0: specialista italiano delle patate.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. In primo piano la salute di Papa Leone XIV dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici sui tessuti prelevati.
3: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al decimo piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare e ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riserbo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
2: In Parlamento le comunicazioni della Premier Giorgia Meloni prima del Consiglio europeo di oggi sulla crisi energetica ha ribadito la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione europea ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. Maggioranza compatta sulle risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Alice Line, quindi il messaggio al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata sui principi. Così il presidente ucraino Zelensky sulla premier italiana, linea opposta alla Russia. La portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affar suo. Zelensky è a Londra e incassa altro sostegno dal premier Barnum. In Ucraina almeno 13 morti negli ultimi raid, mentre aumenta la preoccupazione per le mosse americane e nella notte c'è un ulteriore raid.
4: Mentre in Ucraina non c'è traccia di una tregua energetica, Zelensky, intervistato dall'anchorman britannico Piers Morgan, non cela la sua amarezza per il riavvicinamento di Trump a Putin.
5: This is not right side of history.
4: Non è questa la parte giusta della storia. Mi sento tradito. È un peccato perdere un partner forte. L'ultima preoccupazione per Kiev è l'improvviso rallentamento di Starlink, indispensabile all'esercito per manovrare i droni. Elon Musk si smarca però, precisando che quando i servizi satellitari sono militari è il governo a decidere, ma dalla Casa Bianca su Axios dicono di non avere un ruolo nelle restrizioni. In più, a terrorizzare gli ucraini c'è la possibilità che la Casa Bianca sospenda la condivisione di intelligence con Kiev. Già negli ultimi attacchi russi gli alert americani non sono stati diffusi e così diventa sempre più difficile proteggersi. Nuovi raid hanno funestato Lutsk e Kiev, dove in 600.000 sono al buio. A Londra dal premier Burnham Zelensky ha ribadito: siamo aperti ad una tregua. L'FBI smentisce intanto che il suo capo Patel sia in visita a Mosca, come scritto da alcuni media americani. Valeria Fraschetti, GR1.
2: La Corea del Nord ha testato due missili da crociera lanciati da sottomarini verso il Mar del Giappone nella parte orientale della penisola coreana, senza causare alcun impatto negativo sulla sicurezza dei paesi vicini. La cronaca in Italia con la vicenda della minicar a Roma: hanno confessato i due minorenni che a bordo del veicolo hanno aggredito sei persone nei quartieri romani di Testaccio e Monteverde tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 17enne, figlio di un carabiniere, e un 16enne, denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e lesione ad altre 5 persone. L'attore è stato ridotto alla sedazione e resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Sport calcio Champions League, all'Olimpico occasione persa per la Roma che è sconfitta 4-3 dal Real Madrid con gli spagnoli che hanno ribaltato il risultato segnando 3 gol negli ultimi 7 minuti della gara. Sconfitta anche per il Como che in trasferta perde 3-2 con il Feyenoord. Per l'Europa League oggi il Milan va a Salisburgo, la Juventus gioca con il Celta Vigo. Per la Conference l'Atalanta ospita i ciprioti del Paphos. Era l'ultima notizia. Linea alla musica della Juve.
1: Come porti i capelli, bella bionda?
6: Tu li porti alla bella marinara.
7: Io li porto come l'onda.
6: Come l'onda in mezzo al mar.
8: Là, in mezzo al mar, ci stancano in che fumano.
7: Avvistamenti.
6: Veleggiate.
7: Ancoraggi.
6: Radio di bordo.
7: Dal 26 settembre ogni sabato alle 10 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Con Germana Brizzolari
7: e Raffaele Roselli.
9: Radio di bordo. Il mare e le sue storie.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo, Papa Leone, 14esimo, il giorno dopo l'intervento al polmone per un adenocarcinoma. Concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli. Lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene e l'umore è buono, ha mangiato e fatto fisioterapia. I medici hanno rassicurato sul decorso regolare post-operatorio. Il pontefice vorrebbe confermare il viaggio in America Latina. Spero che Papa Leone si rimetta presto. Gli auguri del Presidente Trump. La politica, Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Al centro degli interventi della Premier, la crisi energetica, il bilancio dell'Unione, la guerra in Ucraina e i temi della politica interna.
3: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Ivanna Ciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più.
5: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete.
3: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Ringrazio Giorgia Meloni per il sostegno e per la sua posizione chiara e basata su principi, così il presidente Zelensky, che a Londra ha incontrato il premier Barnum e si è detto pronto alla tregua. Su Meloni, linea opposta dalla Russia, la portavoce del ministero degli esteri Zakharova replica: l'accordo sul gasolio non è affare suo, mentre dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink dopo gli ultimi attacchi russi che hanno provocato oltre 10 morti e nuovi raid sono in corso. Infatti stanotte è stata colpita l'Ucraina centrale con 3 morti e 6 feriti. Tra le priorità del Consiglio europeo c'è la crisi energetica. Primo punto all'ordine del giorno, l'Italia chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consenta di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma, individuati 2 minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Jacopini.
6: Le immagini di una telecamera nel quartiere Monteverde di Roma, il dettaglio di un adesivo che raffigura un cobra e poi i fari rossi montati sull'alettone posteriore che un meccanico ha riconosciuto li aveva montati lui. Sono tutti gli elementi che hanno portato gli inquirenti ad individuare ieri una minicar nera parcheggiata in una via del rione Testaccio.
7: L'ho vista ieri davanti alla scuola.
6: Quella minicar è la stessa che tra il 4 e il 5 ottobre ha seminato terrore nei due quartieri, speronando 6 persone tra chi era su monopattino, ciclisti, pedoni, ferendo gravemente l'attore Davide Jacopini. Il proprietario ha 17 anni, è figlio di un carabiniere che gli era accanto, è un suo amico d'infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Si annoiavano durante il compleanno di uno dei due, un modo folle per festeggiare colpendo a caso. Ora sono accusati di tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. C'era paura anche solo nel passeggiare.
8: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
6: Ma serpeggia anche tanta rabbia.
9: È diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
10: Si deve l'emulazione.
9: Sì.
6: Nel quartiere Monteverde, Giuseppe Lisi, GR1.
2: Il Festival del Cinema di Roma, riflettori sul documentario dell'attentato a Salman Rushdie, oggi protagonista la storia di Pino Daniele e per la sezione che propone il meglio dai festival internazionali si vedrà Fatherland di Pavel Pawlikowski, attesi in auditorium anche Massimiliano Fuchs e sua figlia Elisa, autrice di un racconto a due voci sul padre. Sport Calcio Champions League, l'olimpica occasione persa per la Roma che viene sconfitta 4-3 dal Real Madrid, con gli spagnoli che hanno ribaltato il risultato segnando 3 gol negli ultimi 7 minuti della gara. Sconfitta anche per il Como che in trasferta perde 3-2 con il Feyenoord. Per l'Europa League oggi il Milan va a Salisburgo e la Juventus gioca con il Celta Vigo. Per la Conference l'Atalanta ospita i ciprioti del Paphos. Ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio Europeo nelle prossime ore sulla crisi energetica, ribadita la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier ha poi confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. L'accordo annunciato dal presidente americano, una scelta molto rischiosa che rischia di legittimare Putin. La replica di Mosca non è affar suo. Zelensky invece ha ringraziato la Premier per il sostegno. E la maggioranza si mostra compatta sulle due risoluzioni approvate. Su una incassa anche il sostegno di Futuro Nazionale di Vannacci.
3: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
4: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
3: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture energetiche. Un modo per stanare le opposizioni, certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini, dalla riunione dei patrioti a Bruxelles, avverte: abbiamo già dato tanto.
5: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno. Che ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
3: Più gente si mette in gioco, meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano i vannacciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
2: Il centro-sinistra accorcia invece le distanze sul sostegno a Kiev e firma la tregua dell'astensione reciproca.
6: Campo largo atteso alla prova delle risoluzioni 6, perché sull'Ucraina le sfumature rimangono, ma con il patto dell'astensione reciproca sui nodi più spinosi. Così alla fine la segretaria PDL Schlein a uscire dall'aula e dire: oggi passo avanti, si continua a lavorare per l'unità, e in aula scandisce:
7: noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile, serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
6: Al governo l'accusa di Schlein su salari, sanità, caro energia: non avete fatto nulla per i cittadini, noi pronti a governare. Anche AVS vede nel voto una prova di unità e con Fratoianni spiega: l'astensione incrociata sui punti che riguardano l'Ucraina è un grande passo in avanti nella costruzione dell'alleanza di centrosinistra. Dal leader 5 Stelle il non netto al riarmo, rischiamo la guerra mondiale, dice Conte, che duella con la Premier anche sulla legge elettorale.
8: C'è scritto che la indicazione non vincola il Presidente della Repubblica, la studi meglio.
9: Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
6: Su Kiev il sì dei centristi al pieno sostegno, al Senato i riformisti PD si uniscono a Calenda nell'applauso a Meloni su quel passaggio, in una giornata che per il campo largo ha il sapore della tregua. Vasco Pirri, GR1.
2: Tra le priorità del Consiglio Europeo c'è la crisi energetica, primo punto all'ordine del giorno. L'Italia, lo dicevamo, chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione Europea si dice orientata verso un accordo di massima che consente di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Papa Leone, all'indomani dell'intervento al polmone per un adenocarcinoma, concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene ed è di buon umore. I medici hanno rassicurato: per ora il decorso postoperatorio è regolare. Nella notte attacchi russi sull'Ucraina, Kropivnitsky, almeno 3 morti e 6 feriti. Intanto dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni alla difesa militare Starlink dopo gli ultimi raid di Mosca che hanno provocato oltre 10 vittime. Siamo stati noi, quella notte ci siamo divertiti, così hanno confessato i 2 minorenni che abbordano bordo di una minicar hanno aggredito 6 persone a Roma nei giorni scorsi. Si tratta di un 17enne, figlio di un carabiniere, e un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e per lesioni ai danni di altre 5 persone. L'attore, cui è stata ridotta la sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Un anno fa la strage di Casteldazzano, provincia di Verona, in cui persero la vita i carabinieri Marco Piffari, Valerio Dapra e Davide Bernardello, erano impegnati in un blitz per sgomberare il casolare dei 3 fratelli Ramponi, rinviati a giudizio per averlo fatto esplodere. Al nostro giornale Cristian Dapra ricorda il padre Valerio, brigadiere capo.
0: È stato un anno pieno di tante sofferenze e ammetto che questi giorni sono stati anche particolarmente duri. Il 9 ottobre comunque è il giorno in cui sarebbe stato il suo compleanno.
10: Cosa manca di più?
0: Sicuramente la presenza, passare momenti insieme, una piccola chiamata e il sentire la voce l'uno dell'altro. Un fine settimana cui organizzavamo insieme un barbecue scambiandoci battute e giochi.
10: Quel giorno?
0: È stato uno shock veramente da un momento all'altro, un orario della mattina in cui ero già stordito dal sonno e procinto di andare a lavorare e sentirsi insomma devastare la vita da un minuto all'altro. Il mio modo di renderlo orgoglioso è quello di cercare di usare la bontà, l'educazione, l'altruismo e tutti i valori che mi ha trasmesso nell'arma con piena fiducia. Anche in quest'ultimo anno mi sono stati molto vicino.
10: Il 26 ottobre inizia il processo ai fratelli Ramponi,
0: sì,
10: accusati di strage.
0: Mi sono costituito parte civile. Mi aspetto di avere giustizia per me, mio padre, tutti i feriti e le vittime.
10: Elena Baiocco, GR1.
2: Ex Ilva, dopo 3 giorni di proteste, accordo sulla continuità produttiva. Da oggi riprende l'attività lavorativa, scongiurato per il momento il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. Taranto e Genova continueranno a produrre, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni. A Genova prevista una pausa tecnica fino a gennaio. Per i sindacati un primo risultato, ma l'avvertenza resta aperta. Calcio, giornata nera per le italiane in Champions. Dopo la disfatta di Inter e Napoli, sconfitte anche Roma e Como. I giallorossi battuti dal Real Madrid all'Olimpico in rimonta. Risultato finale 4-3 per i Blancos, che segnano 3 gol negli ultimi 7 minuti. Como battuto 3-2 in trasferta dagli olandesi del Feyenoord. Stasera c'è l'Europa League. Milan e Juventus, entrambe fuori casa, affronteranno rispettivamente il Salisburgo e il Celta Vigo. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: Ore 5.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Enrica Crispo, la salute di Papa Leone dopo l'asportazione di un carcinoma al polmone. I medici del Gemelli confermano il decorso regolare post-operatorio, ma per avere un quadro complessivo bisognerà attendere l'esito degli esami istologici.
4: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al decimo piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare, ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riserbo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
3: In Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo al via nelle prossime ore. Sulla crisi energetica ribadita la necessità di una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. La Premier ha poi confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo. L'accordo annunciato dal presidente americano rischia di legittimare Putin. La replica di Mosca non è affar suo. Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, resta lo scetticismo della Lega sulle armi all'Ucraina e Salvini chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev dei 5 Stelle, il non netto a riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità secondo la segretaria del PD Schlein, quindi si rivolge al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Nella notte attacchi russi sull'Ucraina, Kropivnitsky, almeno 3 morti e 6 feriti. Intanto dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione di sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink.
5: Mentre in Ucraina non c'è traccia di una tregua energetica, Zelensky, intervistato dall'anchorman britannico Piers Morgan, non cela la sua amarezza per il riavvicinamento di Trump a Putin.
6: This is not right side of history.
5: Non è questa la parte giusta della storia. Mi sento tradito. È un peccato perdere un partner forte. L'ultima preoccupazione per Kiev è l'improvviso rallentamento di Starlink, indispensabile all'esercito per manovrare i droni. Elon Musk si smarca però, precisando che quando i servizi satellitari sono militari è il governo a decidere, ma dalla Casa Bianca su Axios dicono di non avere un ruolo nelle restrizioni. In più, a terrorizzare gli ucraini c'è la possibilità che la Casa Bianca sospenda la condivisione di intelligence con Kiev. Già negli ultimi attacchi russi gli alert americani non sono stati diffusi e così diventa sempre più difficile proteggersi. Nuovi raid hanno funestato Lutsk e Kiev, dove in 600.000 sono al buio. A Londra dal premier Burnham Zelensky ha ribadito: siamo aperti ad una tregua. L'FBI smentisce intanto che il suo capo Patel sia in visita a Mosca, come scritto da alcuni media americani. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Siamo stati noi quella notte, ci siamo divertiti, così hanno confessato i due minorenni che a bordo di una minicara hanno aggredito 6 persone a Roma negli scorsi giorni. Si tratta di un 17enne figlio di un carabiniere e un 16enne denunciati per il tentato omicidio di Davide Jacopini e per lesioni ai danni di altre 5 persone. L'attore, cui è stata ridotta la sedazione, resta in terapia intensiva. La procura minorile valuterà ora le accuse. Calcio, giornata nera per le delle italiane in Champions dopo la disfatta di Inter e Napoli, male anche Roma e Como, giallorossi sconfitti dal Real Madrid all'Olimpico in rimonta, risultato finale 4-3 per i Blancos che segnano 3 gol negli ultimi 7 minuti. Como battuto 3-2 in trasferta dagli olandesi del Feyenoord, e stasera c'è l'Europa League, Milan e Juventus, entrambe fuori casa, affronteranno rispettivamente il Salisburgo e il Celta Vigo. È tutto, ora c'è Disco Sveglia.
0: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
0: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
7: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
8: Tutta l'attualità, le notizie in corso.
9: Le nostre rubriche, territori, finestre sul mondo.
10: E sempre tanti, tantissimi suoni e tanti ospiti musicali.
8: E a chiudere, scegliamo la parola del giorno.
9: Il pomeriggio di Radio 1.
10: Da lunedì al venerdì, dalle 15.30.
8: Con Raffaele Roselli,
9: Simona Arrigoni
10: e Claudio De Tommasi.

0: Buongiorno amici dei miei amici, avvicinatevi alla macchina pubblicitaria, pagate solo 1000 lire, Lusacchi patana 1000 lire, Secapa e carciofola 1000 lire, 2 fasce friariella 1000 lire, 6 fasce rucola ve le regaliamo.
1: Ho chiesto con mia moglie, cara, voglio andare a vedere le cascate del Niagara, e lei mi ha detto, Kafka cavallo, che l'erba cresce.
2: Brava, peccato che canta.
3: Sintonizzati su Rai Radio 1, Disco Veglia.
4: E buongiorno, buongiorno, eccoci qua, sì. buon giovedì 15 ottobre.
5: Sì.
4: Siete su Rai Radio 1, questo è il Disco Sveglia.
5: E questo è giusto.
4: Gian Maurizio Fodero, quell'altro.
5: Questo è giustissimo.
4: Il numero telefonico è il 335-699-2949.
5: Quello lì si chiama Gabriele Brocani, lui prende le distanze, certo. Ma insultate pure lui ogni tanto.
4: Mi dissocio, come
5: no,
4: sempre.
5: Anche perché io quando vado in giro a far cose,
4: salute
5: a me
4: dicono
5: salutami quell'altro.
4: E così deve essere.
5: Sì, Gabriele Brocani.
4: No, non diciamo troppo, ecco. Sennò... Va bene, comunque io sono un professionista serio, adesso devi ricordare
5: questa cosa.
4: Abbiamo dato il numero, quindi ringraziamo tutti. Linea Umberto Broccoli con successo.
6: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
4: Il buongiorno, anche quello istituzionale l'abbiamo sentito,
5: certo.
4: Col fischiettino.
5: Sì, ma comunque dovremmo ogni tanto ricordare perché noi facciamo i saluti finali all'inizio, perché ci sono alcuni tecnici che praticamente
4: vanno subito in sbattimento.
5: Perché la missione è finita, che succede?
4: No, salutiamo prima noi.
5: Ecco, perché così ci portiamo avanti, visto che ci hanno dato 23 minuti di trasmissione, noi cerchiamo di ottimizzare.
4: Soprattutto le sue notizie che dà alla fine, non facciamo un tempo.
5: Ecco, quindi noi salutiamo prima e ci portiamo avanti.
4: Ci siamo portati avanti abbastanza e cominciamo con una bella canzone.
5: Sì.
4: Perché io oggi
5: è il compleanno di Lucio Corsi,
4: questa
5: sorta di funambolo del cantautorato, uno che ce l'ha fatta da solo,
4: con tanta gavetta.
5: Oltretutto, se ricordate, lui era il protagonista di una fiction scritta da Verdone, in cui Verdone era nella fiction il direttore artistico di Sanremo.
4: Vita da Carlo.
5: E Lucio Corsi in questa fiction vinceva il Festival di Sanremo.
4: È vero.
5: E dopo è accaduto quello che è accaduto. Quindi in qualche modo Verdone ha predetto quello che sarebbe stato il successo di Lucio Corsi.
4: O ha indirizzato.
5: Comunque lui le carte ce l'aveva tutte e infatti è rimasto in una sola, diciamo, stagione, riuscito a riprendersi tutto quello che gli spettava, cioè il successo,
4: giusto,
5: la notorietà, i dischi venduti. E allora oggi è il suo compleanno.
4: Auguri
5: classe,
4: Lucio.
5: Classe 93, quindi un ragazzino.
4: Un bambino. Voleva essere Yusundur.
5: No, voleva essere un duro.
4: Yusundur
5: è durissimo. Uno che si chiama Yusundur, ma non c'entra niente.
4: No.
5: È Lucio Corsi.
4: Un duro.
5: Scritto un duro. Senza apostrofo, perché al femminile ci va l'apostrofo, al maschile no.
4: No, cioè, se c'è una vocale, cioè, se ma dici, c'è duro e non c'ha la vocale.
5: Capito? Un'altra, sì. Tu ci metti l'apostrofo. Sì, un altro
4: vuole
5: no.
4: Essere un duro come Angelo duro.
5: Certo, ah, ecco. Certo. Cugino.
7: Volevo essere un duro. Che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo,

0: bello, bravo. Lucetto Corsi con Volevo essere un
1: Yusunduro, ecco,
0: featuring Yusunduro.
1: Ecco, certo.
0: Oh, allora c'è anche una canzone di un ascoltatore, perché voi lo sapete, questa è una trasmissione che nonostante tutto accetta
1: così
0: le vostre richieste.
1: Nacque così.
0: Come morirà così anche.
1: Certo, certo. Un disco richiesta.
0: Un disco richiesta. Quindi sentiamo cosa ci hanno richiesto oggi.
2: Disco sveglia.
3: Disco sveglia.
2: Disco sveglia.
4: Buongiorno Gabriele da Trieste. Mi piacerebbe sentire di nuovo i Queen, questa volta con Somebody to Love. Ciao, grazie.

0: Com'è, com'è? Bella,
1: questa bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella, bella.
0: Lasciamo un segno queste canzoni.
1: Lasciamo un segno, un segno. Ma adesso il segno invece lo lasciamo con i
0: sarà
1: Santi
0: qui,
1: del Giorno.
0: Sarà lì.
1: L'almanacco. L'almaneco.
0: L'almaneco! Questa qui con l'eco addirittura.
1: Sì, è arrivato da lontano, partiva.
0: Effetti speciali.
1: Partiva.
0: Proprio.
1: Oggi chi? San Barses.
0: Sì,
1: San
0: sì.
1: Barses.
0: Poi c'è cioè, Eusebia.
1: Vabbè, Eusebia.
0: Eusebia.
1: Sì.
0: Poi Fortunata.
1: Beata lei.
0: Che poi aggiunge. Una nasce Fortunata.
1: Bene così.
0: Poi Severo.
1: Attenzione.
0: Severo, sta lì, ma anche da piccolo.
1: Cioè,
0: lui
1: cioè,
0: stava
1: attento,
0: lì.
1: Arriva lo zio Severo.
0: Tu gli raccontavi una barzelletta, cioè a tre anni.
1: Sì,
0: mica rideva. Stava lì tutto.
1: Anzi,
0: Severo.
1: Bacchettava pure.
0: Perché era Severo.
1: Certo.
0: Poi c'è Tecla.
1: Sì.
0: Tecla è praticamente la protettrice di Elon Musk.
1: No.
0: Da cui
1: ma quella
0: si
1: è la Tesla.
0: È manco più o meno.
1: Certo,
0: gira,
1: ecco. Vabbè.
0: Poi
1: Beata Filippa.
0: Filippa, Beata Filippa, chi è che non ha una
1: sempre
0: non
1: Beata.
0: Ha incontrato almeno una volta una e se la ricorda. Se tu incontri una Filippa, te la ricordi.
1: Voglia, voglia.
0: Allora, poi c'è il Gonsalvo.
1: Anche lui Beato, Gonsalvo. Beato Gonsalvo. E poi
0: Narciso. Narciso, lo sai, se sente lui. Si
1: guarda,
0: tutto.
1: Si piace, si
0: perché
1: piace.
0: È Narciso,
1: certo.
0: Poi Bastè.
1: Bastè, però.
0: Bastè.
1: Perché c'è scritto Bastè?
0: Bastè, ecco.
1: È, così.
0: È nato Bastè, ecco.
1: Sì,
0: quindi si accontenta lui, eh?
1: Sì, Bastè.
0: Bastè, ecco.
1: Poi c'è
0: Sancho. Da solo, magro.
1: Okay.
0: Poi dopo è ingrassato.
1: Poi è ingrassato.
0: È diventato Sancho Panza.
1: È lui, sì.
0: Certo.
1: Sono sicuro che è lui.
0: Certo.
1: Ah, oggi si compie gli anni anche Peppe Servillo, che salutiamo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: insomma
0: sì.
1: Un cantautore, attore italiano che noi amiamo molto. E poi
0: leader, ricordate, di Avion Travel,
1: sì,
0: no?
1: Avion Travel, ecco, anche insomma con tanti progetti molto interessanti,
0: molto molto belli, contemporaneamente molto jazz.
1: Uh-huh. E poi Italo Calvino,
0: grande scrittore, nato proprio una giornata di oggi, 15 ottobre del 1923, e purtroppo è scomparso ormai da qualche decennio. Ma io ho un aneddoto, perché a un certo punto lui era rimasto senza capelli,
1: mi sa tanto di una cavolata
0: no, e quindi si è fatto fare un fatto apposta,
1: un trapianto, sì.
0: Ecco, e però non riconosceva più nessuno,
1: no.
0: Perché lui era Calvino, capito? C'era il tupè e non riconosceva più nessuno, giuro che è andata
1: quasi
0: così,
1: c'è Broccoli che ascolta, gli sta parlando,
0: è andata così, quindi
1: di
0: col trapianto non lo riconoscevano più. Poi Salvo D'Acquisto, grande figura,
1: sì,
0: dei Carabinieri,
1: eroe della guerra,
0: ecco.
1: Eroe della guerra.
0: E poi abbiamo Fedez,
1: che è un rapper,
0: sì,
1: che si chiama,
0: è un rapper,
1: sì.
0: Bene, questa,
1: sì.
0: Abbiamo scoperto un'altra cosa di lui,
1: sì,
0: insomma, io pensavo,
1: sì,
0: fosse il marito, l'ex marito di Chiara Ferragni, ok, e lui fa anche discografico, ormai è un personaggio televisivo,
1: sì,
0: insomma,
1: sì,
0: no?
1: Conduttore,
0: ecco, classe 89, gli anni di mia figlia,
1: lui,
0: gli anni di mia figlia, spero,
1: sì,
0: che non la incontri mia figlia, perché,
1: ma facile,
0: sì, pensa se mi presenta un Fedez,
1: ma prima o poi
0: no.
1: Capiterà,
0: lui sarà anche Fedez, ma insomma, per lui può fare quello che vuole,
1: ma
0: insomma,
1: certo, ecco. Poi c'è Michel Foucault,
0: ecco, oh, che era un tipo che si arrabbiava subito, prendeva subito.
1: No, ma che c'è?
0: Era tipo Foucault, lui,
1: un grande filosofo,
0: cioè,
1: grande
0: storico francese,
1: sì.
0: Nato oggi e scomparso nel 1984.
1: Sì.
0: E poi abbiamo un grande protagonista della filosofia,
1: sì,
0: ha ispirato generazioni.
1: Sì.
0: Parliamo di Friedrich Nietzsche.
1: Che dice,
0: ecco,
1: Nietzsche?
0: Nato nel 1844, in data proprio 15 ottobre. Manca a dirlo, insomma, pure lui non c'è più.
1: Certo. Va bene, una frase da Ecce Homo.
0: Da Nietzsche, ecco,
1: sì,
0: da Nietzsche. Maturità dell'uomo significa aver ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini.
1: Bella questa.
0: E beh, chi è stato?
1: Nietzsche.
0: È stato Nietzsche.
1: Chi
0: ha Nietzsche? Ha detto Nietzsche. Nietzsche che dice? Nietzsche che dice?
1: È lui.
0: Ecco, certo.
1: Bella, bella cosa. Poi oggi, tra l'altro, c'è anche un cantante che noi
0: vogliamo
1: inserire nella lista dei cantanti più, diciamo, improponibili. Mortenaber.
0: Mi dispiace per lui.
1: Mortenaber.
0: Mi dispiace per lui, ma ti meriti 30 secondi di
1: no,
0: Morten,
1: vabbè,
0: no, ecco.
1: Una carta norvegese.
0: No, in Morten, che è un
1: dal vivo non
0: sì,
1: si
0: norvegese.
1: Norvegese.
0: Doc.
1: Doc.
0: Certo.

0: è un norvegese, sì, un po' sì, con l'accento di Oslo.
1: Sì, è una lingua un po' morta questa.
0: Sì, sono quelle lingue morte. Questa cantante, questa cantante non si può sentire, sì, quindi sì, potete votarlo domani. Domani faremo il The Best Of, o meglio,
1: sì, il peggio dei dischi di...
0: Bene, noi per adesso invece c'è una canzone della nostra playlist.
1: Certo.
0: Quella è

0: Bella, bella, bella questa canzone, sì. E adesso stiamo per chiudere questa puntata, ma non prima di avervi dato una notizia che vi cambierà la vita.
1: No, questa notizia è un po' inquietante, a dire la verità. Anche se, diciamo, il fine era decisamente positivo.
0: Sì.
1: Allora, parliamo di animali. Ecco, chiunque ha avuto un animale, un cane, sa quanto è difficile e doloroso se raparassene, perché l'unico difetto che hanno i cani è che campano poco. È un dolore senza.
0: Sì,
1: quindi uno
0: sì.
1: Non vorrebbe mai separarsi. E quindi quando cominciano a star male uno cerca di intervenire e di solito ha un veterinario di riferimento.
0: Ma è triste questa notizia, no?
1: No, non è triste, però insomma lascia pensare. Anche nella veterinaria è entrata la robotica.
0: Ah.
1: Ok? Quindi se uno vive in una zona disagiata e non può andare in città,
0: ti manda un drone.
1: A quel punto il veterinario di paese si può collegare, ormai il wifi ce l'hanno tutti, con un veterinario insomma un po' più esperto per degli interventi particolari e può farlo attraverso
0: remoto,
1: ecco. Contenendo quindi anche i costi.
0: Certo,
1: okay?
0: Certo.
1: L'idea è rappresentata Fabrizio, innovation manager della clinica, che ha parlato di robotica chirurgica applicata al settore veterinario. Questo l'abbiamo detto. Il problema principale, ha spiegato, è il prezzo dei sistemi esistenti. Questo robot sperimentale, quindi è low cost, è questo che m'ha un po' fatto venire dei dubbi.
0: Certo, costa poco perché è sperimentale.
1: Potrebbe essere una soluzione, ma le applicazioni immaginate riguardano soprattutto la formazione, le esercitazioni,
0: certo.
1: Perché va esercitato, capito?
0: Sì.
1: Perché pare, ecco, che uno ha cominciato a usarlo a un certo punto impazzisce e ti appare Super Mario,
0: no,
1: capito?
0: Vabbè, ma no,
1: a saltare e quindi capito, cioè, tu cominci a lavorare bene, no?
0: poi ti fai prendere dal joystick e cominci a giocare,
1: si sentono dei rumoretti quei tipici dei... e quindi tu ti ritrovi, capito?
0: Sì, molto
1: capito?
0: Bello
1: un cane che non cioè un po' che un po' cartone animato.
0: Poverani.
1: Quando poi il veterinario va in sala operatoria con la tuta blu e i baffoni, tu capisci che c'è qualche problema.
0: Certo.
1: Lo chiami Mario, si gira.
0: Si chiama Fabrizio.
1: Fabrizio, Super Mario, il super veterinario.
0: Vabbè,
1: super. Fate tutte le prove che volete, ma con cani di gomma. Quando avrete un livello
0: avanzato, sicuro,
1: ce lo ponete. Perché insomma,
0: bene.
1: La robotica veterinaria per il momento sarà accessibile, ma insomma.
0: Portatelo da uno in carne ed ossa piuttosto che da un robot. Grazie.
1: Certo.
0: Bene, dopo questa bellissima notizia noi vi salutiamo con una bellissima canzone e vi
1: diamo appuntamento
0: domani venerdì
1: siamo qui, il nostro microfono di latta,
0: il peggio del peggio.
1: E adesso la linea a chi va?
0: A Umberto Broccoli.
1: È tutto verde, verde, verde, il verde pasquale del broccoli.

0: Ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, Giorgia Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si apre oggi a Bruxelles. Al centro degli interventi della Premier la crisi energetica, il bilancio dell'Unione, la guerra in Ucraina e i temi di politica interna.
3: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale e Ivan Acciani invece chiede le dimissioni visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più.
5: Sarebbe più credibile se rassegnaste le dimissioni e vi ricandidaste con le nuove tesi che sostenete.
3: Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni approvate, si chiedono iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina, resta lo scetticismo della Lega sulle armi. Salvini chiede di tornare a comprare gas russo, fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni con le differenze sulle modalità di sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il non netto al riarmo, c'è però l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. Passi avanti verso l'unità, dice la segretaria del PD Schlein, quindi si rivolge al governo: non avete fatto nulla su energia, salari e sanità. Tra le priorità del Consiglio europeo c'è la crisi energetica, primo punto all'ordine del giorno. L'Italia, lo dicevamo, chiederà misure a breve termine per fronteggiarla. Sul decreto bollette la Commissione europea si dice orientata verso un accordo di massima che consenta di attuare le misure nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato. Papa Leone all'indomani dell'intervento al polmone per un adenocarcinoma ha concelebrato la messa in un'apposita sala allestita al decimo piano del Policlinico Gemelli. Lo riferiscono fonti vaticane che confermano anche che il pontefice sta bene ed è di buon umore. I medici hanno rassicurato, per ora il decorso postoperatorio è regolare. Nella notte attacchi russi sull'Ucraina, Kropivnitsky, almeno 3 morti e 6 feriti, 2 le vittime nella regione di Dnipropetrovsk. Intanto dagli Stati Uniti arrivano indiscrezioni di stampa su un possibile stop americano alla condivisione dei sistemi di intelligence con Kiev, che denuncia restrizioni al sistema di difesa militare Starlink dopo gli ultimi raid di Mosca. Secondo il Financial Times, la scorsa settimana gli Stati Uniti avrebbero proposto ai paesi europei lo sblocco di alcuni asset russi per rilanciare le trattative di pace, ma l'idea è stata respinta dai delegati europei. Le aggressioni con la minicar a Roma, individuati 2 minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone nei quartieri Monteverde e Trastevere. Il più grave è l'attore Davide Jacopini.
6: Le immagini di una telecamera nel quartiere Monteverde di Roma, il dettaglio di un adesivo che raffigura un cobra e poi i fari rossi montati sull'alettone posteriore che un meccanico ha riconosciuto li aveva montati lui. Sono tutti gli elementi che hanno portato gli inquirenti ad individuare ieri una minicar nera parcheggiata in una via del rione Testaccio.
7: L'ho vista ieri davanti alla scuola.
6: Quella minicar è la stessa che tra il 4 e il 5 ottobre ha seminato terrore nei due quartieri, speronando 6 persone tra chi era su monopattino, ciclisti, pedoni, ferendo gravemente l'attore Davide Jacopini. Il proprietario ha 17 anni, è figlio di un carabiniere che gli era accanto, è un suo amico d'infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Si annoiavano durante il compleanno di uno dei due, un modo folle per festeggiare colpendo a caso. Ora sono accusati di tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. C'era paura anche solo nel passeggiare.
8: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
6: Ma serpeggia anche tanta rabbia.
9: È, diciamo, la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
10: Si teme l'emulazione.
9: Sì.
6: Dal quartiere Monteverde, Giuseppe Lisi, GR1.
2: Ex Ilva, dopo 3 giorni di proteste, accordo sulla continuità produttiva. Da oggi riprende l'attività lavorativa, scongiurato per il momento il rischio di cassa integrazione a 0 ore da metà novembre. Taranto e Genova continueranno a produrre, mentre per Novi Ligure si cercano soluzioni. A Genova prevista una sospensione tecnica temporanea con ripresa della produzione a gennaio. Per i sindacati è un primo risultato, ma la vertenza resta aperta. Calcio, giornata nera per le italiane in Champions League dopo la disfatta di Inter e Napoli, male anche Roma e Como, giallorossi sconfitti dal Real Madrid all'Olimpico in rimonta. Risultato finale 4-3 per i Blancos, che segnano 3 gol negli ultimi 7 minuti. Como battuto 3-2 in trasferta dagli olandesi del Feyenoord. E stasera c'è l'Europa League, Milan e Juventus, entrambe fuori casa, affronteranno rispettivamente il Salisburgo e il Celta Vigo. È tutto, il prossimo GR1 alle 6, buon ascolto.
10: Europa visibile e invisibile, frantumata e solidale, Europa che accelera e quella bloccata. A 70 anni dalla firma dei trattati di Roma, l'Unione Europea è ancora un'incompiuta.
11: E noi continuiamo a raccontarla con tanti ospiti, curiosità e un po' di storia.
10: Ogni sabato 7:30 a Caffè Europa lo prepariamo sempre noi,
11: Cecilia Mosetti
10: e Tiziana Di Simone, su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: Cari figlioli, sento le vostre voci.
13: Di cantanti, anzi di cantattori.
14: Un bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà.
15: Gala. Sono Mina, la ragazza che presenta.
16: Alla quale... Sono
17: Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1 in particolare.
18: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
19: Successo. Storie e voci dal Novecento.

Sono passate da poco le 5.35 del mattino, non è mai troppo in sardi. Giovanna in sardi, che ci segue per il colore dei suoni, il maestro Bernardini, e sorridono entrambe. Tutti quanti noi sorridiamo, ci piace fare questo mestiere, quindi siamo contenti di farlo. Patrizia Cavalli.

momento il filo del discorso e capita, e vabbè, però fa parte del gioco. E l'inviato dei sogni è pronto, è tornato con la gerla piena di voci e di parole, il nostro Claudio Urbani, successo @rai.it in questo 15 ottobre, che è un giovedì, con la luna che è crescente, con il sole che sorgerà alle 7:19, di là da venire ancora, e tramonterà alle 18:29. Abbiamo rosicato un minuto a ieri, sempre meno, sempre più corti. Oh, qui Roberta Genuini ha messo una valanga di compleanni divertenti, Berisha, che siamo in Albania, il primo ministro dal 2005 al 2013, Pino Campagna, poi abbiamo fatto un sacco di cose insieme con Campagna, cioè, sei connesso? Poi Beppe Servillo, Valerio Staffelli, Matteo Garrone. Io però ne ho scelta una, è una donna, anche un'amica, è una protagonista della nostra televisione con i suoi annunci particolari. Sto parlando di Mariolina Cannuli, annunciatrice storica, presa in giro da Doppia Coppia da Noschese, quando nel 69 lei annunciava in questa maniera: tra poco andremo in onda. Quindi bella donna, credo che adesso stia svernando a Monte Marcello, alla Spezia. Va bene, auguri Mariolina. A questo punto il proverbio del giorno: rispetto e villania non fan la stessa via. Vediamo un po' che succede nel 1940, e lo vediamo con questa colonna sonora.

0: Questa è la colonna sonora di Limelight, luci da ribalta, Charlie Chaplin. Capolavoro con tanta malinconia, perché vedeva Charlie Chaplin, vedeva Charlot, vedeva passare il tempo. Però che c'entra questo Luci da ribalta, che è un film del 52? Chaplin verrà insignito del grande ufficiale al merito della Repubblica Italiana nel 53, un anno dopo. C'entra perché era una colonna che fu arrangiata 40 elementi, Leon Young, su idea di Chaplin, perché aveva veramente una genialità da diamante con tante facce. C'entra perché il 15 ottobre del 1940 esce nelle sale, quindi non nel 53, 52-53 Limelight, cioè Luci da ribalta, ma nel 40 esce nelle sale Il grande dittatore. In Italia ovviamente venne vietato, perché si prendeva in giro Adenoid Inkel, che era la parodia di Hitler, e si prendeva in giro Benzino Napoleoni, che era la parodia di Benito Mussolini. E in buona sostanza Chaplin nel 40 diceva: attenzione, perché stiamo andando verso l'abisso. Praticamente non gli dette retta nessuno. C'è un monologo finale, un monologo sulla pace di Chaplin, che naturalmente, come tutti i monologhi finali e come tutte le suggestioni degli artisti, sono completamente ignorate da tutti coloro i quali hanno le leve del potere in mano. In Italia invece no, noi in Italia siamo attenti, e con un sottosegretario con le deleghe allo spettacolo, che era Giulio Andreotti, lo ospitiamo e gli diamo il grande ufficiale al merito della Repubblica. E lui amava l'Italia come pochi, perché era figlio del neorealismo, era figlio di De Sica, figlio artistico di Sica, quindi era figlio artistico dei grandi registi, di Rossellini, di Visconti. Qui era il nastro d'argento con il quale veniva riconosciuta la carriera di questo grande. Sentiamo.
1: Grazie, grazie.
2: Mr. Minister, ladies and gentlemen, this is the apogee of my career.
3: È questo l'apogeo della mia carriera. Non posso dirvi quanto apprezzi la vostra generosa ospitalità.
2: But when a nation...
3: È difficile essere amati e rispondere a questo affetto, ma quando una nazione come l'Italia, con tutte le sue grandi tradizioni dell'arte, può premiare

0: gli umili sforzi di un pagliaccio,
1: that we still have,
0: ci dà la speranza che ancora
1: values,
0: possediamo valori umani.
2: Avete sentito la passione con la quale riconosce all'Italia una sorta di premierato per quello che riguarda l'arte, la cultura, la cinematografia? Pensate che quando poi anche gli venne riconosciuta la possibilità dell'Oscar alla carriera, nessun regista italiano stette lì a battere le mani, e Flaiano, Ennio Flaiano, scrisse una lettera violentissima con la sua garbo, la sua ironia, dicendo: ma come mai non siete scappati tutti? Insomma, state parlando di Chaplin, di un grande maestro. Beh, andiamo avanti, ma fa parte, diciamo, del nostro tipo di racconto. Qui sempre Chaplin, visto che comunque siamo partiti dal Grande Dittatore, ci siamo affacciati su Luci della Ribalta, a questo punto invece ascoltiamo Charlie Chaplin, che bisogna dire, l'artista deve sempre esprimere il pensiero, e questo lo diceva in margine al Grande Dittatore, che debuttava oggi nel 1940. Sentiamo.
3: This is the feeling. Credo che sia non solo possibile, ma doveroso per un individuo che abbia la dignità di se stesso esprimere sinceramente il proprio personale pensiero. Poiché, secondo me, la cosa più importante di qualunque politica, è quella di non violare lo spirito umano. È certo che tutte le mie pellicole nascono da un sentimento profondo e umano che vive nell'interno del mio essere.

0: Smile.
1: Sorriso, sì, ricordavo bene, amici che scrivete a successo@rai.it, perdonatemi se faccio magari delle appoggiature che non sono esattamente filologiche, però ricordavo bene, nel 72 venne insignito di un secondo Oscar, cioè di un altro premio alla carriera, in questo caso l'Oscar, e venne totalmente disertato dai grandi registi contemporanei, al punto tale che Flaiano alza l'indice, morirà qualche mese dopo. Flaiano muore nel novembre, se non sbaglio, del 72, dicendo: ma insomma, stiamo parlando di Chaplin, ma signori, di tanto in tanto, aliquando dormitat Homerus, di tanto in tanto i grandi intellettuali si addormentano forse per convenienza. Vogliamo sentire l'inviato di sogni che è andato a svegliare questa mattina? Sentiamo il nostro Claudio Urbani, dai.
2: Laura Squillaci, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Giornalista di cultura e spettacolo per Rai News 24. Il cinema deve molto a Charlie Chaplin. La sua creatura artistica per eccellenza, Charlot, è il simbolo dell'impossibile lotta dell'uomo contro le ingiustizie del mondo.
3: È diventato un'icona universale, il piccolo uomo con la bombetta, i baffetti, il bastone, il passo un po' goffo, ma soprattutto uno sguardo sul mondo estremamente umano. E forse non è un caso che questo personaggio nasca da una vita personale tutt'altro che facile. Il padre era alcolista, la madre soffriva di gravi problemi di salute mentale e la famiglia visse anche momenti di estrema povertà. Ed entrambi i genitori erano attori, e fu attraverso la madre che soprattutto Chaplin ebbe un primo contatto con il palcoscenico, con il canto, con la recitazione. E la cosa straordinaria è che Chaplin riesce a farci ridere di questo personaggio e nello stesso momento a farci provare tenerezza e persino inquietudine. Charlot cade, viene respinto, cerca lavoro, cerca amore, cerca dignità, ma non smette mai di lottare. La rivincita del piccolo uomo contro un mondo molto più grande di lui.
2: Uno dei suoi tanti capolavori è Il grande dittatore, in cui sfidava apertamente quel nazismo che non aveva ancora mostrato tutto il suo orrore.
3: Il grande dittatore uscì nel 1940, in un momento in cui il nazismo è già una realtà drammatica e l'Europa è precipitata nella guerra, e Chaplin fa una scelta che è anche estremamente coraggiosa, perché utilizza proprio la comicità per affrontare Hitler e il nazismo. È importante ricordare che Chaplin realizza il film prima della piena conoscenza, consapevolezza pubblica di tutta la dimensione dello sterminio nazista. Protagonista un barbiere ebreo, ma il bersaglio del film è soprattutto il totalitarismo, la dittatura, la propaganda, la persecuzione, la disumanizzazione dell'individuo. Un artista che aveva costruito la propria fama quasi interamente sul cinema muto utilizza proprio quel momento per affidarsi alla parola. È come se davanti alla gravità di ciò che sta accadendo nel mondo, la sola mimica non gli bastasse più.
2: Laura Squillaci, grazie.
3: Grazie a voi.
4: Gran varietà. Spettacolo della domenica con Raffaella Carrà. Orchestra diretta da Marcello De Martino. Regia di Federico Sanguini. Un bacione a tutti da Raffaella Carrà, che vi dà il benvenuto a Gran Varietà. Sì, signori, ecco, sì, da questo momento grava sulle mie spalle un'eredità favolosa, ma molto impegnativa, 325 trasmissioni di questo spettacolo, felicemente presentate dai miei predecessori. Beh, dico, è o non è un'eredità favolosa? Beh, io sono qua comunque, donna, sola, debole, indifesa, alle prese con la 326esima trasmissione. No, dico, vi preciso subito che io ho una FIFA maledetta, si sente anche?

0: Che meraviglia, che meraviglia. Quante volte abbiamo parlato di gran varietà, che non si offenda nessuno, per primi anche noi altri, che di radio ne abbiamo fatta tanta. È stata la trasmissione radiofonica dopo i Quattro Moschettieri più ascoltata della storia della radio, aveva 9 milioni di ascoltatori. La domenica mattina, se tu giravi per Roma, per Torino, per Milano, per Catanzaro, per Palermo, per Orvieto, tu sentivi sempre gran varietà dalle case, dalle finestre aperte delle case. Raffaella viene chiamata a fare gran varietà proprio nel periodo più importante per la sua carriera, perché siamo nel 1972, era proprio la prima puntata del 26esimo ciclo di gran varietà. Noi abbiamo preso proprio l'inizio, che tra parentesi il maestro Bernardini sagacemente ha messo anche nella sigla, tanto per sentire la voce di Raffaella in radio. Raffaella, che non era nuova alla radio, perché aveva proprio cominciato con la radio, aveva cominciato col cinema, per carità, però in radio è stato uno dei suoi primi incontri, dovuto a Luciano Rispoli, che le mise il Nagra. Chissà se Lain Sardi si ricorda cos'è il Nagra. Sì, lo sia, mi fa segno di sì. È un registratore con un tanto di microfono, e c'è Raffaella col microfono a tracolla e andava facendo interviste. Siamo all'inizio degli anni 60. Gran varietà, l'abbiamo detto tante volte, Anello, soprattutto Johnny Dorelli e soprattutto questo grandissimo regista che era il Federico Sanguigni, persona veramente di grandissima qualità artistica. Beh, Raffaella aveva quando pensate che normalmente ci si veste in radio, vabbè, non mi fate dire cose, perché a volte vedo delle cose, delle performance incredibili. Ecco, Raffaella faceva la radio, e a chi le diceva: ma scusa, la televisione? No, la radio per me è uno spettacolo, forse la prima forma dello spettacolo. E veniva in radio via Asiago a registrare, perché era tutta vestita come se fosse una prima serata televisiva. Ora non immaginiamo le piroette o il tucatuca eccetera eccetera, però lo stesso anno, tra parentesi, ma veniva vestita truccata, vestita, era una forma di rispetto nei confronti della radio e delle persone che nella radio lavoravano. Allora sentiamo lei che parla, che racconta come nasce in televisione, poi posso fare anche un commento su tutto questo. Sentiamo.
1: Ho incontrato una persona che si chiamava Giovanni Salvi, che era direttore dei programmi televisivi. Nel 1970 dovevo fare 4 puntate con Nino Ferrer e aiutarlo a recitare degli sketch, perché lui era italiano, ma insomma lo parlava mediamente bene, e io gli chiesi 3 minuti per me. In questi 3 minuti però è uscito dal mio essere tutta l'energia e la forza che a quell'epoca io avevo, perché non ero stata mai capita da nessuno.

Le ricordo fin troppo bene. Il programma di Nino Ferrer si chiamava Io, Agata e tu. C'era Nino Taranto, c'era Nino Ferrer, la regia di Romo Siena, i testi erano di Verde e di Broccoli e quell'altro, quello più importante. E Raffaella uscì fuori come una bomba. Dopodiché, questo era in primavera del 70 e venne subito chiamata a fare Canzonissima. E chissà se va. Allora mi ritaglio qualche minuto personale, dai.

Gran varietà, qualche ricordo personale, va. Nasceva nel 1966, anzi il 3 luglio 1966. Mentre ti preparavi durante il bagno nella vasca, ti sembrava di essere a teatro, guidato dalla voce di Johnny Dorelli, di Raimondo Vianello. Lo shampoo ti accecava gli occhi e ad occhi chiusi ascoltavi e vedevi al tempo stesso, vedevi entrare in scena. Ah, vedi, oh, chi c'è? C'è Menelao, strarompi! Ah, vedi chi c'è? Ed era Paolo Panelli. Non era domenica mattina, amici cari della radio, se Gran Varietà non andava in onda. Di sera al sabato si vedeva il Varietà del sabato sera, Studio 1. E la domenica mattina continuavano quelle atmosfere. Il più delle volte gli stessi personaggi della sera prima facevano capolino alla radio il giorno dopo. Dall'autoradio della Giulietta di Papà immaginavi un grandissimo divertimento nell'auditorium di Via Asiago in Roma. E questa volta Franco, che è mio fratello, Franco ed io, riuscivamo a capire come mai nostro padre anticipava le battute. Nei sedili dietro immaginavamo il pubblico in fila dal mattino presto, prendere posto, aspettare il segnale della messa in onda, applaudire nel momento in cui in smoking si affacciava il presentatore. Certo, Franco ed io non capivamo come mai nostro padre fosse con noi, anche se lo sentivamo citato lì, ma l'unica nostra domanda era: chissà come si divertiranno adesso in quell'auditorium di Via Asiago in Roma.

0: Oh, dunque, il 15 ottobre del 1923, e qui la pagina degli scrittori, Patrizia Cavalieri ha fatto una scelta giustissima, nasce Italo Calvino. Nasce a Cuba, è il simbolo della leggerezza, Calvino. La leggerezza non vuol dire superficialità, vuol dire saper prendere la vita e anche le cose importanti della vita in maniera leggera e non appunto appesantendo, che già siamo abbastanza pesanti. Sentiamo la voce di Italo Calvino che parla di questo suo cavaliere inesistente. La fantasia di Calvino va alle città, le città immaginarie, le città invisibili, no? va oltre ogni limite. Sentiamo.
1: Cavaliere inesistente è certamente un personaggio negativo, negativo per la sua disumanità, per la sua povertà umana. Nello stesso tempo è anche un personaggio umano, è anche un personaggio sofferto, è un personaggio che soffre di essere com'è, così come tante persone del mondo in cui viviamo, della nostra civiltà. Sono personaggi anche patetici, sentono anche inconsciamente il dramma della propria povertà umana. Just as every autumn
0: leaves fall from the trees. Devo dire che la leggerezza di Calvino appunto poi non lo sottrae da valutazioni e opinioni che l'hanno lasciato obiettivamente il segno. Il maestro Bernardini, per il quale arrivano centinaia di migliaia di email che dicono: ma arriva, quando arriva il venerdì che sentiamo Bernardini? Domani milioni mi precisa il maestro Bernardini, domani sarà al pianoforte qui e faremo qualche cosa, magari improvviseremo ricordando, non so, mi viene in mente Bruno Lauzi, vediamo un po' se poi la manteniamo questa cosa. Il maestro Bernardini comunque è già qui, mi accompagna e leggiamo noi una piccola frase di Italo Calvino. Sentiamo. In un certo senso credo che sempre scriviamo di qualche cosa che non sappiamo. Scriviamo per rendere possibile al mondo non scritto di esprimersi attraverso noi. E allora, successo @rai.it, gli occhi glauchi della Genuini sono pronti a leggere le vostre email. Non riusciamo a rispondere a tutti, ve lo diciamo prima, perché però cerchiamo di tenere presente le vostre indicazioni, magari orientando anche le nostre puntate. Ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. In Parlamento le comunicazioni della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla crisi energetica. Ha ribadito che serve una risposta coordinata e rapida da parte di Bruxelles. Quindi sul bilancio dell'Unione ha spiegato che l'Italia lo firmerà solo se sarà giusto per il Paese. La Premier poi ha confermato il sostegno all'Ucraina criticando l'intesa di Trump sul gasolio russo.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra, un implicito indebolimento della leva sanzionatoria sono elementi che non possiamo ignorare e che contraddicono quanto finora fatto dagli stati occidentali, Stati Uniti compresi.
2: E sull'Ucraina, risoluzione e iniziative diplomatiche per la pace approvata dalla maggioranza compatta alla Camera. Solo la Lega è scettica sul sostegno con le armi e Salvini che chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Nel campo largo diverse le mozioni, rimangono le differenze sul sostegno a Kiev. Dai 5 Stelle il no netto al riarmo, ma c'è comunque l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi. E intanto sul campo la guerra continua a Kropivnitskyj, almeno 3 morti e 6 feriti. Zelensky, in visita a Londra, commenta la posizione americana e dice di sentirsi tradito. Questa non è la parte giusta della storia. Dichiarazioni che arrivano dopo i mancati avvisi da parte di Washington sugli attacchi russi e dopo le limitazioni della rete Starlink. La Casa Bianca smentisce, ma secondo il Financial Times gli americani avrebbero proposto inoltre ai paesi europei di sbloccare una parte degli asset sovrani russi congelati, mentre l'FBI smentisce la visita del direttore Patel a Mosca. All'indomani dell'intervento al polmone, Papa Leone sta bene ed è di buon umore. I medici hanno rassicurato, per ora il decorso post-operatorio è regolare.
4: Papa Leone ha concelebrato una messa al 10° piano del Policlinico Gemelli. In una saletta appositamente adibita, Prevost ha chiuso così il suo primo giorno di degenza, riferiscono fonti vaticane. Dunque, il decorso post-operatorio procede bene. Gli esami di routine, esami del sangue, radiografia al torace sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. La rimozione del tumore maligno al polmone, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Margaritora che lo ha operato. Il pontefice sta bene, il suo umore è buono, riferiscono fonti vaticane. Al momento resta la previsione di una settimana di degenza. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre, ha riferito il direttore della stampa vaticana Matteo Bruni, ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da eseguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
2: La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma, denunciati due ragazzini di 16 e 17 anni, uno dei due è figlio di un carabiniere. Erano scherzi, quella notte ci siamo divertiti così, hanno detto ai PM. Le accuse per loro sono di tentato omicidio e lesioni, ad incastrarli la testimonianza di un meccanico. Ex Ilva, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, i commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria lo hanno comunicato in tarda serata durante il terzo giorno di scioperi. Ieri a Genova i lavoratori avevano occupato la prefettura. I sindacati giudicano insufficiente il decreto varato dal Consiglio dei Ministri con la cassa integrazione fino a giugno e finanziamenti per l'amministrazione controllata. E siamo allo sport con il calcio e la disfatta delle italiane in Champions League.
5: Non poteva andare peggio. La seconda giornata di Champions League segna un record negativo nella storia del nostro paese. Mai prima l'Italia aveva perso 4 partite su 4 nello stesso turno e il bicchiere è ancor più vuoto se si pensa ai tanti gol subiti, un totale di 14 dopo Inter-Napoli. Martedì, infatti, ieri sera sono andate KO anche Roma e Como. Giallorossi sconfitti sconfitti nel modo più incredibile, avanti 3-1 dominando a lungo il Real Madrid nella notte dell'Olimpico, poi crollano nel finale e perdono 4-3. Squadra di Fabregas che in Olanda non è la stessa di sempre e non riesce a fermare il Feyenoord che si impone 3-2. Stasera proveremo a consolarci con le altre coppe, trasferte di Europa League per il Milan sul campo del Salisburgo e per la Juventus ospite del Celta Vigo, mentre l'Atalanta in Conference riceve i ciprioti del Paphos. Giorgio Matteoli, GR1.
2: Terzo giorno di proiezioni alla Festa del Cinema di Roma, che ieri sera ha applaudito l'anteprima italiana di Elsinore. Oggi è protagonista la storia di Pino Daniele nel film biografico con Massimiliano Caiazzo e, per la sezione che propone il meglio del festival, dei festival internazionali, si vedrà Fatherland di Pavel Pavlovsky. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7.
0: Carlucci conduce Ballando con le stelle. Sabato, in prima serata, Rai 1.
1: Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
6: Le 6:06, buongiorno a tutti, un caro saluto da Massimo Giraldi, questa è l'edicola di Radio 1. L'Italia e l'Ucraina, il tema incendia il dibattito politico, l'Ucraina e Starlink, le condizioni del Papa, il mondo in preghiera, ancora la cronaca con le aggressioni con la minicar, le confessioni shock, questi i principali temi trattati sulle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo dalla Stampa. Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump. Questo è il titolo di apertura. L'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli. Rischiosa l'intesa sul gasolio USA. Russia legittima Mosca. Il Cremlino non è affar suo. Zelensky la ringrazia. Scontro con Conte Schlein. Lei ha accettato le scelte di Donald. La Premier al Senato in vista del Consiglio Europeo. Starlink depotenziato. Ucraina sotto attacco. Musk ordine del Pentagono. A centro pagina abbiamo la cronaca, capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani, partono da Napoli, colpiscono al nord Torino nel mirino. E ancora a centro pagina, da Parigi a Torino, scuole in rivolta, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme, infiltrati, raid e danni. Così la Stampa sulla prima pagina. Vediamo Libero. La nuova stratega della sinistra, questa è l'apertura, anche Marisa Laurito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti, punto interrogativo. Ci sono due servizi, alle pagine 2 e 3, Pietro Senaldi e Daniele Priori. C'è un editoriale di Alessandro Sallusti, il direttore, nel campo largo nessun leader ma tanti comici, e ancora il titolone Trump, tasse, opposizione, Meloni, show. E a centropagina la malattia di Papa Leone e le apparizioni di Maria. Andiamo avanti con il giornale. Il giornale, l'apertura è questa: Meloni a tutto gas. In Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia. Pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo, troppe bugie. Poi la polemica politica. Vannacciani, trasformisti su Kiev, si dimettano. 5 Stelle, ipocriti sugli Stati Uniti. Insulti misogini dal PD. C'è un commento di Tommaso Cerno, il direttore, cara Schlein, il triangolo no. Questa era la prima pagina del giornale. Vediamo il Messaggero, apre con la cronaca, banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così. Per il 16enne e il 17enne l'accusa di tentato omicidio. Poi il titolone, Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono la Premier su Kiev, Mosca attacca, non è affar suo, Zelensky ringrazia. Ci sono due editoriali, il primo di Michele Marchi, dare un nuovo governo all'Europa, l'altro di Giuseppe Vegas, mercato dei capitali ed egoismi nazionali. A centro pagina il Papa dopo la rimozione del tumore. Leone, fisioterapia e celebra la messa, ma Perù in forse. E poi parlano i medici, scrive Evangelisti a pagina 7, 10 giorni per valutare la biopsia, poi la decisione sulla terapia. Passiamo al Fatto Quotidiano. Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Dem spaccati, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci. Sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale. Calenda, la loda, Marco Revelli. Su esteri, giustizia e lavoro, Zavorre, PD. Così il Fatto Quotidiano. Vediamo il Manifesto Quotidiano Comunista, Il Segnale. Questo è il titolo di apertura. Niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono. Intelligenza a singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce. Trump in trance, da midterm alza la pressione, ma il diesel russo non lo aiuta, inflazione USA al 3,7%. A centropagina, Meloni inflessibile per la flessibilità, Conti in rosso, la Premier verso un Consiglio Unione Europea complicato, minaccia di non votare il bilancio. Vediamo il Dubbio. Blitz in diretta, Erdogan ordina la chiusura della TV dissidente, questo è il titolo in alto sopra la testata, il titolone invece è questo. La bufala dei 200 boss in permesso premio è la stampa bellezza. Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano smonta l'allarme che al 41 bis non può ottenerli. A centropagina la cronaca, minicar, quei ragazzini per bene, tra virgolette, che giocano con le vite degli altri, sono minorenni, c'è il figlio di un carabiniere. Questa è la prima pagina del Dubbio. Passiamo al Riformista. Energia con punto esclamativo. Meloni in aula dà lezioni di europeismo in vista del Consiglio dell'Unione Europea. Serve una risposta coordinata e rapida sulla crisi energetica. Rinnova il sostegno all'Ucraina. Sì alla pace vera, no alla resa. Critica Trump per l'accordo sul gas russo e smaschera i filo putiniani. Andiamo all'Avvenire, quotidiano di ispirazione cattolica. Gioco di sponda, questo è il titolo di apertura. Meloni critica Trump e conferma il pieno sostegno a Kiev. Non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile. Oggi il Consiglio UE, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. In Parlamento la Premier mostra una linea europeista, il campo largo resta diviso sull'Ucraina. A centropagina abbiamo il Papa, esito positivo per i primi esami post-operatori, il mondo in preghiera, Leone XIV mangia e cammina, il decorso procede regolare. Andiamo alla Verità. Gli studenti che protestano sono al libro paga della CGIL, così scrive il quotidiano fondato e diretto da Maurizio Belpietro in apertura. La mobilitazione, a imitazione di quella iberica, è promossa dall'Unione Universitari, che dal 2019 a oggi ha ricevuto quasi 1 milione di euro dal sindacato e che naturalmente partecipa a tutti gli scioperi di Landini. Dopo 3 anni tornano le tende davanti a Montecitorio, così scrive la Verità in prima pagina. Centropagina, ultimatum della Meloni all'Unione Europea sulla manovra. Il Premier insiste per avere flessibilità, firmerò un accordo solo quando sarà giusto. Sì all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. Il campo largo non si smentisce mai, 5 risoluzioni diverse. Vediamo Repubblica. Meloni con l'Ucraina. Meloni con l'Ucraina, questo è il titolo d'apertura di Repubblica. La Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio. Mosca non è affar suo. Stoccate a Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione. Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivate Starlink. Di spalla costi energia, tetto al gas, accordo UE sulle bollette, scrive Giuseppe Colombo. A centropagina il Papa in piedi e celebra messa, tumore scoperto 20 giorni fa. Poi a centropagina sempre una foto notizia che richiama dei servizi pubblicati a pagina 19, una storia. Naimeh Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. E in basso la cronaca, minicar presi 2 adolescenti, è stato un gioco, ci annoiavamo, così scrive Repubblica in prima pagina. Andiamo al Corriere della Sera. Meloni, scontro con Mosca, questo è il titolo d'apertura. Appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel, Zelensky grazie per il sostegno, ira dei russi. Ci sono 2 commenti, il primo di Paolo Mieli, la leadership, la sinistra e il voto utile, e poi Nicola Saldutti per l'Europa, che scrive energia, uno scudo comune. Di spalla il Papa, Leone ha ripreso a camminare e dal Gemelli celebra messa, il Vaticano sta bene. A centro pagina la cronaca, anche qui confessano i due ragazzi degli assalti in microcar un gioco fatto per noia. Hanno 16 e 17 anni, IPM, tentato omicidio. Allora andiamo subito a pagina 2 del Corriere della Sera. In primo piano la politica, gasolio russo, l'alta di Meloni, Zelensky, grazie, ira di Mosca. In basso abbiamo il retroscena di Simone Canettieri, la mossa del testo sulla diplomazia per stanare Vannacci e l'opposizione. Andiamo subito a pagina 3 di Repubblica invece. Fratelli d'Italia prova a stanare il filo russo Vannacci, Salvini sì al loro gas. Una risoluzione voluta da Fazzolari e le parole del presidente. Quali interessi difende Futuro Nazionale? Punto interrogativo. Il leghista, compriamo da Mosca. Andiamo a pagina 4 di Repubblica, un inviato speciale dell'Unione Europea a Kiev. Costa in poll per l'incarico, sul tavolo del Consiglio europeo il progetto di un emissario da affiancare ai tavoli, a chiederlo anche Zelensky dopo l'apertura del presidente USA al diesel di Mosca. In basso Massimo Basile scrive, giallo sul direttore FBI, è in Russia, falso. Un emittente TV USA rilancia la notizia, il Cremlino non smentisce, ma Patel ieri era a un evento in Virginia. Andiamo a pagina 4 di Libero. Meloni su Trump, non condivido l'intesa sul diesel, così si aiuta Putin, reagiscono Mosca e Ivan Nacciani. Le comunicazioni in vista del Consiglio dell'Unione. Il costo dell'energia pesa sulla competitività, ma il ritorno dei combustibili russi non fa scendere i nostri prezzi e serve solo allo zar. Sul taglio dell'IRPEF sono favorevole, ma dipenderà dalle risorse disponibili. Ancora il Messaggero a pagina 8, Meloni si allontana da Trump, rischioso il patto con Putin, la Premier alla Camera critica l'accordo sul diesel russo, la replica di Mosca non sono affari suoi, la stoccata alle opposizioni, io non faccio moine, poi attacca il PD, misogini. Allora sentiamo subito le parole del presidente Meloni.
3: Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo. Personalmente non rimpiango quegli anni, non rimpiango i carri armati russi che repressero le rivolte di Praga e Budapest e non rimpiango il muro di Berlino.

0: Era la voce di John Legend. Noi proseguiamo con la lettura dei giornali, siamo a pagina 9 del Messaggero. Gli affondi di Conte e Schlein e le prove d'intesa sull'Ucraina, applausi dei riformisti su Kiev. Tra Dem e Movimento 5 Stelle accorciate le distanze sulla politica estera, la segretaria Siamo Uniti, noi la vera novità, l'ex premier Meloni sparita, usa il protocollo Schettino, così scrive il Messaggero a pagina 9. Sentiamo subito le parole di Conte, sentiamo.
1: E quanto all'Ucraina, che Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo, ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte lei, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori. E apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile.
0: Il Corriere della Sera, pagina 3, il racconto di Monica Guerzoni, dai riformisti Dem applausi su Kiev, poi il contrattacco di Schlein e Conte, la lite con il PD provenzano su carezze e moine. Andiamo al giornale, a pagina 4, a sinistra la babele di mozioni, Giorgia strappa applausi su Kiev. L'aula, le comunicazioni della Premier smascherano la discordia nel campo largo. 5 partiti per 5 risoluzioni. I riformisti Dem acclamano la Meloni sull'Ucraina e prendono le distanze da Conte. In basso, sulla stessa pagina, il borsino del centrodestra, Calenda vicino, Vannacci lontano. In retroscena, nuove sintonie tra 5 Stelle e Futuro Nazionale, Patuanelli, non è detto che ci uniremo. Torniamo a Repubblica, pagina 6, tregua nel campo largo, astensioni incrociate sulle mozioni per l'Ucraina. Per la prima volta i Dem non votano contro i testi presentati da Conte e Fratoianni che ricambiano. Resta la distanza sul sostegno militare. In basso c'è un'iniziativa, ce ne parla Matteo Pucciarelli, Leopoli, la carovana della sinistra radicale, la libertà si difende. Anche con le armi, sindacati e movimenti lanciano un convoglio di solidarietà per portare aiuti. A metà novembre la partenza da diversi paesi. Vediamo che cosa scrive Matteo Pucciarelli. Gli organizzatori la definiscono una sorta di flotiglia, ma via terra e con destinazione Ucraina. A organizzarla sono sindacati, associazioni e movimenti della sinistra radicale europea, in parte riconducibili a un pezzo del gruppo europeo rosso-verde ed left. A quell'area che non si riconosce nel pacifismo più tradizionale, ma che considera la resistenza ucraina all'invasione russa una lotta di liberazione nazionale e che accanto alla richiesta di una soluzione diplomatica rivendica anche il diritto degli aggrediti a difendersi, armi comprese. A metà novembre partirà infatti il convoglio internazionale di solidarietà per l'Ucraina. I mezzi partono da Barcellona, dall'Inghilterra, da Edimburgo e da Oslo per convergere prima a Praga e Varsavia e poi raggiungere Leopoli. Così scrive Matteo Pucciarelli a pagina 6 di Repubblica. Andiamo avanti, torniamo al Corriere della Sera, siamo a pagina 5, campo largo con 5 testi diversi, le astensioni evitano i no tra alleati, ancora spaccati sull'Ucraina, PD, 5 Stelle e AVS adattano i passaggi sulle armi per mediare. In basso c'è un'intervista, parla Enzo Amendola, ex ministro, l'intervista di Simona Brandolini, le differenze, punto interrogativo, innegabili, ma un accordo va trovato e a destra sono più divisi, Amendola, noi Dem siamo anche per il sostegno militare. Ancora sullo stesso tema, Repubblica pagina 7, un passo verso il compromesso, Schlein e Conte si riavvicinano, ora si attende l'assemblea Dem, un retroscena di Giovanna Vitale, le opposizioni coordinano le mosse contro Meloni, adesso si prepara il tavolo della coalizione su programma e primarie. Andiamo avanti sullo stesso argomento, parliamo sempre di Ucraina, siamo all'Avvenire a pagina 4, l'Unione Europea si ricompatta sull'Ucraina, la difesa per ottenere la pace. Vediamo il giornale che a proposito di Ucraina pubblica due pagine, pagina 6 e pagina 7, guerra senza fine, questo è il titolo che unisce le due pagine, Starlink limitato, l'Ucraina senza difese. Così Musk influenza le sorti del conflitto. Altro che tregua, Kiev sotto attacco, colpite le centrali, 600.000 al buio e Volodymyr, Donald stia dalla parte giusta. E ancora Trump, Putin e Zelensky, la sfida tra il giocoliere, l'angelo sterminatore e l'eterno sopravvissuto. così il giornale. Andiamo a Libero, Libero a pagina 16. L'Ucraina è rimasta al buio, il capo dell'FBI evita Mosca. Zelensky si sente tradito da Trump per l'accordo con Putin sul gasolio. Kiev chiede a Musk di ripristinare la rete internet. Vediamo il Corriere della Sera, pagina 15. Raid di Mosca su case e centrali, 500.000 di ucraini al buio, 6 morti a Lusk, 3 nella capitale, Zelensky a Londra. Mi sento tradito da Trump. Sentiamo proprio velocemente le parole di Trump.
2: Li stiamo aiutando e stiamo condividendo l'intelligence con l'Ucraina. Sia Mosca sia Kiev vorrebbero mettere fine al conflitto, ma non sanno come farlo e noi li stiamo aiutando.
0: Ancora il Messaggero a pagina 12, Kiev ancora sotto i missili, gli alleati non ci aiutano e Starlink tradisce i soldati, almeno 600.000 persone al buio e senza riscaldamento. Zelensky accusa gli USA per gli accordi con Mosca, maschi, i sistemi sono di proprietà e sotto il controllo del governo. Ancora sullo stesso tema, La Stampa pagina 4, Musk blocca Starlink e disarma l'Ucraina, tempesta di raid russi su tutto il fronte. Zelensky a Londra, così aiuta Mosca, lo riattivi, il patron di Space, ce l'ha ordinato il Pentagono e Trump. E poi ancora il Corriere della Sera, pagina 17, Starlink rallenta i droni degli ucraini, i limiti introdotti senza preavviso. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 15 ottobre. Al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia, contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mari in prevalenza poco mossi, con residuo moto ondoso accentuato solo sullo Ionio e sul basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
5: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
6: Onda Verde, viaggiare informati.
7: Buongiorno da Rai Mobilità, sono le 6.28, apriamo in A7 in Liguria tra l'allacciamento con la 10 e Bolzaneto in direzione Milano, dove si registrano code. In A26 tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri, segnalate code per un veicolo in avaria. Andiamo in Piemonte in A32 tra Ulx e Bardonecchia verso Bardonecchia, 1 chilometro di coda per traffico intenso dei mezzi pesanti. Sulla A4 in direzione Milano, attenzione invece per un copertone in quarta corsia tra Trezzo e Cavenago. Ci spostiamo in Toscana in A1 tra l'innesto con la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze, un incidente provoca 2 chilometri di code. Chiudiamo infine sulla A14 Adriatica in Puglia tra Bitonto e Bari Nord verso Taranto, dove si registra un incidente che vede coinvolti un camion e un'auto. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra 1 ora e 30 minuti. Buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
0: Rieccoci qua alle 6:30 minuti, questa è di nuovo l'edicola di Radio 1. Buongiorno, buongiorno a tutti, un caro saluto da Massimo Giraldi. Ridiamo velocemente un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo ora dal Corriere della Sera. Meloni, scontro con Mosca, questo è il titolo d'apertura. Appello all'Unione Europea sulla flessibilità. L'opposizione attacca, ma si divide in 5 mozioni. Rischioso il patto Trump-Putin sul diesel. Zelensky, grazie per il sostegno. L'ira dei russi. Di spalla il Papa, Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra messa, il Vaticano sta bene. Poi abbiamo gli esteri, limiti USA ai satelliti, in Ucraina si restringe anche Starlink e a centropagina la cronaca. Confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia. Hanno 16 e 17 anni, IPM, tentato omicidio. Passiamo a Repubblica. Meloni con l'Ucraina. La Premier critica l'asse Trump-Putin sul gasolio. Mosca non è affar suo. Stoccate a Salvini e Vannacci. L'opposizione cerca una mediazione. L'Unione Europea ha inviato speciale per Kiev. Zelensky a Musk. Riattivate Starlink. Di spalla costi energia, tetto al gas, accordo UE sulle bollette, scrive Giuseppe Colombo. A centropagina il Papa in piedi e celebra messa. Tumore scoperto 20 giorni fa. E poi questa fotonotizia, la storia, Michele Serra che racconta Naimeh Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. E poi in basso la cronaca, minicar, presi due adolescenti. È stato un gioco, ci annoiavamo. Andiamo alla verità, gli studenti che protestano sono al libro paga della CGIL, la mobilitazione a imitazione di quella iberica è promossa dall'Unione Universitari che dal 2019 a oggi ha ricevuto quasi 1 milione di euro dal sindacato, scrive la verità in prima pagina, e che naturalmente partecipa a tutti gli scioperi di Landini. Andiamo all'Avvenire, gioco di sponda, questo è il titolo d'apertura. Meloni critica Trump e conferma il pieno sostegno a Kiev. Non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile. Oggi il Consiglio UE dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. In Parlamento la Premier mostra una linea europeista, il campo largo resta diviso sull'Ucraina. A centropagina Leone XIV mangia e cammina, il decorso procede regolare, esito positivo per i primi esami post-operatori, il mondo in preghiera. Vediamo il manifesto, il segnale, questo è il titolone. Niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono. Intelligence a singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce. Trump in trance da midterm, alza la pressione ma il diesel russo non lo aiuta. Inflazione USA al 3,7%. A centropagina Meloni inflessibile per la flessibilità, conti in rosso. La Premier verso un Consiglio Unione Europea complicato, minaccia di non votare il bilancio. Andiamo al Fatto Quotidiano, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Dem spaccati, la Premier contro Trump, Conte e Vannacci. Sempre con Kiev, discorso per dividere i Dem che abboccano e stanare futuro nazionale, Calenda la loda, Marco Revelli su esteri, giustizia e lavoro, zavorre PD. Così scrive il Fatto Quotidiano, vediamo il Messaggero. Apre con la cronaca, banda della minicar, presi 2 minorenni, ci divertivamo, così. Per il 16enne e il 17enne l'accusa di tentato omicidio. Titolone sulla politica, Meloni rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. Schlein e Conte in trincea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono. La Premier su Kiev, Mosca attacca, non è affar suo, Zelensky ringrazia. Ci sono due editoriali, Michele Marchi che scrive dare un nuovo governo all'Europa e poi Giuseppe Vegas che dice mercato dei capitali ed egoismi nazionali. A centropagina il Papa, Leone, fisioterapia e celebra la messa, ma per un in forse, dopo la rimozione del tumore, poi parlano i medici, scrive Evangelisti a pagina 7, 10 giorni per valutare la biopsia, poi la decisione sulla terapia. Vediamo il giornale, Meloni a tutto gas verso il Consiglio d'Europa. In Parlamento intervento fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump-Putin sul gasolio, sul gas russo, troppe bugie. Poi la polemica politica, vannacciani trasformisti su Kiev si dimettano, 5 Stelle ipocriti sugli Stati Uniti, insulti misogini dal PD. Andiamo a Libero, la nuova stratega della sinistra, anche Marisa Laurito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti, punto interrogativo. Un editoriale di Alessandro Sallusti, nel campo largo nessun leader ma tanti comici, il titolone invece è questo, Trump, tasse, opposizione, Meloni, show. A centropagina il Papa, la malattia di Papa Leone e le apparizioni di Maria, scrive Antonio Socci. Chiudiamo con il dubbio, ricordiamo che fra poco dovremo avere in linea con noi per commentare le notizie del giorno il direttore del dubbio, Davide Varì. Apre con gli esteri, Turchia, blitz in diretta, Erdogan ordina la chiusura della TV dissidente, il titolone invece è questo, la bufala dei 200 boss in permesso premio è la stampa bellezza, punto esclamativo, il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano smonta l'allarme, chi è al 41 bis non può ottenerli, a centro pagina abbiamo la cronaca, minicar quei ragazzini per bene, fra virgolette, che giocano con le vite degli altri, sono minorenni e c'è il figlio di un carabiniere. Ci fermiamo ancora per qualche minuto.

0: Era la voce di Loredana Bertè, buongiorno anche a te. E allora, buongiorno anche a te, direttore Davide Varì del Dubbio. Ciao Davide, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori, naturalmente.
0: Eccoci qua. Allora, io, se sei d'accordo, partirei dall'analisi del tema fortissimo del giorno, è l'apertura di quasi tutti i giornali. Meloni scontro con Mosca, sto leggendo il Corriere della Sera. Meloni e il patto sul diesel fra Putin e Trump è rischioso. Se il leader ucraino Zelensky ringrazia, Mosca l'attacca, non sono fatti suoi. Nuovo appello di Meloni all'Unione Europea per le flessibilità. Poi c'è l'opposizione che attacca, ma si divide in 5 mozioni. Insomma, cerchiamo con te di capirne qualcosa di più. Che cosa sta accadendo?
1: Proviamo, certo. Ma ieri c'è stata una Meloni, bisogna dire, una premier in grande spolvero. È entrata ufficialmente in modalità campagna elettorale, perché insomma ormai il voto è il prossimo appuntamento più importante, poi vedremo quale sarà la data, probabilmente in primavera. Ieri ha ribadito la vicinanza del governo, del suo governo, a Kiev. Una pace sì, ma una pace giusta, non una resa, quindi è un messaggio forte che la allinea l'Europa, che la mette a distanza da Trump sempre di più, scava ancora di più, diciamo così, un solco rispetto a Trump, che ha appena firmato, ricordiamo, questo accordo sul gasolio con Mosca, e lei insomma ha segnato ancora una volta una distanza con l'amministrazione di Trump. Ha fatto un'altra cosa ieri Meloni, molto importante, io credo, politicamente. Ha messo in contraddizione, ha messo in fuorigioco, diciamo così, il centrosinistra, che su Kiev è davvero molto molto diviso. E ricordiamo, la questione ucraina ormai in qualche modo determina la politica interna, sono ormai anni in cui la politica estera di fatto è diventata politica interna, e l'Ucraina è l'elemento di divisione principale a questo punto. Il sostegno militare all'Ucraina che divide il centrosinistra, e per il quale, come dire, non si riesce a trovare neanche un punto di riferimento, la leadership che in qualche modo dovrà rappresentarli. Quindi insomma ieri Meloni, secondo me, ha giocato una partita molto molto importante, credo, e credo pure che l'abbia vinta.
0: L'altro tema forte, che ovviamente sta interessando un po' tutti, credenti e non credenti, ovviamente, è quello delle condizioni di salute di Papa Leone. Leggiamo pagina 8 della Stampa. Papa, decorso regolare ma si teme per le cure, domenica dirà l'Angelus. Leone XIV celebra messa al Gemelli dopo la rimozione del tumore, il bollettino, cammina e fa fisioterapia. Il Vaticano, l'umore è buono. Ti invito ad ascoltare con noi, direttore, le parole di Luis Prevost, che il fratello del Papa, sentiamole.
2: Io gli avevo consigliato di tornare qui negli Stati Uniti a curarsi, ma lui si è messo a ridere e mi ha assicurato che ci sono ottimi medici anche in Italia.
0: Ecco, parole che ci danno grandissima serenità. Che dici, direttore?
1: Certo, intanto c'è da dire che è vero, in Italia ci sono grandissimi medici, grandissime strutture, il Gemelli è una di queste, è un'eccellenza davvero italiana a livello europeo e mondiale. Secondo, appunto, la serenità con cui Papa Leone sta affrontando questa sfida, diciamo, è davvero esemplare. Ma io credo, ogni suo gesto è un atto di missione. Credo che stia dando l'esempio ai milioni, purtroppo, di malati, a migliaia di malati italiani che hanno a che fare con questa malattia. Quindi credo che anche nella malattia sia un riferimento, è davvero di una stoffa morale, non solo fisica, speriamo, davvero notevole.
0: Prima di passare alla tua prima pagina, vorrei portarti a pagina 10 della Stampa, perché c'è questo caso. Naimè, condannata a morte per un post. La studentessa iraniana di 23 anni è in prigione a Mashhad dopo essere stata arrestata a gennaio durante le proteste. Insomma, il boia continua a lavorare. Che dici?
1: Sì, l'Iran è strettamente legato a quello che dicevamo prima, perché appunto è un mondo che ormai è polarizzato su due guerre che non trovano via d'uscita, da un lato appunto diciamo l'Ucraina, in questo caso l'Iran, perché naturalmente la guerra in Medio Oriente è compatta il regime, incattivisce un regime già piuttosto anzi durissimo. Ci sono stati 800 esecuzioni l'anno scorso, una cifra mostruosa in Iran, gran parte delle quali, tra l'altro, si tratta di cittadini giovanissimi, di ragazzini. In questo caso 23 anni, l'accusa tra l'altro in questo caso di Yamini non è neanche chiarissima, si parla di blasfemia ma non è chiaro cosa abbia detto attraverso i social. C'è un controllo appunto ormai anche attraverso il web che ha

0: asfissiante. Questo momento di guerra in qualche modo zittisce ancora più duramente la voce di dissenso che cercano libertà anche delle donne. Noi come Dubbio, tra l'altro, abbiamo un contatto diretto con Nasrin Sotoudeh, che è una delle dissidenti più famose e più rappresentative delle donne iraniane, il cui marito tra l'altro è in carcere, e ci descrive una situazione sempre più drammatica.
1: A proposito dei ragazzini che tu hai citato, risparmiati qualche minuto per parlare della vicenda delle aggressioni con la microcar. Illustraci intanto il titolone del tuo giornale, La bufala dei 200 boss in permesso premio e la stampa bellezza. Il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano smonta l'allarme che al 41 bis non può ottenerli. Che cosa significa? Che cosa accade?
0: Noi siamo un po', in qualche modo, insomma, noi siamo un paese un po' strano. Senso, noi in questi anni abbiamo condotto, in questi decenni abbiamo condotto, tra l'altro tutti i governi, da destra a sinistra, hanno condotto una guerra alla mafia, a Cosa Nostra, secondo me, decisiva, importante, per certi aspetti è cristallina, quindi su questo, e credo che sia una battaglia in larga parte convinta, diciamo, con la mafia di Cosa Nostra. Quell'elemento più destabilizzante anche politicamente, economicamente non c'è più, adesso c'è un altro tipo di mafia. Quei boss che sono in galera, insomma, c'è stata questa denuncia da parte di alcuni giornali, alcuni colleghi, un po' frettolosa, diciamo così, per la quale appunto parlavano di boss in fuga per i permessi premio, in fuga tra virgolette, naturalmente, in uscita. Ecco, noi abbiamo contattato i diretti interessati, quindi i tribunali di sorveglianza, i quali ci hanno spiegato che assolutamente non è così. C'è una legge rigorosissima sul controllo di tutti i mafiosi, figuriamoci dei boss. Una legge che peraltro di permesso premiale che non riguarda in alcun modo i detenuti a 41 bis, quindi i mafiosi più pericolosi, riguarda alcuni presunti affiliati a Cosa Nostra di seconda fascia che hanno diritto a dei permessi come tutti, ma sono permessi controllatissimi
1: Sì.
0: e ai quali la procura può fare sempre ricorso e quindi impedire che vengano svolti. Ma per capirci, si tratta di dare un permesso a un mafioso per incontrare i propri familiari. Ma mai per esempio nel territorio di provenienza, questo per prevenire naturalmente strani legami. Quindi insomma è una polemica che è stata montata, non so bene perché, per creare una sorta di allarme. Il nostro lavoro è quello di rompere un po' le scatole, come dubbio, di insomma verificare bene i fatti e cercare di far capire ai cittadini come stanno davvero le cose. Non c'è nessuna emergenza in questo momento di fuga, tra virgolette, dei mafiosi.
1: Il Corriere della Sera, pagina 10. Aggressioni con la microcar a Roma, denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni. Roma, uno è figlio di un carabiniere, IPM, tentato omicidio, Jacopini, resta in prognosi riservata. Ora, lasciamo da parte l'inchiesta, ovviamente, è un'inchiesta delicata, si parla di minorenni, però molti di noi sono genitori, è una vicenda che ha scioccato un po' tutti. Che
0: Guarda,
1: dici?
0: su questo noi siamo spiazzati, credo, come la gran parte dei cittadini. Vedere due ragazzini di buona famiglia, peraltro come figlio di un carabiniere, un comportamento così deviante e così insensato, così nichilista, mi verrebbe da dire, è una cosa che interroga tutta la nostra società. Voglio dire, rispetto a questi fatti, i nostri ragazzi, da che parte stanno andando? Questo è un elemento assolutamente di primo piano che purtroppo non riusciamo a cogliere e sul quale non investiamo abbastanza tempo, anche in riflessioni, anche in investimento scolastico, eccetera. È difficilissimo dire cosa sia successo, cosa sia scattato nella mente di quei ragazzini. Probabilmente però una cosa possiamo dirla, è il simbolo di una generazione annoiata, come dicono loro, che non trova riferimenti. Sono crollati i riferimenti nelle nostre società, a partire dalla Chiesa, per esempio, che non è più, nelle parrocchie, non ha più quella pervasività che aveva prima. Ma anche le sezioni dei partiti, delle associazioni, tutta quella rete di controllo in qualche modo che tutelava
1: Certo.
0: anche i nostri ragazzi. E questo, secondo me, è un elemento sul quale noi dobbiamo interrogarci in modo molto, molto serio, perché riguarda il
1: Ti
0: futuro dei
1: ringrazio.
0: nostri figli.
1: Grazie, grazie infinite Davide Varì, direttore del Dubbio, per essere stato con noi all'edicola di Radio 1, programma curato e condotto da Massimo Giraldi, in redazione Claudio Urbani, Paola Galanti ed Elena Zabeo, in regia Mauro Convertito, fra poco post scriptum con Alessandro Campi che ci parlerà di furti dei musei. Ringrazio il tecnico Emanuele Di Cavio. L'edicola di Radio 1 torna come sempre domani, sempre dopo il GR1 delle 6. A domani. Grazie.
2: Post scriptum. Post scriptum.
3: Benvenuti a Post Scriptum, quando la cronaca diventa storia, come a me piace dire, la cronaca racconta, la storia spiega. Tutte le mattine su Radio 1. L'ultimo clamoroso furto di un'opera d'arte è avvenuto nuovamente in Francia, avrete sicuramente sentito la notizia. I ladri sono entrati nel centro d'arte contemporanea di Soar, nella regione dell'Avernia, e hanno rubato un librone da 210 kg con decorazioni in oro e pietre preziose, un'opera di Salvador Dalì intitolata L'Apocalypse, valore alcuni milioni di euro, viene definito il libro più prezioso del mondo. Per convenzione a me risulta che in realtà sia la Bibbia di Borso d'Este, ma non è questo il punto. Sicuramente un'opera d'arte molto importante e preziosa, l'ennesimo furto che si somma a quello avvenuto nell'ottobre dello scorso anno, ricorderete anche questo, al Louvre, al museo parigino, dove sono stati sottratti con destrezza 8 gioielli storici appartenenti alla collezione di Napoleone e dell'imperatrice. Per la Francia quello fu un piccolo shock, ancora non sono stati ritrovati se non in parte, quindi un'altra gravissima ferita che si sommano a quelle inferte, ahimè, anche al patrimonio culturale italiano. Anche qui una data che avrete sicuramente in testa: la notte dell'ultimo Ferragosto, quando alcune preziosissime tavole di Antonello da Messina, che erano esposte al museo regionale di quella città di Messina, appunto, sono state rubate. In particolare si trattava di 3 delle 5 tavole superstiti del cosiddetto polittico di San Gregorio, e poi una rara tavoletta bifronte raffigurante la Madonna col Bambino e il Cristo in Pietà. Come si dice, valore inestimabile, opere difficilissime da ricollocare sul mercato clandestino dell'arte e che però sono state nel frattempo rubate, parzialmente ritrovate in maniera del tutto casuale. 2 passanti hanno recuperato 2 tavole del polittico. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta, le indagini sono in corso, problemi di sicurezza sicuramente, probabilmente una talpa che ha aiutato i ladri, e vedremo come la cosa evolverà. Brutti episodi di cronaca che, uniti ad un viaggio che ho fatto nell'ultimo fine settimana ad Urbino in occasione del Festival del Giornalismo Culturale, mi hanno fatto tornare alla mente un episodio accaduto ormai mezzo secolo fa. Eravamo nel 1975, quindi mezzo secolo vuol dire un pezzo importante di passato e di storia, ed è un anno, 1975, diciamo, pieno di implicazioni simboliche. Da un lato perché è stato l'anno di nascita del Ministero dei Beni Culturali, fondato da Giovanni Spadolini, che ne fu il primo titolare. Ministero che nacque proprio con l'idea di tutelare in maniera specifica il patrimonio storico-artistico nazionale. Dall'altro, quel 1975 fu, come proverò a ricordare, quello che viene considerato l'annus horribilis dell'arte italiana, e ricorderemo perché. Ma cominciamo da Spadolini. Sentiamolo mentre descrive la nascita del Ministero dei Beni Culturali, che per molti versi ha cambiato una volta per tutte l'attenzione del mondo politico-istituzionale nei confronti della cultura e delle arti, sino a quel momento considerate attività di relativo interesse pubblico.
4: Atto a un articolo preciso della Costituzione, l'articolo 9, che assicura allo Stato la tutela del patrimonio storico e artistico della nazione e quella che allora si chiamava, nel clima della Costituente, la difesa del paesaggio, e che oggi trasformiamo in termini moderni nella tutela dell'ambiente, cioè del territorio in cui il bene culturale si inserisce e di cui fa parte integrante.
3: Ma cosa successe in quell'anno di tanto terribile che merita ancora oggi di essere ricordato? Accadde niente meno quello che fu definito il furto del secolo. Dal Palazzo Ducale di Urbino, nella notte tra il 5 e il 6 febbraio 1975, vennero rubati 3 capolavori inestimabili del Rinascimento italiano, che si trovavano appunto nella Galleria Nazionale delle Marche: la Muta, ovvero il ritratto di Gentildonna di Raffaello, la Madonna di Senigallia di Piero della Francesca, e niente meno che la Flagellazione di Cristo, sempre di Piero della Francesca. Un colpo che fu naturalmente uno shock. I ladri si introdussero sfruttando delle impalcature esterne per dei lavori di ristrutturazione che si stavano facendo. Si pensava che fossero ladri professionisti, poi si scoprì che tali non erano. Ci fu un epilogo alla fine abbastanza felice. Il problema è che in quello stesso anno, da qui l'idea dell'annus horribilis, ci fu anche un altro clamoroso furto, anzi un doppio furto, presso la Galleria d'Arte Moderna. Il primo avvenne nel febbraio del 1975, appunto, vennero rubati quasi 30 capolavori di artisti impressionisti e post-impressionisti, e ci fu una replica a distanza di pochi mesi quando i ladri tornarono sullo stesso luogo, sullo stesso museo, portando via un'altra quarantina di dipinti. Come dicevo, a Urbino le cose andarono bene dopo quasi 400 giorni di indagine. I carabinieri del nucleo tutela patrimonio, che all'epoca era stato fondato relativamente da poco tempo ed era ancora un piccolo reparto operativo dell'arma, riuscirono a recuperare in una stanza d'albergo in Svizzera le opere che erano state rubate. I dipinti tornarono a Urbino e furono naturalmente accolti con grande sollievo, anzi addirittura con una sorta di festa popolare dell'intera città, con la popolazione che legittimamente esultava. Sentiamo un frammento molto curioso, molto interessante, di un TG della RAI, dall'epoca appena nato, il TG3, che appunto descrive il ritorno ad Urbino delle opere rubate.
5: Ancora una volta le campane di Urbino hanno suonato a distesa e un'intera città che ha voluto manifestare la propria gioia per il rientro, finalmente, dei tre capolavori di Piero e di Raffaello. Il ritorno della Flagellazione, della Madonna di Senigallia e della Muta costituisce infatti un avvenimento strepitoso. Ora però nasce il problema del come difendere dal continuo assalto dei criminali un patrimonio non soltanto di questa, ma di tanta altra cultura.
3: Quella fu, diciamo, la fine di un incubo, e spesso bisogna dire che, insomma, fortunatamente le opere rubate vengono ritrovate, anche se non sempre accade. C'è un caso che è rimasto eclatante, l'opera di Caravaggio intitolata La Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi, trafugata a Palermo nell'ottobre del 1969, un furto imputato alla mafia locale che non è stata mai rinvenuta, e anzi si teme che nel frattempo possa essere stata fatta a pezzi e venduta, nella migliore delle ipotesi, se non addirittura distrutta. In ogni caso, rispetto a questi scenari, le cose oggi indubbiamente sono molto cambiate. Banalmente abbiamo sistemi di allarme e protezione nei musei, in particolare in quelli statali, particolarmente avanzati. C'è un controllo sul patrimonio da parte del Ministero della Cultura, che appunto ha 50 anni di storia sulle sue spalle, che è molto più capillare e costante. C'è l'azione del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, che negli anni ha permesso, lo sapete perché sono state fatte anche delle mostre, il ritrovamento e la messa in sicurezza di centinaia di opere d'arte trafugate oppure semplicemente circolanti sul mercato illegale. Se volete, è cambiata anche la sensibilità collettiva nei confronti dell'arte intesa come patrimonio pubblico da salvaguardare e da proteggere dai ladri, ma naturalmente anche dall'incuria. Il problema è, però, questo dimostra, ahimè, la vicenda di Messina, che tutto ciò non basta. L'Italia, dal punto di vista del patrimonio storico-artistico, è una realtà ancora fragile e particolarmente esposta, e quindi ricordare questo episodio di 50 anni fa ci serve a tenere alto l'allarme e a non, come suol dirsi, abbassare la guardia. Abbiamo un patrimonio inestimabile che quotidianamente dobbiamo proteggere e difendere. E questo era il post-scriptum di oggi, una storia, tante storie, quello che la storia ci racconta, quello che ci insegna, quello che talvolta ci nasconde. Frammenti del passato per capire meglio il mondo nel quale viviamo. Alla prossima puntata e un caro saluto da Alessandro Campi.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Questo è un La. E questa è la nota del giorno dopo. Dal lunedì al venerdì, dopo il GR della mezzanotte, la musica, le canzoni e i concerti che verranno, con gli artisti che ci racconteranno dal vivo la giornata che è appena finita. Come sempre, su Radio 1 e Rai Play Sound e come sempre, con la voce e tutto il resto di John Vignola.
0: Dall'intelligenza artificiale che rivoluziona il presente, alle tecnologie pulite ed efficienti che trasformano il domani, fino alle biotecnologie che cambiano le nostre vite. L'innovazione fa un passo oltre con l'iniziativa europea STEP, che sostiene le imprese che investono nei settori chiave dello sviluppo tecnologico. Scopri di più su step.gov.it. STEP, con l'Europa e grazie anche alle politiche di coesione, diamo all'innovazione l'impulso per competere.
2: Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano. Un'emozione italiana.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La Premier Meloni in Parlamento prima del Consiglio europeo. Rischioso l'accordo di Trump sul gasolio russo. Ira di Mosca, non sono affari suoi. Ringraziamenti da Zelensky. Il Papa sta bene, l'umore è buono dopo la rimozione del tumore al polmone. Prevost si è alzato e ha mangiato. In serata ha concelebrato la messa al Policlinico Gemelli. Roma, aggressione in minicar, denunciati due ragazzi di 16 e 17 anni che hanno confessato erano solo scherzi. Poker servito, 4 sconfitte in 4 partite per le italiane in Champions. Sconfitta rocambolesca della Roma contro il Real dell'ex Mourinho, cade anche il Como a Rotterdam. Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. Dunque le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo al via oggi a Bruxelles. Due i temi principali affrontati dalla Premier: il sostegno a Kiev e le problematiche energetiche.
4: A pesare più di tutto sulla nostra economia è il costo dell'energia. La Premier in Parlamento prima del Consiglio europeo traccia le linee del governo per salvaguardare la competitività partendo dalla tutela di famiglie e imprese. Una strategia che ribadirà a Bruxelles chiedendo una risposta rapida e coordinata. Più flessibilità, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
5: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
4: Non sarà conveniente importare gas russo per gli italiani, secondo Giorgia Meloni, che ricorda al campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi di Mosca su centrali e raffinerie ucraine. Sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale, e Ivan Acciani, invece, chiede le dimissioni, visto che sono stati eletti, dice, sulla base di un programma che oggi non condividono più. Con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
3: E sui rischi dell'intesa Trump-Putin sul gasolio denunciata dalla Premier Meloni arrivano le reazioni ucraine e russa. Zelensky ringrazia la Presidente del Consiglio, il Cremlino invece critica la sua posizione con un laconico "non è affar suo". Tutto questo mentre il dibattito in aula è particolarmente acceso.
6: Maggioranza compatta sulle due risoluzioni passate, in una la richiesta di iniziative diplomatiche per la pace in Ucraina. Nel centrodestra solo la Lega è scettica sul sostegno con le armi e Salvini che chiede di tornare a comprare gas russo a fine guerra. Da noi moderati, Maurizio Lupi.
7: L'annullamento del divieto di acquisto di gas russo che scatterà dal 1 gennaio 2027 è un errore che condanna l'Ucraina e i suoi eroici cittadini.
6: Il centrodestra chiede maggiore flessibilità all'Europa, quindi l'attacco all'opposizione sull'energia che per Fratelli d'Italia dice no su tutto. Futuro Nazionale di Vannacci vota con la maggioranza sulla tregua in Ucraina, ma sul resto si discosta con una propria mozione. Nel campo largo dai 5 Stelle con Conte il no netto al riarmo, ma c'è comunque l'astensione incrociata sui passaggi più spinosi e dunque al termine da AVS e Bonelli a dire.
8: Sulle risoluzioni è successo un fatto politicamente importante. L'astensione reciproca su alcuni punti che riguarda l'Ucraina indica un percorso di lavoro verso l'unità.
6: Concorda Elly Schlein, passi avanti verso l'unità. Al governo il messaggio: non avete fatto nulla per i cittadini, dice la leader PD, noi pronti a governare. Vasco Pirri, GR1.
3: E intanto sul campo il conflitto continua. Stanotte nuovi attacchi russi, nuovi morti, 3 a Koprovinsky, 2 a Dnipro. Zelensky annuncia intanto la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe. Mentre lo accennavamo, arrivano le reazioni delle due parti in guerra, le parole della Premier.
9: L'accordo tra Trump e Putin non riguarda Giorgia Meloni, è l'affondo della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova contro la Premier, che aveva criticato l'accordo Stati Uniti-Russia sul gasolio. Ha ringraziato invece l'Italia per il sostegno a Zelensky, che annuncia ora la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe contro la volontà di Trump, e lascia andare tutta la sua amarezza sul presidente americano. Mi sento tradito e dalla parte sbagliata della storia, ha detto in un'intervista TV. L'Ucraina resta nel mirino dei russi, l'ultimo massiccio attacco sulla zona centrale del paese, ci sono vittime. Kiev ha denunciato i mancati avvisi sull'arrivo dei missili russi e il rallentamento di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, essenziale per governare i droni. E se Musk afferma che il controllo della rete militare è del governo americano, su Axios funzionari di Washington sostengono l'estraneità dell'amministrazione. Stamani Zelensky a Bruxelles incontrerà i leader dell'Unione, che secondo il Financial Times avrebbero subito il pressing di Washington affinché sblocchino gli asset russi congelati. Claudia Stamerra, GR1.
3: E siamo ora al decorso post-operatorio di Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Il Papa sta bene ed è di buon umore, dicono i medici.
0: La prima giornata di degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli è trascorsa nel tentativo di difendere la sua privacy. Un bollettino medico, qualche informazione della sala stampa vaticana e poi la sera la notizia che Prevost ha concelebrato una messa in una saletta al 10° piano del nosocomio romano. Il Papa è sereno ed è di buon umore, dicono fonti vaticane. Il decorso post-operatorio è normale. Le analisi del sangue e la radiografia polmonare sono nella norma per l'intervento eseguito o l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Prevost si è alzato, ha fatto una piccola passeggiata, la fisioterapia polmonare e ha mangiato, riferiscono il suo medico personale Luigi Carbone e il professor Stefano Margaritora che lo ha operato. Prevost ha espresso il desiderio di andare in America Latina, riferiscono fonti vaticane, Uruguay, Argentina, Perù dal 6 al 17 novembre. Ma dal Perù la presidente Fujimori ha dichiarato in una conferenza stampa che il ricovero potrebbe durare settimane, dunque resta l'incognita sugli impegni futuri. Massimo riservo sulle terapie da seguire, bisognerà attendere i risultati definitivi della biopsia sull'adenocarcinoma polmonare asportato. Dal Policlinico Gemelli di Roma, collaborazione Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
3: E nel primo giorno di convalescenza in tanti hanno mandato messaggi d'affetto e vicinanza al Papa. Sentiamo.
2: Pensiero che guarisca presto e che sia bene per noi e preghi per tutti.
10: È un abbraccio di cuore, veramente. Siamo felici che tutto è andato bene per lui e gli auguriamo una pronta guarigione.
11: Siamo venuti dopo il lavoro, dopo l'università, dopo la scuola per pregare il rosario per lui, affidarlo alla Madonna. Io sono andata anche al giubileo. Mi piace perché ha un sorriso bellissimo che trasmette la gioia e poi lo sento tanto vicino ai giovani.
12: Speriamo che guarisca presto.
13: Ho tanta fiducia che si riprenderà.
3: La cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma hanno confessato i due minorenni che hanno seminato il panico in alcuni quartieri della capitale ed incastrarli la testimonianza di un meccanico.
14: Una minicar nera parcheggiata forse da giorni in una strada del rione Testaccio di Roma.
15: L'ho vista ieri, qui davanti.
14: Identica a quella che carabinieri e polizia cercavano da almeno una settimana, inquadrata da una telecamera del quartiere Monteverde, dopo aver speronato 6 persone, tra chi era in monopattino, pedoni, ciclisti, causando il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Ma sono stati segni distintivi, l'adesivo di un cobra, i LED rossi montati sulla carrozzeria, riconosciuti da un meccanico a confermare gli inquirenti che quella era la minicar giusta. Il proprietario ha 17 anni e figlio di un carabiniere. Chi gli era accanto è un suo amico di infanzia, 16enne, è lui che ha fatto cadere le vittime. Hanno un precedente per un furto assieme. Dopo ore di interrogatorio sono crollati. Era per loro solo uno scherzo, un gioco. Era il compleanno di uno di loro e hanno scelto un modo folle per festeggiare. Ora sono accusati di lesioni e tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo. Qui anche passeggiare era diventata una preoccupazione.
16: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
14: Ma restano ancora i timori.
17: Diciamo la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
18: Si teme l'emulazione.
17: Sì.
14: Giuseppe Lisi, GR1.
3: La crisi dell'ex Ilva, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, comunicano i commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. Ieri a Genova la protesta degli operai è arrivata fin nel cuore della città.
19: Di sollievo per i lavoratori di Genova che ieri avevano occupato la prefettura dopo giorni di protesta. Gli stabilimenti liguri hanno scritto in serata i commissari non chiudono. Va avanti la produzione anche a Taranto nonostante l'incertezza di questi giorni. L'aria a caldo potrebbe fermarsi a breve secondo le disposizioni della Corte d'Appello. Il decreto del Consiglio dei Ministri con cassa integrazione e nuova liquidità per i sindacati non basta. Valerio Dalò, FIMCISL.
20: Non è assolutamente sufficiente per dare risposte ai lavoratori. Manca ancora il piano sociale, per noi fondamentale perché tutto riparta, è ancora il piano industriale, forni elettrici e impianti di preriduzione per far sì che l'acciaieria riprenda.
19: Per questo a Taranto non si abbandonano i presidi, si occupano le statali e la raffineria Eni, da cui non esce carburante e i distributori sono a secco. L'attesa è per la Cassazione che potrebbe annullare lo spegnimento dell'aria a caldo centrale nel bando per la gestione degli impianti, bando prorogato fino al 9 novembre. Paola Nania, GR1.
3: Andiamo ora in Toscana, a Firenze, dove una 94enne rischia lo sfratto della casa in cui vive da oltre 60 anni, una storia che richiama quella tristemente nota di Mari Carmen in Spagna, ma che si spera possa avere un esito positivo. Spiragli concreti sarebbero emersi ieri in tarda serata, ma ricostruiamo la vicenda.
0: Per un'ultra novantenne come Franca, vedova e invalida, la casa di una vita, a Firenze, è tutto: rifugio, ricordi, sicurezza. Ma Franca non sa che a febbraio rischia lo sfratto per fine locazione. Gli eredi del vecchio proprietario porteranno infatti l'affitto da 450 a 1200 euro al mese, cifra che lei, pensionata, non può certo permettersi. La figlia non le ha detto nulla, convinta che ne morirebbe. Si è rivolta invece al sindacato degli inquilini Sunia e la vicenda potrebbe finire in tribunale. Sulla storia, che richiama quella di Mari Carmen, l'87enne di Madrid, morta 2 settimane dopo lo sfratto dalla sua abitazione, è intervenuta anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
18: Noi ci siamo, la signora riceve il contributo affitto, se ci fosse bisogno di un alloggio ci muoviamo immediatamente, ma qui si parla di una donna che ha vissuto per 60 anni in una casa dove ha tutti i suoi ricordi. Contatteremo la proprietà per trovare delle soluzioni. Se non si guarda la situazione specifica, vuol dire che abbiamo perso completamente quell'umanità che ci deve essere.
0: Eleonora Belviso, GR1.
3: Andiamo in Iran. Le organizzazioni per i diritti umani denunciano la condanna a morte di una donna di 23 anni, Najimeh Amini, accusata di blasfemia a causa di un post sui social media. Non voglio fare la figura dell'eroina, voglio solo una cosa, che la mia voce sia ascoltata. L'appello lanciato dalla ragazza in un messaggio audio che stiamo ascoltando. Amini, studentessa di contabilità e detenuta in un carcere di Mashhad, afferma il quotidiano Guardian, è stata accusata per insulto al profeta Maometto ad oltre 12 anni di reclusione e la pena di morte in 2 distinti processi. Turismo. L'Italia mette in mostra il suo patrimonio, la fiera internazionale TTG di Rimini, dove quest'anno partecipano 75 paesi. Il nostro inviato.
21: 2.800 espositori distribuiti in 28 padiglioni per 140.000 metri quadrati di superficie. Il tema dell'edizione 2026 è un invito a riportare al centro del viaggio il tempo, i luoghi, le persone. Inaugurando il TTG, il ministro del settore Mazzi ha ricordato i numeri più che positivi del turismo, ormai delocalizzato in tutte le stagioni. 700 milioni investiti su montagne, borghi interni, cammini e luoghi UNESCO. La cultura, insomma, col motore di conoscenza dell'immenso patrimonio turistico italiano. Pier Ezzaia, presidente dei tour operator di Confindustria.
22: Positivi sull'Italia, che ha saputo accogliere un po' di domanda carente invece sul Medio Oriente. Per quello che riguarda il turismo outgoing, è stato un anno invece in chiaroscuro, dove alcune destinazioni hanno sofferto per la crisi geopolitica.
21: Da Rimini, Lorenzo Opice, GR1.
3: Lo sport e il calcio, la debacle italiana in Champions League, l'arachiri della Roma gelata dalla rimonta della Real Madrid.
23: Finisce nel peggiore dei modi la 2 giorni di Champions per le italiane, che centrano il record negativo di 4 sconfitte in altrettante partite. Contro il Real Madrid all'Olimpico, la Roma subisce una rimonta che ha dell'incredibile. Giallorossi avanti nel primo tempo con De Rone e subito riacciuffati da Mbappé. Nella ripresa la doppietta di Malen porta i padroni di casa sul 3-1, poi su 3 calci d'angolo arriva la marea blanca. Espi, Hendrick e Rudiger chiudono i conti sul 4-3 per Mourinho, che festeggia da vincente il ritorno da ex. Per la Roma preoccupano i KO di Coné e Dybala. Cade anche il Como a Rotterdam, Diao illude, il Feyenoord la ribalta con Zakiel Moussa e un'autorete di Sanchez. Inutile il 3-2 allo scadere del solito Duvicas. Oggi tocca alle altre coppe. In Europa League, Milan di scena a Salisburgo alle 18.45, alle 21 Juve in trasferta contro il Celta Vigo. In Conference, l'Atalanta alle 21 ospita il Paphos. Basket, Euroleague, ancora una vittoria per la Virtus che passa a Parigi 94-96, il punteggio in favore di Bologna. Francesco Albanese, GR1.
3: Terzo giorno di proiezione alla Festa del Cinema di Roma. Oggi in primo piano la storia di Pino Daniele nel film biografico con Massimiliano Caiazzo e Fatherland di Pavel Pavlikovsky. Protagonista anche la pellicola di Elisa Fuxas, del padre Massimiliano Archistar. E all'Auditorium di Roma è stata inaugurata la mostra di Sergio Strizzi, celebre fotografo di scena, autore anche della fotomanifesto di questa edizione, con Monica Vitti in un potente bianco e nero. La direttrice della Festa del Cinema, Paola Maranga.
24: Questa foto sul set dell'Eclisse di Michelangelo Antonioni con una straordinaria Monica Vitti parla, secondo noi, del tempo presente. Quest'anno abbiamo deciso che serviva un monito, un bagno di realtà. Antonioni, Strizzi, Monica Vitti, questo scenario post all'interno di una festa ci deve ricordare che i tempi in cui viviamo non sono facili.
3: Sono le 7:14 minuti, ora IGR regionali, poi Radio Anch'io. Apertura dedicata oggi alle comunicazioni della Premier Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo. Tra i temi centrali, riarmi ed armi all'Ucraina, ne abbiamo parlato anche noi in apertura di giornale, ne riparleremo poi alle 8. E poi la novità che arriva dall'asse franco-tedesco per reagire all'invasione di auto elettriche ed ibride della Cina. Con Giorgio Zanchini qui su Rai Radio 1, restate al nostro ascolto. Il GR torna con voi come sempre alle 8. Da Salvatore Sabatino, buon proseguimento d'ascolto e di giornata.

0: grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
1: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
4: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
5: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
4: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
5: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
7: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
8: Acqua in bocca.
7: Ah, non me lo vuoi dire?
8: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
9: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: Giornale radio del Lazio.
13: Quella notte ci siamo divertiti così, confessano i due minorenni autori delle aggressioni con la mini car nera. Ora il tribunale dei minori dovrà valutare le misure cautelari. In piazza contro le bombe, guerra tra clan rivali e la società civile del quadrante est di Roma si raduna al Pigneto con Libera per dire no alla criminalità. Crisi politica a Frosinone, il Consiglio Comunale non elegge ancora il presidente, resta lo stallo, ci sono altri 10 giorni, poi le dimissioni del sindaco Mastrangeli saranno irrevocabili. Champions League, la beffa di Mourinho, la Roma prende 3 gol in 8 minuti e Real Madrid passa l'Olimpico 4-3, l'allenatore dei giallorossi Gasperini, alla fine ci siamo paralizzati. Giovedì 15 ottobre, sono le 7:18 minuti e 52 secondi. Buongiorno da Alessandro Banfo in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. In apertura il caso della banda della minicar, presi un 16enne e un 17enne, sono accusati di tentato omicidio e lesioni, hanno confessato spiegando di aver agito per noia. Ora il tribunale per i minori dovrà valutare le misure cautelari. Sentiamo.
14: Sarebbero due ragazzi di 16 e 17 anni presunti responsabili delle 6 aggressioni a pedoni, ciclisti e conducenti di monopattini avvenuti tra Monteverde e Testaccio. Entrambi avrebbero un precedente per furto commesso proprio insieme. Uno dei due sarebbe figlio di un carabiniere e sarebbe sua la minicar individuata e sequestrata a Testaccio.
15: Questa macchina io l'ho vista ieri qui davanti, davanti alla scuola, ma settimana scorsa era qui.
14: Era parcheggiata davanti ad una scuola di via Ginori, inconfondibili alcuni adesivi. I due sono stati identificati e denunciati dai carabinieri di Roma San Pietro e dagli agenti della polizia di Roma Capitale anche grazie ad un'applicazione di localizzazione installata sul telefonino che li avrebbe registrati nella zona delle aggressioni.
16: Io da genitore ci rimanerei malissimo.
17: Non sono educati, pensano che la vita è la loro e degli altri non contano.
14: Portati in caserma hanno confessato, ci siamo divertiti così, lo abbiamo fatto per noia, avrebbero detto aggiungendo anche di aver festeggiato il compleanno di uno dei due la sera delle prime aggressioni. L'accusa è tentato omicidio, soddisfazione del procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, che ha anticipato che il fascicolo sarà ora trasmesso alla procura dei minori. Sara Verta, TGR Lazio.
13: È attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise d'Appello per Gian Davide De Pao. L'uomo il 17 novembre del 2022 uccise tre donne nel quartiere Prati a Roma. La Procura Generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno. Secondo la ricostruzione della Procura, De Pao, ex autista del boss Michele Senese, agì in circa un'ora spostandosi tra 2 abitazioni distanti appena 600 metri. Per l'inquirente avrebbe agito sotto l'effetto di alcol e droga, ma la perizia psichiatrica ha concluso che fosse pienamente capace di intendere di volere al momento dei fatti. Lampi non partecipi alle nostre commemorazioni. Così, alla vigilia dell'anniversario del rastrellamento del ghetto, la comunità ebraica di Roma si rivolge all'associazione dei partigiani che sta valutando una presa di posizione.
18: Lampi non partecipi alle nostre commemorazioni. Alla vigilia dell'anniversario del rastrellamento del ghetto il 16 ottobre si riapre lo scontro tra la comunità ebraica di Roma e Lampi. Il presidente Victor Fadlun ha chiesto all'associazione dei partigiani un passo indietro, contestando le posizioni assunte sulla presenza delle bandiere di Israele e della brigata ebraica ai cortei del 25 aprile. Il 16 ottobre è il giorno più doloroso nella storia degli ebrei romani. Non può diventare il luogo di nuove lacerazioni, dichiarato Fadlun, che ha aggiunto: chi nelle piazze si è mostrato compiacente verso la violenza propal non può pretendere di presentarsi da noi il 16 ottobre. La richiesta ai partigiani di rimanere fuori dalla commemorazione di domani, dove a Roma si deporrà una corona di fiori, arriva a pochi mesi dall'accordo di fine luglio tra Ampi e UCEI. L'intesa aveva sancito, tra l'altro, significativi punti di convergenza sul valore comune dell'antifascismo, un percorso di dialogo che ora ha una nuova battuta di arresto. L'Ampi rifletta sulle proprie responsabilità, ha concluso il presidente Fadlun, e abbia la sensibilità, se non il pudore, di fare un passo indietro. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
13: Segnali positivi per Papa Leone dopo l'intervento al polmone al gemelli. L'ipotesi del rientro a casa in 7 giorni, ma il viaggio in Perù, previsto a inizio novembre, potrebbe slittare il servizio.
19: Seconda notte di Leone al 10° piano del Gemelli. L'umore del Papa è buono, a riferirlo è il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il decorso post-operatorio del pontefice al Gemelli di Roma, dopo l'intervento per la rimozione di un adenocarcinoma polmonare, è regolare. Ha ripreso a camminare nella stanza e anche ad alimentarsi. Parole che rasserenano quelle del comunicato della sala stampa, che riporta le dichiarazioni di Luigi Carbone, direttore della Direzione di Sanità e Igiene del Governatorato, e di Stefano Margaritora, che è il capo dell'equipe medica di chirurgia toracica che ha operato Papa Prevost. Leone ha eseguito gli esami del sangue e la radiografia del torace, che sono previsti dopo questo tipo di intervento, e i valori sono nella norma. Ha anche svolto la fisioterapia respiratoria e nel pomeriggio ha concelebrato la messa in una sala che è stata appositamente adibita al 10° piano del Gemelli. Al momento resta anche la previsione di una settimana di ricovero in ospedale, e proprio al Gemelli sono arrivati messaggi di vicinanza e preghiera da tutto il mondo. Anche dai pazienti del nosocomio romano. Leone, hanno detto, è uno di noi. Isabella Di Chio, TGR Lazio.
13: Roma scende in piazza contro le mafie. Oltre 50 realtà hanno aderito all'appello di Libera dopo le espulsioni che hanno colpito diversi quartieri della capitale.
20: Si va in piazza a fare rumore contro quella delle bombe e delle intimidazioni, per dire che i quartieri di Roma non si piegano alla mafia, alla criminalità.
21: Ci sono anche i ragazzi scout, Isabella Samà della GESCI.
22: Per noi è importante che ci sia un villaggio educante che sia accogliente, che sia propositivo anche di valori, no? Di rispetto delle regole, di educazione alla legalità.
21: A Don Bosco, all'Alessandrino, a Ciantocelle, la periferia est della capitale assiste da settimane a una recrudescenza di quella che sembra una guerra tra gruppi criminali per il controllo del territorio. Ma le bombe sono la punta dell'iceberg, la mafia a Roma non c'è da ora.
13: Davide Biscotti di Libera Roma.
23: Uno dei problemi principali delle mafie in questa città è il riciclaggio, ce lo dimostrano i dati della Banca d'Italia. Nel primo semestre del 2026 sono state 8.000 le segnalazioni sospette. Noi nel Lazio abbiamo 400 aziende sequestrate o confiscate o sotto amministrazione giudiziaria.
21: Per rispondere non basta la repressione delle forze dell'ordine e la fermezza delle istituzioni, serve l'antimafia dal basso, associazioni, comitati, gruppi di giovani, parrocchie. In piazza Roberto Malatesta, nel cuore del quartiere Pigneto, a centinaia si incontrano chiamati da Libera. In piazza anche PD, Rifondazione, AVS, 5 Stelle, la CGL, per dire che il problema non è tanto il degrado, non sono gli ultimi, ma la mafia.
13: Paolo Martini, TGR Lazio. Voltiamo pagina, crisi politica a Frosinone, nulla di fatto in consiglio comunale, non si elegge il presidente. Il candidato proposto dal sindaco Mastrangeli, che la scorsa settimana si era dimesso, non ottiene i voti necessari.
0: Lo stallo resta eppure lo spettro della fine anticipata dell'esperienza amministrativa di Riccardo Mastrangeli. Ancora una volta il Consiglio Comunale non elegge il presidente. Servivano 17 voti, si è fermata a 13 Giampiero Fabrizi, nome indicato proprio dal sindaco di Frosinone. La maggioranza resta spaccata. Non hanno sortito finora effetti i tentativi dell'esponente leghista di dare la scossa, di ricompattare la coalizione con l'azzeramento della giunta e prima con le sue dimissioni. Mastrangeli non le ritira a tempo fino al 26 ottobre. Per decidere se confermarle o andare avanti.
1: Ci sono 30 milioni di euro da mettere a terra tra progettualità, tra opere che devono essere concluse da qui al 31 dicembre di quest'anno. Io la responsabilità la sento tutta.
0: Responsabilità a cui il primo cittadino richiama anche Fratelli d'Italia, gli alleati assenti in aula, fermi nel dire no alla presenza dei Vannacciani nel governo cittadino. Le opposizioni, compresa Forza Italia, non hanno nemmeno ritirato la scheda, invocano il passo indietro di Mastrangeli. Il destino di Frosinone probabilmente si deciderà a Roma, sui tavoli della politica nazionale. Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
13: E siamo al calcio con la Champions League. Beffa Roma contro il Real Madrid. I giallorossi vanno avanti 3-1, poi subiscono 3 gol in 8 minuti. L'ex Mu passa 4-3 all'Olimpico. Inutile la doppietta di Malen.
2: Una sconfitta che brucia dopo aver assaporato il successo. La Roma perde 4-3 in casa con il Real Madrid, in vantaggio 3-1, la gara più pazza dell'anno. I cori e lo striscione per José Mourinho, la curva sud osanna l'ex allenatore giallorosso. Dopo poco più di un quarto d'ora con essi mette la maglia in faccia e si getta a terra, esce per infortunio. Al 20° la fiammata improvvisa, la palla arriva a De Ron che lascia partire una sassata deviata da Konaté, imprendibile per Courtois. L'ex atalantino sceglie il modo migliore per entrare nei cuori dei suoi nuovi tifosi giallorossi, segnando. Al 25° il pari, Hermoso, manca l'anticipo, Mbappé prende palla e batte Gollini con l'aiuto di Mancini. Nella ripresa resta negli spogliatoi Dybala, al suo posto Mora. Ancora la Roma a colpire subito al 51°, palla rubata a centrocampo, proprio il portoghese scatta verso la porta e serve Malen che segna. Decisiva, ancora una deviazione. 6 minuti dopo ancora la Roma a colpire, contropiede condotto da Sulé che imbuca per Malen. L'olandese rapido e preciso nel battere ancora Courtois. Guardialine annulla, ma il VAR conferma, doppietta per l'attaccante, 3-1. Poi la beffa finale, prima il Real accorcia all'82° su angolo con Espi, il più lesto a buttarla dentro. Il pareggio di Hendrik di testa, infine passa con Rudiger al 90°, sempre su calcio d'angolo. 4-3, il finale più amaro per la Roma. Davide Fiorani, TGR Lazio.
13: E ora il traffico con i servizi di Rai Pubblica Utilità. Linea a Michele Guidi.
3: A Roma per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento, dalle 8 possibili chiusure al traffico nell'area di Montecitorio, con divieti di sosta fino a domani tra Via del Tritone, Piazza Venezia e Piazza Santi Apostoli. Dalle 10.30 alle 12 lavori sulla circonvallazione Tiburtina, carreggiata ridotta in direzione San Giovanni all'altezza dell'uscita per Largo Passamonti. Infine, dalle 15 alle 16.30 corteo da Piazzale Aldomoro a Piazza dei 500, con sit-in fino alle 18. Ripercussioni sulla viabilità e modifiche a linee bus.
13: Adesso chiudiamo con le nostre previsioni del tempo.
24: Nelle prossime ore infatti avremo cielo in prevalenza sereno o al più velato, con quasi totale assenza di nuvolosità. Le temperature nei valori massimi risulteranno stazionarie rispetto a ieri o in lieve aumento lungo l'Appennino. In lieve aumento anche le minime, ma comunque l'escursione termica, quindi differenza tra valori termici diurni e notturni, risulta alquanto marcata. Avremo una ventilazione per lo più di debole intensità e direzione variabile a regime di brezza, mentre il moto ondoso sarà in progressione attenuazione rispetto ai giorni scorsi, con mare in prevalenza poco mosso. Un saluto a tutti da Sabina Angeloni, Rai Meteo.
13: E sono le 7:29 minuti e 23 secondi. È tutto per questa prima edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia c'è Giovanni De Palma. L'informazione regionale torna come sempre alle 12:10 sulle frequenze di Rai Radio 1 e con il telegiornale 14 su Rai 3. Da Alessandro Banfo, che ha condotto in studio, l'augurio di una buona giornata sempre sulle frequenze di Rai Radio 1.
25: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
26: Tutto pronto per l'allenamento? Ora devi solo scegliere se portare i borsoni o i bambini.
4: Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutta la versatilità che ti serve per raggiungere ogni traguardo. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come le patate stick surgelate Selex da un chilo. Per tutto ottobre a solo 1,75 euro. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
7: Scudo, dai! Non ci stiamo mica lasciando!
8: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 13.100 euro con 2.150 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 ottobre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
10: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
26: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
27: Acqua in bocca.
26: Ah, non me lo vuoi dire?
27: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
28: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
29: 7:32 di giovedì 15 ottobre 2026, parto da tre titoli che aprono stamani i giornali. Meloni con l'Ucraina, Meloni contro Trump, Meloni allo scontro con Mosca. Non c'è solo questo sulle prime pagine dei giornali che riguarda le dichiarazioni della Presidente del Consiglio ieri in aula e poi il Consiglio europeo che si apre stasera. Starlink, gli americani e il tradimento dell'Ucraina hanno spento o almeno parzialmente spento, in realtà Elon Musk, ma parrebbe dietro ordine del Pentagono e della Casa Bianca, ha messo in difficoltà ulteriore l'Ucraina e gli ucraini. E poi le risoluzioni di ieri, opposizione divisa o meno divisa rispetto al passato. 335-699-2949, tra poco con noi il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Pirondini, poi Lia Quartapelle, deputata del PD, e Francesco Filini, che è il responsabile del programma dei Fratelli d'Italia. Nella seconda parte parleremo di un tema che è molto caro alla comunità dei nostri ascoltatori, delle nostre ascoltatrici, l'accordo franco-tedesco sull'automobile. L'automotive è un settore in crisi in Europa perché, per mille ragioni, ritardi rispetto all'elettrificazione cinese, i sussidi cinesi, insomma il risultato è che noi compriamo sempre più auto cinesi, elettriche, ibride, sempre meno auto europee. Questo accordo cosa cambia? Cosa potrebbe cambiare? 335-699-2949, ma partiamo da alcuni dei passaggi dell'intervento di Giorgia Meloni ieri in aula.
30: Che sul margine massimo dell'1,5% del prodotto interno lordo previsto dalla clausola, l'Italia ha deciso di utilizzare l'1,2% ripartito in parti uguali, lo 0,6% alle misure contro il caro energia, circa 14 miliardi di euro per famiglie vulnerabili e imprese energivore, e un altro 0,6% alla difesa e alla sicurezza. Abbiamo cioè scelto, dato il contesto, di non utilizzare tutto il margine previsto per la difesa. Ma ricordo che la maggiore flessibilità per difesa e sicurezza significa essenzialmente risorse aggiuntive rispetto a quelle consentite dai parametri europei. Non sono quindi soldi tolti alla sanità o alla scuola. Se noi non li spendessimo per la difesa, non potremmo spenderli in altro. Chi racconta che più sicurezza significa meno ospedali, risorse distratte dai servizi essenziali da un governo di guerrafondai, mente sapendo di farlo.
29: E adesso i passaggi sull'Ucraina.
30: Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo. Personalmente non rimpiango quegli anni, non rimpiango i carri armati russi che repressero le rivolte di Praga e Budapest e non rimpiango il muro di Berlino.
9: Riguarda il tema del rischio di un attacco russo, guardi, io vedo il moltiplicarsi delle provocazioni come le vedono tutti. Però devo dirle che le considero per l'appunto provocazioni, cioè quando qualcuno ti provoca, tendenzialmente lo fa per avere una reazione. Putin provoca l'Europa perché deve distogliere l'attenzione. Deve distogliere l'attenzione sull'andamento del conflitto sul campo, della guerra in Ucraina sul campo, e cerca un nuovo nemico. E quel nuovo nemico potrebbe essere l'Europa.
29: Ovviamente ieri si sono ascoltate le voci di tanti, in primis dei leader dell'opposizione. Ora sentiamo Conte Schlein.
11: E quanto all'Ucraina, che Putin è l'aggressore, bene facciamo a sanzionarlo. Ma l'Europa non è nata per scommettere, come ha detto più volte lei, su vittorie militari contro una superpotenza militare. Invece di inviare armi oltranza, mandiamo negoziatori. E apriamo gli occhi. Washington, che abbiamo seguito nell'illusione della vittoria, adesso fa affari d'oro con Putin. E attenzione, quello non è un accordo rischioso, abbia il coraggio di dirlo, è un accordo irresponsabile.
12: E guardi, l'Italia non è nemmeno uscita in anticipo dalla procedura di infrazione. La regina dell'austerità ha fallito anche questo obiettivo, ma anche questo non è mica colpa sua, è colpa dell'Istat che conta troppo bene. Ma è sempre colpa di qualcun altro. Allora una domanda è legittima, Presidente, ma allora se è sempre colpa di qualcun altro, Presidente, ma lei che cosa sta lì a fare? Se non è mai in grado di fare nulla per gli italiani.
29: E adesso ascoltiamo la voce di Matteo Salvini.
14: Gli italiani, i francesi, gli europei hanno dato tanto, sperando che sia finito tutto per la difesa del popolo ucraino e non in corruzione, in tangenti. Sicuramente non potremo andare avanti all'infinito a mandare miliardi, non in prestito, in regalo. Abbiamo il dovere, a guerra finita, di tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno.
29: A dire delle diverse posizioni anche all'interno della maggioranza, stamane i giornali maramaldeggiano, diciamo così, nei confronti delle opposizioni eternamente divise. Le opposizioni a loro volta dicono: guardate che anche la maggioranza, il governo è diviso e la posizione di Salvini è patentemente distante da quella di Giorgia Meloni. E sentiamo su questo Maggi dei Radicali, Maggi di Più Europa.
15: Voglio dirle, non venga a fare la morale a noi avendo al suo fianco al governo un vicepresidente del Consiglio, Salvini, che ha commentato diversamente da lei, dicendo che abbiamo aiutato fin troppo l'Ucraina e non potremo farlo all'infinito, e dicendo che lui non vede il pericolo dei militari russi che arrivano a Milano.
29: Sono le 7.38, 335-699-2949, piovono messaggi, piovono WhatsApp audio, perché il tema Ucraina, e soprattutto alla luce delle parole che avete ascoltato adesso, ma immagino anche ieri sera o nel giornale radio del mattino, accendono gli animi, la discussione nel nostro paese. Volevamo sentire la voce di Lia Quartapelle, che è una deputata del Partito Democratico.

0: Partito Democratico hanno applaudito Giorgia Meloni, e lei l'ha applaudita, l'applaudirebbe per le cose che ha detto sull'Ucraina?
1: Se fossi stata al Senato, io sono alla Camera, sì, avrei applaudito quel passaggio in cui la Premier è stata molto netta sul sostegno all'Ucraina. Gli avrei anche chiesto però un impegno concreto. L'Italia non manda armi all'Ucraina dallo scorso novembre. Non possiamo limitarci alle parole. È importante trovare una convergenza nazionale su questo tema, che è un tema non semplicemente di valori, non solo di valori, ma è un tema che riguarda la sicurezza del nostro continente.
0: Scusi, onorevole, dallo scorso novembre, quindi è un anno che noi non mandiamo armi?
1: È proprio così.
0: E allora tutti questi lai e strilli sulle armi all'Ucraina?
1: È tutta retorica, è questo che a me dispiace molto, nel senso che purtroppo tra le divisioni dell'opposizione e le divisioni della maggioranza che ci sono, avete fatto sentire voi le vergognose dichiarazioni di Matteo Salvini, mentre alla Camera Giorgia Meloni spendeva delle parole serie, misurate, cariche di significato, e lui da Bruxelles diceva totalmente il contrario. Tra l'altro, per inciso, insomma, trovo particolarmente vergognoso il richiamo alla corruzione da parte del leader di un partito che è stato a farsi corrompere dalla Russia chiedendo 49 milioni di finanziamenti per le elezioni europee proprio alla Russia, per cui insomma forse Salvini ha delle cose da far dimenticare. Ecco, tra le divisioni della maggioranza che ci sono e le divisioni dell'opposizione che ci sono, la Premier riesce a dire delle parole chiare, ma poi nei fatti il nostro paese è un paese estremamente
0: riluttante. Scusi onorevole, ma che abbiamo mandato noi in questo ultimo anno? Perché ieri qui a Radio 1 ho sentito Vannacci dire che l'Italia ha dato in questi anni all'Ucraina 20 miliardi in armi e aiuti.
1: Ma non è vero, adesso non è che Vannacci diventa il metro della verità.
0: Anche a me non tornavano questi dati. Anche a me,
1: ecco,
0: non tornavano questi dati.
1: È vero, non è così. Purtroppo gli aiuti italiani sono aiuti segretati, per cui noi, non, a differenza di tutti gli altri paesi europei, e io penso che il segreto debba cadere, era in vigore dall'inizio dell'invasione.
0: Scusi onorevole, ora non voglio fare l'avvocato del diavolo, il pignolo, ma se sono segretati, lei come fa a dire che non abbiamo dato armi?
1: Perché sui giornali escono, perché il Parlamento sa quando si fa il decreto. Noi non sappiamo, diciamo, il Parlamento, cioè il Copasir, sa che cosa si manda, il resto del Parlamento non sa che cosa si manda, e io penso che questo segreto debba cadere. Ma noi sappiamo quando si fanno i decreti di invio. L'Italia è un paese per cui non si possono aiutare, mandare armi a paesi in conflitto senza un'approvazione del Parlamento. Noi sappiamo quando arriva il decreto con la richiesta di invio, e il decreto non è arrivato. L'ultimo decreto che il Parlamento ha visto è stato lo scorso novembre, quindi 11 mesi fa.
0: No, tra poco sarà con noi il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Luca Pirondini, quindi questa obiezione gliela farò. Cioè, un anno che l'Italia non manda un fucile, un proiettile all'Ucraina, questo è il punto.
1: È esattamente questo, e quindi Giorgia Meloni si limita a delle parole pur condivisibili sull'Ucraina. Le opposizioni si dividono e noi restiamo un paese inconcludente in un momento in cui ci sarebbe invece bisogno che l'Italia svolgesse il proprio ruolo. Ricordo che siamo un grande paese dell'Unione Europea. Nell'Unione Europea contiamo tutti uno, ma c'è chi pesa di più, e l'Italia chiaramente pesa di più.
0: Lì a Quartapelle, Partito Democratico, altro tema. Da quello che si capisce leggendo oggi i giornali, ma insomma, scusate, oggi ho un tremendo raffreddore, ma anche analizzando le risoluzioni di ieri, le opposizioni, in particolare PD e Movimento 5 Stelle, sono meno lontane di ieri, punto interrogativo, a suo avviso. Ora dovrei leggere nel dettaglio le risoluzioni, però ci sono un paio di punti che mi sembrano cambiare il quadro, o sbaglio?
1: Non è una notizia che non abbiamo ancora trovato. Io credo che non ci si possa nascondere dietro appunto delle formulazioni di risoluzioni. In queste ore commentiamo nuovi morti in Ucraina, perché sembrerebbe che Trump o Musk, a seconda di come si leggono le notizie, ha interrotto una parte degli aiuti all'Ucraina, in particolare la condivisione delle informazioni o Starlink. In ogni caso, Trump in questo momento sospende gli aiuti all'Ucraina. Io penso

0: un governo di sinistra in Italia non potrà essere un governo che fa la stessa cosa che sta facendo Trump. Sostenere l'Ucraina vuol dire sostenere il futuro dell'Europa, e su questo è difficile che noi ce la caviamo smussando delle parole. Deve esserci un sì o deve esserci un no, ci arriveremo, ma è questo a cui dobbiamo arrivare.
1: Lia Quartapelle, Partito Democratico, diciamo, fa parte dei cosiddetti moderati del Partito Democratico, che sull'Ucraina ha le posizioni che avete ascoltato, che divergono molto, inutile girarci attorno, con le attenuazioni che notano stamane i giornali da quelle del Movimento 5 Stelle. Luca Pirondini è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. Francamente, Presidente, buongiorno innanzitutto e benvenuto.
2: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti quanti.
1: Mia ignoranza e mia colpa, però mi ha colpito sentire la Quartapelle dire che noi è un anno che non diamo un proiettile all'Ucraina. Ma allora tutte queste lai, queste lamenti, queste proteste, la durezza della vostra posizione su che si basa?
2: Guardi, martedì mattina, cioè due giorni fa, il governo è venuto in aula a chiederci uno scostamento di bilancio da 14 miliardi di euro, soldi a debito, per comprare nuove armi. Quindi non so quelle armi cosa ci voglia fare, forse delle feste dei compleanni, dubito. Probabilmente le vuole invece utilizzare per mandarli nei conflitti come quello tra Russia e Ucraina.
1: Però se è un anno che non gli diamo niente all'Ucraina, scusi,
2: ma,
1: Presidente.
2: Ma se chiediamo soldi per comprare armi, evidentemente perché queste armi si vogliono usare. Quando questo governo ha preso l'impegno di arrivare a spendere il 5% del PIL per comprare altre armi fino al 2035, vorrei ricordare che magari il 5% suona poco, il 5% fino al 2035 sono complessivi 500 miliardi di euro. Quando il Movimento 5 Stelle fa una proposta, giustamente tutti gli chiedono dove prendete i soldi per realizzare. Qualcuno può chiedere a Giorgia Meloni dove vuole prendere 500 miliardi di euro da qua?
1: Però Presidente, stiamo ai numeri, armi, perché questi ieri li ho studiati. Per ora sono solo promesse. Leggevo che la spesa per la difesa nel 2026 è stato l'1,2%. Nel 2021, quando voi stavate al governo, era dell'1,4%. Cioè spendevate più voi del governo Meloni.
2: No, questo è un numero assolutamente non vero. Io, guardi, noi non abbiamo detto che l'Italia deve disarmarsi e che non debba avere una difesa e che non si possa anche moderatamente e, diciamo, ragionevolmente rispetto ai problemi attuali dell'Italia anche aumentare in piccola parte rispetto anche a quelli che sono i costi. Ma con il carburante a 2,5 euro, con la gente che non riesce a fare la spesa, con il carrello della spesa e la gente che ha fatto fatica a comprare i libri, ma possiamo indebitarci per altri 14 miliardi di euro? Tra l'altro, mi permette di dire questo, ieri la Presidente Meloni, mentendo come fa sempre quando viene in aula, ha detto che quei 14 miliardi comprati diciamo a debito come scostamento di bilancio per comprare armi non sono tolti soldi, non sono soldi tolti alla sanità e alla scuola, ma quei soldi sono a debito, li dovrà restituire, e quando li dovrà restituire sappiate già che li taglierà alla scuola e alla sanità. Quindi anche ieri in aula non abbiamo mentito noi, ma ha mentito lei.
1: Presidente, leggo dalle ricostruzioni, ma insomma sono i testi della risoluzione, che nella mozione del Movimento 5 Stelle di ieri, ricordiamoci, e ricordiamo che le cinque opposizioni hanno presentato delle risoluzioni incrociate astenendosi per evitare i no. La risoluzione del Movimento 5 Stelle: non si sollecita più il governo a cessare immediatamente l'invio delle armi, ma, cito testuale, a promuovere, preso atto del perdurante conflitto russo-ucraino e dell'approccio fallimentare dell'Italia e dell'Europa, che attraverso il continuo invio di armamenti contribuiscono ad allontanare qualsiasi prospettiva di pace, un radicale mutamento del protagonismo politico e diplomatico dell'Unione Europea. Ora, al di là, insomma, anche della durezza della posizione, però il fatto che non ci sia scritto cessazione immediata dell'invio di armi vuol dire che vi state avvicinando voi e il PD?
2: No, la nostra posizione su questa è sempre molto netta. Noi siamo contrari all'invio di armi, però noi partiamo da un fatto oggettivo, cioè da 5 anni si continuano a inviare armi e non si perora la causa di un percorso diplomatico. In questi 5 anni la situazione non è migliorata, ma è peggiorata, perché continuiamo ad avere un'escalation militare che ci sta avvicinando sempre di più alla terza guerra. Quando avremo tanti paesi, anche europei, pieni di armi, quelle armi, secondo voi, a cosa serviranno? Serviranno a fare delle guerre. Noi non vogliamo che si arrivi lì.
1: Quando, Presidente, però lei dice la parte diplomatica, no? Presidente, se non sbaglio, ieri è emerso il nome che potrebbe essere indicato addirittura stasera nel Consiglio europeo del portoghese Costa. Se uno sceglie un inviato europeo, manda Costa a trattare con Putin, non so con quali possibili risultati, e nel frattempo continua ad aiutare gli ucraini, non va bene? Cioè diplomazia e armi?
2: Intanto apriamo un dialogo. Guardi, il Movimento 5 Stelle sono 4 anni, a febbraio saranno 5 anni che dice che bisogna individuare una persona che sia come dire, per tutta l'Europa possa andare a ragionare sui tavoli diplomatici. Dopo 5 anni ieri la Presidente Meloni per la prima volta ha citato questa possibilità e le abbiamo dato il benvenuto, però vogliamo anche dire che ieri c'è stata una resa diplomatica dell'Italia, perché quando la Presidente del Consiglio italiana dice che possono andare tranquillamente a trattare Francia, Germania e Regno Unito e che se l'Italia ai tavoli diplomatici non c'è, non è un problema, beh io penso che abbiamo un grande problema, perché l'Italia è fondatore del paese fondatore dell'Unione Europea, uno dei principali contributori economici dell'Unione Europea, e ai tavoli diplomatici l'Italia deve esserci. Qualcuno mi sa dire una iniziativa del governo Meloni in sede diplomatica in questi 5 anni? Nessuna.
1: Allora, nel ringraziare il presidente Pirondini, che è il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, gli rubo quest'ultima frase. Ora l'ho trovata stamattina, insomma l'avete sentita in aula, l'ho trovata stamattina su diversi giornali. Vediamo se la recupero, perché mi interessava girarla a Francesco Filini, che è responsabile del programma dei Fratelli d'Italia, e cioè Giorgia Meloni ha detto vabbè, se Gran Bretagna, Francia e Germania vogliono trattare, trattino loro, trattino pure, a dire va bene lo stesso. Francesco Filini è così? Buongiorno.
3: Buongiorno innanzitutto. Sì, no, ma va benissimo lo stesso. Giorgia Meloni ha detto trattino pure, però ci facciano capire qual è la posizione che portano. Semplicemente questo ha detto Giorgia Meloni.
1: Senta, c'è una... Scusi, stava finendo?
3: No, prego.
1: No, c'è un paio di punti che volevo trattare con lei. Ora abbiamo sentito la Quartapelle e Pirondini avere delle posizioni diverse sull'Ucraina, però la Quartapelle ha insistito su un elemento. Cioè noi da novembre scorso, colpa mia, mia ignoranza, onorevole Filini, da novembre scorso che non diamo un proiettile, un fucile agli ucraini. Quindi tutto questo dibattito, armi all'Ucraina, mi sembra un po' surreale alla luce di quello che diceva la Quartapelle e che non ha smentito nemmeno Pirondini.
3: No, ma è bellissima questa cosa, cioè abbiamo il PD che adesso avete sentito la
1: Quartapelle,
3: vabbè,
1: la moderata del PD, quindi no, lei sa che mi ha detto, però Filini, lei lo sa, che se lei fosse stata in Senato avrebbe applaudito quel passaggio della Meloni, come alcuni senatori del PD hanno fatto,
3: Sì, no, ma appunto, ecco, il PD è spaccato al loro interno, a loro volta poi sono divisi col centro-sinistra, e addirittura abbiamo un esponente del PD che si lamenta che non arrivino proprio armi all'Ucraina. Noi stiamo sostenendo l'Ucraina in ogni modo, anche mandando aiuti umanitari. Innanzitutto il nostro non è esclusivamente un sostegno militare, quindi cioè, questa critica sembra un po' assurda. Ieri abbiamo visto una scena che parla da sé: mentre il centrodestra votava unito e compatto, puntualmente l'opposizione Arlecchino, composta da PD, 5 Stelle, AVS, votava ogni volta in maniera differente tra loro, con mozioni differenti.
1: Anche se, onorevole, è gioco facile per me dirle, le potrei far ascoltare Salvini, che di nuovo dice compriamo il gas dei russi, basta.
3: È ancora più gioco facile per me farle vedere ieri come votava la Lega, esattamente insieme a Fratelli d'Italia, esattamente insieme a Forza Italia e a tutto il centrodestra. Io stavo dicendo che invece, di fronte a un Consiglio europeo dove si porta la posizione italiana, oggi siamo insomma nell'anno elettorale, abbiamo un'opposizione che non ha una linea unitaria su nulla e quindi non può rappresentare in nessun modo un'alternativa di governo a quello di Giorgia Meloni.
1: Però provo a farle un'obiezione, diciamo, loro sostengono che hanno una linea unitaria su tutto quello che riguarda il welfare e delle posizioni diverse, non diverse dalle vostre spaccature, sull'Ucraina.
3: Ma guardi,
1: solo sull'Ucraina.
3: Ma guardi, quando si ha, non credo che solo sull'Ucraina, perché non è la prima volta che si dividono in aula, è la regola questa in realtà. Quello che dico io è che quando non si ha una visione nella politica estera, non è un dettaglio, perché la politica estera è uno degli assi principali su cui si muove la politica, e non avere le idee chiare in politica estera significa non rappresentare in nessun modo una possibilità di alternativa a questo governo. Voglio dire, noi quando ci siamo presentati agli elettori sulla politica estera siamo stati chiari: sull'Ucraina è il primo punto del nostro programma, e tutte le forze politiche che se ne dicano hanno rispettato quel punto di programma, tranne insomma quelli che sono fuoriusciti, mannacciani. Ma quelli,
1: senta, Pirondini adesso dice i 14 miliardi che dovremo spendere per la difesa nei prossimi anni con lo scostamento di bilancio sono oggettivamente dei soldi che sottraiamo a scuola, sanità e case.
3: Ma Pirondini secondo me capisce poco di bilancio come tutti i 5 Stelle, e infatti lo hanno dimostrato quando sono stati al governo, perché quei 14 miliardi, a cui si aggiungono anche 14 miliardi per le spese di investimento in energia, contro cui hanno votato contro, sono al di fuori del patto di stabilità, quindi non incidono assolutamente per nulla sulle altre
1: però
3: spese.
1: Però li dovremmo restituire, ci sono interessi, quello è debito comunque, Presidente, lo sa.
3: Ma guardi, anche il PNRR, che tanto sbandierano come loro vittoria, sono tutti prestiti, anche la parte relativa ai cosiddetti sovvenzionamenti, in realtà quelli sono prestiti dell'Unione Europea con cui noi contribuiamo e siamo anche contributori in purtroppo.
1: Noi ringraziamo molto il responsabile del programma di Fratelli d'Italia, Francesco Filini. Mi dispiace non aver letto, immagino che almeno all'inizio, da quello che capivo dai messaggi, di non aver letto la valanga di messaggi che sembrava cominciare ad arrivare su un tema del genere, ma anche sul secondo tema che tratteremo nella seconda parte di Radio Anch'io, ma si è rotto il collegamento fra il telefono che raccoglie WhatsApp e il computer attraverso il quale li leggo. Lo stiamo aggiustando, quindi nella seconda parte spero di recuperare un po' dei messaggi che ci avete mandato. Nella seconda parte, l'accordo franco-tedesco sull'automobile abbassa la percentuale, sarebbe l'80% di macchine elettriche o ibride che dobbiamo vendere, mettere sul mercato entro il 2035, quindi più motori ibridi, ma anche più prodotti europei. Insomma, bisogna difendere l'automotive europeo. Ci risentiamo fra mezz'ora.
4: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
5: Io sono Lucrezia Scardini.
6: E io sono Anna Vagli.
5: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
6: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
5: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
6: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
4: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
7: Sei casi di cronaca nera tra i fatti e ciò che ne ricordiamo. Sei storie. Sei casi che hanno lasciato un segno nella cronaca e nella memoria collettiva. Per provare a ricostruire non soltanto ciò che è accaduto, ma anche quello che resta quando il rumore intorno a una storia si spegne.
4: Ascolta il podcast Prima del Rumore su Rai Play Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buongiorno da Rai Mobilità, sono le 7.56, apriamo in A14 in Abruzzo, dove il traffico è bloccato tra l'allacciamento con la A25 e Pescara Nord verso Ancona per un incidente tra due auto. Traffico bloccato anche sulla statale 3 bis Tiberina in direzione Ravenna tra Pieve Santo Stefano Sud e l'incrocio per Ravenna a causa di un veicolo in avaria. Andiamo in A1 tra Terre di Canossa e Reggio Emilia in direzione Bologna, attenzione per una perdita di carico. E ancora in regione in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il ramo di Casalecchio, in entrambe le direzioni il traffico è rallentato per la presenza di lavori. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma si registra un incidente che vede coinvolti un camion e un'auto in corsia di emergenza. In A14 nelle Marche allo svincolo di Ancona Sud altro incidente tra un mezzo pesante e un'auto. Ci spostiamo sul tratto urbano della A24 a Roma, dove si registrano 6 km di coda tra il grande raccordo anulare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
9: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
11: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
13: Fammi toccare la luna ancora stasera.
14: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
15: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La Premier Meloni: è rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin. Mosca attacca, non è affar suo. Zelensky ringrazia. Via libera alle risoluzioni della maggioranza, campo largo con 5 testi diversi. E oggi al Consiglio europeo si discute della richiesta italiana per la flessibilità sulle bollette dell'energia. Papa Leone sta bene dopo l'operazione al polmone, regolare alimentazione, primi passi e messa al Policlinico Gemelli. Ci annoiavamo, ci siamo divertiti così. Confessione shock dei due ragazzi della minicar delle aggressioni a Roma, hanno 16 e 17 anni. Ex Ilva, la decisione dei commissari straordinari, gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiudono, ma la protesta in Puglia continua. Festa del cinema, il giorno di Io so pazzo, film biografico su Pino Daniele. Two Entities, Mario Biondi torna con un nuovo album registrato in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, ricco di collaborazioni importanti. Mourinho gela l'Olimpico, la Roma in vantaggio per 3-1, beffata dalla rimonta del Real Madrid, perde anche il Como. Buongiorno da Salvatore Sabatino in apertura. Dunque, lo sentivate, le comunicazioni di Giorgia Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo, intervento il suo incentrato su due direttive principali, il sostegno a Kiev e le problematiche energetiche, temi che la Premier porta oggi sul tavolo del vertice con gli altri leader europei.
3: Giorgia Meloni arriva al Consiglio europeo di Bruxelles al via tra circa 2 ore chiedendo risposte rapide e coordinate perché il costo dell'energia sta pesando più di tutto sulla competitività, ha spiegato ieri nelle comunicazioni in Parlamento. Per la Premier serve più flessibilità sui conti pubblici, un bilancio che valorizzi agricoltura e coesione e che l'Italia firmerà solo se sarà giusto, evidenzia. Ma importare gas dalla Russia non ridurrà i prezzi per gli italiani, dice, definendo rischioso l'accordo sul gasolio russo annunciato dal presidente Trump.
4: Una legittimazione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine, nuove entrate con cui finanziare la guerra.
3: La Presidente del Consiglio ribadisce il piano sostegno a Kiev e accusa il campo largo di aver abbandonato l'aula sullo stop agli attacchi su centrali e raffinerie.
4: Mi chiedo cosa ci sia in questa proposta che non è sostenibile. Forse non siamo liberi di sostenere lo stop degli attacchi russi contro l'Ucraina? Perché se così fosse, vi prego, almeno non mi fate la morale sulla difesa dell'interesse italiano.
3: Poi Giorgia Meloni sottolinea come Giuseppe Conte, 5 Stelle, non sarebbe mai arrivato al Consiglio dei Ministri con la nuova legge elettorale. A chi è in futuro nazionale chiede le dimissioni perché, ricorda, non rispetta più il programma col quale è stato eletto. Da Bruxelles con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: E tornando sui rischi dell'intesa Trump-Putin sul gasolio denunciata dalla Premier Meloni, arrivano le reazioni di Kiev e Mosca. Zelensky ringrazia la Presidente del Consiglio, il Cremlino invece critica la sua posizione con un laconico non è affar suo. Tutto questo mentre in aula andava in scena un aspro confronto tra maggioranza e opposizioni. Iniziamo dal centrodestra che ha votato compatto le risoluzioni di maggioranza, su una delle quali ha incassato anche il sostegno di Futuro Nazionale. Sentiamo.
5: Energia, flessibilità, diplomazia, tutti i temi su cui la maggioranza parla con una sola voce e nel farlo mette l'accento sulle divisioni dell'opposizione. Un testo per partito, fa notare Paolo Trancassini, Fratelli d'Italia.
6: Con quale di queste mozioni andreste in Europa? Come andreste ad affrontare i grandi problemi?
5: Gli unici distinguo sono sull'Ucraina. Non a caso il centrodestra presenta sul tema una seconda risoluzione, anch'essa votata da tutta la coalizione, che chiede una tregua sulle infrastrutture energetiche, un modo per stanare le opposizioni certo, ma anche per mettere tutti d'accordo al suo interno. Se su Kiev, Fedino, i moderati e Forza Italia rimangono per il sostegno incondizionato, Matteo Salvini dalla riunione dei patrioti a Bruxelles avverte: abbiamo già dato tanto.
7: A guerra finita, tornare a comprare gas e petrolio laddove costa di meno, perché ci sono paesi europei che lo stanno facendo.
5: Più gente si mette in gioco meglio è, commenta poi il segretario leghista la notizia della candidatura di Massimo Garavaglia per il congresso. Futuro Nazionale, pur presentando un suo testo, vota sì a quello della maggioranza sull'Ucraina, ma no al primo. Meloni, accusano Ivanna Ciani, ha tradito le promesse. Lucio Bondi, GR1.
2: E sul fronte delle opposizioni ben 5 le risoluzioni del centrosinistra, che però si compatta nelle critiche al governo.
0: Le differenze sull'Ucraina sono innegabili, ma un accordo va trovato e a destra sono più divisi, dice al Corriere il deputato del PD Enzo Amendola, mentre Elie Schlein rivendica l'astensione incrociata dei partiti del campo progressista su Kiev è un passo in avanti nel lavoro unitario.
8: Noi abbiamo sempre sostenuto il diritto dell'Ucraina a difendersi da un'invasione criminale e per costruire la pace non possiamo aspettare che cada l'ultimo missile. Serve uno sforzo diplomatico e politico dell'Unione Europea.
0: Segretaria Dem, che poi lancia l'affondo alla Premier, da voi 4 anni di fallimenti, con i salari tra i più bassi e il costo dell'energia più alto d'Europa e 6 milioni di italiani che rinunciano a curarsi per le liste d'attesa. Il governo non speri nelle nostre divisioni, vinceremo, rincara da VS Nicola Fratoianni. Su Kiev sì, dei centristi al pieno sostegno, punto su cui al Senato i riformisti Dem si uniscono ad Azione nell'applauso a Giorgia Meloni. Con il riarmo si rischia un conflitto mondiale, avverte Giuseppe Conte, che la Premier, che ha detto con la nuova legge elettorale non sarebbe diventato Presidente del Consiglio, replica.
9: La studi meglio. Lei 4 anni, una maggioranza la più longeva, non ha realizzato una sola promessa fatta agli elettori.
0: Filippo Amisano, GR1.
2: E intanto oggi al Consiglio europeo si discuterà di crisi energetica, di come affrontarla, possibile il via libera alle richieste italiane almeno al meccanismo per far diminuire il costo delle bollette.
10: Flessibilità per fronteggiare gli alti costi dell'energia, ma all'interno delle regole europee. È la condizio sine qua non per sperare in un'intesa con l'Unione Europea e portare a casa il risultato. La Commissione intanto ha di fatto dato il via libera al decreto bollette, spiegando che si va verso un accordo di massima che permetta alla misura di non violare le norme sugli aiuti di Stato. Il decreto prevede, su richiesta dell'Italia, di abbassare i prezzi dell'elettricità generata dal gas, togliendo il costo ETS, la tassazione europea sulle emissioni di CO2, dal meccanismo di formazione del prezzo all'ingrosso. Resta però il nodo sulle misure antinflazione, su cui Italia e Grecia hanno chiesto altra flessibilità e su cui c'è il muro dei cosiddetti paesi frugali, i nordici più Berlino e Madrid, che restano convinti che il nodo sia la dipendenza dai fossili. L'ipotesi è fare un uso migliore della clausola di salvaguardia, spostando su questa più progetti green, liberando così risorse per aiuti mirati a famiglie e imprese. Gelsomina Testa, GR1.
2: Tema energia legata a doppio filo, lo dicevamo, al conflitto russo-ucraino, conflitto che continua. Stanotte nuovi attacchi di Mosca, nuovi morti, 3 a Koprotivskij, 2 a Dnipro, e Zelensky sfida Trump annunciando la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Mentre lo accennavamo, le due parti in guerra rispondono in maniera evidentemente divergente alle parole della Presidente del Consiglio.
11: È lapidaria la reazione del Cremlino contro la Premier Meloni, che aveva criticato l'accordo sul gasolio tra Trump e Putin. Non è affar suo, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova. Zelensky invece ringrazia Giorgia Meloni per il sostegno inequivocabile anche in momenti difficili. Il paese resta nella morsa di massicce incursioni aeree russe, le ultime sulla zona centrale. Il leader ucraino, in un'intervista al Financial Times, annuncia che riprenderà gli attacchi alle raffinerie di Mosca, che aveva rotto per 3 giorni su richiesta di Trump. Lo stop è finito, ha affermato, dopo i ripetuti attacchi russi, dopo i mancati avvisi sull'arrivo dei missili di Mosca e dopo il rallentamento della rete satellitare di Musk, Starlink, strumento per governare i droni. Ma se Musk afferma che il controllo delle reti militari spetta alla Casa Bianca, funzionari di Washington su Axios hanno smentito responsabilità americane. E Zelensky sarà al Consiglio europeo di Bruxelles, che si apre oggi. Sempre secondo il Financial Times, i leader dell'Unione avrebbero subito il pressing di Washington per lo sblocco degli asset di Mosca congelati. Claudia Stamerra, GR1.
2: Alle 8:01 minuti su Rai Radio 1 parliamo del decorso post-operatorio di Leone XIV, ricoverato dopo l'asportazione di un tumore al polmone. Ci colleghiamo subito con la nostra inviata al Policlinico Gemelli, Francesca Paltracca. Buongiorno Francesca, a te.
12: Buongiorno a voi. Papa Leone è di buon umore, ha iniziato la fisioterapia respiratoria, gli esami del sangue e la radiografia del torace effettuati ieri mostrano valori nella norma per il tipo di intervento eseguito, decorso post-operatorio regolare, riferiscono i medici. Seconda notte al Gemelli per il Papa dopo l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Leone ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione con colazione e pranzo. Nel pomeriggio di ieri ha concelebrato la messa in una sala sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La degenza prevista di una settimana. Intanto riflettori puntati sul viaggio in agenda dal 6 al 17 novembre. Papa Leone dovrebbe recarsi in Latino America, 3 tappe, Uruguay, Argentina e Perù, 31.000 chilometri di volo, considerando i soli spostamenti in aereo e in elicottero. 15 le tappe in programma, tra le quali Cuzco sulle Ande peruviane a 3.400 metri di altezza. La sua intenzione e il suo desiderio sono di andare, ha detto il direttore della sala stampa Matteo Bruni. Poi vedremo. Dal Gemelli con Daniele Antelmi, linea allo studio.
2: Grazie a Francesca Paltracca. Nel primo giorno di convalescenza tanti hanno mandato messaggi di affetto e vicinanza al Santo Padre. Sentiamo la nostra inviata.
13: Una giornata in cui i fedeli hanno fatto sentire la loro vicinanza a Papa Leone XIV.
14: Mi piace tanto il suo modo di fare, silenzioso che continua comunque, sì, il magistero di Papa Francesco. Oggi siamo una società dove mancano i punti di riferimento. Papa Leone è una persona che tiene il posto, è forte, è forte.
15: Che gli auguro subito una pronta guarigione.
16: Lei oggi è venuto qua apposta.
15: Sì, sì.
13: Al tramonto nel piazzale di fronte all'entrata del Gemelli sotto la statua di Papa Giovanni Paolo II, i ragazzi di Gioventù Ardente Mariana hanno intonato canzoni e preghiere.
17: Siamo qua per esprimere la nostra vicinanza al Papa in un momento così difficile. Poco tempo fa è stato da noi all'università in Sapienza per farci sentire la sua vicinanza. Allora noi oggi siamo qui proprio per ricambiare.
18: Speriamo che guarisca presto. Ha un bel sorriso che traspare Dio. Gioia, serenità.
13: Elena Paba, GR1.
2: La cronaca: hanno confessato i due adolescenti che a bordo di una minicar hanno seminato il panico in alcuni quartieri di Roma, aggredendo 6 persone.
19: Hanno agito come se fossero in un videogioco e davanti agli sguardi increduli dei magistrati hanno ripercorso quelle due folli notti del 4 e 5 ottobre. Colpire, speronare persone a caso, su monopattini, in sella ad una bici, a piedi, per gioco, per scherzo, perché si annoiavano durante il compleanno di uno dei due. Non sapevano chi fosse l'attore Davide Jacopini, ma quando hanno saputo delle sue gravi condizioni si sono fermati. Hanno 16 e 17 anni e sono loro i due ragazzi che a bordo di una mini carnera hanno seminato terrore tra i quartieri Monteverde e Testaccio a Roma. Uno è figlio di un carabiniere, insieme avevano già commesso un furto 2 anni fa. I genitori, sconvolti, ora chiedono scusa, ammettono di non essersi accorti di nulla, ad inchiodarli proprio la loro minicar trovata parcheggiata.
20: L'ho vista ieri, qui davanti.
19: Aveva l'adesivo di un cobra, i led rossi montati da un meccanico che li ha riconosciuti, segni distintivi immortalati anche dall'immagine di una telecamera di sorveglianza. Ora sono accusati di lesioni e tentato omicidio. I quartieri intanto tirano un sospiro di sollievo.
21: Siamo contenti tutti quanti perché stiamo un po' più tranquilli.
19: Ma restano ancora i timori.
22: È la fine di un incubo, ma penso che ce ne saranno altri.
21: Si teme l'emulazione.
22: Sì.
19: Giuseppe Lisi, GR1.
2: E mentre l'attore Davide Jacopini resta in rianimazione, la prognosi resta strettamente riservata per i due giovanissimi indagati. Si aprono diversi possibili scenari. A decidere sarà la procura per i minorenni della capitale.
23: Abbiamo dato una risposta ad un caso che aveva creato allarme. Il capo della Procura di Roma, Francesco Lovoi, commenta la svolta, ringrazia chi ha indagato negli ultimi 10 giorni e invia tutte le carte alla Procura presso il Tribunale dei Minori della Capitale. I due giovanissimi indagati saranno interrogati, poi verranno valutate eventuali misure cautelari. Si va da obblighi legati allo studio, al lavoro o ad altre attività utili all'educazione, agli arresti domiciliari, all'affidamento ad una comunità, fino alla reclusione in un istituto penale per i minorenni. I due sono accusati di lesioni e di tentato omicidio per l'aggressione all'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino e ancora ricoverato in terapia intensiva. Sottoposto a 2 interventi, i sanitari fanno sapere che prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. La prognosi però resta strettamente riservata ed è prematura, spiegano i medici, qualsiasi ipotesi su eventuali danni riportati. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Operazione questa mattina dei carabinieri del NAS di Milano, che hanno scoperto una residenza per anziani dove 4 ospiti erano costantemente maltrattati da 3 operatori sanitari, 2 uomini e 1 donna che sono stati interdetti dalla professione su tutto il territorio nazionale. I 2 uomini sono accusati anche di violenza sessuale. La crisi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno, ma le proteste degli operai non si fermano. Ieri a Genova hanno occupato la prefettura, a Taranto è iniziata da poco una nuova giornata di mobilitazione. Sentiamo.
1: Dal piazzale dello stabilimento Ex Ilva di Taranto sono appena partiti 8 autobus con a bordo 400 operai, direzione Bari, presidenza della Regione Puglia, dove una delegazione sindacale incontrerà il presidente Antonio De Caro. Obiettivo: giungere alla condivisione di un documento unitario che sancisca l'impegno delle istituzioni, Regione, Comune e Provincia, a sostegno delle rivendicazioni di lavoratori e sindacati. Le sigle metalmeccaniche hanno infatti bollato come insufficiente il decreto approvato in Consiglio dei Ministri lo scorso martedì, nel quale c'è sì la cassa integrazione per i lavoratori diretti e dell'appalto, ma non ci sono gli strumenti straordinari al centro della mobilitazione, a partire dagli incentivi per l'esodo volontario e per i pensionamenti anticipati. Per questo la protesta prosegue a oltranza, quarta giornata consecutiva di sciopero. Continuano i blocchi sulle statali e ai varchi d'accesso alla raffineria Eni. Pesanti le ricadute. In città Taranto il carburante scarseggia, ma per ora i presidi restano, fino a quando, ripetono i sindacati, non arriveranno segnali concreti da Roma, a cominciare da una convocazione a Palazzo Chigi, Taranto. Fabio Bottiglione, GR1.
2: Altra avvertenza è quella che riguarda il rinnovo del contratto dei lavoratori di Stellantis, Ferrari e Iveco. I sindacati hanno messo nero su bianco le loro richieste: aumento della paga base del 3,3% per il 2027 e il 2028, con un incremento complessivo di circa 150 euro al mese. Turismo: a Rimini è in corso la fiera internazionale TTG Travel Experience, con 2.800 espositori provenienti da 75 paesi. Boom di presenze in Italia, che registra una crescita stimata dell'1,8% rispetto alla scorsa estate, mentre pesano le crisi internazionali sui viaggi organizzati. Sulle prospettive future sentiamo Piere Zaia, presidente di Tour Operator di Confindustria.
3: Sull'inverno la stagione è ripartita, ahimè alcune destinazioni che erano diventate molto importanti in Medio Oriente, penso all'Oman, sono uscite dai radar, ma ci sono altre mete che stanno conquistando quote di mercato, penso al Kenya, penso alla Tanzania e all'Estremo Oriente.
2: 8:16, ci spostiamo ora in Turchia, dove gli archeologi hanno trovato un vero tesoro, il relitto più antico del mondo.
4: Il mare conserva e restituisce, e così sul fondale, accanto all'isola di Kekova, in Turchia, un gruppo di archeologi ha fatto una scoperta straordinaria, il relitto della nave mercantile più antica del mondo, che risale a quasi 5.000 anni fa. L'imbarcazione, lunga poco più di un pulmino, navigava quando in Egitto si costruiva la grande piramide di Giza, all'età del bronzo antico. Secondo gli esperti, la nave era partita dalla costa orientale del Mediterraneo, forse diretta a Creta, dove viveva il popolo minoico. Marco Nadali, presidente Archeosub Trento.
6: Una scoperta che potremmo paragonare ai bronzi di Ace. Il mare ci ha restituito un relitto che testimonia gli ampli commerci tra la civiltà minoica e la civiltà egizia. L'uomo già allora commerciava tra l'Europa e l'Africa.
4: Dell'imbarcazione resta ben poco, ma rimanere straordinariamente intatte le anfore che si trovavano a bordo contenevano olio, vino e burro. Il mare è sempre ricco di inaspettate sorprese.
6: Il mare è il più grande museo esistente.
4: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: La festa del cinema di Roma, oggi terza giornata di proiezioni, tanto cinema italiano, a cominciare dal biopic su Pino Daniele. Ieri intanto presentati un paio di titoli più attesi della stagione.
24: The Ranfield Festival is the first non-English.
25: Questa è la prima volta di Elsinore in un paese non di lingua inglese, prima volta con i sottotitoli. Per me un grande momento. È l'emozione di Simon Stone, il regista del bellissimo film che ieri sera ha avuto la sua anteprima italiana alla Festa di Roma. La storia vera delle ultime settimane di vita di Ian Charlson, attore morto di AIDS mentre recitava Amleto, in sala dal 28 gennaio.
26: So che tuo padre era duro con te.
25: Oggi esce invece Whalefall, ovvero Come uscire dalla pancia di una balena. Il film è stato presentato ieri sera nella stessa sezione grande pubblico che oggi parla italiano, anzi canta napoletano. Io sono pazzo, biografia di Pino Daniele, che si dividerà la serata in auditorium con Fatherland, il bellissimo film di Pawlikowski sul ritorno di Thomas Mann in Germania. Da domani anche nei cinema italiani. Miriam Mauti, GR1. Nella vita voglio
2: vivere almeno un giorno. Da Pino Daniele passiamo a Mario Biondi. Per l'artista catanese un nuovo album nel ventennale degli storici This Is What You Are, A Handful of Soul. La 13ª opera in studio si intitola Two Entities e dal 1 novembre il tour nei teatri.
0: Un disco registrato in Italia, Inghilterra e Stati Uniti, pieno di collaborazioni con musicisti di spessore come John Patitucci e Harvey Mason. Il nuovo album del più celebre crooner nostrano parte dal singolo Cocktail Blue, accattivante salto nella house anni 90.
5: È una musica che ho perlustrato, che ho praticato. Lavoravo spesso nelle discoteche, quindi ho fatto un sacco di turni per tanti DJ. I can't go on,
0: I feel it through. Due entities, quali sono queste due entità?
5: Sono un po' quella vena jazz e quella vena soul che mi hanno accompagnato in tutta la vita.
0: Dopo il suo recente primo album in italiano, torna a cantare in inglese. È un amore intramontabile?
5: È anche una promessa. Ormai sono 53 i paesi che ho visitato in questi ultimi 20 anni. Tanti di questi paesi si aspettano un nuovo progetto e io spero di averli accontentati con un bel disco.
0: Silvio Vitelli, GR1.
2: E restiamo alla musica con Olivia Rodrigo, che annuncia il remix di Expectation in collaborazione con Chappell Roan. Originale contenuto in You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, l'album della cantante vincitrice di 3 Grammy Awards, si trova in vetta alla classifica di Billboard 200, oltre 485.000 dischi venduti nella prima settimana, il più grande debutto da solista del 2026. Mancano pochi secondi alle 8:21 minuti, dopo di noi torna a Radio Anch'io con Giorgio Zanchini. Buongiorno Giorgio, di cosa parlerete?
7: Salvatore, buongiorno a voi. Parleremo di automobili, perché è in arrivo il piano franco-tedesco per ammorbidire quella scadenza 2035 per la transizione green e aumentare la quota di prodotti europei. È molto atteso dal mondo dell'automotive anche italiano, è giusto, è un'attenuazione delle promesse del Green Deal, insomma sono quei temi che attirano molte telefonate e molti interventi ai nostri ascoltatori, quindi ricordo il numero 335-699-2949 tra poco.
2: E allora restate con noi, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Mafalda Cacca, oggi in regia Massimo Vasciaveo e Patrizio Gotti, da Salvatore Sabatino buon proseguimento d'ascolto e di giornata, prossimo GR come sempre alle 9, a più tardi allora.
8: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale, come Gabriella che oggi è un tecnico specializzato, e il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
10: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Una parte? Al massimo una particella.
27: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
28: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
29: GR1 Sport.
30: In studio Francesco Albanese. Si è dunque chiusa nel peggiore dei modi la 2 giorni di Champions per le italiane, che hanno rimediato 4 sconfitte in altrettante gare, l'ultima in ordine cronologico, quella della Roma all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho, che sembrava ormai spacciato.
12: 70 minuti di calcio spettacolare, a volte addirittura stellare. La Roma che va in vantaggio, la Roma che viene ripresa da Kylian Mbappé dopo l'errore di Hermoso, il gol di apertura di Deron, e poi il secondo tempo con la doppietta del solito Malen. Si arriva a 7 minuti dalla fine, 3 calci piazzati, 3 gol del Real. Gasperini fa fatica a mandarla giù.
13: 3 gol uguali su corner, non è solo individuale, è stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto gol da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome passivi, e questo è quello che dà veramente fastidio in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, di tutt'altro gioco, di tutt'altra presenza, anche personalità, però valgono anche così gol, e il risultato è questo. Chiaro che è anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
12: Mourinho legge bene la situazione nella fase finale della partita, ma certo la Roma esce a testa altissima dal confronto, perché ha capito di poter competere a grande livello anche in Europa. Roma, collaborazione tecnica Federico Foroni, Francesco Repic, GR1.
30: Cade anche il Como a Rotterdam dopo l'esordio vincente a Fabregas. Non è riuscito il bis fuori casa, l'inviato.
14: La prima volta in trasferta in Champions non sarà scordata. Che sia istruttiva, senza avvilirsi, Fabregas ha esemplificato così.
15: Jesús Rodríguez ha perso 2 palloni e ti hanno fatto 2 gol, e questo è la Champions, e questo lui lo deve sentire, perché magari la prossima partita quel del pallone si fa più forte e non la perde e non ti fanno gol, e questo lo deve vivere, deve perdere per imparare.
14: Il Feyenoord ha controllato il gioco, i momenti della partita. Nico Pass e Baturina hanno fatto rimpiangere Duvica, spartito dalla panchina e in gol per il 3-2 dopo il 90esimo. Ma nessuno può giocare sempre, ha spiegato Fabregas. Ken è ancora fuori, Sanchez ha sostituito Buté in porta. Il vantaggio in contropiede è stato del Como con Diao, si è fatto male segnando, è dovuto uscire. Il pari immediato è stato di Zekiel. Nella ripresa si è preso la scena Mussa, alla tecnica è veloce, ha segnato il 2-1, ha propiziato il 3-1. Palo e pallone sul corpo di Sanchez per l'autorete. C'è la Fiorentina per ripartire in campionato. Tra una settimana in Champions il Como riceverà il Manchester United. Rotterdam, Daniele Fortuna, GR1.
30: In vetta la fase campionato della Champions dopo 2 giornate. Ci sono 9 squadre a punteggio pieno, tra questi i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che ieri hanno vinto 4-2 in casa del Manchester City. Il Como è 12esimo con 3 punti, la Roma 25esima con 1 punto, in coda a 0 Inter e Napoli. Oggi tocca alle altre coppe. In Europa League Milan di scena a Salisburgo alle 18:45, alle 21 in trasferta la Juventus contro il Celta Vigo. In Conference l'Atalanta sempre alle 21 ospita il Pafos, partite che potrete seguire qui su Radio 1. Basket, Euroleague, terza vittoria di fila per la Virtus che passa a Parigi, 94-96 il punteggio in favore di Bologna. In Eurocup vincono Napoli e Venezia, sconfitte per Maxima Roma e Tortona. Ed è tutto per lo sport.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
18: Infatti.
17: E perché nella foto sei su un palco?
18: È una storia lunga.
17: Quanto lunga?
18: Fino alle 5 del mattino.
17: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
19: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
20: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
21: Acqua in bocca.
20: Ah, non me lo vuoi dire?
21: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
31: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A meno 20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
32: Ti sei mai chiesto se ai pesci viene sete? Se non ci avevi mai pensato, forse è ora di organizzare i tuoi pagamenti con Klarna. Così hai tempo per pensare a, beh, qualsiasi altra cosa. Perché quando i soldi ti occupano la testa, non c'è spazio per altro. Scarica l'app Klarna oggi.
33: Lo sentite? È il gallo di mia moglie.
0: E queste sono le sue galline che razzolano nel mio salone.
1: Così abbiamo le uova fresche tutti i giorni.
2: Alle 5 del mattino.
3: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la maionese da 480 grammi con uova da allevamento a terra, per tutto ottobre a solo 1,49€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Amore, non rompere le uova.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: Zero.
5: E di interessi?
6: Zero.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: Zero. La prendo.
7: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
23: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
24: On est en train aujourd'hui aussi de conclure, de finaliser un accord avec nos.
25: Stiamo anche concludendo, finalizzando un accordo con i nostri partner tedeschi affinché l'Europa possa avanzare proprio per proteggere meglio la nostra industria e mantenere gli obiettivi di decarbonizzazione, migliorare la nostra competitività e rafforzare la nostra sovranità. Questo accordo è imminente, è quello che consentirà in parte di disporre di una certa flessibilità e di trovare un'intesa anche sul contenuto europeo. Dobbiamo difendere un contenuto europeo per i veicoli e anche per l'insieme dei componenti di tali veicoli ed è per noi fondamentale preservare questa sovranità europea e la capacità di produrre in Europa. Gli obiettivi fissati sono oggi sul tavolo, bisogna fare in fretta.
24: Cette souveraineté européenne et cette capacité à produire en Europe.
26: Parto da Padova. Per quanto riguarda l'automotive, dare la possibilità ai cinesi di entrare con le macchine elettriche è il suicidio perfetto. Già gli ultimi 2-3 anni stiamo assistendo veramente a una moria di progetti, di case automobilistiche, scioperi, eccetera, eccetera.
33: Dottor Zanchini, buongiorno. Io sono nel settore automotive ormai da 35 passa anni. Le posso dire che il settore elettrico è stato un flop e sarà un flop. Purtroppo non è una tecnologia applicabile a tutti, perché il problema dell'elettrico è semplicemente uno: la macchina ha bisogno costantemente, quando rientra, di ricarica, di ricaricarsi, ha una colonnina e non tutti possono avere la colonnina sotto casa. Noi dovevamo fare altri tipi di investimento sui carburanti alternativi, sull'idrogeno.
34: È molto interessante quest'ultimo messaggio, mi trova in disaccordo, nel senso che l'Italia è ultima per acquisti di auto elettriche, ma questo rimanda, credo, al modello economico, ai salari degli italiani, perché se uno va in Cina o va in Norvegia si rende conto che ormai si vendono solo auto elettriche, ma insomma il resto d'Europa, ci sono i numeri, è uno dei temi che discuteremo stamane con persone che hanno sguardi, esperti che hanno idee diverse, cioè gli europei hanno affrettato troppo, hanno permesso ai cinesi di invadere, sussidiati il nostro mercato. Vi leggo qualche messaggio e poi vado da Camilla Conti. Saranno con noi Zirpoli, Pressi e Vavassori, cioè tutti i grandi esperti di questo settore, e inclusa Camilla, che però ha uno sguardo più largo in generale sull'economia italiana. Fabrizio da Chiavari ci scrive così: sostenere l'industria automobilistica europea con quali soldi? Sono anni che ci costringono a comprare auto a rate, fare debito perché l'auto è diventato un prodotto bancario che non sarà mai realmente tuo, anche se lo può sembrare. Vabbè, ne sei in possesso, ma la proprietà è una. Le cinesi costano meno, minore sarà la rata da versare. Se volete che si compri europeo, adeguate gli stipendi affinché uno se lo possa permettere. Vi leggo i messaggi che ci sono arrivati. Sull'auto ci siamo fatti del male da soli e ora si rischia che sia troppo tardi per recuperare il bambino gettato con l'acqua sporca, scrive Mario da Noceto. Perché le carte carburanti, vabbè, queste sulle stazioni di servizio, dovrei cambiare auto, e per le mie esigenze l'ideale sarebbe una piccola ibrida plug-in, ma di europee non esistono, e anche le full hybrid c'è solo una Renault. I cinesi semplicemente sono più efficienti di noi. Vorrei che mi spiegasse una cosa: l'Europa spinge sulla transizione ecologica nella mobilità individuale, quindi, scrive Fabio da Gorizia, quindi a spese dei privati che si vedono un giorno sì e uno no, anche limitati nelle circolazioni cittadine, con automobili decantate al tempo come ecologiche, mentre ora sono il male assoluto. Nel contempo c'è una nazione che spara sulle raffinerie nel silenzio generale, producendo fumi evidentemente molto più tossici. Quindi come la mettiamo? E poi vabbè, comincia ad arrivare, piovono messaggi, vabbè, gireremo sui carri armati tedeschi. Camilla, buongiorno. Camilla Conti.
9: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
34: Allora, io semplicemente ho pensato di ragionare su un tema che è carissimo alla nostra comunità di ascoltatori sulla base dell'annuncio. Avete sentito le parole del presidente francese Macron, con cui abbiamo aperto la seconda parte di Radio Anch'io. Sono le 8:34, 335-699-2949. Due titoli di questi giorni: auto, accordo franco-tedesco su motori termici e ibride cinesi. Che vogliono i tedeschi e i francesi?
9: Sì, allora ne ha scritto Andrea Boeris su Milano Finanza, su MF di esatto. Oggi. Sul tavolo c'è l'ipotesi di portare all'80% il taglio delle emissioni delle nuove auto nel 2035 rispetto al 2021. La proposta della Commissione, va ricordato, era già scesa dal 100 al 90% esatto. Con alcune compensazioni. Bisogna fare attenzione però, perché le percentuali riguardano le emissioni, non direttamente il numero delle auto vendute. Cioè un taglio dell'80% non vuol dire automaticamente che il 20% delle vendite poi potrà essere composto da vetture tradizionali, questo no. Poi però alla base di tutto c'è uno scambio politico, e qui venga la tua domanda. Sì. Berlino vuole più tempo e più flessibilità per i motori a combustione. Parigi vuole che gli incentivi pubblici alla fine sostengano di più la produzione europea. Quindi la formula è questa: allentare alcuni vincoli ambientali e in cambio rafforzare i requisiti del Made in Europe. Però qual è il punto? E qua veniamo un po' anche ad alcuni dei commenti dei vostri ascoltatori. Il punto è che l'Europa vuole difendere le fabbriche contro l'invasione dei cinesi, però bisogna capire che cosa vuol dire fare un'auto europea. È europea perché il marchio è europeo, oppure perché viene costruita qua con lavoratori e componenti europei? E questo ci porta, e chiudo, al tema grande dell'accordo, le basi dell'accordo franco-tedesco, ovvero il perimetro. Cioè il perimetro geografico del Made in Europe vuol dire escludere paesi come Regno Unito, Turchia, Marocco, però questo vuol dire penalizzare filiere industriali che sono già integrate con quelle dell'Unione Europea.
34: Senti Camilla, perché dimmi se capisco bene, però chiediamo anche al professor Zirpoli, perché i cinesi adesso stanno costruendo auto loro o in Europa o in zone finitime all'Europa con lavoratori europei, ma sono sempre però prodotti cinesi.
9: Sì, poi infatti è questo il discrimine: assemblare in Europa un'auto con gran parte della tecnologia e dei componenti importati è diverso dal costruire poi una filiera locale. Fra l'altro, guarda, BYD sta valutando un nuovo stabilimento in Francia, a Shanghai, punta una capacità europea di 350.000 vetture entro il 2030, e sono tante. Insomma, poi c'è anche tutti gli accordi di Stellantis, di Volkswagen e di Renault. Quindi il tema è molto ampio. Poi c'è un problema di costo, e qua qualcuno l'ha detto degli ascoltatori, il problema è che costano troppo le auto fatte in Europa e le auto cinesi costano molto meno.
34: Ma le auto cinesi costano meno perché hanno tecnologie migliori, o perché pagano poco gli operai, o perché sussidiano le fabbriche?
9: Allora, perché un po' c'è stato l'effetto del Green Deal devastante a monte di tutta questa vicenda, perché chiaramente ha favorito l'ingresso delle tecnologie cinesi. Hanno la tecnologia, cosa che qui purtroppo non abbiamo, e costano meno anche perché le sanno produrre molto più velocemente, anche per un sistema che in Cina, ora tu hai citato Norvegia e Cina, chiaramente sono due paesi completamente diversi. In Cina tu hai proprio un sistema di targhe diverso, cioè se tu hai una targa verde, e attenzione anche allo stigma che per i cinesi conta molto, perché c'è tutto un sistema di punti che poi incide anche per esempio sull'assicurazione della macchina. Se tu circoli con un'auto elettrica puoi avere subito la patente, se hai un'auto a combustione te la danno dopo 6-7 mesi, e quindi chiaramente non stiamo parlando proprio di un sistema totalmente democratico, ma è un sistema di imposizione diverso.
34: Interessantissime le cose che ci ha detto Camilla Conti, collega di Milano Finanza. Vi leggo un messaggio, sentiamo dei WhatsApp audio e andiamo dal professor Zirpoli. Per quanto riguarda le auto, io sono un ragazzo di 25 anni che lavora da ormai 3 e non riesce a mettere da parte qualcosa né per l'affitto, e il caro vita, a mettersi da parte abbastanza per potersi permettere un'auto è impossibile. Da circa 3 anni, come dicevo, e non sono riuscito a mettere da parte neanche la metà di quello che serve per comprare un'auto basic, come potrebbe essere ad esempio una Dacia. Sentiamo dei WhatsApp audio.
10: Buongiorno Zanchini, anche in campo automobilistico stiamo dimostrando la debolezza dell'Europa. Scopriamo che l'auto più venduta in Germania in questo momento è la Tesla. Saluti Graziano, Verona.
11: Buongiorno, sono Alfredo da Lucca. Il tema delle macchine è anche giocato tantissimo sul prezzo, perché con i pochi soldi che circolano in Italia, con la difficoltà di arrivare a fine mese, ma chi se la può permettere un'auto elettrica fatta in Europa con prezzi stratosferici, perché un'utilitaria parte dai 20.000 euro in su, quando arrivano macchine cinesi che a parità di segmento costano la metà.
12: Ma credo sia di ieri la notizia che l'Unione Europea ha posticipato tutti i limiti dettati al Green Deal, e quindi è di nuovo al via senza freni a carbone, petrolio, gas e altro. Questo avrà delle ricadute positive anche sull'automotive, credo. Una decisione inevitabile e credo non solo rinviata, ma sarà permanente vista la situazione internazionale.
13: Buongiorno, Ferdinando da Firenze. Lavoro presso una multinazionale che si occupa di...

0: performante e soprattutto è molto più economico rispetto a quello europeo.
1: Vi leggo l'inizio dell'editoriale di domenica scorsa di Marcello Minenna sul Sole 24 Ore. Nelle ultime due domeniche ho descritto la zombificazione dell'economia cinese e un export in Unione Europea di auto a prezzi fuori mercato fatto da 27 costruttori su 30 in perdita. Resta una domanda per l'Europa: come si sia potuto proporre nel 2021 di vendere dal 2035 soltanto auto elettriche, sapendo che l'offerta dalle materie prime alle celle era pianificata da 12 anni dall'economia sviluppata sviluppista di Pechino e che l'Europa era a zero. Pechino comincia nel 2009 con i sussidi, nel 15 mette l'auto a nuova energia al primo posto ed esclude dai sussidi le celle straniere. Professor Zirpoli, noi abbiamo bisogno del suo aiuto. Francesco Zirpoli insegna economia e gestione di imprese, direttore del Center for Automotive Air Mobility Innovation di Ca' Foscari a Venezia, e soprattutto cito il suo Autodistruzione, crisi e trasformazione dell'industria dell'automobile, pubblicato pochi mesi fa. Professore, ci aiuta, ci fa un po' di chiarezza. Buongiorno.
2: Buongiorno. C'è bisogno di tanta chiarezza. La notizia che l'Europa ha predisposto un accordo con la Cina per limitare le auto ibride, se ci pensa, smaschera diciamo quanto falsa e fuorviante è stata la comunicazione finora. Cioè, ci siamo accorti che il problema sono le auto che hanno il motore a scoppio e la batteria che arrivano dalla Cina e non le auto elettriche. Si ricorderanno i suoi ascoltatori nel 24 i dazi colpirono solo le auto elettriche. Quindi il problema è molto più ampio e a mio avviso focalizzare l'attenzione su cosa sposta le auto è ancora una volta fuorviante. È stato detto in precedenza, la differenza tra l'Europa e la Cina e gli Stati Uniti è sostanzialmente una differenza che si è accumulata negli ultimi 15 anni e ha una matrice storica. Cioè l'Europa è partita per prima nella direzione verso il futuro che lo dicono tutti, è l'elettrificazione. A un certo punto nel 24 anzi ha avuto uno stop perché è cambiata la commissione. Questo complice ovviamente la crisi geopolitica, però poi se vuole ne parliamo degli effetti della crisi geopolitica, ha prodotto una finestra di opportunità per chi questa trasformazione non la vuole. Il problema dell'Europa non è la direzione, sono gli stop and go. Quindi e soprattutto bisogna sempre tenere fermo la barra del timone su chi ha vantaggio del rallentamento dell'Europa. Le dico solo questo.
1: Però posso fare un'obiezione, professore? Allora, i cinesi sono partiti prima, sono più bravi, sussidiano, il costo del lavoro è più basso, il risultato è che uccidono l'industria dell'automotive europea, o no?
2: Allora, non sono partiti prima, sono partiti dopo, ma come dicevo non hanno cambiato rotta. Ora, il punto è fare una valutazione quanto più è possibile realistica di qual è lo stato dell'arte, perché mi pare che ci siano delle esagerazioni in un senso o nell'altro. Allora, i modelli, l'Europa da 20 anni, in Europa da 20 anni aumentano i prezzi delle auto, sono aumentati del 66% rispetto a un'inflazione reale del 34%, e questo perché l'Europa, sbagliando, ha favorito il gigantismo dei veicoli, e questo, diceva il suo ascoltatore, fa sì che non solo le auto elettriche ma anche le auto endotermiche non sono a buon mercato e non sono accessibili. Ora, cosa si può e si deve fare? Si può e si deve fare l'Europa. Cambiare la politica rispetto al favore per le auto di grandi dimensioni e già vediamo i segni, perché Stellantis, Renault ma anche la stessa Volkswagen hanno annunciato prodotti intorno ai 15.000 euro, quindi molto accessibili, e quindi il tema dei dazi è un tema che, se servirà all'Europa per guadagnare quei 2-3 anni di ritardo, non esageriamo sul ritardo europeo, saranno dazi con una finalità e con uno scopo.
1: Perché, scusi, professore, il piano franco-tedesco prevede anche questo? Dazi?
2: Sì, allora il piano franco-tedesco, che non è ancora definito, sostanzialmente non è definito perché c'è un tema chiave. Allora, siamo tutti d'accordo che si può ridurre questa quota di riduzione delle emissioni, e qui si può pensare, come dice la Commissione, al 90%, all'80%, non al 100%, no? Di riduzione rispetto al 2021, cioè mitigare un po' questa idea che al 2035 non si possono vendere più auto endotermiche. Il vero tema della questione riguarda invece il perimetro di quello che noi definiamo Made in Europe. Perché? Perché

0: mi pare sia stato detto anche dalla sua collega
1: Sì.
0: giornalista prima. Il tema è questo, che i francesi spingono per restringere il perimetro di cosa si qualifica come Made in
1: Certo.
0: Europe a ciò che è prodotto in Europa, cioè nell'Europa dei 27,
1: Sì.
0: invece ci sono spinte perché siano incluse il Nord Africa e la Turchia. Ma c'è un punto che non è stato affrontato, che è ancora più rilevante da quello che
1: Sì.
0: diciamo, risulta dai nostri studi, è che cosa considero come Made in Europe dal punto di vista della filiera.
1: E
0: Perché se
1: questo è
0: mi
1: il punto.
0: limito ai fornitori di primo livello, significa che Bosch o che ne so, Johnson potranno assemblare componentistica che arriva dalla Cina. Guardi, nel flusso di import, quello che è veramente, diciamo, eclatante è che il valore delle importazioni è sostanzialmente rimasto invariato nel tempo, ma quello che sta crescendo in modo drammatico sono le importazioni di batterie
1: E questo è
0: e le
1: il
0: importazioni di componenti.
1: punto.
0: Attenzione che noi in Europa importiamo dalla Cina oltre 25 miliardi di batterie in valore, 18 miliardi di componenti, ma solo 6 miliardi di auto elettriche. Quindi attenzione, perché il vero tema in Europa non è
1: Sono le
0: solo e
1: batterie.
0: soltanto e principalmente l'assemblaggio, ma è la costruzione di una filiera delle batterie che arriva fino poi alla
1: Questo è
0: chimica di base,
1: interessantissimo.
0: perché
1: No,
0: il
1: no.
0: tema è la
1: Sì, no.
0: trasformazione. Attenzione che su questa filiera, dottor
1: Sì.
0: Zanchini, non c'entrano nulla le materie prime, perché solo capacità industriale e competenza in innovazione, cosa che l'Europa ha sempre. Allora, gli ascoltatori e gli esperti devono capire che se la direzione è segnata,
1: Sì.
0: bisogna accelerare. Punto.
1: Questo è il
0: Perché
1: punto.
0: se non si
1: Sì, questo è il punto.
0: accelera,
1: Sì.
0: finiremo col perdere la sovranità industriale tanto cara
1: Ma
0: ai
1: Francesco
0: governi
1: Zirpoli, come
0: nazionali.
1: sempre, è chiarissimo in quello che ci racconta, insegna all'Università di Venezia, ha citato gli ascoltatori. Sentiamo altri ascoltatori e poi andiamo da Pressi Bavasori.
2: Zanchini, buongiorno, sono Armando da Napoli, ho 62 anni, è un suo fedele ascoltatore. Guardi, il problema è questo: contro l'auto elettrica c'è la solita lobby dei petrolieri. Io ho acquistato l'auto elettrica a giugno, l'ho avuta a giugno, l'ho acquistata a dicembre, e le posso garantire che almeno da Napoli in giù, perché io queste sono le tratte che ho fatto, non c'è una stazione di servizio che abbia una colonnina elettrica.
3: Buongiorno, Salvatore dalla provincia di Milano. Sono nel settore auto da circa 40 anni, anche per il tipo di lavoro che ancora faccio, logistica. Sono abbastanza stupito dal commento anche degli ascoltatori italiani, perché io posso comprendere le difficoltà di un settore in crisi, ma la colpa, voglio dire, non è mica dei cinesi se sono più avanti di noi, se hanno investito da oltre 10 anni sull'elettrico e noi siamo ancora qui a piangerci addosso. D'altra parte, il sistema è un sistema globale, quindi non ho capito che cosa ci aspettavamo dalla nostra immobilità. Grazie e buongiorno.
4: Delle auto elettriche, sono Riccardo da Varese, è essenzialmente secondo me legato a un costume, a un modo, a un'abitudine e anche poi ad avere a disposizione la tecnologia giusta. Ma come tutte le cose non c'è una tecnologia unica su cui puntare, si doveva semplicemente fare un mix e valutare attentamente anche tutte le altre tecnologie, dal full hybrid, dai carburanti alternativi, dall'idrogeno e quant'altro.
5: Buongiorno dottor Zanchini e complimenti come sempre. Ma veramente voi credete che il male assoluto dell'inquinamento è causato dalle auto? Io credo che c'è qualcosa sotto che a me continua a non convincermi, Leonardo.
6: Buongiorno a tutti, Massimo da Grosseto. Guardate che qui siamo di fronte a un atto di purissima speculazione e disonestà totale. La macchina elettrica, come gliela forniamo l'energia elettrica? Qualcuno si è dimenticato che per dare la corrente elettrica alla macchina elettrica occorrono le centrali elettriche. Bene, queste centrali non ci sono, non esistono e andrebbero moltiplicate per 30-40 volte le attuali.
1: Non è vero questo. Fabio Pressi, presidente di Motus E, che è l'associazione italiana insomma, del settore. Buongiorno a lei, Pressi. E saluto grazie. Anche Roberto Vavassoni, che è presidente dell'ANFIA, l'Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica. Pressi, che dice a margine delle parole degli ascoltatori?
7: Guardi, le prime telefonate devo dire che mi trovavano d'accordo, vabbè, sull'ultima poi si può dibattere. Sì. Però sulle prime è vero, abbiamo un'infrastruttura paradossalmente importante perché abbiamo oltre 84.000 punti di ricarica distribuiti un po' a macchia di leopardo. Ovviamente è partita al nord, perché l'Italia è partita ben 10 anni fa con l'infrastruttura di ricarica, e rispetto al numero di auto elettriche oggi l'Italia è più avanti. E il problema è quello: abbiamo un numero rispetto all'Europa, rispetto all'andamento globale, questo l'hanno detto anche prima, l'Italia è molto indietro, e essere indietro ci fa rendere un po' miopi, ci fa pensare che questa non sia la trasformazione, mentre l'Europa ha già di fatto deciso di puntare sull'elettrico.
1: Ma le percentuali ce le può fornire, cioè Europa e Italia?
7: Certo. Pensi che in Europa il 21% di venduto medio, quindi in tutti i paesi, è full electric. Se poi guardiamo alla Germania e alla Francia, ad agosto hanno raggiunto il 32 e il 38%, quindi quasi
1: full
7: il 40%
1: electric.
7: In Francia,
1: full
7: electric. In Italia siamo all'8%. Allora è ovvio che il dibattito da noi sia: ma qual è il futuro? E in Europa è già deciso. Allora, il tema, e l'hanno detto prima, è la competitività del prodotto. Qualcuno, un ascoltatore l'ha capito, cioè il fatto di essere indietro in questi anni, non aver investito, fa sì che oggi dobbiamo decidere se farlo da protagonisti oppure essere un mercato di prodotti progettati da altri.
1: La questione delle batterie mi sembra centrale, lo diceva il professor Zirpoli, no?
7: Ma così è proprio questo. Anche il dibattito che si sta facendo oggi in Europa deve andare in questa direzione, cioè la flessibilità che si sta chiedendo per i paesi su quel 10%, poi adesso si dibatte sulle percentuali, ma il tema è la flessibilità verrà utilizzata per investire in Europa su queste filiere, sulle batterie, su avere fabbriche che riescono a produrre a costi inferiori, e soprattutto non essere degli assemblatori, ma iniziare a portare filiere, per esempio la filiera del riciclo delle batterie. L'Italia fa da capofila anche in questa direzione. Allora, se oggi noi non abbiamo materie prime, dobbiamo puntare laddove si può intervenire nella catena del valore.
1: Fabio Pressi, presidente di Motus, e che sta parlando a Roberto Vavassori, presidente di ANFIA. Vorrei fare una domanda riprendendo sempre quello che diceva Zirpoli, cioè chi è sotto attacco? Il problema è quello della filiera automobilistica italiana, è vero presidente Vavassori?
8: Non solo quella italiana, buongiorno a voi. Ma la filiera europea, perché se guardiamo alla catena del valore dell'automotive, l'80% dovunque si costruisca nel mondo un veicolo è costituito da valore dei componenti, 15% il valore dell'OIM cosiddetto, degli assemblatori, delle case costruttrici, e il 5% della distribuzione. Quindi quando si va in Europa dobbiamo ricordarci che bisogna partire dalla componentistica, che tra l'altro vale 3 volte l'occupazione e anche 3 volte gli investimenti dei costruttori. Senza la componentistica non c'è industria automobilistica. Ecco che allora in Europa noi dobbiamo insistere per avere condizioni di gioco equo, perché vedete, non è solo elettrico sì o elettrico no. Gli amici cinesi, li chiamo amici perché ovviamente molti di noi lavorano in Cina per il mercato locale, che è il più grande del mondo tra l'altro, hanno un obiettivo specifico, lo dico male ma sì, lo capite bene, è radere al suolo le nostre filiere. È successo nel fotovoltaico. Allora, a me va benissimo la trasformazione ecologica, solo che quando diciamo mettiamo pannelli fotovoltaici a go-go ci dimentichiamo che il 95% arrivano dalla Cina.
1: Scusi presidente, allora quando Macron chiede la crescita del Made in Europe, ha ragione secondo lei? È la prima domanda. La seconda è, ci spiegava Camilla Conti, però anche lì è un bel caos, perché ci sono i turchi, ci sono i britannici che non sono...
8: Allora, facciamo un minimo di chiarezza, sì. Scusatemi la sintesi. La Francia è stata da sempre molto a favore del Made in e assolutamente contraria alle modifiche nel senso di neutralità tecnologica della CO2. Per converso, la Germania fino a poche settimane fa, neanche 2 mesi fa, era assolutamente contraria al made in perché pensava di riconquistare non so come, esatto, il mercato cinese che oggi gli è scappato di mano, e invece era molto a favore ovviamente della neutralità tecnologica. Adesso anche auspice la Presidente von der Leyen, che si è spazientita, che su questo suo provvedimento, che è un provvedimento come dire molto ideologico e assolutamente sbagliato della Commissione, ha chiamato le due cancellerie dicendo o vi mettete d'accordo o addirittura ritiro il provvedimento. E allora non è un mistero che Macron e Merz si sono incontrati per cercare un compromesso. Attenzione, è un compromesso, per me è una parola nobile, compromesso, basta che non sia un compromesso al ribasso in un senso e nell'altro. E questo è a livello di consiglio, a livello di stati, perché nel frattempo l'Europarlamento sta dibattendo esattamente gli stessi temi, paradossalmente all'interno di una supposta maggioranza col PPE da un lato e con i socialisti dall'altro, che da mesi non trovano una sintesi, perché mentre il buon Massimiliano Salini, occorre fare anche i nomi, ha depositato una serie di provvedimenti che sono assolutamente logici, la parte socialista, anche qui vanno fatti i nomi, quindi il nostro PD per esempio, che continua a incontrare a Bruxelles in maniera forte e vigorosa, non si sta ancora schiodando sulla neutralità tecnologica. Quindi mentre il Parlamento sta ancora nicchiando, il Consiglio, gli Stati sembrano trovare un accordo. Alla fine però ci sarà il trilogo, quindi avremo Commissione, Parlamento e Consiglio che dovranno trovare il famoso compromesso. Ecco, questo purtroppo è il brutto dell'Europa, mentre l'Europa è una costruzione assolutamente fantastica, necessaria, ma dobbiamo mettere mano.
1: L'ANFI è molto chiaro, volevo sentire per chiudere Fabio Pressi, Presidente Motus. Che dice Presidente Pressi?
7: Ma no, quello che diceva Fassori è giusto, però dobbiamo stare attenti, perché se questo dibattito è usato per rallentare, i nostri concorrenti non lo fanno. Allora noi dobbiamo capire in che direzione andare, cioè fare il dibattito elettrico sì, elettrico no, quando si è deciso di puntare sull'elettrico a livello globale è sbagliato, facciamo un male alle nostre industrie a dire rallentiamo e andiamo sulla neutralità tecnologica,
1: perché tanto le dice la direzione è quella,
7: esattamente quello, vuol dire dare una direzione.
1: Però se noi compriamo 25 miliardi di batterie cinesi, questo mi ha colpito.
7: La flessibilità va fatta proprio lì.
8: Scusate, ricordiamoci però, l'amico Fabio ovviamente fa il suo mestiere e tutti portiamo legittimi interessi anche se diversi. Quando dice che l'Europa ha scelto perché il 21% va con il full electric, non dimentichiamoci che è uno su cinque. Quindi io devo pensare anche agli altri quattro che invece stanno ancora andando felicemente con altri modalità.
1: Mi faccia sentire anche Pressi, 10 secondi, Pressi, che voleva dire?
7: No, ma dobbiamo soltanto capire come investire sulle batterie anche noi, cioè questo è il tema, riuscire a essere dei
1: competitivi dentro una, comunque è un tema enorme, valanghe di messaggi, torneremo a parlarne. Emanuele Di Cavio è il capo della regia, così della regia della parte tecnica, il capo della regia è il buon Mauro Convertito, la redazione Adamarra, Federica Forni, Maria Grazia Santo e Elena Zabeo costruiscono questa trasmissione ogni giorno. Questa trasmissione dalla linea al GR1 delle 9, subito dopo a Progetto Benessere, e torna, se Dio vuole, domattina alle 7:30. Buona giornata a tutti.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
11: No, non mi basta.
10: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
11: No, non mi basta.
10: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
12: Il mondo non basta.
11: Luoghi, scoperte, avventure.
10: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
11: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
13: Hai una partita IVA e applichi gli ISA? Zero problemi. Fai un patto con il fisco. Hai tempo fino al 2 novembre per aderire al concordato preventivo biennale. Concordi l'importo da pagare e stai tranquillo per i prossimi 2 anni. Aderisci anche tu al concordato preventivo biennale. Conviene a te, conviene allo Stato. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Fastweb presenta
12: Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

0: ore 9.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. In apertura il discorso post-operatorio di Leone XIV a due giorni dall'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Poco fa una nuova nota della sala stampa vaticana. Colleghiamoci allora in diretta con il Gemelli, con Francesca Paltracca.
4: Il Papa ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Questo è l'ultimo aggiornamento arrivato dalla sala stampa vaticana. Intanto da ieri è iniziato la fisioterapia respiratoria, gli esami del sangue e la radiografia del torace, effettuati sempre ieri, mostrano valori nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il decorso post-operatorio procede secondo quanto previsto, riferiscono i medici. È la seconda notte al Gemelli per il Papa dopo l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Leone ha iniziato a camminare in stanza, ha ripreso una regolare alimentazione e sempre ieri pomeriggio ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano del Gemelli. La decenza prevista è di una settimana. Intanto si guarda il viaggio in agenda dal 6 al 17 novembre in Latino America, tra le tappe Uruguay, Argentina, Perù, 31.000 chilometri considerando i soli spostamenti in aereo ed elicottero. Tra le tappe in programma Cuzco sulle Ande peruviane a 3.400 metri di altitudine. L'intenzione del Papa, il suo desiderio è quello di andare in America Latina, poi ha sottolineato il direttore della sala stampa della Santa Sede. Vedremo. Dal Gemelli con Daniele Altemi, linea allo studio.
3: Al via tra circa un'ora il Consiglio europeo a Bruxelles, presente Giorgia Meloni in vista proprio del Consiglio europeo. Ieri in Parlamento le comunicazioni della Premier. Per far fronte alla crisi energetica, ha detto, serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Unione. La Presidente del Consiglio ha poi confermato il sostegno all'Ucraina e criticato l'intesa di Trump sul gasolio russo, definendo rischioso il patto con Putin sul diesel. Posizione che ha portato alla dura reazione del Cremlino, non è affar suo. Divergente invece quella di Zelensky, che ha ringraziato la Premier. Oggi il presidente ucraino sarà a Bruxelles. Prima del suo arrivo al Consiglio europeo ha lanciato la sfida a Trump e alla sua tregua energetica, annunciando la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Mosca invece ha continuato a bombardare l'Ucraina, anche questa notte diversi morti, almeno 5. Al via le contrattazioni dei mercati finanziari europei, si teme l'effetto del crollo di quelli asiatici. Diamo la linea a Milano, Federico Simonelli.
5: Sì, borse europee negative dopo le chiusure molto pesanti di quelle asiatiche, con Tokyo che perde il 5%, Seoul quasi l'8%, in avvio di contrattazioni Milano meno 0,7%, Francoforte meno 0,6%, leggermente meno pesanti e Londra e Parigi. A pesare il dato sull'inflazione statunitense di ieri, sopra le attese, che ha spinto a ribasso i titoli dei chip e dell'intelligenza artificiale. Cosa succede? Che i prezzi americani fanno pensare a un possibile rialzo dei tassi della Fed a fine ottobre, quindi a maggiori costi di finanziamento per i titoli dell'IA, che ne hanno molto bisogno. E però poi i dati che arrivano dall'industria continuano ad essere buoni. TSMC, che è il principale produttore di semiconduttori al mondo a Taiwan, ha pubblicato poco fa risultati trimestrali record. Linea Roma.
3: La crisi dell'ex Ilva, Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria, annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno, ma le proteste degli operai non si fermano. A Taranto questa mattina è cominciata la quarta giornata di mobilitazione e una decina di pullman con un folto numero di lavoratori e delegati sindacali stanno andando a Bari per incontrare alle 10 il presidente della regione Antonio De Caro. Ascoltiamo al microfono di Fabio Bottiglione, segretario regionale FIOM, Francesco Brigati.
6: Vogliamo condividere con la Regione Puglia, le istituzioni locali, Comune e Provincia, un documento che parli chiaro rispetto a quelle che sono le prospettive industriali, rispetto a quelle che sono le rivendicazioni delle organizzazioni sindacali sulle misure straordinarie in tema di lavori usuranti e ovviamente trovare una soluzione unica e chiedere al Governo la convocazione immediata a Palazzo Chigi.
3: Un ultimo ora di cronaca, un operaio è stato trovato morto questa mattina al porto industriale di Cagliari. L'uomo sarebbe stato schiacciato da alcuni giganteschi tubi mentre lavorava. Una dinamica ancora non chiara quella di questa tragedia. Sul posto ci sono i carabinieri e gli specialisti dello Spresa. A far scattare l'allarme sarebbe stato un passante che ha visto il corpo dell'operaio. Individuati e denunciati due minori di 16 e 17 anni responsabili delle 6 aggressioni in minicar a Roma, in cui hanno causato tra gli altri il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini. Hanno raccontato ai magistrati che era il compleanno di uno di loro. Erano scherzi, hanno detto, quella notte ci siamo divertiti così. Le accuse sono di tentato omicidio e lesioni. Almeno 21 bambini e un insegnante sono morti nel crollo del tetto di una scuola a Peshawar nel nord-ovest del Pakistan, una quarantina i feriti, soccorritori in azione per liberare gli studenti rimasti intrappolati sotto le macerie. Sport, calcio, Roma e Como sconfitte in Champions League, giallorossi avanti 3-1 su Real Madrid ma poi crollano e cedono 4-3. KO subito in rimonta anche dai lariani, vince il Feyenoord 3-2. Basket, bene la Virtus Bologna, terzo successo di fila in Eurolega per gli emiliani che espugnano Parigi. Rai Radio 1, le 9:05 minuti, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
8: Abituatevi a avere disciplina.
9: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
10: Scuola di danza, la terza stagione. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
12: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
11: Che fai?
12: Lavoro per la salute del corpo.
11: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
12: Una parte? Al massimo una particella.
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
15: Progetto Benessere, per una vita più sana.
16: Rai Radio 1, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Sono Viviana Verbaro e questo spazio è dedicato, lo sapete, alla salute, alla prevenzione e al benessere. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, e vi invitiamo tutti a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi ci occupiamo di un tema che riguarda tutti noi, l'età che abbiamo e quella che sentiamo di avere, perché prendersi cura di sé significa anche comprendere come cambiano il nostro rapporto con il tempo, con l'età e con l'idea che abbiamo di noi stessi. Dopo ci occuperemo di fibromialgia, una patologia poco conosciuta, difficile da intercettare e che può diventare purtroppo invalidante. E concluderemo questo giovedì con la nostra rubrica che indaga il rapporto tra i cambiamenti climatici, la salute e il benessere. Prima la musica, dopo i nostri temi.

0: ed è Radio 1 Progetto Benessere. 342-864-8832 per i vostri messaggi in diretta per i nostri ospiti. Cominciamo oggi con una recente ricerca realizzata da Heart United e Doxa che racconta un fenomeno per certi versi sorprendente. Un italiano su quattro afferma di aver iniziato a pensare al proprio invecchiamento tra i 25 e i 34 anni, mentre il 62% degli over 65 dichiara di sentirsi più giovane rispetto alla propria età anagrafica. Un vero paradosso, dunque, ci sentiamo vecchi, tra virgolette, sempre prima, ma da anziani veri, reali, ci sentiamo sempre più giovani. Allora, che cosa sta accadendo? Ci domanderemo insieme ai nostri ospiti. Ve li presento subito. Abbiamo in collegamento il professor Paolo Apolito, che è antropologo, docente dell'Università di Roma III. Benvenuto a Progetto Benessere.
1: Buongiorno, grazie.
0: E poi abbiamo due, diciamo così, testimonial. Giulia, che ha 22 anni. Benvenuta, Giulia.
2: Buongiorno, grazie.
0: E Alberto, che ne ha 65.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Non è carino iniziare con l'età, ma in questo... In questo contesto mi sembra un elemento davvero fondamentale, però iniziamo prima a ragionare insieme al nostro professore sul perché molti trentenni vivono con la sensazione di essere già in ritardo, mentre tante persone oltre i 60 anni affrontano nuovi progetti, viaggi, relazioni, passioni. Lei si ritrova, caro professore, con i risultati di questa ricerca?
1: Ma guardi, a un primo pensiero, a un primo sguardo sembra che il mondo sia andato a testa in giù, però se poi uno ci riflette un po', c'era da aspettarselo, ed è un'espressione tutto sommato di saggezza, di buonsenso da parte dei giovani che sono preoccupati e da parte degli anziani che invece si sentono più liberi. Perché? Perché qui non è in gioco ovviamente la biologia, non è che a 30 anni certo. Uno si sente, è in gioco la sociologia, l'antropologia, la psicologia, cioè è in gioco il fatto che oggi viviamo un'epoca di disincanto giovanile. Cioè, i giovani, se hanno in mente, per esempio, come parametro di riferimento i propri genitori, sanno bene che a 30 anni i propri genitori avevano già magari una famiglia, una casa, oppure un mutuo avviato, una stabilità, un ruolo, e loro non ce l'hanno. E sentono che il tempo scorre sotto i piedi. Certo. E che dunque, in qualche modo, loro viaggiano in ritardo. E in questo senso si sentono il tempo che gli grava addosso. Al contrario, gli anziani in qualche modo vivono un'epoca di incantamento, perché anche qui, se hanno come parametro quello dei propri genitori, sanno bene che a 60 anni il padre e la madre si sentivano ormai già conclusi, e invece loro il tempo della vita si è allungato.
0: E quindi
1: la salute
0: è il paragone con i tempi passati che un po' porta a queste sensazioni. Ma è anche vero, professore, che il rapporto con l'età è un tema che poi intreccia salute, cultura, psicologia, società. Non è mai un parametro a sé stante, oggettivo, che sta fermo lì.
1: Certamente, ci si sente per esempio da anziani in un mondo che ti spinge a sentirti giovane, perché magari, non so, così consumi di più, ecco, non sei rassegnato nella poltrona a casa, ma che ne so, vai a fare trekking, vai a fare gite, vai e quindi in qualche modo spendi. Cioè, c'è un meccanismo di mercato che in qualche modo ti fa sentire più giovane, da una parte la medicina, dall'altra il rapporto con i tuoi coetanei, dall'altra ancora il pensiero dei tuoi genitori, un portafoglio che magari ti consente qualche spesa che i tuoi genitori non potevano permettersi, certo. E dunque certo, è complicato il panorama, non è solo un riferimento o un parametro, ma un insieme di elementi che portano oggi una diversa percezione del tempo che passa.
0: E allora, professore, lasciamo anche la palla ai nostri ascoltatori che iniziano a scrivere in tanti, e poi voglio sentire anche i nostri due testimonial Giulia e Alberto. Le leggo un po' di messaggi arrivati al nostro 342-864-8832 che magari commentiamo molto velocemente. Buongiorno Progetto Benessere, che cos'è le tasse? Non un contagiorni dei chilometri della tua esistenza che facciamo fatica ad accettare. Cerchiamo un po' tutti di barare col passare del tempo, ma accettare ciò che si è diventati è il segreto? Professore, che dice?
1: Se mi viene fatta del secca questa domanda, io dico, beh sì, certo, accettare ciò che è il primo passo per non vivere male la propria esistenza e il proprio tempo.
0: E poi c'è un altro messaggio che scrive Michele che dice: il passare degli anni e i cambiamenti inevitabili del proprio corpo e anche della propria mentalità a volte non sono facili da accettare. Torniamo al ragionamento di prima. Ho 60 anni e da 20 cerco di convivere con una disabilità neurologica e motoria. Bisogna trovare in se stessi la forza per accettare i cambiamenti e vivere la vita per quello che ci dà, non per quello che vogliamo noi, perché non sempre è possibile. E poi ho Umberto da Marghera che dice: ho 70 anni ma faccio cose, ma decine di chilometri in bici, seguo il sito della mia associazione ciclistica e fino a qualche mese fa ero consigliere di municipalità. L'immagine è mantenersi attivi e avere tanta fortuna. Insomma, c'è una rispondenza da parte dei nostri ascoltatori. Io vorrei sentire Giulia, che è giovanissima, professore, per capire qual è il suo approccio con l'età e con il tempo che passa. Giulia, questi 22 anni, come li vivi? Ti do del tu proprio per ragioni anagrafiche.
2: Assolutamente sì.
0: Benvenuta intanto.
2: Grazie, grazie ancora. Allora, diciamo che sicuramente vivere a 22 anni in una città come Milano offre tantissimo, ma porta anche ad avere una percezione di quello che sarà il futuro anche prossimo, magari diversa rispetto ad altre realtà. Parlo di Milano perché la vita mi ha portato a trasferirmi qui per motivazioni di lavoro e per cercare, ecco, di intraprendere il percorso di studi che desideravo, purtroppo non disponibile nella mia città. Ma vivere in una città come Milano comporta anche grossi sacrifici.
0: Ma parliamo del vivere la tua età, al di là del posto dove si svolge la tua quotidianità per ragioni di lavoro. Come li senti questi 22 anni? Sono 22 anni reali o te ne senti di più addosso?
2: Me ne sento di più, sicuramente per le scelte di vita, appunto, che ho fatto, come vivere da sola, come iniziare a lavorare in stage già da un anno. Sicuramente però se li penso in prospettiva vedo che all'arrivo, diciamo, quindi come può essere l'acquisto di una casa piuttosto che iniziare a mettere su famiglia, vedo l'arrivo molto più lontano rispetto a magari quello dei miei genitori,
0: quindi è un orizzonte lontano. E invece
2: sì, assolutamente sì.
0: Alberto ha 65 anni, come vive la sua, possiamo dire, seconda giovinezza in piena attività, mi pare? Benvenuto Alberto.
3: Buongiorno. Io la vivo benissimo, forse per il mio passato da maratoneta. Una,
0: ha detto niente, bel bagaglio.
3: Un'attività che è iniziato non da giovane come la cara Giulia, ma molto più avanti, intorno alla quarantina. E questo mi faceva sì che io mi svegliassi presto la mattina e volessi proprio come esigenza fare il carico di endorfine. Quindi uscivo la mattina presto al buio, scoprivo la città, guardavo anche la bellezza della città che si risveglia, e questo mi ha dato una carica che ho tuttora. Ovviamente ho smesso di correre, soprattutto per un piccolo problema, una caviglia.
0: E che cosa fa? Che cosa fa nella sua quotidianità? So
3: io
0: che ha tante attività diverse.
3: Io mi occupo di animali, sono un educatore cinofilo. Mi piace tanto il contatto con gli animali, mi piace parlare con le persone e dico, perché io devo essere negativo verso la vita? Ma io sono positivo.
0: Ma ci mancherebbe altro.
3: Comunque, poi
0: io però
3: Giulia,
0: da questi microfoni e facendoci ascoltare da tutta Italia, le tiro pubblicamente le orecchie, perché so che lei nemmeno ci pensa lontanamente a fare un esame del sangue o una visita medica, e noi prevenzione che la facciamo a fare tutti i giorni.
3: Guarda, fa benissimo tirarmi le orecchie.
0: Ecco, lo faccio.
3: Fino a una quindicina di anni fa io ero un donatore di sangue, anzi invito tutti i simpatici ascoltatori a donare sangue, e con l'occasione mi facevano una visita medica.
0: Vabbè, ma 15 anni, Alberto, sono tanti, ora non scendiamo in questo. Allora,
3: come consuetudine donavo il sangue ogni 6 mesi, poi recentemente, ma per me recentemente vuol dire 3 anni fa, sono andato a verificare, a fare un prelievo di sangue e tutti i valori erano nella norma. Bene. Quindi ho detto va bene, ancora per un po' non doniamo il sangue.
0: Bene, allora ascoltiamo un messaggio che è arrivato al nostro 342-864-8832, un audio, professore, lo ascoltiamo.
4: Buongiorno, sono Nancy da Napoli, mentre sono in auto ascolto la vostra trasmissione. Io ho 68 anni e mi sono trovata in un periodo che ero veramente disorientata, perché dovevo affrontare una separazione, i figli che andavano via e quindi sono rimasta sola, però ho cercato di trovare forse me stessa creandomi qualche interesse tipo la lettura, dedicandomi un po' alla cucina e al giardinaggio, e pian piano ho ritrovato, diciamo, il mio equilibrio.
0: E allora, professore, un equilibrio si può anche ricostruire, dice la nostra ascoltatrice, professor Apolito.
1: Sì, sì, certo. Ma guardi, ascoltando la sua voce che leggeva i messaggi, ascoltando i testimoni, ascoltando quest'ultimo messaggio, a me viene in mente che in fondo poi non siamo così passivi come certe volte ci autodisegniamo. Siamo attivi, nel senso che le persone, magari quelli passivi stanno in questo momento ascoltando e non si fanno vivi, e si fanno vivi solo quelli attivi. Ma già questo comunque è un segnale molto positivo, cioè di non lasciarsi vivere nel tempo, ma di reagire e organizzare il proprio tempo di vita, cioè avere la percezione che questa è la propria vita, che come dire, i parametri del passato, le idee che vengono veicolate dai media non necessariamente riguardano se stessi. Mi pare che quasi tutti abbiano detto questa, anche l'ultimo messaggio audio dica questa cosa.
0: Ne ascoltiamo.
1: Io voglio.
0: Ne ascoltiamo un altro, professore. Ascoltiamone un altro.
5: Buongiorno, dottoressa. Adesso la dico io la ricetta per sentirsi giovani anche dopo i 65. Molto semplice. Accontentarsi di poco. Avere un hobby importante e sentire meno possibile le notizie. Grazie, Leonardo.
0: E allora, questo sentire il meno possibile le notizie da questa parte non ci piace tanto, però è vero che delle volte l'esposizione, soprattutto per i più giovani, per i più piccoli, deve essere un po' filtrata, ma insomma questo poi sta al nostro mestiere farlo. Professore, vogliamo fare un commento alla ricetta di Leonardo, visto come sono bravi e sul pezzo i nostri ascoltatori?
1: Sono d'accordo con lei quando dice deve essere filtrata, e c'è un filtro che noi possiamo utilizzare: non pensare che il mondo inizi e finisca con se stessi, ma invece aprirsi alle relazioni con gli altri, perché il filtro migliore per reggere alla pressione del mondo, della storia, della cronaca quotidiana, dell'età che passa, è condividere con gli altri la propria esperienza di vita, non immaginare cioè di essere autonomi e assolutamente capaci di gestirsi, gestire la realtà o la vita, ma capire che stare insieme agli altri è la nostra ricetta di esistenza per affrontare il tempo e viverlo bene.
0: Tanti, tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Leggo l'ultimo: accettarci e ringraziare Dio così come siamo, con i nostri limiti. Anche questa può essere una mini ricetta per chi la volesse ascoltare. Io ringrazio Paolo Apolito, la nostra Giulia, 22 anni, che lascio al suo lavoro, e il nostro Alberto con le sue mega multi attività, a cui raccomandiamo di andare al più presto a fare comunque un controllo. Un abbraccio a tutti voi, grazie di essere stati con noi. Adesso la musica e poi il meteo, poi di nuovo Progetto Benessere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
2: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
1: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
2: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
1: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 8850.
2: Terme dell'Emilia Romagna.
1: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
3: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
4: Solo parole proprio così con Noemi.
5: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
6: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
4: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
5: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
4: Un pezzo fortissimo.
5: Quanto l'amo.
7: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 15 ottobre. Al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia, contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mari in prevalenza poco mossi, con residuo moto ondoso accentuato solo sullo Ionio e sul basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
10: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
11: Minuti, RAI Radio 1, Progetto Benessere, bentornati all'ascolto da Viviana Verbaro. Adesso parliamo di fibromialgia. Si tratta di una sindrome complessa, cronica, che provoca dolore diffuso, rigidità e profondo affaticamento. Una patologia

0: reumatologia per la fibromialgia e direttore dell'unità complessa di reumatologia dell'Ospedale del Mare di Napoli e docente presso l'Università degli Studi della Campania, Luigi Vanvitelli. Bentornato a Progetto Benessere, professore.
1: Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei di esserci quando parliamo di questo tema che, come dicevamo, non è troppo conosciuto come patologia e troppo indagato, ma è abbastanza vissuto, perché adesso daremo anche i numeri della malattia. E qui accanto a me negli studi di Saxa Rubra invece c'è Barbara Suzzi, che è la presidente di CFU, Comitato Fibromialgici Uniti Italia. Benvenuta, benvenuta presidente.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: E allora, dicevamo, professore, che è bene partire dai numeri per capire l'ampiezza del problema, perché abbiamo oltre 2 milioni di pazienti in Italia che convivono con la fibromialgia, e però nonostante questo si tratta di una sindrome cronica ma poco conosciuta, a volte sottovalutata, me lo lasci dire, dagli stessi medici. Allora, inquadriamo meglio insieme prima la patologia più in generale?
1: Sì, assolutamente. La fibromialgia, come lei ha detto, è una patologia che colpisce milioni di persone in Italia, sono circa 2 milioni, prevalentemente il sesso femminile, fa parte dei reumatismi extraarticolari, è una sindrome dolorosa diffusa caratterizzata da astenia, quindi stanchezza, sì, dolori diffusi, disturbi del sonno, e diciamo è una patologia che condiziona molto la qualità della vita del paziente. Teniamo presente che la fibromialgia può essere in forma primaria, quindi diciamo da sola, o associata ad altre patologie reumatologiche come l'artrite reumatoide o anche altre connettiviti. Quindi una patologia, ripeto, invalidante, dove non abbiamo biomarcatori specifici per identificarla, a differenza di altre patologie.
0: E questo è il vero problema, no?
1: Questo è spesso sicuramente un problema, in quanto molto spesso i pazienti, per arrivare a una diagnosi di fibromialgia, girano vari specialisti, diciamo consultano vari specialisti, eseguono una serie di indagini totalmente inutili, certo, costose, e quindi ovviamente arrivare alla diagnosi non sempre è facile se non arrivano allo specialista giusto, continuando a soffrire, non trovando una risposta alla loro patologia.
0: E siccome professore, noi abbiamo qui accanto una rappresentante dei pazienti che avrà la sua storia da raccontare, ma anche, certo, ci riporterà quella di tante altre persone, volevo capire insieme a Barbara Suzzi se si ritrova in questo quadro che ha fatto il nostro professore, e soprattutto se ci racconta un po' se è vero o meno questo senso di solitudine del paziente.
2: Grazie di questa opportunità, mi ritrovo assolutamente, sia dal punto di vista personale sia dal punto di vista di tantissime persone che si rivolgono a noi quotidianamente. E io devo dire che la malattia, la fibromialgia in questo caso, è stato uno spartiacque nella mia vita, tant'è vero che io sono usa a dire che sono alla mia vita 2.0, perché in quella precedente ero un'imprenditrice, avevo una vita molto frenetica, vivevo molto spesso in aereo, la valigia sempre pronta, e poi mi sono trovata all'improvviso praticamente immobile in un letto senza che nessuno mi dicesse cosa stava accadendo al mio corpo. E c'è stato veramente un percorso abbastanza complesso e ostacoli per arrivare alla diagnosi. E ammetto che io, avendo una diagnosi già abbastanza datata, perché risale al 2013, era ancora la fase in cui molti di noi, oggi un po' meno, si rivolgevano a dottor Google per avere la diagnosi. Perché chiaramente quando si andava dai medici, io ho fatto come tutti una marea, come diceva prima il professor Tirri, una marea di esami, diagnostici, anche alle volte invasivi, e ogni volta ti sentivi dire: signora, lei è sana come un pesce, non ha niente. Che da una parte tu dici: bene, dovrei uscire felice da questa visita, e invece esci sempre più frustrato, certo, perché tu stai male. E c'è anche un'altra evidenza che dobbiamo sottolineare, che peggiora ancora i problemi dal punto di vista dell'impatto sociale, che sono quelli che molto spesso noi veniamo accompagnati alle visite dal marito o dalla moglie, perché ci sono anche, sì, uomini, o dai figli, che magari già credono poco a tutti questi dolori che noi diciamo. Ci si

0: trova davanti alle volte un medico che ti guarda e ti dice: signora, lei non ha niente, si trovi un hobby, è un po' ipocondriaca.
1: Beh, deve essere veramente devastante. Allora, a fronte di questo quadro, in cui immagino poi si inserisca anche una dimensione psicologica importante e profonda, perché non essere creduti, essere sottovalutati, professore, stare male e qualcuno che ti dica non è vero, deve essere devastante. Allora, il medico, diciamo così, illuminato, la diagnosi come la fa?
2: Allora, la diagnosi la fa ovviamente ascoltando prima cosa il paziente, la sua storia clinica, quindi un'accurata anamnesi, e poi ovviamente ci sono i tender point, che sono dei punti specifici che noi andiamo a elicitare per arrivare alla diagnosi. La positività di questi tender point, ovviamente, che sono dove si trovano delle inserzioni tendinee, sì, ci indirizzano sicuramente verso la diagnosi, ma soprattutto molto spesso la fibromialgia è anche una diagnosi di esclusione. Cioè, nel senso, si escludono altre patologie di tipo reumatologico per arrivare poi alla diagnosi di fibromialgia, che, ripeto, appunto voi l'avete sottolineato, molto spesso mi trovo di fronte a pazienti, come diceva la Presidente, che vengono accompagnati da mariti o da mogli o da figli, e quando si arriva alla diagnosi guardano la persona a fianco e dice: hai visto, finalmente ho una patologia riconosciuta, anche perché appunto sono persone che, come si diceva prima, purtroppo per arrivare a una diagnosi impiegano molto tempo e soprattutto un dispendio di esami strumentali infiniti, che appunto sicuramente non supportano la diagnosi.
1: Ma gli esami non evidenziano niente? L'analisi del sangue, le radiografie, quindi è tutto silente?
2: È tutto silente da un punto di vista, diciamo, di esami strumentali ed esami di laboratorio. Come dicevo, fare la diagnosi di artrite reumatoide, abbiamo dei biomarcatori, abbiamo il fattore reumatoide, gli anticorpi antipeptidici citrullinato, gli indici di flogosi, quindi ci possiamo orientare ovviamente correlando questi segni clinici ad segni laboratoristici a segni clinici. Con la fibromialgia, purtroppo,

0: Ascoltatore che dice: se la sindrome fibromialgica non ha marcatori biologici, non sarà perché non è una patologia organica, ma psicosomatica, come comprovato dall'efficacia degli antidepressivi ed altri farmaci che agiscono sulla sfera psichica?
1: Allora, sicuramente c'è una stretta correlazione, diciamo, io direi si innesca un circolo vizioso, dolore, tensione, tensione, dolore, depressione, cioè si entra in un circuito molto, diciamo, stretto dove l'aspetto psicosomatico ovviamente diciamo ha la sua importanza, i pazienti ovviamente soffrono, hanno astenia marcata, non dormono la notte, è chiaro che si instaura anche un circuito di depressione, non vengono creduti per appunto la loro sintomatologia, è chiaro che ovviamente è facile cadere in una depressione. Questa depressione ovviamente, diciamo così, condiziona anche il quadro clinico.
0: Però sottolineiamo che non è solo depressione, ci stava raccontando la presidente Suzzi di come sia
1: Assolutamente
0: stato
1: no.
0: complicato cambiare la vita da un giorno all'altro. Vi leggo un altro
1: Assolutamente.
0: messaggio, dice: buongiorno, brava la signora, complimenti, ha detto la verità. Anche per me pensavo fosse stress e morbo di Crohn, peccato fosse un tumore all'ovaio del quarto stadio aggressivo. Onestissimo questo professore. Quindi insomma ci si riconosce un po' da parte degli ascoltatori nel non essere ascoltati, scusate il bisticcio e il gioco di parole. Quindi è importante fare informazione, fare conoscenza, soprattutto verso queste patologie. E noi ringraziamo anche Radio Rai che si è concentrata su un lavoro veramente egregio con il podcast di cui stavamo parlando, quattro puntate che sono state fatte da Radio Rai, CFU Italia, Università La Sapienza di Roma. Il podcast ha avuto il patrocinio del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi e oltre a mettere assieme il medico, quindi il reumatologo, la parte psichiatrica o psicologica, ha ascoltato le voci di pazienti. Quindi questa è una cosa estremamente importante. Barbara Suzzi, che esperienza è stata? Cosa vi ha dato? Siete più conosciuti adesso?
2: Beh, chiaramente avere un podcast Rai dedicato è un veicolo importantissimo perché è ovvio che fare sensibilizzazione e informazione è molto più difficile quando lo si fa tramite i canali anche social o tutti gli eventi che come CFU Italia in questi 10 anni dalla nostra nascita abbiamo realizzato. Siamo a circa 2000 eventi in tutta Italia. Il podcast Rai, di cui siamo veramente grati, ha un aspetto fondamentale che è quello alle prime riunioni che abbiamo fatto per progettarlo, era proprio il concetto: non ci dobbiamo rivolgere a chi già sa tutto, ci dobbiamo rivolgere a chi ancora è alla ricerca di una diagnosi o chi ancora ha tanti dubbi, perché il problema è proprio quello che al
0: La
2: di là.
0: fase del limbo, no?
2: Esatto, il limbo dal quale tu non sai come uscire, se ne uscirai. Se in un qualche modo sarai ascoltato oppure no, quindi questo podcast Rai, secondo me, è uno strumento molto efficace proprio perché tramite la voce delle pazienti e degli specialisti ti accompagna in un qualche modo in quello che è un cammino che altrimenti è solitario e che noi vogliamo
0: Noi
2: evitare.
0: questo cammino lo facciamo insieme a voi. Questi microfoni sono aperti e siamo felici di avervi. Lo testimoniano anche i nostri ascoltatori. Tirri, le leggo un altro messaggio. Dice: sono fibromialgica, più connettivite, sto ascoltando, molto interessante e pienamente d'accordo. Mi spaventa di più il lato neurologico, i dolori li sopporto. Quindi c'è anche una soggettività, ovviamente, in questa patologia.
1: Assolutamente, assolutamente sì, come in tutte le patologie reumatologiche, ovviamente c'è una soggettività dolorosa. Ora appunto l'aspetto neurologico, teniamo conto che ci sono, ora non so che tipo di connettivite abbia la signora, l'ascoltatrice, possono avere anche un interessamento neurologico da connettivite. Abbiamo il neurolupus, il lupus eritematoso sistemico può avere interessamento neurologico. E quindi la malattia di Boucher, quindi ci sono altre patologie patologie diciamo che possono dare interessamento neurologico. La fibromialgia interessa, siccome non è una

0: patologia organica, l'interessamento neurologico. Diciamo, oggi si parla anche di neuroinfiammazione, si incomincia a parlare nella fibromialgia di interessamento delle piccole fibre, quindi qualcosa si sta facendo in più per quanto riguarda proprio la patogenesi di queste patologie. Certo, la sintomatologia è molto soggettiva, cambia da paziente in paziente, è chiaro, se si ha una patologia associata come una connettivite, il quadro clinico può essere, diciamo, più grave, tra virgolette.
1: Enrico Tirri, quest'ultimo minuto lo dobbiamo dedicare alle cure.
0: Sì, allora io non so se questa cosa è stata sottolineata nei podcast, ma vorrei sottolineare una cosa importantissima.
1: Dica.
0: Il 30 settembre, e la Presidente lo saprà anche meglio di me, la fibromialgia è entrata nei LEA, quindi nei
1: Certo.
0: livelli essenziali di assistenza. Oggi la fibromialgia è una patologia riconosciuta a livello nazionale, e questo per me è una vittoria importantissima per i
1: Beh, un
0: malati
1: bel giro di boa,
0: fibromialgici.
1: assolutamente.
0: Assolutamente sì, perché nessuno, purtroppo, come ha detto lei, ci sono anche purtroppo dei medici negazionisti sulla fibromialgia. Oggi qualsivoglia persona, qualsivoglia medico voglia negare insomma, la fibromialgia come patologia, finalmente, diciamo, è stata certificata a livello nazionale, quindi nessuno può dire che la fibromialgia non esiste. Quindi, diciamo, l'ingresso nei LEA, diciamo, ha dato dignità finalmente a questi
1: Professore,
0: pazienti.
1: io vi devo salutare, quindi se ci dice proprio al volo le
0: Sì,
1: cure,
0: allora,
1: da dove si parte?
0: le cure sono sicuramente con farmaci, allora, prima cosa, anche l'attività fisica,
1: Sì.
0: quindi stretching, pilates, yoga, associate a terapia antidolorifica,
1: Sì.
0: antidepressiva e miorilassanti. Antidepressiva in alcuni casi, non a tutti i farmaci antidepressivi, ma i miorilassanti, gli antidolorifici associati a un'adeguata attività fisica, diciamo, possono aiutare il paziente fibromialgico.
1: Grazie davvero ad Enrico Tirri, a Barbara Surri, la musica, dopo di nuovo insieme per la nostra rubrica su salute e cambiamenti climatici. Restate con noi.

0: Ed è Radio 1, Progetto Benessere, sono le 9.50. Vi ricordo ancora una volta il nostro numero di telefono 342-864-8832 per le vostre domande, WhatsApp, anche audio per i nostri esperti. Adesso andiamo sulla nostra rubrica dei cambiamenti climatici legati alla salute. Viviamo in un momento in cui ondate di calore, eventi meteorologici estremi, qualità dell'aria, biodiversità possono condizionarci. Ne parliamo con Eva Alessi, che è biologa ed è responsabile della sostenibilità del WWF Italia. Benvenuta a Progetto Benessere, Alessi.
1: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: E dunque, quando parliamo di cambiamenti climatici, quali sono oggi gli effetti più concreti sulla salute? Per esempio, analizziamo quelli del caldo. Abbiamo vissuto un'estate di fuoco, non è tanto una metafora perché era veramente la sensazione che avevamo addosso tutti quanti. Alla salute, tutto ciò, che cosa produce, cosa fa?
1: Allora, abbiamo vissuto, come dice lei, un'estate di fuoco, la più alta, la più calda mai registrata a livello globale. In Italia abbiamo avuto delle temperature che hanno oscillato fino a 5 gradi rispetto alla media stagionale, quindi un caldo veramente, 5 ondate di calore, e questo determina una serie di problematiche anche molto serie: malesseri immediati, questi li abbiamo sentiti tutti, disidratazione, esaurimento per il caldo, colpi di calore che sono dovuti il fatto che uno ha una sudorazione, sete, crampi, debolezza, capogiri, e questi sono solo alcuni dei primi segnali, sono delle emergenze che però poi possono aggravare una serie di altre problematiche. Certo. Abbiamo poi problemi anche al cuore, alla circolazione, il rischio cardiaco, non riusciamo bene a disperdere il calore, e questo aumenta la sudorazione, aumenta il flusso sanguigno, e quindi uno stress per tutto il sistema cardiovascolare aggrava anche il rischio di cardiopatia, insufficienza cardiaca.
0: Naturalmente, naturalmente adesso ci saranno delle categorie più a rischio, viene da pensare agli anziani, alla facilità della loro disidratazione, ma anche ai bambini molto molto piccoli, quando non riescono, esatto, ad esprimere ancora il loro disagio.
1: Esatto, anche quindi le persone anziane, i neonati, le donne in gravidanza, le persone con disabilità o con malattie croniche, in cui il caldo complica proprio la gestione quotidiana della salute, anche le persone in realtà in condizioni economiche un po' svantaggiate, che le cui abitazioni possono essere surriscaldate, non possono riuscire a coprire i costi del raffrescamento. E anche tutti noi residenti, io abito a Roma, nelle città più calde abbiamo gravissimi disagi, e quindi questo poi porta anche a fenomeni come più anche psicologici, psicofisici, stress, perdita di sonno, salute mentale, sistema nervoso. Ecco, tutto questo aumenta anche l'irritabilità, riduce la concentrazione, pensiamo anche a tutte le persone che poi vanno al lavoro.
0: E allora voglio leggerle, Eva, un messaggio di Giancarlo da Spoleto, che dice: ciò che mi preoccupa non è la mia età di 73 anni, ma il problema del surriscaldamento globale. Tanti e tanti problemi dipendono da esso, per il quale non vedo soluzione in attesa e risoluzione definitiva, ma purtroppo tutto questo è al di là da venire. Riusciamo a dare una parola di speranza, di possibilità? Ci stiamo muovendo per fare qualcosa per affrontare questi aspetti?
1: Così.
0: Io voglio purtroppo però ricordare, mi scusi, la interrompo di nuovo per ricordare che domani ci saranno di nuovo i giovani in piazza per il clima, domani pomeriggio.
1: Meno male.
0: Nelle maggiori città, a Roma, a Milano, a Bologna, a Chieti, e noi proviamo a creare una sensibilità dai nostri microfoni. Non siamo fermi, non ci dica così.
1: No, no, non siamo fermi, soprattutto come cittadini non siamo fermi. Questa è una cosa importante. I ragazzi sono riscesi in piazza, i cittadini, come il suo ascoltatore, sono molto sensibili, però abbiamo bisogno, non possiamo chiedere solo alle persone di adattare i propri comportamenti. Ci serve ovviamente di contrastare il cambiamento climatico, ridurre le emissioni di gas serra, accelerare la transizione energetica. Noi nel nostro piccolo possiamo tutti agire e le nostre azioni contano. Però ci serve anche una sensibilità politica. Anche le aziende stanno lavorando molto, però dobbiamo riuscire velocemente ad adattare le nostre città, i nostri luoghi di lavoro, i nostri edifici al clima che cambia e cambia rapidamente. Ecco, purtroppo al suo ascoltatore devo dire che questa estate che abbiamo appena passato sarà più fresca della successiva. È così.
0: E allora, con queste parole io saluto la nostra ospite Eva Lessi, biologa responsabile della sostenibilità del WWF Italia. Torneremo a parlarne, Alessi, perché non ci fermiamo qui, vogliamo delle azioni concrete.
1: Benissimo,
0: E noi torniamo
1: benissimo.
0: domani con il nostro spazio di benessere psicologico che dedicheremo a gelosia e possesso. E poi, alla vigilia della Giornata Mondiale dell'Alimentazione, faremo un focus sulla piramide alimentare, i rischi degli alimenti ultraprocessati e parleremo anche di disturbi alimentari, però stavolta in chiave maschile, perché è una cosa che si fa poco spesso. Per riascoltare le puntate vi ricordiamo l'app Rai Play Sound. Vi salutano Viviana Verbaro e la squadra di lavoro. In redazione Valeria Fatone e Laura Nerozzi, in regia Francesco Galluzzo, alla parte tecnica Stefano Siani. Vi lasciamo in musica al GR1 delle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Danilo Giannese. Papa Leone ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. È quanto riferisce una nota diffusa dalla sala stampa della Santa Sede dopo la seconda notte di degenza trascorsa dal pontefice, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, a seguito dell'asportazione di un tumore al polmone. La cronaca: hanno confessato i due ragazzini di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni con la minicar a Roma. Tra le vittime l'attore Davide Jacupini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Uno dei due adolescenti denunciati è figlio di un carabiniere. Erano scherzi quella notte, ci siamo divertiti, hanno detto ai PM. Le accuse per loro sono di tentato omicidio e lesioni. A incastrarli la testimonianza di un meccanico. Sentiamo la reazione dei residenti dei quartieri Monteverde e Testaccio dopo la svolta nelle indagini.
4: Un po' di preoccupazione c'era, perché io abito proprio qui, non contenta che li hanno presi.
5: Siamo rimasti un po' allibiti da quello che è successo.
6: Una cosa triste per un genitore sapere che un figlio ha fatto una cosa del genere.
7: Potrebbero segnare l'educazione ai ragazzi e poi ne riparliamo.
8: Sicuramente sono contenta che l'abbiano individuati.
9: Credo che la punizione sarà così esemplare.
10: Prendono il boss, ma hanno preso questi due, ci saranno i sostituti.
3: Violenze e maltrattamenti contro alcune ospiti di una RSA in provincia di Milano, interdetti tre operatori della struttura. Sentiamo i dettagli.
11: Prese per i capelli, schiaffeggiate, insultate mentre venivano vestite e messe a letto. Sarebbe stato questo l'incubo vissuto ogni giorno da quattro signore ospiti di una residenza per anziani in un comune a sud di Milano. Tre operatori sociosanitari, due uomini e una donna, sono stati accusati di maltrattamenti. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi li ha interdetti dalla professione. Ai due uomini viene contestata anche la violenza sessuale. Durante l'igiene quotidiana, approfittando della fragilità delle vittime, le avrebbero colpite nelle parti intime. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. A documentare con intercettazioni audio e video questi episodi di violenza gravi e ripetuti sono stati i carabinieri del NAS di Milano, il reparto dell'arma specializzato nei controlli sulla sanità. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lodi. Da Milano, Eugenio Montesano per il GR1.
3: Sta per iniziare a Bruxelles il Consiglio europeo. Tra i dossier sul tavolo, bilancio, energia e migranti. Presente la Premier Giorgia Meloni, che ieri è intervenuta in Parlamento. Per far fronte alla crisi energetica, ha detto, serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Europa. La Presidente del Consiglio ha poi confermato il sostegno all'Ucraina e criticato l'intesa di Trump sul gasolio russo, definendo rischioso il patto con Putin sul diesel. E oggi a Bruxelles c'è anche il presidente ucraino Zelensky, che prima del suo arrivo al Consiglio europeo ha lanciato la sfida a Trump e alla sua tregua energetica, annunciando la ripresa dei bombardamenti sulle raffinerie russe. Mosca invece ha continuato a bombardare l'Ucraina, anche stanotte diversi morti, almeno 5. E un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature riscrive l'origine dei pipistrelli. Sentiamo di che si tratta.
12: Non sono comparsi per la prima volta in Africa, né in Asia né in Nord America, come si era creduto finora, ma in Europa 65 milioni di anni fa. Stiamo parlando di pipistrelli, mammiferi volatili che hanno da sempre animato la fantasia di scrittori e registi. La ricerca pubblicata sulla rivista Nature è stata realizzata da oltre 100 studiosi di tutto il mondo, coordinati dall'University College di Dublino. Lo studio pone le basi per altre ricerche sulle cause genetiche della loro longevità. I pipistrelli, infatti, sono serbatoi di numerosi virus, ma hanno una forte resistenza alle malattie, caratteristiche che potrebbero rivelarsi utili anche per la salute umana. Francesca Manzia, parco faunistico Piano dell'Abatino.
13: Sapere che c'è un altro mammifero che ha sviluppato queste capacità e come le ha sviluppate può essere una base, una partenza per capire anche noi perché ci siamo evoluti con una resistenza alle malattie, alle infezioni e con una longevità minore, tutto in proporzione chiaramente rispetto a quest'altro genere di mammiferi.
12: Flaminia Gullo, GR1.
3: Sport calcio: dopo la disfatta in Champions League con 4 sconfitte in 4 gare rimediate dalle formazioni italiane, oggi tocca le altre coppe. In Europa League, trasferte a Salisburgo e Vigo per Milan e Juventus. In Conference alle 21 l'Atalanta ospita i ciprioti del Paphos. Sentiamo il tecnico bergamasco Maurizio Sarri.
14: Ci dobbiamo adeguare e quindi sarà una preparazione alla partita molto più sbrigativa di quello che siamo abituati a fare, ma il calendario è questo e quindi ci dobbiamo arrivare il più pronti possibile.
3: Le 10.05, ora la linea va a ping pong, buon ascolto e buona giornata.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10.05 del 15 ottobre, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong. L'ospite di oggi è collegato con noi il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi. Buongiorno ministro.
2: Buongiorno.
1: Che è anche segretario regionale della Lega in Liguria. Ecco, come la troviamo in questo giovedì?
2: Ma direi mi trovate in ufficio stamattina, che sto cercando di gestire la situazione infrastruttura italiana, che è particolarmente complessa, come sapete, e i temi dei trasporti tra caro carburanti e caro materiali, però diciamo che stiamo cercando di realizzare una rinfrastrutturazione del paese abbastanza pesante.
1: Ecco, ieri il senatore Matteo Renzi ha postato su Instagram una foto del tabellone alla stazione Termini di Roma con tutte le indicazioni delle partenze dei treni e con ritardi dai 30 ai 60-70 minuti, e Matteo Renzi su Instagram ha scritto: mentre Salvini mi attacca sulla politica, questa è la situazione di Roma Termini adesso, e il padano ha ancora il coraggio di chiacchierare. Insomma, questi ritardi sui treni, ieri appunto da Roma c'erano ritardi dai 30 ai 70 minuti, fanno imbestialire tutti i passeggeri, non solo Matteo Renzi.
2: Ma sicuramente sì, come ho detto più volte, il problema è che riuscire a fare i lavori sulla linea senza avere problemi di gestione della rete in un paese che per 30 anni non ha fatto investimenti sulle linee ferroviarie, tranne sull'alta capacità e alta velocità ferroviaria durante il ormai lontani anni Moretti, è evidente che creerà nel 2026 ancora dei problemi. Però se non rivampiamo la rete e non la rendiamo moderna, questi problemi non finiranno mai. Dopodiché il ministro Salvini non fa nel ferroviere né nel macchinista. C'è un'azienda che si chiama FS e Trenitalia che devono gestire e garantire la puntualità dei treni. Il nostro ministero semmai fa pressione su queste aziende per riuscire a fare i lavori cercando di diminuire quelli che sono i disagi dei passeggeri. Quindi io credo che Renzi non faccia bene a dire queste cose, perché dice il falso. Se ci sono delle necessità di intervenire, sono sulle aziende, che ovviamente devono mantenere gli impegni con gli utenti e garantire la puntualità dei treni.
1: Senta, ieri il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta in Parlamento in vista del Consiglio Europeo che si apre a Bruxelles fra pochi minuti. È intervenuta, ha parlato di tanti temi, ha toccato la Premier anche il tema della guerra in Ucraina, ha ribadito la posizione italiana, peraltro è stata applaudita su questo anche da alcuni parlamentari dei banchi dell'opposizione, e poi ha definito molto rischioso l'accordo sul diesel tra il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Pochi minuti fa è intervenuto anche il vice premier Antonio Tajani, che ha detto: condivido assolutamente la posizione del governo, l'accordo sul diesel fra Trump e Putin, ribadisce Antonio Tajani, è rischioso. Invece il vice premier Matteo Salvini ieri ha espresso una posizione parzialmente diversa, perché ha detto: penso che abbiamo il dovere, a guerra finita, di tornare a comprare gas e petrolio dove costa di meno. Ci sono paesi come Francia, Spagna, Belgio che lo stanno facendo e ci stanno guadagnando. Prima di dire dei no, penso che dovremmo guardarci attorno. Lei che posizione ha, ministro Edoardo Rixi?
2: Ma io condivido il fatto che per l'Europa e per il nostro paese l'accordo Russia-Stati Uniti sia ovviamente un grosso problema. Non per loro, il problema è per l'Europa, perché se l'Europa continua a essere passiva in questa situazione e assumersi tutti i costi della guerra in Ucraina, ma diciamo così, non portare a casa nessun risultato, credo che questo delapiderà la capacità europea sia di resilienza dal punto di vista energetico, sia di credibilità dal punto di vista mondiale. Quindi io capisco l'affermazione del Premier Meloni e dei Tajani, però è evidente che ogni nazione fa le proprie politiche. Gli Stati Uniti in questo, con la Russia e la Cina, sono molto più pragmatici degli europei. Gli europei, dal mio punto di vista, sopravvalutano la loro capacità di influire su un conflitto, quello ucraino, che è motivato, diciamo, da questioni che sono molto più profonde rispetto che allo scontro semplicemente tra due nazioni. Poi sul tema del diesel e del gas è evidente che o tutte le nazioni europee rinunciano al diesel gas russo, ma se lo prende la Spagna e lo prende il Belgio non si capisce perché gli altri devono rinunciare, nel senso che o in comunità europea, in Unione Europea siamo tutti uguali, o se c'è qualcuno più uguale degli altri, allora evitiamo di andare a fare grandi proclami che poi di fatto l'Europa si scioglie come la neve al sole. Quindi questo è il grande tema che rischia di invalidare qualsiasi tipo di posizione europea. Quindi apprezzo e ovviamente il nostro premier Giorgia Meloni la sua cercare di avere un'unità di intenti a livello europeo, ma quello che constato giorno dopo giorno che le nazioni spesso guardano a loro stesse e non a un'identità europea che è ancora da venire.
1: Ieri Giorgia Meloni ha ribadito che i rincari dei carburanti sono legati alla guerra in Iran e non a quella in Ucraina, e parlando di Ucraina ha anche detto appunto che sarebbe favorevole all'invio di un inviato speciale dell'Unione Europea se questo aiutasse la trattativa con Putin. Lei che idea ha? L'idea di un inviato speciale dell'Unione Europea per trattare con Putin, visto diciamo il rallentamento sul fronte appunto dell'accordo Stati Uniti-Russia Ucraina, la troverebbe favorevole? Si fa il nome del Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
2: Ma guarda, io sono favorevolissimo per qualsiasi iniziativa che possa far tornare alla regione l'Est Europa. È evidente che la guerra in Ucraina sta durando di più per ucraini e russi che la Seconda Guerra Mondiale, con delle implicazioni che rimarranno, come posso dire, delle tensioni in quel territorio per i decenni a venire. Prima questo conflitto cessa, meglio è per tutti, ovviamente prima di tutti per gli ucraini che ogni giorno vivono all'interno di un conflitto che non augura nessuno. Dopodiché è chiaro che è evidente che qualsiasi posizione passa da una mediazione tra le parti, che non vuol dire riconoscere nessun diritto a nessuno, ma bisogna trovare una soluzione al conflitto. Quindi o la situazione, una guerra finisce perché un altro sconfigge l'esercito dell'altro, o finisce per un armistizio o comunque per una sospensione, una ridefinizione dei rapporti tra i due stati. Mi sembra
1: cioè,
2: che in questo
1: la
2: momento
1: pace è sempre un compromesso,
2: Per forza lo è sempre, o a meno che non c'è l'unica volta che non è stato un compromesso è che è stato nella Seconda Guerra Mondiale con la distruzione della Germania nazista, in cui si sono rifiutati ovviamente di arrivare a qualsiasi tipo di compromesso. Però o noi riteniamo che prima o poi gli ucraini arrivino a Mosca, oppure sicuramente a un certo punto dovrà esserci un compromesso, perché nessuna delle due nazioni potrà sparire dalla cartina geografica.
1: Allora, la manovra, no, ormai prende forma, insomma nei prossimi giorni la conosceremo anche in via ufficiale, ma intanto abbiamo visto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, che peraltro della Lega, esponente di spicco della Lega, l'abbiamo visto alla Camera dei Deputati da solo, praticamente in un'aula quasi deserta, che presentava il documento programmatico di finanza pubblica. Le voglio subito, cioè, la cornice della futura legge di bilancio, le voglio subito chiedere, è dispiaciuto vedere questa immagine del ministro Giorgetti che si è anche un po' lamentato, ha detto i parlamentari non vogliono lavorare neanche di martedì?
2: No, sicuramente mi è dispiaciuto. Poi ovviamente, come posso dire, sulle discussioni generali spesso sono più o meno la presenza dei parlamentari. Credo sia un dovere ovviamente essere in aula. Oggi in particolare sui temi di carattere economici è opportuno che tutti legano ascoltino le relazioni, perché la politica si deve fare però conoscendo gli argomenti. Invece vedo molti dibattiti a volte che viaggiano su mondi peruranici senza accorgerci che oggi siamo in un momento di conflitto a livello globale particolarmente rilevante, che non determinerà se verrà rieletto o meno questo governo, ma se l'Italia sarà ancora un paese sviluppato nei prossimi decenni oppure no. E quindi questo dovrebbe riguardare sia il centrodestra, sia il centrosinistra, sia i parlamentari, sia anche diciamo tutti i cittadini italiani, perché oggi noi dobbiamo prendere delle scelte che determineranno quello che succederà nei prossimi 10-20 anni al nostro paese.
1: Senta, la manovra Forza Italia, anche pochi minuti fa nuovamente il vice premier Antonio Tajani torna a insistere sull'abbassamento dell'IRPEF al 33% fino ai 60.000 euro, e poi la non tax area fino ai 30-35 anni, l'allargamento dell'abolizione del bollo per tutte le prime auto. Voi della Lega, insomma, anche stamane con un nuovo post su Instagram, Matteo Salvini rilancia l'età di pensionamento da 67 attuali, vorreste portarla a 64 anni, e poi l'estensione della flat tax al 15% per tutte le partite IVA. Come farete a trovare un accordo per metterci dentro tutte queste misure che, insomma, costano anche sul bilancio pubblico, con, e sappiamo che il margine di manovra, nonostante la flessibilità ottenuta in Europa dal nostro governo, rimane comunque un margine di manovra limitato?
2: Ma guardi, intanto ci sono alcune misure che costano molto meno di quello che sembra. Noi riteniamo che, ad esempio, uno dei temi da portare sul tavolo della maggioranza, dove Forza Italia non ci sente, ma secondo me è un tema che va affrontato proprio nell'ottica di ridistribuire, diciamo, sulla parte produttiva del paese alcune rendite di posizione, soprattutto dei mercati finanziari, in questo momento sono i super profitti delle banche, che non sono neanche extra profitti, ma sono dovuti a un cambiamento proprio negli ultimi anni, causato anche dalle crisi geopolitiche, ha portato dei guadagni sopra i 50 miliardi agli istituti bancari, dovuti, diciamo, a quelle che sono le commissioni, le transazioni, che in molti paesi non esistono neanche più. Quindi, da questo punto di vista, una parte delle coperture, a mio avviso, dovrebbero essere trovate, ma io lo farei anche con un accordo per il paese, come un po' come si è fatto sul carburante con le grandi società petrolifere, iniziare da Eni. Cioè, ci vuole una sensibilità anche da parte di chi oggi sta guadagnando sulle crisi, di utilizzare parte di questo guadagno per chi invece sulle crisi sta perdendo, perché se non
1: li diamo, tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche, ho capito bene?
2: No, energetiche, degli istituti bancari.
1: Oggi gli istituti bancari
2: stanno drenando una marea di liquidità che stanno investendo fuori dal territorio nazionale. Allora, e noi non possiamo,
1: lei lo sa che Forza Italia è contraria.
2: Investono in paesi che in questo momento godono della situazione in cui gli extracosti stanno aumentando sul territorio europeo. Su queste cose, a me, chi sia contrario o favorevole, bisogna usare la razionalità. Come la parte l'ENI, ma anche l'IPI, anche altre aziende, hanno deciso a un certo punto di, come posso dire, calmierare il costo del carburante, loro sponte rinunciando a dei profitti e dimostrando, come posso dire, che si può fare anche politica economica parlando e non solo con le leggi, la stessa cosa dovrebbe avvenire dagli istituti bancari, che oggi si potrebbero permettere di inserire delle risorse che possano servire a abbassare la tassazione, e questo vuol dire generare più ricchezza e creare un'inversione del PIL e creare più posti di lavoro, aumentare i salari ai dipendenti e, come posso dire, riuscire anche in qualche caso a riequilibrare il sistema pensionistico nazionale. Credo che questa dovrebbe essere, come posso dire, un punto di caduta, ma non tanto per l'immediato, perché torno a dire, se noi da questa crisi, da questi mari così in tempesta, riusciamo a uscire sani e salvi, quando il mare si tranquillizzerà a livello mondiale, l'Italia sarà in grado di andare, come posso dire, a tornare a produrre ricchezza e garantire per future generazioni. Se noi nel frattempo faremo fallire famiglie e imprese, ci troveremo in condizioni che saranno gli altri a venire nel nostro paese a prenderci quote di mercato.
1: Ecco, allora, fra l'intanto, insomma, siamo entrati in un clima preelettorale e vediamo, insomma, delle misure anche molto identitarie, no? Da parte dei partiti, anche voi della Lega in Parlamento avete rilanciato su un tema che è un cavallo di battaglia, quello del, diciamo, dell'Islam politico e della integrazione, e in particolare c'è un testo sul quale volevo il suo parere. Qualcuno lo ha, diciamo, giornalisticamente è stato sintetizzato come norme anti-Maranza, ma in realtà non riguarda, diciamo, soltanto i Maranza, che prevede una causa ostativa per l'ottenimento della cittadinanza o addirittura la revoca della cittadinanza per chi nasce nel nostro paese al compimento dei 18 anni qualora abbia commesso reati gravi contro la persona e il patrimonio con pena superiore ai 3 anni di reclusione. Fra questi ci sono soprattutto, insomma, tutti i casi relativi allo spaccio, quindi chi spaccia stupefacenti e viene condannato a 18 anni non può più chiedere la cittadinanza, almeno per i successivi 10 anni. E questa è l'idea che è stata definita, in particolare se ne sta occupando per voi Gorriezzi, no? Allora le volevo chiedere, onorevole Rixi, che idea, insomma, questi provvedimenti hanno chance di essere approvati da qui alla fine della legislatura, di diventare legge?
2: Io mi auguro proprio di sì, perché mi sembrano provvedimenti che sono, diciamo così, ritagliati su una società e sul sistema a livello mondiale che sta cambiando rapidamente, in cui il nostro paese, da paese che per tanti anni è stato di emigrazione, è diventato negli ultimi 25-30 anni un paese di forte immigrazione, e in cui le tensioni a livello globale fanno sì che queste spinte diventino sempre più forti. Poi la società va gestita e i cittadini soprattutto devono, come posso dire, in qualche modo essere educati non solo al rispetto delle leggi, ma anche di quelle che sono le consuetudini civili di una comunità.
1: Quindi, ma secondo lei quando si andrà a votare? Quando si andrà a votare il prossimo anno? In che periodo dell'anno?
2: Io penso che si andrà a votare tranquillamente alla fine della, quando ci devono essere elezioni, dopo 5 anni, come avviene in tutte le democrazie parlamentari.
1: Quindi a settembre-ottobre?
2: Anche perché vorrei ricordare che chi scioglie le Camere non è nella maggioranza o l'opposizione, ma un signore che siede al Quirinale, che è il Presidente della Repubblica, il quale non è che lo può fare per convenienza di uno o dell'altra parte, ma nel rispetto di quelle che sono le regole costituzionali. Quindi le elezioni anticipate possono venire o solo perché tutti sono d'accordo ad andare a elezioni anticipate, o perché viene data la sfiducia al governo. Io non credo che al governo Meloni nel prossimo anno venga data la sfiducia, quindi il governo Meloni sarà il più longevo della storia del paese e arriverà a compiere 5 anni.
1: Senta, 24-25 ottobre, cioè a Milano il congresso della Lega, insomma Matteo Salvini non era tenuto a indire il congresso, però ha voluto farlo anche perché era diventato un po' fastidioso, no? Questo battage mediatico, le interviste di alti dirigenti della Lega critici con l'attuale segreteria federale, quindi si farà il congresso e abbiamo scoperto che ci sarà anche un candidato alternativo a Matteo Salvini. Sembrava un congresso a candidato unico, invece Massimo Garavaglia, che è esponente di peso della Lega, si candida per dar voce, diciamo, la Lega del Nord. Che cosa sta succedendo? E soprattutto non voglio chiederle come andrà a finire, perché insomma abbiamo il sentore che probabilmente Matteo Salvini avrà i numeri per essere riconfermato segretario, no? Possiamo fare questa previsione? Lei che pensa?
2: Ma io penso assolutamente di sì. Credo che i congressi siano utili per dibattere i vari temi. Sicuramente il tema degli ultimi mesi, diciamo, in cui è nata una sofferenza di una parte, diciamo, della Lombardia in particolare, ma comunque di territori ricchi del nord Italia, è un tema comunque che è giusto che se ne discuta in un partito federalista e di territorio qual è la Lega, e quindi i congressi per noi sono momenti di confronto, di dibattito. Quindi se ci sono due candidati non ne vedo nulla di male. È evidente che io mi aspetto che la Lega riesca a fare sintesi e sia ancora più forte per fare una campagna elettorale con un programma molto chiaro, definito nei confronti degli elettori e con una spinta importante, perché, ripeto, noi abbiamo ancora un profondissimo radicamento soprattutto nei ceti produttivi del nord Italia e l'abbiamo esteso anche nel centro-sud, anche lì con grandi possibilità e con crescite negli ultimi anni di importanti aree produttive, e dobbiamo cercare di svolgere questa funzione di raccordo nel paese, però non umiliando le varie regioni, ma cercando di valorizzarne la loro specificità.
1: Oggi sul Corriere c'è anche un'intervista a Luca Zaia che dice, insomma, il congresso sarà l'occasione per ascoltare le idee per il futuro della Lega, e dice: per quel che mi riguarda la Lega rimane un partito liberale. Le voglio dire, ma sulle intese, le intese che il Consiglio dei Ministri, come sappiamo, ha approvato l'intesa sulle autonomie per 4 materie, però adesso, va ricordato, serve il via libera del Parlamento. Siete soddisfatti? Questo via libera arriverà entro la fine della legislatura.
2: L'altro tema per cui noi vogliamo andare a elezioni a fine legislatura, come chiedono gli elettori, è che entro maggio, diciamo, dovrebbe essere finito il percorso di autonomia, e noi vogliamo che la riforma e tutto il percorso sia completato da questo governo, così come era nell'intesa degli elettori. Quindi tema nostro è di chiudere, anche perché bisognerà riscrivere un nuovo programma per le prossime elezioni, e non può essere le cose non fatte da questo governo. Questo governo deve uscire avendo fatto una serie di cose, in modo di, come posso dire, di presentarne delle altre per i prossimi anni.
1: E senta, e lei nell'eventuale nuovo governo Meloni le piacerebbe ancora occuparsi di infrastrutture? Guardi, si è appassionato?
2: Io mi sono appassionato dal 2018, ahimè, quando ho avuto una tragedia nella mia regione col crollo del Ponte Morandi, quindi ho cercato di evitare che altri vivessero le cose che ho vissuto io. Dopodiché io, come posso dire, vedrò quello che il futuro mi riserverà. Ovviamente il Ministero delle Infrastrutture è molto bello e anche molto faticoso, devo dire, e quindi ogni giorno ci si sveglia.
1: Crea un po' di impopolarità, no? Perché è molto legato anche, come le spiegava all'inizio di questa puntata.
2: Ci sono problemi, poi, come posso dire, tutti ritengono che possano far tutto. È evidente che l'Italia è un paese molto complesso anche a livello di trasporti e di infrastrutture, quindi mi sembra scorretto quando Matteo Renzi, appunto, imputi a Salvini il problema del ritardo dei treni. Ognuno dovrebbe fare la sua parte, compresi i sindacati, facendo qualche sciopero in meno.
1: Grazie al Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, le auguriamo una buona giornata. Io ringrazio in redazione Roberta Genuini e Laura Guerzoni, la parte tecnica Emanuele Di Cavio, regia Filippo Mosticone. Ping Pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chiri.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora. Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
4: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
3: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
5: Questo è un La. E questa è la nota del giorno dopo. Dal lunedì al venerdì, dopo il GR della mezzanotte, la musica, le canzoni e i concerti che verranno, con gli artisti che ci racconteranno dal vivo la giornata che è appena finita. Come sempre, su Radio 1 e Rai Play Sound, e come sempre, con la voce e tutto il resto di John Vignola.
6: Lei è il dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
7: Si ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa.
8: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
9: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
10: Chi ci pensa a fermarsi?
8: Una serie di Michele Placido.
11: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
8: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
3: Verde, viaggiare informati.
12: Buongiorno da Rai Mobilità, sono le 10:28, apriamo in A12 in Liguria tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova, dove si registrano code per un incidente. Ci spostiamo in Lombardia sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, segnalato un altro incidente. Incidente anche in A23, Palmanova Tarvisio, tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio. Andiamo ora in A14 in Emilia Romagna tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, dove il traffico è congestionato con 3 chilometri di coda. In A1 sul tratto Firenze-Roma tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione Bologna, presenti invece rallentamenti per lavori. Andiamo in A14 nelle Marche tra Pedaso e Grottammare in direzione Pescara, 2 chilometri di coda ancora per lavori. Sulla tangenziale di Napoli, all'altezza di Corso Malta, un incidente tra un camion e un'auto provoca code in uscita. E infine in Sicilia, sulla tangenziale di Catania, nei pressi di Mister Bianco, in direzione Simeto, si rallenta per un veicolo in avaria. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. Impronte.
13: Buongiorno a tutti e in particolare agli amici degli animali. Io sono Claudia Conte e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Impronte, un viaggio che ci porterà a parlare di biodiversità, tutela e amore per gli animali, ma anche di pet therapy, storie di salvataggio e degli animali che ogni giorno sono al servizio delle nostre forze armate. E lo faremo attraverso storie, testimonianze, incontri. Avremo con noi veterinari, divulgatori, volontari, esponenti delle forze armate, personaggi dello spettacolo, ma anche persone comuni. Sì, anche voi ascoltatori potrete diventare protagonisti di Impronte, quindi aspetto le vostre storie sui miei social e vi inviterò poi in studio per raccontarle. Ma allora, iniziamo subito con una storia speciale. È con noi, negli studi RAI di Saxa Rubra, il luogotenente carica speciale Fabio Tassinari. Buongiorno, grazie per essere con noi.
14: Buongiorno, grazie per l'invito, saluto tutti i radioascoltatori.
13: Oggi il luogotenente ci parlerà di una presenza davvero particolare all'interno dell'Arma dei Carabinieri. Sto parlando di Briciola, la celebre cagnolina mascotte e vice brigadiere della fanfara del 4 Reggimento Carabinieri a cavallo. Allora, Briciola è stata guidata e accudita proprio dal luogotenente Tassinari, che oggi è qui con noi, e lui ci può aiutare a conoscerla meglio. Allora, luogotenente Tassinari, lontano dalle cerimonie e dalle parate, che carattere ha Briciola?
14: Briciola è un cagnolino piccolissimo, peserà 4,5 kg, 5 kg, però è un concentrato di energia e di simpatia. Tutte le mattine, quando noi iniziamo a prendere servizio, ci viene a salutare tutti con un'energia e una simpatia veramente meravigliosa.
13: Una cagnolina così piccola accanto a grandi cavalli della fanfara. Allora, com'è nata questa convivenza e quali caratteristiche, attenzioni richiede?
14: La storia della mascotte in realtà è una storia abbastanza lunga nel tempo. Diciamo che il cane mascotte era il cane che in qualche modo doveva aiutare l'uomo nel proprio servizio. Tutti gli animali in qualche modo sono serviti all'uomo per il loro lavoro. Briciola lo fa pensando che sia un gioco. La mascotte anticamente era il cane che doveva avvertire i militari di guardia scuderia se un cavallo magari si allontanava dal box e iniziava a girare nelle scuderie. Non è un problema se un cavallo esce dal box, il problema è che magari, specialmente di notte, si va a mangiare tutte le derrate che noi in qualche modo accantoniamo per il giorno dopo e questo gli potrebbe dar fastidio. Il cane, con il suo udito particolare, avverte il militare che c'è un cavallo a spasso, viene riaccompagnato nel box, non si fa nessuna azione disciplinare nei confronti del cavallo, tutto finisce lì. Il cane che meglio assolveva questa funzione era la mascotte. Chiaramente nel tempo l'ideologia della mascotte è cambiata e le caratteristiche perché ci sia una mascotte sono tre. Innanzitutto che il cane sia meticcio, perché l'Arma dei Carabinieri non promuove nessun tipo di razza, anzi vuole lanciare il messaggio che nei canili ci sono tanti cani che dovrebbero essere in qualche modo attenzionati e avere la stessa fortuna di Briciola, che sia femmina, perché abbiamo visto con l'esperienza che le femmine in natura sono più intelligenti e quindi imparano meglio questo compito, e poi che appunto non abbia paura dei cavalli e della musica.
13: Luogotenente Tassinari, Briciola ha vissuto situazioni molto particolari, musica, applausi, folla, cerimonie. Allora, come avete imparato a capire quando aveva bisogno di una pausa o di tranquillità?
14: Briciola, noi amiamo pensare che le manchi la parola. Lei veramente si fa capire in tutto, quando ha sete, quando ha fame. E poi c'è una cosa particolare, magica, la sua mantellina. Quando indossa la mantellina lei capisce che sta diventando VIP e in quel momento deve assolvere al compito di mascotte e guidare il reparto nella celebrazione.
13: Quindi è un'alleata davvero speciale per l'Arma dei Carabinieri, ma ci può raccontare un fuori programma di briciola che vi ha fatto sorridere, magari anche in un momento solenne?
14: Siamo nel 2015, l'insediamento del signor Presidente della Repubblica al Quirinale. La fanfara a cavallo ha l'onore di in qualche modo segnare il primo giorno di lavoro del signor Presidente. Era tutto pronto, c'era il red carpet, arriva la macchina del Presidente, esce il Presidente dalla macchina, tutti i reparti si mettono sull'attenti, arriva Briciola e fa una capriola davanti al signor Presidente che gli fa scappare un sorriso.
13: Ecco, quindi è stato sicuramente un modo di Briciola per raccogliere, no? il Presidente, ecco, di fare magari proprio un omaggio speciale. Allora, il 2 giugno 2026 è stata la sua ultima parata prima della pensione, ma che cosa significa concretamente andare in pensione per una mascotte?
14: Noi abbiamo detto che il 2 giugno 2026 è stato l'ultimo 2 giugno, in realtà Briciola sta ancora collaborando con noi, quindi non ci sarà un 2 giugno 2027. Noi cerchiamo di anticipare questo momento perché chiaramente il distacco da questa attività, che per lei è un'attività ludica, potrebbe comportare anche dei disagi psichici, per cui cercheremo di fare in modo che vada sicuramente in pensione accudita da un militare della fanfara a cavallo, ma nel contempo con l'obbligo di portarla tutti i giorni in caserma, perché la caserma è stata per 13 anni la sua casa, quindi andarla a destirpare da questo ambiente potrebbe in qualche modo nuocere a Briciola.
13: Quindi è ancora con voi?
14: È ancora con noi, sì.
13: E presto verremo a conoscerla.
14: Assolutamente.
13: Ma arriviamo alla domanda che dà il titolo al nostro programma, no? Impronte. Ecco, qual è l'impronta più importante che ha lasciato Briciola nella sua vita?
14: L'impronta più importante è stato il fatto che lei abbia un seguito pazzesco tra i giovani. Ci siamo trovati magari in delle cerimonie dove c'erano delle famiglie e magari le persone anziane, componenti della famiglia, la indicavano con il nome di Trombetta, Lady, che sono state le precedenti mascotte di Briciola. E invece i figli, i giovani, i nipoti correggevano subito queste persone, dicevano: no, quella è Briciola, è Briciola. Perché ha avuto un seguito veramente per la sua simpatia, come dicevo prima, tra i giovani ha avuto un grande seguito.
13: Ecco, quindi secondo lei la presenza di Briciola ha aiutato anche le persone ad avvicinarsi sempre di più all'Arma dei Carabinieri con maggiore spontaneità? Ecco, se ne è accorto in qualche occasione particolare, anche se lo sappiamo, no? L'Arma dei Carabinieri è sempre accanto a noi, sono tanto amati.
14: L'Arma dei Carabinieri è l'arma della gente per la gente e Briciola in qualche modo incarna questo nostro ideale, perché è veramente accolta da tutti. Non si fa distinzioni di età, di sesso, di razza. Briciola veramente inclusiva nella società italiana.
13: Ecco, allora, luogotenente Fabio Tassinari, noi la ringraziamo molto per essere stato con noi a raccontarci di più, a farci conoscere la mascotte dell'Arma dei Carabinieri, Briciola. Ovviamente l'Arma dei Carabinieri ha ancora tanto da raccontarci, quindi vi aspettiamo presto con nuove storie che ci rendono orgogliosi. Viva i Carabinieri, viva le Forze Armate, grazie davvero per essere stato con noi.
14: Grazie e buona giornata a tutti.
13: Ed eccoci di nuovo a Impronte. Io sono Claudia Conte e adesso è il momento di aprire le nostre finestre sul mondo dei libri. Oggi è con noi Giordana Fauci, scrittrice e autrice di Pucci e Rani, piccoli grandi eroi. È una storia davvero molto emozionante. Protagonisti insieme a Giordana e a sua figlia, i loro due Yorkshire. Allora, Giordana, buongiorno e benvenuta.
15: Buongiorno a tutti, buongiorno Claudia.
13: Giordana ha il diabete di tipo 1 ormai da 35 anni ed è testimone di come gli animali possano letteralmente salvare la nostra vita. Infatti, non tutti sanno che una crisi ipoglicemica del padrone può essere avvertita dal cane prima ancora che lui stesso se ne accorga. Allora, Giordana, tu hai detto una frase davvero molto toccante: se oggi sono ancora in vita è grazie al loro soccorso. Ci vuoi raccontare questo episodio?
15: Proprio così. C'è stata un'occasione in cui, anzi direi la prima occasione che si è verificata nel 2017, in cui i miei due piccoli Yorkshire, sono due Yorkshire Terrier Toy, un padre e un figlio, più o meno di 2,5 kg, non arrivano ai 3. E io li definisco i miei angeli custodi, perché proprio così mi hanno salvato la vita nel verificarsi, anzi sono stati così eccezionali dall'avvertirla prima questa crisi ipoglicemica. E poi si sono organizzati, il tutto è avvenuto naturalmente, senza nessun addestramento, senza nessun allenamento, quindi evidentemente hanno avvertito in me, hanno sentito che si stava per verificare questa crisi e si sono organizzati. Devi sapere che nessuno dei due abbaia, e invece ce n'è uno che abitualmente, quando appunto poi purtroppo si sono verificate ancora successivamente queste crisi, è come se loro si organizzassero. Quindi ce n'è uno che abbaia proprio per attirare l'attenzione del resto della famiglia, quindi invitarli appunto ad agire, a fare quello che va fatto nel caso di una crisi ipoglicemica, quindi somministrare prontamente magari una bevanda zuccherata, che fa la differenza, perché laddove non si dovesse agire prontamente la situazione degenera.
13: C'è una spiegazione a tutto questo, no? I cani hanno un potente olfatto, circa 300 milioni di sensori con

0: ad individuare questa crisi. E come te lo spieghi?
1: Allora, io lo spiego con un rapporto particolarmente affettuoso, empatico, che si è instaurato da sempre tra noi. Però quando questa cosa è accaduta, quindi parliamo di 10 anni fa, ero guardata un po' così, insomma, qualcuno forse dubitava di questa cosa. Devo dire che però in America e anche in Inghilterra, fin dal 1990 sono stati effettuati degli studi e quanto io ho sperimentato in maniera spontanea, quindi senza addestramento sui miei cani, era già invece stato ampiamente validato dal punto di vista scientifico e medico da non pochi specialisti del settore. Quindi fortunatamente fin dal 2014 anche in Italia sono sorti questi DAD, Diabetes Alert Dog, che vengono addestrati e allenati per poter avvertire in anticipo l'arrivo di queste crisi ipoglicemiche.
0: Ecco, perché spesso noi raccontiamo, no, storie di salvataggio di animali, in questo caso no, sono storie di salvataggio di umani. Allora Giordana, tu oltre a scrivere ti dedichi anche al volontariato accanto, esatto, ad altre persone con diabete, ma porti con te anche i tuoi Yorkshire?
1: Talvolta sì, soprattutto quando si tratta di bambini, perché devo dire che oltre dal punto di vista fisico, essere un aiuto e un supporto dal punto di vista fisico, sono importanti anche dal punto di vista psicologico, e quindi qui arriviamo al tema della pet therapy.
0: Assolutamente, è un altro dei punti nevralgici, no, del nostro programma Impronte. Allora, la tua storia ci racconta che si può convivere con una patologia, e questo non significa, no, rinunciare ai propri progetti di vita. Allora, che messaggio vuoi lasciare alle persone che vivono questa condizione? Non solo il diabete, ma tutte le patologie.
1: Certo, un po' tutte le patologie croniche. Non sono le malattie in sé ad essere condizionanti, ma il modo in cui si sceglie di viverle. Certamente bisogna sempre quando parliamo di malattie, bisogna far riferimento alla medicina, alla scienza, ma anche alla tecnologia e anche a questi sistemi di supporto. Un cane sicuramente lo è, quindi inviterei tutti a realizzare i propri sogni, indipendentemente dalla presenza di una malattia o comunque anche di un problema.
0: E magari fare l'esperienza, no, di avere una vita insieme ad un animale che può cambiarci la vita. Ecco, io ti ringrazio Giordana.
1: Grazie
0: Pausci,
1: a te, grazie a voi.
0: Per averci raccontato la tua storia personale, non è mai facile raccontare la propria storia personale, e io vi ricordo il libro Pucci e Rani, piccoli grandi eroi. Grazie Giordana Pausci.
1: Grazie a voi.

0: Bentornati ad Impronte, io sono Claudia Conte e oggi incontriamo il mondo degli animali attraverso il cinema e lo spettacolo. È con noi, negli studi di Saxa Rubra, Massimiliano Vado, attore, regista, sceneggiatore, ecco, e soprattutto amante degli animali.
1: E chi più ne ha più ne metta, buongiorno.
0: Grazie, grazie davvero per essere con noi. Ecco, io vorrei partire dalla tua ultima avventura. Hai curato la regia del Pet Carpet Film Festival, che è un festival di cinema ideato dalla collega Federica Rinaudi, dedicato agli animali. Ecco, accanto a te anche il tuo inseparabile cane Renato. Ci vuoi raccontare un po' di Pet Carpet? Ecco, che cosa significa dirigere un festival di cinema dedicato agli animali?
1: Il Pet Carpet, che è arrivato alla nona edizione quest'anno, è un completamento utile, nel senso che le persone che realizzano i cortometraggi o i documentari o anche soltanto alcuni speciali con i propri animali possono presentarlo, vincono dei premi che sono ovviamente dei buoni spesa, sono molto simbolici, arrivano più di 600 cortometraggi da tutto il mondo ed è un luogo di grande partecipazione dove chi ha un animale e chi lo vuole avere o chi l'ha avuto trova conforto, trova confronto. È una bellissima esperienza. Quest'anno ho avuto il piacere di dirigerlo, soprattutto di incontrare Silvan, un grandissimo amante degli animali. Aveva un suo libro del 1974, una specie di manuale delle giovani marmotte fatto da Silvan, che lui ha detto: questo libro ha venduto 1,5 milioni di copie, non ce l'ha nessuno.
0: E allora chiediamo a Silvan di farci un'altra magia. Vogliamo trasformare gli studi Rai di Saxa Rubra in un teatro e Massimiliano Vado è pronto.
1: Allora, ti ho portato una sorpresa solo per te. Ho scritto una cosa che si chiama 12 cose che mi ha insegnato cane Renato. Ha diversi soprannomi: Amore nella sua forma più pelosa, Renatigno, allenatore dello Sborussia, Tony Musante, Lino Musella, Puzza di Cacciatorino, René, Ronald, Gino Latilla, Ao, Corfischio, Good Boy, Non salire sul letto, Dove vai, Renatino De Pedis, che poi è la vera origine del suo nome, Sì osservatore, Guarda che c'è Buschi, Attila, Renatismo senza limitismo, Sei molto bello, Sei infinitamente bello, Sei esponenzialmente bello, Dov'hai, Renatation, La sera Leoni, La mattina Badaloni, ne abbiamo mille, posso andare avanti per mezz'ora. La gioia, la bellezza, la luccicanza, Ruba galline, Vieni qui, La bellezza dell'universo o Il divoratore di mondi, Gran visir delle aree cani, Corazza in cerca di carezze, Scassaminchia nei momenti più lieti, Corridore pigro da competizione, Possessore di tartufo, Ottimizzatore delle vite altrui, Compagno di merende, Scavatore di tunnel perfettamente inutili, Conquistatore di chiese e Portatore straordinario di sorriso. Mi ha insegnato 12 cose. 1. Festeggiare sempre. Quando si esce, quando si mangia, quando si canta tanti auguri a te, quando si ride, quando non si piange, certe volte anche quando si piange, quando si avvisano delle polpette, quando si incontrano gli amici al parco, quando si vede il mare. 2. Sfidare sempre ciò di cui si ha paura, anche a costo di avere ancora più paura. 3. Il prosciutto vicino all'osso è sempre più buono e per non farselo scappare bisogna tenerlo con entrambe le zampe. 4. Correre va bene. Correre sotto la pioggerellina va bene, correre sotto la grandine, no, sei pazzo. 5. La malinconia si esprime sospirando, la gioia saltando sul letto, possibilmente quando l'ho appena fatto. 6. È sempre il momento di una coccola, qualunque cosa stia succedendo. 7. Si può splendere nell'universo pur essendo una minuscolezza. 8. Le volpi vanno rincorse e lo facciamo tutte le sere, i gatti pure, ai cavalli, agli asinelli e agli specchi si scodinzola, il resto ci provoca totale indifferenza. 9. È giusto abbaiare a chi porta le Birkenstock, a chi ha l'aria lusca, a Gerry Scotti, a chi ha provato solo a farci fare il giro del palazzo durante la pandemia, ai carabinieri, meglio se in alta divisa, al citofono, a chi dice bene con la E chiusa, ai preti, soprattutto ai francescani, che odiano i cani, alle macchine che non si fermano sulle strisce pedonali, agli agenti immobiliari e al direttore del Teatro Manzoni di Roma che non ci ha fatto entrare. Soprattutto chi si veste di marrone. 10. Basta una sniffata delle chiappe per capire di chi fidarsi o no. 11. Se spari i botti di Capodanno, sei un demente. 12. Si dorme abbracciati obbligatoriamente, anche se fa caldo. Grazie, caro Renato, ti devo una rivoluzione.
0: Grazie Massimiliano Vado per questa bellissima sorpresa, mi ha emozionato, devo dire, sentire questa vostra storia, no? Ecco, portatori di sorrisi, festeggiare sempre, mi sono rivista anche con quello che faccio io con il mio cagnolino. Ecco, ma allora parliamo un po' di Renato, il tuo inseparabile compagno, ecco, com'è il vostro rapporto lontano dalle telecamere?
1: Il nostro rapporto è come se lui fosse il mio migliore amico, la mia fidanzata o mio cugino, nel senso che noi parliamo tranquillamente, cerchiamo di avere gli stessi ritmi durante la giornata, di mangiare allo stesso orario, ci vestiamo per uscire ovviamente per le sue passeggiate nel bosco. Devo dire, per me è stata un po' una salvezza, perché in un momento non semplicissimo della mia vita, 2 o 3 anni fa, Renato mi è stato infinitamente vicino, esattamente come l'ospite di prima. Quando il cane ha capito che non stava bene, lui ha capito che il mio umore non era proprio quello di sempre, non era quello ottimo che sfoggio in continuazione, e mi è stato appiccicato, soprattutto di notte, era come se controllasse che io dormivo.
0: Meraviglioso, guarda, mi fai commuovere, perché è vero, ecco, gli animali hanno questa grandissima sensibilità di capire anche quando abbiamo bisogno di una coccola in più. Ecco, ti faccio la domanda che faccio a tutti i nostri ospiti: impronte. Qual è l'impronta che Renato ha lasciato nella tua vita?
1: Prima di tutto lui mi ha cambiato la vita, perché è il mio primo cane, è stato trovato a Monterosi in provincia di Roma, Frosinone, Viterbo, non so nemmeno dove sia, in mezzo alla strada. Era un cane piccolino, completamente disorientato. Mi ha scelto lui, perché quando mi ha visto mi si è appiccicato e non si è più levato. Io ho capito che era il momento di portarlo con me, anche se era il momento più sbagliato della mia vita, perché ero in tournée con Sandra Milo a Milano, in giro sotto la pioggia, il freddo, la neve, e lui era minuscolo, io non avevo mai avuto un cane. Devo dire, più che io educare lui, è lui che ha educato me, per cui l'impronta che ha lasciato è che mi ha ovviamente costretto a fare i conti con una presenza costante H24 nella mia vita, a portarlo a teatro, a gestire i tempi di una tournée, gli spostamenti, la macchina, e questa cosa me l'ha regolarizzata infinitamente di più, per cui l'impronta che mi ha lasciato è che mi ha dato una regolarità anche emozionale nella mia vita.
0: Ecco, maggiore poi senso di responsabilità. Max, tu che appunto dirigi anche il Pet Carpet Film Festival, ecco, quanto è importante utilizzare anche il mondo dell'intrattenimento per sensibilizzare le persone sul rispetto degli animali?
1: Credo che sia importantissimo. Io del rapporto con gli animali avevo sentito parlare soprattutto nei film. C'è adesso un film con una donna delle pulizie, un polipo, che è la cosa più commovente che tu possa vedere. Credo che il film con Brad Pitt con il cane, da quello che mi dicono, è emozionante, è bellissimo. Per cui si può imparare molto. Io stesso non mi sono... realizzo molto di più di quello che ho visto da quando ho un cane, per cui è come se facessi delle somme dentro il mio cervello. Tutto quello che avevo imparato da una filmografia ovviamente eccellente poi l'ho ritrovato perfettamente nella mia vita.
0: C'è chi dice, no, che si può imparare dai bambini e dai cani a recitare. Perché? Pensi sia vero?
1: Perché rubano tanto l'attenzione. Fare un film con un bambino o con un cane è difficilissimo, perché ovviamente la prima cosa che il pubblico guarda sono loro e non l'attore principale, per cui bisogna prendere dalla loro energia e trasformarla. Questo sì, è vero.
0: E poi perché vivono sempre il tempo presente, no? Non sono legati al momento, sono quindi concentrati, e poi hanno occhi più puri dei nostri, non hanno tante barriere, il giudizio, no? Che questo fa male anche a chi recita.
1: È vero. Gli attori, quelli bravi, vivono il tempo presente e sono concentrati su quello che accade in quell'istante, che è l'enorme sforzo del nostro continuo studio e metterci continuamente alla prova. Per cui i cani e gli animali in generale, i bambini ce l'hanno infinitamente più di indole, ce l'hanno come fonte primaria di attenzione. Noi ci dobbiamo un po' ricorrere, dobbiamo lavorarci un po' sopra.
0: Ecco, allora veramente grazie per averci raccontato la tua storia di amicizia con Renato.
1: Quello è un piacere.
0: E soprattutto anche di quella sorpresa, no? Abbiamo chiamato in ballo anche Silvan, che ha trasformato gli studi Rai di Saxa Rubra in un teatro. Grazie ovviamente alla tua splendida voce e anche alla tua capacità di trasformare le parole in emozioni. Grazie.
1: Grazie a te dell'invito, sono stato molto contento di venire.
0: Oggi, cari amici, abbiamo conosciuto Briciola, dell'Arma dei Carabinieri, la piccola grande mascotte. Abbiamo ascoltato la storia di Pucci e Rani, che hanno salvato la vita a Giordana. E abbiamo scoperto come anche il cinema può diventare uno strumento per raccontare e difendere il mondo animale. Ed è proprio questo, no? Il viaggio di impronte. Ma anche voi potete continuare a raccontarmi le vostre storie sui miei social, perché magari la prossima volta qui a Saxa Rubra potrete essere voi a raccontarla. Ringrazio la mia redazione, quindi Fernando Conti, il tecnico, Leonardo Gragnoli alla regia, Cristiana Faitati, Lucia Pioppi, le mie autrici, e da Claudia Conte è tutto. Buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Solo parole, proprio così, con Noemi.
2: Buon pomeriggio Giulia, come stai?
3: Io sono Noemi, con me c'è Giulia Nannini. Ciao Giulia.
1: Noi ogni giorno vi abbiamo promesso di raccontarvi un po' la storia, le curiosità, gli aneddoti, i fatti che ci sono dietro alle canzoni.
2: Di cosa parliamo oggi? Quale canzone?
1: Un pezzo fortissimo.
2: Quanto l'amo.
4: Non solo parole, dal lunedì al venerdì alle 17:15 su Radio 1 e Rai Play Sound.
5: Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
6: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
7: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
8: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
7: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
8: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Calciolone! Dove sei?
10: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
9: Che fai?
10: Lavoro per la salute del corpo.
9: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
10: Una parte? Al massimo una particella.
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Ore 11.
13: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
14: GR1.
15: Buongiorno da Danilo Giannese. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è a Bruxelles per il Consiglio europeo, iniziato da circa un'ora. Per gli ultimi aggiornamenti ci colleghiamo in diretta con Carla Macrellino.
16: Sì, buongiorno. Prima dell'inizio dei lavori del Consiglio, qui a Bruxelles, la Premier ha presieduto con la Romania la riunione di 17 paesi amici della coesione che auspicano un bilancio europeo ambizioso ed equo. Ricordiamo la richiesta da Roma di tutelare agricoltura e coesione, ed ora Giorgia Meloni sta partecipando al confronto con i 27 leader dell'Unione. Oggi focus sui temi economici, sullo sfondo la competitività, la richiesta di maggiore flessibilità avanzata dall'Italia per far fronte all'impatto crescente dell'inflazione sui conti pubblici e su tutto l'attenzione ai costi dell'energia. Domani invece sarà la questione ucraina al centro dei lavori, atteso anche il presidente Zelensky. L'Italia ribadirà il sostegno a Kiev, come detto anche ieri in Parlamento da Giorgia Meloni, che ha definito rischioso l'accordo del presidente degli Stati Uniti Trump con Mosca sul gasolio russo. Medio Oriente, gestione dell'immigrazione, riforme e anche gli altri temi che sono sul tavolo. E con Jacopo Teodoro da Bruxelles, Carla Macrellino, linea allo studio.
15: E al Consiglio europeo, lo abbiamo sentito, interverrà anche il presidente ucraino Zelensky, che nel frattempo sfida Trump e la sua tregua energetica.
17: L'Ucraina riprende ad attaccare le raffinerie russe. Lo stop è finito, annuncia Zelensky in un'intervista al Financial Times. È apparso risoluto il leader ucraino, spiegando che dopo le richieste del presidente americano le forze di Kiev avevano deposto le armi per 3 giorni, ma che Mosca ha continuato i suoi raid e che l'esercito ucraino non riceveva più gli avvisi dell'arrivo dei missili russi, mentre la rete satellitare di Musk Starlink, strumento di governo dei droni, rallentava. In mattinata è arrivato anche l'affondo del miliardario contro Zelensky e ora che se ne vada, ha detto Musk. Intanto nell'ultimo attacco sull'Ucraina centrale sono morte almeno 3 persone, decine i feriti. Zelensky sarà al Consiglio europeo di Bruxelles, che si apre oggi. Sempre secondo il Financial Times, i leader dell'Unione avrebbero subito il pressing di Washington per lo sblocco degli asset russi congelati. E la Casa Bianca starebbe valutando un attenuamento delle sanzioni sulle navi della cosiddetta flotta ombra russa, che trasportano di nascosto petrolio, lo riferisce l'agenzia Reuters. Claudia Stamerra, GR1.
15: Il decorso post-operatorio di Leone XIV a due giorni dall'intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro. Stamattina una nuova nota della sala stampa vaticana. Il Papa, si legge, ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Il governo ha inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027, che sarà di 23,5 miliardi. Potrebbe diventare realtà quindi il prelievo di circa 5 miliardi di euro a carico di banche e assicurazioni, chiesto con forza dalla Lega, da destinare a famiglie e welfare. Se poi Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità sulla spesa, come chiesto dal governo italiano, il valore della manovra potrebbe anche aumentare. Più di 2,1 milioni di famiglie in povertà assoluta nel 2025 in Italia, per un totale di 5,4 milioni di individui. Lo rilevano i nuovi dati Istat, secondo cui l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie è pari all'8%, un lieve calo rispetto al 2024. Incidenza che si attesta al 5,9% per le famiglie composte solamente da italiani, che sale invece al 29,4% per quelle straniere. Incidente mortale sul lavoro a Cagliari, la vittima un operaio di 61 anni.
18: Carlo Spiga, noto Carletto, classe 1965, è stato schiacciato da un fascio di pesantissimi tubi di metallo che stava scaricando al trafficato portocanale di Cagliari. Si sarebbe rotto il fascio in una dinamica ancora da chiarire, uccidendo il dipendente che lavorava per conto del gruppo Grendi, storica azienda di logistica e trasporti. Colleghi autotrasportatori riferiscono di un frastuono, come di due container che si scontrassero, ma si sarebbe confuso con il normale rumore di un cantiere, fino all'arrivo di ambulanza, vigili del fuoco e poi di tutte le forze dell'ordine e del medico legale. È stato un collega vicino di casa ad avvertire i fratelli, poi accorsi. Al molo della Grendi non è il primo incidente mortale. Un operaio di 50 anni, Raffaele Massa di Quartuccio, era deceduto al Porto Canale nel gennaio 2024. Sul posto, questa mattina, anche i sindacati. Sara Perria, GR1, Cagliari.
15: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato a Villa Borghese per inaugurare il villaggio Percorsi di Protezione Civile, allestito in occasione della settimana nazionale di questa istituzione. Ad accogliere il capo dello Stato, tra gli altri il ministro Nello Musumeci e Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento. Calcio, nuova giornata di coppe europee. Dopo il disastro della Champions, tocca all'Europa League. Milan in campo a Salisburgo alle 18.45. Impegno esterno anche per la Juventus alle 21 contro il Celta Vigo. Stesso orario in Conference League per l'Atalanta, che ospita i ciprioti del Pafos. Tutto in diretta su Radio 1. Prossimo GR a mezzogiorno. Ora linea va a Wannabe. Buon ascolto e buona giornata.
19: A salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
20: Wannabe. Il futuro che vorrei.
21: Sono le 11:06, buongiorno, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe. Vi do subito i nostri contatti: 335-699-2949 il numero per inviarci sms, whatsapp, messaggi audio durante la diretta, e poi gli indirizzi di posta elettronica wannabe@rai.it e francescaromana.ceci@rai.it. Come ogni giovedì dedichiamo la puntata ai giovani e la musica, le arti, insieme a Duccio Pasqua, che però non vedo qui accanto a me in studio, ma so che c'è. Ciao Duccio.
22: Sì, sì, tu non mi vedi, ma ti assicuro che ci sono.
21: Dove
22: sono
21: sei?
22: un po' nascosto, sono lontano su un'isola, però ci sono.
21: Quale isola, diciamolo?
22: La Sardegna, sono a Cagliari.
21: Vabbè, dai, non puoi così lontano.
22: No, e in linea d'aria vicinissimi, dai.
21: E allora, per entrare nella puntata di oggi, poi ci spiegherai perché sei a Cagliari, ma partiamo con questa voce.
23: La canzone era Desamparados e siamo stati felici di dividerla con Bertoli, perché secondo me è stata veramente una cosa bella, un connubio giusto, un giusto equilibrio tra la lingua italiana e la lingua sarda, quella che unite per fare della musica, non per chiudersi in cose che nessuno capisce, ma credo che il sentimento della canzone si capisca. Significa abbandonati, emarginati. Siamo partiti dal punto di vista che diciamo economico, che diciamo il 20% della popolazione mondiale mangia per l'altro 80%.
20: Wannabe.
21: Ed era sicuramente una voce sarda, Duccio.
22: Era la voce di Andrea Parodi, cara Francesca, che è diciamo una delle voci più importanti che questa terra ci ha regalato. E quest'anno è un anniversario importante per quanto riguarda Andrea Parodi, no? Lo sai?
21: Esattamente, perché sono 20 anni dalla sua scomparsa.
22: Sì, dopodomani ricorrerà questo anniversario, i 20 anni, e io sono a Cagliari perché arriva la 19ª edizione del premio a lui dedicato, che appunto è nato un anno dopo la sua scomparsa, ed è un premio importante a cui si iscrivono artisti da tutto il mondo. Ci sono nomi noti, nomi importanti, poi li racconteremo insieme alla direttrice artistica, e poi ci sono dei ragazzi che si iscrivono, e veramente si iscrivono da ogni parte del mondo, nel nome di Andrea Parodi, ed è un festival di world music, Francesca.
21: Spieghiamo per i nostri ascoltatori che cos'era world music, di cui Andrea Parodi era un punto di riferimento.
22: Sì, allora, quante ore abbiamo?
21: Perché no, cerchiamo di restare nei tempi.
22: Allora, la world music, dunque, questo è un tema che viene discusso e dibattuto ogni anno qui al Premio Parodi, perché la world music la pensiamo come una musica legata alle tradizioni locali, quindi al folk, al folklore, ma ovviamente anche le tradizioni non è che siano ferme, immobili, cristallizzate, ma si evolvono. Quindi il Premio Andrea Parodi è anche uno studio su come si evolve questo mondo sonoro, musicale, e le contaminazioni tra quella che è la tradizione e i suoni contemporanei. E perché un premio del genere dedicato ad Andrea Parodi? Perché ovviamente la maggioranza del pubblico lo conosce come voce mitica dei Tazenda, ma lui a un certo punto della sua carriera ha deciso di allontanarsi un po' dai Tazenda senza mai staccarsene del tutto, e di dedicarsi a ricercare un po' musiche di tradizione, a cantare ovviamente in sardo e ad avvicinarsi, a riavvicinarsi alla tradizione, alle radici della canzone sarda.
21: E quindi è un festival che riunisce le tradizioni da tutto il mondo, come dicevi tu. Tu hai accanto a te un ospite speciale.
22: Un ospite molto importante, che è la figlia più giovane di Andrea Parodi, Lara Parodi. Buongiorno, benvenuta a Wannabe su Radio 1.
0: Buongiorno, grazie, sono Lara e mi fa tanto piacere essere qui oggi a rispondere appunto alle vostre domande.
21: Ciao Lara, giovanissima, il nostro è un programma che parla con i giovani e tu lo sei davvero.
0: Sì,
22: 20 anni
0: sì.
22: Appena fatti, da
0: 20 anni freschi, esatto.
22: Lara, ormai tu sei una colonna portante di questo premio, ma in realtà fin da bambina l'hai frequentato. Io mi ricordo nelle prime edizioni c'era il premio dei bambini che assegnavate tu e tua sorella Antea.
0: Esatto, diciamo che il mio rapporto con il premio si è evoluto chiaramente negli anni, perché è iniziato nel 2007, quando io avevo appunto solamente un anno, e quindi chiaramente il rapporto è cambiato. Inizialmente era più un periodo di avvicinamento a mio padre tramite la musica, tramite gli amici, conoscenti che mi hanno sempre permesso di conoscerlo al meglio, no? Perché io comunque ho avuto un rapporto con lui in vita che è durato veramente poco, quindi questo è sempre stato un motivo per me di conoscenza e di contatto quasi, ma nel tempo si è evoluto anche in un lavoro. Diciamo che io mi sono resa conto con il passare degli anni che effettivamente stare a contatto con le persone, con la musica e piano piano anche con la gestione delle persone, dei rapporti appunto anche con tutti gli ospiti che accogliamo qui a Cagliari, mi piaceva sempre di più, quindi ho acquisito un ruolo proprio lavorativo all'interno del premio.
22: E poi hai potuto rubare aneddoti da tante persone che l'hanno conosciuto, quindi rimettere insieme tanti pezzetti della vita di Andrea e approfondire la sua conoscenza.
0: Esatto, diciamo che il premio per me è sempre stato un qualcosa di speciale, il momento dell'anno che aspetto, no? Infatti accogliamo sempre una grande quantità, oltre che di giornalisti e di concorrenti, anche di amici di mio padre, no? Di conoscenti, e raccogliere un po' di aneddoti sulla sua vita e di storie di persone che l'hanno conosciuto mi ha sempre aiutato a sentirlo più vicino, a sentirlo più mio.
22: Poi Francesca, Lara ovviamente è di Cagliari, è cresciuta qua, ma vive a Torino e studia ingegneria gestionale a Torino, quindi conciliare le cose non è semplicissimo, no? Francesca.
21: Immagino, io volevo sottolineare un aspetto che mi ha fatto venire in mente la clip che abbiamo sentita prima di Andrea Parodi, anche il suo impegno civile, parlava della fame di metà del mondo che ha cibo in abbondanza, tra l'altro domani è la giornata mondiale dell'alimentazione, ecco anche questo impegno civile di Andrea Parodi mi piaceva sottolineare con voi.
0: Sì, diciamo che io l'ho sempre conosciuto prima come se fossi parte del pubblico, no? Quindi la sua parte artistica. Invece anche l'evento annuale del premio mi aiuta, conoscendo le persone che hanno vissuto con lui, a conoscerlo a 360 gradi, quindi appunto anche aneddoti che riguardano il suo impegno sociale o il suo carattere, tutta questa sfera che magari non traspare al pubblico.
22: Eh beh, certo, vedi, Francesca. Poi, come sai, Francesca, questo premio è veramente a gestione familiare, perché Lara e sua sorella Antea, che insomma ogni tanto viene, ogni tanto no, è meno coinvolta, lavora a stretto contatto con Luca e Alessia, che sono i figli più grandi di Andrea, i figli del primo matrimonio di Andrea, e lavorate d'amore e d'accordo, si è creato un bel nucleo, insomma, si è riunita tutta la famiglia.
0: Sì, diciamo che penso che non sia scontato avere un rapporto tanto stretto con fratelli da parte solo di uno dei genitori. Invece noi abbiamo proprio un bellissimo legame. Penso anche che siamo stati uniti un po' nella perdita. E questo evento ci aiuta sempre a riunirci, anche a impegnarci tutti insieme, a lavorare tutti insieme per un qualcosa di bello.
21: È bella questa fotografia, sì, di questa famiglia, di voi fratelli uniti. Tra l'altro immagino anche qualche racconto, qualche ricordo di tuo papà da parte dei tuoi fratelli.
0: Sì, certo, diciamo che è sempre un evento che porta anche Luca e Alessia, i miei fratelli, a raccontare aneddoti che magari gli vengono in mente dopo 15-20 anni e mi aiutano appunto a conoscerlo sempre meglio, mi sento sempre più vicina ed è un qualcosa che mi piace tanto.
21: Ce ne racconti uno di aneddoto, un primo aneddoto che ti viene in mente così estemporaneo?
22: Difficile questa,
0: difficile. Mi vengono in mente aneddoti che soprattutto della sua vita personale, non solo della sua vita professionale, artistica. Ad esempio lui amava cucinare, amava tantissimo cucinare ed è un qualcosa che ha trasmesso a Luca, al suo figlio maggiore e a me. E quindi lui era tanto appassionato e quando stava male un giorno c'era mia nonna, quindi la mamma di mamma, a casa a mangiare con noi e per fargli del bene gli ha preparato il piatto togliendo la pelle dal pollo e lui per lui è stato un oltraggio, no? Perché diceva la parte più bella, la parte più succulenta, diciamo. Ma poi la parte che per lui era insieme all'arte più bella in quel momento, quindi godersi la convivialità e il cibo, ha detto: cavolo, tu mi hai tolto la parte più bella. Quindi era anche molto puntiglioso da questo punto di vista, e conoscerlo tramite i racconti è sempre bellissimo, anche questi un po' più simpatici, diciamo.
22: Oh, Francesca, poi ovviamente la presidente della Fondazione Andrea Parodi è Valentina Casalena, che è la mamma di Lara e di Antea. Non so, com'è avere la mamma come capo? È più complicato?
0: Diciamo che nella teoria lei è il mio capo, nella pratica negli ultimi anni il ruolo si sta scambiando.
22: Ah, attenzione, questo è uno scoop per Warner,
0: esatto,
22: Francesca.
0: Esatto.
21: Un premio a gestione familiare che però insomma si è allargato davvero ed è diventato internazionale, un punto di riferimento come insomma per la world music da tutto il mondo.
22: Dici, Francesca? Sentiamo la voce di Andrea.
21: Infatti stavo dicendo questo, vogliamo cominciare a sentire uno dei brani di Andrea?
22: Sì,
21: allora, ascoltiamolo.

0: voce di Andrea Parodi.
1: Duccio, ecco, questo sì. Che brano era di Andrea Parodi e non solo di Andrea Parodi, perché sono due voci, le sentiamo.
2: Questo è un brano splendido che si intitola Rosaio, che vuol dire rosario, vero Lara? Ed è un brano cantato da Andrea Parodi con Elena Ledda e il coro che sentite è quello delle Balentes, tre voci straordinarie. Elena Ledda, oltre a essere una voce importantissima della canzone, della musica sarda, ma della musica del mondo, è anche la direttrice artistica.
1: E tra poco dovremo averla in collegamento con noi, anzi,
3: ecco
1: noi, eccola.
2: Ciao Elena, buongiorno, benvenuta a Wannabe.
3: Buongiorno.
2: Che dicevi, era meglio?
3: Pensavo fosse meglio con le cuffie, no, invece me le hanno fatte togliere.
2: Ah, ok, vabbè, questi sono, questa è Elena Ledda in tutto il suo splendore. Elena, ormai sono tanti anni che sei direttrice artistica del premio e poi con Andrea tu hai avuto un legame forte, importante.
3: Sì, diciamo che abbiamo condiviso tanti anni di carriera insieme, ma gli ultimissimi anni sono stati di condivisione sia artistica che di vita. Noi abbiamo vissuto veramente vicinissimi l'ultimo anno, condividendo concerti, spettacoli, dischi, abbiamo fatto anche un bellissimo programma radiofonico insieme, insomma siamo stati molto vicini, e sentendo Lara, che mi ha commosso moltissimo, perché per noi Andrea è sempre Andrea, lei quando ripeteva mio padre, meraviglioso. Che dicevo, che abbiamo sentendo Lara mi sono ricordato tutti gli aneddoti quando cucinavamo insieme, cioè abbiamo fatto sfide anche noi gastronomiche. Insomma, è stato un anno meraviglioso che abbiamo condiviso.
2: Elena, per questa 19ª edizione, insomma, lo dicevamo, coincide con purtroppo il 20° anniversario della scomparsa di Andrea, però è un programma del festival del premio Andrea Parodi veramente ricco, con artisti che ormai si iscrivono da tutto il mondo, quindi dei giovani talenti della world music che arrivano veramente da ogni parte del mondo, e poi grandi ospiti con il gran finale con Paolo Fresu.
3: Sì, diciamo che questa edizione è iniziata veramente già ad aprile con eventi, insomma, ricordi di Andrea in Sardegna, a Parigi, in Piemonte, e gli artisti, sì, come diceva, i ragazzi che si iscrivono sono arrivati da tutto il mondo, dal Messico, dall'India, dalla Colombia, dall'Italia, insomma, sempre più internazionale. È sempre più difficile scegliere per i giurati che fanno
1: quante iscrizioni arrivano ogni anno e quante sono arrivate quest'anno?
3: La media è dai 250 ai 350 normalmente. Siamo la media sui 300 iscritti tutti gli anni. Immaginate che mandano due brani e quindi dobbiamo sentire 700, 600 brani.
1: E non è facile scegliere, immagino.
3: No, infatti io dico sempre, chissà quanti ne abbiamo lasciati per strada che meritavano, però devo dire che c'è gente che si riscrive anche l'anno successivo, quindi è bene per noi riascoltarli. E insomma, magari rimediare se abbiamo dimenticato qualcuno per strada. Elena, comunque un'edizione meravigliosa anche per gli ospiti, finalmente diamo il premio Parodi, il premio Albo d'Oro a Paolo Fresu, che si esibirà con altri due artisti sardi meravigliosi, che sono Bebo Ferra e Pierpaolo Vacca. Poi avremo anche un gruppo ospite che purtroppo per me prevede anche la mia presenza in scena, che è Bente Mari, che porta in scena due vincitori del premio Parodi, Matteo Leone e Marzouk Mejri, che vinse con il meraviglioso gruppo Fanfara Station, e poi Gigi Marras, che viene a cantare la canzone preferita di Andrea Parodi, che tanti canti, e Bundaro, sì, che per l'occasione ha scritto una canzone in salentino dedicata ad Andrea.
2: Beh, vedi.
1: Posso,
2: prego,
1: chiedere
2: Francesca
1: una cosa ad Elena? Volevo chiedere, in questi 20 anni come è cambiata la musica, come sono cambiati gli artisti?
3: Dico la stessa cosa che ha detto Duccio prima: quanto tempo abbiamo?
1: un minuto.
3: È cambiata tanto, è cambiata moltissimo, perché 20 anni fa c'era ancora qualcuno che che era testimone della tradizione, invece dopo 20 anni giovani in qualche modo la tradizione l'hanno ereditata non dal proprio territorio ma da altre fonti, cioè il mondo è cambiato, quindi la tradizione è cambiata e noi l'accogliamo per quello che è, giustamente. Non è che possiamo pensare che sono giovanissimi, ci sono ragazzi che hanno l'età di Lara, quindi non hanno conosciuto più i luoghi della tradizione perché non esistevano più. I luoghi della tradizione sono diventati altri ormai, e quindi va bene così, il mondo cambia e anche noi ci adeguiamo agli ascolti in questo senso.
2: Francesca, ma che dici, vogliamo ascoltare uno dei brani più famosi di Andrea? Ovviamente quello che l'ha fatto conoscere al grande pubblico è quello che ha portato i D'Azienda sul palco del Festival di Sanremo insieme a Pierangelo Bertoli, questo insomma lo conoscono veramente tutti, no?
1: E allora ascoltiamolo poi.

0: meraviglia questo brano.
1: È veramente un capolavoro ed è proprio il brano che ci ha fatto scoprire, che ha fatto scoprire al grande pubblico la voce di Andrea Parodi, ed è sempre bello risentirlo, di Andrea Parodi e dei Tazenda, ovviamente.
0: E cioè, abbiamo 2 minuti.
1: Sì, allora Lara ci ha raccontato che a un certo punto c'è stato un incontro particolare, c'era una persona che ti osservava. Chi era questa persona? Che è successo, Lara, a Parigi?
2: Allora, sì, a maggio di quest'anno siamo stati al Festival Canzoni e Parole a Parigi, che era dedicata appunto a questa edizione a papà, e a un certo punto mi trovavo a cena una delle sere del festival e notavo una persona che mi osservava quasi emozionata. E a quel punto io sono anche, diciamo, abituata ad avere persone che o mi riconoscono o mi vogliono dire che hanno conosciuto mio padre, eccetera, e, però questa persona mi ha colpito in particolare, ed era proprio Alberto Bertoli,
1: il figlio
2: di Pierangelo. E quindi ci siamo trovati, diciamo, la generazione successiva di questo grande Sanremo del 91 a Parigi insieme.
0: Bellissima questa immagine.
1: Un incontro commovente.
0: Esatto. Siamo arrivati alla fine. Vi ringrazio tantissimo. Duccio Pasqua da Cagliari con Lara Parodi e Elena Ledda. Ringrazio il tecnico qui a Roma, Alessandro Pazienza, e Stefano Akenza. E vi ricordo il premio Andrea Parodi a Cagliari. Si apre oggi. Grazie davvero a tutti
1: e buon
0: premio.
2: Grazie.
0: Chiudiamo con i Tazenda, noi torniamo domani 11:05 Radio 1 Wannabe.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin.
6: Ah sì, scusa, Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
6: Plin Plin.
7: Meteo Radio. Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, giovedì 15 ottobre. Al nord tempo in prevalenza stabile e ben soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale e temporaneo addensamento di scarsa consistenza sui rilievi. Al centro e sulla Sardegna condizioni di stabilità e tempo asciutto per l'intero arco della giornata, con ampie schiarite alternate a innocui e brevi passaggi nuvolosi lungo la dorsale appenninica e sul versante adriatico. Al sud e sulla Sicilia, contesto ampiamente soleggiato, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo una residua nuvolosità variabile tra la Puglia e le aree interne, ma in progressiva attenuazione. Temperature stazionarie in lieve aumento, massime tra 22 e 25 gradi al nord, tra 21 e 26 al centro e tra 19 e 25 al sud e sulle isole maggiori. Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi sul basso Adriatico e lo Ionio, e mari in prevalenza poco mossi, con residuo moto ondoso accentuato solo sullo Ionio e sul basso Adriatico. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
8: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
9: Santi per un giorno.
10: 15 ottobre 2026, bentornati su Radio 1, questo è Santi per un giorno, buongiorno Don Walter Insero.
11: Buona giornata a te Federica Gentile e a tutti i nostri cari radioascoltatori.
10: Siamo al 15 ottobre, questa è una giornata importante, è una giornata nella quale la Chiesa celebra una figura gigantesca, perché Santa Teresa d'Avila, dottore della Chiesa, vi abbiamo parlato di lei nella scorsa edizione di Santi per un giorno, andate a riascoltare la sua storia su Rai Play Sound perché è bellissima, e auguri a tutti voi che portato il suo nome, Teresa.
11: Esatto, ma auguri anche a tutte coloro che portano il nome di Sofia, perché oggi la Chiesa ricorda Santa Sofia di Cagliari, vergine e martire, sicuramente meno conosciuta di Santa Teresa d'Avila, ma con una bellissima storia che vogliamo raccontarvi oggi.
10: E allora siamo in Sardegna, come hai detto, a Cagliari appunto, Sofia, ma anche Suia, Suina, perché sono diversi i nomi con i quali viene chiamata questa santa, una santa molto amata dal popolo. Fine terzo secolo, secondo la tradizione Sofia nasce in una famiglia nobile che la educa al cristianesimo, se non che, come vi raccontiamo spesso, che succede nel terzo secolo? Arriva Diocleziano, arrivano le persecuzioni, Don Walter.
11: Sì, una grande persecuzione che comincia nel 303 in diverse parti dell'impero, tra le quali la Sardegna. Vengono distrutti i luoghi di culto, confiscati i testi sacri e arrestate persone che rifiutano di sacrificare agli dei romani e quindi non vogliono rinnegare la propria fede.
10: Questo era lo schema di quegli anni, lo schema di quel periodo. E tra questi c'è anche Sofia, appunto, che all'età di 15 anni, lei è bellissima, viene arrestata, viene processata in quanto cristiana insieme ad altre due ragazze, Cecilia e Ginia. Lei rifiuta di rinnegare la sua fede e va quindi incontro al martirio, Don Walter.
11: Il martirio. Tu sai che la parola martirio viene da martiria, dal greco, e significa testimonianza. Quindi il martire è un testimone della fede, perché pur minacciato, costretto ad abiurare, rimane fedele e rende una testimonianza di fedeltà a Cristo fino al dono della propria vita. Quindi non rinnega la sua fede.
10: Ed è esattamente così, è esattamente quello che fanno tutti i santi, tutti i martiri che vi raccontiamo ogni giorno qui su Radio 1. Le sue reliquie, le reliquie di Sofia, questa ragazza giovanissima, vengono ritrovate nel 1526 e sono custodite nella cripta della Cattedrale di Cagliari, nel Santuario dei Martiri. Anche questo è un posto incredibile da visitare. Santa Suia, perché abbiamo detto che la chiamano anche così, è particolarmente venerata in alcune località in Sardegna, tra la quale Morgongiori, dove in questi giorni, ciao a tutti voi che ci seguite da lì, si celebra una grande processione pellegrinaggio, no? Che riporta la sua statua dalla chiesetta campestre, che è intitolata proprio a lei, alla parrocchia invece di Santa Maria Maddalena. Ed è un percorso lungo, Don Walter, a tratti anche faticoso, perché insomma roccioso, si sale, si scende, dura più di tre ore nelle quali poi ci sono delle soste, ci sono canti, ci sono preghiere, una festa bellissima.
11: Sì, perché la statua viene vestita a festa con abiti, gioielli, che sono poi donazioni dei fedeli che per gratitudine, per affetto, donano i propri gioielli. Quindi sono molto belle queste tradizioni, sono molto sentite ancora oggi, perché esprimono non solo una profonda devozione popolare, ma lì viene fuori anche tutta la cultura religiosa di un popolo.
10: Ed è bellissimo, perché l'Italia è piena poi di tradizioni meravigliose, spettacolari, molto antiche, che però hanno il compito di tenere viva la memoria e vive le storie, no?
11: Sai cosa mi colpisce, persone? Federica? Che anche i giovani, i giovanissimi, esatto, sono molto legati a queste tradizioni. Non è vero che sono indifferenti, no, quando queste tradizioni le hanno respirate, le hanno vissute da bambino e sono stati educati, sentono, e poi quando sono grandi, quando saranno genitori, le trasmetteranno, perché è qualcosa che sentono dentro profondamente.
10: E quindi è bello partecipare ed è bello far partecipare i giovani, quindi mi raccomando, fatelo, e anche voi ovviamente che vivete lì nei luoghi in cui Santa Sofia è così sentita, ma insomma non manca l'occasione ovviamente in tutta Italia, in tante occasioni diverse. Intanto noi ascoltiamo Rino Gaetano e poi andiamo con il Vangelo di oggi.

0: E siete sempre su Rai Radio 1, Santi per un giorno, con Don Valterinsero e Federica Gentile. La storia di Santa Sofia che vi abbiamo raccontato quest'oggi, molto molto bella. Di nuovo auguri a tutte voi che portate questo nome, tra l'altro un nome molto diffuso anche tra le bambine, ci sono tante bambine che nascono proprio in questo periodo alle quali i genitori danno il nome di Sofia. Io ne conosco parecchie.
1: Sì, sì, è vero, anch'io.
0: Vero,
1: anch'io,
0: eh? Sì. Sì, nuovi battesimi o nuove nascite, quindi un nome di moda in questo periodo. Allora, Don Walter, Vangelo di oggi, siamo sempre su Luca, giusto? In questo periodo stiamo leggendo
1: sì,
0: il Vangelo.
1: Sì, stiamo facendo
0: di Luca.
1: La lettura continua mm-hmm. di Luca, sempre capitolo 11. Continua il confronto con i farisei, versetti 47-54, anche oggi Gesù non è tenero con i farisei. Il Signore disse: guai a voi che costruite i sepolcri dei profeti e i vostri padri li hanno uccisi.
0: Ecco.
1: Così voi testimoniate e approvate le opere dei vostri padri. Essi li uccisero e voi costruite. Vedi,
0: ipocrisia.
1: Gesù mette sempre al bando l'ipocrisia. Ma guarda, l'atteggiamento di Gesù è sempre esortare alla verità. Gesù non punta il dito, non condanna mai il peccatore, ma il peccato.
0: Bravo,
1: questo è un principio
0: punto, sì.
1: Molto importante, perché a volte noi tendiamo invece a condannare il peccatore.
0: Esatto.
1: No, Gesù denuncia il peccato, ma ha sempre una parola di speranza e di misericordia per il peccatore. Dice le cose come stanno,
0: certo.
1: Perché vanno dette, perché se non si dice poi la verità, la persona
0: non capisce
1: no? E non viene illuminata sulla sua realtà.
0: Quindi vedi, anche quando noi diciamo si dice il peccato non il peccatore, viene da questo.
1: Sì, sì, sì, sì, può avere un'origine evangelica,
0: certo.
1: Perché appunto siamo sempre chiamati ad avere misericordia per il peccatore, perché lo siamo innanzitutto noi e quindi non possiamo esigere dagli altri, ma allo stesso tempo non dobbiamo però mentire sul peccato, sempre con una visione di misericordia. E poi il Vangelo termina dicendo: quando fu uscito di là, gli scribi e i farisei cominciarono a trattarlo in modo ostile, lo possiamo anche capire, si sentono accusati, e a farlo parlare su molti argomenti, tendendogli insidie
0: certo.
1: Per sorprenderlo in qualche parola uscita dalla sua stessa bocca.
0: Lo mettono alla prova,
1: gli mettono dei tranelli, quindi domande così difficili a trabocchetto, perché così possono dire: ecco, ha detto questo, si mette contro la legge di Mosè, contro la tradizione, perché cercavano di accusarlo, cercavano motivazioni per poterlo accusare, perché Gesù iniziava ad avere così tanto successo presso le folle, perché quello che diceva era autorevole, quindi i farisei, gli scribi temevano che Gesù convincesse con la sua predicazione le folle e quindi che la folla iniziasse a vedere male i farisei con questa ipocrisia che comunque era lampante, perché Gesù invita alla verità, invita alla trasparenza di vita e loro pensano più alla tradizione. In fondo, dinanzi alla predicazione di Gesù, i farisei non si vogliono convertire.
0: No,
1: perché
0: certo,
1: loro si considerano molto bravi.
0: Sì, poi stavano bene,
1: Stavano bene, erano molto religiosi, se vuoi molto praticanti, mm-hmm. E quindi dicevano: ma perché mi devo convertire? Io faccio di quello che la legge mi chiede, sono bravo. Poi ti ricordi quando arriva il pubblicano e il fariseo al tempio, e il pubblicano non osava alzare lo sguardo perché si sentiva peccatore, il fariseo diceva: ah, ti ringrazio Signore che non sono peccatore come quel pubblicano. Quindi c'è sempre, no, poi un peccato di superbia
0: certo.
1: E di giudizio verso gli altri,
0: certo.
1: Gesù questo non lo può accettare.
0: Quanti insegnamenti ogni giorno, grazie davvero di cuore.
1: Grazie a te Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, ancora auguri a chi porta il nome di Sofia e noi ci sentiamo domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Un insegnante che ci interroga, un interlocutore con cui provare un colloquio, un aiuto per confrontare preventivi e capire documenti complicati. L'intelligenza artificiale può già fare molto più che rispondere a una domanda. Allora, come trasformarla in un assistente che conosce le nostre esigenze, lavora sui nostri materiali e ci accompagna nel tempo? Una buona giornata da Massimo Ceruffolini, benvenuti a Pillole di Eta Beta. Allora, apriamo un chatbot, scriviamo una domanda, leggiamo la risposta e chiudiamo. Per molti il rapporto con l'intelligenza artificiale finisce qui. Oggi invece proviamo a usarla diversamente, per allenarci a una conversazione difficile, preparare un esame, organizzare un viaggio. E poi vedremo come costruire uno spazio dedicato a un nostro progetto senza dover spiegare ogni volta tutto da capo. Andrea Boscaro, buongiorno e bentornato.
2: Buongiorno Massimo, buongiorno ai tuoi ascoltatori.
1: Fondatore di The Vortex, società che fa proprio formazione e consulenza su questa materia, è stato più volte nostro ospite nella scorsa edizione. Allora, Andrea, partiamo da chi ha provato ChatGPT o Gemini e ha pensato risposte belle, però un po' generiche. Se io invece voglio organizzare un viaggio, quanto mi cambia dire suggeriscimi una vacanza oppure indicare un budget, i giorni disponibili, gli interessi e quanto riesco a camminare? Insomma, ci fai un esempio concreto di richiesta costruita bene senza formule da esperti però?
2: Secondo me ci sono almeno tre ingredienti che dobbiamo adottare, non perché se non formulassimo bene un'istruzione non avremmo una risposta di buon senso, però come dicevi tu probabilmente sarebbe troppo generica. I tre ingredienti che suggerisco sono: il primo, un ruolo, quindi non aiutami a creare una vacanza, ma in primo luogo mettiti nei panni di una guida di viaggio esperta nell'accompagnamento di persone interessate.

0: legate alla storia dell'arte. Il ruolo determinerà anche il formato della risposta. E poi non dobbiamo essere reticenti, ma anzi utilizzare delle espressioni gergali specifiche. Per cui, se siamo appassionati di gravel, chiediamo che ci venga suggerito un percorso per una vacanza legata al cicloturismo orientato ai percorsi adeguati al gravel. Tanto
1: gravel, scusami.
0: Attraverso ovviamente le biciclette che sono adeguate a percorrere dei percorsi sterrati, ma più noi utilizziamo un termine specialistico, a meno che non sia una cosa che conosciamo solamente noi, più l'intelligenza artificiale comprenderà il nostro obiettivo e di conseguenza ci darà una risposta più precisa. Quindi un ruolo, un compito con dei termini specifici e poi un esempio, cioè un esempio di quello che vorremmo improntasse anche un po' lo stile della nostra vacanza. Visto che è autunno in questo momento, possiamo chiedere che nella vacanza che ci venga suggerita ci sia la possibilità di fare una passeggiata tra dei boschi di castagni nel periodo del fogliage.
1: Vediamo un uso meno scontato, che è quello di farci interrogare. Cioè, sto preparando un esame oppure voglio capire meglio un argomento che mi interessa, posso chiedere all'intelligenza artificiale una domanda alla volta, farle aspettare la mia risposta e farmi spiegare dov'è che sbaglio. Ecco, come possiamo impostare l'intelligenza artificiale perché ci aiuti a imparare senza consegnarci subito una soluzione?
0: Allora, credo che qui i suggerimenti siano due e lo strumento più adeguato a mio avviso è proprio Google Gemini, come stavo citando. Perché Google Gemini? Anche per gli abbonamenti gratuiti ci consente di selezionare nel menu a tendina una modalità di risposta che si chiama apprendimento guidato, il che significa che se noi vogliamo ottenere una risposta non ce la darà, perché ci dirà che in quel momento siamo lì per poter imparare, quindi ci porterà dentro questo argomento non solo aiutandoci a comprendere una risposta ma ad allargare anche la sfera di azione. Io devo dire che temevo da ragazzo di avere come insegnante Socrate, che continuava a pungolare i suoi interlocutori con delle domande sempre precise. Ecco, Gemini in questo modo è molto adeguato non tanto a darci la risposta quanto a farci imparare.
1: Ecco, non solo per i nostri figli che a scuola usano spesso la scorciatoia dell'intelligenza artificiale, ma anche per noi, per non atrofizzare le nostre capacità di comprendere a fondo gli argomenti che ci interessano. Andiamo avanti. Devo affrontare un colloquio di lavoro, oppure devo chiedere un aumento al mio principale, oppure voglio imparare l'inglese meglio di come lo parli adesso. Possiamo usare il chatbot come un interlocutore per fare le prove anche a voce?
0: Guarda, io lo trovo molto molto utile, lo uso soprattutto così, Massimo, in effetti è attivo ChatGPT nella versione vocale, ma prima di cominciare a conversare gli chiedo di essere molto preciso, di non darmi sempre ragione come talvolta accade, ma per esempio gli chiedo nel rispondermi di prestare maggiore attenzione a come io uso delle espressioni idiomatiche o dei verbi frasali, e mi rendo conto che quando gli do queste istruzioni, nella risposta che mi dà, nella conversazione in cui mi coinvolge, è molto attento a farmi migliorare. Da questo punto di vista, sia nella conversazione vocale sia poi nella conversazione scritta, può essere utile tantissimo, non solo per poter imparare le lingue, ma anche, come dicevi, per prepararsi ad un colloquio di lavoro.
1: I chatbot, come ChatGPT, Gemini, Claude, leggono le immagini e permettono anche di partire da una fotografia anziché da una richiesta verbale. Penso alla pagina di un manuale difficile, a un oggetto da descrivere per venderlo, oppure a uno scatto che vorremmo migliorare. Ci racconti un uso utile e uno creativo di questa possibilità?
0: Sherlock Holmes diceva sempre elementare Watson, è uno dei problemi dell'intelligenza artificiale che ci rispondono un po' come Sherlock Holmes, mentre noi dobbiamo aiutarli ad aiutarci. Quindi, per esempio, nel prompt in cui gli chiediamo di interpretare un'immagine, cercare di aiutarci a capire dove vedono che vi è un particolare, dove sospettano che ci possa essere un guasto, ma anche più umilmente dove non sono in grado di capire quello che stanno osservando. Più noi gli facciamo le domande anche anticipando delle possibili difficoltà di interpretazione, più probabilmente la risposta sarà adeguata. Per chi utilizza gli strumenti chatbot nelle versioni a pagamento è possibile selezionare i modelli di ragionamento, il che significa che quell'immagine verrà scomposta attraverso un'articolazione più profonda e ci saranno poi tutti i modi per poter valutare le risposte in modo più puntuale.
1: Risposte più profonde, e andiamo sulla funzione che io adoro dell'intelligenza artificiale. Ce l'hanno un po' tutti, ce l'ha Gemini di Google, ce l'ha ChatGPT, ce l'ha Claude, è la Deep Research, che significa appunto ricerca approfondita. Basta andare sul più e cercare, scandire ricerca approfondita, oppure possiamo anche chiederglielo nella domanda. Ecco, vorrei per esempio installare dei pannelli solari, mi servono costi, incentivi aggiornati e domande da fare all'installatore, oppure qualsiasi problema che vogliamo sviscerare in modo profondo. Che cosa cambia rispetto alla normale risposta di un chatbot quando usiamo Deep Research?
0: I chatbot sono pigri, per cui se non li incalziamo ad andare online a raccogliere le informazioni più aggiornate, rischiano di darci delle informazioni che possono anche essere corrette, però semplicemente non del tutto legate all'attualità. Mentre invece la funzione che citi tu è quella che costringe il chatbot ad andare a navigare su centinaia di siti internet, anche per esempio segnalando delle fonti attendibili o delle fonti che non possono essere altrettanto autorevoli, ma la risposta che ci viene poi prodotta è un documento strutturato, quindi un rapporto magari di 20 o 30 pagine in cui l'analisi dei possibili fornitori di pannelli solari ci possa essere non solo raccolta in termini di informazione, ma anche confrontata per poter entrare più nel merito e decidere. La funzione di Deep Research, come hai detto bene Massimo, non tutti i chatbot ce l'hanno nelle versioni gratuite, però Gemini, essendo anche il chatbot di Google, è quella che in modo più generoso ce la fornisce, e ce la fornisce in modo davvero molto sofisticato.
1: Un'altra funzione che io adoro è quella di Notebook LM di Google, che permette di interrogare una raccolta di fonti, quindi non più soltanto una richiesta, un documento, una foto, un video, ma puoi mettere tutto insieme, puoi chiedere l'accesso a internet e lui ti sforna quello che vuoi: un resoconto, le mappe mentali, un podcast, un video, un'infografica.
0: La prima volta che l'ho utilizzato mi è venuto in mente il caro vecchio Bignami che consultavo a scuola prima di un'interrogazione. Ecco, Notebook LM è ancora più efficace di un Bignami, perché un Bignami o un Bigino era semplicemente un riassunto, ma non si poteva consultarlo in modo altrettanto interattivo come Notebook LM, mentre invece Notebook LM ci consente di caricare delle informazioni, il che vuol dire che possiamo sceglierle noi queste informazioni, per poi conversare con le informazioni stesse, porre delle domande, chiedere dei riassunti ed eventualmente poi invitarlo anche a fare un'ulteriore ricerca online per trarre delle informazioni. Soprattutto Notebook LM, una volta che gli abbiamo dato una base di conoscenza sofisticata, per esempio dei preventivi che vogliamo confrontare, poi ci permette non solo di avere delle risposte, ma anche delle infografiche, dei riassunti audio, delle tabelle di dati.
1: A proposito di Bignami, dall'altra parte del vetro il nostro coordinatore tecnico Luciano Pecoraro ci dice che i suoi figli lo usano anche perché fa dei quiz volendo, quindi soprattutto gli studenti sono molto motivati. C'è la nostra regista, a proposito, che ti vuole fare una domanda.
2: Sì, sul problema della casa. ChatGPT e Claude offrono spazi chiamati progetti dove raccogliere materiali e istruzioni. Immaginiamo di cambiare casa, abbiamo delle planimetrie, delle fotografie, dei preventivi, un tetto di spesa. Come organizziamo questo spazio perché ci aiuti nel corso della settimana a confrontare le proposte, ad aggiornare le cose da fare e a preparare domande per i fornitori?
0: Ecco Mimi, ovviamente tu hai citato tanti documenti e tanti documenti diversi, immagini, testi, tabelle, e se caricassimo in una normale conversazione, in un normale chatbot, tutti questi documenti e ci chattassimo per tutta la settimana, la memoria sarebbe superata. Quindi dopo un po' il sistema non ricorderebbe quello che gli abbiamo allegato, gli abbiamo chiesto giorni fa. Quindi la soluzione giusta, come hai citato tu, ChatGPT e Claude la chiamano progetti, Gemini la chiama Gem, ma insomma sono degli spazi che permettono di caricare questa documentazione affinché sia sempre ricordata, man mano che sviluppiamo anche conversazioni di carattere diverso, per cui se stiamo parlando della casa possiamo avviare una conversazione legata agli aspetti economici, ma poi agli aspetti legati all'arredamento. E tutte queste conversazioni rientrerebbero nello stesso progetto, soprattutto attingerebbero a questa documentazione in modo sempre preciso.
1: Senti, chi ci ascolta si appassiona alle tue parole, vorrebbe provare, però senza passare il fine settimana a configurare tutto. Da quale piccolo progetto consiglieresti di cominciare?
0: Possiamo chiedere a qualunque chatbot di aiutarci a confezionare un progetto e vedremo che non solo ci dirà come caricare questi documenti, ma anche come compilare le istruzioni. Cioè, se si trattasse di avere, per esempio, un progetto legato alla casa, non solo dovremmo caricare quel documento, ma anche scrivere dentro il progetto delle istruzioni con cui il progetto dovrà relazionarsi con la documentazione, dovrà interpretare il ruolo dell'architetto, dovrà aiutarci appunto ad arredare casa. Quindi documenti da una parte, istruzioni dall'altra, a quel punto quel progetto sarà sempre a nostra disposizione ogni volta che ci verrà un'idea nuova per poter cambiare l'arredamento di casa nostra.
1: Andrea Boscaro, uno dei nostri docenti di questo corso di formazione che stiamo facendo dall'anno scorso sull'intelligenza artificiale, grazie di essere stato con noi e ti aspettiamo al prossimo appuntamento per parlarci della frontiera degli agenti autonomi, gli algoritmi che non solo ci rispondono come ci hai spiegato oggi, ma che possono fare concretamente le cose al posto nostro. Grazie Andrea.
0: Buongiorno a tutti.
1: Grazie a Luciano Pecoraro al coordinamento tecnico, Mimmi Micocci la nostra regista.
2: Grazie.
1: Vi ricordo che potete ascoltare questo e gli altri podcast di Pillole di Età Beta su Rai Play Sound, dove c'è anche il mio nuovo podcast India IA, il più grande laboratorio del futuro. Da Massimo Ceroffolini, una buona giornata.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Richieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine o moda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. Il governo ha inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della manovra per il 2027, che sarà di 23 miliardi e mezzo. Previsto il prelievo di circa 5 miliardi a carico di banche e assicurazioni da destinare a famiglie e welfare. Risorse in arrivo anche dal gioco d'azzardo e dai tagli ai ministeri. Il valore della manovra potrebbe anche aumentare se Bruxelles concederà ulteriori margini di flessibilità, come chiesto dall'esecutivo. Il Consiglio europeo, bilancio, energia e migranti, i principali dossier sul tavolo, presente tra gli altri la Premier Giorgia Meloni, che ieri è intervenuta in Parlamento. Per fare fronte alla crisi energetica serve una risposta coordinata e rapida da parte dell'Europa, ha sottolineato la Presidente del Consiglio, che ha inoltre definito rischioso l'accordo fra Trump e Putin sulla fornitura di gasolio e ha confermato il sostegno all'Ucraina, dove intanto il Presidente Zelensky ha annunciato la ripresa degli attacchi contro le raffinerie russe.
3: Dopo tre giorni di stop a seguito della richiesta di Trump, l'Ucraina torna ad attaccare le raffinerie russe. L'annuncio di Zelensky al Financial Times, che arriva dopo un periodo di sfinimento per il presidente ucraino, con Mosca che non ha mai fermato i suoi raid sul paese e con la sensazione di essere stato scaricato dai partner statunitensi. L'esercito non riceveva più i servizi militari di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, strumento di governo dei droni. Oggi la funzionalità del sistema Starshield è stata ripristinata, annuncia il Ministero della Difesa ucraino, ma su X lo stesso Musk minaccia. È ora che Zelensky se ne vada e dagli Stati Uniti arrivano altri segnali di distacco dal sostegno all'Ucraina. Pressioni sarebbero arrivate ai leader dell'Unione Europea per sbloccare alcuni asset russi congelati, proposte respinte dai delegati UE. La Casa Bianca starebbe valutando anche un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Intanto un incendio è scoppiato su una nave nel Mar Nero al largo delle coste della Romania. 8 i dispersi. Livia Liberatore, GR1.
2: Strage in Pakistan, a Peshawar, nel nord-ovest del paese, è crollato il tetto di una scuola. Al momento il bilancio è di 27 bambini e una insegnante deceduti e di decine di feriti. Cercano le persone disperse sotto le macerie. Prosegue il decorso post-operatorio di Papa Leone a due giorni dall'intervento. Dal Policlinico Gemelli ci aggiorna Francesca Baltracca.
4: E Leone XIV ha trascorso bene la seconda notte di ricovero qui al Gemelli, si è alzato e ha fatto colazione. Intanto da ieri è iniziato il recupero, gli esami del sangue e la radiografia del torace effettuati hanno mostrato valori nella norma, il decorso post-operatorio procede secondo quanto previsto, hanno riferito i medici prima del ricovero. Prevost aveva eseguito tre esami, una broncoscopia robotica con biopsia, una TAC toracica con contrasto e una PET. Martedì scorso l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. L'umore è buono, il Papa ha iniziato la fisioterapia respiratoria, ha ripreso una regolare alimentazione e ieri pomeriggio ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano. La degenza prevista è di una settimana. Domenica, durante le celebrazioni che si terranno nella diocesi di Roma, verrà recitata una speciale intenzione di preghiera affinché continui il servizio con vigore rinnovato. Con Daniele Antelmi dal Gemelli, linea allo studio.
2: Ancora vittime sul lavoro sono 4 nelle ultime 24 ore.
5: È a Cagliari e in provincia di Chieti che si consumano le ultime in ordine di tempo tragedie. Nel porto del capoluogo sardo un autotrasportatore che nelle scorse ore stava scaricando alcuni pesanti tubi viene travolto e ucciso. Al lavoro ci sono i carabinieri per ricostruire dinamica ed eventuali responsabilità. A Scerni, in Abruzzo, invece, a perdere la vita è un 23enne studente universitario prossimo alla laurea e probabilmente impiegato come lavoratore stagionale, deceduto all'interno di una cantina sociale mentre operava con un macchinario. Anche in questo caso indagini in corso. Solo ieri altre due vittime. In provincia di Brescia un operaio 52enne che lavorava ad una ristrutturazione in una cascina, mentre a Potenza un 50enne morto in ospedale dopo essere stato schiacciato da un macchinario industriale che stava muovendo assieme ai colleghi. Vittime che allungano dunque un tragico elenco di una infinita strage. Bruno Sokolovic, GR1.
2: La vicenda della minicar all'indomani delle confessioni dei due ragazzi di 16 e di 17 anni responsabili dell'aggressione avvenute nei quartieri romani di Monteverde e Testaccio. Gli atti ora passano alla procura per i minorenni, che dovrà interrogarli di nuovo. A quel punto il magistrato al quale verrà affidato il fascicolo potrebbe chiedere misure cautelari per i due indagati accusati di tentato omicidio e di lesioni. Intanto la madre di uno dei due in una intervista chiede scusa a Davide Jacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva. Il giallo di Pietracatella, questa mattina la terza delle quattro perquisizioni informatiche disposte dalla Procura di Larino su eventuali tracce nei computer di ricerche online sulla ricina, il potente veleno che ha ucciso Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita durante le feste natalizie un anno fa. Al vaglio degli inquirenti circa 200 PC nelle scuole frequentate da persone che conoscevano le vittime. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è intervenuto a Villa Borghese per inaugurare il villaggio percorsi di protezione civile allestito in occasione della Settimana Nazionale della Protezione Civile, ad accogliere il Capo dello Stato, tra gli altri Nello Musumeci e Fabio Ciciliano, capo del Dipartimento della Protezione Civile. Calcio, nuova giornata di Coppa Europea, tocca l'Europa League, Milan in campo a Salisburgo alle 18:45, impegno esterno anche per la Juventus alle 21 contro il Celta Vigo, stesso orario in conference per l'Atalanta che ospita i ciprioti del Pafos. Tuttavia la notizia è il record negativo delle 4 sconfitte su 4 arrivate in Champions sulla debacle di Inter, Napoli, Roma e Como. Abbiamo raccolto il parere di Giovanni Galli.
0: Giovanni Galli, 4 sconfitte in 4 partite per le italiane in Champions, perché?
6: Perché voglio dire, comunque sull'onda lunga di quello che sta succedendo alla nostra nazionale, purtroppo non siamo competitivi.
0: C'è un problema di mentalità, 3 sconfitte su 4 sono arrivate in rimonta.
6: Può darsi sia anche quello, può darsi ma che sia anche l'abitudine, cioè nel nostro campionato sappiamo sempre che cosa andiamo a trovare la partita successiva. Il problema è quando vai sulle competizioni europee che devi cambiare immediatamente il pensiero.
0: E ora che accadrà in Champions League? Chi sta messo peggio?
6: Rispetto al passato che c'era lo scontro diretto e sbagliavi 10 minuti come è successo alla Roma ieri sera, andavi a casa ed eri eliminato. E invece hai sempre comunque una speranza per poter recuperare.
0: Francesco Albanese, GR1.
2: Noi ci fermiamo qui, ringrazio in regia Patrizio Gotti e Stefano Velli. Prossimo GR1 alle 13, potete riascoltare questa edizione del giornale radio sulla piattaforma RaiPlay Sound. Adesso la linea va ai colleghi delle sedi regionali. Da Ferdinando Tarsitani l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.

0: Spesa online senza scherzetti. Ma vai da Conad. Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
2: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
3: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
4: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
3: Che fai?
4: Lavoro per la salute del corpo.
3: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
4: Una parte? Al massimo, una particella.
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Quella notte ci siamo divertiti così, confessano i due minorenni autori delle aggressioni con la mini carnera. Chiedo scusa a Jacopini, dice la mamma di uno dei due. Ora il tribunale dei minori dovrà valutare le misure cautelari. Attesa per la sentenza d'appello per Gian Davide De Pau, l'uomo, il 17 novembre 2022, uccise tre donne nel quartiere Prati a Roma. La procura generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo, giudici in camera di consiglio. Continua positivamente il decorso post-operatorio del Papa al Gemelli. La diocesi di Roma continua a manifestare affetto e vicinanza. Domenica si pregherà per lui nelle parrocchie della capitale. Champions League, la beffa di Mourinho. Roma prende 3 gol in 8 minuti e Real Madrid passa all'Olimpico 4-3. L'allenatore dei gelorossi Gasperini: alla fine ci siamo paralizzati. Buongiorno da Alessandro Banfo, in studio per questa seconda edizione del Giornale Radio del Lazio. In apertura ancora le indagini sulle aggressioni con la minicar nera a Roma. Dopo le confessioni agli investigatori parla la mamma di uno dei due minori denunciati. Chiedo scusa a Jacopini. L'attore romano è ricoverato all'ospedale San Camillo. Resta grave, ma c'è cauto ottimismo. Ora il tribunale dei minori dovrà valutare le misure. Sentiamo.
2: Il giorno dopo l'identificazione da parte dei carabinieri e della polizia locale dei due giovanissimi, rispettivamente 16 e 17 anni, ritenuti responsabili dell'aggressione ai danni dell'attore Davide Jacopini, che è ancora in terapia intensiva all'ospedale San Camillo, le indagini continuano. I due ragazzi, che hanno sostanzialmente ammesso le aggressioni a Jacopini e altre 5 persone avvenute nella notte tra il 4 e il 5 ottobre a bordo dell'ormai famigerata minicar nera, avrebbero anche detto di averlo fatto per divertimento. Dopo l'interrogatorio sono andati regolarmente a scuola. Il fascicolo dell'inchiesta è ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori di Roma, che dovrà valutare eventuali misure cautelari. L'accusa finora per i due, che sono stati denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. La minicar, individuata grazie ad alcuni particolari, tra cui dei LED rossi e degli adesivi apposti da un meccanico, è stata sequestrata. Intanto la madre di uno dei due ragazzi ha rilasciato alcune dichiarazioni ad un quotidiano. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro, ha detto. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: Le aggressioni della minicar nera a Roma riaccendono il dibattito sulla violenza tra i giovanissimi. Come si arriva a compiere gesti così gravi, apparentemente senza un motivo, e quali segnali non bisogna sottovalutare?
3: Due adolescenti e un compleanno da festeggiare. Una torta non basta, bisogna accendere la serata con qualcosa di davvero emozionante. E in fondo non c'è un videogioco dove si fanno punti investendo con l'auto i pedoni ignari? Perché no? A spingerli sulla china di un gioco pericoloso è stata la noia, hanno spiegato i due amici agli inquirenti. Così ci siamo divertiti. Anna Maria Giannini, psicologa e criminologa dell'Università La Sapienza di Roma.
4: La noia non è più tollerata, viene vista come qualcosa di insopportabile, perché ormai si è abituati alla continua esposizione ai social. Invece la noia è qualcosa di fondamentale nello sviluppo della creatività, della progettualità, dell'essere con se stessi.
3: Una cosa che colpisce in questa vicenda è la totale mancanza di empatia. Nonostante il danno, i due non si sono costituiti.
4: Anche qui la prolungata esposizione a situazioni vissute nella realtà virtuale abitua a non considerare le conseguenze. Tutto ciò incide profondamente anche sulla regolazione emotiva e quindi sulla capacità di provare empatia per le persone incontrate nel mondo fisico.
3: Di fronte a questi ragazzi ci siamo noi, il mondo degli adulti. Che armi abbiamo per affrontare casi come questi?
4: Oggi la sfida è per le agenzie educative, perché anche le agenzie educative, la famiglia, la scuola, vive una profonda solitudine e senso di impotenza. È come trovarsi di fronte a qualcosa di terribile, di difficilmente affrontabile, e sentirsi anche qui soli e privi di sostegno.
3: Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Atti persecutori, minacce di morte e anche violente aggressioni culminati in una frattura al volto. I carabinieri di La Dispoli hanno arrestato un 28enne residente a Castelnuovo di Porto. Gli accertamenti avrebbero rivelato oltre 3 anni di vessazioni fisiche e psicologiche ai danni di una 20enne. L'uomo era arrivato a tempestare di telefonate e messaggi intimidatori sia l'ex compagna che il nuovo fidanzato. Ed è attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise d'Appello per Gian Davide De Pau. L'uomo, il 17 novembre 2022, uccise 3 donne nel quartiere Prati a Roma. La Procura Generale ha chiesto la conferma dell'ergastolo con 3 anni di isolamento diurno.
5: In quasi 3 anni di processo, per la prima volta in aula, a sorpresa, c'è il grande assente Gian Davide De Pau, il killer delle prostitute, condannato in primo grado all'ergastolo. Così il difensore, l'avvocato Alessandro De Federicis.
6: Ci sarà, ha chiesto di rimanere in aula per sentire l'esito della sentenza, come dicevo, una sua iniziativa che va rispettata.
5: I giudici sono entrati in camera di consiglio intorno alle 11, la sentenza attesa nel primo pomeriggio. De Pau, testa china, seduto su una carrozzina, pare abbia un problema alla schiena, ha ascoltato le repliche. La prima, quella del procuratore generale Eugenio Rubolino, che ha detto: siamo di fronte a un serial killer lucido. Quando quel 17 novembre del 2022 in zona Prati ha ucciso 3 donne, 2 cittadine cinesi e una colombiana, un triplice omicidio continua che oggi sarebbe qualificato come triplice femminicidio, pianificato, a lungo premeditato, organizzato in modo eclatante, mentre la difesa continua a sostenere l'incapacità di intendere e volere dell'imputato al momento dei fatti. Ci sono dati inesatti rappresentati dalla difesa. Siamo fiduciosi nella conferma dell'ergastolo, dice l'avvocato Emilio Malaspina, legale delle parti civili.
7: È un processo ampio, un'attività di 4 anni, un lavoro enorme che è stato fatto. Secondo me ci vuole la massima attenzione per comprendere e entrare in questa vicenda, quindi speriamo che siano attenti a fare il controllo che devono fare, cioè riscontrare nel fascicolo quello che abbiamo rappresentato.
5: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Alla vigilia dell'anniversario del rastrellamento del ghetto si riaccende la polemica tra comunità ebraica di Roma e ANPI.
8: L'ANPI non partecipi alle nostre commemorazioni. Alla vigilia dell'anniversario del rastrellamento del ghetto, il 16 ottobre, si riapre lo scontro tra la comunità ebraica di Roma e l'ANPI. Il presidente Victor Fadlun ha chiesto all'Associazione dei Partigiani un passo indietro. Il 16 ottobre è il giorno più doloroso nella storia degli ebrei romani. Non può diventare il luogo di nuove lacerazioni, ha dichiarato Fadlun, che ha aggiunto: chi nelle piazze si è mostrato compiacente verso la violenza propal non può pretendere di presentarsi da noi. A stretto giro arriva la risposta dei partigiani. L'ANPI, come sempre, parteciperà alla cerimonia di commemorazione promossa e organizzata dal Comune di Roma, così l'associazione provinciale, che aggiunge: dalla comunità ebraica ancora attendiamo la solidarietà per i feriti del 25 aprile. Il riferimento è all'episodio avvenuto 6 mesi fa nella capitale, quando 2 iscritti all'associazione vennero colpiti da proiettili sparati da un'arma d'aria compressa, un episodio per il quale è in corso un iter processuale nei confronti di un uomo che si è autodefinito appartenente alla brigata ebraica. Virginia Polizzi, TGR Lazio.
1: Dopo l'intervento al polmone di 2 giorni fa, continua positivamente il decorso post-operatorio per Papa Leone. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo dall'ospedale Gemelli con Isabella Di Chio.
9: Sì, buongiorno dal Gemelli. Prosegue la ripresa di Papa Leone. Oggi c'è stata la comunicazione della sala stampa della Santa Sede, nella quale si dice che il Papa ha trascorso bene la notte e ha anche fatto colazione. Intanto ieri ha eseguito degli esami del sangue e anche una radiografia del torace, che sono esami previsti soprattutto nel post-operazione. I valori sono nella norma. Ieri ha anche concelebrato la messa nella cappella che è stata adibita al 10° piano del Gemelli. Chiaramente ora rimane la previsione di una settimana di ricovero in ospedale. Per avere l'esito della biopsia ci vorranno circa 10 giorni. Intanto il cardinale vicario per la diocesi di Roma, Baldo Reina, ha chiesto di continuare a pregare il rosario e ha invitato le famiglie a raccogliersi in preghiera, anche coinvolgendo i bambini per l'intenzione, appunto, per pregare per la salute del Papa. Nelle celebrazioni che si terranno nella diocesi di Roma domenica prossima verrà recitata una preghiera speciale per la salute di Leone XIV. Intanto oggi si continuano ad attendere gli aggiornamenti. Qui al Gemelli alte misure di sicurezza per tutelare al massimo la privacy del pontefice. Ci sono tanti fedeli che si fermano davanti alla statua di San Giovanni Paolo II, alcuni hanno portato anche dei mazzi di fiori, dei lumini e dei disegni dei bambini. Dal Gemelli è tutto, linea a voi.
1: Voltiamo pagina con l'economia. I numeri del porto di Civitavecchia: secondo uno studio internazionale l'impatto economico delle crociere vale 1,5 miliardi di euro, 11.000 in totale i posti di lavoro, 8 turisti su 10 sono stranieri.
10: Un motore di ricchezza e sviluppo, il porto di Civitavecchia ingloba tante cose, ma è chiaro che le crociere non sono un orpello. Uno studio realizzato da Oxford Economics per CLIA ne definisce l'impatto economico. 2 anni fa la ricchezza generata dalle crociere valeva 1,5 miliardi, il 15% è concentrato nel centro marittimo, 714 milioni hanno arricchito il PIL. Il 1,5 miliardi si è diviso in 1 miliardo di spese dirette tra passeggeri ed equipaggi da una parte e compagnie dall'altra per tasse portuali, manutenzioni e rifornimenti. 0,5 miliardi indiretto è generato dalla spesa dei fornitori e dai consumi dei lavoratori. A proposito di lavoro, gli 11.000 posti realizzati sono rientrati per quasi 7.500 nell'occupazione diretta, mentre il resto è distribuito sulla filiera legata alle crociere e sui consumi tra accoglienza, bar e ristorazione. I turisti, concentrati tra maggio e ottobre, hanno rappresentato il valore aggiunto del porto. Chi è partito o arrivato a Civitavecchia ha speso in media 395 euro, chi ha puntato sulla capitale 229 e chi è restato nel porto meno di 100. 8 turisti su 10 erano stranieri, anche se non sono mancati gli italiani nel tabellino distribuito per nazioni guidato dagli Stati Uniti. E gli indici relativi agli ultimi 2 anni dell'autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro settentrionale consolidano il valore economico del porto. Lazzaro Pappagallo, TGR Lazio.
1: Oggi terza giornata di festa del cinema di Roma. I film più attesi sono 3 omaggi dei grandi nomi, da Pino Daniele all'architetto Fuxas fino all'ex capitano della Roma Daniele De Rossi. Sentiamo.
11: Grandi anteprime e cinema d'autore, storie che raccontano il nostro tempo. Tra i titoli più attesi alle 18.30 in sala Sinopoli Soppazzi, il film di Nicola Prosatore con Massimiliano Caiazzo nei panni di Pino Daniele, un ritratto intenso dell'artista che ha rivoluzionato la musica italiana fondendo blues, jazz e tradizione partenopea. Alle 19 in sala Petrassi, spazio a Fatherland di Paolo Polikowski. Sempre in sala Petrassi alle 21.15 sarà presentato Fuxas da tutta la vita, il documentario di Elisa Fuxas dedicato al padre, l'architetto Massimiliano Fuxas, legatissimo a Roma, un racconto intimo che intreccia architettura, arte, ricordi e vita privata. Per Alice nella città alle 18 al Teatro Sistina è attesa all'anteprima di Siamo qualcuno dillo, esordio alla regia di Marco Bonini con Edoardo Leo, Claudia Gerini e Giovanna Mezzogiorno. Alle 20.30 al Teatro Olimpico saranno proiettati i primi 4 attesissimi episodi di Radici, la serie diretta da Nicola Ravera Raffaele, che racconta la nuova avventura di Daniele De Rossi. Dopo l'esonero dalla Roma, l'ex capitano decide di acquistare una piccola società dilettantistica di Ostia, dove è cresciuto, dando vita a un progetto sportivo e personale legato alle proprie origini. Tra gli appuntamenti gratuiti, alla Casa del Cinema alle 16, il dialogo tra Manuel Agnelli e Andrea Scanzi, promosso da SIAE, dedicato alla libertà creativa e alla disobbedienza intellettuale. Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: Ora il calcio. Champions League, sconfitta amara per la Roma contro il Real, che rimonta nel finale. Mu gela l'Olimpico e vince 4-3 con un gol dell'ex Rudiger. Noi sentiamo il servizio di Davide Fiorani e poi le parole del tecnico della Roma, Giampiero Gasperini.
12: Una sconfitta che brucia dopo aver assaporato il successo. La Roma perde 4-3 in casa con il Real Madrid, in vantaggio 3-1, la gara più pazza dell'anno. I cori e lo striscione per José Mourinho, la curva sud osanna l'ex allenatore giallorosso. Dopo poco più di un quarto d'ora con essi mette la maglia in faccia e si getta a terra, esce per infortunio. Al 20° la fiammata improvvisa, la palla arriva a De Ron che lascia partire una sassata deviata da Konaté, imprendibile per Courtois. L'ex atalantino sceglie il modo migliore per entrare nei cuori dei suoi nuovi tifosi giallorossi, segnando. Al 25° il pari, Hermoso manca l'anticipo, Mbappé prende palla e batte Gollini con l'aiuto di Mancini. Nella ripresa resta negli spogliatoi Dybala, al suo posto Mora. Ancora la Roma a colpire subito al 51°, palla rubata a centrocampo, proprio il portoghese scatta verso la porta e serve Malen che segna. Decisiva ancora una deviazione. 6 minuti dopo ancora la Roma a colpire, contropiede condotto da Sule che imbuca per Malen. L'olandese è rapido e preciso nel battere ancora Courtois. Guardialine annulla, ma il VAR conferma. Doppietta per l'attaccante, 3-1. Poi la beffa finale. Prima il Real accorcia all'82° su angolo con Espi, il più lesto a buttarla dentro. Il pareggio di Hendrik di testa. Infine passa con Rudiger al 90°, sempre su calcio d'angolo. 4-3, il finale più amaro per la Roma.
13: Questa squadra ha fatto vedere comunque delle cose che deve continuare a portarsi dietro in campionato e anche in Champions. E noi usciamo delusi dall'epilogo di questa gara, però per il resto siamo stati sicuramente all'altezza e direi molto superiore al Real.
1: Prima di chiudere, le ultime sul traffico con i servizi di Rai Pubblica Utilità, linea Michele Guidi.
14: A Roma dalle 15 alle 16.30, corteo da Piazzale Aldo Moro a Piazza dei 500, con sit-in fino alle 18. Ripercussioni sulla viabilità e modifiche a linee bus. Per la conferenza europea dei presidenti di Parlamento, chiusura al traffico possibili nell'area di Montecitorio, con divieti di sosta fino a domani tra Via del Tritone, Piazza Venezia e Piazza Santi Apostoli. Dalle 18 possibili chiusure anche in Piazza San Marco e Via degli Astalli. Infine in serata concerto dei Pooh al Palazzo dello Sport, previste difficoltà all'Euro nelle ore di afflusso e deflusso.
1: Sono le 12:24 minuti e 36 secondi, è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni De Palma, da Alessandro Banfo che ha condotto in studio. L'auguro di un buon proseguimento di giornata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
15: Bentrovati, 12:25, aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, un veicolo in panne, code tra allacciamento a 22 Verona Sud verso Padova. Ci sono code per lavori in A10 tra Finale e Spotorno verso Genova. Andiamo in A7, il ripristino di un incidente, qui siamo tra Isola e Roncoscrivia verso il capoluogo ligure, poi sulla Firenze Pisa Livorno si viaggia con traffico rallentato tra la Stassigna e lo svincolo della 1 verso Firenze. In A14 viene segnalato un incendio in scarpata tra Poggio Imperiale e Termoli Molise, siamo verso Pescara. Sempre in A14 code traffico tra Ramo Casalecchi e allacciamento A13 verso Ancona. Chiudiamo con la 16, anche qui il ripristino di un incidente, siamo all'altezza dell'area di servizio Erpinia in direzione di Napoli. È tutto, mi fermo, darei mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
16: Sono Giovanni Minoli, vi aspetto al Mix del 23 su Radio 1 dal lunedì al giovedì. Ogni sera una storia diversa per approfondire i fatti cruciali della storia italiana e mondiale. Perché un popolo che non ha memoria non ha futuro. Il Mix del 23 è su Radio 1 dal lunedì al giovedì alle 23 e su Rai Play Sound.
0: Oggi economia.
17: Buongiorno, buongiorno a tutti voi da Rimini, da Lorenzo Opice, da Roma Giuseppe Di Marco, che sentiremo dopo. Ma intanto iniziamo questa seconda giornata del TTG Travel Experience di Rimini, che non è soltanto, come abbiamo detto, una vetrina commerciale per il settore dei viaggi, ma è uno dei luoghi in cui si misura lo stato di salute del turismo, che è una delle industrie più importanti per l'economia italiana ed europea. Sono tre giorni di lavori dove ci sono istituzioni, operatori, compagnie aeree, tour operator e tutto quello che è il mondo che ruota intorno al turismo. Abbiamo degli ospiti come sempre qua in studio e a fianco a me c'è Manfred Pitzger, che è il presidente di Confturismo Confcommercio. Buongiorno, benvenuto.
18: Buongiorno a lei.
17: E allora, stavo leggendo una sua dichiarazione: è necessario investire sulla qualità dell'offerta e favorire una distribuzione più equilibrata dei flussi turistici durante tutto l'anno, quindi distribuire i flussi turistici che comunque sono di tutto rispetto.
18: Ovviamente noi abbiamo tantissime destinazioni periferiche quali a tutt'oggi non sono conosciute, perciò dobbiamo cercare di distribuire molto meglio in un lavoro comune tra ente locale, tra anche organizzazioni nostre e naturalmente dai residenti, perché dobbiamo coinvolgere anche i residenti e dare sviluppo anche soprattutto a queste zone periferiche dove c'è ancora tanta capacità, e così distribuire meglio i flussi turistici.
17: Grande attenzione anche ai borghi, a quelle che sono le località fuori, se vogliamo, dai grandi circuiti turistici. Stavo leggendo un po' di dati. Nei prossimi 5 anni si parla di un indotto di 1,6 miliardi di euro di PIL addirittura, e 114 mila nuovi occupati potrebbe portare questo diciamo spostamento o indirizzamento verso quelli che sono i borghi, le località, non nel giro classico, no? Le grandi città italiane, insomma, d'arte italiana.
18: C'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto lavoro davanti a noi, però c'è tanta possibilità e c'è tanta possibilità per dare questo sviluppo e per distribuire soprattutto meglio i flussi turistici che attualmente sappiamo che si concentrano per esempio nella montagna, nelle zone delle Dolomiti, dopo nelle città d'arte e sul mare. Però abbiamo più di 2.300 comuni all'interno del nostro paese dove c'è ancora spazio, io direi, per tutti.
17: Manfred Pisigar, c'è grande attenzione comunque verso questo comparto, no? A che punto siamo col lavoro che si sta facendo? Perché ci sono diverse competenze ovviamente che entrano in ballo.
18: Sì, le competenze sono veramente diverse, perciò bisogna collaborare tra di tutti e io posso ribadire che noi il 7 luglio di quest'anno abbiamo avuto un evento, abbiamo organizzato un evento a Roma in presenza del ministro dove proprio abbiamo parlato di questo, di distribuire soprattutto meglio i flussi turistici e di coinvolgere le zone rurali. Perciò abbiamo tanto da fare, però potrebbe essere una soluzione che aiuta anche tutti e soprattutto la gente del posto, dei territori periferici.
17: Sta cambiando il modo di fare vacanza, perché comunque si fanno delle vacanze mirate, costruite quasi ad personam, se vogliamo, no? Ognuno di noi cerca quella vacanza molto personale che rispecchi la sua personalità. I dati dell'estate sono più che positivi, ne abbiamo parlato, giusto?
18: Effettivamente stiamo per chiudere un'estate molto bello, perché l'estate è stato un gran successo, però dobbiamo dire anche che avevamo la fortuna di trovare sempre bel tempo e naturalmente noi come aziende, come alberghi, come ristoranti siamo all'attenzione del turista, siamo naturalmente ben preparati, perciò chiudiamo un'estate con cifre molto buone.
17: E allora, grazie al presidente Manfred Pisigar per essere stato tra i nostri ospiti. Ricordiamo presidente di Confturismo, Confcommercio. Grazie ancora, buon lavoro. Buon
18: grazie
17: lavoro,
18: a presidente. Voi per l'invito.
17: Buon lavoro. E allora, l'altra nostra ospite, adesso andiamo per le regioni italiane e iniziamo dalla Friuli Venezia Giulia. Qua in studio con noi c'è Antonella Russo, che è responsabile dell'area promozione del Friuli Venezia Giulia.
19: Buongiorno.
17: Buongiorno, buongiorno. E allora, Friuli Venezia Giulia, che è una regione da scoprire, se
19: sì,
17: vogliamo.
19: Esatto.
17: Perché è una regione a fortissima, come dire, vocazione anche ambientale, perché c'è grandissimo rispetto dell'ambiente.
19: Assolutamente sì. Un grandissimo rispetto dell'ambiente, una regione da scoprire, una regione che anche offre un pochino quello che diceva, no un pochino, tanto quello che lei diceva prima,
17: sì.
19: Quindi non solo la possibilità di scoprire tante cose nuove, di vivere luoghi, località a cui forse non si aveva ancora pensato, ma anche di vivere il turismo e quello che è l'offerta turistica, l'offerta naturale a 360 gradi.
17: Negli ultimi anni è anche cresciuto molto il flusso
19: tanto,
17: turistico,
19: sì, sì, sì, siamo molto
17: possiamo
19: felici.
17: Possiamo fare un primo indotto economico di quello che è stato il flusso turistico in Friuli Venezia Giulia?
19: Allora, diciamo che indotto economico adesso a livello di euro non glielo so dire così nel dettaglio. Abbiamo avuto degli aumenti importantissimi, tanto che siamo tra le prime regioni d'Italia per incremento di arrivi e presenze turistiche. Ed è una cosa che ci riempie molto d'orgoglio, sia per tutto il lavoro fatto, ma anche perché il Friuli Venezia Giulia è andato a incontrare quella che è la richiesta del nuovo turista, chiamiamo così. Il turista che si è un po' formato dopo il Covid.
17: Sì,
19: cioè
17: sì,
19: il
17: sì,
19: turista
17: sì.
19: Che cerca la cultura a 360 gradi, dove per cultura si intende anche cultura enogastronomica e vivere, respirare, diciamo noi, anche la località. Quindi nella natura, essere all'aria aperta, vivere tutto quello che ti fa sentire parte anche di un progetto più ampio. Il nostro logo che dice io sono Friuli Venezia Giulia significa proprio questo, vieni e sii anche tu parte di questa regione che offre tantissimo.
17: Perché Friuli offre sia le Dolomiti friulane sia il mare, quindi tutto. Si riesce a far molto, è la natura che circonda poi questa regione che, se vogliamo, a cavallo tra l'Italia e i Balcani, no?
19: Da sì, tra parte. L'Italia e i Balcani e la Mitteleuropa, perché poi certo, abbiamo anche certo. L'Asia, quindi è tutto questo nel giro di 200 chilometri, per cui in 200 chilometri c'è una varietà paesaggistica che dalle Dolomiti, le Alpi, i vigneti fino al mare Adriatico ci fa assaporare tutto quello che possiamo trovare anche in località, in luoghi d'Italia e regioni molto più ampie.
17: Voi avete puntato molto sullo sport.
19: Sì, assolutamente.
17: Quindi il trekking, il bike. I cammini anche, no? Perché poi sì. Ci sono dei cammini lungo la natura friulana. Sì.
19: È proprio quello che dicevo, questa varietà offre anche al turista, al visitatore, la possibilità, per esempio, la mattina di fare un trekking nelle Dolomiti e l'aperitivo lo prende direttamente sul mare. È una cosa che non tutti possono fare. Ecco, nel giro di pochissimo tempo si può vivere delle esperienze assolutamente variegate e molto autentiche soprattutto.
17: E allora io ringrazio Antonella Russo, responsabile dell'area promozione per la regione Friuli Venezia
19: Giulia.
17: Grazie ancora, grazie per essere stata tra i nostri ospiti. E saluto Alberto Aitini, che è dell'APT Servizi Regionali dell'Emilia Romagna. Qua giochiamo in casa.
20: Buongiorno. Siamo in casa, benvenuti. Siamo i padroni di casa in questi giorni.
17: E allora, il TTG di Rimini è veramente il momento di incontro e c'è tanta Italia, ma c'è anche tanto estero quest'anno.
20: Beh, ormai è una delle fiere più importanti al mondo per il turismo, cresce anno dopo anno e quindi siamo orgogliosi di ospitarla a Rimini, che è la patria del nostro turismo emiliano-romagnolo. E anche in questi giorni ci sono tantissime persone che si stanno incontrando, che si stanno scambiando idee, informazioni, proposte in vista di un 2027 che sarà sicuramente ricco di soddisfazioni.
17: Con l'Emilia Romagna, in modo particolare poi la Romagna, ha puntato molto sul turismo, che è un indotto importante dal punto di vista economico per la zona. Possiamo quantificare i posti di lavoro anche?
20: Parliamo di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Dobbiamo dire che il turismo in Emilia-Romagna, ma in generale per l'Italia, è un pezzo fondamentale dell'economia, vale oltre il 15% del PIL, quindi diciamo che è sempre più importante e sarà sempre più importante perché cresce anno dopo anno. E parliamo non solo di turismo italiano, ma parliamo sempre di più di turismo straniero. L'Italia e l'Emilia-Romagna in primis accolgono sempre di più tantissimi turisti stranieri che arrivano da ogni parte del mondo ed è il lavoro che facciamo quotidianamente. Cerchiamo giorno dopo giorno di far conoscere le nostre straordinarie bellezze, dall'Appennino al mare, dalle città d'arte ai borghi. Stiamo lavorando moltissimo sulla destagionalizzazione, quindi ci concentriamo solo sui mesi estivi, ad esempio, ma lavoriamo turismo slow, cicloturismo. L'anno prossimo un borgo della nostra regione, Dozza, è stato eletto il borgo più bello d'Italia 2027, quindi invitiamo tutti a venire a Dozza a vederlo. Quindi lavoriamo a 360 gradi, sia per continuare con le nostre grandi eccellenze, le più famose, la Motor Valley, la Food Valley, la Wellness Valley, ma anche lavoriamo sulla destagionalizzazione, perché ad esempio il turista straniero è quel turista che spesso viene non in alta stagione ma in bassa stagione.
17: Di quanto è aumentata la quota straniera? È una curiosità che ci fa negli ultimi anni in modo particolare.
20: Di alcuni punti percentuali, ma la cosa importante è che cresce anno dopo anno, cioè l'Emilia Romagna è sempre di più una meta che attira stranieri e la regione Emilia Romagna, anche con le politiche degli aeroporti della regione che sta facendo, sta attirando sempre di più voli dall'estero e quindi questo ci permette di attirare turisti stranieri.
17: Come state lavorando nel futuro? Perché so che voi guardate molto avanti ed è il classico anche del TTG, che si sta già lavorando per il 2027.
20: Gli
17: emiliano-romagnoli, come emiliani,
20: diciamo che gli emiliano-romagnoli stanno sempre con i piedi per terra e bisogna sempre essere umili e cercare di lavorare come meglio possiamo. Noi abbiamo davvero delle grandi eccellenze, sappiamo di essere un punto di riferimento, ma cerchiamo di migliorarci anno dopo anno, e anche per noi il TTG comunque è un grande momento di confronto con gli altri per vedere anche cosa fanno gli altri e cercare di far vedere quello che facciamo di bello noi.
17: E allora grazie ad Alberto Aitini, ricordiamo presidente dell'APT Servizi Emilia Romagna.
20: Grazie
17: ancora,
20: grazie
17: buon
20: mille.
17: Buon lavoro a voi. La lascio al suo lavoro, grazie. E ci ha raggiunto in studio, adesso continuiamo questo nostro viaggio lungo la penisola italiana, ci spostiamo verso il sud, andiamo in Basilicata, ci ha raggiunto Margherita Sarli che è il direttore generale della PT Basilicata.
2: Buongiorno, ben trovati.
17: E allora, la Basilicata possiamo dire è una regione da scoprire, non è solamente Matera, perché poi c'è un mondo intorno a Matera che è straordinaria.
2: È una regione bellissima, diciamo innanzitutto questo, che è dire tutto e niente, ma che è fondamentale. È una regione molto varia, quando si parla di turismi noi penso che siamo veramente l'emblema di questi ismi, di questo plurale, perché oltre Matera, che è città di cultura, già capitale europea della cultura nel 2019 e quest'anno capitale della cultura e del dialogo mediterraneo per il 2026, per l'appunto abbiamo due mari, pochi lo sanno, ma la Basilicata ha il mare che si affaccia sullo Ionio, la costa ionica, con strutture bellissime di qualità, con un parco archeologico, con diversi parchi archeologici che richiamano un po' la Magna Grecia, e abbiamo la costa tirrenica, Maratea
17: certo,
2: notissima per il suo Cristo Redentore. Poi ci sono 131 borghi, la città capoluogo, il Vulture, con una costellazione di castelli, delle bellissime cantine e vigneti, tanto che per quest'anno noi siamo amanti dei titoli, siamo capitale italiana del vino 26-27 con il nostro prodotto d'eccellenza che è l'Aglianico del Vulture. E poi c'è un luogo che io definisco una vera e propria chicca da scoprire, che sono i laghi di Monticchio, sono due laghi di origine vulcanica, è bellissima la ripresa aerea perché formano davvero un otto, un infinito, sono particolarissimi, ma si possono attraversare con percorsi a piedi, in bicicletta,
17: è un
2: microcosmo che si è fermato un po', ha cristallizzato il tempo.
17: E poi c'è un grande polmone verde che è il Parco del Pollino, no? Che si estende tra Calabria e Basilicata.
2: Assolutamente.
17: Ed è veramente una se vogliamo un'eccellenza della natura italiana.
2: Tra l'altro cresce nei numeri, quest'anno poi il notissimo film di Papaleo, che non cito, ha rilanciato anche l'immagine del Pollino proprio sui cammini.
17: In questo il cinema serve molto, perché comunque rilancia parecchio.
2: A proposito
17: zone.
2: Di ismi, il cineturismo, con il Basilicata Coast to Coast ha fatto un grandissimo lavoro nell'allora 2012 per la regione Basilicata, e quel Basilicata Coast to Coast oggi è un cammino reale, vero? Di 167 chilometri che collega lo Ionio al Tirreno, sta facendo tanto anche per il Pollino, con il suo pino loricato, che è quest'albero che poi è diventato simbolo del film, di questa rinascita umana.

0: venire in Basilicata?
1: Io suggerisco una settimana e suggerisco di partire da Matera, perché magari è raggiungibile con l'aeroporto di Bari, sì, sì, sì. O attraverso altri mezzi, e poi spostarsi lungo l'asse della Basentana verso Castelmezzano, che è il paese delle Dolomiti Lucane, più noto per il volo dell'Angelo e la slittovia, e attraversare tutta la Basilicata. È bella ovunque, ti riconnette ovunque, è qualcosa di più di una vacanza.
0: Grazie, grazie a Margherita,
1: grazie a
0: Sarli,
1: voi.
0: APT Basilicata, grazie, grazie ancora. E ci ha raggiunto la Toscana a questo punto. Stiamo viaggiando lungo il nostro paese, meravigliosa penisola italiana. C'è Giacomo Bugliani, che della promozione della Toscana.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Intanto stavo leggendo che ci sono delle particolarità, soprattutto per quanto riguarda la parte 3.0, diciamo, perché c'è un'app che voi avete lanciato, e che cos'è esattamente? La Toscana, famosissima in tutto il mondo, i suoi paesaggi, le sue cose, però c'è questa particolarità legata alle nuove tecnologie.
2: Esatto, la Toscana è ormai un brand turistico formidabile a livello internazionale. In questi giorni a TTG ne abbiamo la conferma: in tutti i paesi del mondo la Toscana è ormai identificata come una meta turistica d'eccezione. E per questo a noi non interessa tanto mirare alla quantità del turismo, quanto ad offrire un turismo di qualità, esperienze autentiche, che oggi però non possono che passare anche attraverso l'intelligenza artificiale e nuovi sistemi di evoluzione del turismo digitale. Noi abbiamo una Toscana da far conoscere, che è la Toscana dei borghi, la Toscana dei cammini, quei volti della Toscana meno noti. E per farle conoscere...
0: Ecco, perché diciamo, c'è una Toscana notissima a livello internazionale.
2: Quella delle città d'arte.
0: Eh sì, Firenze, Pisa, insomma.
2: Esatto.
0: Di...
2: Però...
0: E poi ci sono dei borghi straordinari che magari hanno un turismo...
2: Di più di nicchia,
0: diciamo.
2: E tra l'altro insomma anche paesaggi fantastici che sono in grado di incrementare notevolmente la nostra offerta turistica. Però il rischio è che questi territori meno noti, se non sono adeguatamente inseriti nei contesti dei nuovi mezzi tecnologici e soprattutto dell'evoluzione digitale, quindi dell'intelligenza artificiale, rischiano di rimanere ignoti. Ed è per questo che noi stiamo lavorando in una direzione importante di concerto con le comunità d'ambito turistico della regione Toscana, attraverso lo sviluppo di un progetto che si chiama Toscana AI Ready,
0: sì,
2: che serve proprio a mappare alcuni territori meno noti della Toscana a livello internazionale. Penso alla Garfagnana, penso alla montagna Pistoiese, all'Alta Maremma, e proprio per far capire se ci sono delle lacune nei sistemi dell'intelligenza artificiale e se dove bisogna intervenire per rendere maggiormente conosciuti questi territori.
0: E allora l'intelligenza artificiale che sta entrando anche nel comparto turistico, se vogliamo, infatti qua al TTG di Rimini ci sono 60 start-up, quindi comunque che riguardano il comparto turistico. Allora io la ringrazio per essere stato tra i nostri
2: grazie
0: ospiti, ricordiamo Giacomo Bulgari, promozione della Toscana, grazie ancora.
2: Grazie.
0: Per essere stato qua con noi a Oggi Economia, grazie, buon lavoro. Noi siamo in chiusura e adesso la linea passa a Roma, c'è Giuseppe Di Marco che credo sia già collegato con noi. Giuseppe.
3: Sì, eccomi, grazie, grazie Lorenzo, riprendiamo.
0: E allora, prima di darti la linea saluto solo
3: i ringraziamenti dovuti
0: che ci ha permesso di andare in onda, quindi Cristina Saccol per la parte organizzativa e poi i tecnici Alessandro Davac e Valentina Bartolomei. A te Giuseppe.
3: Allora, grazie ancora, torneremo a collegarci anche domani con Lorenzo Opice dalla Fiera di Rimini per il TTG. Noi adesso proseguiamo con un brano di Giorgia, Parafulmini.

0: E adesso una nuova puntata del dizionario economico in pillole dell'analista Davide Biocchi.
1: OPA significa offerta pubblica di acquisto. Succede quando qualcuno vuole comprare una quantità importante di azioni di una società quotata e si rivolge pubblicamente agli azionisti offrendo un certo prezzo per i loro titoli. L'obiettivo può essere prendere il controllo della società oppure arrivare in alcuni casi anche a ritirarla dalla borsa. L'OPAS è molto simile, ma cambia il modo in cui viene pagato chi vende. Nell'OPA il corrispettivo è normalmente in denaro. Nell'OPAS invece può esserci anche uno scambio con altri strumenti finanziari, per esempio azioni della società che sta facendo l'offerta. Per il piccolo azionista il punto è semplice: arriva un'offerta e bisogna decidere se aderire oppure mantenere le proprie azioni. Per questo, quando viene annunciata un'OPA o un OPAS, il prezzo del titolo tende subito a confrontarsi con il prezzo proposto dall'offerente. È uno dei casi in cui la finanza straordinaria entra direttamente nel portafoglio del normale risparmiatore.
0: Veniamo al focus con gli ascoltatori. Oggi parliamo di condominio, lo facciamo come di consueto con Francesco Burrelli, presidente di Anaci. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Dunque, il 9 ottobre è stato l'Anaci Day. In cosa consiste questa iniziativa? Vogliamo tracciare un bilancio?
2: È un importante appuntamento annuale che viene fatto da parte di Anaci, lo si fa a Milano. Ci sono, diciamo, operatori e stakeholders da tutta Italia, e da tutta Italia vengono anche tantissimi associati e relatori di primo piano, per esempio il presidente di Uni, il presidente del Tribunale di Milano, cioè ci sono tantissimi relatori di importanza, e si traccia, diciamo, la cosa più importante, le cose più importanti che avvengono nel campo dell'edilizia, dell'informazione, del fiscale, che riguardano la casa. Quest'anno c'erano circa 2.200 partecipanti, era l'amministratore al centro delle innovazioni tecnologiche, fiscali, legali, quindi tutto quello che sta succedendo. Due delle cose più importanti, chiaramente abbiamo parlato di telemedicina nel condominio, abbiamo parlato anche dell'intelligenza artificiale, di come si può utilizzare, di come si può integrare all'interno non solo degli appartamenti, delle parti comuni, dell'involucro e degli impianti, ma anche diciamo così, nei cantieri che ci potrebbero essere, quindi l'agevolazione dei cantieri, come si può utilizzare l'intelligenza artificiale nei cantieri, eccetera.
0: Uh-huh. E quindi poi, anche questo è un mondo che sta cambiando, quello del condominio.
2: È un mondo che sta cambiando complessivamente, in meglio, perché c'è la possibilità anche di controllare meglio la sicurezza, meglio gli obblighi che ci sono, tutti i parametri che devono essere controllati, le sanzioni effettive, quali sono i tipi di responsabilità di chi deve entrare e chi deve operare nei cantieri, eccetera. Quindi, diciamo, una panoramica a 360 gradi di quello che è il fenomeno. Grande evento, grande soddisfazione, e chiaramente poi si può entrare nel dettaglio, ma credo che non abbiamo tempo, sì, per farlo. Quando abbiamo tempo siamo pronti a farlo.
0: Certo, passiamo alle domande degli ascoltatori, che arrivano sempre numerose. La prima: ho acquistato un piccolo appartamento in condominio in un piano rialzato di fronte all'ex appartamento del portiere per installarvi uno studio di riparazione di telefonini e computer. Poiché vorrei installare un condizionatore, ho chiesto all'amministratore, uno dei condomini, cosa debbo fare. Mi è stato risposto che debbo chiedere l'autorizzazione al comune, la SCIA, ed una volta avuta chiedere anche al condominio. È corretto?
2: Non è così, perché la SCIA in tanti casi non è obbligatoria, ed è obbligatoria in altri casi. Allora, è obbligatoria quando ci sono diciamo problemi di soprintendenza, quindi fabbricato vincolato, quando il condizionatore è esposto verso la facciata, verso l'esterno, o altera il decoro architettonico della facciata, e quando sono anche di grande potenza. I condizionatori che stanno all'interno del cortile o che stanno diciamo così in facciate interne o comunque in posti interni che non si vedono dall'esterno e quindi non sono vincolati ai palazzi, e poi hanno anche magari una potenza inferiore ai 12 kW, non c'è bisogno di nessuna autorizzazione, bisogna solo concordare col condominio di metterlo nella migliore posizione che dia meno fastidio possibile, a meno che non ci sia anche un obbligo di, diciamo così, di divieto del regolamento, ma la SCIA va fatta solo in quegli altri casi.
0: Allora, la seconda domanda gliela leggo. Volevo sapere se un portiere può vedere le telecamere condominiali situate nel ripostiglio della spazzatura e davanti al portone d'ingresso. È autorizzato? E se è autorizzato, può esserlo anche nelle ore notturne? Cioè può vedere, tra parentesi, curiosare chi entra e chi esce dalle ore 20 alle 4 del mattino?
2: Allora, le telecamere possono vedere solo il responsabile del trattamento dei dati. Non credo che il portiere sia autorizzato a fare il trattamento dei dati, quindi ci sarà un'assemblea che ha deliberato l'installazione dell'assemblea da prendere solo sulle parti comuni e non sulle parti private, e soprattutto ci sarà un responsabile del trattamento dei dati. Solo lui può accedere alle telecamere. Ci potrebbe accedere anche l'amministratore o un condomino in casi particolarissimi, con l'autorizzazione degli altri condomini, se per esempio hanno rubato dentro il suo box o hanno, cioè c'è un interesse diretto su quello che succede, altrimenti solo ed esclusivamente il titolare dei dati, del trattamento dei dati, previa denuncia alle autorità competenti. Poi il trattamento dei dati, chi è titolare del trattamento dei dati, consegna il DVD o quello che è, quindi diciamo quanto è estratto dalla telecamera, in modo che sia l'autorità competente a poterle visionare. Sicuramente non il portiere, e non né nelle ore notturne né nelle ore diurne, a meno che non sia particolarmente o comunque autorizzato da tutta l'assemblea con un trattamento dei dati, e quindi poi riservato per la privacy, eccetera. Quindi in generale no.
0: Dunque, abbiamo un'altra domanda che è piuttosto elaborata sulle modalità di ripartizione di spesa di impermeabilizzazione. Direi che forse la possiamo rinviare alla prossima settimana.
2: Non ce la facciamo, proviamo a farla.
0: Allora, vorrei conoscere le modalità di ripartizione della spesa di impermeabilizzazione di un cortile sotto il quale sono posti box esclusivi di alcuni condomini accessibili da una rampa. Il regolamento non è chiaro sul punto, si precisa che le infiltrazioni investono alcuni box e la loro corsia di manovra, e che alcuni box non sono coperti dal cortile essendo ricavati sotto il fabbricato. Abbiamo pochissimi secondi.
2: Velocissimamente, quelli che stanno sotto il fabbricato principale, 50% le pagano quelli che sono sotto e 50% tutti quelli che sono sopra il palazzo. E invece quelli che stanno sotto l'interrato, 50% quelli che sono sotto l'interrato e l'altro 50% tutti i condomini che fanno parte comune.
0: Grazie a Francesco Burrelli per essere stato con noi. Per oggi è tutto. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani, sempre della fiera di Rimini, per il TTG. Regia Filippo Mosticone, parte tecnica Giovanna Insardi, in redazione Rolando Bosco. Da Giuseppe Di Marco, buon proseguimento d'ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
6: Papà!
5: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
7: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
8: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
7: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
8: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci. Odontoiatria Sant'Antonio.it 049 688 8771.

0: 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Consiglio europeo a Bruxelles, si tratta sulla flessibilità chiesta dall'Italia. Giorgia Meloni incontra il gruppo degli amici della coesione al lavoro per priorità comuni nel negoziato per il bilancio. Cantiere manovra, svelate le cifre, finanziaria da 23 miliardi e mezzo da banche e assicurazioni, prelievo da 5 miliardi, priorità welfare, famiglie e imprese. Papa Leone al Gemelli, decorso tranquillo per la convalescenza del pontefice domenica nella diocesi della capitale, la preghiera dei fedeli per Prevost. Le aggressioni con la minicar, mio figlio pagherà ma non è un mostro, chiede scusa la madre di uno dei due minorenni rei confessi, ancora grave l'attore Davide Jacopini. L'uomo ragno abita qui, inaugurata a New York, Spider-Man Way è nel Queens, vicino alla casa dove nei fumetti risiede l'alter ego del supereroe Peter Parker. La musica al cinema e dal vivo, alla festa di Roma, Io so pazzo, dedicato a Pino Daniele, al Palazzo dello Sport, i Pooh celebrano i 60 anni di carriera della band. Calcio cercasi riscatto in Europa dopo il flop Champions, oggi tocca Juve, Milan e Atalanta. Buongiorno da Alice Andreoli, al via il Consiglio europeo a Bruxelles, al vertice la Premier Meloni impegnata nel negoziato su bilancio e flessibilità. Allora ci colleghiamo in diretta con l'inviata Carla Macarellino.
4: Buongiorno, si concentra proprio sui temi economici, anche il peso del costo dell'energia che grava sui conti pubblici, il confronto di oggi qui a Bruxelles. Sul tavolo del Consiglio europeo il bilancio, tema al centro anche della riunione dei 17 paesi amici della coesione presieduta da Giorgia Meloni con la Romania questa mattina. Salvaguardare agricoltura e coesione e contribuzioni eque sono tra le priorità in vista dell'accordo finale. La Premier partecipa ai lavori del Consiglio ribadendo la richiesta di maggiore flessibilità per contrastare l'aumento dell'inflazione, chiede una risposta rapida e coordinata all'Unione anche a tutela della competitività, conferma il pieno sostegno all'Ucraina. Linea di governo esposta anche ieri in Parlamento da Giorgia Meloni, che ha definito rischioso l'accordo del presidente degli Stati Uniti Trump con Mosca sul gasolio russo. Sul tavolo dei leader anche la crisi in Medio Oriente, la gestione dell'immigrazione, le riforme e l'allargamento. Con Jacopo Teodoro da Bruxelles, Carla Macrellino, lì nello studio.
3: L'avete sentito, al centro del Consiglio europeo il bilancio pluriennale dell'Unione che divide i 27. Allora, sempre da Bruxelles ci riferisce la corrispondente.
5: In gioco circa 2.000 miliardi di euro per il periodo 2028-2034 destinati a finanziare agricoltura, coesione, competitività, difesa e sostegno all'Ucraina. Ma a dividere i 27 sono soprattutto l'entità della spesa e la ripartizione delle risorse. Francia, Italia, Spagna e Polonia chiedono un bilancio più ambizioso a tutela dei fondi agricoli e regionali. La proposta è chiaramente insufficiente, avverte il premier spagnolo Pedro Sanchez. Sul fronte opposto, Germania, Paesi Bassi e Svezia chiedono di contenere la spesa e i contributi nazionali. Il cancelliere tedesco Merz parla di negoziati molto difficili. Per il premier olandese Rob Jetten occorre spostare risorse dalle politiche tradizionali verso la modernizzazione dell'economia europea. La presidenza irlandese propone tagli per 140 miliardi, ma il compromesso non convince. Intanto il vertice affronta il caro energia. Il presidente Costa chiede interventi mirati e temporanei per contenere i prezzi. L'obiettivo è chiudere il negoziato sul bilancio entro Natale. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: Inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio con le linee guida del governo sulla manovra che si comincia così a delineare.
6: La cornice finanziaria della manovra sarà di 23 miliardi e mezzo, una legge di bilancio che punta a sostenere il potere d'acquisto delle famiglie e aiutare le aziende contro il caro energia. È quanto emerge dal documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato questa notte a Bruxelles. Se poi la Commissione europea concederà ulteriori margini di flessibilità sulla spesa, come chiesto dall'esecutivo italiano per far fronte all'inflazione, il valore della manovra potrà anche aumentare. Ci sarà quindi il prelievo a carico di banche e assicurazioni, che sarà di 5 miliardi e servirà a finanziare famiglie e welfare, ed è la voce più pesante. Alle imprese andranno misure per 3 miliardi e mezzo, altre risorse arriveranno dai giochi e dai nuovi tagli ai ministeri. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028, dopo il rientro sotto il 3% atteso quest'anno. Gelsomina Testa, GR1.
3: E l'economia, ma non solo, è al centro del confronto tra i partiti che guardano anche a Bruxelles.
0: Più flessibilità per sostenere il ceto medio, Fratelli d'Italia insiste sul taglio strutturale delle tasse. Simona Petrucci.
7: Grazie al governo Meloni oggi l'Italia è forte e autorevole in Europa. La priorità è ridurre l'impatto del caro energia su famiglie e imprese. E a differenza della sinistra, noi abbiamo le idee chiare e le faremo valere.
0: Sui costi dell'energia specificano: acquistare gas russo non farebbe calare i prezzi, ma vorrebbe dire finanziare la guerra. In vista della manovra, il vicepremier forzista Antonio Tajani propone meno tasse per i giovani fino a 35 anni, taglio dell'IRPEF, misure sulle spese sanitarie. Verso il congresso della Lega, l'ex governatore Zaia sulla candidatura di Garavaglia dice: ascolterò tutte le idee per il futuro del partito. Opposizione all'attacco sulla manovra, Giorgia Meloni non dà risposte a chi protesta per il caro energia, l'affondo dei 5 Stelle, lascia in povertà milioni di persone, rincara il PD e fa cassa sulla pelle dei cittadini. Progressisti che non negano divergenze sull'Ucraina, ma l'astensione incrociata in aula, sottolinea la segretaria PD Elly Schlein, è un passo avanti. Lo conferma da Verdi Sinistra Nicola Fratoianni.
8: Con le risoluzioni sul Consiglio europeo abbiamo registrato un passo avanti molto importante. Adesso è il momento di sedersi al tavolo del programma per chiudere i punti ancora aperti e per presentare al paese un'alternativa credibile.
0: Da Italia Viva l'appello all'esecutivo: faccia in fretta con gli aiuti a Kiev. Francesco Macaro, GR1.
3: Veniamo allora alla guerra in Ucraina, ancora attacchi russi nella notte con vittime civili, mentre Kiev colpisce 6 cacciabombardieri russi in un aeroporto militare e riprende i raid sulle raffinerie.
9: In fiamme un impianto petrolifero nella regione russa di Ryazan, colpito da un drone ucraino. Kiev marca così la sua decisione di riprendere gli attacchi sulle raffinerie russe dopo 3 giorni di stop seguiti alla richiesta di Trump. Questo si scontra con gli sforzi per la pace degli Stati Uniti, commenta il Cremlino, ma Mosca non ha mai fermato i suoi raid sul paese, accusa Zelensky, che teme di essere stato scaricato dai partner statunitensi. Ripristinati i servizi militari di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, dopo i rallentamenti di ieri, ma su X lo stesso Musk minaccia: è ora che Zelensky se ne vada. E dagli Stati Uniti arrivano altri segnali di distacco dall'Ucraina. Pressioni sarebbero arrivate ai leader dell'Unione Europea per sbloccare alcuni asset russi congelati, proposte respinte dai delegati UE. La Casa Bianca starebbe valutando anche un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Nuovi attacchi intanto su 2 navi cargo nel Mar Nero al largo delle coste della Romania, 8 i dispersi. Secondo Bucarest, a colpire sarebbero stati 2 droni. Livia Liberatore, GR1.
3: Torna a Roma dopo 50 anni la conferenza europea dei presidenti dei parlamenti, a ospitarla il Palazzo di Montecitorio.
10: In un emiciclo di Montecitorio, gremito non di deputati ma di una 60ina di presidenti dei parlamenti europei e non riuniti per la conferenza nella capitale per rispondere alle crisi contemporanee, come ha spiegato, aprendo i lavori, il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.
11: Essere qui oggi riveste un significato profondo, strettamente connesso con le nostre radici. In un'Europa ancora profondamente divisa dalla guerra fredda, i nostri illustri predecessori compresero che l'integrazione del continente non poteva limitarsi a un mero accordo economico.
10: Di qui l'auspicio che le assemblee parlamentari possano dare, ha sottolineato Fontana, come avvenne 50 anni fa, un impulso alla diplomazia per la risoluzione dei conflitti. La pace e la sicurezza al centro delle parole anche del presidente del Senato, Ignazio La Russa.
12: È un momento storico in questa fase complessa. I parlamenti sono qui rappresentati nel loro primario ruolo di cuore pulsante delle democrazie, pronti ad affrontare le 3 sfide importanti del nostro tempo: le minacce ibride, l'intelligenza artificiale. Il ruolo dei parlamenti in questo campo appare veramente cruciale.
10: Con Francesco Ciafardini da Montecitorio, Vasco Pirri, GR1.
3: Rai Radio 1, le 13:09 minuti, seconda notte di degenza di Papa Leone al Gemelli. Linea Francesca Paltracca, che si trova proprio al Policlinico Romano.
13: Seconda notte di ricovero qui al Gemelli, che Papa Leone ha trascorso bene, ce lo ha comunicato la sala stampa vaticana. Questa mattina il Papa si è alzato e ha fatto colazione. Da ieri è iniziato il recupero, gli esami del sangue e la radiografia del torace hanno mostrato valori nella norma. Il decorso post-operatorio procede secondo quanto previsto. Martedì scorso l'intervento chirurgico per la rimozione del tumore maligno al polmone destro con l'asportazione del lobo inferiore. Il pontefice ha iniziato la fisioterapia respiratoria, ha ripreso una regolare alimentazione, l'umore è buono e ieri pomeriggio ha concelebrato la messa in una sala appositamente adibita al decimo piano. La degenza prevista è di una settimana. Intanto si guarda il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù in agenda dal 6 al 17 novembre. L'intenzione del Papa e il suo desiderio è quello di andare in America Latina, poi ha sottolineato ieri il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, vedremo. Con Daniele Antelmi, linea allo studio.
3: Le aggressioni con la minicara a Roma, mio figlio pagherà ma non è un mostro, chiede scusa la madre di uno dei due minorenni che hanno confessato di aver colpito 6 persone. Sono indagati per tentato omicidio e lesioni, mentre restano critiche le condizioni dell'attore Davide Jacopini, la vittima più grave.
14: Suo figlio sedeva al posto del passeggero della minicar, avrebbe colpito lui i passanti la notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi. La madre non ha dubbi e dice: deve assumersi le sue responsabilità. Ho sperato fino alla fine che non fosse lui. Ora vorrei chiedere scuse e parlare con la mamma di Davide Jacopini. I due ragazzi di 16 e 17 anni, entrambi con dei precedenti, hanno confessato in lacrime di aver agito per gioco. Si sono fermati solo quando hanno saputo delle gravi condizioni dell'attore. Li hanno traditi gli adesivi attaccati sulla microcar, ripresa dalle telecamere, e la memoria di un meccanico che aveva lavorato sulla carrozzeria.
15: Sì, sono venuti per chiedere se conoscevamo la macchina nera.
14: I genitori di entrambi sconvolti ammettono di non essersi accorti di nulla. Il 17enne figlio di un carabiniere, la famiglia in queste ore ha lasciato l'appartamento di Testaccio, assediato dalla stampa. Il caso ora passa nelle mani del Tribunale dei Minori di Roma. I due giovani indagati di tentato omicidio e lesioni saranno interrogati, poi verranno valutate le eventuali misure cautelari. Jacopini, colpito con un calcio mentre si trovava su un monopattino, resta in terapia intensiva. Dopo 2 interventi alla testa prosegue il graduale abbassamento della sedazione finalizzato al risveglio. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Il giallo di Pietracatella, oggi terza delle 4 perquisizioni informatiche disposte nelle scuole molisane nell'ambito dell'inchiesta sul duplice avvelenamento da ricina lo scorso dicembre, e dall'inchiesta emergono nuovi elementi.
16: Campi della ricina scovati dagli investigatori nelle scorse settimane tra Riccia e il lago di Occhito, a confine con la Puglia. Chi ha usato il veleno per uccidere Antonella Di Jelsi e la figlia Sara Di Vita non aveva bisogno di andare lontano. La procura di Larino non esclude nulla e stringe il cerchio attorno a frequentazioni, amicizie femminili di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Dalla cugina Laura, insegnante di sostegno, a Monia, la prof di matematica, proprio ieri l'ispezione ai PC del liceo scientifico dove insegna. Pare che la donna sia un'esperta informatica. Oggi tocca ai 63 computer del liceo classico di Campobasso, frequentato dalle sorelle Di Vita, essere scandagliati. Si cercano tracce lasciate sul web da chi ha ordito il piano di avvelenamento. Intanto emerge che il 13 gennaio, a 2 settimane dai decessi, Gianni Di Vita, sentito nuovamente dagli inquirenti sui pasti di famiglia prima di Natale, risponde: portammo a casa le cozze avanzate da un pranzo coi colleghi di lavoro. Non ricordo quando le abbiamo mangiate, ma probabile che a farlo siamo stati io, Antonella e Sara, i residui gettati nella spazzatura. Elena Baiocco, GR1.
3: Ancora vittime sul lavoro, 4 nelle ultime 24 ore. Questa mattina nel porto di Cagliari un autotrasportatore deceduto dopo essere stato travolto da alcuni pesanti tubi, mentre in provincia di Chieti a perdere la vita è stato un 23enne che lavorava in una cantina sociale. Ieri sono morti 2 operai cinquantenni, uno in provincia di Brescia e un altro a Potenza. 4ª giornata di sciopero dell'ex Ilva di Taranto, Acciaierie d'Italia. In amministrazione straordinaria annuncia che gli stabilimenti di Genova, Taranto e Novi Ligure non chiuderanno. Tuttavia le proteste degli operai non si fermano. A Bari, incontro tra lavoratori, esponenti dei sindacati e il governatore De Caro. Nel mondo un bambino su 4 sotto i 5 anni vive in condizioni di grave povertà alimentare. Si tratta di oltre 180 milioni di bimbi, lo denuncia Save the Children alla vigilia della giornata mondiale dell'alimentazione, lanciando la campagna Emergenza Fame. Si possono donare 2 euro chiamando il numero 45583.
4: Non fanno rumore, ma sono i killer più feroci dell'infanzia. Conflitti, crisi climatica e tagli agli aiuti. Secondo Save the Children, 43 milioni di bambini sotto i 5 anni soffrono di malnutrizione acuta, 12 milioni in forma grave e solo uno su tre riceve le cure di cui ha bisogno. Eppure le emergenze nutrizionali più gravi, concentrate in una ventina di paesi tra cui Sudan, Yemen e Somalia, hanno ricevuto appena il 31% dei fondi, poco più di 3 miliardi su 10 necessari, spiega Daniela Fatarella, direttrice Save the Children Italia.
17: La malnutrizione è diventata quasi una abitudine e non fa più scandalo, mentre questo che dovrebbe fare un bambino che muore di fame.
4: Da oggi e fino al 15 novembre la campagna Emergenza Fame prova a invertire la tendenza in modo diretto.
17: Raccogliere fondi per sostenere i nostri progetti. La fame può essere combattuta attraverso tre diversi interventi: dando loro cibo, lavorando nelle comunità per renderle più resilienti, e il terzo è quello di continuare a fare pressione politica proprio perché l'emergenza fame sia considerata una priorità.
4: Paola Guarnieri, GR1.
18: Adesso l'uomo ragno ha un indirizzo vero e proprio. A New York è stata inaugurata una via dedicata a Spider-Man, a due passi dalla casa dove nei fumetti abita Peter Parker.
19: Siamo nel Queens, a Forest Hills, tranquilla periferia di New York. A un incrocio, da lunedì, c'è un nuovo cartello, Spider-Man Way, la via dell'uomo ragno. Il posto non è scelto a caso, poco più là, al numero 20, c'è la casa che nel 1989 i fumetti Marvel indicarono come quella di Peter Parker, il protagonista della saga. La casa esiste davvero, a due piani, e inevitabilmente è diventata la meta del pellegrinaggio per i fan. All'inaugurazione, politici locali, rappresentanti della Marvel, tanti bambini in costume e il nipote di Steve Ditko, che creò il personaggio con Stan Lee nel 1962. Bisogna dire però che anche Roma ha il suo quartiere dei fumetti, al Torrino. Le strade sono dedicate ai grandi autori a partire da piazza Andrea Pazienza e gli ingressi del Parco dei Fumetti portano i nomi di personaggi senza tempo come Valentina, Zagor o Tex Willer. Federico Mello, GR1.
18: Cinema con la festa di Roma che oggi presenta il film dedicato a Pino Daniele.
20: Buonasera.
21: Ed oggi è la giornata di Jesu Pazzo, il racconto della vita di Pino Daniele, il percorso umano e artistico dall'infanzia difficile alla consacrazione fino al concerto del 1981 davanti a 200.000 persone nella sua città. Alla regia Nicola Prosatore, che Napoli cantava Pino?
22: È una Napoli che voleva tenere sempre presepe a miesa, no? Come se la cartolina Napoli si volesse anteporre alla vera Napoli, no? E Pino forse è stato il primo grande cantautore napoletano a raccontare la sua città con la sincerità e la profondità con cui si raccontano gli argomenti che si amano.
21: E a interpretare Pino c'è Massimiliano Cagliazzo.
23: Il mio Pino Daniele è Giuseppe Daniele innanzitutto, cioè questo ragazzo che era alla ricerca della sua voce, come lo sono stato e a volte lo sono anch'io. È un Pino maestro, mi ha mostrato cosa vuol dire essere veramente coraggiosi. Significa non avere paura di avere paura, che è una frase che mi ha detto la mia maestra d'italiano alle elementari e io l'ho capito. Grazie a Pino.
21: Marcella Sullo, GR1.
18: 60 anni di musica e due serate per ripercorrerli dal vivo. I Pooh stasera e domani saranno al Palazzo dello Sport di Roma con Pooh 60, la nostra storia, il tour che celebra l'anniversario della band nata a Bologna nel 66. Per le due date nella capitale sono previste scalette diverse, lo racconta ai nostri microfoni Red Canziani.
24: La prima sera il repertorio è leggermente diverso da quello della seconda sera, perché così diamo più spazio alla nostra narrazione di questo momento bellissimo che è appunto il festeggiamento dei 60 anni della band. Lo spettacolo è molto bello, molto grosso, molto importante, con dei visual che accompagnano le musiche. Ogni volta che noi facciamo una scaletta troviamo sempre qualcuno che alla fine del concerto dice: però quel pezzo non l'avete fatto.
18: Direttore Nicola Raovic, direttrice Paolina Meli, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Stefano Velli e Patrizio Gotti, da Alice Andreoli che ha condotto in studio, un buon proseguimento di giornata.
25: Amore, quanto di anticipo?
1: Zero.
2: E di interessi?
1: Zero.
2: E quanto ci pensi ancora?
1: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
20: Che fai?
25: Lavoro per la salute del corpo.
20: Sono esperta in materia. Mi offri una parte?
25: Al massimo, una particella.
26: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
27: Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
28: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
29: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi l'identità digitale è indispensabile. Con i servizi di Hosting Solutions puoi rilasciare SPID e firme digitali. Vai su hostingsolutions.it.
30: GR1 Sport.
31: In studio Emanuele Granelli. 4 partite, 4 sconfitte. La Champions League lascia in eredità al calcio italiano una 2 giorni da dimenticare. Chiamate a invertire la rotta Milan, Juventus e Atalanta, tutte impegnate nel giovedì di Coppa. Si comincia in Austria alle 18.45. Rossoneri a caccia dei primi punti in Europa League contro il Salisburgo.
32: Nel laboratorio Salisburgo, dove per tradizione si fabbricano giovani talenti, il Milan di Amorim si presenterà in campo con una parata di promesse, scommesse se vogliamo, per alimentare la corsa europea e provare nuove alchimie che facciano svoltare i rossoneri, protagonisti di un avvio stentato in campionato e in Europa. Dentro Camarda, Sisse, Hutchinson e Bartesaghi, si ferma per la prima volta Ramos, pronto a subentrare con Pulisic e Moreira. Dopo la sconfitta all'esordio col Benfica non si può restare ancora a zero in classifica, serve vincere. Ma il rivale ostico, ben noto all'ex di turno Pavlovic. Fresco di rinnovo col Milan, il serbo ricorda con affetto il biennio che l'ha lanciato nel calcio che conta e l'ha portato poi al Milan. Altra storia, altra pressione, altri traguardi, magari un trofeo, chissà, proprio questa Europa League dove la concorrenza non è di altissimo livello, ma le trappole sono ovunque. Anche stasera alla Red Bull Arena c'è una squadra lontana parente dei 10 scudetti di fila, ma in risalita. 15 risultati utili e la guida dell'ambizione tecnico 37enne Danny Roll, discepolo di Flick e classico wunderkind del calcio tedesco, tutto pressing e verticalità. Salisburgo, Diego Carmignani, GR1.
31: E sempre in Europa League, trasferta insidiosa anche per la Juventus di Luciano Spalletti alle 21, appuntamento in Galizia contro il Celta Vigo.
33: Non sarà facile per la Juventus superare la fortezza Celta. A dominare Vigo dall'alto sono i resti delle roccaforti di epoca romana. In campo i bianconeri si troveranno una squadra che in campionato non perde dai primi di settembre e che ha la miglior difesa della Liga con soli 6 gol al passivo. Di contro però segna poco, solo 8 reti, affidando le speranze in attacco a Duran e al 39enne Iago Aspas. Al Balaidos, stadio in rifacimento per i mondiali del 2030, sarà un cantiere anche la formazione di Spalletti, balbettante in Serie A, più a suo agio in Coppa, ma per il tecnico dei bianconeri l'obiettivo è chiaro.
34: Abbiamo bisogno di diventare una squadra solida. Sono le squadre forti mentalmente che fanno poi percorso, che fanno strada.
33: In Spagna si potrebbe vedere una Juve con Gatti al centro della difesa e il tedesco Voltemade nel ruolo di centravanti. Dosare forze ed evitare sovraccarichi sarà fondamentale, come ribadito dallo stesso Spalletti, ma dopo la fatta azzurra di Champions, l'Italia chiede qualcosa in più alle 2 italiane impegnate in Europa League. Da Vigo, Cristiano Piccinelli, GR1.
31: E se in Europa League si tratta della 2ª giornata della fase campionato, è ai nastri di partenza invece la Conference League. Alle 21 inizia l'avventura europea dell'Atalanta a Bergamo. I primi avversari sono i ciprioti del Paphos.
0: Tre partite in sette giorni. L'Atalanta, che solo lunedì sera ha battuto faticando nel secondo tempo il Venezia e che domenica se la vedrà con il Milan, nel cuore della settimana debutta nella fase campionato di Conference League. Di fronte i ciprioti del Paphos, ma Maurizio Sarri, che non ha mai nascosto il fastidio per le partite di giovedì, guarda più in casa propria.
3: Ci dobbiamo adeguare e quindi sarà una preparazione alla partita molto più sbrigativa di quello che siamo abituati a fare, ma il calendario è questo e quindi ci dobbiamo arrivare i più pronti possibile. Poi chi giocherà non te lo so dire, valuteremo tutte le situazioni e poi prenderemo delle decisioni. Sicuramente in questo momento per noi è importante tenere in ballo più giocatori possibile.
0: Di sicuro non ci saranno Scalvini, che si è fermato di nuovo, e che sì, risentimento al polpaccio. L'Atalanta, ultima squadra italiana a vincere una Coppa Europea, è inserita tra le squadre favorite di questa conference, ma finora i neroblu non sembrano aver trovato la giusta dimensione. Conquistare la seconda vittoria in tre giorni potrebbe contribuire a dare fiducia. Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
31: Tutte e tre le partite delle italiane da seguire in diretta su questa rete. Le scorie della Champions League. Lautaro Martinez si ferma per infortunio, lesione muscolare ai flessori della coscia sinistra. Per il capitano dell'Inter tornerà in campo tra più di un mese, dopo la sosta di novembre. I mondiali di ciclismo su pista a Shanghai in Cina, le prime medaglie azzurre, l'argento dell'inseguimento a squadre maschile con Filippo Ganna, Francesco Lamon, Alessio Magagnotti e Jonathan Milan, battuti in finale solo dall'inavvicinabile Danimarca al quarto titolo iridato consecutivo. Un'altra medaglia è già assicurata per l'Italia dell'inseguimento a squadre femminile. Tra pochi minuti si gioca l'oro contro la Gran Bretagna. In chiusura il basket, dopo il colpo esterno ieri della Virtus Bologna sul campo del Paris, oggi si apre la sesta giornata di Eurolega. L'Olimpia Milano, ultima in classifica, ospita al Forum il Dubai per mettere fine alla striscia di 3 KO di fila. È tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
8: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
9: Katia, Plin Plin.
8: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
9: Plin Plin.
10: Meteo Radio.
11: Una serata con poche nubi per gran parte del paese, soltanto qualche velatura nelle zone più interne. Anche per domani, venerdì 16 ottobre, prosegue la fase di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. Possibile formazione di nebbia e foschia al primo mattino sulla pianura padana e nelle valli interne del centro Italia. La tramontana si farà però ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Mari in genere poco mossi, ad eccezione del basso adriatico e dello ionio, che saranno in genere mossi. Temperature infine ancora miti e gradevoli nei valori massimi. Al centro-nord anche con punte di 24-25 gradi e di 26 gradi in Sardegna nelle ore di massimo soleggiamento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica. Nautica militare.
12: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: L'ultima traccia.
15: Io sono Lucrezia Scardini.
16: E io sono Anna Vagli.
15: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
16: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
15: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
16: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
17: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
19: Con la brillante Brilli.
35: Una trasmissione radiofonica, diciamo leggera.

0: Ed è sempre, sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Ecco, oggi devo alzare il piroletto
1: perché qui passa della gente che smanetta
0: sì,
1: i piroletti.
0: Che fanno? In nostra assenza in questo studio, che succede? Succedono cose.
1: Toccano i nostri pirolini mentre noi non ci siamo.
0: Guarda. Sì.
1: No, perché un conto è.
0: È per questo che noi mettiamo i meloni nell'armadio chiuso a chiave.
1: Sì, perché sennò ci toccano pure i meloni oltre che i pirolini.
0: I meloni no. Il pirolino ancora.
1: Sia Meloni che Pirolini. Abbiamo iniziato prima delle 13:30, quindi adesso siamo arrivati. Perché metti che uno abbia messo la radio sveglia.
0: La sveglia proprio.
1: Sì, come si usava. Non credo che ci siano più tante radio sveglie. Però metti che uno abbia messo la radio sveglia alle 13:30 e si è l'accesa
0: eravamo qua.
1: Noi, sì, che stavamo parlando di Pirolini.
0: Di Pirolini.
1: E di Meloni. Non di Pirondini, quello dei 5 Stelle e Meloni. No, di Pirolini.
0: Pirolini.
1: Non toccate i Pirolini. Il messaggio che facciamo a chi viene nel nostro studio quando noi non ci siamo.
0: Scioccatevi le manine.
1: E non toccate i nostri pirolini. E nemmeno i nostri meloni.
0: E neanche i microfoni, i meloni.
1: E meloni li nascondiamo.
0: Simpatico Lauro, dimmi, come sta il nostro simpatico ministro Urso?
1: Beh, Adolfo Urso, ministro del Made in Italy. Ricordiamo insomma che lui è ministro, nel senso questo è un dato di fatto, non è che si può discutere, non è che c'è qualcuno che può dire.
0: Appurato.
1: È che lui non ha proprio ben chiaro il fatto che lui sia ministro di quale governo. Questa è una cosa che non gli è chiarissima. Ma l'altro giorno parlando di...
2: Per quanto riguarda l'indice di attrattività,
1: ha svitato. Non so, risentiamo.
0: Anche lui c'ha pirolini.
1: No, questo è un pirolone, mi sembrava, perché senti come. Non lo so.
2: Per quanto riguarda l'indice di attrattività,
0: di cui
1: lui ne è privo, diciamo, di indice. Ma anche di indice di attrattività che.
2: Che tra l'altro viene presentato ogni anno da diversi anni al Forum Ambrosetti.
1: Nei massimi ritrovi dell'economia mondiale al Forum Ambrosetti. L'indice di l'indice di attrattività del governo di cui ricordiamo
0: è ministro
1: si dice che
0: governo.
1: Sia ministro
2: lo scorso anno ha certificato che nei 3 anni del governo di Giorgia Meloni
1: di chi?
0: Come si chiama?
1: Del governo di
2: Giorgia Meloni.
0: Giorgia Meloni, la signora Giorgia, salve, come sta?
1: Giorgia, sì, ma e quindi abbiamo
0: sarà
1: detto
0: sarà un'altra magari?
1: Non lo so, beh certo Giorgia Meloni,
2: l'indice di attrattività del nostro paese ha scalato 7 posizioni.
0: Una bella notizia. Che posizione
1: siamo?
0: Siamo
1: stati messi all'indice, forse, all'indice di attrattività.
0: Dove siamo?
2: Eravamo al 23° posto nel 2022, siamo oggi al 16° posto.
0: Bellissimo questo calcolo.
1: Meno 16. Quindi abbiamo detto siamo al 16° posto parlando del governo, scusi.
0: Di che governo appunto?
2: Giorgia Meloni.
1: Forse all'inglese.
0: Giorgia Meloni.
1: Ma allora quello sarebbe John Meloni. Invece questo com'è, scusi, ministro Urso, com'è esattamente?
2: Giorgia Meloni.
1: Si vede che magari lui sta in un altro governo, Urso, non lo so. Perché lui, ricordiamo, il ministro Urso, adesso l'ha chiamata Giorgia Meloni il governo, però lui non è proprio sicuro in che governo sta, perché secondo lui la Presidente del Consiglio è...
2: Giorgia Meloni, però Meloni è una sola.
1: E non è che è tutta la famiglia Meloni, e quindi Giorgia
0: è la signora Meloni.
1: Il governo poi lui lo riconosce, Urso, il suo governo, no?
2: Negli anni del governo Peloni.
1: Peloni, che non so, d'altra parte, forse i peloni di esecuzione.
0: Può darsi, vediamo.
1: Quelli che odiano gli estetisti, i peloni, arriva una signora con i peloni, tagliamo tutti i peloni, non si può fare questa cosa, definitivo, come si chiama?
0: Contro i peloni. Comunque non era quello il governo.
1: E invece per Urso, che ricordiamo fa il ministro del Made in Italy, il Presidente del Consiglio è la...
2: La Meloni,
1: questo è importante, una sola, giusto. Poi certe volte dice, quando pensa che il governo è grandissimo, un governo grandioso, eccezionale, esagera e parla del governo...
2: Il governo Meloni.
0: È gigantesco. Grandissimo governo Meloni.
1: Come non capirlo? E del governo Meloni, il vice premierone lo fa Antonione Tajanone. Ricordiamo che cita Berlusconi.
0: E che dice?
3: Come diceva Berlusconi, non lasciare nessuno indietro.
1: Ah, diceva così Berlusconi. Sì, diceva, ma io così. Mi ricordavo un sacco di cose di Berlusconi.
0: Adesso potrei citare altre cose, ma questa no.
1: No, per dire, noi adesso stiamo lasciando dietro il nostro CDM, la nostra Chiara Aurora, che l'abbiamo spenta in modo che così se dovessero anche cantare le lasciamo indietro e nessuno ce le sente, perché comunque c'è un limite a tutto oggettivamente.
0: Vabbè, le facciamo ballare allora, magari in radio si vede bene.
1: Tajani dice non lasciamo indietro nessuno, ma soprattutto chi Berlusconi si riferiva?
3: Soprattutto i giovani e gli anziani.
1: Esatto.
0: Con scroscio di applausi, ma io non me lo ricordavo così. Berlusconi.
1: Che Berlusconi dicesse che non lasciamo indietro i giovani e gli anziani. No,
0: era un
1: anche
0: suo
1: perché...
0: tema, non... No. Non ci
4: meno
0: pare.
4: Male che Berlusconi non lascia indietro i giovani e gli anziani.
1: Non lasciava. Adesso, no, adesso c'è Tajani. Tajani è molto contento di quello che succede, di quello che sta facendo Forza Italia, in particolare una cosa che fanno al Senato.
3: Nel gruppo al Senato che ha lavorato insieme ai giovani per fare una proposta concreta.
0: Finalmente una proposta concreta,
1: sì,
0: dai,
1: si dice
0: via.
1: Tanto che la politica no, parlano. Qual è la proposta concreta fatta al Senato da Forza Italia, Tajani?
3: Per dar vita anche a una no tax area.
1: No, non ho capito, scusi Tajani, a che cosa esattamente? A una, ragazzi,
3: battaglie liberali con Indro Montaner.
1: No, un'altra cosa, ragazzi,
3: battaglie liberali con Indro Montaner.
1: No, scusate, siamo un attimo tranquilli, ricominciamo da quello che Tajani, che cosa vuole fare in Senato?
3: No tax area.
1: Esatto.
0: No tax area.
1: Questa qua, esatto. Facciamo una cosa per volta, senza fretta, perché già Tajani ci mette angoscia e ottimismo. Invece Tajani ricorda, invece abbiamo già sentito anticipato, quando lui faceva il giornalista e faceva le
3: battaglie liberali con Indro Montaner.
1: Montaler. Ricordiamo Indro
4: Ale Montale.
1: Sì,
0: Indro Montale, il famoso Indro Montale.
1: È una via di mezzo tra un grande poeta e un giornalista, no? E c'era Indro Montale e Indro
0: Sempre
1: Montale.
0: Ale.
1: Sì. Poi invece
0: che succede?
1: Tajani, voi pensate che Tajani sia uno moscio? No, Tajani è uno che va all'attacco, sentitelo.
0: Cioè?
3: Lo dico anche ai signori di sinistra in modo particolare.
0: Con scroscio di applausi ai signori, senti che piglio.
1: Sì, ma non so a quali signori di sinistra si rivolga che ci siano in questo paese. Cosa vuole dire Tajani?
3: Non siamo disposti a inciuci.
0: Niente inciuci, bravo. Così.
1: Che le canta, niente inciuci, ha ragione.
0: Ma che altro?
1: A cos'altro non siete?
3: Non siamo disposti a accordi sotto banco.
0: Non c'è disposti sotto banco.
1: In che cos'è che non siete?
3: Non siamo disporsi.
1: Disporsi in fila per due. No, nel senso, non facciamo questi disporsi inutili. Tra l'altro, non sono disporsi. Se sono solo disporsi, non è che possiamo arrivare noi e li costringiamo a essere disporsi. E poi cos'altro?
3: Non siamo disposti al pareggio.
1: Bravi. Vogliono perdere direttamente. No. E quindi questa è un'idea che c'ha direttamente Tajani. Ma perché dice tutto questo?
3: Perché noi le elezioni le vogliamo vincere.
0: Certamente.
1: Sarebbe stato strano
0: oggettivamente. No, invece noi le elezioni le vogliamo perdere.
1: Beh, c'è chi lo fa, c'è chi ama
0: ci
1: fare
0: parte
1: così.
0: Da casa, dice.
1: Dico, ma come pensa di vincere queste elezioni, Tajani?
3: Se si vince soprattutto grazie a Forza Italia.
1: Adesso mi sembra un po' esagerato, dico,
0: darsi,
1: un tutto rispetto una volta quando c'era Berlusconi, adesso se si vince
4: grazie
1: tutto.
4: Grazie Forza Italia.
1: Prego.
0: Sono
1: poi
0: gialliti, poi notoriamente. No?
1: E quindi qual è il messaggio, scusi, Tajani?
3: Quindi il messaggio è chiaro.
0: Mm. Qual è?
3: All'elettorato, alla sinistra,
1: a tutte e due, perché sono due cose diverse.
0: Sono due cose diverse,
1: cioè l'elettorato,
0: il loro elettorato e la sinistra,
1: anche se in alcuni casi alcuni sono
0: si
1: simili,
0: sovrappongono.
1: Però
3: noi non siamo disposti a fare partite sotto banco.
0: Così si fa.
1: Non vogliono fare, perché qualcuno ha detto non è che vogliono fare delle partite sotto banco. No, Tajani è stato chiaro.
3: Noi giochiamo a schiena dritta.
0: Bravo, senti che piglio.
1: Questo è un nuovo Tajani, Tajani a schiena dritta e
3: a testa alta,
0: la fierezza dell'uomo.
1: Testa dritta e schiena alta, se no uno si ingobbisce. Con che cosa, Tajani, che poi è la sua parola chiave?
3: Con l'ottimismo della volontà.
1: Sempre, qualunque cosa voglia dire.
0: Certo.
1: Bella, questa immagine di Tajani.
0: Poi famoso ottimismo di Tajani.
1: Ma questa immagine di Tajani, schiena dritta, testa alta e ottimismo della volontà. E quindi
3: non facciamoci danni da soli.
0: Ecco,
1: bravo, questo sembra
0: è un fatto utile.
1: Ma perché lui dice non facciamoci danni da soli, parlando di Forza Italia, del centrodestra, Tajani?
3: A volte possiamo essere tentati da questo errore, ma è un errore suicida.
0: Giusto,
1: che belle parole, questa è proprio filosofia nella vita, anche nella quotidianità di tutti noi, no? Che certe volte cerchiamo magari di farci del male da soli, quindi cos'è che non bisogna fare? Cos'è che fa male, Tajani?
0: Cosa?
5: Perché l'autolesionismo è il più grave errore politico che possa esserci.
1: Che cosa, scusi, Tajani, l'auto...
5: L'autolesolismo?
0: L'esolismo?
1: Credo sia un posto dove vendono delle macchine, dell'auto...
0: Lexus,
1: l'auto... L'autolesolismo.
0: L'autolesolismo. L'autolesolismo è, vabbè.
1: È quello. Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con l'autolesolismo.
0: L'esolismo. Giorno da Pecora, Francesca Fornario presenta l'opposizione pronta a sfidare Giorgia Meloni con il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. Pronti?
6: Sì.
0: Scatti una bella foto alla coalizione.
6: Orizzontale.
0: Vai, stringetevi.
6: 1, 2, 3, 4.
0: Conte, Schlein, lei e Bonelli.
6: E anche lui è in primo piano, quindi è un po' più tagliato.
0: Manca Renzi.
6: Uno sulle foto fa quel che gli pare.
0: Vabbè, poi tanto Renzi si fa le foto con Obama.
6: Poteva anche candidarsi negli Stati Uniti.
0: Oh, però serve un bel programma.
6: Un bel tavolo, ovale.
0: Ok, facciamo prima il tavolo, però presto, perché per fare il tavolo ci vuole
6: il legno.
0: Il legno, però pure sapere chi ci sta seduto al tavolo.
6: Ci siamo sicuramente noi.
0: Noi chi?
6: No, noi, i protagonisti di questa intrapresa collettiva.
0: Sì, ma chi ci sta?
6: Ma chi ci sarà? Lo definirà la proposta politica?
0: E quando ci sarà la proposta politica?
6: Ma questa discussione dura quanto è necessario che duri?
0: Intanto decidiamo il nome da dare alla coalizione, il nome da dare al tavolo.
6: Camp progressista, centro-sinistra. Il nome lo decideremo noi quando?
0: Quando?
6: I nomi li sceglieremo al momento giusto.
0: Ma almeno chiariamo le regole, perché se ancora non sappiamo chi guida la coalizione, che ancora non sappiamo come si chiama e cosa farà, e chiariamo quando ci saranno le primarie per decidere chi guiderà la coalizione, che ancora non sappiamo come si chiama e cosa farà.
6: No, io non ho visto date, non ho visto regole.
0: Diciamo allora se ci saranno le primarie.
6: Fino a quando non vedo questo, per forza devo rispondere con un ma dubitativo.
0: Ma qui rischiamo di sapere prima la data delle elezioni che quella delle primarie.
6: Io ho fatto una sorta di fioretto.
0: Quale?
6: Non intendo più parlare.
0: Ma gli elettori vogliono sapere, Conte, Schlein, primarie, non primarie.
6: No, io non intendo più parlarne.
0: Ma non si parla d'altro.
6: Non vuol dire che non se ne parlerà.
0: Ma il programma, se no, quando lo facciamo?
6: Quando tutti questi nodi saranno sciolti.
0: Ma almeno un abbozzo.
6: Ieri c'era una risoluzione che è l'indice di un programma di governo.
0: Oh, e l'avete votata tutti insieme.
6: Ieri abbiamo presentato una risoluzione.
0: E vai, ieri posizioni uguali.
6: Oggi diverse.
0: Ma ieri avevate posizioni uguali, oggi diverse. Ma così come ci si siede al tavolo?
6: Su quel punto occorre ancora discutere.
0: Ma per fare il tavolo ci vuole...
6: di legno.
7: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
0: Sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Oh, penso che non siamo soli. Chi c'è con noi oggi? Chi c'è? Chi c'è?
8: C'è Antonio Ingroia, proviamo poca gioia.
0: Antonio Ingroia.
1: Il più grande ex magistrato di tutti i tempi. Signor Ingroia, buongiorno.
0: Buongiorno.
9: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Come sta? Come sta, signor Ingroia?
9: Bene,
1: cosa fa adesso? Cosa fa adesso, signor Ingroia?
9: Io faccio l'avvocato. Tanto faccio l'avvocato.
1: Sì.
9: E poi dicono che mi rimetto in politica,
1: adesso ne parliamo, perché insomma lei ha lavorato con Falcone, con Borsellino, c'è anche una foto là dietro, ha indagato, ha fatto indagine trattativa Stato-mafia, ha indagato

0: importante della mia carriera, indagine trattativa Stato-mafia, è stata bloccata. Ahimè, devo dirlo, dall'allora presidente Giorgio Napolitano. Questo ha determinato una serie di ostruzionismi, ostacoli, isolamenti, perfino dentro la magistratura, e ho ritenuto che l'esperienza in quel momento andava chiusa.
1: Poi si è buttato in politica, rivoluzione civile, azione civile, la mossa del cavallo, lista del popolo per la Costituzione, non proprio ricambiato moltissimo dagli elettori, e adesso è nel nuovo.
0: Tranne un attimo,
1: Tranne,
0: qua la interrompo perché sempre si dice sta roba.
2: Cosa?
0: Tranne rivoluzione civile.
1: Sì.
0: Rivoluzione civile,
1: Civile.
0: 800.000 voti, il 2%, certo c'era una legge costituzionale, poi dichiarata costituzionale,
1: Sbarramento,
0: metteva con lo sbarramento, ma in 2 mesi è una storia senza precedenti. E io dico sempre che è stato un successo, 800.000 voti presi in 2 mesi, nessuno. Nel Movimento 5 Stelle, nella Meloni,
2: Vabbè,
0: Fratelli
2: non la
0: d'Italia,
2: presi,
0: non avevano
1: però c'era lo sbarramento. Senta, adesso è il nuovo volto di punta di controcorrente, movimento di Ismaele Lavardera, deputato, consigliere regionale della Sicilia, ex Siena e presidente del progetto civico di Lavardera. Lei avrebbe detto: con Lavardera è onorato, parliamo al popolo.
2: Cosa vuol dire?
0: È vero, perché sa, è vero che noi prendemmo 800.000 voti con
2: nel
0: la rivoluzione
2: 2013.
0: civile, però è vero che probabilmente ci fu un problema di comunicazione, non riuscimmo a parlare a tutto il popolo. Bene, io dico che Ismaele, in particolare anche perché per la sua storia, per la sua esperienza, è un gran comunicatore, riesce a comunicare al popolo, fa delle battaglie dalle parti del popolo, la battaglia per le spiagge libere di Mondello, che è stata vinta, poi vabbè, c'è tutto un contenzioso dietro, la battaglia per l'infiltrazione mafiosa nella sanità, insomma, battaglie dalla parte del popolo in Sicilia. Alessandro Dorato è il riferimento nazionale
1: Progetto
0: di
1: civico.
0: controcorrente Ismaele Lavardera, è esatto, con un progetto civico. Io sono convinto che può essere quella realtà civica nuova di cui si ha bisogno oggi in Italia.
1: Quindi, per essere chiari, signor Ingroia, perché lei è uno che è sempre stato molto molto chiaro, poi è abituato a fare gli interrogatori, questo vuol dire che lei pensa, le piacerebbe candidarsi alle prossime elezioni politiche? No, non da democristiano, eh. No, non faccia democristiano, che ho visto il respiro che sembrava già democristiano, signor Ingroia. Non
0: No,
1: faccia
0: Mastella no,
1: il respiro, perché l'ho vista, che il respiro stava
2: un
1: per
2: sospirone,
1: sospirone
2: mamma mia,
1: democristiano.
0: No, perché la questione non è, diciamo, immediata. Allora, è abbastanza certo che mi candiderò alle elezioni regionali siciliane con Ismaele Lavardera. Un controcorrente. Si voterà probabilmente nell'autunno prossimo, l'anno prossimo, tranne che Schifani non si decida a dimettersi,
1: Presidente
0: sempre
1: della
0: tardi
1: Regione
0: sarebbe
1: Sicilia.
0: quando si dovesse dimettersi il Presidente della Regione. Sembrava la settimana scorsa
1: È
0: dovesse dimettersi
1: questo.
0: perché è sfiduciato, niente di meno che il commissario di Forza Italia.
1: È
0: Comunque,
1: questa è la
0: e questo
1: Regione
0: c'è.
1: Sicilia.
0: Sulle prospettive nazionali è ancora tutto un po' un cantiere aperto. C'è anche progetti
1: Ma
0: di federazioni, di movimenti.
1: a lei piacerebbe?
0: Sì, io
1: Sì.
0: sono convinto, ed è uno dei motivi per cui feci l'esperienza fin dal 2013, sono convinto che la lotta alla mafia non può mai affermarsi soltanto sulle spalle di magistrati e forze dell'ordine, ci vuole in politica un impegno antimafia che non c'è mai stato. Quindi lo si fa, certo, anche nel Parlamento regionale siciliano, ma sicuramente anche nel Parlamento
1: Ma quindi nel caso si candiderebbe, diciamo, con onorato al momento, cioè poi dopo bisogna vedere.
0: parliamo di cose assolutamente premature, non sa
1: Però
0: quando si vota,
1: diciamo questa
0: come
1: cosa,
0: si vota.
1: è nel campo largo, signor Ingroia?
0: Sì,
1: No,
0: mi sono
2: non era
0: reso
2: convintissimo.
1: Com'è questo? No,
0: No,
2: lo dica
0: risposta è
2: meglio, lo
0: sì.
2: dica
1: No, mi
2: meglio.
1: spiace, lo
0: La
1: capisco.
0: risposta è
1: Sì,
0: sì.
1: sì. Ma
0: E spiego pure perché.
1: ecco, sì.
0: Perché io ho creduto per un decennio e più
2: Sì.
0: che si potesse costituire un polo alternativo rispetto ai due blocchi. Rivoluzione
1: Invece?
0: civile si muoveva in questo segno e anche l'esperienza. Mi sono reso conto che le leggi elettorali non danno spazio ad altri
1: Quindi
0: poli. E
1: bipolarismo.
0: quindi,
2: Ah, ecco.
0: siccome siamo un sistema bipolare, popolare, sì, ovviamente io ho una posizione fortemente contraria a questo governo e a, sì, questa maggioranza, non posso ovviamente che scegliere il campo largo, dove ci sono comunque personalità importanti. Ma
1: quindi lei starebbe al centro del campo largo, del centro-sinistra, diciamo?
0: Ma io penso che ancora sono un po' superati questi.
1: Ha ragione.
0: Sono un po' superati, se

0: posizionamenti da Prima Repubblica. Sì. No, io sono un movimento abbastanza trasversale, sia controcorrente che progetto civico tale. Sono movimenti trasversali, soprattutto caratterizzati dal civismo. Vogliono togliere di mezzo certi politicanti che stanno ovunque.
1: Senta,
0: nel campo largo, nel campo stretto.
1: A proposito di chi vuole, lei non è ancora quasi entrato nel campo largo e c'è già chi non la vuole, perché Elena Boschi di Italia Viva in più interviste ha detto: noi però non possiamo stare in lista con Ingroia, è un esempio di quel giustizialismo con il quale non abbiamo nulla da condividere.
2: Ecco. Chi
1: è?
0: Beh, per la verità neanche io avrei voglia di stare nella stessa lista con Maria Elena Boschi.
1: Ho capito, ma il campo largo è quello lì.
0: Campo largo, ci sono tante liste e quindi si può scegliere di stare in una lista diversa. Il campo largo, ovviamente, ogni coalizione ha posizioni diverse. Poi sta sciocchezza.
1: Questa sciocchezza
0: abbiamo storie diverse, la sciocchezza dell'etichetta del giustizialista.
1: Sì.
0: E allora, questi garantisti alla pace, che sono garantisti con i potenti e poi sono spietati con i più deboli, io invece sono un vero garantista.
1: Scusi, ma chi è il garantista alla pace? Mi dice dei nomi di un garantista?
0: Matteo Renzi, dobbiamo fare un nome.
1: Matteo Renzi è garantista alla pace.
0: È un garantista per modo di dire. È un garantista per modo di dire.
2: Ma non lo vorrebbe nel campo largo.
0: Aveva proposto con tutto. Ma Matteo Renzi era colui il quale, da Presidente del Consiglio, aveva proposto Gratteri come Ministro della Giustizia. Per carità, è mio ex collega, ma certamente che non si distingue per essere un garantista. Quindi Matteo Renzi, lezione di garantismo.
1: Ma quindi
0: non
1: ne parla. Però, scusi, se lei sta nel campo largo, deve allearsi col garantista alla pace, lo sa.
0: Sì, diciamo che però si occupasse delle materie di cui meglio conosce,
1: cioè?
0: Abituato a girare per il mondo, diciamo, specie nei paesi arabi.
1: Quindi lei non mette il veto a Renzi nel campo largo, signor Ingroia?
0: Io non metto veto a nessuno. Dico che lui dice che non vuole stare con me, in effetti la cosa è reciproca.
1: Molto
2: bene. Siamo
0: Non sono io a dover decidere.
1: Signor Ingroia, visto che nel campo largo lei è favorevole o contrario alle primarie?
0: Io sarei contrario. Io di massima sono contrario. Il punto è che mi pare che non si riesce a trovare la quadratura del cerchio. Io penso che le primarie di coalizioni inevitabilmente determinano delle frizioni, contrapposizioni, perché un'elezione, certo. Quindi ci si scontra e poi è difficile rimettersi insieme. L'ideale è trovare un accordo, ma se l'accordo non si trova, le primarie è l'unica cosa.
1: Ma invece se noi lo chiediamo a lei, cioè se si dovesse trovare un chi sarebbe secondo lei il terzo uomo di cui si parla, che poi si dice uomo nel senso sentite
2: uomo donna, cioè terza persona.
1: Certo, la terza persona, chi le piacerebbe a lei, signor Ingroia?
0: Ad esempio, però non sono imparziale, Alessandro Onorato, è un ottimo nome.
1: Vabbè, però scusi,
0: perché viene da una storia più civica che politica.
1: Sì.
0: Viene dal mondo cattolico, ha posizioni però sulla giustizia molto vicine a quelle mie, quindi incarna tante culture.
1: Ma scusi, signor Ingroia, ma lei se lo vede che il centrodestra si presenta con Giorgia Meloni candidato premier e il centrosinistra si presenta con Alessandro Onorato, con tutto il bene che gli possiamo volere, come sfidante che non lo conosce nessuno fuori Roma?
0: Oggi.
1: Non si vota domani, si vota fra un anno.
0: Il nuovo.
1: Ha ragione,
0: è
1: il nuovo.
0: Costituisce un valore aggiunto a prescindere. Con tutto il rispetto, leggevo dei giornali, parlava di Pierluigi Bersani.
1: Bersani non le piace come idea il nuovo.
0: Noi dobbiamo presentare dei volti nuovi.
1: Quindi meglio Onorato di Bersani.
0: Secondo me sì. Un'altra ottima candidata, secondo me, sarebbe la sindaca, la sindaca di Genova,
1: Silvia Salis. Avete d'accordo con Renzi su questo?
0: Ebbene, può succedere.
1: Alla plage. Potresti andare alla plage a Genova insieme. Senta, signor Ingroia, ma se ci...
0: Però la Salis non ha detto di non essere interessato.
1: Anche Mattarella aveva detto che non faceva il secondo mandato. Sa, si può sempre dire sì, no. Senta, volevo capire questa cosa. Se lei dice a lei non piacciono le primarie, vorrebbe Onorato, ma qualora ci fossero queste benedette primarie, lei tra Schlein e Conte, signor Ingroia, chi voterebbe alle primarie?
0: Allora, se, però dovete costringermi a fare una scelta.
1: C'è tutta l'aria, diciamo, che le primarie siano queste.
0: Della scena. Allora, per affinità, di posizione, sia in materia di giustizia, sia in materia di politica internazionale, dovrei scegliere Giuseppe Conte. Anziché
1: però
0: non vorrei dover scegliere.
1: Ho capito, ma diciamo turandosi il naso sceglierebbe Conte.
0: No, sarebbe poco rispettoso nei confronti di Conte, dovendo scegliere di partecipare alle primarie, cosa che vorrei si scongiurasse, scegliere.
1: Senta, ma lei ha pensato di potersi candidare lei alle primarie, no? Come per progetto C?
0: Non credo ci siano le condizioni.
1: No, infatti. Senta, ma se dovesse vincere il centrosinistra, il campo largo, o quello che lei ce l'ha un nome, tra l'altro, per il campo largo, per l'Alleanza per la Costituzione, c'ha qualche idea, signor Ingroia?
0: Ora poi sembra che tiro sempre dalla parte di Conte, però Alleanza per la Costituzione è un gran bel nome, penso che il riferimento alla Costituzione è quella che Matteo Renzi voleva tanti anni fa riformare.
1: Aspetta, parla di Renzi, qui c'è chiodo fisso, lei ha detto adesso
0: lui
1: ha tirato. No, io volevo capire, vincesse
0: l'ha fatto alla Leopolda, l'ha fatto la festa del foglio, l'ha fatto ogni piezo spinto.
1: Senta, ma vincesse il centrosinistra, lei è disponibile, le piacerebbe in un governo di centrosinistra avere un ruolo?
0: Potrei dirle mai di no.
1: Non lo so, magari dice,
0: chi le direbbe di no?
1: C'ho altre cose da fare.
2: Qualcuno magari
1: Di Battista racconta che ha rifiutato molte volte di fare il ministro, per esempio.
0: Che forse, diciamo, se si volesse mettere mano a una vera riforma della giustizia equilibrata fra i diritti di garanzia e i diritti di giustizia, perché no?
1: Cioè, le piacerebbe fare il ministro della giustizia?
0: Con la mia storia potrei mai dire il contrario. Correndo troppo avanti.
2: Era un'ipotesi.
0: Mi candiderò, centro-sinistra vincerà le elezioni.
1: Le piacerebbe. Senta, ma raccontiamo questo aneddoto straordinario, perché lei ha interrogato Berlusconi, ricordiamo, nel processo quello
2: nel 2012,
1: per estorsione a Dell'Utri. 3 ore di interrogatorio. Ed è vero che questa sua attività politica nasce proprio dall'interrogatorio con Berlusconi?
2: Veramente.
0: No, non proprio così, però vero.
1: Cosa le disse Berlusconi?
0: Vero, però Berlusconi alla fine gli disse: lei alla fin fine, nonostante quello che dicono tutti i miei consulenti, eccetera, lei mi è simpatico. Strano, ma vero, così disse Berlusconi.
1: Un minuto.
0: Lei mi è simpatico e penso che lei dovrebbe fare politica invece che fare il magistrato. Non so se però era a doppio taglio, che faceva il magistrato, voleva insinuare che io volevo fare politica attraverso la magistratura, però ha detto che
1: finora
0: me lo disse.
1: Cominciò
0: la mia iniziativa.
2: Alla fine aveva ragione.
1: Aveva ragione, ma diciamo poi non è che si è dimostrato proprio all'altezza. Però signor Ingroia, siamo qua per vedere cosa succede.
0: Signor Berlusconi era una persona comunque di intelligenza,
1: le manca.
0: Beh, per esempio sulla politica internazionale io ho rivalutato Berlusconi soprattutto negli ultimi anni sulla questione della guerra ucraina.
1: Signor Ingroia, grazie, buona giornata.
2: Buona giornata,
1: ci saluti, grazie, alla plage. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno della Pecora, l'unica trasmissione alla plage, GR1 alla plage l'informazione.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Viper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su viper.it.
4: Le notizie del giorno.
5: Questi i principali temi trattati sulle prime pagine.
6: Dal Corriere della Sera, vado sul Giornale.
4: È l'edicola di Radio 1 con Massimo Giraldi ed Enrica Belli. E ogni giorno in diretta l'analisi di un commentatore. E in chiusura la nuova rubrica Post Scriptum con lo storico Alessandro Campi.
7: Tutto quello che la storia rivela, insegna e talvolta non dice.
4: Da lunedì al venerdì alle 6.05 su Radio 1 e Rai Play Sound.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio a Bruxelles. Fino a domani il Consiglio europeo, sul tavolo anche il prossimo bilancio che vede divisioni tra i 27. Si tratta sulla flessibilità chiesta dall'Italia. La Premier Meloni chiede all'Europa maggiore attenzione sul caro energia e incontra il gruppo degli amici della coesione con cui, dice la Premier, restare uniti per le priorità comuni nel negoziato per il bilancio. Il governo ha inviato alla Commissione europea e al Parlamento il documento programmatico di bilancio che anticipa elementi della prossima manovra, che sarà di 23 miliardi e mezzo. Previsto il prelievo di circa 5 miliardi a carico di banche e assicurazioni da destinare a famiglie e welfare, risorse in arrivo anche dal gioco d'azzardo e da tagli ai ministeri. Dopo la promulgazione della legge che istituisce la giornata nazionale del riciclo della carta, il capo dello Stato Mattarella, in una lettera inviata ai presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, fa presente che il numero delle leggi che istituiscono giornate per segnalare valori, eventi, propositi, emozioni o aspetti della vita sta aumentando senza che siano emersi in proposito criteri omogenei. Prosegue al Gemelli di Roma il decorso post-operatorio di Papa Leone, a due giorni dall'intervento per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Il pontefice ha trascorso bene la notte in ospedale, si è alzato e ha fatto colazione. Altri due morti sul lavoro: un operaio di 61 anni è deceduto al porto industriale di Cagliari, schiacciato da enormi tubi. L'altro incidente mortale a Scerni, in provincia di Chieti, in una cantina sociale dove ha perso la vita un 23enne. La vittima era uno studente universitario. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 alle 15.

0: Istat. 5 milioni di italiani in povertà assoluta, poveri anche tra i lavoratori, ma dipende dal costo della vita. In Puglia sei povero se guadagni meno di 728 euro, in Lombardia se guadagni meno di 1256 euro. Infatti ci sono un sacco di poveri pugliesi che emigrano per essere poveri a Milano.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: È giovedì 15 ottobre su Rai Radio 1, esattamente.
3: E c'è Mercurio
2: in opposizione.
3: Dietro.
2: Lo sanno le nostre ragazze del CDM.
3: Dietro, non lo so, dov'è sto Mercurio?
2: Retrogrado.
3: C'è Mercurio retrogrado.
2: Mercurio alla
3: perché è conservatore Mercurio.
2: Chissà chi può dirlo, sono passati 1454 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
3: Ma tra 6 e 1600 facciamo festone senza Mercurio che è retrogrado, io non lo invito perché...
2: E ne mancano 363 alla fine della scadenza naturale della
3: 363, chi può dirlo che sono 363? Magari perché 363 vuol dire che sino a metà ottobre dell'anno prossimo, però chi può dirlo? No? Forse
2: la
3: Mercurio,
2: scadenza naturale
3: forse
2: della
3: Mercurio retrogrado, lo sa. Vediamo la nostra BuioCam se oggi è un po' retrograda come, come Mercurio. È buia oggi la nostra BuioCam, è più buia.
2: Molto buia, ma perché? Perché c'è Mercurio retrogrado che quindi impedisce la visione.
3: Allora mi dicono
2: chiara.
3: Che nonostante tutto, nonostante ci sia Mercurio così retrogrado, c'è uno dei più importanti esponenti di centrodestra di questo paese.
4: Ecco a voi.
5: Oggi c'è di Fratelloni.
3: Di mare, un nome di mare.
5: Ci vuol ben, ci vuol

0: Roma.
1: Matilde Siracusano, sottosegretaria. Eccola. Benvenuta, come va?
0: Ai rapporti per il Parlamento e deputata di Forza Italia, signora Siracusano, buongiorno, benvenuta, entra in studio, eccolo qua. Dobbiamo poi un giorno studiare un meccanismo di microfonazione perché c'è tutto questo pezzo. Buongiorno, benvenuta.
1: No, vabbè, noi siamo così però.
0: Cos'è?
1: È un po' troppo alto questo, lo abbassiamo un po'?
0: No, no, no, ma c'è, no, dico, ma cos'è, che punto di marrone?
1: Bello, cos'è? È un tabacco,
0: tabacco, non è champagne come quello di ieri del presidente Meloni?
2: Sì, però insomma una versione un po' più scura,
0: più scura. Senta, pantaloni, quindi affidabile, come dice Tajani,
1: affidabile.
0: Cioè, lei per Tajani
1: com'era quell'uscita, gonna corta o gonna lunga? Insomma, gli è venuta un po' in somma.
2: Vabbè, si è spiegato, sì, si è chiarito, insomma, si è scusato, lasciando chiarendo che non voleva intendere assolutamente quello che è stato interpretato. Poi alla fine bisogna
0: aveva spiegato vedere, anche sugli uomini,
2: anche poi vedere i fatti, no? Cioè, Forza Italia ha sempre conferito alle donne incarichi di primo piano,
0: certo,
2: su cinque ministri.
0: Però lei la gonna non la mette mai, la gonna?
2: Sì, la metto ogni tanto, ma in Parlamento raramente.
0: Lunga comunque.
2: Dipende, lunga, tre quarti, anche corta, insomma, capita. Dipende dai contesti. Certo, il Parlamento certamente.
0: Però non è neanche tanto scollata oggi.
2: Forse un pochino.
0: Forse oggi.
2: No, per agevolare eventualmente il lavoro dell'intelligenza artificiale, così fanno.
0: Com'è andata la vicenda con Vannacci? No, perché Vannacci, non so se il microfono è a posto, sì, sento malissimo io. Perché Vannacci pubblicò una sua foto, prendendo una foto in cui lei era vestita con un cambio normale, e diciamo che in cui sembrava con un reggiseno, diciamo, con una giacca.
2: Sì, ha tolto la maglietta, ha lasciato soltanto la giacca.
1: Una genialata,
2: un colpo di classe, di classe proprio, di gran classe.
0: Ma vi siete mai sentiti dopo quella
2: foto? No, mi sarebbe piaciuto confrontarmi con Vannacci. L'ascolto i suoi parlamentari in aula, diciamo, non è un grande spettacolo, però purtroppo mi tocca.
0: Quindi non le ha mai chiamato un messaggio per chiedere scusa?
2: No, anzi, tutt'altro.
0: Tutt'altro.
2: Loro sostengono che sia colpa mia, che ho sbagliato io a rilanciare quella foto, perché lui poverino non era a conoscenza.
0: Aveva condiviso.
2: Quindi l'ha replicata, l'ha ripostata altre tre volte. Quindi insomma, sostanzialmente la colpa era mia, che avrei strumentalizzato Vannacci per avere visibilità. Insomma, questa è la loro tesi.
1: E non l'ha fatto,
2: dicendo tra l'altro che questa mia pubblicità gli aveva regalato l'1.5% in più nei sondaggi, invece poi a Reggio hanno preso una sonora sconfitta, quindi insomma, questo percentuale in più mia, voglio dire,
0: preso l'11% comunque, hanno preso mica poco, cioè.
2: Insomma, bisogna vedere dove, però l'ho analizzato, doveva essere la Sassonia, insomma, quindi la Sassonia, altro che Sassonia.
0: Ma l'ha querelato poi? Perché aveva detto che lo voleva querelare?
1: Sì.
0: L'ha querelato?
1: Sì, l'ha fatto.
0: Cioè?
2: Sì, l'ho querelato.
0: Ma tipo, come funziona? Cioè, ha fatto una querela?
2: Ho mandato ai miei avvocati di intraprendere questa via, insomma, questa strada. L'avevo detto, quindi io non. Io faccio sempre ciò che dico, sono coerente con quello che.
0: Quasi tutto.
2: Molto coerente con quello che affermo. Ma non lo faccio, me lo faccio perché è giusto farlo, lo faccio per gli altri. Io me ne frego alla fine di Vannacci e delle sue sciocche, delle sue stupidaggini.
0: Ma tanto che se dice anche me ne frego a Vannacci, questo magari le piace pure, no? Nel senso.
2: No, me ne sto facendo, non è che mi ha. Abbia sofferto, allora mi ha fatto semplicemente pena, è una cosa che fa semplicemente pena, perché è giusto farlo, perché le stesse cose possono accadere anche ad altre persone meno forti di me che possono soffrire, però quindi non bisogna sdoganare una cosa assolutamente inaccettabile,
0: appunto, quindi si può
2: tra l'altro si può querelare,
0: però
2: non so come andrà a finire, insomma, intanto diciamo il segnale andava da. No, ancora non ho dato mandato ai miei avvocati, vedremo adesso.
0: Senta, lei che
2: realtà me l'hanno mandata oggi, però ancora non l'ho letta.
0: Cioè, no, la possiamo leggere, la Lega e poi
2: non posso, perché per rispetto dei miei avvocati non posso, però, prima, quindi, di averla
0: annunciamo
2: valutata.
0: Che c'è la querela comunque.
2: Lo
0: diciamo a Vannacci, che magari non lo sapeva, adesso
2: ma
0: lo sa.
2: Io sono un deputato della Repubblica, se non lo facessi non potrei poi dire ad altre persone denunciate, se poi non siamo noi i primi a dare il buon esempio rispetto a una cosa che non va fatta, quindi non può essere sdoganata.
0: Però ci sono tanti modi di rispondere a Vannacci,
2: cioè,
0: in questo
2: altri
0: modo
2: modi, io purtroppo avrei voluto,
0: tipo?
2: No, io so, sa che faccio
1: che parlarci direttamente, insomma,
2: istinto siciliano, istinto siculo.
0: Qual era il tuo istinto?
2: Ah, l'istinto siculo era di fare un faccia a faccia,
0: a duello?
2: Ma non tanto con lui, con i suoi deputati.
0: Ah, diceva che lui comunque può,
2: i suoi, no, lui non l'ho mai visto.
0: Ma voleva sfidare a duello Ziello?
2: Ha rischiato, Ziello ha rischiato di brutto.
0: Ma cos'è, un calcio volante?
2: È scappato però,
1: perché
2: io l'ho visto.
1: E qui bisogna ricordare,
0: Ziello, boxing.
2: Ziello ha fatto peggio. Ziello come si è sentito toccato, come, sì, ha avuto una reazione anche, sì, esagerata,
0: Ziello è un deputato,
2: no?
0: Come, di Futuro Nazionale,
2: come se
0: Lega,
2: gli toccassi, insomma, la fidanzata, più o meno. Invece no, siccome ha fatto fare una brutta figura, certo, il suo leader ha rilanciato postando un mio video in cui diceva no, ma è lei che ci ha abituato a farsi vedere spogliata, con due foto in cui ero vestitissima, quindi non ha neanche,
0: vabbè, il
2: dibattito, non se ne intende neanche di nudo femminile, ma ha rischiato che poi mi attacca in aula,
0: dice che Ziello non si intende di nudo femminile,
2: no, si è detto che se io ero nuda ero vestita, totalmente vestita, quindi non, no, so, non,
0: senta, non, questo che volevo chiedere, ci sono tanti modi per rispondere, diciamo, a Vannacci, sì, uno è la querela, ma lei è anche una grande cantante,
1: da noi ha cantato,
0: Siracusano ha cantato tantissimo, insomma, oltre a essere sottosegretario, vogliamo provare a cantare qualcosa a Vannacci, così con il suo stile, proviamo, il nostro CDM è pronto, una roba su Lady Gaga, che è la sua preferita, vediamo, in diretta su Radio 1, oltre alla querela a Vannacci c'è anche
2: una dedica
0: speciale,
1: una dedica canora.

0: addirittura Matilde Siracusano,
1: sottosegretaria
0: ai rapporti con il Parlamento.
2: È alto. No, vi dico intanto ai nostri ascoltatori che la nostra grande novità di quest'anno, i messaggi vocali, le domande per la sottosegretaria Siracusano, potete inviarli al...
3: a questo numero, al 335 699 2949.
2: Vi ricordo le regole di ingaggio: nessun insulto, nessuna parolaccia, neanche domande pipponi lunghissime. E adesso con noi c'è...
3: Chi c'è?

0: Riccardo Maggi,
1: segretario nazionale deputato di Più Europa. Signor Maggi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Dov'è?
2: Ben ritrovati.
1: Dov'è, signor Maggi?
3: Davanti alla camera.
2: No, sono davanti alla camera, ma non ho gli auricolari e quindi devo farvi vedere l'orecchio per capire quello che dite.
1: L'orecchio di Maggi. In studio con noi c'è Matilde Siracusano.
3: Ciao Riccardo.
2: Ciao Matilde, ciao.
1: Che bello quando c'è l'amicizia anche tra partiti leggermente diversi. Senta, ieri
0: civiltà.
1: La presidente Giorgia Meloni ha detto questo in aula.
4: Ma se posso darvi un consiglio, prima di provare a mettere d'accordo Putin e Trump, provate a mettere d'accordo Maggi e Fratoiani in un'unica risoluzione. Grazie.
0: Gliel'ha detto.
1: Signor Maggi, scusi, perché come fate a mettervi d'accordo lei e Fratoiani? Fratoiani non vuole mandare le armi all'Ucraina, lei vuole mandare le armi all'Ucraina. Come fate a mettervi
2: quasi
1: d'accordo?
2: Quasi come tra Meloni e Salvini.
1: Però Salvini vota sempre per l'invio alle armi all'Ucraina. Esatto.
2: Ma io penso che quando saremo al governo l'invio, il sostegno militare all'Ucraina sarà confermato.
1: Quindi...
2: perché è quello che vuole la maggior parte dell'elettorato di centrosinistra, io ne sono convinto.
1: Quindi il modo per mettere d'accordo Maggi e Fratoiani è che Fratoiani fa quello che vuole Maggi.
3: In pratica.
2: No, guardi, intanto ieri nella risoluzione di Verdi e Sinistra non c'era scritta l'interruzione del sostegno militare all'Ucraina, c'era scritto di avviare un'azione diplomatica per arrivare a una conferenza diplomatica
1: anche
2: per
1: quella dei 5
2: incentivare
1: stelle.
2: Anche questa
1: era più...
2: Non è che se noi interrompiamo il sostegno militare all'Ucraina si apre la fase negoziale, semplicemente vince Putin.
1: Ci dica l'ultima cosa, come risponde al presidente Meloni quindi alla battuta di ieri?
2: Rispondo che siamo al lavoro per governare insieme mentre lei era lì, io le ho espresso solidarietà a Meloni perché aveva ricevuto l'attacco dalla portavoce del ministro russo, del ministro degli esteri russo. Nel frattempo Salvini diceva però Zelensky l'abbiamo aiutato fin troppo, adesso basta, poi, non mi pare che siano in arrivo i carri armati russi e gli eserciti russi a Milano.
1: Poi Carlo l'aveva scritto l'altro giorno quando faceva lo sciopero della fame, quindi amici un giorno, poi il giorno dopo è così la politica, insomma, già Maggi.
2: No, ma è così, io la ringrazio perché ha riconosciuto in me quelle che sono le mie posizioni. Ovvio che dobbiamo arrivare a una posizione comune nel centrosinistra, però questo è sotto gli occhi di tutti.
1: Scusi, sulle armi all'Ucraina lei è più vicino a Meloni che a Fratoianni comunque.
2: Sulle armi in Ucraina io sono totalmente d'accordo con Meloni, che non è d'accordo con Salvini.
1: Senta, ha ripreso a mangiare, signor Maggi, dopo lo sciopero.
0: Abbiamo finito lo sciopero della fame.
1: Sì.
2: Ho ripreso a mangiare e voi mi mancavate un po', perché erano un po' di giorni che non ci vedevamo.
1: Signor Maggi, grazie. Saluti Fratoiani, che avete fatto quella foto in Parlamento abbracciati.
0: Eccoli qua, ora che belli.
1: Di una
0: sono.
1: Spontaneità.
2: Ve lo saluto.
1: Sì, assoluta. Arrivederci.
0: Buona giornata.
1: Signor Maggi, senta. C'era Siracusano. A proposito di Vannacci, lei se la sente di dire mai con Vannacci?
3: Ma certamente, l'ho detto già più volte.
1: Sì, proprio mai con Vannacci. Mai.
3: Ma che senso avrebbe?
1: Non lo so, per vincere le elezioni.
3: È il miglior candidato per il campo largo.
1: Sì, ma per vincere le elezioni potrebbe aver senso.
3: Le elezioni si vincono senza Vannacci, a prescindere.
1: Prescindere.
3: Sì, cioè, abbiamo un presidente del Consiglio con una fuoriclasse, l'avete sentita.
1: Lo so, però avete visto i numeri.
3: Bravissima.
1: Sì, ma i numeri passano
3: Ha governato bene, abbiamo governato in un contesto catastrofico, abbiamo tenuto i conti in ordine, siamo riusciti a dare risorse comunque in un contesto catastrofico con dei buchi di bilancio, famiglie e imprese continueremo a farlo anche questa legge di bilancio, quindi voglio dire,
1: visti anche lei,
3: ma Vannacci che dice? Cosa dice Vannacci?
1: No, ma dico i numeri dei sondaggi.
3: Bisogna vedere i sondaggi durante la campagna elettorale, i sondaggi prima, confrontiamo i sondaggi delle altre elezioni, prima delle elezioni e durante la campagna elettorale.
0: Lo sa che cosa
1: dico? Lei che oltre ad essere sottosegretario ai rapporti con Parlamento, grande cantante, è anche la compagna, mi sembra, ogni volta riesco a dire perché mi sembra troppo di sinistra.
0: Vabbè,
1: la compagna, però la fidanzata del
0: fidanzata si è promessa sposa,
1: Quindi no.
3: Quindi
1: compagna.
0: Compagna,
3: abbiamo sdoganato
1: del presidente
3: termine.
1: Della regione Calabria, nonché vice segretario di Forza Italia, che alla stessa domanda sul mai con Vannacci a noi ha risposto così, al fioretto. Lo ci fa una promessa, lei ha detto mai con Vannacci, se invece lei poi si allea con Vannacci si tinge i capelli di giallo, così è ingiallito totalmente.
5: Prometto questo.
0: Questo tono di giallo.
5: Questo tono di giallo.
1: Dica bene, prometto
5: prometto di tingermi i capelli di giallo se mi dovessi alleare con Vannacci.
0: Va bene, ce l'abbiamo.
1: Con l'abituale entusiasmo di Occhiuto, sì. Dico, se la sente anche lei di fare la stessa promessa? Cioè,
3: no.
1: Se, perché no? Se vi alleate con Vannacci, si tinge
3: no,
1: i capelli
3: io
1: di
3: non
1: giallo.
3: Mi alleo con Vannacci a prescindere.
1: Appunto, dico, no, ma la promessa di Occhiuto è che se, siccome non
0: se
1: vi alleate con Vannacci, poi per pegno.
3: Anche io i capelli
1: sì,
3: gialli.
1: Tanto ha detto che non vi alleate.
3: No, vabbè. Assolutamente no.
1: Quindi promette anche lei. Cioè,
3: ma
1: se...
3: l'avete sentita la Meloni ieri sì, su, no, ma aspetti, su Vannacci aspetti. E sulla coerenza sì. dei vannacciani così no. chiamati.
1: Io volevo
3: così
1: sentire la sua coerenza.
3: Ma poi noi siamo, sì. siamo diventati moderni, cioè no, dobbiamo tornare dalle, infatti, dalle caserme alle caverne Vannacci. Quindi insomma sì. dovremmo tornare indietro.
1: No, ma io volevo
3: e rappresentare
1: solo...
3: una destra dei bifolchi. Sì. Non avrebbe alcun
0: una
3: senso.
0: Una destra dei bifolchi.
3: Sì,
1: no, io volevo solo che lei facesse la promessa che nel caso vi alleate con Vannacci anche lei si tinge i capelli di giallo come se ero Occhiuto.
3: Va bene, ok.
1: No, dica bene.
3: Sì, perché tanto
1: dica bene.
3: Va bene.
1: No, non va bene, se...
3: Se ci dovessimo alleare con Vannacci mi tingerò i capelli di giallo come Occhiuto, ma tanto non avverrà mai.
0: Guardi, e quindi sta tranquilla.
1: Noi per portarci avanti con l'intelligenza artificiale abbiamo già fatto vedere come verrebbe, guardi. Ecco, lei
0: Occhiuto.
1: Guardi, Occhiuto sta molto bene, Occhiuto, però scusi, con i capelli gialli così. Vabbè,
0: sembra un po' meglio.
3: Sembra il giallo di Trump.
1: Di Trump,
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco, ci siamo quasi, sì.
1: Senta, a proposito di giallo, è vero che Forza Italia si è giallita, come dice Occhiuto?
3: No, è stata anche enfatizzata
1: no,
3: questa
1: enfatizzata,
3: parola.
1: Ha detto giallito.
0: Ma
1: ha
0: che
1: detto?
0: Intendeva? Ah, no, intendeva secondo lei? Che intendeva? Giallita come?
3: No, lui ritiene che su alcuni temi magari non siamo più incisivi come un tempo.
1: Ma lui ha detto cioè giallita, ha detto proprio.
3: Che potremmo dare la percezione ai giovani di essere
0: di essere
3: gialliti.
0: un po' antichi.
1: E giallito, comunque, no,
3: è una frase che ha detto una circostanza, poi ha spiegato quello che intendeva, non la non mi pare che sia la sua frase standard.
0: Però è rimasta.
1: Tajani è giallito.
3: Ma no, non è questo il senso, cioè il senso è che alcune questioni, alcune battaglie in cui magari prima che prima erano fortemente identitarie, magari adesso sono non siamo più incisivi come un tempo su alcune questioni identitarie. Ecco,
1: senta, se l'ho chiuso governatore, vicepresidente e suo compagno ha detto anche che la comunicazione di Tajani andrebbe un po' rivista perché non è moderna.
3: Non è vero, non l'ha detto, ho sentito in diretta.
1: Non l'ha detto?
3: No, gliel'ha chiesto lei. No,
1: ma no, io gliel'ho chiesto,
3: no,
1: perché l'aveva detto il giorno prima. L'aveva detto
3: lei.
1: Ma no,
3: ma non ha detto la comunicazione di Tajani, ha detto la comunicazione di tutti i dirigenti.
1: Vabbè,
3: mettendosi in gioco anche lui, tra l'altro.
1: C'è anche la sua.
3: Certo.
1: Senta, ma io voglio capire su questa cosa. Quando se l'ho chiuso, che è comunque vice segretario di Forza Italia, critica così tanto Forza Italia, lei è d'accordo? Lo vorrebbe più duro? Lo vorrebbe più morbido? Cioè, che posizione ha lei sulle critiche che Occhiuto fa al vostro partito?
3: Ma diciamo che in un partito moderno ci possono essere insomma
1: vabbè, quindi non c'entra con Forza Italia.
3: No, è una dialettica insomma che ci può stare, c'è in tanti partiti, non capisco perché non dovremmo essere
1: Io
3: più
1: se
3: bravi
1: lei...
3: di altri a non discutere al nostro interno.
1: Io chiedevo la sua posizione. Quando Occhiuto attacca il partito in questo modo, no? Lei dice fai bene.
3: Silenzio, mi metto in un angolo, muta e lavoro. Mio atteggiamento e risolvo tutti i problemi.
1: No, ma ne parlerete a casa, dico, ma sei stato un po' troppo duro, no? Dovevi essere un po' più morbido, fai bene. Avanti così.
3: Ma sicuri se ho chiuso ascolta me.
1: No, ho capito, non se l'ascolta. Ma
0: ve l'ho portata a casa questa,
1: certo.
0: Il dialogo
1: quando si vedono.
0: Appresso.
1: No, quando si vedono dico a casa.
3: Cioè. Ah, però ovviamente obiettivamente ho chiuso è bravo, cioè è un bravo dirigente, quindi dice delle cose anche valide, cioè delle proposte anche valide, che tra l'altro anche il segretario Tajani ha accolto, ad esempio in legge di bilancio le proposte di Forza Italia sono in linea con
1: ma
3: quanto
1: ci saranno
3: proposto...
1: questa cosa della soglia del 33% fino a 60.000 euro?
3: No, le proposte che verranno portate al tavolo degli alleati poi bisogna vedere, secondo me sì, però comunque la legge di bilancio bisogna anche aspettare
1: soldi,
3: la risposta dell'Europa rispetto alla flessibilità, quindi da lì capiremo quante altre risorse poter impiegare per le misure che abbiamo in mente, però ecco la proposta di Forza Italia era in linea con quanto detto da Occhiuto, quindi insomma
1: E quando Occhiuto dice che vorrebbe Renzi nel centrodestra d'accordo lei?
3: Ma non ha detto neanche così.
1: Ma come no? Ma come no?
0: A noi risulta però.
1: Cosa
0: ci risulta?
1: No,
3: io lo seguo Roberto. Lo seguo, sì, ho seguito anche la Kerel con Renzi che è molto simpatica, a parte che sono amici
1: certo.
3: da tempo.
1: Beh, la stessa idea più o meno.
0: Sì, poi dopo sono sempre tutti
3: no,
0: più amici.
3: Renzi,
0: Renzi
3: aveva fatto questo invito ai moderati del centrodestra di
1: andare
3: in Italia Viva e lui giustamente non ha la cittadinanza, cioè deve chiedere il certificato di residenza perché no, vogliono quelli di sinistra, cioè hanno timore.
1: Ma voi lo volete?
3: Tanto che Conte chiede alla Schlein di garantire per lui, quindi come può invitare qualcuno se non sai neanche garantire? Allora, io il mio ragionamento su Renzi è sempre stato lo stesso. Renzi sarebbe stato cioè la sua linea era più aderente a quella del centrodestra, certo, che del centrosinistra, quindi il suo stare nel centrosinistra è semplicemente una questione di convenienza
1: era
3: politica, non so quale convenienza abbia adesso, ne abbia adesso.
1: Berlusconi.
3: No, perfetto, dove Berlusconi nessuno, cioè dove Berlusconi non c'è nessuno,
1: certo,
3: che possa,
1: beh,
3: essere perfetto. Dopodiché a me ha deluso moltissimo, sentivo prima Ingroia che diceva che deluso moltissimo nel corso delle votazioni della riforma sulla separazione delle carriere, in cui si è astenuto uno che aveva fatto battaglie garantiste negli ultimi anni,
1: restare nel centro-sinistra.
3: E quindi questa non vuol dire, senta, su questi principi non c'è centrosinistra o centrodestra che tenga, quindi ma io glielo dissi chiaramente che fu una mia grandissima delusione, perché
1: ma
3: anche
1: penso che non gli fregasse
3: da parte
1: non penso che, però
3: ma non sono mia, penso, sì, no, perché
1: senta, ma
3: molti non si aspettavano questa astensione.
1: C'è qualcosa delle posizioni di Occhiuto che non le piace?
3: Non so dove vuole arrivare.
1: No, ce ne sono tante. Guarda.
3: Allora, io
0: per esempio.
3: No, lei vuole arrivare ai diritti civili.
1: No, vabbè, no, sulle adozioni gay, perché comunque ha detto che lui è favorevole alle adozioni gay. No,
3: su questo effettivamente non siamo perfettamente allineati. Cioè, io sono
1: contraria.
3: No, non è che sono contraria.
1: Favorevole.
0: Mediamente contraria.
3: No, allora io sono cattolica, anche diciamo molto.
1: Fatto catechista.
3: Sì, esatto. Quindi su molte questioni, ovviamente.
1: Perché lui non è cattolico.
3: Sì, è cattolico, giustamente. Però, cioè, quello che dice Occhiuto, ho detto non è apriamo alle adozioni gay, cioè su alcune questioni ho fatto anch'io delle mie riflessioni. Per esempio, per me il matrimonio era un sacramento assoluto, cioè inviolabile, e poi alla fine ho divorziato, quindi mi sono chiesta se effettivamente potessi ragionare e perdonarmi su questo, quindi su alcune questioni si può ragionare in base ai casi specifici, come dice Roberto, non dice apriamo a tutto, garantire insomma ai figli che già sono
1: così ha detto lui
3: nelle coppie omogenitoriali diciamo gli stessi diritti che hanno i figli di padre e madre.
1: Ma avete litigato su questo?
3: No.
1: Ma sulla politica non litigate
3: siamo
1: mai?
3: Un partito liberale.
1: No, ma non il partito, a casa.
3: Poi Berlusconi,
1: dico...
3: Berlusconi su questo lo lasciava libertà di coscienza.
1: Sì, ma a casa litigate sulla politica, c'è qualcosa su cui non andate
0: quello
1: d'accordo?
3: Ma no, appunto perché siamo liberali, per
0: l'ultimo
3: cui
0: argomento...
3: uno rispetta le posizioni altrui.
1: Ma litigate...
0: L'ultimo argomento su cui non siete stati d'accordo in politica, qual era?
3: L'ultimo argomento sul quale non siamo stati d'accordo in politica.
0: Difficile da trovare. Siete sempre d'accordo?
3: No, allora, sulla sua impostazione liberale, anche sulle questioni economiche, sui diritti civili ci confrontiamo perché abbiamo delle sensibilità. Sì, lo sapevo. Guarda, io non solo ho partecipato, non ho scritto, però lui scriveva il libro durante l'amministrativa a Messina, mentre noi facevamo la battaglia contro Cateno De Luca, che avete invitato due giorni fa.
1: Suo amico Cateno De Luca.
0: Diamo spazio a tutti, tutte le voci.
1: Poi ne parliamo. Adesso con noi c'è...
0: Chi c'è?
6: Con noi c'è Irma Testa, dai, facciamo festa.
0: Irma Testa,
1: la più grande pugile italiana di tutti i tempi. Signora Testa, buongiorno.
7: Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi.
1: Irma Testa, buongiorno. In studio con noi oggi c'è Matilde Siracusano, sottosegretaria ai rapporti pubblici con il Parlamento, grande cantante, compagna del governatore della Calabria Occhiuto, ma anche grande kickboxer.
3: Molto piacere di conoscerti.
7: Sì, avevo sentito, piacere.
1: Ma innanzitutto, che differenza c'è tra il pugilato e la kickboxing?
3: Boxing sono calci e pugni.
1: Invece il pugilato sono solo pugni.
7: Solo pugni, esattamente. Il pugilato è una disciplina olimpica, uno sport olimpico, mentre la kickbox no.
1: Irma Testa, ricordiamo, insomma, prima pugile italiana a partecipare ai giochi olimpici, prima medaglia olimpica nella storia della box femminile, bronzo a Tokyo, campionessa del mondo nel 2023, oro ai giochi di Mediterraneo di Taranto di pochi mesi fa, insomma, una delle grandi eccellenze sportive.
0: Una grande atleta.
1: Tra l'altro aveva deciso di smettere e poi è ritornata in questo periodo, no, signora Testa?
7: Esatto, esattamente. In realtà ho smesso per un po' di tempo e mi sono data all'insegnamento, quindi insegnavo ai ragazzini in una palestra a Roma, nella sezione giovanile della Polizia di Stato. E devo dire che quando portavo a combattere i ragazzini ero giù sotto le scalette, ma sentivo quella voglia di voler entrare nel ring per cercare di risolvere la situazione. Quindi ho detto forse non è ancora il mio momento.
1: Senta, ma che consiglio vuole chiedere? Perché lei c'ha quel trucco, sai che c'ha quel trucco delle lenti a contatto? Se la testa, com'è quando c'ha un avversario che ha le lenti a contatto?
3: Infatti io fui KO tecnico perché ho perso una lente a contatto.
7: Esattamente.
1: Com'è il trucco quando c'è un'avversaria che ha le lenti a contatto?
0: Gli fica un dito in un occhio?
1: No, non proprio. Cosa fa, signora Testa?
7: Ma è una cosa brutta da dire.
1: No, ma me la, ce l'ha raccontata vabbè, lei. Comunque,
7: sì, infatti, vabbè. Sì, io quando so che una mia avversaria, perché magari ci ho già combattuto in passato e durante un incontro ha perso le lenti a contatto, tu te ne accorgi, intanto perché lacrima e poi perché la vedi o intanto sulla guancia che scende. Io il match dopo cerco di col pollice di colpire l'occhio, cercare intanto di togliere la lente a contatto.
0: Vedi, infatti io ho detto giusto, un dito in un occhio.
1: Intanto col pollice, poi.
7: E poi una volta che sta così so che
1: ci vede
7: lei
1: poco.
7: È un po' condizionata, ci vede poco, esatto, poi in base alla gravità.
3: Io ho perso per KO tecnico un incontro, un match proprio perché avevo perso la lentina ed ero impaurita, c'era il mio allenatore che gridava come un pazzo con questa lentina in mano.
1: Ma forse, vai, ma perché il suo avversario...
7: Allora quindi... onorevole, conferma che funziona?
3: Sì.
1: Perché la sua avversaria ha cercato
3: di... soprattutto quando ne perdi una, vedi proprio, ma è ancora peggio, quindi non puoi toglierti l'altra con i guantoni.
1: Certo,
3: anche perché
1: effettivamente. Ma tra box e kickboxing, qual è quello più di destra e quello più di sinistra?
3: No, sono entrambi
1: di Sera Siracusano?
0: No, per tutti.
3: Anzi, no, profondamente educativi.
7: Io ho fatto un
3: bel progetto per gli sport da combattimento nelle scuole, un progetto contro il bullismo e la violenza di genere che è stato approvato dal Ministro della Salute, dello Sport e dell'Istruzione con Sport e Salute che è stato avviato, quindi vado fiera di questi sport profondamente educativi.
1: Signora Testa, chi è il politico, la politica italiana con il pugno del KO secondo lei?
0: Ride sotto,
1: no, sotto i guantoni.
7: Questa è una bella, domanda.
1: Lo so, grazie. Qui volevamo chiamarci solo belle domande.
7: In questo momento, quindi, secondo me, Giorgia Meloni
1: c'ha il pugno del KO.
7: In questo momento, secondo me, Giorgia Meloni è il pugno del KO. Quella più agguerrita.
0: E invece, chi dà i colpi sotto la cintura?
1: Sai che non si possono dare.
0: Lo sleale.
1: Il pugilato, se la testa.
7: Forse un politico che non c'è più, non so se possiamo dirlo,
1: sì, possiamo
7: però
1: dirlo.
7: Berlusconi secondo me era uno che dava i colpi sotto la cintura.
1: Se la accusano, ho capito, adesso le ha preso metà, però siamo liberali nella critica. Dice, perché dice che Berlusconi dava i colpi sotto la cintura?
7: Secondo me non lo so, nell'immaginario collettivo del pugile che è un po' scorretto, forse ci vedo Berlusconi.
1: Senta, ma si dice la pugile o pugilessa? Com'è? Non c'è qual è il femminile?
7: Ma in realtà no, pugile.
1: Pugile. È come il presidente del consiglio, cioè è la stessa cosa. Senta, ma lei ha dichiarato già da un po' di tempo di essere omosessuale. Come si troverebbe sul ring con il generale Vannacci che ha detto che gli omosessuali non sono normali?
0: L'ha detto, sì.
3: Bello, sarebbe bello.
7: Intanto bisognerebbe capire se il generale Vannacci ha il coraggio di salire sul ring e prendere le botte.
1: Lei lo sfiderebbe su un ring?
7: Ma io lo sfiderei, sì, per divertimento, per divertirmi, sì, lo sfiderei.
1: No, perché...
7: anche se per regolamento non si può, una donna non può combattere contro un uomo. Ma
3: però
7: per divertimento,
3: per esibizione,
7: allenamento,
3: esibizione.
7: Sì.
1: Perché in questi giorni
0: si allenerebbe con la capoccia di Vannacci.
1: È ripartita la sfida tra Renzi e Vannacci sul Iron Man, un po' nuoto, un po' bici, così. Lei pensa che lo metterebbe a capo, in un ring di pugilato?
7: Ah, secondo me sì.
1: Ma subito?
7: Secondo me sì. Ma no, io gliela farei un po' credere, quindi lo terrei un po' lì, gli farei prendere coraggio e poi quando è nel pieno delle sue capacità lo metterei a tappeto.
1: Ma in che modo? Cioè con un gancio, con un
3: pucco? Montante al fegato.
7: Esattamente, un bel montante al fegato.
1: Che toglie il respiro.
7: Togliamo un po' il fiato, esatto.
1: Cioè perché uno si aspetta il pugno in faccia, invece arriva il montante al fegato e non si riesce più a respirare.
7: Esattamente, la vedo molto preparato.
1: Sì, sa quante volte sono stato sul ring con il generale Vannacci. No, senta, se la testa, il grande obiettivo sono le Olimpiadi di Los Angeles 2028, adesso che ha ripreso.
7: Sì, assolutamente sì, è sempre quello l'obiettivo di un atleta professionista.
1: Manca un sacco di anni però, cavolo.
7: Noi nel 2027 ad aprile abbiamo già la prima qualificazione olimpica, quindi la possibilità di poterci già qualificare, quindi in realtà siamo molto vicini.
1: Senta, signora Siracusano, ad aprile 2027 ci sono le qualificazioni i mondiali per Irma Testa, abbiamo già votato quando ci sono le qualificazioni per i mondiali o non ancora, secondo
3: lei? No, non mi pare.
1: Quando si vota?
3: Quando si voterà a fine legislatura,
1: cioè a ottobre 2027.
3: Questa è la proposta questa è la proposta di Forza Italia. Vabbè, quindi anche la mia, io ritengo che sia più logico votare a fine.
1: Però lo sa anche lei,
0: se succedesse prima
3: ma questo perché lo dice Cateno De Luca nelle sedute spiritiche?
1: Signora Testa, si è allenata oggi?
7: Io mi sono già allenata questa mattina e mi allenerò tra pochissimo per il secondo allenamento.
0: Quante ore al giorno? Sono curiosa.
7: Tante, io faccio 2 allenamenti al giorno, per 6 volte a settimana, quindi sono 12 allenamenti a settimana. Le ore poi variano in base all'allenamento, c'è l'allenamento che dura 1 ora e c'è l'allenamento che dura 2 ore, quindi certo. Dipende.
1: Come si dice?
0: Bocca al lupo?
1: Quando uno sale sul ring, come si dice? Buon pugno, come si dice? Buon vento della vela.
7: In bocca al lupo.
1: In bocca al lupo. Poi organizziamo questa cosa con Vannacci, magari.
3: Vengo anch'io.
1: Diciamo la sfida è ufficiale, signora Testa.
7: Va bene,
1: grazie. Irma Testa, la più grande pugile italiana di tutti i tempi. Grazie, questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che grazie.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: I posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Grandi visioni, ma anche piccoli gesti quotidiani. Torna Radio 1 Progetto Benessere, dal lunedì al venerdì, alle 9, i consigli dei nostri esperti per vivere meglio. Sono Viviana Verbaro e vi aspetto su Radio 1 e Rai Play Sound.
14: Un giorno da pecora.

0: Trump in difficoltà per due questioni di politica interna, la fucilazione e il suo candidato beccato al festino di Capodanno. Poteva prendere due piccioni con una fava candidando Pozzolo.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Nata a Messina, ma il cognome imbroglia, Matilde Siracusano.
2: Matilde Siracusano.
3: Sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, e grande cantante, ex catechista, kickboxer e soprattutto compagna del Presidente della Regione Calabria, Occhiuto.
2: Soprattutto?
3: Soprattutto.
2: Tra le altre cose.
3: Dico, ma cantate mai insieme?
5: No, è suonato come una campana.
3: Pure.
5: Suonatissimo.
3: Ma lei gli canta qualcosa mai?
5: Ma ogni tanto sì, non so se mi ascolta.
3: Ma mentre dorme?
2: Gliele canta e gliele suona.
5: No, devo dire che apprezza. Mm. Ultimamente apprezza perché insomma gli ho imposto di ascoltarmi quando canto, per cui inizialmente...
2: Perché... Ma vi chiamate sempre per cognome, anche quando litigate. Senti!
5: Sì.
2: Sì.
5: Sì, è più facile.
3: Qual è l'ultima volta che avete litigato?
5: Abbiamo litigato...
2: Beh, già che ci pensa vuol dire che non è subito, non è da poco.
3: Perché quello...
2: bello.
5: Abbiamo litigato quest'estate.
3: Quindi è una litigatona.
5: Quest'estate perché mi aveva chiamato un giornalista e io avevo dato delle anticipazioni sul suo libro, lui si arrabbiò tantissimo perché non voleva dare alcuna anticipazione.
3: Ma
5: io l'ho fatto spontaneamente. Niente, ho detto...
3: No, lui cosa le ha detto?
5: Che doveva occuparsi lui della comunicazione del suo libro.
2: Non ti permettere!
3: Ma litigate più per cose diciamo vostre o per amore?
5: No, per questioni domestiche.
3: Tipo?
5: Cioè lui non si occupa quasi di niente.
3: Non quasi, no, quasi mi sembra un po' troppo. Di cosa si occupa lui?
5: Del wifi.
2: Sospiro.
3: Ma il wifi una volta acceso poi per anni va da solo.
5: Stop.
3: Scusi, cosa vuol dire si occupa?
5: Ma no, non è portato.
2: Paga la bolletta del wifi.
5: Ma lui vorrebbe.
3: Si occupa del wifi?
5: Delle questioni relative al funzionamento del wifi.
3: Ma funziona da solo il wifi?
2: Una volta
5: si rompe, magari si scollega.
3: Schiaccia un tasto e fa riaccendi.
2: Sulle
5: questioni tecnologiche, stop.
3: Cosa vorrebbe cantare ad Occhiuto? Ma c'è qualcosa, ci ha preparato una canzone per cantare a Occhiuto?
5: Occhi di gatto.
3: Occhi di gatto.
2: Sentiamo.
5: Prendo il testo.
3: Si è scritto pure il testo in diretta.
2: Ma è venuta preparata.
5: Perché mi aspettavo.
3: Sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano, compagna del governatore, del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è pronta a dedicare.
5: Siccome lei mi chiede sempre di dedicare una canzone a Occhiuto, quindi stavolta
2: si è preparata.
3: Cementare un po' la coppia, un po' di romanticismo in questo deserto dei sentimenti che c'è.
2: Uno che va un giorno da pecora e canta una canzone per il suo...
5: No, che in realtà non è che c'entri tanto con Occhiuto, perché parla di tre ladre, furbe. Furbe, astute.
3: Che canzone è per Occhiuto?
5: È quella della... Occhiuto di gatto.
3: Occhiuto di gatto. Che bello, miau. Come fa?

0: Apprezzerà moltissimo.
1: Noi siamo commossi.
2: Si dimette da presidente della regione.
0: Poi posso fare anche qualche pezzo più serio, però non vorrei farmi
2: più serio di così.
0: No, dico altri che questo per scherzare. Poi se volete un canto, un pezzo serio, lo facciamo.
2: Magari più tardi. Adesso dobbiamo andare sul campo davanti al Parlamento, che c'è il nostro Dejan Cecnikovic. Dejan, buongiorno.
1: Dejan, ciao.
3: Buongiorno simpatico Laro, buongiorno brillante Billy, e buongiorno al sottosegretario.
0: Buongiorno.
2: Cosa fai buongiorno. Lì davanti oggi?
3: Oggi devo dire per la prima volta la piazza è un po' deserta, devo dire perché è chiusa, in quanto c'è la riunione, pensa simpatico Laro, dei presidenti del Parlamento Europeo, di tutti i presidenti.
2: Pensavo che ci fosse la riunione dei pulmini, perché vedo solo pulmini
1: dei gran pulmini neri.
3: Però c'è l'onorevole Sasso.
1: Sasso,
2: siamo
4: cosa vuoi?
2: Futuro nazionale.
4: Buongiorno, sì. Ma sono loro davvero?
1: Sì, sono loro. Buongiorno.
4: Eccoci.
2: Dove sta andando
4: Sasso? Io ovviamente non sento niente di questo.
0: Meglio Sasso che non sento.
3: Senta, onorevole, volevo fare questo esperimento, in quanto c'è anche un altro
4: è un esperimento. Ma l'hanno assunta almeno? Decidono loro che sono in studio?
3: È un suggerimento del simpatico Laura.
2: Cosa vuole fare?
1: Qual è il suggerimento?
3: Allora, avviciniamoci un attimo. Volevo chiedere in diretta. Chiedere in diretta.
2: Che cosa?
3: C'è l'onorevole Rotondi qui.
2: Pure Rotondi.
1: Vedi.
2: C'è Rotondi di Fratelli d'Italia.
3: Voi andate d'accordo?
2: No.
4: Assolutamente sì.
3: Datevi una stretta di mano.
2: Ma dove stanno andando?
4: E noi siamo democristiani per nostra natura dialoganti. Fratelli d'Italia è diventato un partito democristiano e moderato.
2: Esatto.
4: Io non appartengo a Fratelli d'Italia, sono ospite, spero giusto, gradito.
2: Il dibattito. Dove vanno?
4: Catello De Luca.
1: Dove state andando?
4: Io in questo momento sto andando in ufficio a fare il mio lavro che dura tutti i giorni, perché non sono un deputato che va solo a votare.
2: Certo. E invece Sasso di Futura
4: Nazionale. Io sto incontrando una delegazione di agricoltori.
2: Ma dove? Per strada? Dove l'incontra?
3: Per strada, dove la incontra?
4: No, in ufficio da me, ufficio, una delegazione che viene dentro Montecitorio.
2: Comunque sempre bella vita, bella gente davanti a Montecitorio. Vediamo se c'è qualcun altro.
3: Grazie onorevoli. C'è stata una stretta di mano.
2: Il primo talk show
1: in Parlamento.
2: C'è qualcun altro, Dejan, qui in diretta davanti al Parlamento. Vediamo chi c'è.
3: Come dicevo, meno gente. C'è una collega.
1: Una collega.
5: Ciao, buongiorno.
1: Incontriamo sempre.
2: Esatto, buongiorno. Cosa fai?
3: Che stavate facendo qui?
5: Sì. Il pezzo politico.
2: Cosa può fare cosa mai?
5: Sulla giornata di ieri, sul Consiglio Europeo, tanti temi.
2: Molto bene. Poi chi c'è d'altro, Dejan? Vediamo se c'è qualcun altro davanti al Parlamento, in un giovedì, che tra l'altro negozi.
3: In realtà, come puoi ben vedere, simpatico Lauro, non c'è troppo.

0: davanti però non so. Proprio al Parlamento.
1: Aspetta, aspetta.
0: Andiamo dall'altra
1: sì,
0: parte.
1: Sto questo è il pulmino, lo
2: non
1: vedete?
2: Non ti far investire.
0: Su Rai Radio 1, sì. Queste sono inchieste sul campo, durissime.
2: Ma una cosa veramente...
1: Dove sta andando lei, mi scusi?
2: Giornalismo d'inchiesta.
0: Ha tirato sul finestrino.
2: Sul finestrino in faccia la signora.
0: D'altra parte il giornalismo d'inchiesta...
2: Chi è? Un signore.
0: C'è passato uno dietro di te.
1: È vero.
0: Chi è?
1: Ecco. Aspetta, forse
2: chiamalo.
0: Seguire in diretta su Radio 1 chi passa davanti al Parlamento adesso. Chi è?
1: Salvatore Merlo, non posso fare
3: Salvatore
1: le
3: chiedere. Del
1: Foglio, in diretta su Radio 1.
0: Dove sta
3: Ciao
0: andando?
3: A tutti gli ascoltatori.
0: Sì. Dove sta
1: andando?
3: E qua dove sto andando? Alla Camera dei Deputati a perdere tempo.
0: Sì, no, a far cosa? Giornalista del Foglio.
3: Il corridoio dei passi perduti.
0: Ah, in transatlantico, a prendere il chiacchiericcio della politica italiana.
2: La signora
0: Cuadrado era talmente interessata che sta guardando i...
4: Siccome immaginavo già la vostra domanda, stavo vedendo le convocazioni delle commissioni parlamentari che sono sempre riunite intorno a questo orario.
0: Qual è la nostra domanda?
4: Siccome si discute del Parlamento vuoto, io spiego sempre che...
0: c'era martedì in aula?
4: Io sono stata tutto il giorno, io passo da Camera a Senato, commissioni.
0: Quando c'era Giorgetti?
4: No, non c'ero, sono arrivata
0: dopo,
4: ma prima ero in Senato. Diciamo che il Parlamento ha varie fasi, cioè la fase delle discussioni generali, la fase... effettivamente in quel caso
0: 18, 12.
4: Sarebbe stato opportuno avere un Parlamento
2: Un po' più
4: pian piano sono arrivati i deputati, non è questo
0: nessuno,
4: però ci sono delle fasi in cui vengono fotografate queste aule vuote quando contestualmente ci sono le commissioni convocate, perché
0: però
4: anche
0: stava parlando il ministro dell'economia sul documento
4: certamente in quel caso sarebbe stato opportuno avere una presenza più
0: posta
4: dei parlamentari, è chiaro, no? Quindi dico, però spesso accade che si proiettano delle foto in cui il Parlamento è vuoto. Ma lo si fa il lunedì. Il lunedì la Camera è dedicata alle discussioni generali.
0: Era martedì quando c'era.
4: Sì, in quel caso c'è stato un po' un ritardo, secondo me, di alcuni. Quindi ovviamente il voto alle 12:20 era a maggioranza assoluta, quindi erano tutti presenti. Quindi hanno fatto una foto al momento in cui effettivamente l'aula era vuota, sbagliato.
0: Grazie,
4: assolutamente.
0: Dejan,
4: però...
0: Salutiamo Dejan, grazie.
2: Ciao Dejan.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: buona
1: grazie.
0: Buona giornata. Sentiamo i vocali dei nostri ascoltatori che sono arrivati al 335-699-2949 per il sottosegretario Siracusano. È pronta?
4: No.
0: Invece li sentiamo lo stesso, sentiamoli che arrivano. Ecco il primo. Eccolo qua, sta arrivando, Cioè teoricamente.
5: Per la signora Siracusano.
0: Educato,
5: Non ti curar di loro. Ciao Leonardo.
4: Grazie, ma guarda e passa.
0: Penso si riferisse a noi o a Vannacci? No, non lo so.
2: Vannacci, mi sa.
4: Ma io non ho subito di attacchi sessisti, non ho subito a bizzeffe da quando sono in Parlamento. Però questa non me la ma non mi era mai capitata una roba del genere.
0: Di essere spogliati con l'intelligenza artificiale.
2: Non è bellissimo.
0: Sentiamo
4: too much, mi sembra.
0: Il prossimo messaggio.
6: Buongiorno, sono Luigi della provincia di Torino.
0: Buongiorno Luigi.
6: Vorrei chiedere all'onorevole Siracusano, che saluto,
0: Salve.
6: Anche i conduttori.
0: Ciao Luigi.
6: Tutti chiedono il programma di centrosinistra, ma il programma del centrodestra c'è?
0: C'è.
6: Grazie
0: Prego.
6: Della risposta.
0: Ci rispondo solo sì o no, perché non volevo tutto il programma. Perché...
4: No, ve lo stiamo elaborando il programma, ma il programma del centrodestra è in linea con quanto affermato dal centrodestra in questi anni, per cui diciamo abbassamento delle tasse, riduzione della pressione fiscale, taglio del costo del lavoro. Come sono state fatte?
0: Cioè, nel senso, in questa legislatura
4: sono state fatte. Abbiamo ridotto l'IRPEF, abbiamo tagliato il cuneo fiscale, abbiamo
0: le tasse.
4: Sì, abbiamo tolto abbiamo introdotto il salario giusto, ad esempio, che è una grande misura di questo governo, perché obbliga ad utilizzare i contratti delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, abbiamo aumentato l'assegno unico, quindi abbiamo fatto tante cose, ripeto, in un contesto complicatissimo dove quest'anno abbiamo pagato 70 miliardi di crediti d'imposta del super bonus. Questa cosa purtroppo viene sempre ribadita, ma è un grande non è colpa di quelli prima. C'è una colpa, c'è, però va riconosciuta, cioè non ci si può
0: con il governo precedente.
4: Sì, ma già in quella fase con Draghi l'aveva rimodulato, c'era una modifica, aveva intrapreso la strada della correzione, perché effettivamente quando fai una misura e non la copri, non prevedi la copertura in futuro e generi una serie di truffe, perché così avvenuto col super bonus, crei dei buchi di bilancio che poi paghi negli anni successivi.
0: Ultimo messaggio vocale, sentiamo.
7: Buongiorno, volevo chiedere all'onorevole Siracusano, visto i suoi passati da catechista, a Natale,
0: cosa fa?
7: Come posizionerebbe, chi metterebbe come politico in un eventuale

0: presepe vivente.
1: Presepe Nicola vivente. Da Napoli. Grazie presepe Nicola da Napoli vivente. Per questa domanda. E il presepe fortissima, vivente? Sì, allora. Sì, infatti. Chi metterebbe?
2: Allora,
3: Giuseppe.
1: Sì.
2: San Giuseppe.
1: Non guardi noi, io proprio non
3: un uomo molto paziente e comprensivo.
2: Ma forse metterei Tajani
1: che è comprensivo, sì, sì.
2: Come Maria, Marianela Boschi, Marianela perché Boschi, questa
1: immagino
2: nome,
1: certo. il bambinello.
2: Ziello
1: per farina, bambiniello e Ziello.
3: Com'è sto presepe?
1: Sì, sei un po' così Ziello di futuro nazionale, ce l'ha un po', ce l'ha sul chiodo fisso con Ziello. Adesso con noi c'è

0: Filippo Sensi,
1: senatore del Partito Democratico, ex portavoce del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, a Paolo Gentiloni e del Sindaco di Roma Rutelli. Signor Sensi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Signor Sensi, in studio con noi c'è Matilde Siracusano di Forza Italia.
2: Ciao Matilde.
3: Ciao caro, un abbraccio forte.
1: Vi conoscete perché siete quasi dello stesso partito, più o meno, no?
3: No, non siamo lo stesso.
1: Vabbè, più o meno.
3: No,
2: quasi. Non siamo nello stesso partito, ma nessuno mi tocchi Matilde Siracusano. No, bravissimo. No.
1: Cioè,
2: bravissimo.
1: Voi, signor Sensi, siete la destra del PD, la signora Siracusano, con Occhiuto, sono la sinistra di Forza Italia, più o meno siete a contatto. Più o meno, no? Se ho sensi.
2: Ma no, ma siamo a contatto giornalmente perché è una delle persone del governo che sta sempre in Parlamento e fa il suo lavoro bene.
1: No, intendevo dire politicamente a contatto, se ho sensi, e signora Siracusano, no? Cioè.
2: Insomma, siamo a contatto con tutti quanti, no? Parliamo con tutti, ci mancherebbe. No.
1: Senta, signor Sensi, si parla tanto di lei oggi perché è tra i parlamentari del Partito Democratico che ieri al Senato ha applaudito Giorgia Meloni quando è intervenuta sull'Ucraina, sul coraggio ucraino, sul sostegno occidentale, su sostenere Kiev a rendere la pace possibile. Com'è stato questo applauso, signor Sensi, innanzitutto?
0: Spontaneo, sincero.
2: Con le due mani, no?
1: Sì,
2: che uno applaude, le unisce.
0: Ma era sincero, era entusiasta. Entusiasta.
2: Credo ieri la Presidente del Consiglio sull'Ucraina ha detto delle cose condivisibili e ho applaudito. Senta, con me anche altri, diciamo, del centro-sinistra.
1: Per capirci, magari per chi non l'ha vista, ci fa rivedere com'era stato, com'è l'applauso, perché cioè, nel senso, quante...
2: È così. Così.
0: Ma senza sonoro.
2: Così.
1: Vediamo se si sente sonoro.
2: Non è che faccio il flamenco.
1: No.
2: Cioè, così. No.
1: La domanda era, cioè, quante volte ha battuto le mani? 2, 3, 4? È stato un applauso prolungato?
2: Lauro, io sull'Ucraina non ho dubbi, non ho esitazioni. Per cui io penso che sostenere l'Ucraina sia il dovere di questo governo e di qualsiasi governo ci sarà, di sinistra, di destra, di centro. E quindi se la Presidente del Consiglio dice delle cose sull'Ucraina che condivido, applaudo.
0: Senta, ma eravate in tanti ad applaudire?
1: Il PD, insomma, sì.
2: Nel Partito Democratico alcuni ho visto, poi Italia Viva, ho visto Azione, ho visto il gruppo Le Autonomie. Sì, insomma,
1: qualcuno
2: eravamo 5, 6, 7 persone.
1: Qualcuno di sinistra?
2: Beh, noi.
1: Scusi,
2: noi.
1: No, ho distratto un attimo. No, dicevo, senta, ma tra l'altro lei critica la Meloni perché dice: sì, parla bene, ma niente armi.
2: Beh, io adesso il punto è di posizionamento politico. La posizione espressa ieri dalla Meloni sull'Ucraina mi è sembrata corretta. Dopodiché alla Presidente del Consiglio, al governo dico ma le date queste armi oppure no? Ieri, per fare un esempio, a una trasmissione il senatore Borghi della Lega ha detto: io mi sono molto impegnato, infatti quest'anno non abbiamo dato nessun'arma all'Ucraina. Allora, bene le parole, bene la
1: lei sugli applausi tocca un punto particolare, perché Borghi è l'unico della Lega che non ha applaudito quando parlava la Meloni ieri, quindi ha scelto proprio
2: quello. Però se Borghi dice, che è un esponente della maggioranza, dice: non abbiamo dato un'arma dall'inizio dell'anno, e in realtà è anche di più, per me questo è un problema, ma è un problema per la Meloni, è un problema per il governo, è un problema per l'Italia. Cioè, qua, per esempio, adesso c'è un decreto armi che deve essere varato, lo ha detto oggi Tajani. Quando lo facciamo questo decreto?
1: Prima
2: possibile, spero.
1: Quando lo facciamo, sia Siracusano?
3: Presto, si sta
1: elaborando. Prima o dopo il ponte?
3: Il ponte sullo stretto.
1: Prima. Scusi, signor Sensi, ma ha applaudito anche quando hanno parlato poi Pirondini e Maiorino dei 5 Stelle?
2: No, per sapere.
1: Ma quando ha parlato qualcuno di...
2: Non applaudo anche tutta la parte finale. L'intervento Meloni, che era tutto un inseguimento di vannacci su Ceuta, tutte cose. Divido come ho cominciato a urlare come un mazzo perché c'era Gasparri che voleva sempre di Ucraina e faceva le sue cose, e quindi gli ho dette di tutti i colori, urlando inside.
1: Cosa gli ha detto Gasparri?
2: Che era un ipocrita e un sepolcrato.
1: Sepolcro imbiancato, certo. Senta, ma sull'Ucraina lei è più vicino a Meloni o a Conte?
2: Beh, diciamo che Conte è all'opposto di me sull'Ucraina.
1: Quindi più vicino a Meloni?
2: Ma non lo so, io sono vicino a tutti quelli che sono per il sostegno all'Ucraina, che tra l'altro sono, che ne so, penso, Andy Burnham, il leader laburista inglese, è per l'Ucraina. Pedro Sanchez, il leader socialista spagnolo, è per l'Ucraina. Sì. E così vale per gli altri. Io mi ritrovo lì, ecco, non mi ritrovo con Vannacci, Le Pen, Orban, questi qua non sono il mio.
3: Senta, ma vorrei essere nei panni di Sensi.
4: Senta, scusi, ma le fate le primarie? Non ho ancora capito io.
2: Ma io credo di sì, la nuova legge elettorale impone un nome di un leader della coalizione, c'hai due modi soltanto, no? A parte la monetina, o un tavolo o le primarie. Penso che le primarie sia un modo ordinato per scegliere la nostra leadership.
4: Senza candidato dei riformisti, perché non potete candidare nessuno voi del PD, dei riformisti del PD.
2: Ma noi abbiamo detto, facciamo le primarie, le facciamo a doppio turno, è utile che ci sia anche un'altra candidatura, è calato un po' di silenzio,
4: il gelo,
2: non è nessun problema. Il gelo in una stanza, ma era una roba per dire più partecipazione se era utile al partito.
4: Il gelo in una stanza è da Renzi. Ieri ha sparato Proietti, Blues Brother, l'ha visto, carico a 1000 in Senato.
2: L'ho visto, era carico.
4: Ma gliela scritte lei o erano di Renzi?
2: No, io non sono capace.
4: Il gelo in una stanza è bellissimo. Grazie Filippo Sensi, senatore
2: grazie a voi.
4: Del Partito Democratico. Sì,
2: certo. Orgogliosamente.
4: Ha ragione. Salve.
0: Buona giornata.
4: Sentito.
2: A voi. Ciao Mati.
4: Piacerebbe Sensi in Forza Italia.
3: Ma io coglierei in Forza Italia tutti coloro che condividono qui alcune i nostri valori, per cui Sensi obiettivamente alcune cose lo condivido, altre per esempio ieri sono usciti.
4: Ma questo anche Tajani.
3: Ieri noi abbiamo presentato un'altra risoluzione dove c'era semplicemente una parte relativa all'Ucraina.
4: Per l'opposizione in difficoltà Vannacci e anche l'opposizione.
3: Sono usciti, non hanno votato.
4: Però Vannacci ha votato invece.
3: Vannacci ha votato contro?
4: Sì, quella anche la seconda no.
3: La seconda è uscita anche lui,
4: di smettere di bombardare le raffinerie. Sentiamo il nostro CDM, Chiara e la nostra Aurora, e cosa hanno capito di questa puntata con la sottosegretaria Siracusano.
0: Con il loro canto.

0: ecco.
1: Straordinario.
2: Me lo chiudo cattivissimo. Ecco,
0: so. Che bello.
1: Beh, ma a lei piacerebbe che lui diventasse segretario di Forza Italia?
2: Ma guardi, già fa già un lavoro estenuante in Calabria, per cui altri quattro anni in Calabria.
1: O preferirebbe
2: cui...
1: diventarlo lei segretario di Forza Italia?
2: No, io proprio non ho alcuna ambizione.
1: Ma se lui diventa segretario di Forza Italia, lei è avvantaggiata o svantaggiata?
2: No, io adesso sono sempre solo svantaggi, quindi solo non...
1: Dov'è oggi, si è rompiuto?
2: Ieri era a Bruxelles, oggi a Roma e poi stasera rientra in Calabria.
1: Quindi stasera ci vediamo.
2: Sì, ancora non l'ho visto, stasera lo vedrò.
1: Stasera
0: prima di andare?
1: Cena?
2: Prima di partire.
1: Cena però. Fuori o no?
2: No, penso a casa.
1: Casa. Per poi arriverà tardi?
2: Sì, solitamente arriva tardi.
1: Ma tipo tardi alle...
2: Dipende, insomma, 21:30.
1: E arriva che è già stanco e si addormenta.
2: Certo, certo. Fa bella sera. Mangia le croccole.
0: Ma riparte stasera.
1: Domattina presto. Che bella serata straordinaria. Oggi cerca di cantare la nostra sigla, niente meno che...
0: Carlo Calenda!
1: Segretario di Azione, chissà se ci riuscirà. Anche Calenda sarebbe bello nel centrodestra,
2: Io li stimo molto i colleghi di Azione, perché vediamo, sono sempre stati coerenti a differenza di altri.
0: Vediamo un po'.
3: Vai. Meglio un giorno da pecora che 100 da leoni, ma quando mai? Meglio un giorno da leone che 100 da pecora. Particolare da Lauro, torniamo domani su Radio 1. Tanto non ci ascolta nessuno e meno male. Torniamo domani su Radio 1, tanto non ci ascolta nessuno, meno male. Meglio un giorno da pecora che 100 giorni da Lauro. Meglio un giorno da leone che 100 da pecora. Particolare da Lauro. Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
6: No, non mi basta.
5: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
6: No, non mi basta.
5: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
4: Il mondo non basta.
6: Luoghi, scoperte, avventure.
5: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
6: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
7: Ore 15.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1.
10: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. In apertura, la convalescenza di Papa Leone, è stato diffuso l'ultimo bollettino medico.
11: Controlli nella norma e decorso post-operatorio regolare per Leone XIV. Il bollettino sulle sue condizioni di salute, firmato dal medico personale Luigi Carbone e dal professor Stefano Margaritora e diramato dalla sala stampa vaticana, fa sapere che la radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone operato. Un aggiornamento che si accompagna alle indicazioni sulle attività svolte dal pontefice durante la giornata. Anche la fisioterapia è proseguita. La seduta di oggi ha comportato attività motorie complete. Il Papa ha inoltre concelebrato la messa nella cappella al decimo piano. Nella giornata di oggi sono state rese note poi altre due nomine episcopali che mostrano come anche l'attività ordinaria prosegua. Antonio Scoppettuolo, GR1.
10: Il Consiglio europeo a Bruxelles, poco fa è terminata la sessione dedicata ai costi dell'energia, poi il confronto riprenderà sui rapporti con la Cina. Sul tavolo dei 27 anche il prossimo bilancio, non senza divisioni fra i diversi stati. Si tratta sulla flessibilità proposta dall'Italia. La Premier Meloni chiede all'Europa maggiore attenzione sul caro energia e incontra il gruppo degli amici della coesione, con cui, dice la Premier, restare uniti per le priorità comuni nel negoziato per il bilancio. Ancora incidenti mortali sul lavoro, 4 nelle ultime 24 ore nel porto di Cagliari. Un autotrasportatore è stato travolto da pesanti tubi. Altri due operai cinquantenni hanno perso la vita nel Bresciano e a Potenza. La quarta vittima è un giovane che lavorava in una cantina sociale della provincia di Chieti.
12: Andrea Di Risio, 21 anni, era accanto a una vasca di lavorazione delle uve. Forse si è sporto all'interno, lo stabilirà l'inchiesta della Procura di Vasto, quando all'improvviso il giovane sarebbe stato colpito alla testa da una vite senza fine, uno degli ingranaggi del serbatoio. Inutili soccorsi di 118 e vigili del fuoco. Laureando in scienze motorie, Andrea era uno dei tanti ragazzi di Scerni che durante la campagna vitivinicola, ormai alle battute finali, lavorano da stagionali nella cantina sociale San Panfilo, 700 soci che conferiscono in azienda le uve pregiate delle colline del Vastese. Il dolore del sindaco di Scerni, Daniele Carlucci.
13: Una disgrazia e niente, è un dolore che ha sconvolto l'intera comunità.
12: Massima la collaborazione della società alle indagini condotte dai carabinieri di Atessa. Con la morte del giovane sale a 9 il conto delle vittime sul lavoro dall'inizio dell'anno in Abruzzo. Da Pescara per il GR1, Gianni Quagliarella.
10: Confermato l'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma a Gian Davide De Pau per il triplice femminicidio del 17 novembre 2022 nel quartiere Prati. L'imputato, che uccise a coltellate due donne cinesi e una colombiana, era presente in aula per la prima volta. L'ex autista del referente romano della Camorra, il boss Michele Senese, che agì per circa un'ora tra due abitazioni, riprese il duplice delitto con il cellulare. Violenza e abusi su 4 anziane ospite di una RSA in provincia di Milano. 3 operatori sociosanitari sono accusati di maltrattamenti.
14: Mentre le lavavano, approfittando della loro fragilità di anziane e degenti, le avrebbero colpite sulle parti intime. È l'accusa di violenza sessuale contro 2 uomini, operatori sociosanitari in una RSA a sud di Milano. Insieme a una collega sono accusati anche di maltrattamenti su 4 anziane ospiti, prese per i capelli, schiaffeggiate, insultate mentre venivano vestite e messe a letto. Un incubo che si ripeteva ogni giorno. Per questo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi li ha interdetti dalla professione. Mentre una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. A documentare con intercettazioni audio e video questi episodi di violenza gravi e ripetuti sono stati i carabinieri del NAS di Milano, il reparto dell'arma specializzato nei controlli sulla sanità. L'indagine è coordinata dalla Procura di Lodi. Da Milano, Eugenio Montesano per il GR1.
10: È stata rinviata al 22 ottobre senza una decisione sulla richiesta della difesa di annullare gli esiti dell'autopsia l'udienza del processo a carico di Luca Spada, 28 anni, ex autista della Croce Rossa di Forlimpopoli, accusato di aver ucciso un 85enne durante un trasporto in ambulanza. Inquirenti e investigatori sospettano che l'uomo possa essere responsabile anche di altri 5 decessi, sempre di anziani pazienti. Al via la rottamazione quinquies di cartelle esattoriali, tasse, imposte, multe degli enti locali. Da oggi è possibile richiedere online sul sito dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione il prospetto dei debiti che possono essere rottamati. Le domande potranno essere presentate da domani ed entro il 15 dicembre esclusivamente per via telematica. Sport calcio, il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, salterà tutte le prossime partite fino alla sosta del campionato a novembre. Si tratta di 7 gare fra Champions e Serie A. È tutto, la linea Egora, il GR1 torna alle 16.
15: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
16: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
17: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive. L'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
18: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore.
19: è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
20: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
21: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
22: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
21: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
22: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
21: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
22: Terme dell'Emilia Romagna.
21: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
23: Come parla?
24: Senta, ma lei è fuori di testa?
23: No! Come parla?
25: Igora, la piazza social di Radio 1.
26: Tarana con il suo jingle, oggi in chiave country. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, in diretta con Igor alla piazza social di Radio 1, il primo e finora unico programma che racconta come social e intelligenza artificiale stanno cambiando il nostro mondo. Immancabile, arriva lui l'influencer Lorenzo Castelluccio, l'influencer social media manager con oltre 1 milione di follower sui social, voce della Gen Z. Buon pomeriggio Lorenzo.
27: Buon pomeriggio Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
26: Eccolo, è nominato e lui ci saluta e saluta tutti voi, anche il bassotto pet influencer con oltre 300.000 follower su Instagram, conduttore e mascotte di questa trasmissione Byron Righetti. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Giovanna Insardi, in redazione Maurizio Merlo, e un saluto a Carla Pagliari, dog sitter del bassottino Byron. Allora, avete presente quelli che sui social si infuriano? Tu già sghignazzi Castelluccio sotto i baffi che non hai, perché lo conosci bene il meccanismo. Quelli che leggono un commento politico e partono: ma come ti permetti, ignorante, vergognati, ti vengo a cercare, Ecco, calma, calma, ma dove vai? Ma chi stai cercando? Spesso dall'altra parte non c'è neanche una persona, magari sta litigando con un bot, vale a dire un programma informatico automatizzato che simula il comportamento di un utente umano per svolgere azioni ripetitive su larga scala. Gestiscono profili in modo autonomo, mettendo mi piace, il famoso like, condividendo post, seguendo altri account o inviando messaggi in pochi secondi. Una singola persona o un gruppo può controllare centinaia o migliaia di bot contemporaneamente tramite una rete coordinata, spesso chiamata botnet.
23: Capito.
26: E tu sei lì in mutande alle 11:47 di sera con la pressione a 18 che scrivi un trattato di geopolitica sotto un post, e dall'altra parte potrebbe esserci un computer in un ufficio di qualche zona remota del mondo che ha appena ricevuto l'ordine, genera 50 commenti per far litigare gli italiani. Un dialogo meraviglioso, un essere umano che perde la salute contro una macchina che non ha neanche la salute da perdere.
28: Ci vuole calma, è sangue freddo, calma.
26: Tanta calma, il bello è che tu pensi di difendere la democrazia, invece stai facendo straordinari non pagati per una società che magari vende servizi di comunicazione politica, perché il trucco è proprio questo: non devono convincerti, devono farti arrabbiare, e tanto tanto tanto più riescono a farti arrabbiare più incassano. Devono farti rispondere, devono trasformare un post in una rissa in un trend in un'apparente opinione pubblica. Tu vedi 300 commenti identici e pensi: oddio, sono tutti contro di me. Invece potrebbero essere 300 account, 12 operatori e un foglio Excel. È il condominio più grande del mondo. Nessuno ci abita, ma tutti, tutti urlano. Appunto, mamma mia. E tu sei lì che ti rovini la serata per convincere un profilo chiamato Franco Farlocco 1987 che la Costituzione è importante, magari è soltanto un server acceso in una stanza con l'aria condizionata. Tu gli scrivi: informati, ignorante, e il server in silenzio ti risponde con altri 50 commenti. È questa la tragedia. Tu ci metti il fegato, lui ci mette l'algoritmo. Tu perdi il sonno, lui non dorme mai. Tu ti fai venire un travaso di bile, lui non ha neanche la bile. E magari qualcuno viene pagato per fare esattamente questo, cioè fabbricare rumore, alimentare alimentare lo scontro, far sembrare che un'opinione sia dappertutto. Perciò la prossima volta che state per scrivere, adesso ti faccio vedere io, fermatevi un secondo, guardate il profilo, leggete i commenti, chiedetevi se state discutendo con una persona o se state facendo da comparsa in una campagna organizzata. Perché magari pensate di stare cambiando il mondo e invece state soltanto addestrando un algoritmo a farvi arrabbiare meglio. E ricordate, non tutti i commenti sono finti, ma se dopo 40 minuti 40 di litigio non avete convinto nessuno, avete perso la voce, la serata e la dignità. Almeno controllate che dall'altra parte ci sia qualcuno, perché se avete passato 2 ore a insultare un bot, non avete vinto una discussione politica, avete perso contro un tostapane con una strategia di comunicazione. Voi ci avete messo la rabbia, loro ci hanno messo il budget e alla fine quelli che avete lavorato gratis siete stati voi. La propaganda del futuro non deve convincerci che abbiamo ragione, le basta convincerci che tutti gli altri sono nostri nemici. E adesso ci soffermiamo su come è cambiata la comunicazione politica, appunto, dal comizio in piazza al profilo social, tra promesse elettorali, consenso e nuove strategie digitali. Come da tradizione di questo programma, e voi che mi seguite su Radio 1 da quasi 30 anni ormai lo sapete bene, reputo fondamentale dare voce e sensibilità politiche diverse nel rispetto del pluralismo e della par condicio, senza urla però, ma sempre con educazione e rispetto, perché di volgarità e aggressività ne abbiamo già abbastanza. A differenza di alcune trasmissioni, soprattutto televisive, dove spesso prevale una sola voce, io credo da sempre nel confronto tra opinioni diverse, perché il compito di noi giornalisti è fare domande dando spazio a tutte le posizioni, poi spetta a voi ascoltatori trarre le conclusioni da ciò che ascoltate. Questo è il giornalismo che poi mi è sempre piaciuto e che ho voluto fare fin da ragazzo, quando scrivevo per quotidiani come La Stampa o Il Sole 24 Ore. Lo so, sono un po' romantico, forse anche un po' all'antica, ma in fondo credo ancora che il bello del giornalismo sia proprio questo, ovvero ascoltare tutti e lasciare al pubblico la libertà di pensare. Enel Igorà è tornato a trovarci, il presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Buon pomeriggio e bentrovato, senatore.
0: Grazie, buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
26: A lei. Il programma di AWS sta facendo molto discutere sui social, tra reddito di cittadinanza, nuove tasse e cannabis. Ecco, in campagna elettorale si promette spesso molto, ma non si rischia di superare il limite, perdere credibilità se non si spiegano le coperture economiche?
0: Ma quelli che stanno all'opposizione fanno promesse mirabolanti. Quindi annunciano il paradiso in terra. Tra l'altro le proposte di gruppi di estrema sinistra come AWS, che fanno parte però dell'alleanza con Conte, con la Schlein, sono pericolosissime: patrimoniale, più tasse, un attacco alla casa, legalizzazione di droghe, che sono un flagello che vanno combattute recuperando chi cade nel gorgo della droga, non dandogli droga a gogo. Un ribaltamento quindi dei valori sociali, morali ed economici assolutamente da contrastare. È un bene che Fratoianni, Bonelli e gli altri dicano prima del voto queste cose, perché così, se non vuole una società travolta da scelte errate, potrà votare queste persone. In caso diverso, io spero che darà fiducia al centrodestra, che difende la famiglia, l'impresa, il lavoro, la vita, e che certamente la droga la combatte e non la distribuisce.
26: Senatore Gasparri, il ministro Valditara è stato duramente criticato dall'opposizione e dal popolo del web per le misure sull'apprendimento dell'italiano degli studenti stranieri. Ora il ministro richiama i dati OCSE sul calo degli apprendimenti nelle classi, dove molti studenti conoscono poco la lingua. Ecco, questa è una conferma che la sua linea non è una questione di razzismo, ma di garantire a tutti gli studenti le stesse opportunità?
0: Noi abbiamo il 10% di popolazione italiana che proviene dall'estero.
26: Sì.
0: Ci sono sicuramente numeri che cresceranno, quindi dobbiamo integrare, far condividere non solo la cultura e la lingua, ma anche i valori democratici e costituzionali rispetto ai diritti che da noi sono intangibili. Per cui io credo che l'equilibrio nella composizione delle classi serva proprio ad evitare dei diritti multinazionali dove soltanto persone con origini straniere, con genitori che casomai tornando a casa non hanno la padronanza della lingua italiana perché sono arrivati in Italia da poco, non hanno frequentato le nostre scuole, li possono allontanare da un processo di integrazione. Tu, se poi non ti capisci, non ti parli con le persone, come ti integri? Quindi la proposta che il governo sta avanzando, che poi riprende antichi tentativi del passato che risalgono addirittura a un ministro dell'istruzione che si chiamava Mattarella, vogliono evitare classi ghetto, che sarebbero quelle composte da soli stranieri da un lato o da soli persone di origine italiana dall'altro. La mescolanza, l'incontro è la premessa di un'integrazione vera. Quindi la nostra proposta è antirazzista, è antighetto. Infatti non si capisce perché si oppongono, vogliono i ghetti, noi no.
26: Il Parlamento europeo ha approvato con 381 voti una risoluzione per contrastare l'influenza dei fratelli musulmani e chiedere di valutare l'inserimento di soggetti collegati al movimento nella lista europea delle organizzazioni terroristiche. A favore hanno votato il Partito Popolare Europeo e i gruppi di centrodestra, mentre PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra si sono opposti. Ecco, considerando che anche Emirati Arabi Uniti classificano i fratelli musulmani come organizzazione terroristica, come giudica la posizione assunta dalle opposizioni italiane?
0: Hanno sbagliato, perché i fratelli musulmani sono collegati a gruppi fondamentalisti che sono molto pericolosi, che sono poi l'anticamera di situazioni anche di terrorismo o di intolleranza grave. Per cui noi rispettiamo tutte le religioni, ma le religioni devono rispettare i principi di democrazia, i diritti dei minori, delle donne, il rispetto di chi ha altri culti o di chi non crede a nulla. I fratelli musulmani fanno parte di una galassia fondamentalista che, ripeto, ha anche addentellati e collegamenti con gruppi del fanatismo islamico che possono avere praticato anche attività terroristiche. Quindi bene il voto del Parlamento europeo, ipocrita e sbagliata anche in questo caso la posizione delle sinistre, che non prendono le distanze non dall'Islam in quanto tale, ma appunto dalle sue letture fondamentaliste che sono insite di pericoli.
26: Poi su questo sentiremo tra poco anche l'onorevole Gubitos del Movimento 5 Stelle. Diverse inchieste hanno documentato reti di account falsi e campagne di propaganda che utilizzano l'intelligenza artificiale per pubblicare commenti politici in serie, condizionare il dibattito e simulare anche un consenso che potrebbe non essere reale. Ne ho parlato all'inizio del programma. Quanto è concreto questo rischio per il dibattito politico italiano e quali strumenti servirebbero per contrastarlo?
0: Noi abbiamo bisogno di norme più attente, abbiamo bisogno di trasparenza nel mondo del web. Siamo molto impotenti, glielo dico, perché il web è pervasivo, perché l'intelligenza artificiale è potentissima.
26: Sì.
0: E quindi noi dobbiamo lavorare a livello internazionale, perché anche gli account, quelli che danno l'accesso, quelli che sono i casellanti di queste autostrade, possano essere chiamati a rispondere, perché se non ti metti d'accordo con chi li fa entrare sulla strada, è difficile governare il traffico sulla strada, uso questa metafora. Non possiamo ostacolare il progresso tecnologico,
26: chiaro,
0: ma non possiamo arrenderci all'arbitrio, alle falsità, alla moltiplicazione delle bugie, alle aggressioni anche comunicative che spesso l'automazione facilita. Quindi molta attenzione e consapevolezza che siamo deboli di fronte a tutto ciò, ma non ci dobbiamo rassegnare.
26: Abbiamo ancora 40 secondi, le fa adesso una domanda al nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
27: Buon pomeriggio, senatore. Un tempo il politico cercava il consenso nei comizi, nelle piazze e poi nei talk show televisivi. Oggi può raggiungere milioni di persone con uno o più video o addirittura con dei post sui social. Ecco, secondo lei i social hanno democratizzato la politica o l'hanno trasformata in una continua campagna elettorale?
0: Hanno abbassato i costi, hanno creato una campagna elettorale permanente, non devono cancellare il contatto diretto. Usare i social sì, andare alla televisione sì, ma poi il comizio, l'incontro, la riunione fisica con le persone resta una risorsa essenziale per guardarsi negli occhi, capire meglio e fare proposte che partano da un'esperienza condivisa di dialogo.
26: Grazie al Presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato, al Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. Buon lavoro, alla prossima.
27: A presto.
0: Grazie, grazie a voi.
26: A lei. E nell'Igorà è arrivato il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Michele Gubitosa. Buon pomeriggio e bentrovato.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie per l'invito.
26: Grazie a lei. Il programma di AVS, che sarà sottoposto al voto online, lo ricordo, in vista dell'assemblea del 18 ottobre, sta facendo molto discutere sui social. Da alleato nel centrosinistra, condividete queste proposte e come rispondete a chi chiede dove si troveranno i soldi per realizzarle?
1: Guardi, io considero positivo che si discuta di proposte concrete. Con AVS condividiamo diverse priorità, lo abbiamo visto in questi anni, come ad esempio contrastare la precarietà, difendere la sanità pubblica, sostenere chi è in difficoltà e investire soprattutto in transizione ecologica in questo momento. Ovviamente tutto questo non significa sottoscrivere automaticamente ogni misura di AVS.
26: Certo.
1: Il programma comune si costruisce insieme affrontando obiettivi, strumenti e costi. Poi la domanda sulle coperture è giustissima, ogni proposta deve indicare quanto costa, come si finanzia e in quali tempi si realizza, certo.
26: Il Movimento 5 Stelle ha votato contro la risoluzione del Parlamento europeo volta a contrastare l'influenza dei fratelli musulmani e a valutare l'inserimento di soggetti collegati nella lista delle organizzazioni terroristiche, ma considerando che anche gli Emirati Arabi Uniti classificano il movimento come organizzazione terroristica, quali sono le ragioni della vostra contrarietà al testo e quali aspetti della risoluzione non avete condiviso?
1: Guardi, parto da un punto inequivocabile: nessuna tolleranza verso il terrorismo. il finanziamento della violenza o chi vuole comprimere i diritti delle donne e delle libertà democratiche. Detto questo, il voto su una risoluzione riguarda l'intero testo. Non si può trasformare automaticamente un voto contrario in un sostegno alle organizzazioni che quel testo intende contrastare. Questa è sicuramente, diciamo, una trasformazione della realtà. La nostra posizione è concreta: si accettano i legami, si seguono i finanziamenti e si intervenga contro chi sostiene attività terroristiche. Questa è la nostra posizione.
26: L'OCSE evidenzia come la scarsa conoscenza della lingua del paese da parte di una percentuale consistente degli studenti possa incidere in modo negativo sugli apprendimenti, mentre anche in Germania si valutano misure analoghe a quelle adottate per esempio in Italia. Ma alla luce di queste indicazioni, onorevole, che cosa ne pensa delle misure proposte dal ministro Valditara con un tetto indicativo del 30% di alunni stranieri per classe per facilitare l'apprendimento dell'italiano?
1: Io penso che conoscere l'italiano sia indispensabile per imparare e integrarsi, questa è una cosa fuori discussione. Concentrare molti ragazzi con bisogni linguistici nella stessa classe richiede un sostegno adeguato e insegnamenti precisi. Il ministro ha precisato che il criterio riguarda la conoscenza della lingua. Bene, allora discutiamo degli strumenti che permettono davvero di apprenderla. Servono docenti specializzati nell'italiano come seconda lingua, come corsi intensivi, mediazioni e classi meno affollate.
26: Le fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
27: Buon pomeriggio, onorevole. Noi giovani incontriamo sempre più spesso la politica attraverso Instagram, TikTok e video brevi. Come si può parlare alle nuove generazioni senza ridurre temi complessi a slogan o battute?
1: Guardi Lorenzo, partirei dal rispetto. Un giovane che guarda un video breve non è una persona incapace di capire un ragionamento complesso. Spesso siamo noi politici che usiamo troppe parole per dire poco. In un minuto puoi spiegare una scelta, quali problemi affronti, che cosa proponi, quanto costa e chi ne beneficia. Poi devi offrire la possibilità di approfondire e accettare anche le domande scomode. Se parlo oggi di lavoro ai giovani, devo parlare di quanto resta in tasca a fine del mese, di affitti, di seggi, della possibilità di costruirsi una vita autonoma.
26: Grazie al vicepresidente del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Michele Gubitosa. Buon lavoro e alla prossima.
27: A presto.

0: Cantabile jingle, questa volta in chiave jazz, del compositore e autore Michele Tarana. Siete all'ascolto di Ora alla Piazza Social di Radio 1, dove verba non volant manent, rigorosamente in diretta da Saxa Rubra o Saxatras, se preferite. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti primi secondi a nessuno. Ligorà è venuta a trovarci il direttore di Vanity Class, Francesca Caetani Lovatelli. Buon pomeriggio Francesca e bentrovata.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Eccoci, il concetto di divismo è completamente cambiato. Instagram, TikTok e YouTube hanno reso la fama molto più democratica. Le celebrità parlano direttamente ai fan e la distanza tra star e pubblico si è accorciata moltissimo. A tuo giudizio, i social hanno davvero avvicinato i personaggi pubblici ai fan o hanno soltanto creato un'illusione di vicinanza?
1: Ma sì e no, caro Igor, perché i social hanno reso la distanza più corta solo a livello di percezione, cioè il rapporto con il VIP è più diretto, partecipativo, ma è anche asimmetrico, perché prima il divismo era fatto di mistero, giornali, uffici stampa che controllavano ogni fotografia. Con i social invece adesso le star sono più reali, pubblicano però solo quello che vogliono loro, a volte rispondono ai fan, ma la parità tra il fan e la star è solo apparente, perché la star parla di sé, almeno dice quello che vuole, fa vedere solo quello che vuole, gestisce la sua immagine da sola e seleziona l'interazione. Quindi il fan ha solo l'illusione di un'intimità con il VIP.
0: Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della generazione Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
1: Caro Lorenzo, buon pomeriggio.
2: Un tempo il gossip nasceva nelle redazioni attraverso indiscrezioni, fonti e incontri. Oggi spesso i giornali rincorrono ciò che le celebrità o pseudotali hanno già pubblicato sui propri profili social. Secondo lei il giornalista di spettacolo rischia di diventare un semplice amplificatore del web oppure può ancora scoprire storie che i personaggi non vogliono raccontare?
1: Ma il nostro lavoro è cambiato, la verifica di quello che viene scritto online è una competenza giornalistica centrale e basilare, come fare interviste dirette, trovare documenti, fare inchieste sul campo, consumando le suole delle scarpe e trovare delle fonti riservate. Quindi il lettore cerca online ciò che il feed non gli dà, il contesto, l'affidabilità, un punto di vista riconoscibile. Quindi dal social può scoprire l'evento, il magazine invece serve a capire il perché, la conseguenza, quindi è come una differenza tra un'opinione e un fatto concreto. Quindi bisogna affidarsi di fronte al dubbio a testate fondate, a fonti ufficiali.
0: La testata giornalistica che dirigi, Vanity Class, andate a leggerla se non la conoscete, perché tra l'altro ha tutti i contenuti gratuiti, si muove in un mondo in cui spettacolo, personaggi pubblici, lifestyle e comunicazione digitale si intrecciano continuamente. In un panorama pieno di contenuti gratuiti, gossip virale e anche articoli generati dall'AI, qual è oggi la differenza che può fare una vera redazione e che cosa cerca ancora il lettore in un giornale che non può trovare direttamente sui social?
1: Allora, i social generano anche dei commenti tossici, lo dobbiamo dire, delle bolle informative, solo a vantaggio degli scroll e della condivisione. Il lettore non cerca un maggior numero di notizie, neanche troppe, ha bisogno di orientarsi, di avere una bussola per capire cosa meriti tempo e quali siano le fonti. Quindi il magazine ti dice non solo ciò che è successo, ma il significato, la credibilità e il perché dovrebbe interessarti quella notizia.
0: Con l'intelligenza artificiale si pubblicano ormai articoli senza un'adeguata revisione giornalistica, con notizie imprecise e persino fotografie manipolate che cambiano poi i volti dei protagonisti. L'AI democratizza, secondo te Francesca, l'informazione o rischia di moltiplicare errori e notizie false? Abbiamo 30 secondi.
1: L'intelligenza artificiale democratizza, ma senza filtri adeguati crea disinformazione ed errori, perché l'algoritmo premia ciò che è polarizzante e basta. Quindi oggi è il cittadino a fare informazione, ma avere più voci non equivale a più verità. E poi la condivisione senza verifica amplifica la disinformazione. Quindi il social amplifica, ma amplifica anche le fake news. Quindi bisogna chiedersi chi è la fonte, chi lo dice, le prove. Questo è il compito del giornalista.
0: Grazie al direttore di Vanity Class, Francesca Caetani Lovatelli. Buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: A te.

0: jingle di Michele Tarana. Igora tornerà domani alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate. Vi ricordo che andiamo da lunedì al venerdì. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram Righetti Igor, byron.righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento sempre qui su Radio 1 da Igor Righetti,
1: da Lorenzo Castelluccio. Vi aspetto sul mio account Instagram lorenzo.castelluccio.
0: Vi lasciamo al pomeriggio di Radio 1. Naturalmente un saluto anche da lui, dal bassottino Byron. A domani.
1: A domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Questo è un La. E questa è la nota del giorno dopo. Dal lunedì al venerdì, dopo il GR della mezzanotte, la musica, le canzoni e i concerti che verranno, con gli artisti che ci racconteranno dal vivo la giornata che è appena finita. Come sempre, su Radio 1 e Rai Play Sound, e come sempre, con la voce e tutto il resto di John Vignola.
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Bentrovati, 15:30, aggiornamenti su traffico e viabilità in A4, code a tratti, siamo tra Cormano e Barriera, Milano Est verso Brescia. Ci spostiamo in A10, code a tratti per lavori, tra Pietra Liguri, Spotorno verso Genova, in A7 code, e qui siamo tra Roncoscrivi e Busalla verso Genova. Andiamo in A14, lavori in corso, troviamo code tra Pedaso e Grotta a Mare verso Pescara, ma anche in direzione di Ancona. Sulla Roma-Napoli un incidente, ci sono code tra l'allacciamento A24 e la diramazione di Roma Sud verso Napoli, e poi troviamo code anche tra Valmontone e allacciamento A24 in direzione di Firenze. È tutto da Rai Mobilità, buon ascolto, buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Il pomeriggio di Radio 1.
5: Approfondimenti, notizie nel nostro pomeriggio di Radio 1. Torneremo sulla vicenda dei due ragazzi in minicar, quella violenza diciamo inconcepibile. Proveremo a pesare quelle loro parole. Avremo poi però, come sempre, tanti argomenti per parlare di fenomeni di costume, decisamente anche meno angoscianti, più positivi. Intanto saluto Simona Arrigoni e Claudio De Tommasi.
6: E un buon pomeriggio di Radio 1 a te, Raffaele Roselli, e come sempre una scaletta con tanti temi, ma anche un ospite speciale in studio con voi, purtroppo lì a Roma.
7: Lo so, è così, succede, la vita è amara, è crudele, Simona.
6: Ma io mi vendicherò, e a Milano arriverà di tutto e di più.
7: Va bene, comunque l'ospite che tra l'altro nei prossimi giorni è atteso anche nel suo spazio di comfort, o forse non so se sia comfort esattamente la parola esatta da usare in questo caso, però è il teatro,
5: sì,
7: in ogni caso.
5: Sì. Piace, comfort mi piace.
7: Mi piace. È Michele La Ginestra, è andata bene.
8: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
7: Allora, però cominciamo con la musica.
5: Sì, noi abbiamo questa brutta abitudine.
7: C'è tanta musica da queste nostre parti. Ti piace la musica, Michele?
5: Moltissimo. Ma
7: qual è la tua band preferita, così buttata?
5: Band è difficile, ti potrei dire subito Pino Daniele.
7: Pino Daniele, sta uscendo anche il film ora.
5: Sono curiosissimo.
7: Sei curioso. E allora, Pino Daniele a parte, noi cominciamo invece con una roba americana che è stato il primo esponente di quello che viene chiamato il country rap, cioè questa fusione tra il country americano, quello più classico, non a caso nel brano suo famoso Old Town Road c'era anche Billy Ray Cyrus, il padre di Miley Cyrus, una star del country americano, ma anche il rap. In questo caso è andato invece a recuperare quelle che sono le fondamenta del rap, quindi quello che si chiama old school. Lui si chiama Lil Nas X e questo è il suo nuovo singolo.

0: Lui si chiama Lil Nas X, il suo nuovo singolo dal suo nuovo album che si rifà molto a quelle che sono insomma le basi del rap hip hop americano, in questo caso World's Greatest. Allora, dicevamo, con noi un ospite, sì. È un piacere avere Michele La Ginestra con
1: La
0: noi.
1: Ginestra che ci può spiegare, ti posso spiegare.
2: Ma certo, ma ti posso spiegare, è proprio la classica frase che diciamo tutti quanti noi quando veniamo colti in una situazione,
0: non piacevole.
2: Ma raccontato una cosa un amico mio, una volta dice: io mi sono svegliato nel letto con una donna e non sapevo chi fosse. E
3: dico, zero.
2: Così, ma me l'ha raccontato, dico, ma pensa che spettacolo se fosse uno sposato e si ritrova una donna nel letto e non sa chi sia, nel letto matrimoniale.
0: Certo.
2: E perciò da questo presupposto io sono partito, ho detto vabbè, facciamo svegliare una donna bellissima, attraente, in una coppia, all'interno di un letto di una coppia, e vediamo quello che succede.
1: Quindi,
2: e da là poi ho costruito tutto lo spettacolo.
1: Allora spieghiamo che questo lo scopriremo poi al Teatro Golden di Roma dal prossimo 22 ottobre al 1 novembre.
2: Sì.
1: E quindi c'è tutta una trama, e come sempre una commedia degli equivoci,
2: ma è molto molto molto, forse uno dei spettacoli più divertenti che abbia scritto. È uno spettacolo che però insomma è anche emozionante, perché poi la gente entra nel meccanismo e vuole capire come va a finire. Comunque io sono accanto a Martina Pinto, che è una bellissima attrice e bravissima attrice, e a Beatrice Fazzi, che sono veramente due compagne di viaggio strepitose che vale la pena di vedere a prescindere da me.
1: Simone,
4: allora ti posso spiegare, ci puoi spiegare alla luce della tua esperienza professionale con questo spettacolo, ma anche nella vita, cioè qual è il segreto per far durare un rapporto di coppia senza alla fine dover dare troppe spiegazioni?
2: Guarda, io penso sia semplicissimo. Alla base non ci deve essere la gelosia. La gelosia è deleteria per un rapporto di coppia. Io sono convinto, io sono sposato da 31 anni, sempre con la stessa donna, poi peraltro.
1: Come cantava.
2: In primis perché fa l'avvocato, vabbè, ma quello è un altro discorso. Però dico, secondo me, se fosse stata gelosa, se fosse stata troppo attenta a tutte le cose che uno faceva, a tutti gli apprezzamenti, tutti gli sguardi, cioè noi apprezziamo l'altro per la sua bellezza, per la sua capacità di intrattenimento, per la sua simpatia, perché è un bell'uomo, una bella donna. Però io dico sempre che bella, simpatica, intelligente come mia moglie io non l'ho mai trovata, perciò uno dovrebbe stare tranquillo così.
1: Però sei sposato da più lungo tempo con il teatro, 40 anni di carriera.
2: 40 anni di carriera, sono veramente tanti.
0: Ma l'hai mai contati?
2: No, quest'anno ho festeggiato questa e ho fatto infatti uno spettacolo, mi pare ieri, proprio perché
0: certo.
2: Io uso delle frasi
0: che diciamo quotidianamente
2: per fare i titoli degli spettacoli.
0: Allora, spettacoli che ti scrivi insomma per la maggior parte te stesso, quindi a Roma, visto che sei romano, posso dire te la soni e te la canti.
2: Sì, però io mi faccio sempre dirigere da un altro regista,
0: certo.
2: In questo caso è Roberto Marafante, con cui collaboriamo da anni, perché secondo me c'è bisogno,
0: ci vuole uno sguardo esterno
2: è necessario. Chi fa la regia dei propri spettacoli spesso e volentieri lascia sul campo qualche cosa che
0: ma
2: potrebbe
0: tu perché
2: essere...
0: pensi che sia un'autoindulgenza, cioè si indulge un po' in se stessi o cosa?
2: Se sei anche autore ma questa mi piace troppo, invece quell'altro dice guarda è lunga, taglia, capito? Cioè, ci vuole qualcuno, oppure dice guarda questa è troppo diretta, si scopre qualcosa del dopo, forse sì, qua ottieni una risata, però è meglio ottenere,
0: ti bruci un'altra cosa.
2: Guarda, è un mestiere difficile, che poi capisci pian piano tutte le sere, ogni serata è una cosa diversa, nonostante certo. Lo spettacolo sia sempre lo stesso. Tu pensa all'evoluzione di uno spettacolo nel tempo, questo con trattare che è il regista, i colleghi attori con cui collabori,
0: sì, perché poi ci sono le dinamiche interne,
2: sì,
0: no, tra l'altro
2: aiutano alla crescita di uno spettacolo più velocemente. Uno spettacolo si prova un mese, un mese di prove sono tante,
0: certo.
2: Se là in teoria 8 ore, poi magari ce ne stai 4-5, però sono tante.
0: Simona,
4: è vero che nella vita privata tu sei sempre sorridente, sempre spontaneo, ma fai anche tante gaffe, a tal punto che tua moglie sotto il tavolo deve darti dei piccoli calcetti. Senti, ti posso spiegare qual è stata la spiegazione più assurda che hai dato di fronte alle tue uscite spontanee?
2: Ma io sono così, sono spontaneo. Certo, ogni tanto non mi trattengo perché sono molto romano e molto rugantino. Rugantino diceva: meglio perdere un amico che una battuta. E allora io, con questa massima alle spalle, insomma, diciamo che spesso e volentieri mi sono dimenticato di essere, come si dice, corretto da un punto di vista professionale, nel senso che quello che mi passava per la mente dicevo e non era proprio il massimo. Mia moglie, che invece vende mestiere, fa l'avvocato,
0: ma, quindi ma cerca un equilibrio di diverso.
2: Ma io voglio sapere, ma tu conosci mia moglie? Che
4: chi lo sa, chi lo sa?
2: No, ho fatto belle gaffe, sì.
1: io invece con quell'immagine iniziale che davi dello spettacolo mi tornava in mente un film di Walter Matthau dove lui sta a letto con una donna, arriva la moglie e dice: ma che cosa stai facendo? E lui fa: cosa? No, ma sei lì con... dove? Ma adesso quando?
2: Sì, è vero. Bellissimo quel film, che lui fa finta che lei sia matta. Sì. No, non è così, perché lei non mi trova a letto, perciò sono io che mi accorgo di questa situazione e devo spiegare che cosa sia successo. C'è mille flashback che raccontano la storia e forse riusciremo a capire e a svelare il segreto.
0: Senti, però anche dallo sguardo, dalla luce nei tuoi occhi, quando racconti queste cose di teatro, immagino che nonostante i 40 anni tu ti diverta ancora tanto sul palcoscenico.
2: A me mi piace proprio. Si può dire. A voi vi piace la radio?
0: Ecco, e
2: a me piace il teatro. Oltre a mia moglie, logicamente.
0: Certo. Quindi ti piace tutta la preparazione, va là, il trucco, i vestiti, le cose,
2: guarda,
0: i costumi?
2: Proprio, io vivo, gestisco, io sono direttore artistico di tre teatri, Teatro Sette Off, il Teatro Imperiale di Guidonia. Perciò, insomma, faccio tante cose. E la bellezza del teatro è che tu lo vivi da tutte le sfaccettature. Ti dico anche di più, che se rompe in bagno e si ottura in bagno, magari anche il direttore sta là e traffica per risolvere il problema. Perciò vedere le mille sfaccettature che appartengono a uno spettacolo, perciò l'importanza che possono avere le luci puntate in un certo modo, la musica di un certo tipo, i costumi, le scene, l'interazione tra gli attori, il ritmo, tutte queste cose qua tu le costruisci pian piano e t'appassiona proprio.
1: A tal punto da fondarne anche uno, il Teatro 7.
2: Io ho fondato il Teatro 7, poi abbiamo aperto dopo 25 anni, adesso quest'anno il Teatro 7 fa 30 anni, tutto un trentennale.
0: Decadi che si rincorrono.
2: Sì, abbiamo fondato il Teatro 7 Off in un'altra zona di Roma, a Montesacro, che non aveva teatri. Allora abbiamo detto: ma tutto il know-how, come dicono quelli che sanno parlare, che abbiamo acquisito in tutti questi anni, lo vogliamo mettere a disposizione di una popolazione come quella di Montesacro, che non ha la possibilità di avere un teatro a disposizione.
0: Ci sentiamo una cosa o c'è una domanda pronta?

0: Raffaele?
1: Beh,
0: che la vedo proprio che spunta.
1: No, intanto perché all'inizio però per riuscire a lavorarci, a guadagnarci, a camparci con l'attività teatrale.
0: Bella fatica.
1: C'era quell'avvocato che diceva...
2: Io dico sempre, lo consiglio ai miei giovani attori, dico fate un altro lavoro. Se voi dovete aspettare una scrittura teatrale per poter

0: oggi è proprio difficile, anche perché il teatro non ti permette di vivere soltanto di teatro, di spettacoli. Lo dice uno che insomma sta sul palcoscenico di Roma
1: da un po',
0: ma quasi tutti i giorni, perciò voglio dire.
1: Capisco questo tuo discorso e lo riporto a me, perché io mi occupo di musica e c'ho una figlia che fa la musicista. Per cui il mio discorso è come il tuo.
0: È uguale, è uguale. Cioè, devi essere consapevole che c'è necessità di poter essere indipendenti, anche perché sennò poi fai spettacoli brutti, e invece questo mestiere vive di molti no, di molti no.
1: Ah sì, devi saper dire tutti no. I mestieri tra virgolette artistici, no?
0: Certo.
1: Di varia natura. 2010, una canzone di Sia, grande voce, grande cantante, grande autrice, che però dal titolo insomma esemplifica un'esigenza di tutti voi autori, ovvero battete le mani, clap your hands.
0: Che bello.

0: insomma, battete le mani, no? Mi sembra un suggerimento apprezzabile.
1: Noi cantiamo di quello, cioè, certo. Alla fin fine
0: è il suono degli applausi, il gesto, cos'è?
1: Ma almeno io non te lo so dire, però rispetto agli altri io produco anche gli spettacoli, però la cosa per me importante è quante persone ci siano e quanto siano contente le persone sono venute a vedere lo spettacolo, non quanto abbiamo incassato. Pensa, certo, che logica strana, che
0: logica perversa,
1: contorta, contorta. Però tu, se riesci, a forza di stare sul palcoscenico, riesci a sentire anche i respiri, i silenzi, cioè tu riesci a cavalcare quello che è il pubblico come un surfista cavalca l'onda, e ogni sera è diverso. Guarda, è un'emozione che io consiglio a tutti, anzi veramente è terapeutica, l'idea di riuscire a ascoltare l'altro pure parlando te in prima persona. È una metafora di vita. Forse se noi ascoltiamo

0: ascoltassimo pure gli altri che, con i quali dialoghiamo. Prima dicevamo che in radio uno dovrebbe ascoltare quello che dice l'ospite per poter
1: interagire,
0: anche,
1: no?
0: Interagire anche stravolgendo la scaletta. Certo. Questa è la bellezza. Il teatro è questo, cioè, non voglio dire che tu cambi il copione, però cambi l'atteggiamento a seconda della serata.
1: Ah, vedi.
2: E allora torniamo a teatro. E visto che tu hai parlato proprio anche di una sorta di terapia, proviamo a vedere se le pulizie domestiche possono essere terapeutiche, perché all'interno di questo spettacolo si ironizza molto sui compiti a casa. Arriva tua moglie, quella che conosco, arriva in casa, entra dentro la stanza e vede un grande disordine che però tu fai finta di non vedere. Ti posso spiegare qual è la prima scusa assurda che ti viene in mente per salvarti la vita?
0: Guarda, no, io l'ho messo a posto così perché secondo me rende molto più viva la stanza, cioè è inutile che mettere a posto, anzi, cioè, per far vedere che questa stanza non è lasciata a se stessa, l'ho resa viva in questo modo.
3: Non vedi come è valorizzata dal caos?
0: Ma certo, ma io sai, guarda, che purtroppo questa cosa la faccio io con i miei figli, io quando torno a casa mi faccio il segno della croce prima di entrare nella loro stanza.
1: Quanti anni hanno i tuoi figli?
0: 28 e 25, cioè non sono bambini, purtroppo,
1: però la stanza è la stanza.
0: Ma io spero che se ne vadano
3: prima o poi.
0: Ma no, se ne devono andare, basta.
1: Tu a che ora, che anno, quanti anni avevi quando sei andato via, scusa?
0: Io sono andato via a 31.
1: Allora ti tocca aspettare ancora un po'.
0: Mi tocca aspettare, però io mi sono sposato, ho fatto una cosa seria, capito? Ho fatto una cosa banale, prima mi sono sposato, poi ho fatto i figli, cioè, prima mi sono fidanzato, tutte cose strane.
3: Dai figli ai padri, maestri, insomma, Pingitori, Galinei, Piparo, cioè nomi che conoscono la macchina dello spettacolo. Prima citavi Rugantino, ne hai vissuti di maestri e di capaci di veramente costruirla quella macchina di spettacolo.
0: Guarda, questo mestiere impari da quelli più bravi di te. Quando io ho iniziato, io vinsi questa trasmissione Beato tra le donne, non so se la ricordate, Rai 1 era,
1: sì.
0: Che non si sapeva che cosa fosse, però esplose nelle mani anche di chi la faceva, e il regista e l'autore era Pierfrancesco Vincitore. Da là nacque un rapporto, lui mi portò a teatro, mi fece fare degli spettacoli suoi, feci dei film suoi, nacque un'amicizia. Io lo devo ringraziare perché io all'epoca tenevo i piedi in due staff, facevo ancora, capito, un po' l'avvocato, un po' lavoravo in un'assicurazione, un po' facevo l'attore, era difficilissimo, e lui mi ha indirizzato. Poi ho avuto la fortuna di incontrare, anzi di scontrarmi con Pietro Garinei, che ho invitato a teatro per vedere uno spettacolo, perché il sogno della mia vita era fare Rugantino. E sapevo che in quel momento stavano rifacendo Rugantino e che sarebbe stato necessario cambiare il protagonista, e ho costruito uno spettacolo per farlo vedere a Pietro Garinei. Lui venne, e da quel momento è iniziata una trafila di profini che, cioè, non posso raccontare perché non ci abbiamo tutto il tempo. Lo racconto nello spettacolo, mi pare, ieri, però, e poi dopo, però io ho approdato,
3: l'hai intortato, sì.
0: L'ho intortato, però poi dopo sono stato l'ultimo Rugantino di Garinei Giovannini, e questa quindi, per me è la gioia, certo, magnifica,
1: anche perché di cose in 40 anni ne avrai viste e ne potrai raccontare, ne potresti raccontare
0: molte, però ecco, questi incontri che hai citato, pure Massimo Piparo, che è il patron del Sistina di adesso, è un incontro anche che deriva anche da un'amicizia, ci conoscevamo da prima, lui è una persona che ha fatto una lunga cavetta, però ha avuto anche la capacità di saper cavalcare alcune situazioni, di saper fare delle scelte di un certo tipo. Oggi gestisce il Sistina, gestisce il Sistina Chapiteau, che adesso starà a Milano. È una cosa molto molto interessante e stimolante per chi vuole intraprendere questo lavoro, imparare da quelli che ce l'hanno fatta prima di
1: te. Ce l'hanno fatta. Ma c'è ancora tanta gente, tanti giovani che vorrebbero fare l'attore, Michele?
0: C'è una marea di gente che vuole fare l'attore, e io consiglio sempre: studiate, perché senza studiare non si può andare da nessuna parte. E soprattutto datevi da fare, fate esperienza di palcoscenico, non è importanza
1: cosa,
0: quanto guadagni adesso, se guadagni poco, se avvicinatevi al teatro guardandolo, guardando anche le cose brutte, perché dalle cose brutte si impara pure a capire quello che è il tuo gusto, e soprattutto cercate di stare sul palcoscenico il più possibile, è l'unico modo per imparare a fare questo mestiere.
1: E a proposito di palcoscenico, ricordiamo che dal 22 ottobre che cosa c'è, Raffaele? C'è proprio Michele la ginestra
3: al Teatro Golden, 22 ottobre, 1 novembre. Ti posso spiegare.
0: Un teatro particolarissimo perché è fatto anfiteatro, perciò tu stai in mezzo in questa arena con il pubblico che ti guarda da destra, da sinistra, da davanti. No, fortunatamente dietro non ci sta nessuno. E ci puoi arrivare facilmente perché c'è la metro fermata San Giovanni. È proprio un teatro che merita l'attenzione.
1: Michele La Ginestra, grazie per essere stato qui al pomeriggio
0: grazie
1: di Radio 1.
0: Per l'attenzione, soprattutto al teatro.
1: Soprattutto
0: buon
1: al
0: teatro.
1: Arriva il GR1, ma prima Lucio Dalla, che magari rientra, no?
0: Mi piace.
1: Se io fossi un angelo, poi GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.
4: È frenetico. Prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro, oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ore 16.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: GR1.
9: In studio Alice Andreoli, la convalescenza di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma. Il pontefice ha ripreso l'attività lavorativa concelebrando anche la messa. I controlli di routine effettuati in mattinata sono risultati nella norma e la radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone operato per rimuovere un tumore maligno. La Premier Meloni è a Bruxelles, dove è iniziato questa mattina il Consiglio europeo che si concluderà domani. Caro energia e bilancio dell'Unione, i temi sul tavolo. In diretta Carla Macarellino.
10: Sì, buon pomeriggio. Concluso il dibattito sull'energia qui a Bruxelles, si prosegue sempre sui temi economici con lo sguardo rivolto al prossimo bilancio europeo. Al negoziato Giorgia Meloni si presenta alla guida con la Romania di altri 16 paesi amici della coesione, così si chiama il gruppo. Dalla riunione di questa mattina è uscito un documento congiunto per salvaguardare agricoltura e coesione, per contribuzioni eque da parte degli stati e per escludere sconti per i singoli paesi. Lo ha scritto la Premier sui social, evidenziando anche lo spirito unitario sulle priorità da portare avanti. La posizione del governo italiano è quella ribadita anche ieri in Parlamento. Il focus è sul costo dell'energia, che, evidenzia la Presidente del Consiglio, pesa sui conti pubblici. Per questo l'Italia rilancia la richiesta di maggiore flessibilità da mettere in campo contro l'aumento dell'inflazione e chiede risposte rapide e concrete all'Europa, anche per garantire la competitività. Giorgia Meloni conferma il pieno sostegno all'Ucraina, questione che però sarà al centro dei lavori domani qui a Bruxelles. Con Jacopo Teodoro da Bruxelles, linea allo studio.
9: E al summit dei capi di Stato e di Governo a Bruxelles è arrivato anche il presidente ucraino Zelensky, dove ha annunciato avrà degli incontri con i vertici della NATO e dell'Unione Europea, con l'auspicio di ottenere una pressione reale sulla Russia. Russia, dove è stato fermato il giornalista Sergei Sokolov, caporedattore del giornale indipendente Novaya Gazeta. Ne dà notizia la stessa testata in cui lavorava la giornalista Anna Politkovskaya, uccisa nel 2006. Perquisita anche l'abitazione di Sokolov, che poi è stato sottoposto a un interrogatorio. I mercati finanziari, le principali borse europee si muovono in ordine sparso. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Fabrizio Patti da Milano.
11: Giornata di vendite sui titoli tecnologici che risentono da una parte del dato di ieri sull'inflazione negli Stati Uniti, che a settembre è risultata pari al 3,7%, in salita e sopra le attese, ma dall'altra risentono dei conti diffusi da Anthropic, colosso dell'intelligenza artificiale, che ha comunicato ricavi per 16,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre, inferiori alle attese. Non sono bastati a cambiare il corso della giornata i conti che invece hanno battuto le previsioni del grande produttore di chip taiwanese TSMC. Non è però un calo generalizzato, anche perché scendono oggi i rendimenti dei titoli di Stato, quello del decennale americano di 14 punti base, così come quello del BTP italiano. Gli indici: Wall Street aperto con un calo di circa l'1% del Nasdaq, meno 26% per l'S&P 500, positivo invece di circa mezzo punto percentuale il Dow Jones. In Europa, Milano meno 0,90%, a pesare sono proprio i titoli tecnologici, Technoprob meno 12%, ST Microelectronics meno 6, i migliori più 2% sono Telecom Italia e Snam. Linea allo studio.
9: La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio di Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto che il 26 gennaio scorso nel boschetto di Rogoredo a Milano ha ucciso con un colpo di pistola alla testa Abderrahim Mansouri, pusher 28enne. Nella richiesta di rinvio a giudizio i PM non contestano più nell'omicidio volontario l'aggravante della premeditazione. Dunque Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato e non rischia più l'ergastolo. Carlo Rambaldi riceverà una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Stasera la cerimonia di riconoscimento postumo al maestro degli effetti speciali, creatore di E.T. Fu infatti l'artista bolognese a creare il celeberrimo extraterrestre, protagonista del capolavoro di Steven Spielberg del 1982. E.T., di cui sentite in sottofondo la colonna sonora, valse a Rambaldi l'Oscar per i migliori effetti speciali l'anno successivo. L'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles ospiterà una mostra sulle creature più amate e terrificanti del cinema, a cui Rambaldi ha dato vita e comparse in film come Alien, Dune e King Kong. Ed è tutto per questa edizione. La linea va al pomeriggio di Radio 1.
12: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
13: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
14: Acqua in bocca.
13: Ah, non me lo vuoi dire?
14: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori.
13: Plin Plin.
15: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tan fisso 5,99, tag 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
16: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Il pomeriggio di Radio 1.
18: 16 e 6 minuti, quasi 7, quando riprendiamo il filo delle notizie. Ieri abbiamo commentato con il nostro cronista Giuseppe Lisi la notizia della confessione dei due ragazzi minorenni che aggredivano i passanti a bordo della loro mini car. Oggi Simona Arrigoni, proviamo ad andare oltre, no? a domandarci anche qualcosa di doloroso che c'è dietro.
19: Sì, Raffaele, proviamo anche ad aprire una riflessione e lo facciamo con Anna Maria Casale, psicologa, psicoterapeuta, a cui diamo il benvenuto qui al pomeriggio di Radio 1.
20: Buon pomeriggio.
18: Buon pomeriggio, le confesso, dottoressa, che io fatico a capire come si possa a 16-17 anni rispondere davanti ai propri atti con un volevamo divertirci, ci stavamo annoiando?
0: Beh, purtroppo queste parole effettivamente ci lasciano sconcertati quanto le azioni che hanno compiuto questi ragazzi, perché di fatto è come se loro anche attraverso queste dichiarazioni abbiano voluto sminuire i loro gesti, ridimensionarli in qualche modo. E la noia è qualcosa sicuramente che i nostri ragazzi, i nostri giovani devono riuscire e sapere affrontare in maniera naturalmente sana. Ora, in questo caso sembra che veramente ci sia stata una ricerca di superare il limite, di cercare adrenalina attraverso una modalità che è quella purtroppo sempre più spesso ricercata dai ragazzi, cioè la violenza, e quindi l'azione, il mettere in atto dei comportamenti che fanno sentire loro potenti, più potenti rispetto ad altri, è solo lì che loro riescono a sentirsi importanti.
19: C'è una dichiarazione che volevo analizzare con lei della madre di uno dei ragazzi che dice: mio figlio pagherà ma non è un mostro. Ecco, quello che succede all'interno di una famiglia, di genitori che sembrano non accorgersi di quello che sta accadendo, non ne sapevamo niente, non è un mostro. Qual è la dinamica che nasce all'interno di una famiglia? Non ci sono dei segnali che possono far captare quello che sta accadendo, oppure una forma di protezione e di difesa?
0: Beh, diciamo che potrebbero essere vere entrambe queste ipotesi, quindi in molti casi ci sono dei ragazzi che apparentemente anche conducono una vita assolutamente tranquilla, normale, ma che poi, spalleggiati da un compagno, da un gruppo di persone, sentono di poter appunto superare questo limite, anche se poi di fatto non hanno dei comportamenti e degli atteggiamenti in famiglia che potrebbero lasciare intravedere ai genitori questo. Ora, noi sappiamo che almeno uno di questi due ragazzini aveva già dei precedenti, quindi sicuramente era un ragazzo che un malessere, essendo molto giovane, lo aveva già manifestato anche alla propria famiglia, e quindi forse una supervisione maggiore, un'attenzione maggiore, senza voler spostare l'attenzione e la colpa sulla famiglia, ma probabilmente è necessario che noi tutti riusciamo ad averla sui nostri figli, perché questo ci aiuterebbe anche a decifrare dei comportamenti che apparentemente sono normali e che invece possono nascondere invece delle gravi fragilità che possono portare anche a questi comportamenti così tanto violenti.
18: Io domando anche ai nostri ascoltatori che cosa provano, cosa ne pensano di fronte a casi del genere, a scrivere al 335-699-2949, tra l'altro uno di loro, Fabrizio, ci scrive appunto a proposito delle famiglie: purtroppo da sempre non tutti i giovani sono seguiti dalle famiglie, è capitato in tutte le epoche, oggi però esistono i social e questo è entrato a far parte nella vita, si deve stare connessi col cervello, soprattutto essere educati al rispetto di vivere dentro la società, pentirsi dopo è troppo tardi.
0: E per me l'osservazione...
18: Purtroppo però non sentiamo più Anna Maria Casale.
0: Pronto? Con...
18: Ecco,
0: mi sentite?
18: A lei... lei mi sente bene? Prego, prego.
0: Sì, io la sento. Sì, sicuramente questa osservazione del radioascoltatore è, c'entra il punto. Ora è naturale che la primissima agenzia educativa è la famiglia, e in quanto tale deve rimanere come punto di riferimento anche rispetto a quelli che sono dei comportamenti devianti dei minori. Dei minori che in questo caso hanno un'età che va dai 16 ai 17 anni, quindi anche un'età per cui i genitori perdono un po' di vista la quotidianità, escono la sera da soli, e quindi c'è una perdita di controllo, se vogliamo. Quello che aiuta sempre invece a mantenerlo questo controllo è la possibilità di creare un dialogo sano all'interno delle famiglie, quindi riuscire anche a percepire attraverso
20: attraverso la comunicazione quelli che sono gli umori dei nostri figli, perché il comportamento messo in atto da questi due minori rispecchia certamente una fragilità emotiva che fa sì che loro mettano in atto un comportamento violento. Questo non significa giustificare, questo significa però fare un'analisi per comprendere la matrice di tutto questo e quindi da dove arriva il comportamento violento, una incapacità di gestire probabilmente anche le proprie emozioni, anche la propria rabbia. I giovani sono per definizione molto arrabbiati anche con la famiglia, talvolta col mondo, ma è una condizione di transizione normale. Bisogna capire come questa rabbia viene canalizzata, perché fortunatamente la stragrande maggioranza dei nostri giovani la canalizza in forme assolutamente sane, purtroppo pochi altri no, ed è lì che bisognerebbe provare ad agire.
19: C'è un altro elemento che volevo analizzare e approfondire con lei. In un articolo oggi su Repubblica si entrava dentro gli adolescenti di Testaccio. Le leggo il racconto. I calci ai passanti sono una moda, altri tirano le uova, tutto per i social. Quanto questi ragazzi giovani di oggi non riescono a distinguere, a separare nettamente quella che è la realtà virtuale dalla realtà di tutti i giorni?
20: Beh, oggi i social hanno sostituito in tutto quelli che erano in passato i punti di aggregazione dei ragazzi, per cui mentre prima i ragazzi si riunivano e si incontravano fisicamente, oggi ci sono queste comunità online, quindi queste comunità che di fatto non creano un reale interscambio emotivo, ma soltanto di facciata. Quindi io sono quello che faccio, non sono quello che provo. Tanto più faccio qualcosa di eclatante, tanto più supero il limite, tanto più like posso avere, e questo fa di me una persona speciale, fa di me una persona che ha in via molto, come dicono i giovani, molto metaforica, degli amici, no? Delle persone che ti seguono, delle persone che ti guardano e quindi fanno aumentare il tuo senso di potenza e in alcuni casi di onnipotenza. Quindi queste piattaforme social sono veramente poi il luogo in cui nasce e cresce questa parte anche distonica e distorta della realtà.
18: Ecco, Anna Maria Casale, psicologa, psicoterapeuta, la ringraziamo per le sue analisi, per essere stata con noi. Grazie.
20: Grazie a voi.
18: E arrivano molti messaggi dei nostri ascoltatori. C'è anche chi ricorda un altro caso, quello di cronaca a Napoli, Vomero, un quartiere bene, il padre picchiato da una decina di ragazzi, tutti minorenni, era intervenuto per difendere la figlia sedicenne. Un nostro ascoltatore Mario ci scrive: la vera domanda appunto è il perché stiamo crescendo una generazione che sembra avere solo voglia di menare le mani, genitori a prescindere.
1: Adesso la musica che arriva da Londra in un momento non troppo felice, anzi abbastanza buio, camminando per le strade di Londra, quindi tornano le strade delle grandi città, è un improvviso raggio di luce che illumina in maniera diversa quello che potrebbe essere un futuro migliore. Si chiama There Will Be a Way, ovvero ci sarà un modo, e lui è Dotan.

0: sarà un modo, ci sarà una via, ci sarà un comportamento diverso. Era Do Tan, una sua canzone del 2020.
1: E intanto una notizia è stata appena battuta dalle agenzie: un post sul social Truth del presidente americano Donald Trump. La fucilazione di Nidal Azan, l'autore della strage di Fort Hood, non sarà trasmessa in streaming. Avverrà davanti a un plotone di esecuzione come previsto, però appunto annullata quella che era stata annunciata dal capo del Pentagono, Earthgate, cioè appunto diretta streaming, anche se, dice Trump, sarebbe stato forte il deterrente di un'azione del genere. Ma ora Simona Arrigoni, altra condanna a morte che è arrivata in queste ore, ci ricorda la crudeltà del regime iraniano.
2: È la condanna, Raffaella, morte di una ragazza di 23 anni, studentessa, Najmeh Amini, arrestata a gennaio durante le proteste. La sua colpa? Avere scritto un post sui social, insulti al profeta.
1: È in linea con noi Parisa Nazari, attivista italo-iraniana per i diritti delle donne in Iran, fa parte del movimento Donna Vita Libertà. Ricorderete le proteste dopo la morte di Mahsa Amini. Grazie Parisa per aver accolto il nostro invito.
3: Grazie a voi, buonasera a tutte e tutti i vostri ascoltatori.
1: Una condanna per un post che tra l'altro non è stato letto da nessuno. Il boia torna più crudele che mai.
3: Mai come questi giorni, mai come dopo il gennaio 2026, le proteste di piazza e quella che noi definiamo un massacro, una guerra di un regime contro il popolo che è sceso in piazza semplicemente per protestare. Il caso di Najmeh Amini è un caso molto particolare, perché sarebbe la prima volta che una donna viene condannata a morte per un reato del genere, il reato di insulti al profeta Sabo Nabi, che è come tutti i reati in Iran che sono legati alla Sharia, in realtà sarebbe un peccato. In Iran ogni peccato in realtà è un reato e molto spesso punibile con la pena di morte. Lei è stata arrestata per strada, è stata percossa, torturata, rinchiusa in cella di isolamento per 3 mesi, è stata condannata a 12 anni e 6 mesi di galera per quelle che è il tipico reato di cui vengono accusati i manifestanti in Iran, cioè attività contro la sicurezza dello Stato, e poi in un altro un processo in un altro tribunale è stata condannata a pena di morte per aver insultato il profeta attraverso delle storie su Instagram. E lei si ritiene che è stata torturata, minacciata per confessare contro se stessa, confessare quelle che non ha mai commesso. Questa è una pratica molto barbara che il regime iraniano usa da decenni: arrestare le persone e torturarle fino a quando confesserebbero qualunque cosa, e che poi vengono utilizzate contro di loro nelle aule di tribunale, in cui di fatto non c'è un giusto processo, non c'è
1: questo già visto come
3: avvocato.
2: Ma tutti quei scelto movimenti di protesta che abbiamo visto, di cui adesso non si parla più, purtroppo. Oggi in che condizione si trova l'opposizione interna? Che cosa sta accadendo? Come il mondo occidentale può aiutare a far sì che questi movimenti abbiano ancora una voce forte?
3: Allora, vi rispondo attraverso il messaggio che Najmeh stessa è riuscita a far uscire dal carcere, dicendo: se mi sentite, siate la mia voce, fate sentire la mia storia alle organizzazioni di competenza. Lei cita l'ONU, organizzazioni per i diritti umani, organizzazioni degli avvocati per i diritti umani, dice di fate che questo non sia l'ultimo messaggio di una giovane ragazza che è pieno di speranze per il futuro. Lei chiede che di non essere dimenticata, ed è la stessa cosa che chiede il popolo iraniano, che la sua voce non venga dimenticata sotto le bombe, i missili, rumori della guerra, delle tensioni allo stretto di Hormuz, il prezzo del petrolio, tutto quello che è il profitto del mondo e che spesso dimentica, almeno in una parte del mondo, i diritti umani. Perché noi sappiamo che in passato, quando c'è stata una mobilitazione internazionale, quando i riflettori si sono accesi su certi casi di condanne a morte, quelle condanne poi non sono state eseguite, perciò c'è la possibilità di fare pressioni sul regime iraniano, sul apparato giudiziario del regime iraniano, affinché questa condanna non venga effettuata. Perciò in questo momento, in questo caso preciso, noi dobbiamo assolutamente parlare di Najmeh, fare pressioni sul regime iraniano e mobilitarci, sensibilizzare l'opinione pubblica e sensibilizzare il mondo politico e dei diritti umani.
1: Quindi tenere sempre accesi i riflettori, questo è importante, proviamo a farlo anche noi, Parizan Nazari, grazie per essere stata con noi.
3: Grazie a voi.
1: Riprendiamo, Simona Rigoni, anche il filo con i nostri ascoltatori che dopo lo spazio che abbiamo dedicato ai ragazzi delle minicar stanno scrivendo, numerosi. Ne leggo uno, è Giuliana, buonasera, io da mamma non avrei detto che non è un mostro, ma che ho cresciuto un delinquente. Un esame di coscienza insieme al marito non farebbe male. Fare il genitore è il mestiere più difficile al mondo, ma bisogna essere così capaci da dire ogni tanto qualche no, non aprire troppo il portafoglio, magari dovendo fare sacrifici per accontentare i propri figli. Così ci scrive Giuliana.
2: Devo dirti, Raffaele, che sono molti i messaggi che vanno in questa direzione, perché per esempio Marina sta scrivendo: io credo che le famiglie non trasmettono più il rispetto per gli altri, questo si nota ormai da anni anche in situazioni molto meno gravi della situazione che stiamo trattando. Il problema è che per educare le parole sono quasi inutili, perché quello che educa è l'esempio. Quindi se i ragazzi hanno questi comportamenti è perché purtroppo gli adulti, anche se in modo meno violento, comunque hanno dimenticato il rispetto degli altri.
1: Ancora Gianni, gli esperti come Paolo Crepet l'hanno detto molto chiaramente qual è il problema: questi ragazzi sono troppo giovani per poter essere lasciati soli in un momento in cui la loro personalità si sta formando, devono sperimentare la frustrazione sana del sentirsi dire no. Insomma, tantissimi messaggi dai nostri ascoltatori. Claudio De Tommasi,
0: siamo al momento del break, arriva quindi il meteo e poi torniamo qui con il pomeriggio di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
4: Acqua in bocca.
3: Ah, non me lo vuoi dire?
4: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Meteoradio.
8: Una serata con poche nubi per gran parte del paese, soltanto qualche velatura nelle zone più interne. Anche per domani, venerdì 16 ottobre, prosegue la fase di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. Possibile formazione di nebbia e foschia al primo mattino sulla pianura padana e nelle valli interne del centro Italia. La tramontana si farà però ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Mari in genere poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che saranno in genere mossi. Temperature infine ancora miti e gradevoli nei valori massimi. Al centro-nord anche con punte di 24-25 gradi e di 26 gradi in Sardegna nelle ore di massimo soleggiamento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
7: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio. Il pomeriggio di Radio 1.
9: 16:32 quando torniamo in onda e torniamo in Medio Oriente, stavolta in Terra Santa, dove anche in giorni recenti il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, è tornato a lanciare un appello per riprendere i viaggi, tornare a visitare i luoghi di Gesù. E un volo partirà tra breve con a bordo alcune decine di nostri connazionali, anche dei parlamentari, le loro famiglie, tra questi il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi. Buon pomeriggio.
10: Buon pomeriggio a voi.
9: Possiamo dire che siamo quasi sotto la scaletta, no? Si torna in pellegrinaggio, sì, sì. E lo dico perché per lei non è la prima volta.
10: No, si torna in pellegrinaggio, non è la prima volta. Ho incontrato il cardinal Pizzaballa al meeting di Rimini e lì anche ancora una volta Sua Eminenza ha rivolto un appello a noi fedeli cristiani di poter, ovviamente in sicurezza, ma tornare a visitare i luoghi sacri della nostra fede. Quindi abbiamo accolto questo invito. Siamo un gruppo di una ventina di deputati, ovviamente trasversali, che ci lega il desiderio di fare un nostro pellegrinaggio di fede nei luoghi dove è nato Gesù, ma anche mostrare e incontrare la nostra comunità cristiana di Gerusalemme, di Betlemme, e testimoniargli la solidarietà che in momenti difficili come questi è un elemento fondamentale per non farli sentire soli.
11: Un pellegrinaggio in Terra Santa rappresenta sicuramente una grande emozione che si rinnova, ma al tempo stesso, in un momento anche così difficile a livello internazionale, un viaggio di fede, di speranza, di coraggio.
10: Beh, abbiamo visto cosa ci ha appena testimoniato il Papa Leone XIV rispetto a qualsiasi accadimento che ti può avvenire nella vita, dalla scoperta di un tumore al polmone, da una guerra che ovviamente inaspettata scoppia nel cuore dell'Europa piuttosto che nei paesi del Golfo o appunto nei luoghi della Terra Santa. E è un segno di speranza per dire da una parte che il cristianesimo, ma le regioni non possono essere usate per la guerra, ma sono il fondamento di qualsiasi pace, perché ha in sé il rispetto della dignità umana e la valorizzazione sempre dell'altro, perché l'altro è una ricchezza ed è una ricchezza per tutti. Per noi però testimoniare anche e ricordare che la fede cristiana ha un valore aggiunto, che è quello di un Dio che si fa uomo e che abbraccia tutti noi nella misericordia di tutto quello che può accadere. Il pellegrinaggio è un'esperienza meravigliosa per ovviamente per tutti.
9: Ecco, onorevole Lupi, anche il cardinale Pizzaballa riconosce che parlare di speranza in questo contesto geopolitico è difficile, ma mentre le istituzioni non stanno riuscendo a sanare alcun conflitto, le comunità possono ancora creare ponti?
10: Ma certo, la testimonianza, io ho in mente perché poi la storia, qualcuno ci diceva che era maestra di vita, a condizione che non guardi al col torcicollo, ma sai che quelle cose possono accadere. Ho ancora in mente la figura di San Giovanni Paolo II, che in luoghi terribili di quel tempo, con la sua presenza, solo con la sua presenza e con la sua parola, testimoniava che era possibile il cambiamento. Paolo VI, che prende e va nel conflitto che era, se lei si ricorda, che era esploso negli anni 70 proprio in Terra Santa, in quei luoghi dove ancora oggi si combatte. È la speranza che l'uomo può sempre accettare la sfida di fronte a quello che accade e che si può sempre ricominciare, cadere e rialzarsi, se si ha però il senso e il significato delle cose che facciamo e della nostra responsabilità.
11: Qual è il messaggio più forte che lei porta con sé in questo viaggio?
10: Beh, in un momento come questo, drammatico, non è rinunciare alla propria responsabilità, ma sapere che noi possiamo fare tutto, possiamo mettercela tutto, ma c'è un momento in cui la preghiera può essere e deve essere il momento in cui tu riconosci che tutto è un disegno buono. E sembra brutto dirlo in un momento come questo, magari incomprensibile, ma quella famosa provvidenza di Manzoni piuttosto che di Sant'Agostino è, credo, che la commozione più grande. In quel luogo andremo sul Calvario, dove Gesù è stato crocifisso, andremo al Santo Sepolcro, ma poi c'è anche il luogo della risurrezione.
9: Onorevole Maurizio Lupi, allora buon pellegrinaggio a tutti voi.
10: Grazie a voi, non per far sapere che noi andiamo lì, ma per far sapere che si possono non abbandonare le nostre comunità cristiane, che si può anche tornare a fare, con ovviamente tutta la sicurezza possibile, i nostri pellegrini, essere ancora pellegrini.
9: Buon volo, Maurizio Lupi.
10: Grazie.
12: Una canzone che arriva da un pensiero, una meditazione magari notturna. Due cantautori, da una parte Maria Antonietta e dall'altra Colombre, che ci raccontano di come loro possano vedere e hanno visto la notte come uno spazio sospeso, il mare come un luogo, magari anche spinti dal bisogno di dimenticare per riuscire a tenere insieme romanticismo e disincanto. Si chiama Senza vestiti, Maria Antonietta e Colombre. Con gli occhi.

0: Il mondo quanto male ci fa, miei cari, perché non è un mondo proprio indolore quello in cui stiamo vivendo. Comunque, Maria Antonietta e Colombre con Senza Vestiti, adesso andiamo in altri posti, per altri luoghi.
1: Con i vestiti, però.
0: Però non
1: di
0: nuovi.
1: Un certo tipo, non nuovi, ma vintage, si può dire così, perché abbiamo in linea, e ricordiamo poi che nel giovedì noi abbiamo uno spazio per appunto dedicarci a moda, tendenze. Bene, Gloria Spaini è in linea con noi, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: L'abbiamo chiamata perché ha organizzato al Castello di Belgioioso, provincia di Pavia, una fiera del vintage da domani a lunedì 19 ottobre. Parto da una considerazione, c'è una differenza tra usato e vintage?
2: Direi di sì, perché qui appunto c'è un valore aggiunto in più sulla qualità, sulla rifinitura, sono capi in parte già indossati, ma anche in parte sono ancora capi autentici con l'etichetta.
3: Ma voi avete iniziato nel 1998, siete stati i primissimi in Italia, questo è un evento che si svolge in primavera e in autunno. Come è scattata l'idea di questo evento? Come nasce?
2: È nato casualmente da una conoscenza, appunto, di una persona che lavorava in questo campo, ci è venuta la curiosità, abbiamo provato appunto una primissima edizione insieme ad un altro evento diciamo dell'antiquariato consolidato negli anni, e che è stata una prima prova. E appunto abbiamo stretto un po' i denti, sono sinceri, i primi anni, perché c'era un po' una forma di prudere nei confronti delle cose degli altri. E invece poi per fortuna abbiamo insistito, e grazie anche appunto a un'evoluzione della la gente era stufa di indossare cose tutte uguali, eccetera. Quindi secondo me il vintage è anche sinonimo di capire la qualità e la differenza delle cose proposte. E pian pianino sono tanti anni adesso, infatti ci permettiamo di fare due edizioni, una per l'autunno e una per la primavera, proprio per dare la possibilità di dare un tocco vintage al proprio guardaroba. E siamo riusciti, soprattutto ci fa piacere, a sensibilizzare i giovani.
0: Avete fatto bene a resistere anche insomma ai tempi non favorevoli, perché invece sono arrivati i tempi più favorevoli. Io posso testimoniarlo, le mie figlie ad esempio comprano soltanto roba vintage o usata, e questo è molto diffuso tra i giovani. Questo significa un rinnovato interesse?
2: Sì, assolutamente sì, ma perché appunto oltre a essere diciamo un po' diversi dagli altri, a creare un proprio stile, diciamo i giovani hanno una sensibilità verso l'ambiente e tutto quello che può essere recuperato. Grazie a loro spero appunto che ci sia un miglioramento nel futuro, ecco, quindi l'usa e getta l'hanno proprio abbandonato.
1: Next Vintage, che non è appunto solo capi d'abbigliamento, ma anche oggetti d'arte.
2: Tantissimi accessori, quindi dagli occhiali piuttosto

0: varietà calzature, quindi qui ci si perde, ecco.
1: Allora, ribadiamo qual è l'appuntamento con Next Vintage, Castello di Belgioioso, Pavia. La fiera ha inizio domani fino a lunedì. Grazie Gloria Spaini.
0: Grazie a voi, a presto.
1: E da mode e accessori d'epoca alla ricerca di forme anche inedite, no? Tendenze. La nostra Ginevra Eleganza ha scoperto che in fatto di manicure la novità è la sbavatura voluta, cercata. A sdoganarla, in particolare una sfilata proprio dell'ultima Fashion Week di Parigi, non diciamo di chi, ma parliamo di un marchio famoso. Allora, ascoltiamo Ginevra.
2: Signore, è ufficiale. Lo smalto messo male è diventato un lusso. Chiariamoci però, se sbavate da sole siete maldestre, se invece lo fa una nail artist, magari sulle passerelle francesi, siete persino chic. Si chiama quindi Messy Girl. Alla settimana della moda di Parigi le modelle sfoggiano unghie rosso ciliegia con lo smalto fuori dai bordi. È la ragazza disordinata, Messy Girl appunto, che al momento però per essere credibile ha bisogno ancora di un professionista, di una sfilata, di una maison. Frivolezze? Forse, ma si sa che sono solo i superficiali quelli che non giudicano le apparenze. Sicché verrebbe da chiedersi se oggi non abbiamo trasformato anche la trascuratezza, persino la sciatteria, in una disciplina da perfezionisti. E il punto forse è che la carne è stanca, essere presentabili, impeccabili, costa fatica. E allora perché non pagare? Ecco qui il punto, il paradosso per essere libere, sì, ma con grif. Abbiamo sempre pagato per ogni imperfezione da correggere, meglio farlo ora per chi l'imperfezione, quell'imperfezione la legittima, per chi ce la perdona. Autenticità, semplicità, sì, te stesso, sono le parole d'ordine dietro le foto sfocate, la vita lenta e ora anche dietro le unghie sbavate. Il filosofo Mario Perniola chiamava sensologia un universo in cui il sentire è il già sentito, le emozioni, i gusti, le mode che crediamo nostri che invece circolano, già pronti per essere indossati o in questo caso per essere sbavati.

0: sarà che siamo nostalgici noi.
1: Però l'originale,
0: con tutto il rispetto per Axl Rose, per la sua vocalità, per il gruppo Guns N' Roses, però 1973, anche la scena del film
1: Sam Peckinpah,
0: il regista,
1: una poesia.
0: Matt Garrett and Billy the Kid, era Knocking on Heaven's Door, bussando alle porte del paradiso.
1: Simona Arrigoni, adesso a Claudio De Tommasi gli piazziamo un libro che si intitola Che sapore ha la felicità?
0: Ma lo fate apposta? Allora.
1: 100 grandi chef italiani condividono ricette, ricordi, emozioni, Fabiana Salsi è una nostra collega da anni, esperta del settore gastronomico, lavora alla cucina italiana. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao.
1: Cosa ha di particolare questa?
0: Alle porte del paradiso.
2: esatto.
1: Bussiamo alle porte della cucina, cosa accade?
2: Allora, in questa cucina qui, quella che racconto nel libro, 100 grandi cuochi italiani, da Massimo Bottura, Carlo Cracco, Antonino Cannavacciuolo, Antonia Klugman, Gennarino Esposito, Peppe Guida, insomma ognuno di loro mi ha dato una sua ricetta del cuore, non la ricetta che presentano al ristorante, ma quella che gli fa venire in mente un ricordo felice. Nel caso di Bottura, i passatelli di Nonna Ancella, per esempio, che gli ricordano questo rito della pasta fresca, che è un po' un rito di iniziazione in Emilia, Gennarino Esposito che parla degli spaghetti alla Nerano che gli faceva la mamma, del suo orto, Cannavacciuolo della parmigiana, anche lì ritorna all'orto di quando era piccolo, dove stava sempre col suo papà. Poi c'è Carlo Cracco che invece ci ha regalato questa ricetta che si intitola La Milano che avanza, che è del pane fritto che ricorda la cotoletta e che racconta un po' Milano che sa sempre reinventarsi ed è sempre sulla cresta dell'onda. E la caratteristica del libro, a parte questa, è che io ho scelto di donare questo lavoro, che poi non è solo mio ma è di tutti questi 103 cuochi, in realtà sono più di 100, ad Emergency. Sosterremo con i miei proventi, quindi quelli che dovrebbero insomma aspettare a me, il centro di maternità di Emergency ad Anabah in Afghanistan, e questo serve anche a mettere l'attenzione sul post emergenza, far capire che in realtà come Emergency sono attive anche quando la guerra è finita.
1: Una scelta felice.
2: Grazie.
3: Tanto complimenti. Leggendo il tuo libro mi è venuto in mente Lessico familiare.
0: Ah, scusa, ma pensavo che dicessi mi è venuta fame. Cioè.
3: Onestamente anche, però vedi che Claudio pensa sempre a quello. Io ho l'anima più poetica, quindi mi spostavo sulla Ginsburg. Perché quel lessico familiare, in quel caso le parole diventavano il collante immortale dei ricordi, qui invece il cibo che fa da unione diventa un immenso patrimonio affettivo. Ecco, il cibo come racconto di infanzia, no? L'hai detto anche tu prima, perché hai scelto questa chiave di lettura?
2: Perché per me il cibo è un po' questo, no? Il cibo è emozione, quella parte legata alla nostra infanzia racconta tutta la cura, l'amore che contraddistinguono la cucina, e forse sarà anche perché io ho lavorato al progetto con il mio direttore Maddalena Fossati della candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO, no?
1: Sì.
2: Ho lavorato molto a questo.
1: Grande risultato, sì.
2: Grazie, merito del mio direttore. Ho lavorato molto a questo e poi ho avuto la possibilità di lavorare, cioè di stare accanto ai cuochi in grandi cucine durante eventi solidali molto importanti, no? Su tutti i Festi a Vico con Gennarino Esposito. Ecco, io in quell'amore che i cuochi hanno messo per creare questi grandi eventi solidali e l'amore della mia mamma che mi fa lo spaghetto al pomodoro, ci ho visto una grossissima affinità.
1: Bene, allora noi vi abbracciamo tutti, Fabiana Salsi, perché insomma appunto non ci stanno solo i sapori ma delle forti emozioni. Ricordiamo il titolo del tuo libro, Che sapore ha la felicità?
2: Che sapore ha la felicità, uscito per Rizzoli.
1: 100 grandi chef italiani condividono ricette, ricordi, emozioni. Grazie a Fabiana Salsi.
0: E allora, arriviamo al momento del GR1, prima della nostra ultima sezione di parte, potremmo definirla, attraverso una canzone che è un po' la firma di questa band, perché ci sono delle canzoni che proprio firmano la storia della band. È questo il caso, è una canzone del 2003, sono le vibrazioni, è inevitabile che sia questa. E allora, subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. L'ultima traccia.
1: Io sono Lucrezia Scardini.
2: E io sono Anna Vagli.
1: Insieme ripartiremo proprio dall'ultima traccia a disposizione per ricostruire delitti irrisolti e misteriose scomparse.
2: Il come, il perché e le tante domande che ruotano intorno ai casi di cronaca, con fatti, ricostruzioni e nuove piste.
1: Appuntamento quindi con Il Giallo su Rai Radio 1 ogni venerdì alle 23.05.
2: E su Rai Play Sound. Vi aspettiamo.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
4: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
5: Acqua in bocca.
4: Ah, non me lo vuoi dire?
5: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: Tutto pronto per il weekend. Ora devi solo scegliere se portare i bagagli o i figli. Oppure scegli Ford Tourneo Courier. Tutto lo spazio che ti serve per goderti ogni viaggio. Ford Tourneo Courier, tuo a 19.950 euro.
7: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
8: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
7: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
8: Direttore sanitario dott. Stefano Aracci. Odontoiatria Sant'Antonio.it 049 688 8771.
9: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
10: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
9: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Carmelo Lazzaro. Prosegue la convalescenza di Papa Leone al Gemelli di Roma. Ci sono segnali di miglioramento. Gli ultimi controlli di routine sono risultati nella norma e la radiografia al torace ha confermato una buona ripresa del polmone operato. Il pontefice è tornato ad alcune attività lavorative ed ha concelebrato la messa. Tuttavia la sua agenda resta sospesa fino al 20 ottobre. Oggi pomeriggio, riferiscono fonti della sala stampa, ha incontrato al Gemelli Signor Rudelli, sostituto della segreteria di Stato. Il Consiglio europeo in corso a Bruxelles, al centro del vertice il caro energia, il sostegno all'Ucraina e la crisi in Medio Oriente. I 27 concordano sulla necessità di misure a breve termine per contenere l'impatto dei rincari di gas e petrolio legati anche all'instabilità nella regione. Dalla Premier Giorgia Meloni la richiesta di maggiore flessibilità. La guerra in Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco a una base dell'aviazione russa, distrutti 6 cacciabombardieri colpita dagli ucraini, anche una raffineria.
4: La tregua annunciata da Trump e mai rispettata dalla Russia è finita anche per la parte ucraina. Zelensky riprende gli attacchi contro le raffinerie russe, colpito l'impianto di Ryazan. È una sfida diretta e palese al presidente Trump, afferma il ministro degli esteri russo Lavrov. Il presidente ucraino oggi a Bruxelles per partecipare domani al Consiglio europeo e chiedere ai suoi alleati una maggiore pressione concreta sulla Russia e più sostegno alla difesa ucraina. Zelensky teme di essere stato scaricato dai partner statunitensi, ripristinati i servizi militari di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, dopo i rallentamenti di ieri, ma su X lo stesso Musk minaccia, è ora che Zelensky se ne vada. E dagli Stati Uniti sarebbero arrivate pressioni all'Unione Europea per sbloccare alcuni asset russi congelati, proposte rimandate al mittente. La Casa Bianca starebbe valutando anche un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Sullo sfondo un nuovo incidente nel Mar Nero. 2 navi cargo sono state colpite da droni al largo delle coste della Romania. 8 i dispersi. Livia Liberatore, GR1.
3: Stati Uniti, il presidente Trump sui social ha affermato che l'esecuzione per fucilazione del killer che ha ucciso 13 persone nella base militare di Fort Hood in Texas nel 2009 avverrà ma non sarà trasmessa in streaming come annunciato dal Pentagono. Il capo della Casa Bianca ha aggiunto che all'esecuzione potranno assistere i familiari diretti delle vittime se lo vorranno. Il documento programmatico con le linee guida del governo sulla manovra è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento. Si comincia così a delineare la legge di bilancio.
5: L'importo della manovra sarà di circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie, in particolare quelle più fragili, delle imprese e degli investimenti. Le coperture arriveranno anche da banche e settore finanziario, con un contributo di circa 5 miliardi nel 2027, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Il settore finanziario assicurerà contributi anche nei 2 anni successivi. Secondo le tabelle del documento programmatico di bilancio, le misure per la famiglia e la spesa sociale varranno lo 0,21% del PIL, circa 5 miliardi, e saranno la voce più pesante. Per le misure fiscali sono previsti circa 2,16 miliardi per la difesa, 4 miliardi e mezzo, 2,4 per la sanità. Il documento conferma il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per difesa e sicurezza energetica. La definizione puntuale degli interventi terrà conto delle interlocuzioni con l'Unione Europea. Nel documento il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027, dopo il rientro sotto il 3% atteso per quest'anno. Giuseppe Di Marco, GR1.
3: Le aggressioni con la minicar a Roma restano gravi. Le condizioni dell'attore Davide Jacopini e dopo la confessione dei 2 minorenni arrivano le scuse della madre di uno dei ragazzi indagati per tentato omicidio e lesioni.
6: Io mi
0: metto nei panni di una madre, di una famiglia. Vorrei che sta storia abbia un lieto fine per gli Jacopini, in maniera che possa diventare una lezione di vita per questi ragazzi, ma non troppo dura.
6: Sono per la famiglia di Davide Jacopini le parole della madre del sedicenne che sedeva al posto del passeggero della minicar. Suo figlio avrebbe colpito l'attore e altri sei passanti la notte tra il 4 e il 5 ottobre scorsi.
0: Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui se è una brava persona.
6: Il giovane, insieme all'amico 17enne che guidava la vettura, sono indagati per tentato omicidio e lesioni. Davanti agli inquirenti hanno confessato di aver tolto la mano dal manubrio ad un signore in monopattino che poi è caduto. Hanno detto di aver appreso dai giornali che si trattava di un attore.
0: Mio figlio continua a chiedere solo se il ragazzo si salva. Non gliene frega niente, nemmeno se va in galera, perché ha un peso sulla coscienza, si sente male, sia lui che l'altro ragazzo.
6: Le denunce parlano di bastoni, calci e spinte. Il caso ora passa al Tribunale dei Minori. Eleonora Fioretti, GR1.
3: Ed è tutto per questa edizione, vi lascio al pomeriggio di Radio 1, prossimo GR alle 18. Un buon proseguimento d'ascolto.
7: Pomeriggio di Radio 1.
8: E torniamo in questo ultimo spazio del pomeriggio di Radio 1 con la nostra parola del giorno, che oggi è davvero una di quelle più utilizzate e battute proprio in queste ore, vista l'attualità economica. Ma noi, come di consueto, la prendiamo un po' alla lettera e un po' più poeticamente, vero Simona Rigoni?
9: Confermo Raffaele, la parola di oggi è flessibilità, che da definizione Treccani indica la capacità di un corpo o anche un comportamento di modificarsi, prendere altre forme.
10: E poi c'è il pensiero flessibile, quella capacità di adattarsi velocemente ai diversi contesti, ai diversi stimoli, e credo che la nostra ospite ne sappia davvero qualcosa.
8: Lo credo anch'io, Francesca Senette, collega giornalista, da anni insegnante di yoga, benvenuta al pomeriggio di Radio 1.
11: Ma ciao, ciao Simona, ciao Raffaele, ciao Claudio, e grazie per avermi voluto con voi.
8: Grazie a te, ricordiamo che sei stata un volto di punta, no, del TG4 di Emilio Fede, e oggi appari in contesti molto molto lontani. Cosa è intervenuto per flettere così tanto?
11: Appunto la possibilità, la flessibilità, che sia del corpo o che sia della mente, è quella di rimanere coerenti con se stessi, però anche di smetterla di rifare sempre gli stessi errori. Quindi a un certo punto, se non stai bene nel punto in cui stai, ci vuole quella che puoi chiamare intelligenza, che puoi chiamare via di salvezza o appunto flessibilità, e avere la possibilità di spostarti. Dico sempre, insegnando yoga alle mie alunne, che è vero che abbiamo delle radici profonde come degli alberi, ma per fortuna noi le radici non ce le abbiamo in pianta stabile nella terra, e quindi ci possiamo spostare dove non stiamo bene. Io non stavo più bene e mi sono spostata.
9: E hai fatto anche un tatuaggio sulla schiena con una parola che non è flessibilità ma è gratitudine. A chi è grata oggi Francesca Senette?
11: Allora, innanzitutto sono grata a me stessa. Non vorrei sembrare supponente, ma sono grata a me stessa perché mi sono consentita e mi consento ogni giorno di scegliere la vita che mi rende felice. Poi sono grata alla vita, perché tutto quello che ci accade, le persone che incontriamo, le occasioni della vita, anche quelle che mi hanno fatto stare tanto male, quindi anche le delusioni, anche le cadute, anche le cose che sono andate differentemente da come avrei voluto, mi hanno portato ad essere la Francesca che sono qui oggi in questo preciso istante a parlare con voi tre. Sono grata alla mia famiglia, sia di origine sia quella che mi sono costruita, perché mi hanno in qualche modo portata anche loro al punto in cui mi trovo, e alle mie amicizie, che sono una parte bella e importante perché mi ascoltano, e anche ascoltare appartiene alla flessibilità.
10: E parlando di flessibilità, lo yoga è stato un punto d'arrivo o un punto di partenza?
11: Lo yoga è stato un punto di svolta, perché quando Francesca è andata la prima volta a fare yoga, partendo dal presupposto che il caso non esiste, ma Francesca era rigidissima, aveva un corpo allenatissimo ma estremamente poco flessibile, ed era poco flessibile anche di mente, non che necessariamente le due cose vadano,
10: ecco, infatti,
11: di pari
10: questa
11: passo,
10: era
11: poi lo vedremo,
10: la connessione
11: vedremo
10: tra le due, no?
11: no, però sono entrata in una classe pensando di fare zumba e in realtà mi sono trovata in una classe di yoga e ho scoperto di essere molto forte fisicamente ma molto poco flessibile. Quindi sono tornata perché la mia mente ha detto: ma come sarebbe, non sei in grado di fare delle cose che le altre sanno fare, tu no? Quindi più una doccia ghiacciata all'ego, vorrei dire. Invece, per quanto riguarda la correlazione tra le due flessibilità, devo dirti che noi insegnanti di yoga siamo famosi per essere flessibili nel corpo, ma talora molto poco flessibili rispetto agli altri. Ti faccio un esempio che a me fa sempre molto ridere. Il mio maestro di yoga, che è un grandissimo maestro ed è estremamente flessibile, io lo chiamo il posteggiatore, perché se tu metti i tappetini non perfettamente allineati, lui si innervosisce, e questo non è flessibile, non so come dirti.
10: No, infatti. Quindi non sembrerebbe, insomma, al primo
11: no, esatto, vedi, questo vuol dire che quando usciamo dalla nostra zona di comfort, beh, è lì che bisogna capire se sei realmente flessibile, perché mettersi le gambe dietro la testa o fare la spaccata si allena sul tappetino, ma quando nella vita ti accade un imprevisto, quando un programma che avevi va diversamente da come ti eri immaginata, quando incontri una persona che sconvolge o stravolge i tuoi piani, come reagisci? È lì che si vede se sei flessibile oppure no.
8: Senti, Francesca Senette, oltre ai fan sui social molto numerosi, hai portato quasi 1000 persone in Piazza Duomo a Milano qualche anno fa, sì. Adesso lo rifarai a Padova, no? Martedì 20 sì. ottobre, porti la tua visione di benessere in contesto urbano. Ne parli come anche di una missione democratica, culturale?
11: Una missione mi sembra una parola molto grossa, e voi che parlate tanto e usate le parole anche per dare loro il giusto valore e il giusto significato, forse missione è un po' troppo. Sicuramente devo dirti che mi piace l'idea di sdoganare lo yoga come una disciplina che si possa fare esclusivamente all'interno delle scuole di yoga o delle palestre, e solo se sei appunto flessibile. Pensa che è la prima cosa che mi dicono tutti: mi piacerebbe fare yoga, ma sai, io sono molto rigido, ma sai, ma io faccio corsa, maratona, vado in bicicletta, quindi avrei bisogno di fare yoga, ma il mio corpo non me lo consente, oppure, ma sai, io ho problemi alla schiena, ho male alla cervicale, ho un'ernia. E quindi, diceva un maestro famosissimo, tutti possiamo respirare, quindi tutti possiamo fare yoga. Il mio concetto di portare lo yoga nelle piazze, in posti straordinari, è proprio quello di dire: possiamo fare yoga tutti, perché yoga vuol dire unione, vuol dire respirare insieme, vuol dire sentire un'energia molto potente e connetterci con la parte più profonda di noi, che è quella che poi ci fa essere coerenti con i nostri valori.
8: Allora salutiamo la flessibilissima Francesca Senette, grazie per essere stata con noi.
11: Ma grazie a voi, grazie di cuore, e complimenti, come si dice, complimenti per la trasmissione.
10: grazie.
8: Simona Arrigoni.
9: Domani si torna a connetterci tutti insieme. Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, in redazione Stefania Livoli, Maurizio Merola, Nessi Squittieri, Luca Torrisi.
10: La flessibilissima, visto le condizioni, Simona Arrigoni, eccoti qua.
9: Sto facendo yoga,
10: ecco,
9: anche un
10: brava.
9: Po' di Tai Chi, ti devo
10: a
9: dire.
10: Domani. Bene,
8: a domani.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
14: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it. Ma vai da Conad! Fino al 10 gennaio 2027 ti aspetta la nuova collezione Bagno Disney Home. Accumula i super bollini con carta insieme e richiedi gli imperdibili premi che daranno un tocco di stile e incanto alla tua casa. Scopri di più su Conad.it.
15: Yuhu! Calciolone!
16: Che fai? Lavoro per la salute del corpo!
15: Sono esperta in materia! Mi offri una parte?
16: Al massimo, una particella!
14: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
17: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
18: Non solo parole. Buon pomeriggio e benvenuti a Non solo parole. Oggi raccontiamo l'inno di una generazione nato da una scritta sul muro e soprattutto da un equivoco profumato al deodorante. Smells Like Teen Spirit nei Nirvana. Sono qui con Giulia Nannini, io sono Noemi, ciao.
19: Buon pomeriggio ai nostri ascoltatori di Radio 1. È una storia che ha dell'incredibile, quella di Smells Like Teen Spirit. È una canzone che conosciamo tutti, è una canzone che in sì. Tanti si sono cresciuti.
18: Io mi ricordo la prima volta che l'ho sentita stavo una festa a scuola, io tipo facevo forse la prima media, ma neanche, e a un certo punto fanno questo festone e parte il riff di io le orecchie mi fanno così, mi giro, e quelli grandi del liceo iniziano tutti a pogare e io però percepisco la forza del grunge e mi lascio attraversare e dico ma, e purtroppo vado a bruciare tutte le cose dei Backstreet Boys.
19: Take That, finita quell'epoca.
18: Sì. Loro erano già usciti da tanto tempo, c'è da dire questo.
19: E allora il 1990 e questa storia inizia con la cantante delle Bikini Kill, che era una figura centrale del movimento femminista, ovvero Kathleen Hanna.
18: Certo.
19: Dopo una serata che lei aveva trascorso con Kurt Cobain, scrive con una bomboletta sul muro della sua stanza in affitto: Kurt Smells Like Teen Spirit.
18: Sì, beh, Cobain pensa che la frase abbia un significato veramente rivoluzionario, quasi che Kurt incarni lo spirito degli adolescenti. Gli piace così tanto che telefona a Kathleen per chiedere il permesso di poterla utilizzare in una sua canzone.
19: Pazzesco,
18: questa cavolo di frase.
19: E significa Kurt profuma, odora di teen spirit.
18: Però in realtà lui in quel periodo stava frequentando una delle Toby Vale, che faceva parte del gruppo, e praticamente lei voleva semplicemente dire che Kurt Cobain profumasse dell'odore della sua fidanzata. Però invece Kurt, che era un grande, era un poeta per me, Kurt Cobain, ha scritto delle cose meravigliose, e prende questa frase parlando del profumo di una generazione, incredibile.
19: Sì, ma soprattutto non l'aveva capito, cioè, allora...
18: Ma gli uomini non capiscono mai.
19: No,
18: e poi loro usano quello che gli serve e come gli pare a loro, ma ci può stare, se scrivono un grande pezzo va benissimo.
19: Ma questa storia ha dell'incredibile, cioè, allora, la femminista va a letto con Kurt Cobain, ok? E quando è a letto insieme a lui sente il profumo di questo deodorante forte che si chiama Teen Spirit, ma è un deodorante femminile. Infatti lei voleva dire: sento il profumo della tua fidanzata quando sono a letto con te. Cioè, non è una cosa carina, lo stava prendendo in giro.
18: Dai, ma adesso vuoi fare la puritana proprio nel 2026.
19: No, dico no, assolutamente, ma lei lo stava proprio prendendo in giro, per questo gli scrive con la bomboletta sul muro: Kurt Smells Like Teen
18: Però,
19: Spirit.
18: Però lo sai che l'arte è gesto, no? Come diceva Largan. E infatti il gesto che fa Kurt Cobain di prendere questa frase, di metterla in una canzone che poi diventerà veramente il manifesto di tutto il movimento grunge che parte da Seattle e arriva in tutto il mondo, è meraviglioso, soprattutto se si pensa che poi questo disco definisce il suono che è Nevermind, il disco dove dentro c'è Smells Like Teen Spirit, definisce tutto il suono della musica anni 90. Quindi dai, ci sta, il profumo c'era.
19: Sì, c'era veramente
18: il
19: profumo.
18: A te dispiace che non ha qualche significato.
19: Impazzire la storia che lui non se ne fosse reso conto, che gli chiede addirittura il permesso a lei di usare la frase che le aveva scritto su con la bomboletta spray a sfregio proprio. Lui gli dice: scusa, ma ti scoccia se ci chiamo una canzone così? Perché T-Spirit era proprio la marca di deodorante. Pazzesco.
18: Ma te ne fai una ragione, mi fai volare.
19: No, ma è una storia fantastica. Ascoltiamola, dai.
18: Certo. Ascoltiamola. Santissimo.

0: buca, non ho detto altro.
1: ma come ti viene in mente di
0: per rumore della
1: sopra?
0: Batteria.
1: Va bene, amici, io invece vi voglio far notare una cosa particolare a livello musicale di questa canzone. Noemi, però entriamo con te più nello specifico, cioè questo quiet, loud quiet, ovvero ci fate caso a come questa canzone va da forte con la batteria tutta così energica e poi a questa parte molto più quiet, molto più lenta?
0: Beh, io penso che era un po' la volontà di Kurt Cobain di dare questa esplosione sul ritornello, che è molto un'esplosione che è molto riot, no? come molta musica che voleva essere un'alternativa anche al rock patinato degli anni 80, no? Tutto quel movimento che si era appena concluso. Io adoro Dave Grohl, che in un'intervista molto bella ha raccontato, a parte di quanto lui si sente un batterista molto quasi acerbo, detto da lui, e del fatto che dice, per il disco di Nevermind in quasi tutte le canzoni ho rubato tantissimo, tantissimi feel, tantissime idee, soprattutto da quello che era il movimento, diciamo le reference più del mondo funky, no? Le batterie funky magari di Cameo, Tony Thompson, della Gap Band, che sono tutti, diciamo, gruppi funky degli anni 70-80. E infatti, se andiamo a risentire alcune cose, proprio anche questo feel iniziale che sentiamo all'inizio di Smells Like Teen Spirit ci riporta in quel mondo là. Ma mi fa morire, vabbè, Dave Grohl, che si considera un batterista non bravo, perché lui, anche se insomma ha definito proprio il modo di suonare la batteria con questi dischi che lui ha fatto con i Nirvana e con Kurt Cobain. Incredibile, che i più grossi si sentono sempre un po' meno, come se gli mancasse qualcosa. Cosa.
1: Sempre, però, è pazzesco. No? Se tu ci pensi, è sempre così.
0: Sì, sì. Poi lui è uguale al mio commercialista, tra l'altro.
1: Così, e questa ve l'abbiamo regalata gratis. Se vi interessasse,
0: c'è il mio commercialista che mi l'ho scelto apposta. Allora. Quale è Dave Grohl?
1: Va bene, e poi c'è il testo di questa canzone che è quasi l'opposto di una canzone che vuole raccontarti qualcosa. Perché Cobain, in realtà, qui ci mette di tutto, mette insieme immagini, frasi.
0: È maschino, è un albino, ma è libido.
1: Domande, contraddizioni. Cioè non è una canzone lineare,
0: no,
1: Smells
0: no.
1: Like Teen Spirit, e proprio questa frammentarietà è importante, no? Perché mm-hmm. fa capire anche quel senso di confusione forse che provava quella generazione lì.
0: Eh sì, la generazione X, che è una generazione pazzesca, che è quella appunto che ha vissuto gli anni 90 come ventenni, ma anche teenager, diciamo che forse presagisce anche la confusione che vivrà più avanti Kurt Cobain, che insomma esplode Nevermind, esplodono questi pezzi, diventa famoso in tutto il mondo, e questo ruolo gli sta molto stretto, perché poi era un ragazzo molto riservato, un poeta vero, un artista che non amava moltissimo la luce della ribalta. Mi ricordo bellissimo sempre su MTV l'Unplugged di Nirvana, meraviglioso, dove lui col suo maglione bucato, io quanto lo invidio Kurt Cobain, tutto strucito così sul palco, però che portava sul palco una grande verità: soffre per anni di un mal di stomaco terrificante, stava guarendo, purtroppo poi arriva l'inevitabile, si suicida all'interno della sua casa dopo aver lui si era sposato con Courtney Love, che è insomma una grande, faceva parte delle Hole, avevano avuto appena la loro bambina Frances Bean, si toglie la vita e purtroppo finisce la storia di Kurt Cobain.
1: Però hai nominato tantissime volte MTV, perché effettivamente fa parte di questa
0: ci
1: storia,
0: ci ha abbracciato
1: MTV,
0: dai,
1: perché il canale che trasmette video per eccellenza, ma pop, perché MTV è il canale di Michael Jackson, è il canale di Madonna, è il canale di Britney Spears,
0: certo.
1: Inizia a trasmettere continuamente Smells Like Teen Spirit, e quindi questa canzone riesce a portare quell'universo underground dei Nirvana dentro il centro proprio della cultura,
0: certo,
1: pop,
0: certo,
1: MTV,
0: certo,
1: era
0: certo.
1: Proprio il centro del
0: però
1: pop.
0: Posso dire, in quel momento MTV, secondo me, era anche illuminata, perché non era un MTV era appena nata, quindi riusciva a cogliere le tendenze del momento e portarle alla luce e alle orecchie di più persone possibile, che quello era il valore aggiunto di MTV, che poi piano piano negli anni si è un po' calcificata, no? E quindi ha perso anche un po' di significato, poi sono nati le nuove piattaforme, è stata un po' surclassata, però in quegli anni ci ha veramente regalato tanta musica, tanta arte e tanti artisti interessanti che si sono succeduti sul suo schermo.
1: E ha detto bene, cioè aveva anche la capacità e il coraggio di guardare oltre, no? Quello che era il successo ovvio, perché ecco, Smells Like Teen Spirit per MTV non era così ovvio all'epoca.
0: No, però secondo me era ancora coraggiosa MTV.
1: Sì, sì, esatto, infatti. Siamo giunti alla fine di questa puntata di Non Solo Parole.
0: Pure questa è già finita, ma basta, uffa.
1: Cara Noemi, tutte le cose belle ad un certo punto finiscono.
0: Sì.
1: E allora in regia ringraziamo Leonardo Patanea, la parte tecnica Serena Mancarella, in redazione Luca Torrisi. Grazie Noemi.
0: Grazie Giulia.
1: E grazie a Radio 1.
0: No. Grazie a Radio 1, grazie a tutti quanti e soprattutto grazie al pubblico che ci segue, che siete sempre i

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buonasera da Paola Bonanni. Oggi economia inizia con la chiusura delle piazze europee. Chiara Rancati dalla redazione di Milano in collegamento. Buonasera.
2: Buonasera a voi. È una chiusura contrastata per le borse europee. Milano scivola con il segno meno 0,62%. Hanno invece il segno positivo gli altri listini principali, un po' più cauto, più 0,27 per Francoforte, un po' più marcato per Parigi e soprattutto Londra, che supera il più 1%. In una giornata in cui ancora le vendite si concentrano sul settore tecnologico, un'ondata iniziata ieri sera dopo i dati superiori alle attese dell'inflazione americana, che si è riverberata questa mattina sui mercati asiatici che arriva adesso anche in Europa. Infatti i peggiori del nostro listino principale sono di nuovo i titoli dei microchip, STMicroelectronics e soprattutto Technoprobe, che perde quasi il 10,5% in una giornata in cui è contrastata anche la parte americana. Sale dell'1% in questo momento l'indice Dow Jones, è in calo invece in scia i tecnologici il Nasdaq -0,35%, mentre sembra scendere un po' la tensione sui titoli di Stato. Calano i rendimenti negli Stati Uniti e anche in Europa. Per quanto riguarda lo spread tra BTP italiano e Bund tedesco, siamo ancora sopra i 100 punti base, ma comunque in calo. Linea a voi.
1: Grazie a Chiara Rancati. Il Tesoro ha inviato il documento programmatico di bilancio alla Commissione europea e al Parlamento. Al centro la tutela del potere di acquisto delle famiglie e la competitività del sistema produttivo. Con noi in linea l'economista Fabio Fortuna. Buonasera.
3: Buonasera, eccoci qui.
1: Ecco, questo cosa significa? Il testo definitivo ovviamente dipenderà dal negoziato con l'Unione europea sui margini di flessibilità per difesa e energia.
3: Certo, il documento programmatico di bilancio è un progetto di bilancio in cui sono inseriti alcuni dati sintetici. Lei ha fatto giustamente richiamo al discorso dell'Europa, perché al momento le risorse che sono previste per famiglie e spese sociali sono intorno ai 4 miliardi. Per quanto riguarda la difesa, 4,5 miliardi e più altri 2,5 inseriti nel tendenziale di spesa, quindi 7 miliardi della clausola di flessibilità, e poi per le imprese 3,4 miliardi. Dove si attinge? Le previsioni per le risorse sono concentrate sul contributo, speriamo volontario, di banche e il settore finanziario per 5 miliardi.
1: Ecco, l'ABI ha appena detto che in attesa di dettagli sulla manovra la misura non è negoziata, quindi questo comporta sicuramente un dibattito aperto fra le parti.
3: Ovviamente le banche non sono favorevoli, perché già hanno dato 10,5 miliardi secondo loro in 3 anni, in realtà in maggior parte hanno anticipato il pagamento, diciamo che secondo me, per una questione anche di responsabilità sociale d'impresa, le banche dovrebbero contribuire volontariamente, visto gli utili esorbitanti che hanno prodotto negli ultimi anni. Vedremo come andrà a finire. Poi anche dal settore giochi dovrebbero arrivare delle risorse. In tutto
1: taglia ai ministeri,
3: ma ad oggi la manovra di bilancio si esaurirebbe intorno ai 23 miliardi, molto
1: 23
3: molto
1: miliardi
3: poco.
1: E mezzo, sì, infatti.
3: Sì, 23 miliardi e mezzo, 14,4 clausola di flessibilità, ma infatti c'è il Consiglio europeo dove si sta parlando di questi.
1: Senta, Banca Italia stamattina ha dato dei dati che lo scorso agosto il debito delle amministrazioni pubbliche è risultato pari a 3.200 miliardi, in diminuzione di 6,1 rispetto al mese precedente. Da considerarsi una buona notizia?
3: Beh, quando un debito scende è sempre una buona notizia. Diciamo che la discesa è abbastanza flebile. Consideriamo che nell'ultimo anno il debito è cresciuto notevolmente. Basta ricordare alcuni mesi fa, quando parlavamo della possibilità di superare i 3.000 miliardi, era più di un anno fa, però adesso siamo a 3.200 miliardi. Quindi la situazione del debito rimane il grosso problema. Questo potrà essere migliorato con una maggiore crescita. che per ora è flebile nelle previsioni, però abbiamo avuto delle buone notizie.
1: Sono aumentate le entrate tributarie di 1,2%.
3: Sono aumentate le entrate tributarie. Io credo che nelle pieghe di bilancio, da qui a quando si perfezionerà la legge di bilancio, che comincia adesso il suo iter, diciamo che l'Europa dovrà dare il consenso alla relazione programmatica, ma credo che ancora delle risorse usciranno fuori e andremo oltre i 23 miliardi e mezzo che sono oggi preventivati.
1: Grazie professor Fabio Fortuna. E noi parliamo di sostenibilità, la nuova parola chiave. Se ne è parlato oggi al Palazzo dell'Informazione ADN Cronos a Roma. Do il benvenuto al vice direttore di ADN Cronos, Fabio Insenga. Benvenuto.
4: Grazie, buonasera a tutti.
1: Allora, parlare di sviluppo sostenibile, vado a leggere proprio dal vostro incontro di oggi, vuol dire pensare ad un futuro che possa migliorare il presente, quindi lo sviluppo sostenibile è in prospettiva.
4: Certo, è una prospettiva. Noi ci occupiamo di sostenibilità da tempo e stiamo vedendo la sostenibilità cambiare radicalmente, anche alla luce dello scenario che noi tutti descriviamo tutti i giorni. C'è un'emergenza, c'è una situazione complicata a livello geopolitico e quindi siamo stati abituati a parlare di sostenibilità ambientale, di sostenibilità economica, di sostenibilità sociale. Oggi uno degli aspetti principali della sostenibilità diventa la sostenibilità energetica. Questo è uno dei temi che abbiamo affrontato oggi, partendo da due presupposti. Primo, che siamo ancora sostanzialmente in ritardo rispetto agli obiettivi dell'Agenda 2030. E secondo, cercando di sfatare un po' gli slogan che ricorrono, soprattutto per chi dice che la sostenibilità sia ormai solo un costo. Diciamo, alla luce di quello che vediamo, alla luce delle esigenze della nostra economia, capiamo essere una cosa sbagliata. Insomma, di sostenibilità c'è bisogno magari di capire quali sono i target che vanno centrati, in quale modalità e in quali tempi.
1: Ecco, può indicarci degli obiettivi possibili?
4: Ma gli obiettivi possibili sono quelli di riequilibrare il mix energetico e quindi procedere a una decarbonizzazione che però non penalizzi necessariamente la competitività delle imprese. Sono lavorare perché si passi dall'effetto annuncio, dagli slogan, dai grandi programmi a azioni concrete di sostenibilità.
1: Certo. E
4: paradossalmente, e anche il nostro evento di oggi lo ha dimostrato, il mondo delle imprese è più avanti rispetto a quanto non sia la politica e la politica economica.
1: Ecco, la percezione. La percezione da parte del pubblico, e a questo punto mi ha risposto, delle imprese, le imprese sono avanti, il pubblico come, le persone come percepiscono la sostenibilità?
4: Ecco, in occasione dei nostri eventi noi facciamo sempre una rilevazione nel mese e mezzo precedente sull'utenza del nostro sito e dei nostri canali social. Abbiamo raccolto più di 2500 risposte a 5 domande chiave che abbiamo posto. Sintetizzo in maniera estrema, resta un giudizio critico sul Green Deal, ma è un giudizio che è meno negativo rispetto alla stessa rivelazione che abbiamo fatto l'anno scorso, forse perché gli effetti del cambiamento climatico si fanno sentire e quindi si percepisce un'esigenza rispetto a questo. Aumenta infatti la percezione di chi sostiene che la sostenibilità sia una delle risposte, se non la risposta fondamentale, certo, alla crisi climatica. Parallelamente, diciamo, un altro dato che è importante sottolineare è che la sostenibilità acquista peso nelle scelte che fanno i consumatori quotidianamente, ovvero le persone si trovano più disponibili ad acquistare un prodotto laddove c'è la certezza che ci sia un processo sostenibile alle spalle. Al contrario, restano scettici sulla comunicazione delle aziende rispetto alla sostenibilità, perché pesano ancora i greenwashing, il social washing e tutte quelle pratiche che tendono a fare finta sostenibilità sostanzialmente.
1: Insomma, siamo più bravi rispetto al passato, Insenga?
4: Siamo un po' più bravi rispetto al passato, forse siamo un po' più consapevoli che la strada sia sostanzialmente obbligata, nel senso,
1: certo,
4: che possono correggere degli errori, si può correggere una direzione di...
1: Ma bisogna pensare al futuro. Grazie al vice direttore ADN Kronos Fabio Insenga, e io ringrazio in redazione Rolando Bosco, la nostra mail economico@rai.it, e torniamo naturalmente domani alla stessa ora, e continua la programmazione di Rai Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia, siamo al 15 ottobre e parliamo oggi di risico bancario, perché è un tema che resta veramente sotto i riflettori. Il 29 ottobre si riunirà l'Assemblea straordinaria di Monte dei Paschi per deliberare sulle due offerte pubbliche di scambio lanciate dall'amministratore delegato Lovaglio su Banco BPM e su appunto su Banca Generali. In campo c'è anche l'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, e dunque è tornato a trovarci, io dico idealmente perché voi ci ascoltate e non ci vedete, ma lui è un amico di questo programma, un grande sindacalista, segretario della First CISL e soprattutto un grandissimo esperto di finanza. Riccardo Colombari, buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio, grazie per l'invito.
6: Grazie a lei. Allora, al di là dell'esito di questa sfida, quali sono gli obiettivi del riassetto del sistema finanziario italiano?
7: Beh, nella logica dei banchieri c'è un obiettivo finale che è nettamente prevalente rispetto ad altri, che è rappresentato indubbiamente dall'aumento dei benefici per gli azionisti. D'altra parte sono le stesse dichiarazioni dei banchieri che non lasciano spazio a dubbi, quindi a questo proposito, perché ogni operazione straordinaria viene presentata con numeri che sono sempre più roboanti riguardo alla redditività del capitale. Riguardo ai business, e questo è importante, per perseguire l'obiettivo di maggiore redditività si punta molto sulle commissioni che sono rivenienti dalla gestione delle attività finanziarie delle famiglie, perché questa focalizzazione proprio sulla gestione delle attività finanziarie delle famiglie consente alle banche un'alta redditività, rischi bassi, un assorbimento del capitale molto contenuto, molto più contenuto rispetto ad esempio all'attività di erogazione dei prestiti. Quindi in definitiva il business di punta, il focus è rappresentato proprio dalla gestione delle attività finanziarie delle famiglie, in particolare di quelle più ricche, visto che in base ai conti distributivi della ricchezza che sono pubblicati trimestralmente dalla Banca Centrale Europea, il 10% delle famiglie più ricche detiene la maggior parte della ricchezza totale delle famiglie e soprattutto della ricchezza finanziaria, come risulta dall'osservatorio della nostra fondazione FIBA, che riguarda proprio la ricchezza delle famiglie dell'area dell'euro.
6: Colombani, ogni volta che la finanza italiana è scossa da grandi cambiamenti tutti guardano a Generali, e anche questa volta è così. Perché tutte le strade portano a Trieste? Ce lo spieghi lei?
7: Sì, in effetti è così anche questa volta. Le ragioni francamente non sono legate al blasone, alla storia della più grande compagnia di assicurazione italiana. Sicuramente contano tutti i business di Generali, conta anche la presenza all'estero, ma il motivo principale ricade precisamente nel ragionamento che ho appena svolto riguardo alle attività finanziarie. Questo perché le attività finanziarie che sono gestite dal gruppo Generali sono impressionanti, sono ben 944 miliardi di euro, e di questi 408 miliardi sono di parti terze, cioè proprio dei clienti. È comprensibile, lo dico francamente, che lo sguardo sia interessato e finalizzato a migliorare la redditività per interessi privati, cioè mi riferisco ai pretendenti, a vari pretendenti per la verità, a tutti coloro che vogliono aumentare la partecipazione nel capitale di Generali e magari assumere anche il controllo. Però questa maggiore concentrazione del sistema bancario, assicurativo e finanziario, al quale stiamo assistendo ormai da due anni, aumenta esponenzialmente l'esigenza di comportamenti socialmente responsabili. Ormai è diffusa la consapevolezza che il risparmio alimenti poco, sia direttamente che indirettamente, gli investimenti nell'economia reale. Ciò non vale solo per l'Italia, per la verità vale anche per l'Europa, e le cause sono molto complesse e non sono sicuramente addebitabili ai conglomerati bancari, assicurativi e finanziari, che però, considerata questa elevata redditività, queste efficienze ormai raggiunte, consolidate, devono farsi istituzioni, devono essere infrastrutture strategiche per l'interesse di tutto il Paese, e quindi non solo, quindi devono curare gli interessi dei loro azionisti.
6: Allora, noi ci fermiamo il tempo di un brano musicale e poi torniamo con il segretario generale della First CISL, Riccardo Colombani. Sì, avete capito bene, stiamo parlando di risico bancario. A tra pochissimo.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro compagno di viaggio, perché spesso con noi e ci fa davvero piacere, ci spiega molte cose del mondo bancario e finanziario, Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. Allora Colombani, abbiamo detto, lo ricordiamo nel secondo blocco di questa puntata, che il 29 ottobre si riunirà l'assemblea straordinaria di Monte dei Paschi per deliberare sulle due offerte pubbliche di scambio lanciate da Lovaglio, che è l'amministratore delegato, su Banco BPM e Banca Generali. In campo c'è anche l'offerta di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena. E allora, sinteticamente, per chi si fosse messo all'ascolto ora, al di là dell'esito della sfida, gli obiettivi del riassetto del sistema finanziario italiano quali sono? Ne abbiamo già parlato, ma vorrei ritornarci, perché magari qualcuno si è messo all'ascolto ora.
1: Lo ripeto volentieri. Sicuramente l'obiettivo principale dei banchieri è migliorare le condizioni, quindi, degli azionisti, e su questo francamente ci sono pochissimi dubbi, perché si legge benissimo dalle loro dichiarazioni, si legge benissimo proprio dagli intenti di migliorare la redditività del capitale. Per raggiungere questo obiettivo si punta moltissimo sulla gestione dell'attività finanziaria delle famiglie, in modo particolare le famiglie più ricche. In termini tecnici si chiama wealth management, cioè si occupa della gestione del risparmio, delle ricchezze delle famiglie più abbienti, che detengono la maggior parte delle ricchezze finanziarie delle famiglie italiane.
0: Allora, abbiamo detto, lei ha spiegato molto bene perché tutte le strade portano a Trieste, perché ogni volta che la finanza italiana è scossa da grandi cambiamenti tutti guardiamo a Generali. Insomma, lei ha segnalato anche, come dire, il volume di rappresentatività di Generali, sì. È abbastanza
1: attività finanziarie sono enormi, 944 miliardi di euro, quasi un trilione, insomma, certo. È una cifra veramente impressionante. Qui, per questo che c'è l'interesse
0: per Generali,
1: di tutti,
0: certo.
1: verso Generali.
0: Tutte le strade portano a Trieste. Senta, un altro dei problemi che denunciate con più forza è quello delle pressioni commerciali, soprattutto a proposito dei prodotti finanziari. Avete individuato delle soluzioni? Riccardo Colombani.
1: Beh, appunto, a proposito di responsabilità sociale d'impresa, no? Sì, lo abbiamo denunciato con forza, continueremo a farlo, perché le pressioni commerciali determinano effetti disastrosi sulle lavoratrici e sui lavoratori, e potenzialmente sono anche un ostacolo al dovere che gli intermediari finanziari hanno per legge di perseguire al meglio gli interessi dei clienti. In verità sempre la legge, e questo è importante sottolinearlo, consente alle banche e agli altri intermediari finanziari di erogare il servizio di consulenza in materia di investimenti solo sui prodotti finanziari, sui propri prodotti finanziari o comunque su quelli di partner commerciali che incentivano monetariamente chi distribuisce i loro prodotti finanziari. Quindi è evidente che la distribuzione dei prodotti finanziari risulta inquinata da questi incentivi e che la relazione banca-cliente si è incentrata sul prodotto da vendere e non sulla qualità

0: È altresì evidente, questo ci tengo a sottolinearlo soprattutto da sindacalista, che le lavoratrici e i lavoratori non hanno alcuna responsabilità perché sono decisioni che vengono assunte dai vertici delle varie realtà, dei vari intermediari finanziari. Abbiamo rappresentato questa situazione con dovizia di esempi, anche con particolari, alla Commissione bicamerale parlamentare d'inchiesta della scorsa legislatura, ma anche alla Commissione d'inchiesta del Senato di questa legislatura. Riguardo alle soluzioni, in attesa di un quadro normativo europeo italiano che risolva la radice il problema, e a nostro avviso si deve intervenire vietando categoricamente gli incentivi tra intermediari, stiamo portando avanti lavori propedeutici all'avvio dell'indagine di clima di settore che è prevista dal contratto collettivo nazionale e che verrà avviata nei prossimi mesi. Coinvolgerà circa 250.000 lavoratrici e lavoratori. Verrà rivolto loro un questionario che è in fase di elaborazione e le risposte saranno coperte da anonimato, e quindi importante la partecipazione di tutte le persone che sono destinatari di questi questionari, perché sarà una grande occasione per valutare lo stato della salute organizzativa del sistema bancario e finanziario nel suo complesso.
1: Allora, l'inflazione torna a mordere in tutta Europa, ma soprattutto da noi qui in Italia. Diventa quindi sempre più importante rinnovare i contratti per fare cosa? Per tutelare il potere d'acquisto di lavoratrici e lavoratori. A che punto è la vostra trattativa con l'Associazione Bancaria Italiana, con l'ABI, per il rinnovo del contratto nazionale appunto dei bancari? Riccardo Colombani, segretario generale della First CISL. Prego.
0: Allora, sin ad ora il Comitato Affari Sindacali del Lavoro dell'Associazione Bancaria Italiana francamente ha girato intorno alla questione retributiva. La piattaforma unitaria di rivendicazione è molto chiara, puntuale, ben articolata, cioè già calata nell'articolato del contratto che è scaduto il 31 marzo di quest'anno. Quindi se da parte dei banchieri ci fosse la volontà politica, considerato proprio il formidabile stato di salute delle banche, che insomma è conosciuto da tutti, il contratto collettivo nazionale si potrebbe chiudere davvero in un battibaleno. Purtroppo l'inflazione, come giustamente lei ha sottolineato, è tornata a mordere. Ci ricordiamo bene la corsa folle dei prezzi al consumo del 2022 e 2023. Oggi le cause sono le stesse di allora. Stiamo assistendo quindi a un rialzo del prezzo del petrolio, del gas, delle materie prime agricole. Oggi c'è la complicazione ulteriore della raffinazione. Come allora, le banche, sfruttando il rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea, stanno allargando la forbice dei tassi, cioè la differenza tra gli interessi che incassano sui prestiti e quelli che pagano sui depositi. Insomma, alla fine guadagnano di più. Al contrario, le lavoratrici e i lavoratori che hanno il contratto fermo da oltre 6 mesi vedono il loro potere d'acquisto erodersi giorno dopo giorno. C'è da considerare che da fine marzo, da marzo a settembre, il potere d'acquisto si è già ridotto di quasi il 3%. Pertanto riteniamo non accettabile che in questa situazione le banche, a parità di ogni altra condizione, aumentino gli utili e le persone che ci lavorano invece comprino meno beni, meno servizi, abbiano più difficoltà a rimborsare i prestiti e a risparmiare. Serve sicuramente un cambio di passo, perché il risico non può essere un motivo valido per allungare i tempi di chiusura del contratto collettivo nazionale. D'altra parte, per mettere a terra le riorganizzazioni e ristrutturazioni che seguiranno le operazioni straordinarie, perché alcune di queste ovviamente andrà in porto, servono accordi sindacali, e il risico quindi è una ragione in più per chiudere bene e velocemente il contratto collettivo nazionale di lavoro.
1: Allora, grazie di cuore a Riccardo Colombani, noi ci risentiremo presto, l'aspettiamo sempre anche in studio, e grazie a Roberta Di Casimiro che firma appunto la regia di questo programma e al coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani venerdì alle 17:40 come sempre su Rai Radio 1, e per chi volesse riascoltare l'intervista a Riccardo Colombani appena andata in onda è scaricabile tra virgolette dalla piattaforma Rai Play Sound. Un saluto affettuoso e buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
2: Il Centro di Odontoiatria Clinica Sant'Antonio è una nuova struttura di 5 piani dedicata all'implantologia dentaria computer guidata, adiacente all'ospedale Sant'Antonio di Padova.
3: Un team di 28 operatori applica arcate dentarie fisse estetiche su impianti a carico differito o a carico immediato in una giornata e in sedazione.
2: Su una superficie di 2100 metri vi sono 30 riuniti per le sale operative e i corsi per medici accreditati dal Ministero della Salute.
3: Direttore sanitario dottor Stefano Aracci, odontoiatriasantantonio.it 049 688 8771.
4: Con Amazon ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
5: Spesa online senza scherzetti, ma vai da Conad! Dal 15 al 21 ottobre, acquistando almeno 20 euro di prodotti a marchio Conad, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
6: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 18.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Carmelo Lazzaro, giornata tragica per gli incidenti sul lavoro. Nel pomeriggio, nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, un operaio di 31 anni è morto a causa della caduta di un pilone da una gru. Ferito gravemente anche un collega. A Scerni, vicino a Chieti, uno studente universitario ha perso la vita nella cantina sociale dove lavorava come stagionale, colpito dall'elica di uno svinatore. In mattinata, nel porto industriale di Cagliari, un operaio di 61 anni è stato schiacciato e ucciso da alcuni tubi metallici. In Russia ha rilasciato dopo l'interrogatorio Sergei Sokolov, direttore del quotidiano d'opposizione Novaya Gazeta. È stato ascoltato come testimone nell'ambito dell'inchiesta che coinvolge il giornalista Oleg Roldugin. Intanto Zelensky rivendica la ripresa degli attacchi ucraini alle raffinerie russe. Colpita anche una base dell'aviazione militare di Mosca, dove sarebbero stati distrutti 6 cacciabombardieri.
4: Fine della tregua da parte di Kiev contro le raffinerie del nemico, lo dice Zelensky, era stata annunciata giorni fa da Trump e mai rispettata da Mosca. Centrato l'impianto russo di Ryazan, atto definito dal ministro degli esteri di Mosca Lavrov, una sfida diretta al presidente Trump. Gli Stati Uniti avrebbero chiesto all'Ucraina per 6 volte di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe dopo l'incontro tra Zelensky e Trump a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un segnale pesante per il presidente ucraino che sente di essere stato scaricato da Washington. Pur essendo ristabiliti i servizi militari di Starlink, anche Musk attacca e ora che Zelensky se ne vada, il presidente ucraino è a Bruxelles, dove domani parteciperà al Consiglio europeo per chiedere maggiore pressione sulla Russia e più sostegno alla sua difesa. Kiev ha esaurito le scorte di Patriot, secondo la CNN, e non può più fermare gli attacchi aerei di Mosca. Gli Stati Uniti starebbero inoltre facendo pressioni sull'Europa per sbloccare alcuni asset russi congelati, finora senza successo. La Casa Bianca starebbe anche valutando un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Nuovo incidente oggi nel Mar Nero, 2 navi cargo sono state colpite da droni al largo delle coste della Romania, 8 i dispersi. Marco Barbonaglia, GR1.
3: L'Ucraina al centro del Consiglio europeo di Bruxelles, per l'Italia presente la premier Giorgia Meloni. Altro tema sul tavolo, il caro energia. La Commissione è pronta a prorogare il quadro temporaneo per gli aiuti di Stato. Per il brevissimo periodo non previste altre misure straordinarie. La corrispondente.
5: Sul caro energia emerge tra i 27 una posizione comune. Servono interventi immediati per contenere i rincari di petrolio e gas aggravati dall'instabilità in Medio Oriente. Misure a breve termine per proteggere famiglie e imprese, mentre resta aperto il confronto sulla revisione del sistema europeo delle emissioni, l'ETS, e sul funzionamento del mercato elettrico. Ma è sul bilancio europeo che le distanze restano profonde. La proposta della presidenza irlandese per il periodo 2028-2034 prevede tagli per 140 miliardi rispetto al piano iniziale della Commissione, da 2.000 miliardi di euro. Non basta alla Germania. Il cancelliere Merz chiede una riduzione molto più consistente. Nessuno Stato, sostiene, può permettersi contributi così elevati. Duri anche gli altri paesi del Nord Europa, i paesi frugali come l'Olanda, ma anche la Svezia. Sul fronte opposto, i paesi amici della coesione del Sud Europa difendono i finanziamenti all'agricoltura e alle regioni più povere. Per il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, l'obiettivo resta un accordo entro dicembre. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
3: In Italia con la cronaca, le aggressioni con la minicar a Roma, i 2 adolescenti indagati per lesioni e tentato omicidio dell'attore Davide Iacopini saranno interrogati anche dalla procura minorile, alla quale quella di Roma ha trasmesso gli atti.
6: I 2 minorenni per una settimana sono andati a scuola come se nulla fosse, sapendo di essere ricercati dai carabinieri per aver aggredito a bordo di una minicar 6 persone tra Monteverde e Testaccio, tra loro l'attore Davide Iacopini, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale San Camillo di Roma. Per le famiglie dei 2 giovani una tragedia. Al TG3 ha parlato Francesca, la madre del ragazzo che ha colpito Iacopini facendolo cadere a terra mentre viaggiava su un monopattino.
7: Vorrei che sta storia abbia un lieto fine per Iacopini. maniera che possa diventare una lezione di vita per questi ragazzi, ma non troppo dura. Io non ho parole, ma lo capisce? Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui se è una brava persona. Perché i figli sono la nostra rivincita nella vita. Immagini che rivincita adesso io ci ho avuto con sta storia.
6: I ragazzi davanti al PM Cassiani hanno ammesso tutto. Per ora sono liberi. Saranno ascoltati anche dalla procura per i minorenni. Per loro potrebbe scattare l'arresto con il trasferimento in una comunità o in un centro di detenzione minorile. Entrambi hanno precedenti per il furto di altoparlanti. Elena Paba, GR1.
3: È tutto per questa edizione. Ora c'è il rosso e il nero. Buon proseguimento su Radio 1.
8: Il rosso e il nero.
9: Oggi dureremo mezz'ora perché dopo di noi c'è una partita, ma no, non parliamo di partite, no, oggi no.
10: Doppia uscita alternata di rossi e di neri, là. Così, di qui il nome, passo del capitano, pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
11: Elevo una formale protesta contro il GR1 perché basta con rosso e nero, ma il nero prima del rosso.
9: Rosso e nero, così si chiama il rosso e il nero. No, hanno detto giusto.
11: È un errore.
9: No. Allora, dopo di noi ci sarà la partita Salisburgo-Milan. Quanto ti ho pensato ieri Roma-Real Madrid?
11: Lo so, però sai, il dramma vero è che hanno perso tutte e quattro le squadre italiane. Speriamo il Milan stasera. Perché insomma
9: però no, ha giocato bene la Roma, dai,
11: gioca benissimo, meglio del Real, però hanno preso il direttore del TG1 Chiocci, che è laziale, mi sta massacrando stamattina.
9: Vabbè.
11: Fanno i guardoni,
9: no, ma la cosa brutta c'è stata l'illusione e poi la delusione, che 3-1 stavano
11: vincendo, poi 4-3, guarda, uno dopo l'altro.
9: Ma parliamo di altro, anzi guarda, ti vorrei dire
11: delle
9: infrazioni. Oggi ti do una doppia razione di Alberto Sordi anche in questa salsa.
12: Prego, favorisca la patente, per favore. Ma tu sai chi sono io? Favorisca la patente, per favore.
9: Capito?
11: Alberto Sordi, tu non sai chi
9: versione
11: sono
9: vigile.
11: Perché dentoni?
9: Coi dentoni? Parliamo del nuovo codice della strada.
11: Col 335.
9: Senti. Prego, sorpassi.
11: Neanche una telefonata si può fare in macchina. 335-699-2949 per i vostri commenti preziosi.
9: Editoriale nero di Francesco Storace.
11: Ma finiamola con le critiche, Vladimir, ti leggo, ti ascolto, basta.
9: Sono, ma se ancora non ho letto, non sai qual è il mio editoriale.
11: Gli autori hanno fatto la spia. Sono sacrosante le modifiche volute da Matteo Salvini. Intanto si pagherà di meno per le piccole infrazioni, quelle che possono succedere a tutti, persino a te. Fuori città si ha una tolleranza di 10 km orari sopra il limite di velocità, mentre resta 5 all'interno dei confini comunali, e la multa d'autovelox ti deve arrivare in 45 giorni e non in 90. Stop burocrazia lenta e vindicativa.
9: E soprattutto mi devono avvisare, perché se c'è l'autovelox io devo essere truccata.
11: Ecco.
9: Non voglio foto così.
11: Sì. Poi più civiltà per i disabili. Piattaforma nazionale. Così il loro pass vale in tutta Italia senza multe in ZTL. Qual è la filosofia? Leggero per chi regola, duro solo per chi è davvero pericoloso, come me. È il viale rosso di quella stella di prima grandezza che risponde al nome di Vladimir Luxuria.
9: Un nuovo codice della strada da multare.
11: Vabbè, uno può essere gentile subito.
9: A fronte di incidenti e condotte stradali pericolose, si sceglie di punire con la sospensione breve della patente solo chi ha meno di 20 punti. Se invece ne hai 21 e sei un pazzo sulla strada, nessuna sospensione. Sanzioni ridotte criticate dal Codacons, che le ritiene dannose sul fronte della prevenzione su condotte di monopattini, regole sul casco, divieti di circolazione e limiti di velocità.
11: Ma
9: corsie preferenziali su autostrade che potranno essere invase da moto in caso di traffico intralcio.
11: Ma non davate quelli della libertà voi?
9: Così passeranno anche davanti alle auto in fila al casello, che gli faranno anche le corna come Vittorio Gassman nel film Il Sorpasso.
11: Comunque hai detto due volte.
9: Sentila.
11: Due volte anche hai detto, anche, non va bene.
9: Anche, ti porto a Verona.
11: Titolo, non c'è una canzone?
9: No, ti porto... Ah, andiamo dopo con la canzone? No, ti porto a Verona.
11: Ah, va bene, va bene. Ah. O in Puglia.
9: Ti porto a Verona perché abbiamo...
11: Perché il nome è? Il nome è?
9: Vabbè, sì, è Luigi Altamura, però andiamo a Verona perché lui è il comandante della polizia locale di Verona e referente ANCI per la viabilità Italia. Grazie di essere con noi, a Luigi Altamura. Salve.
13: Buonasera, grazie dell'invito.
9: Buonasera.
11: Ha mai multato il sindaco Tommasi?
13: No, non l'ho mai multato, ma soprattutto dobbiamo parlare in maniera, diciamo così, importante di un codice che non può mai essere vendicativo. Il codice della strada che tra poco vedrà la luce, credo che sia un codice che possa avere anche aspetti molto positivi e per gli automobilisti è un'occasione per migliorare anche lo stile di guida che non sempre non ci contraddistingue anche in ambito europeo.
11: Senta, comandante, però lei me la deve dire una cosa, sono sicuro che la sa. Come cambia la vita di chi deve controllare il codice?
13: Diciamo che la vita su strada di chi deve controllare il codice non è semplice, ci sono momenti anche molto difficili, dobbiamo essere pazienti, dobbiamo essere certamente attenti alle esigenze anche dell'utente che abbiamo di fronte. C'è un problema, noi a differenza di altre categorie diamo subito una sentenza, quella sanzione è subito una sentenza, i 42 euro per il divieto di sosta in quel momento sono una sentenza.
11: A chi lo dice?
13: Puoi presentare anche un ricorso, ma molto spesso io credo che la vita è difficile di per sé perché è cambiata anche la società. Voi avete parlato prima di Alberto Sordi, i suoi film, era un'altra Italia, un'altra epoca. Però guardiamo in positivo, guardiamo a queste norme che sicuramente guardano al futuro, perché si parla di digitalizzazione, tutto attraverso banche dati. Patente libretto non lo chiederemo più perché lo vedremo attraverso le banche dati del Ministero.
11: Ce l'avrete con voi, ce l'avrete, queste banche dati?
13: Le banche dati sono a disposizione attraverso i nostri sistemi informativi, sono già attivi e permettono veramente all'utente di portare meno documenti cartacei o di plastica sul veicolo. Insomma, credo che sia un segnale importante l'informatizzazione. Lei bene ha detto, si riducono anche i tempi, i 45 giorni. Noi su questo, anche come associazione di comuni, avevamo chiesto qualche giorno in più. Pensiamo alle ZTL di Roma, di Milano, ci sono migliaia e migliaia di veicoli anche a noleggio, pensiamo anche a tutti gli stranieri che arrivano in Italia. Forse qualche giorno in più sarebbe stato utile.
9: Senta, le riforme sono valide grazie ai controlli poi sulle strade e autostrade. Come siamo messi a organico?
13: Lei mi fa una domanda.
11: No, vietate le lacrime.
9: Voglio sentire la risposta sincera.
13: Sincera, noi abbiamo bisogno di un ottimo codice e abbiamo bisogno di ottimi organici, altrimenti il rischio che diventano gride manzoniane. Esatto. Sappiamo gli sforzi che vengono fatti, serve qualcosa di più. Nelle città dove le polizie locali sono veramente in affanno, serve, io l'ho definito qualche giorno fa, un piano Marshall di assunzione. Ma non per fare cassa, servono per fare i controlli. Noi dobbiamo ottenere quell'obiettivo che ci dice l'Unione Europea: entro il 2030 meno morti e meno feriti sulle strade italiane, addirittura il 50%. Senza le divise, senza gli agenti in carne ed ossa, diventa difficile affidare tutto alla tecnologia.
11: Senta, comandante, sono sicuro che la pensa come me, sempre lodando Matteo Salvini. Sono modificate le abitudini degli automobilisti?
13: Beh, gli automobilisti, ad esempio, dopo la riforma del 2024, ad esempio è stato introdotto la sospensione immediata della patente sull'utilizzo del cellulare alla guida. Molto spesso noi vediamo ancora comportamenti di persone che messaggiano, fanno filmati, guardano film.
11: È lussuria.
13: Senza comprendere qual è il rischio. Certamente alcune norme aiuteranno sicuramente a migliorare, però ci sono due articoli, mi permetta, che dobbiamo imparare a memoria: l'articolo 8 e l'articolo 9. Uno parla di cultura sulla sicurezza stradale e l'altro di educazione sulla sicurezza stradale. Non basta la repressione, serve anche prevenzione. Questa è una parola magica che dobbiamo abituarci anche a comprendere.
9: Corsia preferenziale a disposizione di motociclisti in caso di traffico. Le chiedo, chi stabilisce quando c'è traffico o no? Non si rischia discrezionalità, contestazioni?
13: Sì, questo è un tema molto delicato, lo dovremo affrontare anche in sede adesso di commissioni parlamentari. Ci sono valutazioni diverse, il traffico ormai è parte della nostra vita quotidiana. Noi però dobbiamo ricordare che l'utilizzo di motocicli agevola anche in alcune fasi della vita cittadina il passaggio nei centri urbani. Qui parliamo addirittura però di autostrada. Credo che sia una norma di buon senso e che vedrà magari anche dei miglioramenti in fase parlamentare.
11: Nella sua esperienza, non? Quando vede uno che guida un veicolo, qual è la norma che più le balza agli occhi, che lui sottovaluta?
13: La distanza di sicurezza.
11: Ah, ecco.
13: È una cosa che rispettiamo troppo poco. La distanza di sicurezza ci
9: anche
13: salva
9: tra di
13: incidenti.
9: Noi ci dovrebbe essere, tra me e Storace,
11: no,
9: una distanza
11: allontanati.
9: Sicurezza. Prego, continui, ci scusi.
13: No, credo che sia importante mantenere la distanza di sicurezza soprattutto in certi ambiti, sia nei centri urbani ma anche in autostrada. Troppo spesso abbiamo dietro alle nostre spalle veicoli che nel momento in cui freniamo rischiano veramente di creare dei
9: soprattutto
13: danni
9: irreparabili. Soprattutto se uno è sul telefonino, aggiunge. Senta, abbassare le multe è una giusta misura?
13: Io credo che le valutazioni debbano essere fatte sulla deterrenza. Se noi pensiamo che in questo caso le sanzioni in alcuni casi sono stati abbassati, in altri sono stati alzati, faccio l'esempio della mancanza della copertura assicurativa, oggi si arriverà a 1000 euro di sanzione senza la copertura assicurativa, sulla velocità io non avrei abbassato così tanto, perché credo che la causa da sinistro stradale, le principali sono tre: l'alta velocità, la distrazione da cellulare e le mancate precedenze. Lo dice l'Istat.
11: Lei non ha citato le cinture di sicurezza, che sono una delle cose che subito ti pizzicano quando vogliono farti male.
13: E di questo la ringrazio, perché dimentichiamo molto spesso che anche chi sta nei posti dietro deve indossarle.
11: Sì, vabbè, però così non si può andare avanti.
9: Sì, anche il taxi.
11: Si suda.
9: Come no?
13: No, il tema delle cinture di sicurezza è un tema molto delicato, anche perché in caso di sinistro stradale, assieme agli airbag, aiutano notevolmente ad avere un minor numero di lesioni.
11: Lei ha usato l'espressione sinistro stradale, che vuol dire incidente?
13: Ecco,
11: il sinistro novità, è l'incidente.
9: Ecco, bel gioco di parole dell'asilo Mariuccia.
13: La novità è proprio questa: il codice della strada introduce il termine sinistro stradale, basta parlare di incidenti, per cui lei ha proprio centrato l'argomento.
11: Esatto, il sinistro è l'incidente.
9: Allora. Senta, sospensione breve dalla patente se hai meno di 20 punti. Se ne hai di più, a parità di comportamento stradale pericoloso, nessuna sospensione, è giusto?
13: No, è sbagliato, perché il nuovo codice introduce la mini sospensione della patente prima, oggi, per chi ha meno di 20 punti. Domani, col nuovo codice, sarà solo per coloro che hanno da 1 a 9 punti. Per cui si riduce ancora di più il numero di utenti a cui immediatamente ritirare la patente. Se tu hai da 10 punti a 20, a 19, avrai un aumento delle sanzioni, ma non avrai più la mini sospensione della patente. Solo da 1 a 9 punti. E invitiamo tutti gli ascoltatori ad andare a vedere sul portale dell'automobilista quanti punti hanno sulla patente.
11: Ecco, ma lei ci sta suscitando una marea di curiosità. Le norme in vigore, abbiamo citate tante, qual è una che non abbiamo citato che lei vorrebbe cambiare?
13: Ma a me piacerebbe cambiare quelle norme che in questo momento alle volte non riusciamo a realizzare, quella della copertura assicurativa in automatico. Noi oggi non abbiamo sistemi tecnologici che possano fermare ben 4 milioni di veicoli che stanno circolando senza assicurazione. E pensate che molti di questi veicoli poi fuggono dopo un incidente stradale.
11: Com'è possibile?
13: Mancano dei decreti attuativi, per cui noi dobbiamo avere delle norme che ci permettano di sanzionare in automatico coloro e anche sequestrare anche questi veicoli che in alcuni casi provocano sinistri stradali gravi e gravissimi verso l'utenza vulnerabile. Pedoni, ciclisti e motociclisti.
9: Le inoltre una domanda che ci fa un nostro ascoltatore, Pierpaolo da Gorizia, ci chiede e le chiede: va bene il limite 30 in città?
13: Anche su questo il nuovo codice della strada interviene specificando che non possono essere adottate zone 30 ad ampio raggio, devono essere zone 30 puntuali dove vi è una assoluta necessità, pensiamo alla zona attorno agli ospedali, scuole, però il codice interviene anche su questo.
11: L'autovelox e tutor, fanno davvero prevenzione o si rallenta quando si individuano, come faccio anche io?
14: Quando te lo segnala il telefonino.
11: Esatto.
13: Allora, in Italia noi avvisiamo delle postazioni con segnaletica verticale, orizzontale e segnaletica luminosa. Come dice il presidente dell'ASAPS Biserni, manca solo la banda della polizia e sai quello che sta per arrivare. Credo che sugli autovelox e sui telelaser bisogna finire di far la guerra. In Austria, in Germania, in Francia, in Spagna, queste postazioni autovelox non sono neanche segnalate, però loro riescono a ridurre il numero di morti e feriti. Domandiamoci un po' il perché.
14: Senta, un ragazzo si è appena patentato, un consiglio a un neopatentato.
11: Cambia macchina.
13: I consigli al neopatentato, noi dovremmo essere sempre un po' neopatentati,
14: perché siamo sempre giovani.
13: A parte, corretto, ma dall'altra parte il tema è che nei primi anni di guida siamo molto prudenti. Passati 3 anni improvvisamente cambiamo la guida. Io credo che i giovani siano un punto di riferimento per la sicurezza stradale. Noi andiamo nelle scuole assieme alla polizia stradale a fare educazione stradale. Il problema è che poi molto spesso queste regole ce le dimentichiamo e questo non va assolutamente bene.
14: Senta, un brevissimo commento.
11: Posso mandargli le multe che mi fanno farle togliere.
14: No, un brevissimo
13: mi sento sotto interrogatorio, però.
14: No, un breve commento purtroppo su questo brutto, insomma, fatto di cronaca nera della minicar che purtroppo di Roma, con che questi due minorenni si divertivano tirando fuori la gamba a far cadere i monopattini.
13: Conosco bene la zona in cui è avvenuta, a Monteverde, per cui è un fatto tragico, drammatico, che porta alla luce problemi di ragazzi che non si rendono conto di quello che fanno. Avere queste minicar, alle volte noi vediamo anche sui monopattini, si pensa che sia un gioco, un divertimento.
14: Esatto.
13: Qui si parla di cruda realtà. I genitori, ho visto che sono già intervenuti, la magistratura, però dobbiamo domandarci seriamente se la strada che abbiamo intrapreso verso questo mondo giovanile è una strada corretta o se si può fare qualcosa.
14: Grazie.
11: Un appello da parte mia, sì, comandante, dica al sindaco Tommasi di tornare alla Roma.
14: Vabbè, ma che c'entra?
13: Domani mattina lo vedo e glielo dirò sicuramente.
11: Grazie.
14: Grazie di essere
13: Buona
14: stato
13: serata,
14: con
13: grazie
14: noi. Grazie Luigi Altamura,
13: grazie
14: comandante Polizia Locale di Verona e referente ANCI Viabilità in Italia.
11: Simpatico sto comandante.
14: Sì.
11: Non fa le multe.
14: Soprattutto,
11: secondo me non fa multe.
14: Soprattutto esperto.
11: Esatto, non come te.
14: Adesso facciamo circolare un brano.
11: Facciamo circolare
14: Rolling Stones.

0: che non invecchia mai, Mick Jagger.
1: Ma pensavo parlassi di me.
0: No, ma tu non invecchi.
1: Io ringiovanisco.
0: Tu ringiovanisci. Quando sei vicino a me, tu rifiorisci, guarda.
1: Certo. Allora, ci siamo ascoltati, leggi i messaggi degli ascoltatori, saranno arrabbiatissimi.
0: No, ho fatto una domanda.
1: Soprattutto Michi da Barletta.
0: Vabbè, non è che tutte le volte, vabbè.
1: Sì. Allora, ascolta una cosa. C'è Trump, a differenza di quello che sostenevi tu, come sì, ultima ora, che ha detto che l'esecuzione di Nidal Hassan non sarà trasmessa in streaming. Perché metti in giro voci tendenziose?
0: No, allora, devi dire come sono andate le cose.
1: No, io lo so come sono andate le cose, perché io e Trump siamo così.
0: Era d'accordo sul fatto che la fucilazione fosse trasmessa in diretta streaming.
1: Poi, vabbè, così.
0: Poi è intervenuto Vance,
1: che è il vice, non il presidente.
0: Vance, allora, ha detto vabbè, ok, però poi ha detto ok, non la trasmettiamo in diretta streaming, ma trasmetterlo sarebbe stato un deterrente. Quindi tu mi devi che un cerchio bottista.
1: Guarda,
0: è ambiguo.
1: Anche tu sei il mio deterrente. Non votare comunista, grazie a te.
0: Senti, abbiamo un'altra notizia, o era l'unica?
1: No, ce n'abbiamo una al volo che purtroppo è triste, perché un altro operaio stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, è morto in un incidente sul lavoro. È una notizia triste. È un ragazzo che veniva dal Marocco, viveva a Firenze. Insomma, non si finisce mai di soffrire.
0: Queste cosiddette morti bianche, veramente terribili. Allora, salutiamo.
1: Che farai? Vabbè, già ci abbiamo domani.
0: Io
1: abbiamo
0: domani, certo.
1: Domani me lo dici?
0: Certo, Amantini e Lenzi sono gli autori. Pasqua per gli spunti e punti musicali.
1: E Suppa chi è?
0: Suppa la regia e Di Noia il tecnico. Oggi ho detto soltanto i cognomi.
1: Grande
0: perché,
1: Di Noia!
0: Perché manca poco tempo. Buona giornata a tutti.
1: Buon Ferragosto a tutti.
0: Ma che Ferragosto?
1: Buon
0: rientro a casa, vabbè. Sorpassa.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Crescere insieme, costruire genitori consapevoli, capire figli adolescenti che cambiano sotto i nostri occhi. Formato Famiglia quest'anno ha un nuovo spazio, SOS Genitori, per rispondere alle vostre domande. Il nostro numero 345 40 38 245. Io sono Diana Alessandrini. Ci sentiamo martedì e venerdì dalle 10.30 alle 11 su Radio 1 e Rai Play Sound.
3: Verde, viaggiare informati.
4: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino Trieste, coda tratti e traffico intenso tra Bivio a 4 raccordo tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, e poi code a Bergamo in uscita da Milano. A 8 tra Lainate e Castellanza verso Varese traffico intenso e coda a tratti, a Castellanza coda in uscita in entrambe le direzioni, tra Busto Arsizio e Gallarate coda in direzione di Varese per la presenza di lavori. Da qui sulla 10 Genova 20 miglia, coda a tratti verso Genova tra Pietra Ligure e Spotorno, coda a tratti per il traffico intenso anche sulla A12 tra Rapallo e Genova Nervi in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla A14, traffico intenso e coda a tratti verso Ancona, tra Bologna, Borgo Panigale e Bologna Fiera, e verso la Milano-Napoli tra Bivio A14 A13 e la A1 Milano-Napoli. Sulla A13 coda per traffico intenso tra Bologna Interporto e Bivio A13 A14 in direzione di Bologna, e concludiamo con la A11 Firenze-Pisa Nord, il traffico è bloccato per un incidente tra Prato Est e il Bivio A11 A1 Milano-Napoli in direzione di Firenze. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
3: In collaborazione con il CIS.
5: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.
6: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
9: Papà!
8: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
10: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: giornale radio del Lazio.
1: Ergastolo confermato in appello per Gian Davide De Paolo, 17 novembre 2022, uccise tre donne nel quartiere Prati della capitale. Le aggressioni minicara alla procura dei minori, gli atti dell'indagine che ha portato ad individuare i due responsabili, un 17enne e un 16enne, attualmente i ragazzi sono denunciati a piede libero. E polemica Trump e comunità ebraiche di Roma sulle commemorazioni di domani per il rastrellamento del ghetto. Ci saremo come sempre, fa sapere l'Associazione Nazionale Partigiani. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. In apertura lo abbiamo sentito, la sentenza che ha confermato in appello il carcere a vita per Gian Davide De Paolo, autore del triplice omicidio di tre donne nel quartiere Prati, due cinesi e una colombiana nel 2022.
2: Gian Davide De Paolo, il killer delle prostitute, entra per la prima volta a sorpresa in aula, il rosario al collo ricurvo per un problema alla schiena, assiste impassibile alla sentenza d'appello che conferma quella già emessa in primo grado lo scorso novembre, ovvero il carcere a vita.
3: La Corte d'Assise d'Appello di Roma conferma la sentenza della Corte d'Assise di Roma.
2: Così il difensore, l'avvocato Alessandro De Federicis.
4: Si augurava di no, poi aspettarsi una condanna a vita non è mai una cosa che ti aspetti. Le sentenze si rispettano, si legge la motivazione e eventualmente si impugnano.
2: E mentre la difesa nelle repliche aveva insistito nella non imputabilità di De Pau perché incapace di intendere e volere al momento dei fatti, il procuratore generale Eugenio Rubolino lo aveva definito un serial killer. Quel 17 novembre del 2022, dice, quando in zona Prati uccise a coltellate con estrema ferocia le tre donne, due cittadine cinesi, l'altra colombiana, agì con lucidità, aveva pianificato l'azione in maniera eclatante. Francesca Romana, mittica, legale, famiglie cinesi, e poi Angela Speranza Russo, legale, famiglia, vittima colombiana.
5: Io non mi faccio coinvolgere nei processi, però quando sono andato a fare visita alle vittime cinesi all'ospedale Policlinico Gemelli ho promesso loro di fare giustizia.
6: È un risultato che io aspettavo, per cui tutti noi abbiamo combattuto tanto, oggi è stato dato un segnale importante.
2: Gemma Giovannelli, TGR Lazio.
1: Le aggressioni minicare inviate alla procura dei minori di Roma, gli atti delle indagini che hanno portato ad individuare i due presunti responsabili, un 17enne e un 16enne. I due sono attualmente denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. La procura minorile, una volta ricevuto l'incartamento, potrebbe convocare gli indagati reo confessi per ascoltarli e disporre nei loro confronti una misura cautelare. Non è esclusa però l'opzione di chiedere ulteriori accertamenti agli investigatori. Intanto l'attore Davide Iacopini, una delle vittime, è in condizioni giudicate stabili, ma sempre gravi, e in prognosi riservata alla San Camillo di Roma. Incidente mortale sulla Frosinone Mare tra Terracina e Sonnino, in provincia di Latina. Un uomo sceso dalla sua auto parcheggiata poco prima dello svincolo per Capacroce è stato colpito dallo specchietto di un camion in transito e l'impatto è stato fatale. L'ANPI, come sempre, parteciperà alla cerimonia di commemorazione promossa e organizzata dal Comune di Roma e lo farà con la forza della memoria, della storia e dei valori dell'antifascismo incarnati dalla Costituzione democratica e repubblicana. Così l'ANPI provinciale di Roma risponde alle parole del presidente della comunità ebraica della capitale, Victor Fadlun, sulla richiesta ai partigiani di non partecipare alla commemorazione del 16 ottobre per il rastrellamento del ghetto. Fadlun aveva contestato l'ANPI le posizioni assunte sulla presenza delle bandiere di Israele e della brigata ebraica ai cortei del 25 aprile. Il 16 ottobre, aveva detto, è il giorno più doloroso nella storia degli ebrei romani e non può diventare il luogo di nuove lacerazioni. E ora le ultime sul traffico nella capitale dall'Agenzia per la Mobilità.
7: Domani in centro a Portico d'Ottavia per una cerimonia in occasione dell'83° anniversario della deportazione degli ebrei romani, divieti di sosta sul Lungotevere dei Cenci e possibili temporanee chiusure scatteranno già dalle prime ore della giornata e proseguiranno poi nella mattina. Nel pomeriggio corteo a Tor Tre Teste da via Falca a via Tovaglieri con deviazioni o limitazioni per la linea 556. Corteo domani pomeriggio dalle 17 anche tra Piazzale Ostiense e via Capitan Bavastro. In questo caso le deviazioni potranno coinvolgere 15 linee, tra le altre 30, 280, 716 e 792.
1: Ed è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano e regia Alessandro Campanella, da Danilo Fumiento. Una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
8: calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
9: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
9: Oh, sei esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
12: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
13: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
12: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
13: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
15: Ciao, c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Yuhu! C'è nessuno? Calciolone! Dove sei?
8: Un po' di calcio qui, un po' di calcio lì, osso per osso e qui rinforzo l'osso.
9: Che fai?
8: Lavoro per la salute del corpo.
9: Oh, sono esperta in materia. Mi offri una parte?
8: Una parte? Al massimo una particella.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Cari Green Lovers, la biodiversità è la rete della vita.
12: La natura non ha bisogno di effetti speciali.
13: Un nuovo viaggio per comprendere e proteggere la natura.
12: Non esiste futuro possibile per l'uomo se prima non impariamo a salvare ciò che ci permette di vivere, il nostro pianeta.
13: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, la terza stagione. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Q7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
16: Il piccolo Farouk Hassam è stato rapito nella villa dei genitori a Porto Cervo.
17: Voglio che mi dici dove sta mio figlio!
16: Non posso rivelare le mie fonti.
18: Cosa vuole dire ai sequestratori?
19: È un bambino molto sensibile. Trattatelo bene.
20: 177 giorni. Il rapimento di Farouk. Prossimamente. Rai 1.
21: Zona Cesarini.
22: Buonasera gentili ascoltatori, gentili amici all'ascolto, buonasera da Filippo Corsini. Dunque nuova serata dedicata alle coppe europee dopo il disastroso bilancio di ieri in Champions League con 4 sconfitte su 4 per le nostre rappresentanti. Questa sera proveremo, per così dire, a rialzare la testa nella seconda giornata di Europa League e nella prima di Conference League. In campo tra poco il Milan che gioca in casa del Salisburgo, mentre alle 21 sarà la volta di Juventus e Atalanta, la Juventus in casa del Celta Vigo, l'Atalanta che ospiterà il Pafos. Andiamo in onda grazie alla regia di Ombretta Conti e all'assistenza tecnica di Daniele Di Noia. Tornando alla serata di ieri, prima di dare la linea al nostro Diego Carmignani che ci racconterà l'incontro del Milan insieme a Massimo Orlando, insomma diciamo anche che la serata di ieri è stata negativa non solo dal punto di vista del risultato ma anche dal punto di vista degli infortuni. Infatti infatti tutti hanno pagato pegno, l'Inter che ha perduto Lautaro, il Napoli a fare i conti con i problemi fisici di Neres e poi la Roma con Dybala e Koné, da valutare ancora l'entità dell'infortunio, e anche il Como con Diao. Dunque una Champions davvero maledetta per il quartetto italiano. Ma adesso comunque concentriamoci sulla serata di questa sera, vi daremo dallo studio anche gli aggiornamenti in diretta sugli altri incontri d'Europa League, aggiornando anche magari quella che è la classifica di questo enorme girone di Europa League. E dunque andiamo subito a Salisburgo, Salisburgo-Milan, partita che prenderà il via alle 18.45, radio cronaca di Diego Carmignani e Massimo Orlando.
3: Tutta l'Europa League, minuto per minuto.
4: Bentrovati dalla Red Bull Arena di Salisburgo. L'Europa League, chissà se può essere questo il territorio in cui le squadre italiane possono dettare legge, chissà se possono farci dimenticare le amarezze di Champions League. Parliamo del Milan e della Juventus, due squadre che hanno sicuramente gli attributi per poter arrivare fino in fondo. Il passaggio a vuoto nella prima gara, quella d'esordio del Milan contro il Benfica, il 2-0 interno, fa sì che questa gara subito arriva una chance per riprendersi per la squadra di Amorim, 0 punti in classifica, una trasferta però complicata in quella di Salisburgo, dove sono appena entrate in campo le due formazioni, due laboratori nel segno della gioventù, a vedere almeno gli 11 schierati dai due allenatori quest'oggi, il tedesco Dani Roll per la compagine austriaca, invece per il Milan di Amorim 7 undicesimi cambiano rispetto al grigio pareggio con il Sassuolo, ed è la prima da titolare per Camarda, gli occhi sono tutti su di lui, sul vice Ramos per la prima volta in panchina, 8 minuti soltanto per Camarda in questo suo campionato, in questa sua stagione tra campionato e coppa, dunque il peso dell'attacco sulle sue spalle, magari questi 8 minuti sono stati proprio di attesa perché sbocciasse, fosse al massimo della forma, vedremo se sarà così e vedremo anche se gli altri innesti di Amorim ripagheranno la fiducia questa sera. Anche Roll, 37enne tecnico tedesco del Salisburgo, impiega giovani e alternative interessanti per anche qua 6 undicesimi che cambiano rispetto alla gara di campionato. È il primo anno, la prima stagione sulla panchina del Salisburgo per il tecnico tedesco, imbattuto sinora tra campionato e coppa, importante impatto direi dal punto di vista dei risultati e del gioco. Andiamo con l'11 austriaco, la squadra di casa nel suo esordio appunto tra le mura amiche, ha vinto la gara della prima giornata Europa League nella fase a girone unico, ha vinto fuori casa con il Leski Sofia 1-0 con l'attaccante Tabakovic, riferimento di questa stagione appena arrivato ma già determinante. Ma partiamo con il portiere del Salisburgo, Xavier Szymski, in porta 19enne promettente austriaco, Morgalla, Boma, Zabranski e Schmidt nella linea difensiva a 4, Barry, Mazaruk in mediana con l'ex Napoli Lindstrom sulla tre quarti insieme a Kitano e a Baidu. Tabakovic già citato, l'uomo da tenere d'occhio del Red Bull Salisburgo, Maignan tra i pali del Milan, Tomori ripescato viste le difficoltà che hanno avuto fisiche diversi giocatori della squadra rossonera, l'ultimo l'infortunio di Gabbia insieme a Tomori, De Winter e Pavlovic in una difesa a tre, Hutchinson chance anche per lui insieme a Bartesaghi in mediana sugli esterni a riempire il centrocampo, poi Yashari e Rabiot, Loftus-Cheek e Sisse saranno i due sostegni in attacco del uomo più atteso di Camarda lì davanti. Tra poco si inizierà a giocare Salisburgo-Milan, valida per il secondo turno di Europa League, racconteremo sottoscritto e Massimo Orlando. Buonasera Massimo.
18: Buonasera Diego, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori.
4: Insomma, diciamo che la gioventù, all'insegna della gioventù, questo Milan, per esperimenti, forse un po' troppo, chissà. In ogni caso la panchina imbottita di uomini di livello, i titolarissimi, potrebbe rappresentare in corso d'opera anche un qualcosa di significativo, diciamo, perché ormai, dicevo, il calcio non si gioca più in 11 ma in 16. Massimo.
18: Sì, assolutamente sì, i 5 cambi sono molto importanti nel calcio moderno, davvero cambia tanto Amorim, d'altronde sta cercando di trovare la squadra giusta, i giocatori giusti. Per adesso il Milan ha deluso, è vero che non arriva in campionato, non ha mai perso, però in Europa ha giocato male e ha perso col Benfica. Non può permettersi stasera di fallire un'altra volta, perché insomma è una squadra sicuramente in costruzione con dei problemi, però ti chiami Milan e questo girone

0: una seconda linea di uomini, quelli a disposizione di Amorim, all'insegna appunto, scusate la ripetizione, di una linea verde Camarda, d'altra parte il vice Ramos, ed è difficile che Ramos gioca tutte le partite. Nel frattempo la gara è appena iniziata, c'è il Milan in divisa rossonera che attacca verso sinistra in direzione di quello che è il tifo più acceso di casa, il tifo del Salisburgo. Dalla parte opposta sono 1500 i tifosi del Milan, un impianto stupendo bisogna dire dal punto di vista scenico ma anche della fruibilità, pianta rettangolare. A centro area arriva un pallone giocabile proprio per Camarda, il primo pallone toccato dal numero 73 del Milan, è stato un tentativo di vincere un duello aereo che poi non ha portato a nessun pericolo, era un cross proveniente dalla sinistra, dal piede di Bartesaghi, è in rosso nero come detto il Milan, è invece in blu scuro la formazione di casa e prova a vincere un contrasto a livello della mediana con Baidu che è dato a caccia di un pallone rientrando dalla sua posizione avanzata, perde il contrasto, poi successivamente altro cambio di possesso e il Salisburgo che può cercare di giocare sulla sinistra, ma attenzione perché c'è un break di Hutchinson che riesce a soffiare un pallone all'avversario, fascia destra, chiama bionda, tentativo di scambio poi con Loftus-Cheek che si fa vedere, cercano anche di dare sostegno all'avanzata dell'esterno oggi scelto da titolare da Amorim, poi si riparte da lontano, il Milan che prova a costruire il gioco dall'ex della partita, vale a dire Pavlovic, buona l'idea di andare sulla sinistra dove c'è Bartesaghi, ben calibrato l'assist in profondità, poi Bartesaghi viene fermato, contrasto con Morgalla che non è felice per il rossonero, è andato a ridosso della bandierina a contrastare l'avversario. Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Salisburgo e Milan, Milan molto aggressivo devo dire ed è un Salisburgo che deve ancora iniziare a costruire le proprie manovre avanzate come questa, attenzione perché Badu riesce a soffiare un pallone a Tomori ma no, la corsa non è abbastanza promettente per riuscire ad arrivare dalle parti di Maignan, insomma è stato poi risucchiato dalla difesa rossonera, un po' alta questa difesa, sì. Con Baidu sulla sinistra molto minaccioso, stava prendendo il tempo al suo diretto avversario Tomori, gli sia sicuramente da lezione per quello che potrebbe rappresentare il pericolo proviene dalla sinistra, un ghanese molto molto veloce e anche dal punto di vista dei numeri ha iniziato alla grande quest'anno. Massimo Orlando, a te.
1: Sì, sì, assolutamente, attenzione, il Milan chiaramente giocando con la difesa 3 deve comunque alzare la linea appunto dei difensori, qui Tomori è stato poi bravo con la corsa in velocità a recuperare su Baidu, anche Tomori un giocatore che insomma non gioca da tanto tempo, deve ritrovare misure e distanze, è normale che sia così, però attenzione.
0: Eccolo Baidu, riesce ad andarsene, poi la scivolata, l'intervento strepitoso di De Winter che è riuscito veramente all'ultimo atto a cercare e a riuscire poi di raggiungere il pallone perché Baidu se n'era andato nel cuore della tre quarti, era riuscito a proiettarsi dentro la rigore, De Winter intervento disperato anche pericolosamente, è riuscito però a leggere esattamente con i tempi giusti questa azione, a evitare che Baidu potesse andare in porta, ma insiste il Salisburgo stavolta sul lato destro dove c'è l'azione condotta da Lindstrom, il rimpallo è favorevole al Milan, rimessa laterale per la formazione guidata da Ruben Amorim, insomma Baidu l'abbiamo adocchiato da subito Massimo sì. Come pericolo numero uno ed è assolutamente per la velocità e l'impatto che sta avendo nella partita una mina vagante, anche perché la posizione mi sembra sia molto ondivaga da parte di questo giovanotto che a quanto pare ha i numeri per sfondare.
1: Abbiamo già visto insomma le caratteristiche di questo giocatore, la velocità, la tecnica, bellissima la giocata dove salta con facilità Tomori e come hai detto te De Winter trova un salvataggio perfetto in scivolata, lì è sempre molto rischioso andare in scivolata ma lui è stato bravo con la scelta del tempo e il Milan che adesso sta soffrendo un po', il Salisburgo che sembra essere più squadra rispetto ai rossoneri che davvero stasera hanno cambiato tanto, devono trovarsi un po' i giocatori prima iniziare a trovare soluzioni.
0: Sì, sì, sta giocando a memoria Salisburgo, come per il Milan la prima annata con questo tecnico tedesco, però l'impatto è stato già immediato, anche se bisogna dire che è andato anche, proviene anche dalle giovanili del Salisburgo, ha allenato i giovanissimi diverso tempo fa, ma ha soltanto 37 anni. Nel frattempo 0-0, ricordo il parziale tra Salisburgo e

0: Milan. C'è stato un calcio di punizione a favore degli austriaci con cross dentro l'area di rigore neutralizzato da Maignan, aveva calciato con il destro. L'ex Napoli e Lindstrom danno spettacolo nel frattempo ai tifosi del Milan alla mia destra, anzi possiamo parlare tranquillamente di vittoria dal punto di vista del tifo e dei decibel, perché quello che sentite è soltanto il tifo rossonero. Attenzione a questo scambio in avanti avanzato, Loftus-Cheek cerca e chiede triangolo a Camarda che però viene fermato, spalle alla porta in maniera fallosa, ecco forse un fallo questo che nel nostro attuale campionato non viene più fischiato visto che si fa giocare, si è deciso per un calcio di punizione a favore del Milan. Camarda che va incontro al pallone, sta facendo anche un lavoro di rifinitore avanzato, calcio di punizione per il Milan, muove il pallone verso sinistra. Nel frattempo ricordo che siamo nel minuto 7 alla Red Bull Arena, la seconda gara di Europa League del Milan, è 0-0 contro il Salisburgo che ben si sta muovendo rispetto ai rossoneri che hanno iniziato con l'acceleratore, col piede sull'acceleratore, poi non hanno trovato costrutto nelle loro azioni avanzate. Sulla sinistra Pavlovic va a cercare Sissé, l'intervento difensivo poi di Morgalla, tedesco di origini brasiliane, che sta ben francobollando il numero 70 del Milan, che ritrova una maglia titolare in questo match. Possesso arretrato del Salisburgo pericolosamente, il portiere sta praticamente gestendo un pallone a ridosso della bandierina, anche una caratteristica di questa squadra, giocare con la totalità dei suoi elementi. Lancio lungo in direzione ancora di Baidu che sta in questo momento occupando la posizione più avanzata nello schieramento di Hall. Tabakovic, capitano di questa squadra, è quasi sulla linea dei centrocampisti. È molto fluido l'attacco del Salisburgo, punti di riferimento pochi. Milan che cerca anche di imitarlo se vogliamo, visto che sta provando proprio con le imbucate, con gli uomini più rapidi sorprendere la difesa a quattro schierata da Roll. Fraseggio questo arretrato nel frattempo ancora del Milan con Bartesaghi, ancora per Pavlovic che sta toccando molti palloni in questo avvio di gara, una sorta di regista arretrato, si passa di nuovo dalle sue parti ma c'è Yashari che prova stavolta felicemente un lungo pallone dalle parti di Bartesaghi, è indisturbato in sostanza, raggiunge la bandierina, arriva un cross ben piazzato, il colpo in corsa, incontro al pallone fuori di pochissimo, è stato Rabiot se non erro, andare con il destro a cercare la porta, prima occasione della partita, direi importante visto che con l'ottimo cross pennellato a mezza altezza da Bartesaghi ha trovato alla perfezione Rabiot, è andato incontro al pallone con il piatto, era rimasto impietrito il portiere del Salisburgo Xavier Siski, che si è visto forse anche sorpreso da una seconda deviazione proprio di un milanista, infatti sarà rimessa dal fondo. Che opportunità questa per il Milan, Massimo Orlando?
1: Eh sì, davvero, il Milan che qui ha avuto la pazienza facendo girare il pallone e non rischiando la giocata per via centrale, poi Yashari ha trovato questo bel passaggio sull'inserimento di Bartesaghi che è molto bravo nel cross e come sempre Rabiot con i tempi giusti arriva davvero a un passo da mettere la palla in rete, ma credo sia stato deviato da un compagno, se no davvero sarebbe finito in porta. Bella questa azione del Milan, però adesso ancora una volta in difficoltà a centrocampo, perdono spesso i duelli e alcuni passaggi abbastanza semplici e sono molto molto bravi a pressare i giocatori del Salisburgo. Il Milan deve fare attenzione in mezzo al campo.
0: Sì, il tandem Yashari-Rabiot anche con Loftus-Cheek che ovviamente insomma dà una mano ai compagni, mi sembra siano molto sotto pressione, si sono fatti vedere più nelle loro avanzate, ora è Camarda che riesce ancora a mantenere per un attimo il possesso, poi viene mangiato dal suo diretto avversario Boma che lo sta seguendo, lo sta pressando, uomo su uomo l'azione di pressing di questa squadra in Salisburgo, quasi una tradizione se vogliamo, che game pressing a tutto campo e lo sta portando a casa finora dal punto di vista della partita ai punti il risultato, la formazione guidata da Danny Roll, triangolazione sulla destra, Milan che non riesce ad intercettare questa lunga trama che poi in orizzontale si dispiega sul fronte opposto, un velo che avrebbe liberato proprio Baidu, attenzione perde palla però Hutchinson, proprio Baidu sulla sinistra, se ne va al diretto avversario, il tocco verso l'area di rigore ma anche con deviazione, palla che si impenna da quest'altra parte, credo che sarà rimessa laterale comunque per il Milan, no, non c'è stata deviazione, sfondamento di Baidu che finora possiamo tranquillamente dire essere il più pericoloso incisivo della partita, Hutchinson un po' deboluccio sul lato destro nel contenere questa avanzata, duelli su duelli che il Salisburgo sta per ora vincendo, uno su tutti direi quello tra Camarda e Boma che lo sta per ora arginando a dovere. Altra palla persa in difesa per il Milan dentro l'area, attenzione, non riesce ad andare alla conclusione immediata. Chitano è messo giù in area di rigore, contrasto che l'arbitro giudica regolare, sarà una semplice rinvio a favore del Milan, anzi calcio di punizione a favore del Milan, forse si è alzata una bandierina, non me ne sono accorto, probabilmente perché fallo in attacco del giapponese, non credo. Pertanto si riprenderà con il Milan in possesso di palla, è stato De Winter a rincorrere il suo diretto avversario, poi ha sentito la pressione addosso nel corpo a corpo, è andato giù Chitano, talento giapponese, sì, anche lui nuovo arrivato, è stata ridisegnata totalmente la squadra nell'estate, praticamente la totalità degli attaccanti, ma si sono già trovati bene con un ottimo amalgama. Qui rigore o non rigore, credo che fosse insomma un episodio su cui poteva sorvolare effettivamente l'arbitro, e così ha fatto sulla sinistra al 12esimo. Milan con un risultato di 0-0 vede Sissé fare un'azione di sfondamento pericolosa, poi il flipper e riesce alla fine Xavi Cischi a far suo il pallone, un flipper che stava mettendo in condizione Sissé di far male, una gara divertente, le occasioni non mancano, quasi pari dal punto di vista della pericolosità, siamo solo al 12esimo minuto con Massimo Orlando, siamo sullo 0-0, possiamo commentare sicuramente un paio di episodi almeno che abbiamo visto uno dietro l'altro, ma davvero non c'è un attimo di tregua, e per questo anche che Massimo non sto venendo da te più spesso.
1: No, è giusto così, la partita è un po' intensa in questo momento, dunque è giusto che tu la stia commentando molto bene come al solito. E il Milan che sta avendo difficoltà quando però prova a giocare sulla fascia sinistra con gli inserimenti di Bartesaghi, riesce ad essere pericoloso, e questa è una notizia importante anche adesso.
0: Attenzione, Hutchinson dentro la di rigore, servito da Rabiot, murato il suo primo tentativo con Hutchinson all'indietro, lo scambia ancora con Rabiot, siamo sempre dentro l'area, asse di destra, temporeggia per andare poi alla conclusione, di sinistro alto, spazio per questa avanzata, proprio mentre Massimo Orlando citava Bartesaghi, forse il Salisburgo ha attenzionato maggiormente il lato sinistro d'attacco del Milan, e per la prima volta Hutchinson con questa sua incursione ha creato pericolo più che concreto. 0-0, rimane così il parziale, Massimo.
1: Sì, peccato perché il Milan qui aveva trovato un buonissimo spazio sulla fascia destra, e Hutchinson secondo me ha tardato la conclusione, doveva calciare subito, invece ha fatto rientrare il suo avversario, poi ha provato il tiro a giro e non è riuscito, ma sul primo passaggio di Rabiot secondo me doveva provare a calciare di prima, a incrociare il tiro sull'angolo opposto, ha provato invece il cross per l'inserimento dei compagni, non è andata bene, però il Milan quando riesce a passare la linea del pressing, del primo pressing del Salisburgo, comunque riesce ad essere pericoloso, soprattutto sulla fascia sinistra.
0: Sì, è l'impressione nettissima che si ha anche qui dallo stadio, ovvero che c'è un'attenzione del Salisburgo per insomma un piano A che qualora non andasse a buon fine, come è successo più di una volta, insomma non aveva un piano B per riparare, se non una doppia pezza che hanno messo poco fa sulla incursione di Hutchinson. Attenzione a questo bel cross di Bartesaghi, dall'altra parte non arriva Camarda, però riacciuffa il pallone proprio Hutchinson, duello con il suo diretto avversario, vale a dire Schmidt, area lato corto dell'area, serve all'infuori dove può arrivare su un pallone Rabiot, non va alla conclusione perché c'è la pressione da parte di Baidu, ancora si ripassa da Hutchinson, viene servito da Tomori che sta partecipando a questa azione avanzata del Milan. Sissé, il colpo di testa, il cross è di Hutchinson, tempo perfetto di inserimento da parte di Alfa Sissé, e mette all'angolino il pallone dell'1-0 al minuto 15 del primo tempo, un'azione insistita del Milan, stava costruendo sul lato destro la propria fortuna, un cross pennellato, dimenticato dalla difesa, Sissé trova l'inzuccata giusta, va a festeggiare con i compagni, il gol dell'1-0 al minuto 15, si è sbloccata la partita di Salisburgo, esultano in trionfo i tifosi del Milan per questo gol bellissimo dal punto di vista della costruzione. Non ci sta più stupendo ormai, sì, questa anche pezzo di bravura, il colpo di testa è qualcosa di pregevole, ma soprattutto è la costruzione sulla destra del Milan che ha permesso questo vantaggio. Ripeto, al minuto 15, Salisburgo 0, Milan 1, la sbloccata Alfa Sissé.
1: Eh sì, e non è una novità, lo hai detto bene, questo ragazzo è un talento che il Milan giustamente si è tenuto in rosa dopo averlo visto a Morim, ha detto no, questo ragazzo è veramente forte, ce lo teniamo con noi, e ancora una volta ha dimostrato tutta la sua bravura e la sua intelligenza. Bravo anche Hutchinson a mettere questo pallone di prima, Morgalla perde il contatto con Cissé che gli passa davanti, colpo di testa, niente da fare per il portiere, bellissimo questo gol dell'ex Catanzaro, ci voleva per il Milan, anche perché adesso la partita potrebbe
0: Loftus-Cheek dentro l'area, attenzione ancora Milan, Hutchinson porta vuota, salvataggio sulla linea, inebriante azione del Milan con Loftus-Cheek e Rabiot che hanno dialogato centralmente, è arrivata a tu per tu Loftus-Cheek con il suo diretto avversario, vale a dire il numero uno del Salisburgo, che ha risposto presente una, diciamo, parata da hockey su ghiaccio quasi, anzi no, l'ha presa con il petto, poi è arrivato Hutchinson, porta vuota, salvataggio sulla linea da parte di Boma, 2-0 del Milan, vicinissimo, un salvataggio sulla linea l'ha negato, calcio d'angolo a favore del Milan, attenzione perché il Milan è in momento di assoluta euforia in questo istante con questa serie di azioni che hanno prodotto il vantaggio di Sissé, poi il raddoppio sfiorato un istante fa, calcio d'angolo, viene respinto dalla difesa del Salisburgo, centralmente si fa vedere Pavlovic, tutto avanti il Milan anche con i propri difensori, dopo la battuta del corner sulla sinistra Sissé riesce a servire Bartesaghi, arretrato, l'ultimo uomo e Yashari, si fa vedere anche Tomori, rimane avanti forse per corroborare questa azione avanzata del Milan, anche Pavlovic no, decidono di ricollocarsi nei loro spazi corretti, insomma Milan che è in vantaggio da pochissimo, ha preso anche il pallino del gioco in maniera prepotente e sta cercando di approfittarne con un raddoppio che pochi istanti fa, Massimo, davvero è stato vicinissimo per la formazione rossonera, ancora con un Hutchinson che mi sembra sia un elemento niente male, anche adesso se ne va sulla destra Hutchinson, la sterzata, può entrare in area di rigore, viene fermato, però c'è il ritorno su di lui di Schmidt, si ferma il Milan, riprendiamo fiato, 2-0 vicinissimo Massimo.
1: Sorpresa in questo caso il Salisburgo, che subito dopo il gol chiaramente è andato in difficoltà, non ha saputo leggere alcune situazioni in fase difensiva, il Milan con Loftus-Cheek è andato vicinissimo il gol, e poi Boma un salvataggio in spaccata davvero sul tiro di Hutchinson che dimostra di essere un giocatore interessante dalla metà campo in su. Prima tu lo citavi in fase difensiva, che è chiaro che gli esterni nel centrocampo a 4 devono anche aiutare la fase difensiva, però insomma ha dimostrato di non essere un giocatore bravo in quella situazione di gioco, però quando attacca la squadra mi sembra che sia assolutamente positivo questo suo inizio.
0: Molto molto bene questo Milan, un avvio condito dal gol, adesso non è da meno però l'azione della formazione guidata da Amorim, arriva un altro cross, rifornimenti che da Hutchinson e Bartesaghi in questo caso non stanno mancando, ancora possesso di palla che sta crescendo minuto dopo minuto per la formazione rossonera, quando siamo al 20° il dialogo a centrocampo cerca anche di comandare il gioco dal punto di vista dei tempi e della velocità, che adesso viene fermata se vogliamo dal Milan, che vantaggio 1-0 in casa del Salisburgo, ci fermiamo, è il momento del primo break pubblicitario.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia, tutta la famiglia, ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Ci Ci siamo lasciati col Milan in possesso di palla, è ancora così, è un'azione continuata quella della formazione rossonera sulla sinistra, Pavlovic, quell'asse lì, Bartesaghi, sì, se può succedere davvero di tutto, poi viene neutralizzato dal ritorno di Morgalla, questo tentativo della squadra che è in vantaggio dal minuto 15, il gol di Sisse, lo ricordo, un pregevole colpo di testa su un perfetto assist sulla destra ad opera di Hutchinson, solo il contropiede solo dopo aver rubato palla, diciamo, il Salisburgo si sta facendo vedere, deve riorganizzarsi, deve anche trovare soluzioni alternative a questa dinamica del gioco. Nel frattempo questa incursione sul lato mancino è stata fermata da Hutchinson fallosamente ed è il primo ammonito della gara, sempre sul solito asse sinistro, dove Baidu ha fermato Schmidt, non Baidu, effettivamente probabilmente è andato a interferire casualmente su questo,
1: esatto,
0: su questo impatto.
1: Esatto. Esatto, Diego, qui sono le due corse che si incrociano, no? E è impercettibile il tocco, e chiaramente giusto il fallo, ma il cartellino secondo me è assolutamente gratuito in questo caso per Hutchinson, che chiaramente quando si incrociano le corse è normale che succeda questo, ma non è mai da ammonizione. Dunque qui l'arbitro ha sbagliato e poi chiaramente non è successo nulla di pericoloso. Il Milan, stavo dicendo, sulla fascia sinistra ha molte più chance, perché Lindstrom non rientra mai a dar mano a Morgalla, dunque quando si spinge in avanti spesso c'è un 2 contro 1, l'inserimento di Bartesaghi, Morgalla si trova un 2 contro 1 e per lui non è molto facile.
0: Sì, un Lindstrom che è stato una meteora nel Napoli, non ha inciso più di tanto, sta cercando di rifarsi una carriera a Salisburgo, fantasista danese che proprio adesso sulla destra sta collaborando a questa manovra avanzata del Salisburgo. Si va a vedere lo stesso Morgalla che abbiamo citato soprattutto in zona difensiva, stanno sganciandosi in maniera costante da qualche minuto, da un lato Morgalla, dall'altra Schmidt, proprio Morgalla se ne va a Pavlovic ma si trascina il pallone sul fondo, c'è stata nel frattempo una deviazione in porta di Tabakovic, ma la palla era uscita dal rettangolo di gioco, qualcuno qui allo stadio ha esultato come su un gol fosse stato appena segnato, la deviazione c'è stata, palla in rete, ma era abbastanza netto il tocco esternamente rispetto alla linea della rimessa al fondo da parte di Morgalla, una sorta di 5 per gasarsi a vicenda degli uomini di Hall, che stanno da qualche minuto cercando di andare in avanti con più elementi, mi sono riferito agli esterni difensivi che stanno collaborando a una manovra più insistita in avanti. Il pallino del gioco, come detto, è del Milan da diverso tempo, condita con gol questa fase propizia dei rossoneri, anche con un raddoppio che è stato sfiorato in quella doppia chance neutralizzata in extremis dalla retroguardia del Salisburgo, che ora riesce ad annullare il tocco di Camarda, palla che esce fuori, l'ultimo a toccare è stato proprio Camarda, che come uomo più avanzato andava a contendere un pallone agli avversari, rimessa laterale e fraseggio arretrato da parte del Salisburgo per Zabranski, che riceve da Boma, dall'altro lato si fa vedere Schmidt nel cuore del centrocampo. Mi sembra che il Milan abbia una superiorità numerica da qualche tempo, forse perché Loftus-Cheek sta facendosi vedere maggiormente, lo stesso Loftus-Cheek però è aggirato, attenzione a Barry che va in diagonale nel cuore della mediana, riesce Yassari in qualche modo a interrompere questa corsa che sembrava inesorabilmente andare a finire su una tre quarti sguarnita del Milan. Anche qui un centrocampista, un uomo di gamba che mi sembra possa prendere iniziativa in maniera estemporanea come sta facendo spesso Baidu. In mediana c'è appunto questo Barry che per la prima volta si è messo in proprio. Azione comunque del Salisburgo che continua da fuori, ci prova sul primo palo, non riesce a trovare la porta, Mazurek all'angolino sarebbe finito questo pallone se la traiettoria fosse stata leggermente più azzeccata, ma no. Comunque gradito i tifosi del Salisburgo anche questa variante del gioco, la conclusione dalla distanza con Maignan che ha messo le mani, poi le ha tolte una volta accortosi che la sfera calciata da Mazurek, centrocampista polacco, niente male per quello che sta proponendo quest'oggi, traiettoria che è finita sul fondo. Bene per il Milan, sta ben secondo me arginando quelle che erano state le caratteristiche positive messe in campo dal Salisburgo finora. Minuto 26, il Milan, lo ricordo, è in vantaggio per 1-0. 10 minuti fa la rete che ha sbloccato l'incontro firmata da Alfa Sisse.
1: Sì, il Milan che comunque sto vedendo adesso sta difendendo a 4 con Bartezaghi che è andato a mettersi in linea con gli altri tre difensori. Nell'azione precedente troppo spazio lasciato comunque a Mazurek che ha calciato da una zona pericolosa chiaramente e per fortuna non ha trovato lo specchio della porta, però lì Yashari è uscito con qualche secondo di ritardo. Non bisogna concedere tiri da quelle posizioni, sono sempre molto pericolosi.
0: Sulla destra Hutchinson trova il fondo, palla arretrata, riesce ancora Barry a metterci una pezza rincorrendo il pallone, raggiungendo prima di tutti la zolla dove era finito questo tocco a rimorchio all'indietro da parte di Hutchinson che sta salendo di giri, mi sembra abbia assolutamente trovato la promozione in questo incontro. Sinora un elemento che era mancato finora nello scacchiere del Milan, assolutamente positiva la sua prova, ha fornito l'assist per Sisse e ogni volta che scende sulla destra sono guai per il Salisburgo. Ovviamente ha trovato fiducia, ha trovato insomma nei suoi mezzi le risposte che chiedeva Amorim, soprattutto ha trovato molto spazio anche in questa incursione, non è stato arginato a dovere da Schmidt. Attenzione a un errore qui in difesa di Morgalla che fa tutto da solo, ha creato una sorta di pasticcio, ha rimediato lui stesso. Palla in avanti, Tabakovic tocca per Kitano, la velocità impressa dal giapponese centralmente, poi la palla su Baidu, viene fermato da Tomori, altro scambio, Tabakovic dentro l'area, Maignan esce basso, era fuori gioco in ogni caso, una serie di cambi di possesso di palla sembrava fatta perché il Salisburgo sfondasse, poi alla fine c'è stato questo tocco in avanti con Tabakovic che in effetti era in posizione di offside nel momento in cui la regia ripropone lo slalom splendido di Hutchinson sulla destra con Schmidt che è rimasto a guardare, a pieni voti promosso possiamo dirlo Massimo Orlando.
1: Eh sì, se questa partita serve a dimostrare qualcosa da Morim, Hutchinson si sta assolutamente mettendo in mostra, molto bravo nel puntare l'uomo e c'ha grande qualità davvero con entrambi i piedi, per il momento è il grande protagonista secondo me del Milan lì davanti, ogni volta che prende palla riesce a trovare sempre qualche giocata pericolosa, invece fatica, sta faticando Camarda, è abbastanza normale perché è un po' isolato lì in mezzo ai due centrali del Salisburgo, però insomma per il momento non è mai riuscito a trovare la giocata.
0: No, sta faticando molto, ma sta facendo un ruolo tra virgolette di fatica per l'appunto, anche perché deve fare da boa, deve tenere alta la squadra, non come finalizzatore. Infatti più dentro l'area vanno a inserirsi, a sorprendere la retroguardia, altri uomini, in particolare Sisse che è andato a segnare un gol da centravanti, andandosi a prendere quello spazio lasciato diciamo sguarnito dallo stesso Camarda. Milan che è in vantaggio 1-0 quando siamo ormai alla mezz'ora di gioco del primo tempo qui alla Red Bull Arena contro il Salisburgo. Milan che dispone di titolarissimi in panchina, attenzione a questo lancio in avanti per Camarda, posizione sospetta secondo me, da solo contro tre uomini, riesce a difendere il pallone, adesso forse si alzerà la bandierina, no, lascia giocare anche perché il Salisburgo ha recuperato palla e centralmente c'è Zabranski che riparte, dicevo degli uomini non da poco di cui dispone il Milan in panchina, lista che inizia con Modric diciamo, ecco, poi c'è Moreira, c'è Gonzalo Ramos, Chukwueze, Stupinian e Pulisic, oltre a Musa e Aguila, giocatori che normalmente hanno trovato la titolarità assoluta in questo inizio di stagione dove è un Milan che deve fare ovviamente esperimenti per la ragione che abbiamo più volte espresso, ovvero che ci sono anche seconde linee che devono fare nelle turnazioni il loro dovere. Due elementi particolari però deve contare in meno il Milan, ovvero Salemakers e Gabbia. I loro infortuni sono davvero complessi da gestire, li rivedremo soltanto nel prossimo anno. Nel frattempo Salisburgo in avanti, la pressione su Pavlovic, portatore di palla, ex della gara, viene messo a terra. Chi è a terra adesso però il gioco non può riprendere è un giocatore della Salisburgo, credo si tratti di Chitano. Ancora ribadisco il parziale, minuto 31 del primo tempo, Salisburgo 0 Milan 1. Al minuto 15 la rete di Sisse, fase questa della gara forse la meno ritmata, quella in cui si sta giocando a ritmi più lenti. Sarà perché il Milan riesce a imporre insomma un gioco più compassato, sarà anche che hanno dato moltissimo nei primi minuti di gioco, non abbiamo avuto quasi mai pausa. Massimo Orlando.
1: No, assolutamente no, il Milan è meritatamente in vantaggio perché ha trovato il gol, poi ha avuto altre situazioni, che quella che ricordiamo con Loftucic e poi Hutchinson. Adesso il Milan sta gestendo la partita col possesso palla, ha abbassato i ritmi e dall'altra parte prova il pressing, prova a alzare anche gli esterni difensivi, però per il momento insomma il gioco offensivo del Salisburgo è abbastanza prevedibile, il Milan non sta faticando.
0: Sì, prevedibile letto bene nel trascorrere dei minuti da parte del Milan, che all'inizio è stato un po' sorpreso soprattutto dalla velocità delle imbucate con Baidoo, che sembrava veramente l'uomo partita, sembrava ormai lì per cercare anche qualcosa di più. Attenzione a Sissé, dentro l'area, è il gol del 2-0 con un assist di Bartesaghi, che ha raccolto sulla linea di fondo una sventagliata, un cambio di campo dall'altra parte, è riuscito a rimettere subito sul piede di Sissé un pallone giocabile che è stato messo di prima intenzione in porta, e al minuto 32 è arrivato il raddoppio del Milan. Ha segnato di nuovo Sissé, azione manovrata, l'assist nel primo caso era stato di Hutchinson, deviazione di testa, qui una assist volante di Bartesaghi che è stato girato a rete da Sisse, una splendida azione da gol dei rossoneri, anche come dire esteticamente pregevole, tutto regolare. C'era insomma il sospetto che qualcuno potesse essere in posizione non regolare, invece il 2-0 è stato appena certificato. Il lancio lungo visionario è stato quello di Adrien Rabiot, che ha pescato Bartesaghi dentro l'area, tocca l'indietro e Sissé, anche lui di prima intenzione, a girare in rete la personale doppietta. Il raddoppio del Milan ha trovato il suo centravanti, forse in questa serata il suo vice Ramos, ma non è Camarda, si chiama Alfa Sissé, anche qui in posizione avanzata, a due passi dalla porta è arrivato il 2-0 del Milan, meritato.
1: Eh sì, meritato, lo stavamo dicendo, il Milan che ha più qualità lo dimostra anche in questa azione, ancora una volta bravo Rabiot a vedere l'inserimento di Bartesaghi. Lindstrom ancora, come ti dicevo prima, non lo segue, ma Morgalla deve seguire invece Sissé, e Bartesaghi mette una palla all'indietro perfetta, bravissimo, perché non era per niente facile al volo metterla sui piedi di Cissé, che da quella posizione non può sbagliare. Hai detto bene, il centravanti oggi non è Camarda, è lui, due gol, molto bravo questo ragazzo, però bella tutta l'azione del Milan, e adesso insomma sembra che il Milan possa gestire questa partita.
0: Beh, direi di soffermarci un altro po' su Sissé, anche perché l'avevamo conosciuto per azioni inebrianti in velocità, soluzioni balistiche, ma a tutti i numeri, anche queste soluzioni al volo, di testa e da due passi dalla porta, ma anche con la freddezza e la lucidità, la spontaneità con cui ha girato in rete, la certezza di trovare il gol del 2-0, mi sembra che abbia più di una qualità questo giocatore, che insomma può fare la fortuna anche della nazionale se continua a crescere così come sta facendo. Nel frattempo direi, a parte una magari approfondimento su Sisse con Massimo Orlando, possiamo parlare di un Camarda a cui si sta chiedendo davvero un lavoro di supporto per lasciare spazio ai propri compagni. Insomma, è tutto un meccanismo che lì davanti sta funzionando alla perfezione.
1: Sì, d'altronde anche Ramos sta faticando, no? Quando gioca a titolare. Sì. Sono arrivate tante critiche, però quando tu giochi in queste situazioni per l'attaccante che deve comunque fare movimenti per i compagni e sacrificarsi, che l'allenatore tante volte chiede ai giocatori, però serve tantissimo. Hai visto come bravo si è ad andare sempre a occupare lui poi lo spazio lasciato da Camarda, è molto bravo in queste situazioni di taglio dall'esterno, inserimento centrale. Si dimostra di avere queste caratteristiche.
0: Partita perfetta finora del Milan, al minuto 36 può sorridere per quello che è il risultato attuale, ovvero doppio vantaggio in casa del Salisburgo, doppietta di Sisse, anche gli assist contano, quello di Hutchinson nel primo caso, di Bartesaghi nel secondo, e ci dicono quello che è l'asse più produttivo per la formazione guidata da Amorim. Dalle fasce stanno arrivando rifornimenti, anche nel mezzo un'occasione colossale per il raddoppio. Salisburgo semplicemente non pervenuto, col trascorrere dei minuti sta avendo sempre più fatica a rendersi protagonista della gara e del proprio destino. Anche in questo momento però c'è la chance sempre su un pressing e una possibilità di partenza. Tabagovic per Baidu da fuori area, prova a sistemarsi il pallone per una conclusione, chiede il triangolo a Chitano, arriva il cross, viene fermato dall'intervento difensivo di Bartesaghi, poi Sisse che porta a spasso il pallone, l'aveva perso, c'è stato il tocco però di Lindstrom, sarà rimessa dal fondo a favore del Milan. Il 37esimo, conduce il Milan in prossimità della sua caldissima tifoseria, 1500 sono arrivati a Milano, anche alcuni in macchina, quindi la distanza permette anche una trasferta agevole oltre che gradevole dal punto di vista della città e del meteo. Quest'oggi non è un caso che siano così tanti e molto più rumorosi della tifoseria di casa questa sera, in questo particolare momento in cui il tabellone luminoso recita 2-0 per i rossoneri, che non stanno subendo più di tanto, che stanno ora assistendo a una manovra a centrocampo del Salisburgo. Gran recupero di Loftus-Cheek, riesce a rimettere in moto le cose per il Milan. Hutchinson, che si trova in questo istante nell'asse centrale del campo, cede il pallone a Yassari, prova un suggerimento per Rabiot, ancora fraseggiano i due sempre nel cuore della mediana, sulla sinistra Bartesaghi, la fuga di Sisse costringe alla rincorsa e a una scivolata opportuna, in questo caso Barry, sarà rimessa laterale per il Milan. Il guizzo di Sisse, hanno capito che non devono scherzare troppo con questo giocatore, gli uomini di Roll, rimessa laterale a favore del Milan, arretrata dalle parti di Pavlovic all'altezza della mediana, ancora distribuisce verso De Winter, vede Rabiot che ha una certa libertà di movimento, porta a spasso il pallone molto, con molta personalità. Rabiot sta facendo il suo dal punto di vista dei tempi e delle scelte, con i giocatori che intorno a lui si muovono di conseguenza. C'è Loftus-Cheek che è riuscito insomma anche a risistemare le cose a centrocampo per un Milan che era inizialmente in sofferenza. Scambi sul breve con De Winter che si fa vedere, insomma il Milan in controllo della partita, anche dei tempi di gioco, quando siamo al 39esimo, senza strafare, cercando di mantenere il più possibile il risultato con questa inerzia attuale. Siamo al 39esimo, sempre 2-0 per i rossoneri in casa del Salisburgo. Massimo Orlando.
1: Sì, chiaro, il Milan deve continuare a giocare in questo modo, non dare la possibilità al Salisburgo di rientrare in partita, perché davvero sembra in grande difficoltà la squadra austriaca, fa fatica a trovare soluzioni, non ha idee in questo momento. Il Milan palleggia con soprattutto l'intelligenza di Rabiot, che in mezzo a tanti ragazzi giovani ha un'esperienza troppo importante, e difficile davvero che sbagli questo tipo di giocate. Però il Milan deve stare attento, non deve sbagliare, mancano pochi minuti, andare sul 2-0 a riposo sarebbe importantissimo.
0: Beh, anche con le altre pedine che potrebbe impiegare, attenzione perché Hutchinson è stato fermato in maniera vistosa, ci sarà sicuramente il giallo. Qui è stato strattonato, ripreso quasi per il colletto dal suo inseguitore, si trattava di Zabranski se non erro, dovrebbe essere lui il secondo ammonito della partita. Ci fermiamo al momento di un nuovo stop pubblicitario, poi torneremo per il finale del primo tempo di Salisburgo-Milan.
2: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
0: Zabranski, confermo, è lui l'ammonito, è anche un fallo ben speso se vogliamo così, visto che Hutchinson aveva preso il tempo all'avversario, stava entrando in area di rigore, in una ripartenza del Milan è in difficoltà la squadra austriaca nettamente. Attenzione a questo tentativo di andare a pescare Camarda, che per l'ennesima volta va a sportellate col suo diretto avversario, viene fischiato però fallo, sarà calcio di punizione per il Salisburgo che attacca verso destra, è in divisa azzurra quest'oggi, prova a velocizzare le cose, siamo in pratica a 5 minuti dalla conclusione del primo tempo col Milan che conduce 2-0, la doppietta, un gol ogni quarto d'ora diciamo così di Alfa Sisse che è riuscito a toccare in porta di prima, attenzione, prima di testa e poi con un tocco di sinistro, gli assist e i rifornimenti che sono arrivati dai lati delle zolle d'attacco del Milan, che adesso commette fallo con Hutchinson, anzi con Rabiot, stava cercando di andare verso la porta il suo diretto avversario che se non erro era ancora Mazurek, anche a rischio cartellino altro... questo intervento di Rabiot.
1: Diego, ha visto male l'arbitro perché va in scivolata e prende il pallone Rabiot, infatti si mette le mani, i capelli, protesta perché questo non era fallo, ci sta che anche l'arbitro possa sbagliare, però era andato proprio in scivolata e con la punta del piede è riuscito a toccare il pallone.
0: Calcio di punizione che non è vicinissimo all'area di rigore, siamo dietro la linea della tre quarti, Rabiot continua a parlare con l'arbitro, che non abbiamo citato, è Fesnik rumeno, evidentemente ha da replicare quello che stava dicendo poco fa Massimo Orlando, ovvero palla presa da Rabiot, cross dentro l'area, allontana Bartizaghi di testa, Sisse è appostato fuori, cattura questo pallone, la fuga in avanti di Pavlovic ha spazio davanti a sé, lo insegue, e ancora Murgalla rallenta il suo passo, il giocatore serbo lo cede il pallone a Bartesaghi, prova a ricostruire da lontano il Milan, deve creare un'azione ficcante in contropiede, in questo caso la squadra rossonera si è scelto di rallentare poi il passo, di cercare anche di giocare col cronometro e di non insistere più di tanto. Rabiot però prova una sventagliata nella zona dove aveva continuato la sua corsa Bartesaghi, a ridosso della linea della rimessa laterale, prova ad alzare la gamba a cercare di arpionare un pallone, non ci riesce, sarà rimessa a favore del Salisburgo che va a velocizzare le cose, anche perché il primo tempo sta per ultimarsi, sotto di due gol il Salisburgo deve ritrovarsi totalmente, aveva fatto un'ottima impressione a inizio gara, però il Milan ha davvero preso bene le misure, sta effettivamente difendendo a 4 in questo momento, come ci aveva fatto intendere Massimo Orlando. Qualcosa ha cambiato il Milan, l'uomo più basso rispetto allo schieramento iniziale è Bartesaghi, che invece permette a Hutchinson di spingersi più avanti. Sicuramente sono stati due elementi finora vincenti, oltre alla vena realizzativa di Sisse, è
1: sì,
0: abbastanza scontato dirlo, visto che la doppietta di Sisse sta indirizzando la partita.
1: No, alcune situazioni tattiche molto interessanti, come hai detto te, il Milan in questo momento sta giocando a 4 e poi invece quando si spinge in avanti è sempre Bartesaghi che va a fare l'esterno alto offensivo e Yashari va a prendere lui il posto spesso in fase difensiva. Questi sono meccanismi che il Milan deve trovare, perché quando giochi con la difesa 3 diventa complicato se non hai l'aiuto dei centrocampisti, ma stasera lo stanno facendo molto bene.
0: Nel frattempo Tabakovic in area di rigore ha cercato insomma di andarsene e di andare a far attenzione, sì, è sparito un giocatore, si tratta di Baidu. Tabelloni luminosi alla ricerca del pallone, ha trovato insomma dall'altra parte una sfortunata, diciamo, uno sfortunato capitombolo, si è rigirato, è stato poi soccorso. Speriamo che non sia claudicante, sembra sì essersi assolutamente ripreso, è stato insomma anche inquietante perché era sparito dal nostro orizzonte Baidu all'inseguimento di un pallone. Mancano 10 secondi alla fine del primo tempo, anzi al momento in cui verrà esposta la lavagna luminosa. Tutto questo in un'azione in cui Tabakovic sembrava pericolosamente indirizzato verso la porta, poi è stato ben rintuzzato dalla difesa del Milan. È il minuto 45, si giocherà per altri 60 secondi Salisburgo-Milan con il Milan avanti 2-0. La palla adesso è in possesso dei austriaci, centralmente il tentativo di Barry di imbucare centralmente verso Tabakovic che è molto vicino al centrocampo, ora si risposta in avanti. Ricorda un po' Mandzukic Tabakovic, giocatore bosniaco che sta facendo un gran lavoro anche lui di riferimento avanzato, una sorta di regista con il numero 9 sulle spalle. Allarga il gioco il Salisburgo, non riesce a trovare in Morgall il riferimento più adeguato per corroborare questa azione avanzata. La palla termina fuori a ridosso dell'area tecnica di Amorim. Ancora azione del Salisburgo, siamo a 30 secondi dalla conclusione. Buona triangolazione, ci mette una pezza De Winter, ottimo anche qua nella lettura. Protestano gli uomini del Salisburgo perché la scivolata di De Winter era direzionata verso Magnan, chiedono gli austriaci evidentemente un retropassaggio, l'ha presa con le mani Magnan e l'arbitro fa segno, anzi fa intuire direi dal doppio fischio Massimo Orlando che è finito il primo tempo di Salisburgo-Milan, vantaggio meritatamente con la doppietta di Sisse, minuto 15 e 32 del primo tempo. Ci risentiamo tra pochissimo per il secondo tempo di questa seconda partita di Europa League del Milan che sta vincendo, ripeto, 2-0 in casa del Salisburgo. Linea al giornale radio.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
7: Scopri JQ7 Super Hybrid Exclusive, l'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
8: Noi vogliamo vedere voi, la vostra personalità. Se uno molla, cominciamo dall'inizio.
9: Tocca! Abituatevi a avere disciplina!
10: Tutti quanti puntano al massimo, ovvio, pure io.
11: Scuola di danza, la terza stagione. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
12: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
14: Perché scegliere Genertel?
15: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
16: GR1. Studio Valerio Penna, la Premier Giorgia Meloni a Bruxelles per il Consiglio europeo. Oltre alla questione ucraina, al centro dei lavori ci sono i temi economici. A quanto si apprende, Francia e Germania avrebbero raggiunto un'intesa sul futuro dell'industria automobilistica continentale nel quadro dei negoziati sulle emissioni di CO2 e sui criteri per il Made in Europe. L'inviata.
17: Si aspettano le conclusioni del confronto al Consiglio europeo di Bruxelles su competitività, caro energia e maggiore flessibilità chiesta dall'Italia, che la Commissione starebbe valutando ma con dei limiti chiari secondo informazioni che stanno filtrando. È in corso la discussione anche sulla revisione degli ETS, cioè il sistema di scambio di quote di emissioni in Europa, strada indicata dalla Premier per alleggerire le imprese. Dialogo aperto sulla clausola di salvaguardia, il governo italiano chiede all'Unione di poter utilizzare i fondi per l'energia già concessi non solo per investimenti ma anche per aiuti alle famiglie. La Premier auspica dall'Europa risposte rapide e coordinate per far fronte alla crescita dell'inflazione. Su tutto il confronto sul bilancio europeo. Al negoziato Giorgia Meloni si è presentata alla guida con la Romania di altri 16 paesi amici della coesione. Dalla riunione di questa mattina è uscito un documento congiunto per salvaguardare agricoltura e coesione, per contribuzioni eque da parte degli stati e per escludere sconti per i singoli paesi. Nel pomeriggio anche l'incontro tra la Premier e il leader del partito spagnolo Vox. Domani Ucraina. Il presidente Zelensky è già arrivato per alcuni incontri bilaterali. Difesa e immigrazione saranno i temi al centro della seconda giornata del Consiglio europeo. Con Jacopo Teodoro da Bruxelles. Carla Macrellino, GR1.
16: Caro carburanti, il rincaro dei prezzi ha innescato una situazione di grave emergenza per il settore dell'autotrasporto, con la Calabria particolarmente colpita da esaurimento delle scorte di benzina e diesel e blocchi stradali. Le associazioni di categoria minacciano di bloccare il paese se il governo non convocherà un tavolo di confronto urgente sulla questione. Tra le cause della carenza di carburanti, lo stop agli accessi alla raffineria di Taranto, attuato da lunedì scorso dai lavoratori di Acciaierie d'Italia. E a proposito dell'ex Ilva, il governo ha convocato un nuovo incontro con le parti sociali per il pomeriggio del 27 ottobre a Palazzo Chigi. A quanto si apprende, in vista del confronto, i sindacati si sarebbero impegnati a rimuovere i blocchi. Nella stessa giornata, al Ministero dei Trasporti è previsto un tavolo con gli autotrasportatori. Gli esteri, si è accennato alla guerra, alla questione ucraina. Kiev ha ripreso gli attacchi sugli impianti energetici russi. Hanno fatto poco danno, dice Putin. Colpita anche una base dell'aviazione di Mosca. Distrutti 6 caccia bombardieri.
18: Zelensky proclama la fine della tregua contro le raffinerie del nemico annunciata da Trump e mai rispettata da Mosca, centrato l'impianto russo di Ryazan, una sfida diretta al presidente americano per il ministro degli esteri russo Lavrov. Gli Stati Uniti avevano chiesto all'Ucraina per 6 volte di interrompere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche russe, secondo il Wall Street Journal, e Zelensky ora sente di essere stato scaricato da Washington. Pur essendo ristabiliti i servizi militari di Starlink, anche Musk va all'attacco e ora che Zelensky se ne vada. Il presidente ucraino è a Bruxelles, dove domani parteciperà al Consiglio europeo per chiedere sostegno alla sua difesa. Kiev ha esaurito le scorte di Patriot, secondo la CNN. La Gran Bretagna ha garantito che invierà nuovi missili Storm Shadow, ma i cieli ucraini restano senza protezione e gli Stati Uniti starebbero facendo pressioni sull'Europa per sbloccare asset russi congelati, finora senza successo. La Casa Bianca starebbe inoltre valutando un allentamento delle sanzioni alla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Marco Barbonaglia, GR1.
16: La cronaca, un operaio di 31 anni è morto a causa della caduta di un pilone da una gru nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, ferito gravemente un collega. Altre 2 le vittime nelle scorse ore. A Scerni, vicino a Chieti, uno studente universitario ha perso la vita nella cantina sociale dove lavorava come stagionale, colpito dall'elica di uno svinatore. In mattinata, nel porto industriale di Cagliari, un operaio 61enne è stato schiacciato e ucciso da alcuni tubi metallici. La salute del Papa, controlli nella norma e decorso post-operatorio regolare per Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Ilaria Menta.
19: Se il Papa starà meglio, reciterà l'Angelus dal Policlinico Gemelli, dipenderà un po' dal decorso della convalescenza, pare gli abbiano dato 5 giorni, lo ha detto il segretario di Stato Pietro Parolin rispondendo ai giornalisti a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq presso la Santa Sede. Parolin si è detto preoccupato per Prevost ma si fida dei medici che oggi hanno confermato un decorso post-operatorio regolare per questo secondo giorno di degenza di Papa Leone. Il bollettino medico riferisce che la radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone destro operato per un tumore maligno. Il Papa ha svolto autonomamente le attività, ha completato la fisioterapia, ha concelebrato la messa alle 12. Ha ripreso a lavorare, ha fatto sapere alla sala stampa vaticana, ha incontrato il sostituto della segreteria di Stato. Occhi puntati adesso sul viaggio in America Latina dal 6 al 17 novembre tra Uruguay, Argentina e Perù, il paese in cui Prevost ha vissuto 20 anni come missionario e poi vescovo. Il viaggio in America Latina dipenderà da come vanno le cose, ha detto ancora Parolina. Un viaggio impegnativo, saranno i medici a decidere. Sono appena due giorni che il Papa è ricoverato, non si possono fare previsioni di nessun tipo. Dal Policlinico Gemelli, con la collaborazione di Sergio Ciani, linea allo studio.
16: Troppe giornate nazionali e non tutte della stessa levatura. Lo scrive ai presidenti delle Camere nel promulgare quella sul riciclo della carta il capo dello Stato Sergio Mattarella. Sono già 51, inverosimile per le scuole promuoverle tutte senza incidere sui tempi di insegnamento delle materie, sottolinea il presidente della Repubblica, invitando a contenerle. In chiusura la musica. Rod Stewart si prepara a dare l'addio ai palchi dopo oltre 60 anni di carriera. Il cantante britannico ha annunciato The Final Encore, la tournée europea che nel 2027 farà tappa anche in Italia, con un unico concerto il 26 giugno a Codroipo, in provincia di Udine. Lo spettacolo ripercorrerà i grandi successi della sua carriera, da Maggie May a Sailing fino a Do You Think I'm Sexy, il brano in sottofondo. Dopo Onda Verde, la linea torna ai colleghi dello sport per il secondo tempo della partita di Europa League, Salisburgo-Milan.
20: Verde, viaggiare informati.
21: 19:41 minuti, bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A8 Milano-Varese, tra Lainate e Castellanza verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Tra Busto Arsizio e Gallarate verso Varese, coda per lavori. A10 Genova-Ventimiglia, 2 km di coda a tratti tra Finale Ligure e Spotorno in direzione di Genova, da qui sulla diramazione Roma Sud, dove c'è coda verso il Grande Raccordo, tra Torrenova e il Bivio, diramazione Roma Sud, Grande Raccordo. A14, 2 km di coda, ci sono lavori verso Pescara tra Civitanova Marche, Macerata e Porto Sant'Elpidio. Sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Prato Est e il Bivio con la A1 Milano-Napoli verso Firenze, il traffico, pur non essendo più bloccato, vede ancora 5 km di coda per un incidente al chilometro 6, tamponamento tra 4 auto e un camion, si transita su una sulla corsia. Tratto urbano della 24, coda a tratti per il traffico intenso in direzione del Grande Raccordo tra via Fiorentina inizio con Planare, poi coda verso la tangenziale est tra Portonaccio e il Bivio, 24 tangenziale est di Roma. L'ultima notizia dalla A14, 4 km di code per lavori verso Pescara, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
20: In collaborazione con il CIS.
22: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
23: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
22: E tutte quelle persone nella foto?
23: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
22: Vola in Italia con Wizz Air. Fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
0: Ben ritrovati, Red Bull Arena di Salisburgo. Siamo nell'intervallo di Salisburgo-Milan, gara di Europa League, la seconda per i rossoneri in questa stagione, gara che si sta indirizzando per il meglio grazie alla doppietta di Sisse. Milan in vantaggio per 2-0 alla fine dei primi 45 minuti. Studio.
24: Bene, allora Diego Carmignani, possiamo aggiornare gli altri parziali delle partite che hanno preso il via alle 18:45. Alla fine del primo tempo questi sono i punteggi: Alkmaar e Beersheva 0-0, c'è l'Omonia che sta vincendo 1-0 in casa degli sloveni del Celje, e poi anche il Bayer Leverkusen conduce 3-0 in casa del Lech, il Lione che conduce 2-0 sul Crystal Palace, e lo 0-0 poi tra l'Union Saint-Gilloise e la Real Sociedad, e l'altro 0-0 tra Sparta Praga e Lillestrøm, mentre i portoghesi del Torrense conducono 1-0 sul Sunderland. Tornando ancora a Salisburgo, direi insieme a Massimo Orlando, che saluto, che mi sembra sia stato un ottimo primo tempo, convincente, senza troppa fatica da parte del Milan, con Amorim che questa volta, lo possiamo dire, nulla potrà dire sulle sue scelte per la formazione schierata nel primo tempo. Massimo, che ne pensi?
1: Sì, ciao Filippo, buonasera a te e ai nostri altri ascoltatori. Sì, un bel Milan, I cambi portati da Amorim hanno funzionato, un Milan che sta gestendo la partita dopo un inizio un po' in difficoltà, hanno trovato davvero le giocate, insomma, che tutti ci aspettiamo dal gioco che vuole Amorim. Un Bartezaghi veramente straripante sulla fascia, un Hutchinson in grande serata e sempre bravo a tagliare dall'esterno con i suoi inserimenti, due gol molto molto belli, un Milan che sta dominando questa partita.
24: E su Camarda, a proposito di giovani che si è sacrificato, vorremmo vederlo più spesso forse.
1: Sì, non è una partita facile, dicevamo appunto che anche Ramos fatica in questo Milan di inizio stagione, non è facile per Camarda, è spesso da solo, fa il classico gioco sporco, no? dell'attaccante, crea spazi per gli inserimenti di Gisse, che è molto bravo ad attaccare appunto lo spazio lasciato da Camarda, però ecco, mi aspettavo qualcosa in più, però è un ragazzo giovane, alla prima partita non è neanche facile, lo capisco.
24: Diego Carmignani, vediamo dai monitor tanti tifosi milanisti, sì. Dicevi la distanza non è eccessiva, si può fare, no?
0: Beh, qualcuno si è concesso questa gita, niente male, a Salisburgo in macchina, anche qualche collega da Milano ha scelto questa via, questa alternativa, anche perché insomma sono quelle trasferte europee che ripagano anche dal punto di vista scenico e della buona stagione. Sicuramente anche un Milan che sta regalando soddisfazione, una tifoseria che sta secondo me surclassando gli avversari sugli spalti, forse un tifo un po' più scalmanato il nostro, quello italiano rispetto a quello austriaco, stanno sicuramente trascinando

0: Cristiano Piccinelli, mentre per la prima giornata di Conference Atalanta-Pafos la radiocronaca sarà di Giuseppe Bisantis, ma è ripreso il secondo tempo, dunque linea a Salisburgo a Diego Carmignani e Massimo Orlando.
1: Benissimo, grazie mille a Filippo Corsini. In effetti è proprio così, si è ripreso con il Milan, l'abbiamo ribadito e analizzato nell'intervallo, avanti 2-0 sul Salisburgo, doppietta di Sisse, un risultato non scontato per quelle che sono state le scelte di Amorim e per l'avversario che ha di fronte, un ottimo Salisburgo. Anche la formazione di Roll è stata rivoluzionata, è un po' un esperimento quello austriaco in corso, finora tra i due esperimenti sta prevalendo quello di Amorim. Siamo con un Milan che attaccherà nella ripresa verso destra rispetto alla nostra postazione, è in tenuta classica rossonera la squadra guidata da Ruben Amorim, dall'altra parte invece è in blu la formazione che normalmente veste di bianco. Il Salisburgo che commette un fallo su Rabiot, permette al Milan di battere un calcio di punizione, un Milan che è schierato a tre dietro nell'assetto iniziale, ma in questo istante confermiamo quella che è l'impressione, che si vada tranquillamente al schieramento a 4 all'occorrenza. In corso d'opera sta diventando un fattore determinante. Attenzione a Loftus-Cheek, c'è il Salisburgo sbilanciato, vede sulla sinistra lo spazio per la corsa di Barthezaghi, va a Rabiot in porta, trova lo specchio della porta, un tiro debole però che viene fermato con tranquillità dal portiere Zawiczynski, che si deve soltanto protendere verso un pallone che con la traiettoria indirizzata centralmente e debole a scendere non è stata sufficientemente potente da creare grattacapi al estremo difensore del Salisburgo, che non ha cambiato giocatori. Anche per il Milan non ci sono cambi, qualcosa avrà cambiato almeno nella testa dei propri giocatori, almeno nell'approccio che devono avere Roll, perché è un Salisburgo in calando rispetto a quello che era stato l'inizio di gara, è stato sottomesso dal Milan, ci sono stati due gol di Sisse, i due assist Hutchinson e Barthezaghi, nel mezzo un'altra clamorosa opportunità da gol con il portiere del Salisburgo Zawiczynski, che ha detto no a Loftus-Cheek, e è stata ribadita la stessa risposta da Boma con un salvataggio sulla linea su un tap-in di Hutchinson. Milan che poteva stare in sostanza sul 3-0, mentre per il Salisburgo clamorose palle gol non ce ne sono stati. Maignan non è stato impegnato, però ora vedremo cosa combinerà nella ripresa. Badu sulla sinistra, buona tentativo di imbeccata verso l'area, arriva la proposta di cross da parte di Badu, riesce a pervenire a un pallone giocabile, dall'altra parte Morgalla che forse ha provato la conclusione, in realtà si è trattato di un pallone veloce messo nell'area piccola che schizza via con la difesa del Milan che resta a guardare. Non è stata un'altra reale chance, ma un pericolo che stava arrivando dalla sinistra con il più attivo nella prima parte di gara, vale a dire Badu. Ottima alla sinistra, anche qui si è messo bene in moto. Massimo Orlando, che secondo tempo stai vedendo? Siamo al quarto della ripresa, il parziale. Attenzione, errore clamoroso del Milan, una sorta di assist da parte di Yashari verso l'area di rigore. Credo sia stato proprio il rossonero a servire involontariamente Tabakovic, poi è stato neutralizzato dall'altra parte contro piede. Rabiot dentro l'area di rigore, il 3-0! La tripletta di Sisse, azione travolgente del Milan, contropiede letale, è arrivato il tocco nell'area piccola e di prima intenzione altra zampata di Alfa Sisse, stavolta il giocatore autore dell'assist è stato Adrien Rabiot. Quarto minuto della ripresa, neanche il tempo di commentare l'azione da gol a favore del Salisburgo. Ripartenza sull'asse centrale, Loftus-Cheek ha premiato la corsa di Rabiot e a sua volta ha centrato nell'area piccola per la deviazione sotto misura di Sisse. 3-0 per il Milan, tripletta di Sisse. Da verificare secondo me la posizione dell'attaccante del Milan, vedremo se ci saranno conseguenze. Milan letale comunque vada, possiamo dire più che sì, c'è un controllo VAR in questo momento perché mi è sembrato avanti Sisse. Massimo?
2: Sì, anche a me è sembrato avanti e credo che l'arbitro intervenga, ma al di là di questo commentiamo la follia di Yashari che ha messo la palla davvero, stava uscendo.
1: Ah, non avevo visto male allora.

0: No, hai visto benissimo e ha rimesso questa palla praticamente un assist per gli avversari. Per fortuna non c'è stato il gol e poi la ripartenza ancora una volta con bravo Loftus-Cheek a saltare un uomo e poi la sovrapposizione di Rabiot che vede ancora una volta l'inserimento in Sissé, il gol, ma temo che sia fuori gioco.
1: Vediamo un po' perché non si sta giocando il tabellone luminoso di Salisburgo, dice 3-0 per il Milan ancora, l'arbitro sta dialogando con Pavlovic, non so esattamente per quale motivo, l'altro capitano è Tabakovic, forse perché Maignan è troppo lontano, semplicemente Pavlovic si è assunto la responsabilità di prendere, ascoltare le parole dell'arbitro Fesnik per un fuorigioco che ancora deve essere... No, è stato confermato il gol. Il controllo VAR è terminato, Massimo, il gol è regolare, il Milan è avanti 3-0. Il Milan è avanti 3-0, sì. Quarto minuto del secondo tempo, firma la sua tripletta Sisse. Chissà se entra nella storia, perché una tripletta fuori casa in Europa per un giocatore del Milan o di una squadra italiana non è mai banale, è importante segnale questo che manda Sisse. Chissà il VAR esattamente cosa hanno analizzato o cosa ci siamo persi noi, Massimo.
0: Ma dalla nostra postazione ovviamente almeno mi sembrava che Sisse fosse leggermente avanti, però l'hanno visto e rivisto più volte, evidentemente era in posizione regolare. Questo è un gol importantissimo perché chiaramente dovrebbe chiudere la partita. Nel calcio ovviamente non si può mai dire che le partite sono finite, però un 3-0 molto pesante che stasera davvero si porta a casa il pallone, tanti complimenti, ma è un giocatore che già conoscevamo, un grande talento che fa vedere tutte le sue qualità e insomma Amorim può
1: attenzione, Baidu davanti a Maignan, riesce Maignan in scivolata a evitare di essere saltato da Baidu e a portare in sostanza sul 3-1 il Salisburgo, perché avrebbe saltato Maignan in questo caso, ma è stata perfetta l'uscita di Maignan fuori dall'area di rigore, con i piedi è andato a arpionare il pallone, era stato superato dallo scatto del Baidu, è stato di una intelligenza nella lettura del movimento del proprio avversario il portiere del Milan, ha evitato di essere superato, ripeto, e di andare a porta vuota a portare il risultato sul 3-1. Provvidenziale Maignan, sì, insomma, inserisce anche lui nella lista dei migliori della partita. Attenzione perché c'è il Salisburgo in zona tiro con il mancino mal calibrato qui di Lindstrom, nulla di fatto. Massimo Orlando di nuovo, insomma, come nel primo tempo non c'è un attimo di respiro, è arrivato anche un gol, fortuna per il Milan, la tripletta di Alfa Sisse. Siamo arrivati al nono del secondo tempo, anche un altro clamoroso elemento del Milan, vale a dire Maignan è stato protagonista poco fa di un episodio centrale della partita.
0: Ha fatto un intervento che il miglior difensore al mondo non riesce a trovare il tempo giusto, come ha fatto lui, davvero fantastica in questa uscita, perché bisogna veramente calcolare tutto alla perfezione, perché sennò chiaramente c'è l'espulsione immediata. Invece lui ha trovato un'uscita stupenda, bravissimo, perché da lì poi Baidu sarebbe andato sicuramente in porta. Dunque bravo Maignan, che in una partita dove non è quasi mai stato impegnato, nel momento più importante ha trovato una giocata da campione qual è.
1: Stava per andarsene verso la porta di nuovo Sisse, che di movimento maggiormente rispetto a Camarda, quei guizzi che possono permettergli anche scatti del genere, è stato però presente nell'azione dei tre gol, sono stati tutti e tre da centravanti, dobbiamo confermarvi questo, nel senso che lo spazio che immaginavamo dovesse essere occupato stabilmente da Camarda se l'è andato a prendere Sisse per tre volte, per cui insomma, se vogliamo parlare di vice Ramos, possiamo solo che indicare uno che ha segnato una tripletta, vale a dire Alfa Sisse. Questo è un dato forse imprevisto, ma che era evidentemente nelle cose, perché non può essere casuale questa stabilità nell'essere il 9 effettivo della squadra, nelle idee di Amorim intendo.
0: No, d'altronde questi esperimenti con giocatori che non hanno la titolarità in questo momento serve proprio per trovare il vice Ramos. In questa serata devo dire si sei a te.
1: Prego, ancora riesce il Salisburgo a sfondare sulla sinistra, rimpallo, difesa del Milan che allontana, poi commette fallo in attacco Bedu, nulla di fatto su Hutchinson, sta anche ben leggendo tutte le azioni in avanti il Milan, a parte quella grande intervento di Maignan, insomma poi ha lasciato ben poco, è stato Schmidt andare in porta, ma De Winter si è fatto trovare pronto, prego.
0: Sì, sì, no, dicevo, è chiaro che conferma quanto già pensava su Cissé Amorim, che è un giocatore assolutamente fondamentale per questo Milan. È chiaro che lì davanti c'è Moreira, c'è Pulisic, c'è tanta qualità. Il Milan deve trovare solamente un equilibrio, secondo me, tra centrocampo e difesa, e poi se andiamo a vedere davanti la qualità che questa squadra ce l'ha, è una squadra che deve solo trovare le giuste misure in campo, e dopo secondo me invece può essere una delle protagoniste del nostro campionato. Ha faticato in questo inizio di campionato, però stasera, al di là della secondo me pochezza del Salisburgo soprattutto in fase offensiva, Milan dimostra di avere comunque delle idee abbastanza consolidate nel gioco.
1: Hutchinson, grandissima azione del Milan, Hutchinson entra in area di rigore, va giù, l'intervento dell'arbitro non c'è, un corpo a corpo con praticamente l'area piccola che era a due passi, è andato giù l'esterno inglese di Amorim, si è già ripresa a giocare, attenzione dall'altra parte col Milan sbilanciato, sulla destra c'è Lindstrom che riesce a prendere il tempo a Pavlovic, poi sterzata, si fa vedere anche Morgalla che sta partecipando a questa avanzata del Salisburgo che vuole cercare insomma di crederci a una possibile rimonta, Marzurek da fuori, stavolta la porta la trova, centrale il tentativo del polacco, fermato tranquillamente da Maignan. Stiamo parlando di un Milan di seconde linee indubbiamente rispetto a quello che vediamo in campionato, ma non è da meno il Salisburgo che in effetti ora manda in campo uomini che possono fare la differenza, mi riferisco in particolare al belga Vertessen che è pronto all'ingresso in campo, c'è anche la possibilità di vedere Diakité che potrebbe essere insieme al suo collega di reparto un elemento che potrebbe indirizzare la partita in un altro senso, un Salisburgo che sta facendo poco, che sta avendo in Baidu principalmente il protagonista, lì davanti proprio lui riceve, si è spostato in una zona centrale da sinistra da cui proveniva, poi va giù, è stato fermato dal raddoppio del Milan, è stato ottimo in questo caso Tomori a bloccare l'avversario, a rimettere avanti il pallone fuori misura, Sisse non riesce a trovare il pallone, anzi sì, sembrava fuori dal rettangolo di gioco, è giocabile, serve Camarda che entra di rigore da sinistra, intervento raddoppio su di lui, troppo solo Camarda, la coralità del Milan da una parte, poi Camarda quando si trova in azioni solitarie è troppo isolato, non c'è tanto sostegno da parte dei compagni. Milan avanti 3-0 al minuto 14 del secondo tempo, dentro anche per il Milan tra pochissimo Ramos e Pulisic, vediamo anche se ci può essere una terza sostituzione, sì, potrebbe essere anche il momento di Modric, si alza anche lui dalla panchina, dunque insomma giocatori che potrebbero cambiare la partita, ma se per il Milan non cambiasse sarebbe meglio. Cross a centro area per il Salisburgo, riesce Schmidt a trovare una buona soluzione per andare a piazzare a centro area, peccato che sia a metà strada tra i due uomini più avanzati, in particolare Tabakovic che aveva fatto un movimento in avanti che non ha permesso la deviazione, fuori Baidu e dentro Diakité, fuori anche dentro anche Vertessen, vediamo chi sarà selezionato da Roll per il secondo cambio, ovvero Kitano, il trequartista giapponese che non è stato davvero all'altezza della situazione, nonostante sia stato un bel impatto quello con il mondo Salisburgo da parte del nipponico, insomma iniziano anche le pagelle per promossi e bocciati, fuori Camarda. Fuori Camarda, dentro Ramos, fuori Sisse che si prende gli applausi della propria tifoseria, insomma non può essere che così, tripletta da titolare con la maglia del Milan, fuori casa, in Europa, è qualcosa di indimenticabile per Sisse.
0: Eh sì, assolutamente, complimenti a questo ragazzo che dimostra tutto il suo talento, tutta la sua personalità. Non è mai facile, anche se giochi contro una squadra inferiore, avere un impatto come lo ha avuto lui stasera, sempre attento, pronto, bravo negli inserimenti. Insomma, tre gol da giocatore sicuramente che sta diventando un piccolo campione. E Camarda, prestazione, io gli do la sufficienza, perché sappiamo che non è facile fare l'attaccante nel Milan, ha creato degli spazi, ma anche nell'ultima situazione, hai visto lì, era un uno contro uno, poteva provare a dribblare l'avversario, invece non è riuscito. È un ragazzo che deve avere forse più continuità, ma non è facile che Amorim gli dia tanto spazio, e dunque stasera secondo me doveva sfruttarla un po' meglio questa occasione.
2: Insomma, bilanci saranno fatti poi anche per quelle che sono le richieste del proprio allenatore. Mi sembra anche che insomma sia stato un lavoro di fatica quello di Camarda, di grande sacrificio, diciamo così. Fuori anche, non l'ho detto, per il Milan Rabiot, insieme a lui Sissé, Camarda, dentro ribadisco Ramos, Pulisic e Modric. Siamo al 17esimo, il Milan è avanti 3-0 in casa del Salisburgo, trasferta che non è era assolutamente facile. Tutto si sta risolvendo per il meglio per il Milan dal punto di vista del risultato e della tenuta, a meno che non arrivino eventi che contraddicano quello che vi stiamo dicendo. Manca una mezz'ora, poco meno di mezz'ora alla fine della gara, sono entrati in campo anche uomini di livello come Pulisic ed esperienza come Modric. Dalla destra arriva un pericolo forse per la porta di Maignan, carica il mancino, in questo frangente è stato Lindstrom, per l'ennesima volta porta non inquadrata, sfila via senza pericolo questo pallone nella zona della tifoseria più calda, si fa per dire, del Salisburgo, visto che insomma mi sembra quella del Milan è molto più prepotente dal punto di vista dei decibel, anche in una pezzo di stadio che è sguarnito totalmente, quello sopra la curva ridimensionata del Salisburgo. Lancio in avanti a favore del Milan, il tocco da parte di Hutchinson sulla destra verso Loftus-Cheek, palla di ritorno che non arriva, che voleva Hutchinson, si era messo in zona centrale per ricevere indisturbato una palla di ritorno e che poteva rappresentare un pericolo serio per la difesa del Salisburgo. Al 18esimo riprende filo del discorso la squadra austriaca, prova a fare più la partita, devo dire, in questo momento del match, dentro Vertessen e Diakité, fuori Kitano e Baidu. Quello che vedremo a breve sarà se sarà insomma eventualmente un raffronto fra gli elementi che hanno lasciato il segno o meno e che sono stati richiamati in panchina da Roll, e quello che possono fare normalmente titolari di questa squadra, il Salisburgo, che è piena di rotazioni così come il Milan. Sulla sinistra la rimessa laterale che è stata vinta dal Milan nella propria metà campo, attacca verso destra, ricordo, la squadra rossonera in questo secondo tempo. Rispetto al nostro punto d'osservazione, c'è Tomori in possesso di palla, vede Hutchinson nel suo momento, la pressione da parte di Vertessen che non trova il pallone, attacca moltissimo il Salisburgo in pressione sui portatori di palla del Milan che devono cercare di evitare giochetti lì dietro. In effetti Tomori perde palla, posizione di fuorigioco però di Tabakovic, fortuna per il Milan, il rimpallo stava mettendo in moto il numero 9 bosniaco, sarà calcio di punizione per via del fuorigioco a favore del Milan. Pronto sul pallone De Winter, che cercherà un compagno in avanti visto che sono tutti uomo su uomo occupati quelli vicino a lui, verso Ramos, intervento difensivo di Boma, allontana il pallone, sarà ancora Milan in possesso di palla nel quadrilatero arretrato che riesce a manovrare con una certa fluidità, si fa vedere dietro anche Pulisic, retropassaggio, si va dalle parti di Maignan, gara in una fase di stanca, Milan che riesce con una certa facilità nei suoi fraseggi, anche se la pressione del Salisburgo è insistente, però insomma il Milan con esperienza intelligenza sta evitando conseguenze negative, in questo caso con Tomori che ha governato un pallone, si ferma per crampi, viene aiutato da un avversario. orario. Ventesimo sì. della ripresa, siamo quasi a metà di questa frazione, siamo insomma vicini al porto per una Milan che sta stravincendo 3-0 in casa del Salisburgo. Massimo Orlando.
0: Sì, assolutamente, il Milan che sta facendo quello che è giusto fare in queste situazioni, cioè il giro palla a giocatori tipo questo ragazzo adesso con la palla nei piedi, parlo di Modric, che sono bravissimi in questa situazione di gioco. È inutile andare a pressare, a sprecare energie, la fase difensiva è ottima in questa serata. Il Salisburgo prova a portare pressing, un po' di intensità, un po' di dinamismo, però mi sembra che ci siano poche idee e che il Milan possa controllare con grande facilità questa partita.
2: Nuovi cambi, tra l'altro Terracciano dovrebbe essere il prossimo ad entrare in campo per la causa milanista. Milan sì che, come diceva Massimo Orlando, mi sembra con grande facilità riesce anche a occupare gli spazi. La cosa migliore di Modric, diciamo, essere tra quelli che guida nella posizione i propri compagni. Ora alla rincorsa sulla sinistra di Pavlovic, la fuga di Lindstrom che prova un'azione personale, non riesce ad arrivare in zona cross. Pavlovic è l'ultimo a toccare, però sarà rimessa laterale, scusate, a favore del Salisburgo sulla destra, a ridosso ormai della bandierina, fuori Terracciano, dentro Terracciano, scusate, per Tomori che ha avuto un problemino fisico. Non mi sembra sia nulla di che, bisogna sempre in questa fase del Milan delicata sperare che non ci siano conseguenze fisiche. Ricordiamo che il Milan ha perso Gabbia, ha perso Salemakers, ha ripescato Tomori che era sparito dai radar, era sul mercato, era fatta penso per la sua, sembrava fatta per la sua cessione. Attenzione a Hutchinson, lancio che lo trova ben messo in campo, la sterzata, la conclusione, la parata con i piedi di Xavi Siski, che riesce a intercettare un pallone indirizzato alla sua sinistra. Gran lettura da parte di Hutchinson dei movimenti da fare, rincorsa del pallone, sterzata sull'avversario, giocata devo dire funambolica, poi è andata a piazzare sul lato scoperto del portiere, che è stato però molto abile ad avere la freddezza di allungarsi con il piede. Insomma, tutto un po' telecomandato in questa azione fantastica del Milan in contropiede con Hutchinson, altra rivelazione, anzi forse sì, se non era una rivelazione, lui proprio ci sta conquistando per quello che sta dando al Milan. Seguiamo un po' questa azione dei rossoneri, la parata di Xavi Siski ancora su una conclusione del Milan di Bartesaghi da fuori, non male questa botta di sinistro di Bartesaghi, ha voluto quasi rispondere a distanza al suo diciamo rivale di fascia Hutchinson per quello che stanno proponendo in questa partita, sicuramente sopra il 7 entrambi. Siamo al 23esimo, 3-0 per il Milan a Salisburgo, stava anche quasi raggiungendo il gol della totale sicurezza con Hutchinson, così non è stato, ma che giocata sia lui che il portiere del Salisburgo, Massimo Orlando.
0: Eh sì, con la linea difensiva molto alta, Modric che è un giocatore fantastico, palla sul movimento ad attaccare la profondità di Hutchinson, che poi è bravissimo con il tacco a rientrare e fa una parata Zawiercki clamorosa, perché il tiro era
2: ancora
0: veramente
2: Hutchinson
0: molto bello.
2: Per la testa di Loftus-Cheek, se non è arrivato, anzi no, Pulisic è arrivato in corsa, alto sopra la traversa, anche qua sembrava insomma il Milan a un passo dal 4-0. Massimo Orlando.
0: Sì, adesso il Milan che chiaramente gode degli spazi lasciati dai giocatori del Salisburgo, che secondo me con questo 4-2-3-1 ha un centrocampo veramente che non dà copertura, e dunque quando viene saltata la linea del primo pressing sono sempre in inferiorità. Il Milan attacca con Hutchinson, con Bartesaghi sulle fasce. Il Milan stasera ha dominato diciamo in tutte le zone del campo, ma soprattutto con Bartesaghi e Hutchinson sono stati sempre pericolosi in quasi tutte le azioni quando sono stati chiamati in causa.
2: Errore di Pavlovic, il Salisburgo in area, la chiusura di Terracciano che legge benissimo questa aggressione centrale da parte di Diakité, blocca un'avanzata irresistibile del Salisburgo, ha dormito lì Pavlovic, insiste ancora il Salisburgo, l'imbucata centrale che non trova nessuno fortunatamente per il Milan, è stato Zabranski che si è staccato in posizione praticamente di trequartista dentro l'area vuota, non c'era nessun uomo in divisa blu del Salisburgo, partita quasi compromessa. Nel frattempo le telecamere inquadrano il wunderkind del calcio tedesco, l'allenatore del Salisburgo, un discepolo di Frick, che sta anche in maniera abbastanza tranquilla, quasi sorridente, discutendo con i propri collaboratori quello che sta vedendo in campo, un 3-0 sonante, avrà che riflettere evidentemente, ma per ora diciamo che la gara non è chiusa, solo per caso, perché il Milan ha rischiato di andare sul 4-0 in due occasioni centralmente, ancora Salisburgo ha trovato forse la via migliore per proporsi in avanti, la squadra di casa con un'altra volta il muro rossonero che resiste, riparte contropiede con Hutchinson, la sterzata, riesce ancora con un gioco di gambe a avere al meglio su un avversario, se ne va al primo dei due che lo stanno inseguendo, poi commette fallo però Hutchinson in attacco, è veramente irresistibile il britannico, direi che ha una voglia matta di mettersi in evidenza, di far vedere quelle che sono le qualità che per ora diciamo non siamo riusciti a scorgere, perché la chance di essere in campo ne ha avute relativamente, numero 20 sulle spalle fra gli uomini della, sicuramente sugli scudi in questa serata, su tutti Sisse, autore dei tre gol che ci permettono di ribadire il 3-0 esterno del Milan in casa del Salisburgo, ma Hutchinson viene subito dopo secondo me per quello che sta dando, anche per la pericolosità che sta imprimendo soprattutto nel secondo tempo. Massimo Orlando.
0: Sì, sì, Hutchinson protagonista, ma ti dico anche a Sassuolo era entrato negli ultimi 20 minuti, se non sbaglio, aveva comunque dimostrato le qualità offensive. Un giocatore che punta l'uomo, che crossa molto bene. In questo caso.
2: Errore, attenzione al Milan che mette in porta il 4-0. Gonzalo Ramos, erroraccio da parte del Salisburgo, una palla persa all'imbocco dell'area di rigore, si scusa l'autore di questo erroraccio, ha lasciato campo libero a Ramos che con il mancino ha fulminato Zawiszynski, minuto 28, possiamo parlare tranquillamente di un Milan dilagante che va sul 4-0, è quasi fatta, un errore di leggerezza che è stato commesso nel possesso palla del Salisburgo, è stato Mazurek che si è dimenticato dell'arrivo alle sue spalle di Yassari, palla sui piedi di Gonzalo Ramos che ha fulminato Zawiszynski, in sostanza al primo pallone toccato, il gol del 4-0, un sigillo sulla partita che volge al termine in sostanza con una vittoria sonante per il Milan e anche positiva per tutto il calcio italiano che proviene da queste seratacce di Champions, un 4-0 a Salisburgo. Non è la Champions, è l'Europa League, ma il Salisburgo è una squadra di tutto rispetto, è un Milan così dilagante, non ce l'aspettavamo con queste dimensioni di risultato.
0: No, avrei preferito che fosse stato Camarda a mettere dentro questo pallone, però insomma è uscito, è entrato Ramos che come attaccante, ogni attaccante in difficoltà, i gol è sempre una medicina, no? Che fa molto molto bene, importante per il morale del giocatore portoghese che è un po' sotto pressione visto che non ha realizzato molti gol in questo inizio stagione. Chiaramente Mazurek combina un pasticcio, ma è stato bravo anche Yashari comunque ad andare a pressare molto alto, questo è un segno di grossa mentalità da parte del giocatore svizzero che va ad attaccare sul 3-0 in quella posizione offensiva, è stato molto bravo e poi Ramos da quella posizione non poteva sbagliare, un 4-0 che fa bene al Milan, fa bene al morale, aveva bisogno di una vittoria e arriva con un bel gioco e tante notizie importanti da Hutchinson, Bartesaghi, Cissé, insomma credo che Amorim stasera possa essere molto contento.
2: Lazurek un po' meno, però bisogna dire anche questo, che il polacco, che ha perso una palla banalissima, forse anche esausto dopo una partita tiratissima, ha alzato subito il braccio, pensavo volesse indicare insomma che ci potesse essere un fallo su di lui, in realtà si è assunto la responsabilità dell'errore. Sono cose che dal punto di vista sportivo fanno sicuramente bene, è stato anche rincuorato dai propri compagni, alzato il braccio addirittura prima che segnasse forse Ramos. Attenzione a questo cross dalla sinistra per un Salisburgo che evidentemente ha ancora risorse per cercare soluzioni, accorciare le distanze o pensare in una pazzesca rimonta. Barry, zona tiro esternamente, va con il mancino debolissimo fuori, ci ha battato questo mancino da parte del Gambiano che ha inquadrato la porta, anche la fascia di capitano su di lui. Nel frattempo non abbiamo dato conto di due sostituzioni, fuori Lindstrom e Tabakovic che era precedentemente stato selezionato come capitano, dentro Camara e Rezic. Nel Milan anche quattro i cambi, lo ricordiamo, uno per problemi fisici di Tomori, speriamo bene, anche perché lo ribadisco è un Milan che ha avuto davvero infortuni drammatici negli ultimi giorni, mi è sembrato comunque uscire tranquillamente sulle sue gambe, sembravano solo crampi effettivamente. Sì. Nel momento in cui ha chiesto aiuto al non compagno di squadra ma un rivale in campo, e quella frangente, secondo questa azione del Salisburgo sulla destra, prova a sfondare su quel lato, grande azione, poi arriva un pallone arretrato che Yashari assorbe e rimanda in avanti. Minuto 31, Milan 4 Salisburgo 0, qui in Austria tutto sembra fatto per la squadra di Amorim.
0: Sì, adesso il Milan deve solamente gestire la partita, deve cercare chiaramente di non subire gol, anche perché comunque è importante per l'autostima, no? della fase difensiva non prendere gol, e poi chiaramente evitare se possibile infortuni, che nel calcio moderno purtroppo abbiamo visto anche nelle partite di ieri tanti giocatori importanti delle nostre squadre in Champions avere infortuni muscolari, ma nel calcio moderno purtroppo è diventata la normalità.
2: Milan in avanti, Milan che va ancora, in conclusione, in caduta Yashari si è provato fino in fondo, ha ricevuto un pallone quasi sulla tre quarti, ha condotto un corpo a corpo che l'ha portata a ridosso dell'area piccola, è estenuato, anche per lui una partita di grande sacrificio, è arrivato alla conclusione strozzato in caduta, non è riuscito a trovare la porta. Parliamo di un giocatore che abbiamo in qualche modo sottolineato soprattutto per quel folle assist, un cross teso a centro area nella propria area di rigore che stava permettendo al Salisburgo di riaprire la partita, e adesso ha recuperato quel pallone, è arrivato con questa corsa fino in fondo, sta anche lui prendendosi un 7 in pagella. No, Massimo, attenzione, seguiamo però Salisburgo, che qui c'è fallo sicuramente in attacco, l'arbitro non fischia, Rezic ha strappato un pallone strattonando il suo diretto controllore, poi è arrivato un cross e un colpo di testa morbido per Maignan. Yashari, Massimo Orlando.
0: No, è stato importante, che dava equilibrio ai due reparti, molto bravo nel pressing, molto bravo insomma nel far appunto giocare bene i reparti, e spesso andava anche ad allinearsi con i difensori, e questo vuol dire essere giocatori completi in fase di possesso e in fase di non possesso. In questo caso ha provato uno strappo in azione personale, ma come hai detto tu ha corso davvero tanto Yashari stasera, forse quello che ha corso più di tutti, andando a pressare spesso, ed è arrivato un po' stanco su questa palla, non è riuscito a chiudere angolando il tiro, però davvero una partita almeno da 7 anche lui se la merita stasera.
2: Sì, in crescendo assolutamente, ha trascinato il Milan in queste ultime azioni in avanti. Nel frattempo Milan che ha battuto un calcio di punizione in avanti con Bartezaghi, palla è stata poi non intercettata, è andata a ridosso della bandierina, contro cross da parte di Hutchinson, fermato dalla difesa del Salisburgo. Minuto 34, siamo quasi alla fine di Salisburgo-Milan, rotondo 4-0 due gol per tempo tra l'altro per la formazione guidata da Ruben Amorim, e se la vede ora con un'imbucata a centrale, attenzione, rischiano qui Terracciano e proprio Yashari che giochicchia col pallone, cede poi a Terracciano, arriva a lungo rinvio per la testa di Ramos, siamo all'altezza del centrocampo, tocco di prima intenzione di Pulisic, mette in movimento benissimo Hutchinson, rimontato però alla grande qui da Buma, porta ancora il pallone lontano dal giocatore inglese Boma, ridosso la bandierina, attenzione perché Hutchinson forse ha avuto un problemino muscolare in questa rincorsa, speriamo ovviamente di no, ora sta camminando vicino alla bandierina di destra, dall'altra parte c'è il Salisburgo che attacca però in zona cross, Rezic prova anche lui una giocata, va centralmente a cercare Barry, scambio con Mazurek che è rimasto in campo, che secondo me anche ha fatto un'ottima partita, a parte quel errore tremendo che ha permesso il 4-0 di Ramos, attenzione dentro l'area, non arriva il gol del Salisburgo perché Diakite, illusione del gol, ha trovato solo l'esterno della porta, si è gettato a capofitto su un pallone vagante in area di rigore, provato sul primo palo a sorprendere Maignan, esterno della rete, nulla di fatto, altro cambio per il Milan ma anche per il Salisburgo, completano le possibilità di sostituzione due allenatori per il Milan, pronto Diawara, per il Salisburgo è il momento di Drexler, insomma non sono giocatori che possono cambiare l'equilibrio della partita, vanno a sistemarsi nelle rispettive zone di competenza. Per il Milan sono curioso di capire chi ha lasciato il terreno di gioco, perché avevo gli occhi su Hutchinson che è ancora un po' claudicante sull'out di destra, dici Massimo?
0: Sì, no, dico Pavlovic lascia il campo.
2: Pavlovic, sì.
0: Sì, per Diawara e Diakité ha avuto una grande palla gol, è stato bravo con questo inserimento centrale con il Milan che in questa situazione è rimasto un po' fermo, però siamo sul 4-0, ci sta anche sì. di mollare un attimino, no? L'attenzione qui è stato bravo e non è riuscito ad incrociare il tiro, che se avesse centrato la porta da quella posizione molto probabilmente poteva essere gol, però per fortuna la palla non è entrata e il Milan che vedi prova ancora una volta, lasciano degli spazi i giocatori del Salisburgo clamorosi, tutto questo secondo tempo con la difesa molto alta e basta mettere la palla in profondità e attaccare appunto questo tipo di giocata che mette in difficoltà la squadra austriaca, che secondo me tatticamente stasera ha sbagliato veramente tutto.
2: È uscito Morgalla per Drexler, fuori come diceva il nostro Massimo Orlando Pavlovic in effetti per Diawara, siamo a meno di 10 minuti dalla conclusione, c'è un break del Milan con Pulisic che è andato in una sortita sulla sinistra a prendersi un calcio di punizione che stanno mettendoci un po' di tempo a battere i rossoneri. Pavlovic mi sa tanto di uscita da, come dire, standing ovation, visto che è un ex del Salisburgo, è andato a prendersi un po' gli applausi di tutte le parti della tifoseria dello stadio. Dalla sinistra Bartesaghi, il tentativo di doppio slalom e palla poi persa, contropiede del Salisburgo, centralmente Camara, ancora larga la falcata, riesce a servire in area di rigore per una corsa verso Maignan, è un possibile calcio di punizione, credo il rosso per Terracciano ha steso chi andava verso la porta, andava a cercare la via del gol del 4-1, credo fuori area di rigore, in effetti il dischetto non è stato assolutamente indicato, calcio di punizione per il Salisburgo, rosso diretto per Terracciano che è andato a stendere il diretto avversario che non ho sinceramente individuato, forse Schmidt che era arrivato praticamente dalla propria area di rigore alla area avversaria, fuori sicuramente dall'area di rigore, sì, non sarà mai calcio di gol, sì, proprio Schmidt che è arrivato in zona tiro, Terracciano l'ha spintonato abbastanza platealmente, rosso, era rimasto solo Maignan che è andato subito a protestare per un rosso per me inesorabile, forse c'era qualcheduno nei paraggi che poteva permetterci di dire non ultimo uomo, ma Terracciano mi sembra che a capochino sta lasciando il terreno di gioco, non mi pare abbia fatto assolutamente proteste Terracciano, in ogni caso Milan in 10 per i prossimi 10 minuti scarsi.
0: Sì, Amorim si è arrabbiato moltissimo, ha gettato per terra, scaraventato una bottiglietta d'acqua, e ha ragione, ma non perché è arrivata l'espulsione, ma perché il Milan si è fatto beccare in contropiede sul 4-0, onestamente. Non te lo puoi permettere, non cambia nulla chiaramente per l'esito finale, però un allenatore non vuole mai vedere una squadra prendere un contropiede sul 4-0, e sarà sicuramente arrabbiato per questa cosa.
2: Diakité sul pallone, lì è Nebragic, c'è anche Barry se non erro, siamo veramente al limite dell'area, spostati leggermente sulla sinistra, tutto sembra indicare una conclusione di destro proprio di Diakité. Mura, la difesa del Milan dopo il tocco di Barry si era spostata in avanti in maniera opportuna per evitare il peggio, la retroguardia rossonera adesso dovrà fare gli straordinari per rimanere in colume del gol. 0 quelli fatti dal Salisburgo, 4 quelli del Milan, lo ricordo, quando siamo nel 41esimo minuto del secondo tempo, tripletta di Sisse e sigillo di Gonzalo Ramos, Milan che però è in 10 uomini per via dell'espulsione poco fa di Filippo Terracciano. Attenzione a Pulisic, doppio sombrero a evitare gli avversari, a battagliare da solo in sostanza, a portare più lontano possibile dalla metà campo del Milan un pallone pericoloso. Insiste il Salisburgo, vuole almeno regalarsi un gol in Europa League. Cross basso, riesce a metterci una zampata Yashari, calcio d'angolo a favore del Salisburgo nel finale di tempo, ultimi assalti per ridurre il passivo. I gol sono anche importanti per la classifica, 4 subiti sono una bella batosta per l'equilibrio finale, per quello che poi dirà la graduatoria di questa Europa League fatta di 8 partite nel mega girone iniziale. Tentativo di imbeccata dentro l'area per chi aveva battuto il calcio d'angolo da parte di Barry, fuori misura totalmente. Stanno anche perdendo un po' i colpi gli uomini in campo, quelli che hanno dato tutto, diciamo che il centrocampo del Salisburgo si è dato molto da fare, così come quello del Milan, tanta corsa, poca lucidità nel finale. Rimessa dal fondo, battuta da Maignan, 42esimo della ripresa, sempre Milan avanti 4-0, gara che è in ghiaccio da un bel po', però qualcosa ha rivitalizzato almeno nelle volontà del Salisburgo l'espulsione di Terracciano sulla destra, l'incursione da parte di Rezic, provano con una sterzata a piazzare a centro area probabilmente un pallone giocabile, visto che stanno andando molti saltatori a fare il loro dovere. Rezic continua la sua azione sempre sulla destra, un ultimo tocco e milanista, sarà calcio d'angolo ancora a favore del Salisburgo, ultimi assalti, Milan in sostanza che rinuncia alla fase d'attacco, si è appoggiato soltanto sui singoli nel caso di Pulisic, che ha provato a mantenere a lungo il pallone in una precedente azione di rimessa del Milan, sta per andare di nuovo la battuta a Camara, il cross a centro area, colpo di testa a liberare senza problemi da parte di Modric sui piedi di Hutchinson, che ha ripreso insomma spirito e ha ritrovato il passo. Dalla destra arriva la conclusione di sinistro da parte di Camara, ancora una volta il tiro è nello specchio della porta, ma ancora una volta è facilissimo per Maignan far sua la sfera, un solo intervento decisivo di Maignan, ma è clamoroso quell'uscita su Bedu che ha permesso al Milan di rimanere ancora a 0 reti al passivo quando siamo ormai alla fine, mancano 2 minuti al 90esimo, 4-0 del Milan in casa del Salisburgo, quasi tempo di commenti finali.
0: Maignan che si permette anche un colpo di tacco, sì, la partita non c'è mai stata, nel senso che il Milan l'ha dominata, molta più qualità, le seconde linee, se così possiamo chiamarle, del Milan sono state molto più brave rispetto ai cambi fatti da Roll, un Milan superiore in tutte le zone del campo, ovviamente poi i singoli ci sei su tutti, Bartezaghi, Hutchinson hanno tutti giocato una grande partita, Milan e Amorim soprattutto esce da questa trasferta con 3 punti importanti per la classifica, visto che il Milan aveva perso, ma con anche una consapevolezza di aver ritrovato
2: Ramos. Ci riprova Ramos, alto, alto, alto sopra la traversa, un'azione contropiede avviata da un esterno illuminante di Modric, poi sulla sinistra Yashari a cercare Ramos, si è sistemato il pallone sul sinistro, alta sopra la traversa, la palla di un potenziale 5-0, nulla di fatto per il Milan. Massimo Orlando, a te.
0: Eravamo in commento della partita, insomma, dall'altra parte Salisburgo, una squadra che ha dimostrato di essere assolutamente inferiore al Milan, ha avuto solamente alcune situazioni pericolose, ma in sostanza il Milan ha dominato per tutti i 90 minuti e l'importanza di aver trovato subito il gol chiaramente ha dato più facilità al Milan di gestire questa partita, però insomma credo che Amorim possa davvero essere contento stasera perché ha visto tante cose positive dai suoi giocatori.
2: Prova il Milan centralmente, scusate, il Salisburgo centralmente a trovare una un'invenzione per liberare soprattutto Vertessen, che in questo secondo tempo, da quando è entrato in campo, sta rappresentando una minaccia solo potenziale per il Milan in posizione centrale. Tre i minuti di recupero, direi pochi, per fare quattro gol per un Salisburgo che è sempre a zero. Milan avanti, grazie, ripete, tre gol di Sisse e al sigillo di Gonzalo Ramos. Pressing del Salisburgo altissimo in questo momento, anche per evitare di finire a zero gol in questa partita e per approfittare di un Milan in 10 uomini. Lo ricordo ancora una volta, l'espulsione rosso diretto per Filippo Terracciano, rimessa laterale guadagnata dal Salisburgo, rimessa laterale che è stata mossa in linea orizzontale, centralmente si fa vedere Mazurek, porta avanti il pallone, c'è Hutchinson che sta corricchiando ora in ripiegamento, facendo il suo, questa perenne azione difensiva del Milan da quando è passato in 10 uomini. Poi abbiamo visto ci sono state due chance in contropiede, in particolare poco fa con Gonzalo Ramos, vicinissimo alla doppietta personale, centralmente ancora Vertessen, alto sopra la traversa, sembrava fatto, Maignan immobile a incrociare, sì, è arrivato questo destro, mi sembrava indirizzato all'incrocio dei pali, sembrava fatto, non so dove sia passato questo pallone del gol mancato di Vertessen, nulla di fatto, forse anche con deviazione. In ogni caso Salisburgo vivo, forse dall'inizio questo Vertessen poteva fare la differenza.
0: Sì, assolutamente, molto dinamico da quando è entrato in campo, comunque ha dato qualche fastidio al Milan, qui è stato veramente bravo perché si è girato con grande velocità e ha calciato perfettamente, anch'io l'avevo vista assolutamente, sì, dentro questa palla, invece è andata fuori di pochissimo, chiaramente non avrebbe potuto fare niente Maignan perché il tiro era veramente fortissimo.
2: Ancora 60 secondi prima della conclusione della gara, perché si finirà al 93esimo. Entriamo adesso nell'ultimo dei tre di recupero. Milan 4, Salisburgo 0 qui in Austria. Lungo rinvio da parte di Maignan, lungo verso Pulisic, che non riesce a trovare la sfera. Poi ci pensa Gonzalo Ramos a districarsi tra due avversari, a trovare una rimessa laterale sia fuori del Milan, che dunque chiuderà con il possesso di palla dalla sua retropassaggio in direzione di De Winter. Ottimo anche il difensore con la maglia numero 5 sulle spalle, dietro verso Maignan, lunghissimo rinvio, palla che termina direttamente in rimessa laterale, sarà lì battuta in prossimità della panchina del Milan, una delle ultime palle giocabili del match, fuori dal Salisburgo che ora cammina in sostanza, ci prova centralmente ancora Diakité a far vedere di essere stato dimenticato in panchina un po' troppo dal proprio allenatore in questa gara sciagurata del Salisburgo. Rimedia Modric con un'azione difensiva perfetta, palla in avanti, Gonzalo Ramos fa proseguire il pallone, finisce qua con la vittoria 4-0 del Milan in casa del Salisburgo. Ribadiamo un po' il tema della partita, si cercava in Camarda il vice Ramos, invece è stato individuato da in Sisse, autore di una tripletta primo tempo al 15esimo l'ha sbloccata lui su assist di Hutchinson, colpo di testa di Sisse, poi ancora lui raddoppio con una zampata intorno alla mezz'ora su una imbeccata di Bartesaghi dalla sinistra, ancora Sisse nel secondo tempo, un contropiede del Milan e l'assist in quel caso è di Rabiot, chiude tutto con Salo Ramos al 27esimo della ripresa, il 4-0 con un erroraccio difensivo del Salisburgo che ha visto chiudersi anche la possibilità della rimonta. Infine il rosso per Terracciano che chiude un po' le statistiche di un match dominato dal Milan, due gol per tempo, bella vittoria, ritorna anche insomma se vogliamo in auge il calcio italiano in queste competizioni europee, gara che abbiamo commentato insieme a Massimo Orlando, un commento su quello che abbiamo visto oltre a quello che abbiamo già analizzato ampiamente. Massimo.
0: Ma niente, hai detto tutto te perfettamente, Milan perfetto stasera, Milan sperimentale che però ha dato tante soddisfazioni a Morim, e poi parliamo dei singoli, si sa, tre gol non sono mai banali in campo europeo, molto bene Hutchinson, Bartesaghi, Yashar, insomma ha avuto tante risposte positive e cercava questo dai giocatori insomma che giocano poco in questo inizio di stagione, e dunque serata perfetta, 4-0, 3 punti e soprattutto tanti giocatori che hanno dimostrato di essere pronti per giocare in questo Milan.
2: Si smuove dunque la classifica in Europa League per il Milan dopo la battuta d'arresto con il Benfica, 3 punti importanti, 4 gol, Milan direi guarito grazie alla linea verde, alla linfa che arriva dagli uomini protagonisti in questa gara, vinta 4-0 in casa del Salisburgo. È tutto, grazie a Massimo Orlando per il racconto di questa partita. Massimo.
0: Ciao Diego, buona serata a te e ai nostri radioascoltatori.
2: E buona serata ancora di calcio con le altre partite europee delle nostre squadre, linea che torna definitivamente da Salisburgo a Saxa Rubra.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
5: Sono Gianmarco Tamberi.
6: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
5: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
6: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
4: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
7: Quante volte hai guardato il tuo orologio più bello o il tuo gioiello più prezioso e poi hai pensato, magari domani? Non aspettare l'occasione giusta. Rendi ogni giorno unico con la nuova Maserati Grecale. Scoprila negli showroom Maserati. Luxury. Every day.
8: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
10: Corri da Troni! Dal 16 al 28 ottobre, per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni, non ci sono paragoni!
11: Scopri Free Q7 Super Hybrid Exclusive. L'ibrido plug-in con oltre 1200 km di autonomia e tutta la tecnologia per le avventure di ogni giorno, anche del tuo business. Con il noleggio a lungo termine Omoda JQ Mobility hai tutti i servizi di noleggio di cui hai bisogno. A 389 euro al mese, IVA esclusa, per 48 mesi e 15.000 km l'anno. E anticipo di 5.000 euro, IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 dicembre. JQ7 Super Hybrid. Il tuo business viaggia senza pensieri.
12: Zona Cesarini.
13: E torniamo in diretta alle 20 e 40 minuti e dunque il Milan per fortuna, finalmente lo possiamo dire, una vittoria in Europa per le italiane. Il Milan che era stato sconfitto nella prima partita di Europa League, lo ricordiamo, in casa dal Benfica per 2-0, adesso ha rialzato la testa, si è preso questa bella soddisfazione, questa reazione, ha vinto in casa del Salisburgo per 4-0, peccato l'espulsione di Terracciano nel finale. Abbiamo comunque, a proposito, tutti i finali delle altre partite, vi ricorderemo poi anche parzialmente la classifica fino a questo momento di Europa League. L'Akhmar ha battuto il Bersheva per 2-1, l'Omonia è passato in Slovenia 3-0 contro il Celie, il Leverkusen 4-0 in casa del Lech, il Lione ha battuto 3-2 il Crystal Palace, hanno pareggiato Union Saint-Gilloise e Real Sociedad, poi l'altro pareggio sempre per 1-1 dello Sparta Praga con il Lillstrom, mentre il Sunderland è andato a vincere 2-1 in Portogallo in casa del Torrense. E allora primi tre punti per il Milan che aggancia la Juventus che sta per giocare, giocherà alle 21 a quota 3, e per il momento a punteggio pieno in testa alla classifica d'Europa League del girone, del maxi girone, ci sono Leverkusen, Omonia, Lione, Sunderland con 6 punti, a seguire tutte le altre. Ma visto che sono le 20:42 e ci stiamo avvicinando all'ora d'inizio delle altre due partite, cominciamo subito ad andare a scoprire come giocheranno sia Juventus che Atalanta. Dunque partiamo dai bianconeri in Spagna, in casa del Celta Vigo, partita che ci racconterà Cristiano Piccinelli. Buonasera Cristiano.
14: Buonasera Filippo, buonasera a chi ci ascolta. Scelte che sono anche orientate a quello che succederà poi dopo la sfida tra Celta Vigo e Juventus, perché ci sono molte alternative messe da titolare per verificare ovviamente le loro qualità anche in Coppa. E allora cominciamo a scoprire la formazione bianconera di Spalletti. 3-4-3 dovrebbe essere lo schema del tecnico di Certaldo, con Vicario in porta, linea difensiva con Kalulu, Gatti e Kelly. Poi a destra McKennie, a sinistra Cambiaso, a centrocampo con Cobb Mainers e Sarr, tridente con Leibegovic e con Sessao sugli esterni. La punta centrale sarà il tedesco Voltemade. Stesso schema per il Celta di Claudio Giraldes con Radu, ex portiere dell'Inter tra le altre in Italia, con difesa 3 con Javi Rodriguez, Lago e Marcos Alonso. Poi a centrocampo da destra a sinistra Rueda, Moriba, Febas e Carreira, il tridente con Hugo Alvarez, Jutgla e Villiot. Queste le scelte del tecnico spagnolo. Arbitro olandese sarà Van der Eyck, tra poco si comincia. Pubblico delle grandi occasioni qui al Balaidos, lo stadio del Celta che è in ristrutturazione in ottica mondiali 2030. Studio.
13: Allora ha parlato prima della partita Luciano Spalletti, abbiamo scelto Cristiano un inserto di Spalletti in cui lui commenta in pratica le sconfitte di ieri, soffermandosi soprattutto su quelle di Inter e Napoli. Sentiamo che cosa ha detto Spalletti.
15: A me mi sembra sempre un po' tutto esagerato questo fatto di tutto quello che si scrive sempre in base al risultato di una partita, perché è una partita, è un episodio, e fare subito calcoli di fine competizione oppure mettere subito quel timore di non poter andare avanti. Sono convinto che squadre come Inter e Napoli sapranno poi trovare le contromisure per andarsi a qualificare, ed è chiaro che poi le stesse difficoltà che hanno trovato loro nella partita di ieri sono le stesse che possiamo incontrare noi in questa competizione qui, e che bisogna andare a stare molto attenti e molto svegli, ecco.
13: Questo era Luciano Spalletti. Allora Cristiano, per carità, siamo soltanto all'inizio della competizione, Però ecco, certo la batosta di questa due giorni di Champions fino a questo momento ha lasciato il segno, perché 4 su 4 non se lo aspettava praticamente nessuno. Insomma, è stata dura, devo dire.
14: Anche perché ho letto la statistica, insomma, che non era mai accaduto che tutte e quattro le italiane perdessero nello stesso turno, quindi anche questo è un po' un segnale dei tempi in cui evidentemente la Champions al momento risulta un po' ostica, anche se insomma l'Inter ha raggiunto la finale negli ultimi anni, però ricordiamo che non vinciamo la Champions come Italia dal 2010, quindi sono la bellezza di 16 anni che non c'è un'italiana che conquista la Coppa dei Campioni. Per quanto riguarda invece questa manifestazione, l'Europa League e anche la Conference League, l'altra Coppa Europea, io credo che ci siano assolutamente più possibilità di vedere arrivare fino in fondo sia Juventus sia Milan sia Atalanta, perché il roster alla partenza delle squadre che partecipano a queste due competizioni è assolutamente alla portata della squadra di Spalletti, lo ha dimostrato anche nella prima gara della fase campionato, demolendo il NEC Nijmegen. Vedremo se anche stasera, nonostante i cambi conservativi e pensando anche al campionato dove le cose non vanno così bene come sono andate fino a questo momento in Coppa, cercherà ovviamente di ottenere il massimo risultato. Ieri Spalletti, un po' incalzato dalle domande dei colleghi, lo ha detto: lui non ha mai vinto in Europa, ha vinto tanto in Italia e in Russia, però non ha mai avuto il sigillo della Coppa, e allora forse anche per questo cercherà di stimolare al massimo i suoi. Filippo.
13: Bene, intanto vi ricordo, grazie Cristiano, tra poco saremo di nuovo da te, da voi, per l'inizio delle due partite. Vi ricordo che è sempre attivo il nostro numero dove potete scrivere per indirizzare i vostri messaggi e considerazioni, 335-699-2949. Ci ha scritto Massimo, ricordando, tifoso interista, a proposito di Salisburgo-Milan, che l'unica finale disputata dagli austriaci è quella che risale al 94, proprio contro l'Inter in Coppa UEFA, doppio 1-0. Ma potete ovviamente affrontare tutti gli altri argomenti, qualsiasi considerazione, a questo punto concentriamoci.

0: Tra il pathos, e dunque andiamo subito da chi ci racconterà la partita, cioè Giuseppe Bisantis. Buonasera Giuseppe.
1: Buonasera a te Filippo Corsini, buonasera agli ascoltatori. Sì, è così, la Conference League parte oggi nella fase campionato. L'Atalanta ha fatto il turno preliminare proprio perché sono meno squadre che arrivano alla fase finale, e l'Atalanta, proprio per il discorso che facevate prima, è una delle squadre che ha la possibilità di arrivare fino in fondo. Non dimentichiamo che l'Atalanta è l'ultima squadra italiana ad aver vinto una Coppa Europea, l'Europa League, con Gasperini in panchina nella finale di Dublino contro il Bayer Leverkusen. È un Atalanta però che con Sarri deve ancora trovare la giusta dimensione, reduce da una vittoria in campionato lunedì con il Venezia, ma dopo un inizio fulminante, sofferenza contro il Venezia che nel secondo tempo ha fatto la partita, cosa che ha ammesso anche Maurizio Sarri. Curiosità, si è giocato lunedì qui a Bergamo Atalanta-Venezia, si gioca stasera Atalanta-Pafos, meno di 3 giorni l'Atalanta sarà di nuovo in campo a Milano, Milan-Atalanta per il campionato. Insomma, i tifosi hanno un po' protestato per questo calendario. Maurizio Sarri, che è uno che insomma non li ha mai mandati a dire, sembra però essersi rassegnato, ha detto questa è la situazione e così dobbiamo giocare. Atalanta che ha perso per questa partita Scalvini, infortunatasi col Venezia, che sì, risentimento al polpaccio e anche Bellanova. Andiamo con le formazioni, visto che le squadre hanno appena ultimato il riscaldamento. L'Atalanta di Maurizio Sarri partirà con una 4-2-3-1, Carnesecchi la portiere, Zappacosta, Christensen, Colasina che Bernasconi in difesa, Pasalice, Gaetano a centro campo, Elmas, Raspadori e Zaleski davanti sulla tre quarti con Scamacca unica punta. La replica del Pafos, squadra cipriota, società giovanissima di appena 12 anni, l'anno scorso ha fatto la Champions League ai gironi, ha pure incontrato la Juventus, espressione di una città, Pafo, di 30.000 abitanti e i 150 che sono arrivati qui a Bergamo, quindi in proporzione sono tantissimi. È una squadra imbottita di giocatori portoghesi e brasiliani, tra i quali anche il capitano David Luiz, difensore centrale del Brasile, ha giocato con Chelsea, con Arsenal, con Paris Saint-Germain, con Flamengo, con Benfica, era lui le famose lacrime dopo il Mineiraso quando il Brasile nel suo mondiale perse 7-1 addirittura con la Germania. E comunque David Luiz, 39 anni, è il capitano, è il difensore centrale del Pafos, che è guidato, neanche a dirlo, da un tecnico portoghese, Riccardo Sapinto. È un 4-3-3, Majewski, polacco, in porta, Bruno, Mae, David Luiz, Johan, ex giocatore di Como e Sampdoria, in difesa, Pepe, Sunic e Kina a centrocampo, Dragomir, Lele e Bill davanti. Dirigerà l'incontro un arbitro svedese, Adam Ladebach, Mehmet Kulum e Daniel Inghi, due guardialine anch'essi svedesi, così come il quarto ufficiale Oscar Jonsson. Al VAR invece due belgi, Jan Botterberg e Bert Put. Vi diciamo che adesso il campo viene bagnato, la serata è autunnale ma gradevole, temperatura sui 16 gradi, e nonostante le polemiche dei tifosi lo stadio si sta riempendo e quindi anche per Atalanta Pafos ci sarà lo stadio di Bergamo, lo stadio della città di Bergamo, e a livello di coppe europee non ci sono nomi commerciali, quindi è lo stadio di Bergamo e sarà gremito anche per la partita di questa sera. A te studio.
0: E allora, a proposito di Atalanta Pafos, visto che prima abbiamo ascoltato le considerazioni di Spalletti sull'impegno della Juventus, e allora sentiamo che cosa ha detto Maurizio Sarri a proposito dell'avversario di stasera, lo possiamo ascoltare.
2: In Italia il livello medio delle squadre considerate medio-piccole si è elevato in maniera esponenziale, e questo è successo anche in Europa. Anche squadre che vengono da paesi meno considerati sono diventate squadre pericolosissime. Il Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso. La squadra ha valori tecnici, è piena di giocatori brasiliani, portoghesi che hanno ottime qualità di palleggio. Per cui mi aspetto la classica partita europea con momenti che dovranno essere anche di sofferenza. Io penso tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà.
0: Ecco, Giuseppe Bisantis, queste le considerazioni di Sarri. Ovviamente il calcio si è molto livellato, le partite prima di vincerle bisogna giocarle, dunque è comprensibile che Sarri esalti anche le caratteristiche tecnico-tattiche del Pafos.
1: Ma diceva bene Sarri, l'anno scorso il Pafos ha fatto una buona Champions League, intanto si è qualificato per la fase a gironi, che ripeto, una società di 12 anni, espressione di una città di 30.000 abitanti, è una gran cosa. Poi non è riuscito ad arrivare ai playoff, però insomma ha ottenuto anche risultati di prestigio, compreso una vittoria sul Villarreal. E poi ripeto, sì, c'è qualche cipriota in campo, ma l'ossatura e anche allenatore è composta da portoghesi, brasiliani, c'è anche uno bosniaco, Sunic, compagno di nazionale di Colasinac. Sinak, c'è un polacco

0: Dragomir, il portiere, anche Dragomir è un rumeno, chiedo scusa, il portiere è un polacco, Majewski, e c'è anche un marocchino che Maé, quindi insomma sono squadre insidiose, perché insomma se vinci fai il tuo dovere, se non vinci potrebbero scattare campanelli d'allarme, mentre adesso è iniziato il pre-partita con lo speaker che sta chiamando la formazione dell'Atalanta.
1: Bene, grazie, a tra poco anche con Giuseppe Bisantis. Continuate a scriverci a proposito delle considerazioni sul calcio italiano. Fabri da Modena ci scrive: pochissimi italiani in campo nelle nostre squadre nelle coppe. Poi ancora sulla Juventus, Franco da Como, che è un po' nostalgico a quanto pare e sogna un ritorno al timone di Agnelli e di Conte in panchina. Vi ricordo intanto che è attiva dal 12 ottobre e lo sarà fino al 14 novembre la campagna Emergenza Fame in Sudan del World Food Program. Con il numero solidale 45592 potete donare cibo a chi vive la più grande crisi alimentare del mondo. 2 euro via SMS da Fastweb, Vodafone, Win3, Team, insomma sono praticamente tutte le linee che conoscete, tutte le linee esistenti sul territorio. Potete contribuire con un semplice SMS a inviare 2 euro oppure 5 euro, 10 euro da rete fissa. Il numero da comporre è 45592 per donare e per provvedere all'emergenza fame in Sudan. Tra poco entreremo nel vivo delle due partite.

0: Sono le 20:56 minuti e dunque è ora di andare in diretta con le due partite, Celta Vigo Juventus e Atalanta Pafos. Campo principale sarà quello di Vigo per Vigo Juventus con Cristiano Piccinelli e andremo al rimpallo di linea tra Vigo e Bergamo, per dove ci sarà Giuseppe Bisantis per raccontarci Atalanta Pafos. Dunque Celta Vigo Juventus e Atalanta Pafos, la linea va a Vigo, a Cristiano Piccinelli.
1: Tutta l'Europa League e la Conference League minuto per minuto.
2: Bentrovati dallo stadio Balaidos di Vigo in Galizia, stadio che ospitò anche le gare dell'Italia del Mondiale del 1982. Allora speriamo che l'influsso positivo degli azzurri, campione del mondo in quella circostanza, aiuti la Juventus, che reduce dal pareggio con il Cagliari in campionato ma che in Coppa ha già demolito il NEC Nijmegen alla prima uscita, con le scelte di Spalletti che badano soprattutto a conservare forze preziose per la Serie A e magari comunque avere la meglio dell'avversario che non se la passa bene in campionato, ottavo posto, ma non perde dal 7 settembre in campionato. Ha perso invece la prima con l'Omonia Nicosia, squadra che subisce pochissimo, soltanto 6 le reti al passivo ma che segna altrettanto poco, 8 quelle all'attivo. Allora andiamo a vedere le formazioni: 3-4-3 per la squadra di Claudio Giraldes, tecnico giovanissimo, appena 38 anni. Radu in porta, ex portiere tra l'altro dell'Inter, oltre che del Parma e del Venezia. Poi Rodriguez, Lago e Marcos Alonso in Italia con la Juventus, con la Fiorentina, pardon. Poi a destra Rueda, a sinistra Carreira, in mezzo Moriba e Febas, tridente con Hugo Alvarez, Jutgla e Svedberg. 3-4-3 anche per Spalletti, la Juventus, vicario del portiere Kalulu, Gatti e Kelly, la linea difensiva a destra McKennie, a sinistra Cambiaso, in mezzo Koopmeiners e Sarr. Poi Alabegovic e Conceição sugli esterni. La punta centrale è Nick Voltemade, dirige l'incontro l'olandese Van der Eyck, con le squadre già schierate sul terreno di gioco. Sold out praticamente lo stadio, che è in rifacimento per quanto riguarda la curva, diciamo così, curva sud, considerando l'Olimpico, quella di destra rispetto al nostro punto di osservazione, che è rifacimento per ampliamento e per ovviamente i mondiali del 2030, stadio che è rimodernato anche nell'esterno, ricorda un po' il Guggenheim Museum di Bilbao. Con le squadre pronte sul terreno di gioco, dicevamo, maglia nera con bordi dorati per la Juventus, maglia tradizionale celeste e bianca per il Celta Vigo, ma seguiamo anche il debutto in conference dell'Atalanta di Maurizio Sarri. Bisantis.
3: Buonasera anche dallo stadio di Bergamo. Questa è la dicitura per quella che riguarda le coppe internazionali, niente nomi commerciali. E qui parte l'Atalanta, perché la Conference League nella fase campionato debutta a metà ottobre, visto che ci sono meno squadre appunto nella fase finale. L'Atalanta viene dai preliminari, l'Atalanta debutta in questa competizione con buonissime ambizioni di arrivare fino in fondo. Primo avversario il Pafos, squadra cipriota della città di Pafo, 30.000 abitanti, che l'anno scorso ha fatto i gironi di Champions League. Andiamo con le formazioni, visto che le squadre sono pronte a schierarsi in campo. L'Atalanta di Maurizio Sarri, che ha giocato 3 giorni fa qui in campionato con il Venezia e giocherà fra meno di 3 giorni domenica a San Siro con il Milan, ha perso per infortunio Scalvini, che si ebbe la nuova, e i tifosi che comunque sono accorsi in massa, direi tutte solite. È bella anche la coreografia con la curva alla nostra destra, quindi non il tifo caldo dell'Atalanta con un enorme striscione nero-blu, mentre della curva alla nostra sinistra, amore che non ti dai per vinto mai, ovviamente dedicato all'Atalanta. Atalanta che attacca in questo primo tempo da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione, la divisa è quella tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-blu con calzoncini e calzettoni neri. Maurizio Sarri è in campo con un 4-2-3-1, Carnesecchi il portiere, Zappacosta, Christensen, Colasinac e Bernasconi in difesa, Pasalic, Gaetano a centrocampo con Elmas, Raspadori e Zaleski sulla tre quarti. L'unica punta è Scamacca, la replica del Pafos che è guidata dall'allenatore portoghese Riccardo Satinto. Sono moltissimi i brasiliani e portoghesi nell'organico, gara che inizia in questo momento. Tutta bianca la divisa del Pafos, seguita qui da oltre 200 tifosi organizzati, tantissimi vista la dimensione della città di Pafo. È una 4-3-3, Majeski la portiere, Bruno, Maé, David Luiz, proprio lui, e Ioannou in difesa, Pepe, Sunic e Kina a centrocampo, Dragomir, Lele e Bill davanti. Maglia rosso fuoco, calzoncini neri, calzettoni rosso fuoco per l'arbitro che è svedese, biondissimo Adam Ladebach. Svedesi anche guardialine Mehmet Kulum e Daniel Ing, il quarto ufficiale svedese Oscar Jonsson, mentre sono belgi gli addetti al VAR Jan Botterberg e Bert Putt. Serata gradevole seppure autunnale a Bergamo, con temperatura sui 16 gradi. Prima incursione dell'Atalanta che va subito in gol al primo tiro in porta, e il gol di Elmas che quindi si riscatta dell'espulsione a partita ormai acquisita lunedì scorso con il Venezia. Non ci sarà in campionato col Milan, c'è qui e dopo neanche un minuto su azione lineare la prima della partita, pallone dalla destra messo da Zappacosta per Elmas che dal limite dell'area piccola ha calciato di prima intenzione mandando il pallone alle spalle del portiere Majeski. Si è dunque già sbloccata la partita dello stadio di Bergamo, Atalanta 1-0 dopo neanche un minuto il gol del macedone Elmas, e possiamo tornare a Vigo.
2: Siamo all'interno del secondo minuto di gioco, parziale sempre di 0-0 tra Celta e Juventus. Manovra la Juventus con il pallone gestito da Kalulu, tutti i giocatori di movimento della Juventus nella metà campo avversario. Pallone adesso per Lloyd Kelly, da Cambiaso va a cercare in mezzo Voltemade, l'1-2 che non si concretizza per l'opposizione di Javi Rodriguez. Pallone in mezzo recuperato però dagli uomini di Luciano Spalletti. Sar per Cobb Myers, serata speciale anche per lui, per provare a convincere ovviamente il tecnico a cambiare un po' le gerarchie del centrocampo, che vedono l'olandese attualmente nelle seconde scelte del tecnico di Certado. Dalla destra adesso con Sesao, prova ad accentrarsi, cerca e trova Sar, pallone arretrato per Federico Gatti, da questi in orizzontale verso Kelly. Siamo sulla linea di metà campo, pallone largo a sinistra per Cobb Myers, prova a farsi vedere Voltemade, rallenta l'azione Cobb Myers, va corto sulla sinistra per Cambiaso, ancora all'indietro verso Kelly, cambia versante, va a cercare sulla destra Kalulu, la pressione da parte di Svedberg sul difensore francese della Juventus, Kenny McKennie all'indietro ancora per Kalulu, prova a salire il baricentro della formazione di Giraldes, il Celta Vigo, Gatti scarica a sinistra per Cambiaso, l'1-2 con Alaj Begovic, pressato però in maniera irregolare da Javi Rodriguez, calcio di punizione per la Juventus. Siamo all'interno del terzo minuto, 0-0 Vigo tra Celta e Juventus, ancora Bergamo.
3: Identità di tempi, visto che scocca adesso il terzo minuto qui a Bergamo, solo che qua il parziale è cambiato, come avete sentito nel precedente collegamento. Dopo neanche un minuto, prima azione lineare dell'Atalanta, da destra Zappacosta per Elmas che è da appena dentro l'aria ha calciato di prima intenzione mettendo il pallone alle spalle del portiere. Adesso c'è Gaetano che entra in area di rigore dalla destra, poi la rimette al centro e con affanno la difesa del Pafos riesce a mettere il pallone in fallo laterale. Meglio di così non poteva iniziare, ma c'è da dire che anche lunedì scorso in campionato contro il Venezia l'Atalanta era partita fortissimo segnando 3 gol praticamente subito, salvo poi staccare un po' forse mentalmente e subire il ritorno del Venezia, anche sfortunato quella partita e poi costata la panchina Giovanni Stroppa sostituito da Davide Nicola, al quale facciamo una grande in bocca al lupo. Ancora Atalanta che va con Kolasinac a mettere il pallone sulla destra per Christensen. Christensen non si avvede dell'arrivo di un giocatore del Pafos che prova a prendergli il pallone, rinviene su di lui Christensen, la chiusura da parte proprio di David Luiz, il capitano brasiliano 39enne del Pafos, riesce sia a recuperare il pallone ma non riesce poi a tenerla in campo il giocatore Ioannou, un passato in Italia anche lungo con campionati con le maglie del Como e della Sampdoria. Adesso è ancora Bernasconi per l'Atalanta, insomma questa primissima fase di partita, sono passati 4 minuti e tutta di marca nero-blu, non per nulla l'Atalanta è già in vantaggio per 1-0, Atalanta 1, Pafos 0, gol dopo neanche un minuto di Elmas. Torniamo a Vigo.
2: Quinto minuto della partita del primo tempo, 7-0, Juventus 0, rimessa laterale vicino all'area di rigore juventina per Cambiaso che avvicina a sé Cobb Myers. Arrivano le indicazioni da parte di Luciano Spalletti con poco fa una leggera incertezza tra Vicario e McKennie che per poco non favoriva l'intervento di Svedberg, ma il portiere ha poi rinviato in maniera un po' sbilenca in fallo laterale anticipando il capitano americano della Juventus. Prova a salire adesso la formazione bianconera questa sera in maglia Total Black con inserti dorati, guadagnando un calcio di punizione in proprio favore vicino alla linea di demarcazione della metà campo con Cambiaso all'indietro per Lloyd Kelly, da questi a Vicario al limite della propria area di rigore. Il portiere juventino scarica a destra per Kalulu, si fa vedere Cobb Myers, il lancio è però in avanti a cercare Voltemade che prova a difendere il pallone da Lago, il difensore centrale del pacchetto a tre della retroguardia di Giraldes, largo a destra per McKennie, all'indietro ancora per Conceição che ricomincia da Kalulu, il pallone gestito dal difensore francese, scambia ancora con il figlio d'arte Francisco Conceição in mezzo per Sara ai 35 metri, Sara in appoggio orizzontale per Kelly, da questi largo a sinistro, prova adesso a velocizzare la manovra la squadra di Luciano Spalletti con Kelly che è però costretto a tornare all'indietro da Gatti, la pressione da parte di Jutgla sul difensore centrale, il pallone sbagliato da Kelly recuperato dalla formazione di Giraldes, contro break della Juventus con Gatti che chiama in causa ancora una volta Kelly ma non riesce ad uscire dal suo guscio, almeno fino a questo momento la formazione di Luciano Spalletti, anzi scivola adesso Gatti, ne approfitta Jutgla, posizione di esterzo destro, il cross in mezzo per Svedberg, il colpo di testa, la parata centrale da parte di Vicario, scivola Gatti, questo favorisce Jutgla che va alla traversone, l'intervento in anticipo sull'avversario da parte di Svedberg che però non dà né precisione né potenza al suo tentativo, nessun problema per Vicario, ma questa è la prima occasione della partita, settimo del primo tempo, 0-0 tra Celta e Juve. Torniamo a Bergamo.
3: Ci avviciniamo anche noi al settimo, qua l'Atalanta è in vantaggio sul Pafos per una rete a zero, ma ci sono le prime incursioni da parte dei ciprioti, ancora con un controllo sulla tre quarti campo, resiste a una carica il portoghese China, il tocco poi all'indietro dove c'è Mae va a chiamare in causa il portiere Majewski, completo giallo per lui, poco ha potuto fare quando Elmas si è presentato tutto solo di prima intenzione di destro, lo ha battuto con un tiro angolato e direi imprendibile, ancora il controllo da parte del Pafos che deve ovviamente reagire dopo l'inizio, il colpo subito a freddissimo, il tocco ancora sulla sinistra dove c'è Bill che poi va all'indietro ancora per il controllo di Mae, fischi adesso da parte dei tifosi dell'Atalanta per dissuadere il Pafos da questo prolungato anche se sterile possesso palla, David Luiz il controllo ancora, il lancio lungo e il tentativo di scatto, vanno in due sul pallone, due contro due, spinta di Zappacosta considerata regolare, ma insiste il Pafos ancora con il controllo di Biel, giocatore brasiliano cerca poi un 1-2 ma non si chiude per l'intervento di Zappacosta che poi tarda un po' col pallone, lo dà a Christensen, il danese scaraventa un pallone inutile nella zona dove ci sono solo maglie bianche del Pafos che quindi possono alimentare nuovamente la manovra offensiva, il tocco poi è sulla destra dove va a proporsi Bruno, il tentativo da parte di Bruno di superare un avversario, guadagna una fallo laterale, si tiene in fase d'attacco il Pafos ma il ponteggio sorride all'Atalanta, Atalanta 1 Pafos 0, 8 minuti e mezzo, linea Cristiano Piccinelli a Vigo.
2: Grazie Giuseppe, qui scocca adesso l'ottavo minuto del primo tempo, sempre parziale di 0-0 tra Celta e Juventus con una rimessa laterale in favore, rimessa dal fondo in favore della squadra di casa effettuata direttamente da Jonut Radu, il portiere della formazione galiziana. Rueda prova a prolungare, recupera Sar per la squadra di Luciano Spalletti, avanza il centrocampista ex Tottenham Voltemade, smista a destra per McKennie, pallone troppo lungo, recupera allora Carreira in mezzo per Febas, break della Juve con Conceição, entra in area da destra Conceição, le finte, pallone all'indietro per il tentativo di Alejbegovic che viene però murato, ancora Alejbegovic si porta il pallone sull'esterno, punta l'avversario, le finte, mette in mezzo pallone basso che filtra, prova ad uscire adesso il Celta Vigo con Moriba, finisce a terra Jutgla, lontano dal pallone dopo uno scontro con Kalugo, la metta qualcosa la squadra di casa, poi il pallone sbagliato da Moriba, prodotto del vivaio della Barcellona, ceduto prima all'Ipsia, poi è tornato in Spagna nelle fila del Celta di Vigo. Dunque Juventus poco fa potenzialmente pericolosa, ma non è arrivato il tentativo di conclusione in porta né con Conceição né con Ale Begovic. Scivola adesso Conceição, riguadagna il pallone del Celta, lo perde poi con Marcos Alonso che non riesce a servire un compagno. Decimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Celta e Juventus. Bergamo.
3: Quasi il decimo anche qui, 1-0 per l'Atalanta sulla Pafos, ma adesso è il Pafos che sta facendo possesso pala. L'Atalanta aspetta, non si è avvicinata dalle parti di Carnesecchi, la formazione cipriota però dimostra di avere dei buoni palleggiatori. Non per niente l'ossatura di questa squadra, come detto più volte in presentazione, è composta da giocatori portoghesi e brasiliani, storicamente ottimi palleggiatori. Ancora il formazione del Pafos con questo tocco all'indietro, il filtrante ancora per il tentativo di controllo da parte di Bill, a proposito di brasiliani, il tocco poi per Ioannou, lui uno dei pochi ciprioti nell'undici iniziale, ma Ioannou non riesce a tenere in campo il pallone. Si alza la bandierina di Mehmet Kulum, il primo assistente dell'arbitro svedese Ladebach, che vede una rimessa laterale in favore dell'Atalanta. Se ne incarica Zappacosta della battuta poco distante dalla panchina di Maurizio Sarri, come sempre in tenuta sportiva con una maglia grigia, pantaloni della tuta grigia e scarpe bianche, molto più elegante direi, con giacca e completo grigio scuro. Riccardo Sapinto, giocatore, ex giocatore portoghese, adesso allenatore del Pafos, squadra del campionato cipriota. Ancora il rilancio, il tentativo di scatto da parte del Pafos con il pallone che rimbalza fuori dall'area di rigore, si va a guadagnare calcio d'angolo che è il primo della partita. Direi di seguire questo tiro della bandierina in favore del Pafos prima di tornare da Cristiano Piccinelli in quella di Vigo, come ci ricordava Piccinelli, città calcisticamente a noi cara, perché lì nacque il miracolo del Mondiale 82, nonostante le prime tre partite tutte pareggiate e una qualificazione conquistata con affanno. Poi però arrivarono Barcellona, il Sarriá e la Camp Nou e Madrid per il trionfo dei ragazzi di Berzot. Bandierina di destra, palla alla nostra sinistra, porta alla nostra sinistra per questo calcio d'angolo del Pafos, allontana la difesa atalantina, ancora Pafos, conclusione una po' sporca, palla che termina sull'affondo. Siamo alla dodicesima minuto a Bergamo, Atalanta 1 Pafos 0, torniamo a Vigo.
2: Dodicesimo minuto, il colpo di testa tentato in tuffo da McKennie, poi il pallone che rimane lì, Gatti lo stoppa e poi va a calciare, ma conclusione abbondantemente alta sulla traversa della porta difesa da Radu. Siamo al dodicesimo, 0-0 tra Celta e Juventus. Sta crescendo però la formazione di Luciano Spalletti, che passeggia a capo basso sulla sua zona tecnica, non particolarmente soddisfatto evidentemente di alcune scelte che hanno, per cui hanno optato i suoi giocatori. Alcune azioni sono andate in maniera un po' estemporanea su errori degli avversari in appoggio. Pallone per Jutglava, a chiudere Gatti, recupera con Myers, pallone poi per Kelly, fascia sinistra, lo cede ad Alaj Begovic, torna indietro da con Myers, in mezzo per Cambiaso, si fa vedere Kalulu, avanza anche lui, c'è largo McKennie, ancora più sull'esterno con Sisao, McKennie in mezzo per Sarra, si fa vedere Voltemade che fino a questo momento ha smistato molti palloni nel ruolo ovviamente di centroboa per così dire. Largo a sinistra con Myers, prova il traversone deviato, va sul pallone Alaj Begovic, chiude poi la retroguardia del Celta Vigo direttamente in fallo laterale, rimane in pressione la Juventus, sembra comunque attaccabile la retroguardia della formazione di Giraldes. In questo frangente sta cercando soprattutto di evitare che la Juventus possa trovare spazi per andare a una conclusione pulita. Kalulu in avanti, la progressione da parte della francese, scivola ancora con Sessao, c'è largo McKennie, con Sessao in mezzo per Sar, si fa vedere Voltemade, Sar rallenta ancora per Kalulu, l'appoggio sulla destra per McKennie, il pallone in mezzo per Voltemade all'interno della rigore, spalla alla porta, viene fermato da Moriva, riparte il Celta Vigo, tredicesimo e 20 secondi del primo tempo, 0-0 a Vigo tra Celta e Juventus. Bergamo.
3: E ci avviciniamo al 14° minuto con l'Atalanta avanti sulla Pafos per 1-0. Poco fa incursione di Zalewski per l'Atalanta, poi il giocatore polacco nato in Italia ha tardato un attimo il passaggio e ha consentito il recupero alla retroguardia cipriota. Ancora Atalanta però con Christensen all'altezza destra del campo, capitano di serata è Pasalic che va a smistare il pallone a sinistra per Bernasconi, Bernasconi ancora per Pasalic, Pasalic c'è Kolasinac che riceve il pallone, il difensore bosniaco va allo scambio con Christensen, Christensen ancora tutto sulla destra dove va a proporsi, ancora Elmas l'autore del gol che finora decide la partita, scamacca per l'altro Gianluca Gaetano, il tocco poi a destra, il pallone che arriva a Gaetano, Gaetano per Raspadori, Raspadori all'indietro per Christensen, Christensen ancora a sinistra per Kolasinac, Kolasinac che tiene il pallone va a servire ancora Christensen, prolungata questa manovra dell'Atalanta con la Pafos che rimane abbastanza bottonato dietro, adesso ci prova con la conclusione Raspadori e la gran risposta da parte del portiere Majewski che con la mano destra va a deviare il pallone in corner, non era facile questo controllo marcato di Raspadori da due uomini, si è portato palla sul sinistro, deviazione determinante di Majewski in calcio d'angolo a evitare il raddoppio dell'Atalanta e a questo punto seguiremo anche questo tiro dalla bandierina e quindi si pareggia il conto dei corner 1-1 dopo quello appunto battuto poco fa dalla Pafos, la bandierina è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra destra verso dove attacca l'Atalanta in questo primo tempo e dove dopo neanche un minuto ha trovato il gol del vantaggio con Elmas, bandierina di sinistra per questa battuta alta, il pallone che arriva in aria la schiaccia di testa Christensen forse troppo, il pallone termina sul fondo ma sorvegliato dal portiere Majewski, determinante poco fa nel deviare in corner una conclusione di Raspadori. Siamo alla 16esimo, Atalanta 1, Pafos 0 e torniamo a Vigo.
2: 16esimo anche qui, 0-0 il parziale tra Celta e Juventus con la formazione di casa che però beneficia di un calcio di punizione nella metà campo avversaria vicino al cerchio di centrocampo, defilato sulla destra d'attacco per quanto riguarda la squadra di Claudio Giraldes, si lamenta un po' con il direttore di gara Federico Gatti, il difensore centrale della formazione bianconera, scelto questa sera per un ruolo da titolare, vuole tenere un po' tutti sulla corda.
3: Attenzione Piccinelli, rigore per l'Atalanta, atterramento di Zalewski, non ha avuto dubbi l'arbitro Ladebach e quindi calcio di rigore per un intervento, se c'è stato, abbastanza ingenuo da parte di Bruno, spalla contro spalla, poi forse è andato anche col piede, magari ci sarà una verifica VAR ma non credo perché le proteste sono molto contenute da parte dei giocatori del Pafos, vediamo proprio Raspadori, Giacomo Raspadori che ha già posizionato il pallone sul dischetto, quindi direi di tenere la linea perché l'arbitro svedese Ladebach è determinante su questo intervento di Bruno ai danni di Zalewski, era spalla contro spalla, poi forse però Bruno allarga la gamba e va a toccare i piedi di Zalewski e quindi l'arbitro che era ben posizionato non ha avuto dubbi, tant'è che adesso va a rivolgersi al portiere Majewski per invitarlo a mantenere i piedi sulla linea bianca o almeno uno sulla linea bianca, altrimenti nel caso di parata ci sarà la ripetizione del tiro. Raspadori che poco fa si è visto deviare in corner proprio dal portiere Majewski, un tiro che sembrava destinato in porta, porta la nostra...
2: Scusa Bisanti, ti interrompo soltanto per segnalare il gol di Alvarez.
3: Ti ridò subito la linea perché qua è tutto pronto per il calcio di rigore con Raspadori, la rincorsa, il tiro, rete e raddoppia l'Atalanta, spiazzato Raspadori, l'abbiamo sentito da Piccinelli, vantaggio del Celta Vigo e quindi torniamo in Spagna.
2: Sì, è stato veramente un intervento flash perché c'era ovviamente l'incombenza del rigore, ma al 18esimo è arrivato il gol del Celta Vigo firmato da Hugo Alvarez, azione caparbia della formazione spagnola con il pallone che arriva sulla destra a Javi Rueda, lo stop, il pallone servito poi per il svedese Svedberg praticamente dentro l'area piccola che spalla alla porta, si gira, sente che sta correndo Hugo Alvarez che da due passi non può sbagliare perforando Vicario, stop e tiro all'interno della rete per Alvarez che sblocca così la partita a favore del Celta Vigo, ma è stata evidente, diciamo, l'impreparazione da parte della Juventus nel gestire un pallone vagante con Sar, che aveva anticipato Jutglà, ma poi il pallone è rimasto lì. In qualche maniera Jutglà lo ha dato largo a destra per Rueda, da lì è nato tutto. Ma anche Alvarez se lo sono sostanzialmente perso, quelli della Juventus, perché al momento del passaggio Svedberg ha avuto modo di praticamente sentire l'arrivare del compagno e servirlo in maniera precisa. Lì tutto solo, Alvarez non ha potuto sbagliare. Dunque si sblocca la partita a Vigo tra Celta e Juventus al 18esimo. Attenzione però all'iniziativa della Juventus con Conceição, larga sinistra per Cambiaso, sbaglia tutto, riparte la formazione di Giraldes. Ovviamente stadio del Celta in visibilio per il vantaggio al 20esimo del primo tempo. Celta 1, Juventus 0, questo è il parziale. Torniamo da Giuseppe Bisantis.
3: Ci avviciniamo al 20esimo minuto con la situazione che vede l'Atalanta adesso saldamente avanti 2-0. Poco fa l'intervento su Piccinelli per comunicarvi prima il fallo di rigore di Bruno ai danni di Zaleski e poi la trasformazione di Raspadori, che è partito quasi a rallentatore, ha rallentato la rincorsa quando il portiere si è tuffato sulla destra e è andato a spiazzarlo con un tiro lentoretto. Purtroppo adesso però ci sono problemi per Raspadori. Insomma, vi abbiamo detto che l'Atalanta dopo la partita col Venezia ha perso per infortunio Scalvini, che sì, e Bellanova. Non vorremmo davvero che subito dopo aver trovato il gol per Giacomo Raspadori ci fossero dei problemi. Il gioco interrotto, vediamo che entra lo staff medico e c'è anche un giocatore dell'Atalanta, De Ketelaere, che sta per entrare in campo, e dunque Raspadori non ce la fa. Atalanta che ha una panchina ridotta, 9, che insomma rispetto al solito, alle nuove norme, non sono tantissimi se pensiamo che due sono portieri, Sonzogni e Sportiello, poi Samardžić, Rowe, Ederson, De Ketelaere che sta entrando in campo adesso, Obrić, Idele e Krstović. Quindi via Raspadori, autore del gol del 2-0. Speriamo che sia solo un discorso precauzionale, anche se adesso Sarri si avvicina a Raspadori per accertarsi delle sue condizioni. Atalanta 2, Paphos 0, primo cambio forzato nell'Atalanta, De Ketelaere comunque un titolarissimo al posto di Raspadori. 2-0 Atalanta, 21esimo minuto, torniamo a Vigo.
2: 21esimo qui al Balaidos di Vigo, Celta 1, Juventus 0, segnato al 17esimo Hugo Alvarez. Al momento della pausa commerciale, poi torniamo per Celta Juve.
4: Da Kuwait c'è chi si ferma per un saluto e chi per una pausa con la famiglia. Tutta la famiglia. Ogni rifornimento è una storia e Kuwait ha le soluzioni per alimentarle tutte. Kuwait, muoviti più liberamente.
2: Di nuovo da Vigo per Celta Juventus, in vantaggio la formazione spagnola per 1-0 grazie alla rete di Hugo Alvarez. Prova a proporsi in avanti adesso la Juventus, recupera il pallone con McKenny, il recupero poi a sua volta del Celta per Moriba, lo scambio con Jutglà, largo per Rueda, l'autore del primo assist, quello vincente poi lo ha fornito Svedberg per l'inserimento da parte di Hugo Alvarez. 59 Juve, 41 Celta, queste le percentuali per il possesso palla, ma quello che conta è quello che recita il parziale, che vede in vantaggio la formazione spagnola. Si lotta su ogni pallone con Moriba adesso a mettere un po' d'ordine in verticale, recupera Sar che poi con una finta diretta all'avversario subisce anche fallo, calcio di punizione vicino al cerchio di centrocampo ma nella metà campo avversario. Per la Juventus arriva Federico Gatti, offre il pallone a Kop Miners, deve velocizzare sicuramente la manovra la squadra di Luciano Spalletti, che fino a questo momento ha costruito davvero poco. Di fatto le uniche conclusioni in porta sono state della Celta, la prima con il colpo di testa di Svedberg e poi il gol di Hugo Alvarez. 23esimo in corso qui a Vigo, Celta 1, Juventus 0, Bisantis.
3: E ci avviciniamo al 23esimo anche qui a Bergamo con l'Atalanta avanti per 2-0 sul Paphos. Ripetiamo, pronti via il gol di Elmas, poi il raddoppio sul rigore di Raspadori. Raspadori che un paio di minuti dopo è stato costretto a uscire, credo un problema muscolare, e a lasciare il posto a De Ketelaere. Atalanta che quindi ha la possibilità adesso di gestire le energie, visto che la partita si è messa nel modo migliore, anche se poi il gol del 2-0 è arrivato dopo un periodo di una certa pressione del Paphos, che però si è fermato fermata sulla tre quarti campo senza nessuna conclusione oppure inserimento dalle parti della porta difesa da Carnesecchi. Ancora il Paphos, qui sbaglia l'uscita Christensen, se ne può andare il Paphos velocemente con Biel che va a servire il gol alla fuori. Clamoroso errore da parte del Paphos, più di un rigore con il numero 18 Lele, anche lui brasiliano, che qui insomma non ha dimostrato grandissima tecnica, tutto solo davanti a Carnesecchi. Azione colossale da parte del Paphos, avevo dato quasi per certo il pallone in porta perché lo stesso Carnesecchi sembrava rassegnato, ma Lele è riuscito a sbagliare un gol letteralmente fatto che poteva riaprire la partita. Bene così per l'Atalanta, che può continuare dunque a gestire il doppio vantaggio quando siamo arrivati a al 24esimo minuto. Atalanta 2 Paphos 0, ma pochissimi secondi fa Paphos vicinissimo al gol del 2-1. Torniamo a Vigo.
2: Noi siamo al 25esimo e poco fa c'è stata la prima occasione per la Juventus, cross alla destra, colpo di testa debole di Kovmaier, parato da Radu. Siamo al 25esimo, 7-1 Juve 0, Juve in manovra con Kovmaier ai 35 metri, morbido per l'inserimento di McKennie, troppo morbido e troppo lungo per lo statunitense, pallone per Janut Radu, il portiere romeno della formazione di Giraldes, che non ha avuto problemi a gestire il colpo di testa di Kovmaier poco fa. Va rilancio lungo nella zona però dove non ci sono compagni, c'è soltanto Guglielmo Vicario che va ad anticipare Kelly, ad offrire poi il pallone al difensore inglese della squadra di Luciano Spalletti, che in piedi a dare indicazioni ai suoi, non può essere certo soddisfatto né del rendimento né del parziale che sta maturando alla Balaidos di Vigo. Il pallone avanti per Voltemade, recuperato poi dalla Setta, rilancio davanti, Kelly con qualche problema, Jutgla poi recupera per l'inserimento da parte di Rueda, posizione di esterno destro, palla ad avanzare, viene fermato da Kovmaiers in calcio d'angolo. Lo seguiamo prima di tornare a Paphos Atalanta, perché potrebbe essere un'occasione importante questa per il Celta, con Javi Rodriguez che va a sistemare il pallone. L'avanzata da parte dei giocatori, non ci sono particolarmente giocatori dotati dal punto di vista fisico per quanto riguarda il Celta. Sistema comunque il pallone Javi Rodriguez, avanza anche Marcos Alonso, c'è poi l'inserimento in avanti da parte di Moriba, pallone ad uscire per il colpo di testa il difensore della Juventus, serie di batti e ribatti, pallone che rimane pericolosamente in area, poi è con Seisao ad allontanarlo, ad evitare ulteriori pericoli. Siamo arrivati nel frattempo al 26esimo, Celta 1, Juve 0, ancora Atalanta Paphos.
3: Superato il 26esimo minuto con l'Atalanta avanti sulla Paphos per 2-0 e negli occhi ancora di tutti gli spettatori presenti, anche di chi vi parla, l'occasione clamorosa capitata a Lele del Paphos, ripeto, secondo me più di un rigore, perché smarcato dal passaggio di Biel con la porta spalancata, il solo Carnesecchi che in questo caso chiaramente è in condizione di subalternità rispetto all'attaccante, che ha la possibilità di alzare la testa, di piazzare, di mirare in contrastato, l'ha piazzata sì, ma l'ha piazzata fuori. Poi si è disperato, anche se dalla panchina il suo allenatore ha provato a incoraggiarlo, ma davvero un'occasione colossale quando il gol della Paphos sembrava cosa fatta. Campanello d'allarme però per l'Atalanta, che insomma è sì in vantaggio per 2-0, però ha concesso questa limpidissima occasione alla formazione cipriota, che dimostra di avere qualche elemento con discreta doti tecniche. Poi però il livello è sicuramente inferiore a quello dell'Atalanta, che poi ha avuto il merito di sbloccarla con Elmas dopo neanche un minuto, e quindi di condurre la partita come adesso con De Ketelaere, che entra in area di rigore, il primo tentativo di passaggio è intercettato da un giocatore del Paphos, tocco per Scamacca, finora pochissimi palloni attaccati dall'attaccante della nazionale, il pallone che arriva ancora dalle parti di Pasalic, che prova a effettuare una cross dalla sinistra, lato corto, rientra il croato sul destro, poi ancora sinistro, il tocco all'indietro per Bernasconi che la mette dall'altra parte dove c'è Zappacosta Eric Christensen, che ha aggredito Christensen, protegge il pallone, va a servire Gaetano ancora per Elmas, all'indietro sempre per Christensen, e quindi l'Atalanta prova a ripartire. Sembra quasi che l'occasione fallita da Lele del Pafos, anziché galvanizzare il Pafos andato vicinissimo al gol, li abbia un po' demoralizzati, perché avranno pensato: se non segniamo questo vuol dire che stasera probabilmente gol non ne faremo. 28 e mezzo, Atalanta 2 Pafos 0, ancora Celta Vigo Juventus.
2: 29esimo in corso, 7-1 Juventus 0. Cambiaso pressato da Rueda, all'indietro per Vicario, il portiere della formazione bianconera, l'appoggio corto per Gatti, c'è sulla fascia Kalulu, il pallone proprio per il francese ex Milan, che torna però all'indietro sulla pressione di un avversario per Sar, che sta toccando molti palloni, un po' impreciso però il centrocampista della Juventus, come tutti i suoi compagni, almeno fino a questo momento. Cambiaso chiama il pallone con Myers, è fuori gioco, allora Cambiaso temporeggia, all'indietro per Kelly, fraseggio prolungato da parte della formazione bianconera di Luciano Spalletti, poi pallone all'indietro ancora per Vicario. Con calma adesso prova a ragionare la squadra di Luciano Spalletti, pallone morbido per Cobb Myers, ma fuori, non riesce a mantenerlo vivo in campo il centrocampista olandese, che come detto ha anche l'opportunità di cambiare un po' le gerarchie stabilite ovviamente dal rendimento in campo e in allenamento da Luciano Spalletti, ma fino a questo momento non sta convincendo, una prestazione sicuramente sottotono da parte di tutti i giocatori della squadra di Luciano Spalletti. Qui sbaglia Rodriguez, va a contendere il pallone alla Begovic, lottano i due, poi alla fine il pallone fuori, la rimessa è per il Celta. Mezz'ora del primo tempo, Celta 1 Juventus 0, ancora Bergamo.
3: Stiamo arrivando anche noi alla mezz'ora, quindi al terzo di gara, con l'Atalanta in vantaggio sulla Pafos per 2-0. Poco fa rimpallo che stava favorendo l'inserimento di Dragomir del Pafos, bravo Carnesecchi a leggere le situazioni, uscita bassa a bloccare il pallone. Adesso è Kolasinac che riparte dalla tre quarti campo, palla per Bernasconi che si porta nella metà campo del Pafos, il pallone servito per Zaleski che entra in aria. Qui però Zaleski fa una cosa a metà tra un cross e un tiro, insomma non ne ha approfitta nessuno, pallone che esce anche se poi lo perde il Pafos, recupera ancora Gaetano, Scamacca, palla per Zappacosta, ancora per Decatelare per Pasalic era sotterra, Scamacca, la conclusione, ci mette i pugni il portiere che respinge ma insiste ancora l'Atalanta con il pallone recuperato da Elmas ancora per Zappacosta all'indietro per Gaetano per Decatelare, ancora per Gaetano, il tocco all'indietro per Christensen che fa girare il pallone, ancora per Colasini che supera il centrale del campo, il tocco arriva a sinistra dove c'è Bernasconi ancora per Zaleski per il controllo da parte di Decatelare, ancora per Zaleski, ancora per Kolasinac, poi Pasalic, il tocco per Scamacca, poco fa primo tiro nello specchio della porta, potente ma centrale, ci ha messo i pugni il portiere del Pafos Majewski, azione prolungata ma che rimane lì senza affondare, e dunque quando siamo al 31esimo minuto qui a Bergamo è 2-0 per l'Atalanta sulla Pafos. Torniamo a Vigo.
2: 31esimo in corso, 7-1 Juventus 0, pallone per la Juve in avanti alla Begovic, dalla sinistra entra in area ancora alle Begovic, doppio passo, la conclusione sulla sua strada, trova però Cobb Myers, recupera comunque il pallone alla Begovic, all'indietro verso Cambiaso che cerca il traversone, lo trova Voltemade, anticipato da un avversario, si lotta poi su un pallone vagante con Carrera che allontana in una zona dove non ci sono compagni, anzi pallone direttamente in fallo laterale, rimessa in zona d'attacco per la Juventus, affidata a McKennie, all'indietro per Kalulu, sta premendo adesso la Juventus nel tentativo di pervenire quantomeno al pareggio, la formazione bianconera in sofferenza, il Celta in questa circostanza, in questa fase della gara, pallone in mezzo per Sarra, si accentra il centrocampista della Juve, allarga a sinistra dove trova Cambiaso, si fa vedere sull'esterno alla Begovic, l'affondo di Cambiaso fermato però in maniera pulita da Javi Rodriguez, poi Moriba, l'avanzata del Celta in contropiede, fermato Moriba ma ancora in possesso del pallone, rallenta, aspetta rinforzi, li trova in Marcos Alonso, 32esimo in questo istante del primo tempo, Celta avanti 1-0 in casa contro la Juventus. Atalanta Pafos.
3: 32 e mezzo, anche qui vince la squadra di casa 2-0 dell'Atalanta sulla Pafos. Pafos che adesso prova a riordinare le idee, ripeto, dopo l'erroraccio sotto porta di Lele. Il Pafos non è riuscito più a creare e avvicinarsi soprattutto dalle parti di Carnesecchi, se non per un rimpallo che ha visto comunque la tranquilla uscita bassa da parte del portiere Carnesecchi. Poi Ioannou va a servire ancora il pallone per il taglio profondo per il giocatore Bruno, autore del fallo da rigore su Zaleski, che è costato poi al Pafos il raddoppio dal dischetto di Raspadori. Sbaglia tutto il controllo del giocatore del Pafos Pepe, e quindi può ripartire ancora l'Atalanta con questo tocco all'indietro. Adesso giocano un po' rischiosamente dentro la propria area di rigore, tant'è che Carnesecchi è costretto poi a liberare il pallone, che viene però recuperato da David Ruiz. E da centrocampo chiama in causa il lontano portiere Majeschi, mentre Maurizio Sarri sta invitando i suoi ad andare avanti per pressare i giocatori del Pafos proprio sul portatore di palla, pressarli alti per rafforzare ulteriormente il punteggio. Ci ha visto bene Sarri, perché perde malamente palla il Pafos. De Ketelare tira da dentro la di rigore, ma incoccia nelle gambe di un giocatore del Pafos. Pafos che recupera il pallone e prova quindi a ripartire con Mae, il lancio lungo, l'uscita di Christensen, ancora Atalanta, minuti 34, situazione Atalanta 2 Pafos 0, ancora Vigo.
2: 34esimo, 7-1 Juventus 0. Manovra adesso la formazione spagnola, Moriba pressato da Commers, all'indietro per Javi Rodriguez, da questi a Lago, poi in avanti per Jutgla, che però viene superato dal pallone, raccolto poi da Vicario, abbondantemente fuori dalla sua area di rigore, corto per Cobb Myers, largo a destra McKennie, si fa vedere sulla corsia con Seisao, il pallone proprio per lui, lo affronta Marcos Alonso, lato corto dell'area di rigore, accrezza il pallone con Seisao, a cercare il fondo, entra in area con Seisao, prova a mettere in mezzo, deviazione in calcio d'angolo, poteva essere una buona opportunità questa, perché era pronto la stoccata decisiva Nick Voltemade. 35esimo, con la Juventus che cerca di trovare quantomeno il modo di rendersi pericolosa dalle parti di Radu. Movimento intanto sulla panchina, che è abbastanza corta per quanto riguarda la Juventus. Dalla bandierina può andare alla Ibegovic a cercare di mettere un pallone insidioso all'interno dell'area di rigore. Attenzione a Voltemade, ma anche a Federico Gatti, che spesso e volentieri è una sorta di attaccante aggiunto nelle situazioni da calcio piazzato. Parte l'Ibegovic per McKennie, pallone che si impenna, libera la retroguardia del Celta, poi Cambiaso rimane vivo, l'attacco della Juventus, pallone ancora in mezzo, Sar in anticipo viene fermato però dall'intervento di Jutgla, che fa ripartire il contropiede del Celta con l'esterno a cercare l'autore del gol che fino a questo momento sta decidendo l'incontro, ovvero Hugo Alvarez. Pallone poi che torna all'indietro. 36esimo, Celta 1 Juve 0, ancora Bisantis.
3: E ci avviciniamo al 36esimo minuto qui a Bergamo, con l'Atalanta sempre avanti per 2-0 sul Pafos. Pafos che prepara già un cambio, non sappiamo se c'è qualche giocatore in difficoltà fisica, non mi sembra, oppure se il tecnico Riccardo Sapinto avrà pensato a un cambio tattico. No, viene messo il pallone in fallo laterale, quindi con tutta probabilità c'è qualcuno che ha problemi, e infatti avviene il cambio in questo momento, perché vediamo che entra con la maglia numero 12 Sema ed esce con la maglia numero 4 addirittura David Luiz, e quindi si esce claudicante David Luiz. Quindi se il capitano, se un giocatore come lui, e qui sentite con l'assistenza tecnica del nostro Vincenzo Carbutti gli applausi da parte del pubblico atalantino per un giocatore che insomma ha fatto una carriera straordinaria, è stato capitano del Brasile al mondiale brasiliano del 2014, quello però culminato con il Mineiraso, la sconfitta amorosa contro la Germania, poi laureatasi campione del mondo, ma ha giocato con squadre come Benfica, come Arsenal, come Chelsea, come Paris Saint Germain, come Flamengo. Adesso sta forse chiudendo, non si sa mai, la carriera a Cipro con il Pafos, è costretto a uscire, si è preso gli applausi, al suo posto è entrato con la maglia numero 12 Ken Sema, e dunque non era un cambio tattico ma era un problema fisico per David Luiz. Seguiamo questa azione del Pafos con un colpo di testa lontanissimo ancora una volta di Lele dai pali della porta, difesa da Carnesecchi. 37 minuti superati da poco, già costretti a un cambio per parte gli allenatori Sarri e Sapinto. Situazione Atalanta 2 Pafos 0, ancora Vigo.
2: Inizia adesso il 38esimo minuto del primo tempo, sempre parziale di 7-1, Juventus 0. Passeggia nervosamente Luciano Spalletti, non può essere certo soddisfatto di quanto visto fino a questo momento sul campo di Vigo. Pallone per Jutgla, largo a cercare Rueda sulla corsia di destra, mette giù il pallone il numero 17, poi subisce fallo da parte di Cambiaso. Calcio di punizione in favore della formazione di casa, con il direttore di gara che indica chiaramente dove dovrà essere posizionato il pallone. Con tutta calma lo fa il Celta Vigo, perché si perdono secondi preziosi. Va a chiedere spiegazioni Cobb Myers al direttore di gara. Rueda sul punto ribattuto, all'indietro per Javi Rodriguez, da questi a Lago, poi per Marcos Alonso, che era un difensore di fascia anche propositivo, ma che ovviamente con il passare degli anni si è anche un po' arretrato nel suo ruolo. Cede poi a Febas per Svedberg, che riesce ad evitare il ritorno difensivo da parte di Calulo. Smista a destra per Rueda, lo fronteggia Cambiaso, si torna in mezzo da Moriba. 39esimo qui a Vigo, Celta 1 Juventus 0. Torniamo a Bergamo.
3: E ci avviciniamo al 39esimo anche qui allo stadio di Bergamo. Atalanta 2 Paphos 0. Sto vedendo che il nuovo entrato con la maglia numero 12, Ken Sema, non è andato a fare il centrale, che era il posto del giocatore che ha sostituito David Luiz, ma si è spostato sulla sinistra, e quindi adesso c'è un cambio tattico con Ioannou che sta facendo il centrale al fianco di Mae, giocatore esperto questo vedese Ken Sema, 33 anni, schierato quindi in campo al posto di David Luiz, che è uscito claudicante. Si resta sul 2-0 anche se c'è adesso il Paphos. Cade un giocatore lì vicino l'arbitro, sembrava voler lasciare proseguire, poi il fischietto svedese Ladebak ha deciso di comandare il calcio di punizione in favore del Paphos, con la perplessità di Bernasconi, battuta a sorpresa, ma l'arbitro ha chiaramente indicato il fischietto e quindi dice che la punizione ovviamente deve essere comandata da lui stesso, quindi non può essere battuta a sorpresa. Direi di tenere a linea, anche se non siamo vicinissimi alla porta, diciamo che siamo sui 26-27 metri dalla porta di Carnesecchi, che comunque sta disponendo una doppia barriera, un solo giocatore davanti e poi altri giocatori più dietro a fare il muro. Vedremo se ci sarà una conclusione diretta verso lo specchio della porta oppure un pallone recapitato in area di rigore. Questo tentativo da parte del Paolo Paphos, due giocatori sul pallone a piedi invertiti, poi la conclusione che arriva in porta e Carnesecchi è costretto a deviarla in corner per il secondo calcio d'angolo in favore del Paphos contro uno battuto dall'Atalanta. Diamo anche quindi questo dato e a questo punto teniamo ancora linea dalla bandiera di destra, porta la nostra sinistra, per questa bella punizione non potentissima diretta sul primo palo, dove si è fatto trovare pronto Carnesecchi. Il tiro è stato del bosniaco Sunic, battuto corto l'angolo, ancora la pallone che viene messa al centro, stacca addirittura Scamacca di testa e allontana in una zona però dove non ci sono maglie nero-blu. Siamo arrivati al 41esimo minuto, Atalanta 2 Paphos 0, ancora una conclusione da lontano di Biel della Paphos, bloccata a terra da Carnesecchi. Linea Vigo.
2: 41esimo, Celta 1 Juventus 0, ma nel periodo non collegato ghiotta occasione per Voldemade, rilancio lungo, Voldemade si fa superare del pallone, difende su Lago e ha l'opportunità di calciare al volo dopo il rimpallo del pallone sul terreno di gioco, ma colpisce male, pallone alto sulla traversa della porta di Radu. Da buona posizione Voldemade non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Moriba scivola, ne approfitta Voldemade, limite dell'area di rigore, allarga per Alajbegovic, rientra Alajbegovic, conclusione murata, pallone ancora vagante, raccolto da Svedberg, all'indietro per Rueda, ancora per Svedberg, siamo nei pressi dell'area di rigore del Celta Vigo, ma se la cava bene la formazione di Giraldez nell'uscita difensiva. Pallone poi per Hugo Alvarez, fermato dall'intervento in copertura da parte di Kelly, da questi a McKenny, poi per Sara, si torna sull'esterno dove c'è Kelly, arriva Calulu, in mezzo per Gatti, avvicino a sé Cobb Myers, gli cede il pallone, l'olandese va a sua volta a sinistra da Cambiaso, sulla corsia c'è anche Alajbegovic che riceve dal compagno, si torna in mezzo da Cobb Myers, da questi a Sarr, poi per Gatti, di nuovo per Con Myers, serie di passaggi che però non porta il Celta a scoprirsi forte anche del vantaggio ottenuto al 17esimo grazie alla rete di Hugo Alvarez. Il movimento di Concesane scala il passaggio di Calulu, avvicina a sé McKennie, poi di nuovo per Concesane sull'esterno di destra, punta l'avversario McKennie, il traversone in mezzo direttamente però tra le braccia di Radu. 43esimo, Celta 1 Juventus 0, Atalanta Pafos.
3: È quasi il 43esimo anche qui, 2-0 per l'Atalanta sulla Pafos. Adesso è Christensen dell'Atalanta che gestisce un pallone all'altezza di linea del campo, lo smista poi per Zappacosta, Zappacosta per De Ketelaer che resiste a una carica, si allunga il pallone ma lo raggiunge, palla per Scamacca, solo, conclusione, rete, 3-0 per l'Atalanta, ha segnato Gianluca Scamacca. Bella azione da parte di De Ketelaer che ha resistito a una carica, poi sembrava essersi allungato il pallone, lo ha raggiunto, lo ha messo centralmente per Scamacca, Scamacca che a quel punto si è trovato, posizione regolare, tenuto in gioco da Bruno, davvero disastrosa la prestazione di Bruno, autore anche del fallo da rigore. Scamacca tutto solo davanti al portiere Majeschi, ha avuto il tempo per piazzarsela con il sinistro e calciare con il destro per il gol del 3-0 che potrebbe anche chiudere la partita, la grossissima occasione di riaprirla il Pafos l'ha avuta con Lele al 22esimo minuto ma l'ha clamorosamente tirata fuori e quindi l'Atalanta adesso è avanti per 3-0 sul Pafos. Dopo Elmas e Raspadori sul rigore entra nel tabellino anche Gianluca Scamacca e siamo entrati nell'ultimo dei 45 minuti, qualcosa da recuperare ci sarà, non fosse altro per i due infortuni, quelli di Raspadori dell'Atalanta e quelli di David Luiz del Pafos. Ve lo diremo al prossimo giro. Atalanta 3, Pafos 0, torniamo da Piccinelli a Vigo.
2: Dove mancano 60 secondi allo scoccare del 45esimo, Celta 1, Juventus 0 con Sarra largo per Alaibegovic, recupera però il Celta con Svedberg, si lotta in mezzo al campo su ogni pallone, molto aggressiva la Juventus ma poco lucida anche nel contrasto, qui il pallone viene intercettato in maniera ovviamente volontaria dal direttore di gara, allora si procederà a scodellare di nuovo il pallone a beneficio del Celta che in quel momento era in possesso del pallone con ancora la formazione di Vigo che prova ad affacciarsi dalle parti di Vicario, fallo di Concesao ed anni di carriera che stimola anche a livello sonoro il pubblico di casa con calcio di punizione da tre quarti in favore del Celta, mentre attendiamo ovviamente anche l'indicazione dell'eventuale recupero, fallo netto da parte di Concesao. Per quanto riguarda questa partita, il primo tempo sicuramente con la Juventus che sostanzialmente non ha creato occasioni, non che il Celta abbia fatto molto di più, ma ha trovato comunque il modo di passare in vantaggio grazie ad Hugo Alvarez. Dal punto di battuta c'è Febas, un minuto di recupero iniziato, pallone direttamente tra le braccia di Vicario. Torniamo a Bergamo.
3: E allora qui si giocherà per ancora un minuto perché sono stati due quelli di recupero, ne è passato quasi uno, la situazione vede l'Atalanta avanti per 3-0 sulla Pafos, Ciprioti che sembrano adesso aver accusato il colpo ancora di più visto che l'Atalanta sta giostrando nella metà campo del Pafos con De Ketelaer subentrato suo malgrado all'infortunato Raspadori e è autore dell'azione che ha premiato poi Scamacca in occasione delle gol del 3-0, ancora Scamacca ma questa volta si divincola alzando un po' troppo i gomiti secondo l'arbitro svedese Ladebach, calcio di punizione in favore della Pafos, ancora una trentina di secondi e poi sarà

0: perché spinge sulla destra, mentre in difesa ha provocato il fallo di Zaleski in area di rigore, che è poi portato al rigore di Raspadori e ha tenuto in gioco Scamacca non salendo su con gli altri compagni per il fuorigioco. Azione Paphos, interrompe l'Atalanta, doppio fischio dell'arbitro, fine primo tempo. Tra gli applausi del pubblico, Atalanta 3 Paphos 0, dopo neanche un minuto il gol di Elmas a sbloccare la partita e il raddoppio di Raspadori su calcio di rigore al 18esimo. Raspadori che due minuti dopo è uscito per infortunio lasciando il posto a De Ketelaere che ha fornito l'assist a Scamacca al 42esimo per il gol del 3-0, con il quale le squadre vanno negli spogliatoi. Linea a Piccinelli per il finale di Celta Vigo Juventus.
1: Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi, è finito il primo tempo con il parziale di Celta 1 Juventus 0, segnato per gli spagnoli Hugo Alvarez. Linea adesso ai colleghi del GR1, ci risentiamo per il secondo tempo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
4: Infatti.
3: E perché nella foto sei su un palco?
4: È una storia lunga.
3: Quanto lunga?
4: Fino alle 5 del mattino.
3: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizzair.com.
5: GR1.
6: In studio Nicola Tedeschini. In apertura una notizia dell'ultima ora di cronaca: a Mirandola, in provincia di Modena, una coppia di anziani coniugi è stata trovata morta dentro casa con i corpi decapitati. L'abitazione si trova in una zona di campagna. Sul posto forze dell'ordine e operatori del 118, oltre al pubblico ministero. Non si esclude che si tratti di un delitto in ambito familiare. Il Consiglio europeo di Bruxelles, durante la discussione sul caro energia, Giorgia Meloni, con il sostegno del primo ministro greco Mitsotakis, ha chiesto nuovamente flessibilità a fronte della fiammata dell'inflazione. La Premier, riferiscono le fonti, ha chiesto in particolare che si apra la possibilità, secondo le regole del patto di stabilità, che la Commissione possa considerare l'esistenza dei fattori rilevanti che permettono di concedere maggiori margini sui conti pubblici. Domani si parlerà anche di Ucraina e migrazioni. E a proposito di conti pubblici, prosegue il lavoro del governo sulla legge di bilancio con margini stretti. Le coperture necessarie arriveranno anche da un contributo delle banche, dai tagli ai ministeri e dai giochi. I dettagli nel servizio.
7: Tempi rispettati. Il governo ha inviato il documento programmatico di bilancio a Bruxelles e alle Camere. Il documento conferma il quadro macroeconomico che fa da cornice alla legge di bilancio. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Nel complesso la manovra sarà di 23,5 miliardi di euro. Tra le coperture spicca il prelievo sul settore finanziario, fortemente voluto dalla Lega. Banche e assicurazioni garantiranno 5 miliardi di euro. Altre coperture arriveranno da tagli ai ministeri e dal settore giochi. Obiettivo: finanziare misure per le famiglie e le imprese. La spesa sociale vale circa 5 miliardi ed è il capitolo più pesante della manovra. Tra le reazioni al documento, quelle ufficiose del mondo bancario, che hanno parlato di una misura non negoziata. Antonio Signorini, GR1.
6: Di nuovo la cronaca, non si fermano le morti sul lavoro, 3 in una sola giornata. A Cagliari un operaio 61enne è stato schiacciato e ucciso da alcuni tubi metallici. A Scerni, vicino a Chieti, uno studente universitario ha perso la vita nella cantina sociale dove lavorava come stagionale, colpito dall'elica di uno svinatore. Nel pomeriggio, in un cantiere dell'alta velocità a Firenze, è morto un addetto alla gru travolto da un pilone.
8: L'incidente è accaduto intorno alle 16, dove ha perso la vita Ayub Aburabil, un operaio di origini marocchine che avrebbe compiuto, pensate, 31 anni tra 15 giorni, tra due settimane. L'incidente, da quello che abbiamo potuto apprendere dalle prime indiscrezioni, e questa è una notizia dell'ultima ora, sarebbe accaduto perché il ragazzo sarebbe salito a bordo del camion dove erano già state scaricate le travi. Accortosi che una di queste non era posizionata a dovere, il ragazzo sarebbe salito per riposizionarla. A quel punto sarebbe stato schiacciato. Presenti altri 3 operai nel momento dell'impatto, che però non sono stati feriti, sono comunque stati trasportati all'ospedale Careggi per precauzione e sono in questo momento ausiliati da uno psicologo per aiutarli a superare questa difficile circostanza.
9: Valerio Scarponi, GR1.

0: A Milano una 21enne tedesca in Italia per l'Erasmus ha denunciato di essere stata abusata da due sconosciuti nella zona nord-est della città. La studentessa è riuscita a chiedere aiuto a due passanti che hanno dato l'allarme. Poi è stata trasportata dai soccorsi alla clinica Mangiagalli, specializzata nei casi di violenza sessuale. Indagano i carabinieri. Davanti alla Corte d'Assise di Forlì è iniziato il processo contro Luca Spada, giovane ex autista della Croce Rossa. L'accusa è aver ucciso una paziente di 85 anni.
1: Sono molto teso, molto emozionato, ma speriamo bene nella giustizia e abbiamo totale fiducia.
2: L'angoscia di Vittorio, il figlio di Deanna Mambelli, 85 anni, morta durante un trasporto in ambulanza il 25 novembre 2025. Embolia gassosa sarebbe stata provocata da Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, che era su quell'ambulanza. Per quella morte Luca Spada, in carcere dall'11 aprile, è a processo a Forlì, visibilmente dimagrito. L'accusa, omicidio plurimo aggravato, embolia gassosa provocata da un ingresso anomalo di aria nel sangue avvenuto tramite catetere. Spada è indagato per altre 5 morti sospette nello stesso periodo. In aula i 4 figli di Deanna, che si sono costituiti parte civile insieme alla Croce Rossa. Giovanna Greco, GR1.
0: La salute di Leone XIV. A 2 giorni dall'intervento il Papa è tornato a lavorare. Buona la ripresa nella norma, i controlli di routine, il decorso postoperatorio, si legge nel bollettino medico, procede regolarmente. Anche il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq, si è detto fiducioso della situazione. Se starà meglio, ha aggiunto, penso che farà l'Angelus dall'ospedale. Riguardo al viaggio del pontefice previsto all'inizio di novembre in Uruguay, Argentina e Perù, dobbiamo attendere, ha concluso Parolin. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 23.
3: Ascolta, si fa sera.
4: Al microfono Maurizio De Giovanni.
5: C'è qualcosa nelle nuovissime generazioni, nei ventenni di oggi, anche nei ragazzi più giovani, che induce per un minimo all'ottimismo, dopo decenni di progressivo disimpegno nei confronti delle grandi tematiche dei diritti sociali, i ragazzi cominciano a stare attenti a qualcosa. E a che cosa stanno attenti? All'ambiente. L'ambiente è qualcosa che abbiamo dimenticato nella tendenza all'industrializzazione e all'affermazione della ricchezza, della potenza del denaro. L'ambiente è stato sempre perdente e ne stiamo vedendo gli effetti. Ne stiamo vedendo gli effetti con un disastro climatico ambientale progressivo che davvero ci sta mettendo in ginocchio. E ancora c'è chi nega, ancora c'è chi ritiene che questo non sia vero, ancora c'è chi ritiene che questo sia sempre accaduto. I ragazzi per fortuna stanno vedendo che l'ambiente è un'istanza, è una necessità, è l'unica modalità che abbiamo, la salvaguardia dell'ambiente, di sopravvivere come specie. E a proposito di specie, in questo rientrano gli animali, la loro dolcezza, la loro ingenuità, la loro verità. La bellezza degli animali è qualcosa alla quale non dobbiamo rinunciare. La grande lezione di San Francesco è stata soprattutto questa, il suo parlare agli animali, il suo ricordo che lo faceva sembrare un pazzo e invece lo portava avanti nel tempo, lo portava a essere il più progressista fra tutti i progressisti. Parlare agli animali, riconoscere la loro identità personale, riconoscere la loro natura come primaria, come assolutamente paritetica alla nostra, se non addirittura superiore in molti versi, era rivoluzionario all'epoca ed è rivoluzionario anche adesso. L'ambiente e gli animali sono, nella grande lezione di Francesco, un aspetto fondamentale.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Ciao! c'è BTP per te. Dal 19 al 23 ottobre torna BTP Valore, con tassi crescenti e cedole pagate ogni 3 mesi. E per chi non ha fretta, c'è BTP Valore Insieme, con cedola unica pagata alla scadenza. Comprali dal tuo home banking, alla posta o in banca. Puoi scegliere uno, l'altro oppure entrambi. È arrivata la risposta per i tuoi risparmi. BTP Valore. Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
8: Sono Gianmarco Tamberi.
9: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
8: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
9: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
7: Scopri di più su tuttincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
10: Corri da Troni! Fino al 28 ottobre per te un sottocosto senza paragoni e tanti altri prodotti imperdibili, come la lavatrice Whirlpool Fresh Care da 11 kg in classe A-20%, tu a soli 379 euro. Troni, non ci sono paragoni.
11: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
12: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia. A solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
12: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre. La Coop sei tu.
14: Intervallo della sfida dell'Europa League tra Celta Vigo e Juventus, parziale al termine del primo tempo, vede davanti gli spagnoli per 1-0 grazie alla rete di Hugo Alvarez, arrivata al 17° del primo tempo. Bergamo.
15: E siamo all'intervallo anche qui a Bergamo, con l'Atalanta saldamente avanti sul Pafos per 3-0. Le reti dopo neanche un minuto: Elmas al 18° Raspadori su calcio di rigore, calciando si è fatto male Raspadori ed è stato sostituito da De Ketelaere al 42° la terza rete di Scamacca. Squadre ancora negli spogliatoi, assistenza tecnica di Vincenzo Carbutti, linea agli studi di Roma, zona Cesarini, Filippo Corsini.
16: Bene, grazie Bisantis, vediamo intanto i parziali sugli altri campi, gli altri numerosi campi, cominciando proprio dal girone dell'Europa League, dal mega girone. Il Benfica ha chiuso il primo tempo in vantaggio 3-0 sul Celtic, Bournemouth 1, Sturm Graz 0, Celta Vigo, l'avete sentito, che sta vincendo sulla Juventus, e adesso vedremo quali saranno le contromosse di Spalletti. Poi lo 0-0 tra Dinamo Zagabria ed Anderlecht, l'altro 0-0 tra Ferencváros e Pilsen, e altro 0-0 tra Hoffenheim e Besiktas, mentre lo Jagiellonia sta vincendo 2-1 sull'Arat Armenia. Il Marsiglia sta perdendo in casa 1-0 con i greci dell'Olympiakos, così come il Nijmegen sotto di un gol contro il Levski Sofia, mentre l'Ofi Creta sta vincendo a sua volta 1-0 in casa del Rennes. Poi ci sono tutte le altre partite della Conference League, ma però torniamo sicuramente dai nostri inviati, cominciando da Piccinelli, perché c'è un parziale che assolutamente non va bene, deve fare in modo la Juventus di ribaltarlo. Come è stato il primo tempo juventino, Piccinelli?
14: Decisamente negativo, soprattutto per la totale o quasi assenza di azioni pericolose create da parte dei bianconeri, che non hanno rischiato molto, ma sostanzialmente nell'unica occasione concessa hanno visto il gol del vantaggio avversario. Adesso squadre che tornano sul terreno di gioco, dunque tra poco si comincia la seconda parte della sfida tra Celta Vigo e Juventus. Si riparte dall'1-0 fuori degli spagnoli, Filippo.
16: Credo che invece, ecco, discorso totalmente opposto per l'Atalanta, Bisantis, che ha chiuso sul velluto il primo tempo. con il Paphos.
15: Ma direi di sì, si è messa subito bene, perché dopo neanche un minuto Elmas ha sbloccato la prima azione della partita, la situazione. Poi quando il Paphos ha provato a riorganizzarsi è arrivato un fallo da rigore su Zaleski, rigore trasformato da Raspadori, qui la nota negativa, e non è la prima volta che succede ultimamente un giocatore che si fa male calciando e segnando il gol. Smorfia da parte di Raspadori dopo il tiro da rigore, due minuti dopo Sarri lo ha sostituito con De Ketelaere, e De Ketelaere ha fornito l'assist a Scamacca per il gol del 3-0. Sul 2-0 il Paphos ha avuto una colossale occasione per rimettersi in partita, ma il brasiliano Lele, tutto solo davanti a Carnesecchi indisturbato, è riuscito nell'impresa di metterla fuori. Ci saranno due cambi nel Paphos, il tecnico Riccardo Saopinto fa entrare in campo con la maglia numero 77 Correia, giocatore di Capoverde, e Correia va a prendere il posto del numero 8 China, e poi entra in campo anche Brito con la maglia numero 50 e vediamo al posto di chi. Ricordiamo che già il tecnico aveva sostituito David Luiz per infortunio. Beh, esce il peggiore di tutti, ossia Bruno, che ha provocato il fallo da rigore ed è rimasto dietro in occasione del gol di Scamacca, tenendolo in gioco.
16: Torniamo in Spagna perché si sta già giocando, dunque ancora Piccinelli.
14: Siamo all'interno del secondo minuto della ripresa, parziale sempre di Celta 1 Juventus 0, corner per la Juventus guadagnato da Voltemade, dalla bandierina di destra può andare alla Ibegovic la traiettoria ad uscire a cercare l'inserimento da parte di Sar, pallone vagante all'interno dell'area di rigore, libera la difesa del Celta, poi ci prova Cambiaso ma colpisce male, pallone docile tra le braccia di Radu. Subito un'occhiata alle formazioni, non ci sono stati cambi, allora Celta con il 3-4-3 con Radu in porta, Rodriguez, Lago e Alonso in difesa, Rueda, Moriba, Febas e Carreira in mezzo al campo, Hugo Alvarez, Jutgla e Svedberg a comporre il tridente. Stesso schema per quanto riguarda la Juventus con Vicario in porta, Kalulu, Gatti e Kelly in difesa, McKennie con Myers, Sarre Cambiaso in mezzo al campo, Alaibegovic, Voltemade con Sessao a comporre il tridente offensivo. Con Alaibegovic adesso va a commettere falle da un avversario, arriva il direttore di gara che lo chiama Van der Eyck, concede calcio di punizione fuori del Celta. 48esimo della partita, Celta 1 Juventus 0, torniamo a Bergamo.
15: E allora un paio di minuti indietro in questo secondo tempo rispetto al campo di Vigo, qui la partita di Conference League è ripresa da un minuto, l'Atalanta sempre avanti per 3-0 sul Paphos. Nel precedente collegamento vi abbiamo detto gli ulteriori due cambi del Paphos che portano a tre le sostituzioni operate dalla formazione cipriota, una sola finestra impiegata, quella relativa all'infortunio di David Luiz sostituito da Ken Sema. Riepiloghiamo dunque velocemente come sono in campo le due squadre, l'Atalanta che in questo secondo tempo attacca da destra a sinistra rispetto alla nostra postazione, che indossa il completo tradizionale, la maglia a strisce verticali nero-blu, calzoncini, calzettoni neri, è messa in campo da Maurizio Sarri con Carnesecchi in porta, Zappacosta, Christensen, Colasinac e Bernasconi in difesa, Pasalic e Gaetano a centrocampo, Elmas, De Ketelaere subentrato all'infortunato Raspadori e Zaleski sulla tre quarti, l'unica punta è Scamacca. Tutto bianco e la Paphos guidato dal tecnico portoghese Riccardo Saopinto, che adesso è in campo con Majeski in porta, Alexandre Brito subentrato a Bruno, Sema subentrato a David Luiz, Ioannu in difesa, poi Pepe Sunic a centrocampo con Correia subentrato a China, rimane invece il fronte offensivo inattato, Dragomir, Lele e Biel. C'è l'arbitro che ha la maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni rossi, Federazione Svedese, Adam Ladebak, Mehmet Kulum e Daniel Ing, due guardialine, Oscar Jonsson, quarto ufficiale, tutti questi sono svedesi, al VAR che è stato silenzioso nel primo tempo se non per confermare la decisione dell'arbitro in occasione del rigore concesso all'Atalanta. Due belgi, Jan Botterberg e Bert Poel, 15 gradi di temperatura, stadio gremito, 200 sostenitori organizzati della Paphos, espressione di una cittadina Pafo di 30.000 abitanti. 3-0, vedremo se la Paphos riuscirà a rientrare in partita, la vedo dura. Comunque i cambi del tecnico sono proprio indirizzati a questo, a proiettare una squadra nella metà campo dell'Atalanta. Siamo alla terzo nel corso della ripresa, 3 come i 3 gol con i quali l'Atalanta conduce sulla Paphos 3-0, e linea che torna a Vigo.
14: Cinquantesimo in corso, Celta 1, Juventus 0, ci prova con Sessao, si accentra, pallone sporcato da Svedberg, prova a raggiungerlo Jutgla, intervento in copertura di Gatti, provvidenziale perché altrimenti Jutgla avrebbe avuto campo aperto, intenzione però a Ella Begovic per con Sessao, chiude Javi Rodriguez, lancia in avanti per Jutgla, esce dalla sua area di rigore Vicari a controllare il pallone, poi morbido per Kelly che lo mantiene in campo, anzi no, la rimessa laterale in favore della Juventus, non particolarmente pulito con i piedi Vicario, in più di un'occasione abbiamo visto come l'estremo difensore della Juventus abbia peccato di precisione nel tentativo frettoloso di andare a prendere un suo compagno, il pallone intanto gestito dagli uomini di Claudio Girardes, il tecnico 38enne della formazione di Vigo, pensate che in squadra c'è Iago Aspas che è un monumento qui in Galizia, che è un anno più vecchio dello stesso Girardes. Svedberg parte il pallone, lo recupera Sara con Sessao, va sull'esterno di destra, punta l'avversario Marcos Alonso, le finte ancora con Sessao, indietro per Sara, si fa vedere con Myers ai 30 metri, c'è largo a sinistra alla Ibegovic, riceve il pallone ancora con Myers, di nuovo per il bosniaco, di nuovo per Cobb Myers, non trova spazi la Juve, va a sinistra da Cambiaso, Cambiaso un'occhiata in mezzo, torna da Sarra, lo scambio corto con Cobb Myers, si chiude però a riccio la squadra di Vigo con Gatti, adesso chiamato in causa, allarga per con Sessao, su di lui c'è Marcos Alonso, da questi a Sarma, Juventus costretta a tornare nella propria metà campo, 52esimo qui a Vigo, Celta 1, Juventus 0, ancora Bergamo.
15: 5 esatti nel corso della ripresa, sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos, Atalanta vicino alla quarta rete poco fa con Zaleski che ha calciato da dentro la di rigore, posizione decentrata, ottimo il riflesso del portiere Majewski che ha deviato il pallone in corner, primo angolo della ripresa, secondo complessivo per l'Atalanta, 2 ne ha battuti anche il Pafos subito dopo l'azione, poi l'arbitro che finora non ha ammonito nessuno dei calciatori in campo si è diretto verso la panchina del Pafos ed è andato a ammonire il tecnico Riccardo Sapinto per proteste, protestava il tecnico portoghese del Pafos per un presunto fallo in partenza di azione, non era così, si è preso il giallo, 3-0 per l'Atalanta sul Pafos con il portiere del Pafos il polacco Majewski che un po' ha limitato i danni, è andato a rinviare il pallone che però è catturato ancora da Pasalic, Pasalic sulla destra, seguiamo questa azione dell'Atalanta prima di tornare da Cristiano Piccinelli a Vigo, il tocco ancora per il capitano Pasalic che va allo scambio con Zappacosta, poi Gaetano tarda un po' il controllo, perde il pallone, lo recupera però alle sue spalle ancora un compagno dell'Atalanta, 6 minuti a Bergamo, Atalanta 3 Pafos 0, Vigo ancora.
14: Siamo al 53esimo nel periodo non collegato, due occasioni nel giro di pochi secondi per Consessao, la prima con una conclusione molto insidiosa su cui ha davvero compiuto un miracolo Radu deviando in angolo, poi dall'azione del calcio d'angolo altra chance per il portoghese, stavolta conclusione più semplice da domesticare per l'esterno difensore del Celta, corner per la Juve, pallone in mezzo, fallo ai danni di Lago, calcio di punizione a favore del Celta, siamo sempre con la formazione di Vigo avanti per 1-0, ma sta crescendo la Juventus in maniera abbastanza evidente perché ha schiacciato sostanzialmente l'avversario nella propria metà campo con Sessao che ha avuto una doppia chance per lasciare il segno, ma Celta che rimane in vantaggio e che è sempre molto abile nel tentativo di colpire in contropiede, Kelly adesso va a contendere un pallone a un avversario con il cartellino giallo per il difensore britannico che si è fatto superare da Javi Rueda sull'esterno di destra ed è stato costretto a fermarlo in maniera irregolare, si lamentano quelli della Juventus per questa decisione arbitrale con il braccio largo di Kelly che ha messo giù Javi Rueda che resta a terra e dunque gioco fermo con Kelly, primo munito della sfida, siamo al 54esimo della partita, Celta 1, Juventus 0, torniamo a Bergamo.
15: 7.5 qui a Bergamo nel corso della ripresa, sempre 3-0 per l'Atalanta, non mi sembra che i cambi abbiano dato una certa verve al Pafos, la partita continua a fare all'Atalanta, si gioca nella metà campo alla nostra sinistra, quella più vicina al nostro punto di osservazione, dove attacca l'Atalanta in questo secondo tempo, Atalanta come detto nel precedente collegamento vicino al quarto gol, Pafos ma insidiosa in questa ripresa dalle parti di Carnesecchi, intanto Guido Maconi è efficientissimo componente ovviamente l'ufficio stampa dell'Atalanta ci comunica che gli spettatori sono 18.866, non è proprio il tutto esaurito, però insomma poco ci manca. 200 i sostenitori organizzati del Paphos. Ricordiamo che l'Atalanta ha giocato in campionato appena 3 giorni fa, lunedì, qui con il Venezia, vincendo per 3-1, che l'Atalanta giocherà domenica alle 18 in trasferta a Milano, una trasferta che sarà ovviamente accompagnata da molti tifosi dell'Atalanta. Logisticamente una trasferta comoda, forse un po' meno dal punto di vista sportivo, visto il valore del Milan oggi vittorioso per 4-0 a Salisburgo. Comunque insomma i tifosi cominciano un po' a guardarsi anche, visto il periodo, nel portafoglio. Adesso c'è il pallone che viene recuperato dal Paphos, il tocco all'indietro ancora per la giocata di Maé, difensore centrale marocchino. Prova a imbastire un'azione ancora il Paphos, ma va molto a rilento. Si torna nella metà campo dei ciprioti e dunque, quando abbiamo superato il 9° minuto, ribadendo che l'Atalanta qui a Bergamo è in vantaggio sul Paphos per 3-0, torniamo a Vigo per Celta Vigo Juventus.
14: 56esimo, Celta 1 Juventus 0. Marcos Alonso spedisce in fallo laterale sulla pressione da parte di Concessao, rimessa in zona d'attacco per la Juventus. Sara sulla tre quarti, largo a destra per McKennie, si fa vedere anche Kalulu in proiezione offensiva, lamentano un possibile fuorigioco del francese quelli del Celta, ma si continua a giocare con Concessao. Scivola a terra dopo uno scontro con un avversario, riparte Febas, fermatolo però da Commaerts in maniera fallosa. Calcio di punizione in favore del Celta Vigo sull'uscita da parte di Febas, che era sgusciato via al controllo di Kovmaerts e Gatti e poi è stato atterrato in maniera regolare proprio da Gatti. Calcio di punizione per la squadra di Giraldes, pallone per lo stesso Febas in verticale, Jutgla allarga a destra dove trova Rueda, Rueda prova a superare Kelly, di nuovo il duello tra i due con stavolta il giocatore della Juventus che la meglio. Riparte dunque la formazione bianconera con Commaerts, Kelly sulla pressione dell'avversario per Cambiaso, pallone vagante verso Voltemade che prova a difenderselo da due avversari, ancora Voltemade, finisce a terra. Calcio di punizione per la Juventus, addirittura con Lago, il difensore centrale, che l'aveva andato a prendere nella metà campo avversaria. Questo per dire come sia molto arcigna la retroguardia del Celta, che non a caso insomma ha subito davvero pochissimi gol, 7 in totale, considerando anche la gara di Europa League. Davvero una squadra difficile da affrontare per quanto riguarda la questione difensiva. Pallone intanto per l'inserimento da parte di Cambiaso, finisce a terra l'ultimo tocco però di un avversario, rimessa in zona d'attacco per la Juventus, che sta cercando ovviamente quantomeno di impattare il risultato, che al momento la vede sotto con il Celta al 58esimo, avanti 1-0. Torniamo a Bergamo.
15: Abbiamo appena superato l'11esimo nel corso della ripresa, sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Paphos. Pochissimo da raccontare, se non che l'Atalanta continua a tenere palla nella metà campo della Paphos, che la Paphos non riesce a ripartire, anche se ci prova adesso con Dragomir, che dopo l'uscita per infortunio di Davide Luiz ha ereditato la fascia di capitano. È proprio il rumeno che adesso va allo scambio con Lele, il controllo, anzi chiedo scusa, con Pepe, il tocco poi all'indietro ancora per Alexandre
14: Voltemade per la Juventus, pareggia il tedesco al 59esimo, Celta 1 Juventus 1, ha segnato Voltemade su una topica però della retroguardia avversaria, perché il pallone era in controllo di Marcos Alonso, si è inserito Voltemade che non ha lasciato nemmeno cadere per terra sul rimpallo favorevole, ha colpito da due passi e bucato Radu. Siamo al 59esimo, Celta 1 Juve 1. A te Santis.
15: Perfetto, allora a breve il ritorno a Vigo per questo importante pareggio della Juventus, visto come si stavano mettendo le cose. E allora qua ribadiamo solo che abbiamo superato il 12esimo, che l'Atalanta è avanti per 3-0 sul Paphos e dunque di nuovo linea in Spagna.
14: Il cross che arrivava dalla sinistra, su cui è intervenuto Alonso con il petto, forse nel tentativo di servire direttamente il suo portiere, il pallone però è rimasto corto e ne ha approfittato allora Voltemade, andando a colpire al volo per il pareggio della Juventus, che adesso, galvanizzata da questo risultato, si propone di nuovo in avanti con Sarr. Un po' in difficoltà la retroguardia del Celta, che recupera con Concessao, entra in area, punta ancora per Voltemade, spalla alla porta dal dischetto per Concessao, che non riesce a colpire in maniera pulita, era in precario equilibrio e dunque non inquadra lo specchio della porta. Segnato dunque Nick Voltemade, che effettivamente è stato forse uno dei migliori, uno forse anche l'unico a salvarsi nel corso del primo tempo, anche se pesa soprattutto quella irruri al 40° del primo tempo su un pallone anche in quel caso vagante, aveva colpito anche in quel caso al volo senza inquadrare lo specchio della porta, ma qui grazie soprattutto all'errore di Marcos Alonso la Juventus è riuscita a trovare il gol del pari. Vedremo se sarà capace anche di superare l'avversario e trovare il gol del vantaggio la squadra di Luciano Spalletti, che rischiava grosso. Adesso sicuramente servirà maggiore accortezza difensiva da parte della Juventus, che recupera un altro pallone con Conceição, entrerà da destra Conceição per Voltemade, il tacco per inserimento da parte di Sarr non è preciso, allora riparte subito in velocità il Celta con Jutgla per Hugo Alvarez, l'autore del gol che ha sbloccato la partita, largo verso Javi Rueda, ma adesso recupera posizione la Juventus. 61esimo al Vigo, Celta 1 Juve 1, torniamo a Bergamo.
15: 14esimo nel corso della ripresa, 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos, Atalanta che sta per battere un calcio di punizione dai 28 metri, barriera composta da tre giocatori, diventano quattro adesso del Pafos, prende la rincorsa Gaetano che dispone di un buon tiro, siamo lontani però dalla porta difesa da Majewski, però l'intenzione di Gaetano è quella di calciare, così è, palla che arriva verso lo specchio della porta, esce di poco con il portiere che si è mosso in ritardo, però poi forse con lo sguardo a valutato e battezzato il pallone fuori. Si stanno scaldando Ederson e Samardžić, saranno dunque loro i prossimi a entrare in campo, panchina abbastanza ridotta visto insomma nell'era delle panchine lunghe per l'Atalanta che ha i due portieri Sonzogni e Sportiello, poi Samardžić, Rowe, Ederson, Obrić, Idele e Krstović, ricordando che De Ketelaere al 20° minuto del primo tempo è subentrato a Raspadori, infortunio muscolare per lui subito dopo aver calciato e segnato il rigore del 2-0. Si chiama questa azione del Pafos prima di tornare ancora a Vigo con un pallone messo al centro che attraversa tutta l'area di rigore ed esce dall'altra parte. L'ora esatta di gioco, più un minuto di recupero, anzi due nel primo tempo, 62 minuti complessivi, Atalanta 3, Pafos 0 e noi torniamo a Vigo.
14: Dove c'è il primo cambio per il Celta, esce Svedberg ed entra il marocchino Druek con il parziale al 62esimo sempre di 1-1 tra Celta e Juventus. Voltemade per la Juve, l'indietro verso Kohmeyers, cerchiamo di capire dove è andato a sistemarsi il nuovo entrato, si è posizionato nel terzetto offensivo a sinistra, dunque allo stesso posto occupato fino alla sua uscita da Svedberg, ma andava comunque la Juve. Voltemade all'indietro per Sarr, in mezzo verso Kohmeyers, chiama il pallone il tedesco, autore del gol del pari, temporeggia con Myers, chiama in causa Kelly, unica munita della sfida, largo per Cambiaso, il giocatore della Juventus scambia con Sarr, poi Kelly verso Alaibegovic, posizione esterno sinistro, punta l'avversario, si accentra il bosniaco, arriva il raddoppio, dunque lo scarico su Cambiaso, di nuovo per Alaibegovic, Alaibegovic lato corto della rigore per McKennie, va sul fondo, il tacco per Cambiaso, traversone all'interno dell'area di rigore con non è entrato Driouac che cerca di stoppare il pallone, ma di fatto concede un calcio d'angolo alla Juventus che andrà a battere il numero 7 con Sessão, ma attenzione perché c'è un cambio anche della Juve, sta per entrare Nico Gonzalez, molto cercato all'arrivo del pullman della Juventus anche dai sostenitori del Celta, evidentemente apprezzamento per l'argentino, fuori proprio con Sessão e dentro il numero 31 Nico Gonzalez, l'ex giocatore di Soccarda, Fiorentina, poi Juventus e anche Atletico di Madrid. Entra anche Kolo Muani al posto di Alaibegovic, dunque un attacco pesante adesso con Kolo Muani, Voltemade e Nico Gonzalez, un tridente un po' spurio. Vedremo chi andrà a posizionarsi al centro e chi invece giocherà un po' magari sotto punta, può darsi che sia lo stesso Voltemade a fare quel ruolo con Kolo Muani più avanzato, come ha specificato anche ieri in sede di presentazione della gara Luciano Spalletti. Chiedo scusa a Bisantis, ma seguiamo il calcio d'angolo prima di andare di nuovo a Bergamo, dalla bandierina il pallone in mezzo per Muani, libera la difesa del set, raccoglie Cambiaso che rimette in mezzo in una zona però dove arriva per primo Radu. 65esimo, Celta 1 Juve 1, a te Giuseppe.
17: Grazie, ci avviciniamo al 18° minuto. In realtà è corretto dare più spazio alla partita di Vigo, che è ancora aperta, mentre qui l'Atalanta continua a condurre per 3-0 sulla Pafos, e diciamo che in questo secondo tempo si sta allenando, riuscendo così anche a gestire le energie, perché come vi abbiamo più volte detto, in 7 giorni l'Atalanta avrà 3 partite, questa è la seconda. La prima è stata lunedì con il Venezia, vittoria per 3-1, adesso questa partita di Conference League con il Pafos, e poi quella sulla carta più difficile domenica alle 18 a San Siro, Milan-Atalanta. Al momento sono le uniche 2 delle 7 squadre italiane in Europa che hanno vinto. Il Milan sta vincendo e probabilmente arriverà al termine anche l'Atalanta, mentre la Juventus, dopo aver ritrovato il pareggio, sta provando il sorpasso in casa del Celta Vigo. Seguiamo solo questa azione dell'Atalanta prima di tornare da Cristiano Piccinelli per il racconto di Celta Vigo-Juventus. C'è De Ketelaere che entra in aria, poi è costretto a uscire. De Ketelaere ancora, il tocco all'indietro per Bernasconi, poi ancora per Pasalic, non aggancia Zappacosta e viene fuori il Pafos. Minuti 19, Atalanta 3, Pafos 0, ancora Vigo.
14: 66esimo, 1-1 tra Celta e Juventus nel periodo non collegato. Occasione per il Celta su un contropiede, Rueda dalla destra ha avuto modo di calciare senza trovare opposizione, ma ha colpito l'esterno della rete. Si è disperato poi il numero 17 della formazione spagnola, perché l'occasione era davvero ghiotta su una ripartenza ben orchestrata dagli uomini di Giraldes. Manovra adesso la Juventus con Sarra, largo a destra per Nico Gonzalez, sembra rimanere al centro dell'attacco Voltemade, con Colomani a giocare a sinistra e Gonzalez a destra in questo tridente, arrivato nel corso di questa ripresa per la Juventus dopo i cambi di Luciano Spalletti. Pallone in mezzo per Gatti, si muove tra le linee Cobb Myers, il pallone largo per Colomani, avanza il francese, entra in area per Voltemade, spalla alla porta, prova a girarsi in un fazzoletto, ancora all'indietro per Monique che cerca di piazzare il pallone, murato da Moriba, raccoglie poi McKennie, ancora la Juventus in pressione in questa fase della gara per cercare il gol del sorpasso con Nico Gonzalez, largo a destra per Weston McKennie, ancora dall'argentino tiro, subentrato nel corso di questa ripresa, un'occhiata al movimento dei compagni, si chiude però il Celta, poche le scelte e soprattutto pochi gli spazi per cercare di superare la retroguardia del Celta, che si parte a 3, ma è soprattutto un 5-3-2 per quanto riguarda la formazione di Giraldes, che si schiaccia molto quando ovviamente deve sottostare agli attacchi degli avversari, salvo poi ripartire in velocità come in questa circostanza con Moriba, largo a sinistra per Drueck, subentrato nel corso di questa ripresa, poi all'indietro per Marcos Alonso, ma si è risistemata la Juventus. 68esimo a Vigo, Celta 1, Juventus 1, torniamo a Bergamo.
17: Dove sta per scoccare il 21esimo minuto nel corso della ripresa, sempre 3-0 Atalanta. Atalanta che sta per battere il suo terzo calcio d'angolo contro i 2 battuti dal Pafos. Colpo di testa di De Ketelaere e palla che esce di poco. L'angolo era scaturito da un tiro di Gaetano, deviato con la schiena da un difensore del Pafos. Pallone che si è impennato ed è uscito al lato con il portiere che era risultato spiazzato. Poi il colpo di testa di De Ketelaere. Adesso sentite gli applausi con l'assistenza tecnica del nostro Vincenzo Carbutti, perché entrano Ederson e Samardžić e vanno a prendere il posto di Pasalic, che non solo lascia il campo a Ederson ma lascia anche la fascia di capitano, e poi esce anche Zalewski e lascia il posto a Samardžić. Quindi pochi ma buoni quelli a disposizione in panchina di Maurizio Sarri. Sale quindi a quota 3 cambi l'Atalanta, con 2 finestre impegnate, ancora una finestra cambio, 2 giocatori possibilmente da mandare in campo per Sarri, che però adesso di giocatori di movimento c'è solo Rowe, Obrić, Idele e Korstovic. Credo che comunque i 2 cambi potranno essere effettuati nel corso di questa gara, che è arrivata al 22esimo della ripresa. Atalanta 3, Pafos 0, solo Atalanta in questo secondo tempo. Torniamo a Vigo.
14: 69esimo, 1-1 tra Celta e Juventus, ma come detto in contropiede rischia di essere sempre molto pericolosa la squadra spagnola. Adesso Jutglad, la distanza, pallone alto sulla traversa della porta di Vicario, dicevamo in contropiede Celta pericoloso, bloccato l'intervento Gatti cercando un anticipo su Javi Rueda, e questo ha consentito al numero 17 di andare a poi servire Jutglad praticamente all'interno dell'area di rigore, un passo dentro, ma poi è stato provvidenziale il recupero di Calulo, che è riuscito a bloccare di fatto l'avanzata del numero 9 del Celta, evitando il peggio per i suoi, ma Celta Vigo che sfrutta sempre l'arma del contropiede e dunque rischia di essere molto pericolosa. Intanto un altro cambio in casa Juventus, con l'uscita di Kelly e l'ingresso in campo del giocatore con la maglia numero 26, si tratta di Lukumi. Dunque va a prendere il posto del britannico Lukumi, si affida un po' anche alla velocità del difensore colombiano e alle sue capacità anche di tenere la posizione. Con un altro ingresso, anche quello di Bremer, evidentemente non si fida troppo dei difensori messi in campo dall'inizio. Bremer prende il posto di Gatti e dunque adesso è la Juve titolare, o perlomeno quella più titolare delle altre, perché il reparto difensivo è composto dai giocatori che spesso e volentieri cominciano le partite, ovvero Lukumi, Bremer e Kalulu, con i cambi decisi da Luciano Spalletti, che forse evidenziano anche una sorta di bocciatura, o perlomeno rimandati Gatti e Kelly. Sicuramente non una gran partita per entrambi in fase di copertura, cerca sicuramente più solidità dietro. Adesso con l'ingresso di Bremer e Lukumi, il tecnico di Certaldo, per portare a casa un risultato positivo dalla trasferta spagnola. 71esimo intanto in corso qui a Vigo, Celta 1 Juventus 1, ancora Bergamo.
17: Superato il 24esimo, sempre 3-0 per l'Atalanta, vi possiamo dare conto solo dei cambi, perché il tecnico del Pafos, Riccardo Sapinto, ha esaurito le sostituzioni con un doppio cambio che ha portato a 5. Sono entrati in campo il brasiliano Anderson e il portoghese Guga, che tra l'altro ha pure indossato la fascia di capitano, e sono usciti Pepe e Lele, il giocatore che ha, si può dire, sulla coscienza la possibilità di rimettere in partita la sua squadra quando sullo 2-0 ha sbagliato un gol che, come si usa dire, era molto più facile segnare che non sbagliare. Comunque è stato complimentato lo stesso dal suo allenatore Carezza, per lui che sa più di incoraggiamento. Quindi 5 cambi esauriti per il Pafos, ne avrebbe invece ancora 2 a disposizione Maurizio Sarri, che sta facendo scaldare i giocatori Obric, Idele e Krstovic, però insomma sono ancora con l'affratino, non mi sembra che ci saranno cambi imminenti. Adesso è l'Atalanta con Bernasconi che tiene palla sulla sinistra, il tocco all'indietro per De Ketelaere, poco fa pericoloso con un colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Ederson subentrato a Pasalic e ripresa la fascia di capitano, il tocco ancora per Christensen lateralmente per Kolasinac ancora per Ederson. Vediamo se si svilupperà in breve questa azione dell'Atalanta, poi torneremo a Vigo. Sì, perché c'è Scamacca che entra in aria, contratto in corner, ci sarà l'angolo numero 4 in favore dei neroblu bergamaschi. Minuti 26 nel corso della ripresa, Atalanta 3 Pafos 0, ancora Vigo.
14: 73esimo a Vigo, 1-1 tra Celta e Juventus nel periodo non collegato, cartellino giallo per Lukumi, reo di aver colpito Javi Rueda. Attenzione a Jutgla, largo a destra per l'inserimento di Rueda, capisce tutto Cambiaso, Lukumi, poi Colomoni prova ad avanzare in mezzo a due avversari, pallone vagante con Lukumi che lo recupera, lo cede poi a Cambiaso, si torna da Colomoni di nuovo per Cambiaso, tutto di prima il gioco della Juventus, ancora a volte male, Cambiaso in mezzo per Lukumi, da questa si largo verso McKennie, il pallone morbido a cercare Voltemade all'interno della rigore, contatto con l'ago tutto regolare, poi con Javi Rodriguez che di petto va a servire il suo portiere, per poco non la combina grossa Javi Rodriguez, perché il numero 13 della Celta, ovvero Radu, il portiere, era riuscito incontro a lui, si erano scontrati anche due. Intanto però recupera il pallone della Juventus Nico Gonzalez al limite dell'area di rigore, largo per Kalulu, cross in mezzo ribattuto, guadagna una rimessa laterale in proprio favore la Juventus con il francese, ma interviene Van der Eyck perché c'è un doppio cambio per la formazione del Celta. Stanno per entrare con la maglia numero 30 Ugo Burcio e il monumento del Celta è stato Nico Gonzalez, mette un pallone in mezzo, Radu lo fa suo, dicevamo di Ugo Burcio e Iago Aspas, da 31 anni, giovanili compreso ovviamente, con il Celta Vigo, eccezione fatta per due stagioni passate al Liverpool e al Siviglia, non ricche di soddisfazioni. Quelle con il Celta sono state invece stagioni davvero indimenticabili, 224 reti per lui, ma attenzione perché c'è il Celta in avanti, pallone in mezzo, chiude Bremer, poi Cambiaso in colpo di testa, subisce fallo, calcio di punizione per la Juventus nei pressi della propria area di rigore. Un quarto d'ora al 90esimo più recupero, il parziale è sempre di 1-1 tra Celta e Juventus. Bergamo.
15: Un paio di minuti più indietro qui a Bergamo, dove solo adesso scocca il 28esimo minuto, è sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos. Si aggiunge anche Rowe ai giocatori che stanno effettuando riscaldamento, quindi forse qualche minuto di gioco anche per l'inglese arrivato in chiusura di mercato dal Bologna. Troppo lungo questo pallone per Elmas, l'autore del primo gol, dopo neanche un minuto, che in pratica ha subito messo in discesa la partita per gli atalantini. Il tocco all'indietro per uno dei nuovi entrati, esattamente Anderson, che tocca all'indietro per Mae, poi per Majewski, il controllo da parte di Correia, giocatore di Capoverde, nazionale che abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare all'ultimo mondiale, quello dell'estate scorsa, nordamericano. Messico, Stati Uniti e Canada, non c'era però Correia a disposizione appunto della nazionale capoverdiana. C'è adesso il calcio di punizione in favore dell'Atalanta con il tocco per Kolasinac per Christensen, ancora Kolasinac per Bernasconi per Gaetano, e l'Atalanta fa giro palla. 29esimo minuto, Atalanta 3 Pafos 0, ancora Vigo.
14: 76esimo, 1-1 tra Celta e Juventus. Sono entrati dunque Iago Aspas per Jutglà e poi Ugo Burcio per Febas, questi cambi decisi dal tecnico spagnolo. Il pallone è sempre gestito dalla Juventus, supremazia totale per quanto riguarda il possesso palla dei bianconeri, che però fino a questo momento non è riuscito a trovare il modo di superare ancora Jonut Radu. Gestisce Nico Gonzalez, pallone a cercare sull'altra corsia da destra a sinistra, Cambiaso, intercettato però da Javi Rueda, il pallone per Moriba, di nuovo per il numero 17, Hugo Alvarez all'indietro per Javi Rodriguez, corto verso Moriba, non c'è pressione su di lui, ancora Javi Rodriguez all'indietro per Lago, gli dà fastidio Voltemade, Lago scarica su Marcos Alonso, responsabile di fatto di aver creato l'opportunità per il gol di Voltemade. Entra duro su Marcos Alonso Nico Gonzalez, interviene Van der Eyck a concedere un calcio di punizione in fuori del Celta Vigo, entrata argentina su Marcos Alonso di Nico Gonzalez, con il rischio anche di subire un cartellino giallo. Resta fino a questo momento in campo l'unico ammonito Lukumi, in precedenza era stato sanzionato con il cartellino anche Lloyd Kelly, poi uscito proprio in luogo del difensore colombiano. Pallone indietro per Lago, da questi a Radu, il portiere della formazione di casa, rilancio lungo nella zona di Iago Aspas, va in anticipo Lukumi di testa, pallone che si impenna, prova a raccoglierlo Cambiaso, Bremer con Lukumi all'indietro verso Vicario, Iago Aspas a dare fastidio al portiere della Juventus che sbaglia cedendo di fatto il pallone ad Alvarez, si salva la Juve evitando il peggio con Cambiaso, ma ancora una volta Vicario non perfetto con i piedi, assolutamente rivedibile l'estremo difensore della Juventus, qui ha rischiato grosso la formazione bianconera. 78esimo, Juve e Celta sono ferme sull'1-1 qui a Vigo. Torniamo a Bergamo.
15: Superato il 31esimo nel corso del secondo tempo, sempre 3-0 per l'Atalanta sul Pafos. Poco fa azione personale di De Ketelaere, che è arrivato al limite dell'area, ha calciato palla alta non di molto sopra traversa, comunque De Ketelaere, che lo ripetiamo è entrato al 20esimo, ancora spunto di De Ketelaere che la mette al centro, anticipato Scamacca ma non è finita, c'è Elmas, il tocco per Ederson, limite dell'area di rigore, Ederson per Samardžić, prova a disimpegnarsi il giocatore serbo con passaporto anche tedesco, ma poi sbaglia il passaggio. Stavo dicendo De Ketelaere, che è entrato al 20esimo al posto dell'infortunato Raspadori, è entrato bene, gran merito del terzo gol dell'Atalanta, quello di Scamacca, e proprio di De Ketelaere, che quindi si dimostra in forma e si prepara proprio per domenica a giocare da ex con il Milan. Ricorderete tutti che giovanissimo il Milan lo ha portato in Italia, male la stagione in rosso-nero, rilanciato grazie anche a
17: Piero Gasperini qui a Bergamo con l'Atalanta, ed è titolare anche uno dei perni della nazionale belga che ai noi alla prima uscita della Mancini bis ci ha fatto molto male con il Belgio. Ancora il pallone che arriva a Scamacca che va a proteggerlo, il tocco per Zappacosta ancora di prima intenzione per De Ketelaere, lo spunto De Ketelaere supera un avversario, un secondo Scamacca, colpo di testa liberato da parte del Pafos che in questo secondo tempo sta pensando solo a limitare i danni. 3-0 Atalanta, quasi 33 minuti e la linea che torna a Vigo.
14: Dove siamo all'80esimo con un calcio d'angolo guadagnato da Colomani, sempre parziale di 1-1 tra Celta e Juventus. Va Cobb Myers dalla bandierina di sinistra a scodellare in mezzo, avanzano Bremer e anche Lukumi oltre a Nico Gonzalez che è sempre molto abile nel gioco aereo. Dalla bandierina l'olandese mette in mezzo all'altezza del dischetto il pallone per Colomani, Moltemadri mette in mezzo in due sul pallone, Bremer e Colomani non riescono a indirizzare verso la porta, difesa dal rado. Drueck prova subito a servire Iago Aspas, viene fermato però dal ritorno difensivo di Bremer in fallo laterale. La rimessa è per il Celta, gara che sta diventando anche abbastanza spigolosa con scontri sempre al limite fra i giocatori in campo. Con le mani Carreira per Iago Aspas, all'indietro verso Ugo Durzio, entrato nel corso di questa ripresa, possesso del pallone ancora per il Celta con l'avanzata da parte di Javi Rodriguez, in mezzo per Iago Aspas, contatto tra Cambiaso e Javi Rueda, tutto regolare per il direttore di gara, invocano qualcosa di più quelli del Celta. Poi il pallone per Colomani con le mani, Vicario anche in questo caso difettoso, recupera il pallone il Celta, 81esimo della partita. Iago Aspas prova a mettere un po' d'ordine, il numero 10 del Celta di Vigo, all'indietro verso Javi Rueda, in mezzo per Moriba ai 35 anni, sale anche Marcos Alonso, c'è larga sinistra Drueck, viene servito il giocatore subentrato nel corso di questa ripresa, in mezzo per Ugo Durzio verso Iago Aspas, poi pallone buono per Javi Rodriguez, all'indietro verso Moriba, si chiude la Juventus, Iago Aspas anticipato da Bremer, Voltemade prova a far ripartire la Juventus, stavolta la formazione bianconera che va in contropiede in velocità con Nico Gonzalez, accompagnato dall'azione da Voltemade, il pallone per lui ma viene intercettato da Marcos Alonso. Forse la soluzione migliore sarebbe stata quella di andare a sinistra dove era pronto a ricevere il pallone Colomani, non sfruttata la circostanza da parte della squadra di Spalletti. 82 sul cronometro, Juve e Celta sono sempre sull'1-1 qui a Vigo, Bergamo.
17: E qui siamo entrati negli ultimi 10 minuti, scocca l'80esimo minuto, situazione sempre di 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos, maturato tutto nel primo tempo con le reti di Elmas, Raspadori su rigore nel finale Scamacca e cambi esauriti perché non ha deciso di arrivare a 5 Maurizio Sarri, si è fermato a 4 facendo entrare in campo Javison Idele, giocatore dell'Atalanta Under 23, anche della Nazionale Azzurra Under 20, ha preso il posto di Christensen, quindi un difensore per un altro difensore, anche se Idele va a schierarsi sulla fascia lasciando il centro a Zappacosta, che è centrale, non è mai stato, e questo vi fotografa un po' com'è l'andamento di questa partita nel secondo tempo. Quindi cartello, cambi esauriti, nell'Atalanta sono entrati De Ketelaere, Ederson, Samardžić e Idele e sono usciti Raspadori, Pasalic, Zaleski e Christensen, nella Pafos dentro Sema, Anderson, Brito, Correia e Guga, e fuori David Luiz, Kina, Lele, Pepe e Bruno, questi i giocatori entrati e usciti. Ed è proprio Idele che viene lanciato in avanti e con grande caparbietà, e si prende anche gli applausi, si guadagna un calcio d'angolo su un pallone che sembrava destinato sulla fondo, a lungo di Idele che è fresco, appena entrato ha fatto carambolare il pallone sui piedi di un difensore, ha conquistato quindi l'angolo numero 5 già battuto dall'Atalanta. Lo seguiamo prima di tornare a Vigo con De Ketelaere che prova il tiro questa volta lontano dalla porta difesa dal portiere polacco del Pafos Majewski. Stavo leggendo uno striscione dell'Atalanta, insomma simpatico ma niente di particolare. 37esimo minuto, Atalanta 3 Pafos 0 e la linea torna a Vigo.
14: con la Juventus che cerca ovviamente di imbastire qualcosa di pericoloso. Siamo all'84esimo, sempre 1-1 tra Celta e Juve, ma c'è subito la ripartenza da parte del Celta. Moriba, c'è largo Drouek abbastanza libero, il pallone proprio per lui, prova a chiuderlo Lukumi. Drouek gestisce il possesso al limite della rigore, viene fermato però dall'intervento di Kalula, lì dietro per Marcos Alonso, si torna in mezzo da Moriba, si fa vedere anche Javi Rodriguez che accompagna l'azione offensiva. Pallone in verticale intercettato dagli uomini di Spalletti, poi per Colomani che prova ad andare via a due avversari, anche a Moriba, viene atterrato in maniera irregolare, calcio di posizione in favore della Juventus e cartellino giallo per il centrocampista del Celta di origine guineiane, molto forte fisicamente. Qui Colomani era andato via in velocità con anche un doppio passo, intervento fuori tempo in take da parte di Moriba, inevitabile il cartellino giallo e anche il calcio di posizione in favore della formazione bianconera, che deve stringere i tempi per cercare ovviamente di provare a trovare il gol del eventuale vantaggio. Intanto esce Hugo Alvarez, esce anche Javi Rueda, due cambi dunque in casa Juventus, entrano Hugo Gonzalez e Alvaro Nunez, questi cambi decisi da Claudio Giraldessi, il tecnico del Celta di Vigo, che sta pareggiando 1-1 in casa contro la Juventus a 5 minuti dal 90esimo. Bergamo.
17: Qualcosa di più qui, visto che sono 38 e mezzo i minuti nel corso del secondo tempo, è sempre 3-0 per l'Atalanta sulla Pafos. Pafos che va a conquistare un calcio di punizione nella metà campo atalantina con Guga, il tocco all'indietro ancora per il controllo di Maé, la spinta ai danni di Dragomir, e quindi c'è un calcio di punizione ancora in favore del Pafos, già battuta, il tocco ancora per la giocata del giocatore in maglia numero 50 brasiliano, anche lui Alexander Brito, che la mette in area di rigore, ed è ancora Idele che va a spazzarla via, vediamo se Scamacca ci crede, no, desiste dall'inseguire questo pallone che quindi viene catturato ancora dal difensore centrale del Pafos Maile, che poi va allo scambio ancora con il giocatore in maglia numero 33 Anderson, che prova ad andare via, viene contrastato anche fallosamente secondo l'arbitro, e quindi ennesimo calcio di punizione in favore del Pafos all'altezza della linea centrale del campo. Viene battuto il pallone all'indietro, ancora il controllo di Alexander Brito, che pressato va a sua volta all'indietro dal difensore centrale che serve il portiere Majewski. Siamo arrivati quasi alla 45, più recupero che non dovrebbe essere, visto l'andamento della partita particolarmente ampio. Atalanta 3 Pafos 0, torniamo a Vigo
14: dove manca sempre meno la conclusione del tempo regolamentare, 86-10 sul cronometro, sempre 1-1 tra Celta e Juventus. Celta in avanti adesso in fase di contropiede con l'avanzata degli uomini di Giraldes, portata avanti dal giocatore subentrato in corso di questa ripresa, ovvero Hugo Gonzalez, che è anche il miglior marcatore della formazione di casa, ma non riescono a sfruttare le occasioni in contropiede gli uomini di Giraldes. Fino a questo momento si vede ovviamente le difficoltà che stanno mostrando quelli del Celta nel essere concreti dalle parti del portiere avversario, molto più solidi dietro quelli del Celta, con la Juventus che prova a ripartire adesso con Weston McKennie per Sarr, larga il gioco sulla destra per l'avanzata di Kalulu che non ha grande posizione, arriva adesso Drouek a chiudere il francese in mezzo per Sarr, da questi a Nico Gonzalez, poi per McKennie, volte male subito di prima Nico Gonzalez dalla lunetta, Nico Gonzalez la finta si aggiusta per il tiro, Nico Gonzalez ancora un'altra finta, la conclusione piazzata fuori di pochissimo, Nico Gonzalez vicinissimo al gol del vantaggio, ci ha messo un po' prima di arrivare alla conclusione con una serie di finte, ma alla fine ha provato il tiro a giro, non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta, ma occasionissima qui per la Juventus per passare in vantaggio con Nico Gonzalez. Tutta un'altra Juventus però quella della ripresa, evidentemente le seconde linee non danno le stesse garanzie degli attori principali in casa Juventus, anche questa è una riflessione che evidentemente dovrà essere fatta per quanto riguarda magari il mercato di gennaio. 88esimo intanto in corso qui a Vigo, con il parziale sempre in parità tra Celta e Juventus 1-1, torniamo a Bergamo.
17: Intervento leggerissimo da Bergamo, dove mancano poco più di 3 minuti al 90esimo, mentre a Vigo fra pochissimo conosceremo il recupero. Atalanta 3, Paphos 0, e insomma succede poco o nulla. L'Atalanta si allena, il Paphos limita i danni. Ancora 3 minuti più recupero, 3-0, linea ancora a Vigo.
14: Possiamo definirla archiviata la pratica Paphos per l'Atalanta, qui invece tutto ancora in divenire con l'ingresso anche di David Luiz al posto di Cobb Myers. Avanza però il set a pallone in mezzo, Bremer in anticipo su il numero 30 del Celta di Vigo, ovvero Ugo D'Urcio. C'è anche il fallo sul difensore brasiliano, calcio di punizione in favore della Juventus nei pressi della propria area di rigore con Guglielmo Vicario che si incarica della battuta. Stiamo tenendo ovviamente anche l'entità del recupero, che potrebbe aggirarsi sui 4 minuti, sarà intanto però soltanto uno quello che manca allo scoccare del 90esimo con la Juventus che cerca ovviamente di nuovo di proporsi davanti. Lancio per Colomani che si fa superare dal pallone, Marcos Alonso fa ripartire i suoi, non ci sono però compagni vicini, va largo per Druek, lo affronta in copertura Bremer, si allarga il numero 24, lato corto dell'area di rigore, torna in mezzo per Ugo D'Urcio, poi Moriba spazza via Sarra al momento in cui il numero 6 del
15: quello che non sta... ti aspetti a Bergamo, ossia il gol della Paphos, Bill, il migliore giocatore brasiliano che segna, tocca carne secchi e riduce le distanze. 43esimo, Atalanta 3 Paphos 1, ha segnato Bill, ancora Piccinelli.
14: E allora ti do l'opportunità, Giuseppe, di raccontare al massimo delle tue possibilità il gol, perché qui il gioco fermo, ci sono giocatori a terra, dunque siamo all'89esimo e 55 secondi, tra poco arriverà anche l'entità del recupero, riprenderà Celta Vigo tra poco sull'1-1, a te Giuseppe.
15: Eh sì, il racconto del gol che poi al termine di una bella azione, anche se la difesa dell'Atalanta insomma è apparsa un po' ferma, c'è stata un'incursione da parte di Alexander Brito, un lancio per Correia che ha lasciato l'inserimento di Bill, giocatore brasiliano che era in posizione regolare mentre Correia

0: parte del Paphos. È arrivato il gol dei ciprioti. Biel, comunque tecnicamente il giocatore brasiliano, mi è sembrato essere il giocatore più importante di questo Paphos. Già nel primo tempo era stato lui a fornire l'assist al connazionale Lele, che si era dilapidato il gol del possibile 2-1 e quindi del possibile rientro in partita del Paphos. Difficilmente rientrerà, visto che siamo quasi al 90esimo. Anzi, se hai pazienza un attimo, Cristiano Piccinelli, fra 5 secondi vi dirò per quanto ancora si giocherà questa partita, che vede l'Atalanta avanti sul Paphos adesso per 3-1. Abbastanza perplesso Maurizio Sarri, sta maturando lo stesso risultato di lunedì con il Venezia 3. 3 minuti di recupero, Atalanta 3, Paphos 1, e torniamo a Vigo.
1: Piccinelli fino al termine.
2: E allora mancano 3 minuti, anzi 3 minuti sono quelli di recupero, ne manca 1 e mezzo. La conclusione, il parziale è sempre Celta 1, Juventus 1, con Douglas Luiz per Voldemade, scambia con il brasiliano, c'è la gola sinistra, Cambiaso che riceve il pallone, aspetta un avversario, poi va alla traversone all'interno del rigore per Colomani, la rete della Juventus con Colomani sotto misura di testa, il francese sotto le gambe di Radu, e nel recupero la Juventus trova il gol del vantaggio. Manca 1 minuto adesso, ma Colomani ristabilisce quello che era nelle aspettative di tutti, il vantaggio della Juventus, che al termine di una partita in cui ha avuto la predominanza per quanto riguarda il possesso palla, ma non nelle occasioni, trova con Colomani al secondo gol consecutivo dopo quello di Cagliari il gol del 2-1. Cross dalla sinistra di Cambiaso, preciso, puntuale, si perde Marcos Alonso, Colomani che schiaccia senza saltare, pallone sotto le gambe di Radu per il gol che ovviamente ammutolisce il Balaidos di Vigo, Celta che credeva quantomeno di ottenere un punto, si trova adesso a 0 e con pochissimo ancora da giocare. L'andamento della partita però dice che la Juventus ha avuto il merito di crederci fino alla fine. Non è la Juventus migliore, non è una Juventus sfavillante, ma una Juventus che perlomeno in quelli che possiamo considerare titolari è una squadra solida, una squadra che ha anche qualità, certo con i rincalzi o perlomeno con le seconde linee questa solidità non si è vista. Intanto fallo di mano di Sarr, calcio di punizione per il Celta nella propria metà campo. Abbiamo superato anche il 93esimo, ma si continua a giocare perché ovviamente c'è da recuperare il tempo perso per l'esultanza della Juventus per il gol di Colomani. Festeggiano anche circa 1000 tifosi arrivati dall'Italia per seguire la Juventus in questa trasferta spagnola. Potrebbe andare dunque a punteggio pieno dopo 2 partite nella fase campionato dell'Europa League la squadra di Luciano Spalletti, e dimenticare per un po' i problemi del campionato, in attesa che ovviamente ci siano nuove possibilità anche per quanto riguarda la Juventus. Intanto ci prova Drew Eck dalla distanza, pallone deviato, calcio d'angolo. Siamo già oltre il minuto sul recupero, dunque 94esimo. Si continua a giocare, chiedono ovviamente di controllare il cronometro quelli della Juventus, preoccupati da quello che potrebbe succedere in questo calcio d'angolo. Ultima chance forse per il Celta Vigo, tutti con il fiato sospeso al Balaidos per questa occasione da calcio piazzato potenziale. Tutti avanti, il pallone in mezzo, libera Bremer, prova a raccogliere il pallone Ugo D'Urzio, ma non c'è più tempo. Vince la Juventus 2-1 sul campo del Celta Vigo, che era passato in vantaggio al 17esimo con Ugo Alvarez. Pareggio nella ripresa firmato da Voldemade, con anche collaborazione volontaria di Marcos Alonso, e poi nel recupero il gol di Colomani che consente alla Juventus di vincere la partita. È tutto da Vigo, linea allo studio.
1: Rimane in postazione Piccinelli, ci risentiremo ancora, tempo permettendo, per un breve commento conclusivo. Torniamo appunto ancora a Bergamo da Bisantis per il finale di Atalanta Paphos.
0: Finale che è appena arrivato, l'Atalanta ha battuto il Paphos per 3-1 al 93esimo, all'ultimo di recupero, doppia occasionissima per l'Atalanta, un tiro che sembrava abbastanza controllabile di Samardžić, ha superato il portiere sul palo, sulla ribattuta Elmas, e il portiere si è riscattato con una grande deviazione in corner. Vittoria dunque alla debutto in Conference League dell'Atalanta sui ciprioti del Paphos, 3-1 tutti nel primo tempo i gol dell'Atalanta. Dopo neanche un minuto Elmas, poi al 18esimo su rigore Raspadori, che poi si fa male, viene sostituito da De Ketelaere,

0: al 43esimo segna il terzo gol a Scamacca. Poi nel secondo tempo un allenamento, tante occasioni per l'Atalanta, però quello che non ti aspetti avviene al 43esimo, quando il brasiliano Biel riduce le distanze e il Pafos torna a casa con una sconfitta almeno nel punteggio, quantomeno onorevole, seconda vittoria consecutiva dopo quella in campionato con la Venezia nel giro di 3 giorni, sempre per 3-1 per l'Atalanta, che dunque parte con il piede giusto in Conference League. L'assistenza tecnica è stata di Vincenzo Carbutti. Atalanta 3, Pafos 1 e la linea torna Filippo Corsini.
1: Bene, allora, come avete sentito, l'Italia rialza la testa, il calcio italiano rialza la testa dopo questo giovedì europeo, dopo le 4 sconfitte consecutive e contemporanee in Champions League. Ma torniamo ancora in Spagna per commentare questa vittoria che lancia la Juventus a punteggio pieno nella classifica del maxi girone di Europa League. Cristiano Pincinelli.
2: Vanno a rendere merito ai propri tifosi, quelli della Juventus. Juventus sicuramente non perfetta, ma Juventus che ha fortemente voluto questa vittoria, ottenuta però grazie soprattutto ai cambi, un po' fragile in difesa. Allora Spalletti ha messo dentro i titolarissimi con anche Colomani in attacco, e poi questa è stata la mossa vincente, perché il gol della vittoria è arrivato proprio grazie al francese, che è stato l'acquisto più importante della sessione di calciomercato estiva, ed è alla secondo gol consecutivo. Ovviamente in casa Juventus si augurano che questo possa continuare a segnare. La Juventus però ha sofferto contro un Celta Vigo che in ripartenza ha rischiato spesso e volentieri di far male alla vecchia signora, ma Spalletti può almeno avere qualche ora di tranquillità, avendo trovato una vittoria importante che mette subito le cose in chiaro per quanto riguarda la rassegna di Coppa della formazione bianconera. Il finale dunque da Vigo, Celta 1, Juventus 2, altri 3 punti per la squadra di Luciano Spalletti. Studio.
1: Grazie Piccinelli. Ora vediamo gli altri finali di questa seconda giornata di Europa League. Il Bormuth ha travolto lo Sturm Graz 3-0. Poi la Dinamo Zagabria è passata in vantaggio poco fa 1-0 sull'Anderlecht. Siamo però al 7° minuto di recupero. Il Ferencváros ha battuto il Pilsen per 2-1. Il Beşiktaş è andato a vincere in Germania in casa dell'Hoffenheim per 3-2. Lo Jagiellonia ha battuto l'Arat Armenia per 3-1. L'Olympiakos ha vinto in casa dell'Olympique Marsiglia per 1-0. Nijmegen e Levski hanno pareggiato 1-1. Il ha battuto l'Ofi Creta per 2-1, e come vi dicevo la Juventus è a punteggio pieno in classifica, sono una decina le squadre a punteggio pieno con 6 punti: Juventus, Bayer Leverkusen, Benfica, Besiktas, Bormuth, Omonia, Ferencváros, Lione, Sunderland e Olympiakos, a seguire tutte le altre. Vi ricordo anche che per quanto si giocava anche in Eurolega di basket, era la 5ª giornata e purtroppo l'Olimpia Milano ha ceduto sul proprio parquet a Dubai. Il quintetto di Dubai si è imposto per 101-97. Domani, venerdì, subito ancora torneremo in campo con la Serie A, in programma Frosinone-Sassuolo, e per la B i Verona-Catanzaro. Questi i nostri anticipi, questi gli anticipi del massimo campionato. Frosinone-Sassuolo ci verrà raccontata da Daniele Fortuna, mentre Verona-Catanzaro sarà con Dario Giordo. Allora, tra poco i saluti di Zona Cesarini.

0: Zona Cesarini finisce qui, ringrazio in regia Ombretta Conti, in redazione Tony Tisi, i tecnici che ci hanno assistito oggi per la parte tecnica Daniele Di Noia e Massimo Chiadroni. Ricordo ancora una volta, Zona Cesarini tornerà domani alle 20:40 con gli anticipi di Serie A, l'anticipo di Serie A Frosinone Sassuolo con Daniele Fortuna e quello di Serie B Verona Catanzaro che ci verrà raccontato da Dario Giordo. Ci sentiamo domani, grazie a tutti per averci seguito, buonanotte e linea al GR1.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, la cronaca in apertura con il caso dei coniugi trovati morti nella loro casa a Mirandola in provincia di Modena. Sul posto il pubblico ministero con le forze dell'ordine e gli operatori del 118.
3: La scoperta shock in un'abitazione nella campagna di Mirandola, una trentina di chilometri a nord di Modena. Due anziani coniugi sono stati trovati morti, entrambi con ferite profonde alla testa, tanto da essere descritti come decapitati. Lui aveva 80 anni, lei 70. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un duplice omicidio avvenuto in ambito familiare. Gli inquirenti avrebbero già sentito il figlio della coppia. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia, anche con il reparto della scientifica. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della questura modenese. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine avvertendo della presenza dei due cadaveri in quella casa, in un gruppo di vecchie palazzine in via Imperiale, tra capannoni industriali e campi agricoli. La notizia ha sconcertato i residenti nei dintorni, messi in allarme nel tardo pomeriggio dalle sirene dei tanti mezzi di soccorso diretti verso il luogo del delitto. Sconvolta anche la sindaca di Mirandola, Letizia Budri, di fronte a questa tragedia, sono le sue parole, che sta scuotendo nel profondo la nostra comunità. Roberta Castellano per il GR1.
2: A Milano una 21enne tedesca ha denunciato di essere stata violentata da due sconosciuti nell'area nord-est della città.
4: Aggredita alle spalle, trascinata in un luogo appartato e violentata. È quanto racconta una studentessa tedesca a due turisti italiani che la incontrano in strada qualche ora prima dell'alba a Milano, di fronte al parco Trotter, nella zona di via Padova. La ragazza, visibilmente sotto shock, chiede aiuto ai due che stanno rientrando in hotel. Sono loro a chiamare forze dell'ordine e sanitari del 118 che accompagnano la giovane al centro antiviolenze della clinica Mangiagalli. Lei, studentessa in Erasmus di 21 anni, dopo una serata trascorsa in un locale della zona, sarebbe stata aggredita da due uomini mentre rientrava allo studentato. L'avrebbero immobilizzata e costretta a subire abusi in strada in un'area appartata. Confusi i suoi ricordi sull'aspetto dei due, forse di origine nordafricana, e sull'incontro o meno con uno di loro già nel locale in cui aveva trascorso la serata. Indagano i carabinieri alla ricerca di testimonianze e di riscontri dalle telecamere di videosorveglianza della zona su quanto denunciato dalla ragazza. Milano, Maria Rosa Monaco, GR1.
2: Consiglio europeo di Bruxelles, durante la discussione sul caro energia, Giorgia Meloni, con il sostegno del primo ministro greco Mitsotakis, ha chiesto nuovamente flessibilità a fronte della fiammata dell'inflazione. Tra le novità emerse, la proposta del presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, che presenterà un nuovo documento negoziale sul bilancio comunitario 2028-2034 nelle prossime settimane. L'obiettivo è raggiungere un accordo entro la fine dell'anno. Caro carburanti, il rincaro dei prezzi ha innescato una situazione di emergenza per gli autotrasportatori. Particolarmente colpita la Calabria, con esaurimento delle scorte di benzina e diesel e blocchi stradali. Così come a Taranto, dove l'eventuale rimozione, dicono i sindacati, sarà decisa domani mattina nel corso di un'assemblea. Tra le cause della carenza di carburanti, proprio lo stop agli accessi alla raffineria della città pugliese, attuato dai lavoratori di Acciaierie d'Italia. E a proposito dell'ex Ilva, il governo ha convocato un nuovo incontro con le parti sociali per il 27 ottobre a Palazzo Chigi. Nella stessa giornata il Ministero dei Trasporti ha previsto un tavolo con gli autotrasportatori. Papa Leone XIV è tornato a lavorare dalla sua stanza al Policlinico Gemelli. Buona la ripresa nella norma ai controlli di routine, il decorso post-operatorio, si legge nel bollettino medico, procede regolarmente. Anche il segretario di Stato, il cardinale Parolin, a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq, si è detto fiducioso della situazione. Lo ascoltiamo.
5: Non l'ho sentito, in questi giorni bisogna lasciarlo tranquillo, ecco, a riprendersi, no? Ma comunque le notizie ho visto che sono positive. Pare che gli hanno dato 5 giorni, no? Quindi adesso se entro fine settimana starà meglio, penso che lo farà l'Angelus e lo farà di là, se poi rimane ancora. Però sono tutte le azioni che faccio.
2: Calcio Europa League, Juventus Corsara sul terreno del Celta Vigo, i bianconeri vincono rimonta per 2-1 con il gol decisivo di Colomouani nel recupero. In precedenza il Milan aveva espugnato il campo del Salisburgo per 4-0. In Conference League, successo casalingo per l'Atalanta 3-1 contro i ciprioti del Paphos. È tutto, prossimo GR1 a mezzanotte, linea al mix delle 23.

0: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
1: Non abbiate paura di accogliere Cristo e di accettare la sua potestà. Non abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo. Aprite i confini degli stati, i sistemi economici come quelli politici, i vasti campi di cultura, di civiltà, di sviluppo. Non abbiate paura. Vi prego, vi imploro, con umiltà e con fiducia, permettete a Cristo di parlare all'uomo.
2: Alle 21.37 di sabato 2 aprile 2005 Giovanni Paolo II ha concluso la sua esperienza terrena, così tanto caratterizzata negli ultimi anni dalla malattia e dalla sofferenza. Quella che raccontiamo oggi è la sua storia, la storia del pontificato di Karol Wojtyla, alla luce della sua fisicità, da quella prorompente atletica dei primi anni a quella dolorosa e sofferente degli ultimi anni e delle ultime ore. Per compiere questo percorso ci avvarremo delle testimonianze dello scrittore Vittorio Messori, del cardinale Julian Herranz. E cominciamo da molti anni fa, quando Karol Wojtyla celebra la sua prima messa dopo l'incoronazione pontefice.
3: È il 22 ottobre del 1978. Karol Wojtyła appare in piazza San Pietro per celebrare la messa di inaugurazione del suo pontificato. Sembra pienamente investito della missione affidatagli da Dio. Ha la serenità di un attore che ha già imparato la parte. La piazza è piena di gente, circa 200.000 persone.
4: Si tratta della chiamata al pontificato di un uomo che ha vissuto direttamente sulla sua pelle, se così si può dire, la tragedia delle due ideologie sanguinarie del XX secolo, prima il nazismo e poi dopo il comunismo.
3: Quando sfumano le note dell'antica litania dei santi fra nubi d'incenso che avvolgono l'altare, il primo cardinale diacono, Pericle Felici, si avvicina al nuovo papa per deporre sulle sue spalle il sacro pallio, una stola di lana bianca su cui sono intessute piccole croci nere, l'emblema del potere papale. Felici pronuncia la formula di investitura. Amen, ripetono i 117 cardinali di Santa Romana Chiesa. Poi si alzano e si avviano fino a formare una lunga fila per baciare l'anello del Papa in segno di obbedienza.
4: E a un certo punto, quando è il turno di Stefan Wyszyński, il cardinale primate di Polonia,
3: anche il Papa si inchina stringendo l'anziano primate in un forte abbraccio. E questo gesto, la particolare attenzione manifestata in pubblico per Wyszyński, sono un segnale.
2: Da quel momento Giovanni Paolo II diventa il padrone assoluto dell'uso dei simboli, fino ad arrivare, se possibile, al simbolo per eccellenza, a ciò che ha trasformato Giovanni Paolo II nell'icona della sofferenza.
3: Quando si esauriscono le ultime note del Te Deum, Karol Wojtyła, il supremo pontefice, non riesce a stare fermo. A grandi passi, con i paramenti svolazzanti, afferra il pastorale come un bastone da pellegrino e attraversa rapidamente il sagrato sotto gli occhi stupefatti dei cardinali. Benedice i pellegrini, stringe mani, bacia bambini, poi torna al centro del sagrato.
5: Guarda, ero lì sul sagrato quando il 22 ottobre del 78, alla fine della messa, lui ha rotto il protocollo, ha superato e sconcertando i cerimonie di pontifici, che è difficile sconcertarli, e è andato quasi di corsa, scendendo i gradini del sagrato per andare all'incontro dei bambini e dei malati che erano lì, ondeggiava il vento là. E io, quando ho visto quello, dico, veramente lui ha visto nei malati e nei bambini Cristo.
2: Ma chi è veramente questo porporato polacco arrivato all'improvviso a sconvolgere la prassi millenaria della tradizione della Chiesa? Come vuole guidare la Chiesa di Roma nell'ultimo quarto del XX secolo? Che il suo atteggiamento sia diverso, più moderno, disinvolto, lo si capisce subito. Giovanni Paolo II è di fronte alle telecamere per un messaggio urbi e torbi.
6: Buona Pasqua, nella gioia e nella pace di Cristo risorto. Bon fête de Pâques, dans la joie et la paix du Christ ressuscité. Frohe und gesegnete Ostern. E blessed Easter in the joy of Jesus Christ, the risen Lord and Savior of the world.
2: Un grande comunicatore sia nei contenuti sia nell'immagine, come ha scritto il vaticanista Luigi Accattoli. Giovanni Paolo II ha modificato l'immagine papale e, staccandola dal bronzo e dal latino che i predecessori avevano amato, sopportato, l'ha avvicinata al sentimento della comune umanità.
3: C'è un mito. Il mito dell'uomo Wojtyła, intrepido e instancabile, poliglotta e creativo, senza paura e senza rimpianti. Un uomo che è diventato pontefice di Roma, ma che è riuscito a non farsi dominare dall'immagine del papato. Piuttosto, ha imposto la sua immagine al papato. Una volta c'era una netta separazione tra l'appartamento privato e quello pubblico del Palazzo Apostolico. Giovanni Paolo II ha rotto questa separazione. Ha voluto ospiti in cappella e in sala da pranzo. Ha ammesso giornalisti e fotografi. Ha mescolato pubblico e privato, personalizzando la scena pubblica e facendo anche della vita privata uno strumento di governo o quantomeno di comunicazione con l'esterno.
4: Non dimentichiamo, questo è il primo Papa il quale si è fatto costruire la piscina, ha nuotato. Questo è il primo Papa il quale è andato a sciare, addirittura in un'occasione accompagnato dal Presidente della Repubblica.
3: Seguendo il suo istinto di libertà, Wojtyła spezza il soggiorno estivo a Castel Gandolfo con brevi vacanze di 2 settimane all'anno sulle Alpi e diventa così il primo Papa ad accettare di essere fotografato in tenuta da sci o da escursionista.
2: Giovanni Paolo II commenta così questi avvenimenti. Forse qualcuno troverà scandaloso che un Papa si metta a sciare, ma non c'è scandalo laddove c'è amicizia, semplicità e valori umani semplici. E le sue parole ben presto si trasformano in atti concreti, in discorsi pubblici, in prese di posizioni scomode.
3: Varsavia, 1979. Giovanni Paolo II è sul palco, di fronte ad una folla sterminata. Con parole chiare e determinate, lancia il suo messaggio.
7: In nome del futuro dell'uomo e dell'umanità, bisogna pronunciare questa parola: solidarietà.
6: Solidarietà.
3: Un discorso politico, reso esplicito anche dalla forza fisica con cui viene espresso. La stessa forza fisica che il pontefice esprime mentre ascolta l'invocazione disperata di questo minatore in Bolivia. È la sua presenza quasi una garanzia che il Papa è lì anche per difendere gli umili, per aiutare gli oppressi, per stringerli in un caldo abbraccio, come fa Wojtyła con questa donna. Ma è in Nicaragua che si trova uno dei documenti più interessanti di questo pontificato dei gesti. Managua, 6 marzo 1983. Giovanni Paolo II scende dall'aereo e incontra Daniel Ortega e i ministri del suo governo rivoluzionario, ispirato ai principi del socialismo. Tra di essi un prete, un esponente della teologia della rivoluzione, Ernesto Cardenal, ministro della cultura. Wojtyła lo vede e, scuro in volto, lo rimprovera. Con il dito alzato, in segno di ammonimento. Non accetta il Papa che un prete cattolico partecipi ad un governo nato da una rivoluzione. Nell'isola di Gorée, in Senegal, usa parole dure contro la schiavitù.
7: È un dramma della civiltà che si diceva cristiana. È un dramma umano. Il grido delle generazioni esige che noi ci liberiamo per sempre da questo dramma. Perché le sue radici sono in noi, nella natura umana. Nel peccato.
6: De ce drame, parce que les racines de ce drame sont à nous.
3: In Sicilia, nello scenario maestoso della Valle dei Templi, minaccia gli uomini della mafia.
8: Lo dico ai responsabili. Lo dico ai responsabili. Convertitevi. Una volta verrà il giudizio di Dio.
2: Il giudizio di Dio, appunto, parole e gesti di una fondamentale importanza. Un'anima, quella del Papa, che ha la forza di parlare appunto attraverso il suo corpo. Il suo sembra essere un apostolato della carezza e una liturgia dei gesti.
3: Tra tutti i ricordi delle sue novità gestuali con le donne, il più bello ci riporta a Sydney, in Australia, il 26 novembre 1986, nello stadio del cricket. Bacia in fronte la ragazza che ha tenuto il discorso di saluto, tenendole la testa tra le mani. E dopo quel bacio prende per mano due ragazze in maglietta rossa che fanno parte del coro, unendosi ad una catena di 30.000 persone che lega tutto il campo. Con loro si dondola e canta, infine abbraccia le due più vicine, stringendole al petto e poggiando una mano sui capelli a coda di cavallo.
4: Direi che in questa sua affettività così libera c'è anche, come dire, lo stile del suo pontificato, lo stile paterno, lo stile del padre di famiglia, lo stile di colui che considera tutti i propri figli. E chiaramente in questa prospettiva la carezza e, come dire, il contatto anche fisico viene istintivo. Qual è il padre, qual è la madre che non accarezzano i loro figli?
3: Palasport di Genova. Giovanni Paolo II prende tra le mani il volto della ragazza che l'ha salutato a nome di 13.000 compagni e la bacia in fronte. La ragazza va dal cardinale Siri, che sta a due passi dal pontefice, un gradino più in basso, e il severo arcivescovo ottantenne alza la mano e offre l'anello da baciare.
2: Due modi contrapposti di intendere il rapporto con i fedeli e la stessa missione dell'apostolato, Wojtyla da una parte e Siri dall'altra. Benny Lai, nel suo libro Il Papa non eletto, ha riportato una conversazione confidenziale in cui il cardinal Siri si esprime a proposito del comportamento eccentrico del Papa. Molti si sono scandalizzati perché è andato a sciare sul Terminillo, sul Monte Adamello. Io non mi sono scandalizzato perché ho detto i papi che verranno capiranno, questa è una cosa che non si deve fare. Intanto, a pochi anni dall'elezione, un avvenimento sconcertante avrebbe segnato in maniera determinante la vita del pontefice.
3: È il 13 maggio 1981, un tranquillo pomeriggio primaverile. Giovanni Paolo II saluta e benedice i 30.000 pellegrini che affollano la piazza per l'udienza generale del mercoledì. Il Papa è al secondo giro, stringe le manifestanti che si agitano di fronte ai suoi occhi, lancia cenni di saluto verso le file arretrate della folla, abbraccia i bambini. Sono le ore 17 e 17 minuti. Un colpo, un altro, il Papa si accascia. Don Stanislao lo sorregge, è sanguinante, è stato colpito all'addome. La campagnola parte di scatto, sfiora la folla, va verso la parte opposta della piazza. La gente è sbigottita, quella che ha visto, quella che ha capito qualcosa. Il polso del pontefice è debole. Il bollettino medico scriverà 5 ore e 20 minuti per l'accorciamento del canale gastroenterico nei punti danneggiati dal proiettile. Un intervento classico della chirurgia militare, con grave rischio di dissanguamento, confesserà il professor Crucitti, il medico che l'ha operato.
2: Il Papa è fuori pericolo, i 21 giorni del ricovero passano in fretta. Il 3 giugno dell'81 Giovanni Paolo II può abbandonare l'ospedale per rientrare in Vaticano. Da questo momento in poi il pontefice combatterà una lotta perenne con il proprio corpo per sconfiggere con l'attività, a tratti anche frenetica, il dolore e la malattia. Il 20 giugno dell'81 il pontefice è costretto a un nuovo ricovero, sempre al Policlinico Gemelli per un nuovo intervento. Il Papa ha contratto un'infezione, il citomegalovirus, ed è allora che Wojtyla decide di non far mistero della sua sofferenza e della sua malattia. Il 12 luglio del 92, durante l'Angelus, il Papa avverte i fedeli riuniti per la preghiera che l'ospedale ancora lo aspetta. I medici hanno identificato un tumore al colon che deve essere asportato. Come mai prima d'ora l'intimità del pontefice diventa un fatto pubblico?
9: Mi fanno curare, mi fanno esaminare, sono tanto esaminato come mai nella vita. Esaminato fino in fondo del mio organismo. Non sapevo neanche che esistono tali organi.
2: Passa più di un anno, il fisico del Papa non desta preoccupazione fino a quando all'improvviso il Papa ha dei disturbi visibili. La sua mano tremante sarà interpretata come un segno non certo positivo della sua condizione fisica. Successivamente si saprà che quei tremori sono dovuti al Parkinson. Ed è qui che inizia la lunga odissea di una malattia che avanza e sembra minarlo duramente non solo nel fisico.
10: Il Papa vuole salutare tutti. Come vedete è un Papa un po' deficiente. Deficiente ma non del tutto distrutto.
3: Piazza San Pietro, Città del Vaticano, Roma, anno del Signore 2000, l'inizio di un nuovo millennio. Centinaia di migliaia di giovani provenienti da ogni parte del mondo si sono dati appuntamento nella città eterna per sfidare il caldo insopportabile e la stanchezza fisica, ma soprattutto per stringere in un lungo abbraccio un anziano signore vestito di bianco.
11: Vive già 80 anni e i giovani lo vogliono sempre giovane. Come fare?
3: Sembra la conferma definitiva di quanto il corpo del Papa, con il suo carisma, i suoi gesti affettuosi, la sua umanità sofferente, sia diventato comunicazione di fede e di speranza.
2: Dopo quelle ore, quelle intense emozioni, il dialogo tra Giovanni Paolo II e la gioventù di tutto il mondo non si sarebbe più interrotta fino all'abbraccio finale nella notte della morte del Papa. La malattia avanza e Giovanni Paolo II è stanco, ma l'anima del Papa parla attraverso il suo corpo. Giovanni Paolo II trascina se stesso, il suo corpo, da un appuntamento all'altro, da una folla a una piazza gremita di fedeli, da una telecamera a una diretta, fino ad arrivare all'estate del 2004.
3: Sabato 14 agosto 2004, Lourdes. Papa Wojtyła arriva alla Grotta della Vergine e crolla sull'inginocchiatoio carico dei dolori del mondo e della sua personale fragilità. Molti dei 300.000 fedeli che hanno assistito all'omelia dell'Assunta sono stati presi dalla commozione, anzi spesso dal pianto, quando il pontefice, piegato dalla fatica, dal dolore, dal morbo che lo fa tremare, da una crisi respiratoria, si è guardato intorno quasi con smarrimento e ha chiesto: aiutatemi. Pianti, applausi. Sento con emozione, dice, di aver raggiunto la meta del mio pellegrinaggio.
11: Tanto tanti della pe che...
3: E a sera, nel momento culminante della processione delle fiaccole, ecco il suo messaggio. Si depongano le armi e nei cuori si spengano l'odio e la violenza, e ogni uomo veda nell'altro non un nemico da combattere, ma un fratello da accogliere ed amare, per costruire insieme un mondo migliore.
2: Ancora una volta un messaggio forte rivolto all'intera umanità e a ogni singolo uomo, perché faccia di tutto per impedire odio e violenza e per costruire un mondo migliore. Ma il grido lacerante di Giovanni Paolo II assume un significato e un colore emotivo intensissimo, perché è unito all'immagine della sua fragilità fisica. Ma rimane ancora un interrogativo interessante: perché il Papa non nasconde la sua malattia? Ancora il cardinale Herranz.
5: Questo è quello che io vedo che fa il Papa. Con la sua amicizia insegna a vivere la carità. Con la sua fortezza insegna ad essere forti in fede, forti nella fede di Cristo. Non mollare, anche quando andare controcorrente, che gli piace tanto. Lo fa perfino in poesia, quando parla del torrente che scende dalla montagna. Che bisogna andare controcorrente per risalire dove c'è, dove l'acqua è pulita.
2: Il corpo malato e l'anima sofferente di Giovanni Paolo II hanno trovato un elemento di continuità concreta. Ecco perché Giovanni Paolo II ha accettato di portare avanti anche in diretta televisiva la croce della sua esistenza dolorosa.
5: Lui sta dando una lezione, a me mi sembra molto evidente, del valore della croce di Cristo. Sta insegnando, dice, non scoraggiatevi, anche molto positivo, perché con la croce ci dobbiamo trovare tutti, in un momento o in un altro, di fatto ci troviamo, piccole croci ogni giorno, facile trovare, contraddizione, difficoltà, incomprensione, qualche volta anche calunnie, che so io. Poi c'è la malattia e poi c'è la morte. E noi dobbiamo anche in questo imitare Cristo.
2: Quel Cristo che è morto in croce e che è la guida di ogni cattolico. Giovanni Paolo II è veramente agli sgoccioli. Il popolo dei fedeli si prepara a celebrare i riti della passione di Cristo. Manca pochissimo l'appuntamento del Venerdì Santo, la Via Crucis. Incaricato di proporre le meditazioni per l'anno 2005 è l'allora cardinale Joseph Ratzinger, il futuro Papa Benedetto XVI. Le sue parole pronunciate nell'atmosfera solenne del Colosseo, mentre Giovanni Paolo II le ascolta dai suoi appartamenti privati e abbraccia la croce, sono sembrate un severo ammonimento per un futuro, quasi un programma. Ascoltiamole.
12: Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio anche tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza, quanto poco rispettiamo il sacramento della riconciliazione nel quale egli ci aspetta per rialzarci dalle nostre cadute. Tutto ciò è presente nella sua passione.
2: Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, ha detto Joseph Ratzinger, allora cardinale, nel commentare la nona stazione della Via Crucis. Un ammonimento severo che è risultato sulla spianata del Colosseo gremita dei fedeli nella notte del Venerdì Santo, un ammonimento che molti hanno ricordato pochi giorni dopo, in quel sabato 2 aprile, quando il popolo dei cattolici ha sentito il bisogno di stringersi in un caloroso abbraccio con Karol Wojtyła nelle ultime ore della sua vita terrena. Sono da poco passate le 21 in piazza San Pietro. Il tempo sembra congelato in una lacerante attesa silenziosa.
13: Io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale. Per questo ho anche il dovere di ricordare a tutti questi giovani, più giovani, che non hanno questa esperienza, di ricordare e di dire mai più la guerra.
14: Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più la guerra, spirale di lutto e di violenza.
15: Mai più guerra. Mai più terrorismo. In nome di Dio, ogni religione porti sulla terra giustizia e pace, perdono e vita, amore.
2: Ma sentiamo un passaggio dell'intervista di Papa Giovanni Paolo II a Jacques Gavronsky sul crollo dei regimi comunisti in Europa. Ecco cosa pensava davvero del regime comunista.
16: Quale pensa lei che sia stato il suo ruolo nel crollo del comunismo?
17: Beh, io naturalmente, si tratta di me, qui sono piuttosto con riserva, reticente. Io penso che se c'era un ruolo, c'era il ruolo del cristianesimo, del suo contenuto, del suo programma religioso e morale, della sua intrinseca di difesa della persona umana. Che io non ho fatto niente altro che solamente ricordare, ripetere, che questo è un principio da osservare, soprattutto libertà religiosa, ma tutte le libertà dovute alla persona umana.
2: Ma anche sul capitalismo, dice la sua.
16: Santo Padre, perché il comunismo, secondo lei, secondo il Santo Padre, ha avuto tanto successo nella storia e come mai adesso così un po' ritorna?
17: Beh, successi aveva in questo secolo, io penso che soprattutto come risposta, reazione al capitalismo, soprattutto a questo capitalismo eccessivo, selvaggio. Basta prendere tutte le encicliche, soprattutto la prima, quella di Rerum Novarum, dove Leone XIII descrive la situazione degli operai in questa epoca. Lo descrive così come descrive Marx. Allora la realtà sociale era questa, proveniva dal sistema, dai principi del capitalismo, del capitalismo liberale. Da questo è venuta la reazione. Questa reazione poi ha cresciuto, ha anche acquistato molti consensi tra la gente, non solamente la classe operaia, ma anche la classe intellettuale. Molti pensavano che questo potrà migliorare la vita. Certamente che si doveva combattere sistema totalitario, ingiusto.
2: Il mix delle 23 torna lunedì. Potete riascoltare le nostre puntate su Rai Play Sound. Questa è stata realizzata con la collaborazione di Roberta Di Casimiro in regia, per la parte tecnica Daniele Antelmi. Le autrici sono Sara Tardelli e Chiara Vannoni, in redazione Paola Gaito.
18: da sentire.
19: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
20: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare tanti cin cin.
21: Katia, Plin Plin.
20: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
18: Meteoradio.
22: Notte con cielo sereno da nord a sud, con qualche nebbia o foschia sulla pianura padana e lungo la valle del Tevere. Per domani, venerdì 16 ottobre, prosegue la fase di alta pressione che garantisce tempo stabile e soleggiato da nord a sud, con appena qualche nube in più oltre confine sulle Alpi orientali e poi anche sull'Appennino meridionale, ma comunque senza pioggia. Possibile formazione di nebbia e foschia al primo mattino sulla pianura padana e nelle valli interne del centro Italia. La tramontana si farà però ancora sentire sulle coste adriatiche, sull'area ionica e sui valichi dell'Appennino meridionale. Mari in genere poco mossi, ad eccezione del basso Adriatico e dello Ionio, che saranno in genere mossi. Temperature infine ancora miti e gradevoli nei valori massimi. Al centro-nord anche con punte di 24-25 gradi e di 26 gradi in Sardegna nelle ore di massimo soleggiamento. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
23: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
18: Parola chiave. Storie che aprono la mente.
24: Allora, eccoci, buonasera, sono Alessandro Forlani, bentrovati, questo è Parola Chiave, il format lo stiamo imparando un po' tutti insieme, anch'io perché è nuovo. Una parola e poi facciamo qualche associazione di idee. La parola che ho pensato di scegliere, che potrebbe essere interessante, è preistoria, perché innanzitutto è un periodo molto poco conosciuto e poi perché se ne parla come un nostro possibile futuro, no? E la domanda che ci poniamo è: ma sarebbe veramente una deriva, una domanda un po' provocatoria, perché questa preistoria era veramente soltanto grotte umide, carne cruda e contese che si risolvevano con la clava? Ne parliamo dopo questa canzone di Michael Jackson.

0: Era Yabba Dabba Doo, era il grido di Fred Flintstone, è un po' banale forse per parlare di preistoria, è una serie TV del 1960 americana, poi in Italia è arrivata un pochino dopo, era una satira della società americana degli anni 60 con gli elettrodomestici, le automobili, le persone che giocavano in borsa, però perché è stata importante? Lo chiedo a Enza Spinelli Napolice, che saluto. Buonasera professoressa.
1: Buonasera, buonasera.
0: Una professoressa di archeologia del Paleolitico alla Sapienza di Roma. È in libreria con un testo scientifico intitolato Noi prima di noi, viaggio tra i nostri parenti estinti, edizioni Longanesi. Quindi i Flintstone, dicevamo, sono stati utili perché hanno un po' popolarizzato e reso più amica la preistoria?
1: Sì, decisamente sì. Io ho immediatamente sorriso quando avete mandato in onda la sigla di Flintstone. È un cartone animato che è stato estremamente popolare anche per le persone della mia generazione.
0: Per lei è stata un'ispirazione?
1: Non so, so che mi sono sempre piaciuti, sicuramente associare questi tempi antichi appunto non con fatica, terrore, difficoltà, ma con una vita quotidiana normale, no? Di una famiglia, la bimba, Fred Flintstone che faccia il prato, è qualcosa che ha inciso molto positivamente sull'immaginario collettivo. Certo, chiaramente si presenta la coesistenza di uomini preistorici e dinosauri, che sappiamo non,
0: certo, non
1: è mai
0: era molto, certo, non era molto filologica, per usare un aggettivo.
1: Assolutamente no, però io credo che abbia fatto più bene che male la disciplina, senz'altro. Io sono una fan, quindi assolutamente.
0: Allora, vediamo un po' come si viveva nella preistoria. Anche qui un gancio con il presente è la cosiddetta dieta preistorica, no? Nel XXI secolo abbiamo visto da un lato la paleodieta, quindi quelli che mangiano carne, pesce, poi non cereali, non legumi, cioè quello che è venuto dopo con il Neolitico. Addirittura qualcuno ha lanciato la primal diet, quindi solo carne cruda. Io mi sono visto con mia figlia un video di uno youtuber, Gianmarco Zagato, che ha intervistato una persona che mangia solo carne cruda. Ma che cosa mangiavano nel Paleolitico?
1: Allora, c'è da dire che l'idea che mangiassero soprattutto carne deriva chiaramente dal fatto che noi troviamo molto facilmente le ossa degli animali che erano stati mangiati, quindi molto spesso i nostri siti sono dei grandi accumuli di ossa, li possiamo considerare un po' come il cestino dell'immondizia dell'uomo preistorico, e quindi chiaramente noi troviamo le ossa macellate. In realtà avevano una dieta molto molto varia, e lo sappiamo adesso che siamo in grado di fare degli studi che vanno al di là del singolo osso che viene trovato, quindi sicuramente mangiavano carne già da forse 2 milioni di anni fa, ma mangiavano anche frutta, verdura e anche cereali. Ci sono degli studi anche proprio sui neandertaliani, che erano considerati fino a qualche anno fa ipercarnivori, che invece mostrano quanto la loro dieta fosse ampia.
0: Quindi cereali non coltivati, ma che trovavano,
1: non
0: insomma. Sì.
1: Esatto, cioè il fatto che poi siano stati coltivati i cereali è stato proprio perché erano stati assaggiati.
0: Certo.
1: Quindi si sapeva che si potevano macinare. C'è un sito in Australia con tracce di macinazione dei cereali 60.000 anni fa, quindi la paleodieta insomma ha un po' travisato quello che sappiamo. Poi, se mi consente, vorrei dire anche una cosa sulla carne cruda.
0: Sì.
1: Abbiamo un minuto. Anche il fatto di cuocere i cibi è qualcosa che caratterizza non solo la nostra specie, ma va anche molto molto indietro nella nostra evoluzione, forse addirittura a Homo erectus ergaster, quindi già 1 milione di anni fa.
0: Ecco, quindi non è vero insomma che, che abbiamo scoperto il fuoco pochi anni fa, quindi probabilmente mangiavano già cibi cotti, e questo poi è stato anche molto utile perché ovviamente ci voleva molto meno tempo per digerire, insomma potevano fare poi tantissime altre cose.
1: Ecco,
0: facevano tantissime cose, però non lavoravano, cioè non avevano lo stress del lavoro che abbiamo noi e che poi hanno avuto invece i contadini già 10.000 anni fa.
1: Esatto, noi che studiamo il paleolitico spesso prendiamo in giro i colleghi che studiano il neolitico oppure diciamo i periodi più recenti, proprio dicendo: "Bah, quelli, i vostri amici, quelli che studiate voi, hanno inventato il lavoro, come gli è venuto in mente?" È chiaro che non dobbiamo esagerare a romanticizzare il paleolitico, perché comunque chiaramente avevano i loro problemi, quindi non è che vivevano nel paradiso terrestre, ok, però avevano a disposizione comunque tutta la bellezza della natura, di una natura completamente intatta e alla fine ricca.
0: Ecco, ricca, nel senso che non è che uno deve pensare che non ci fosse da mangiare, perché quando finiva il mangiare da una parte si spostavano, erano pochi, chiaramente non è che fosse, si parla di un milione di abitanti, no, nel paleolitico.
1: Sì, esatto, è difficile fare una stima esatta, però comunque erano sicuramente molto pochi e appunto si spostavano, ed è anche questo spostarsi che poi ha favorito il fatto che a partire dall'Africa abbiano popolato poi tutto il mondo, sono arrivati ovunque, fino all'Isola di Pasqua, fino alla Terra del Fuoco, nelle isole più sperdute. Diciamo che sicuramente il fatto di doversi spostare implicava che avessero dei territori molto grandi e che fossero molto bravi, diciamo, a muoversi, ad adattarsi a nuovi climi, nuovi ambienti, anche appunto a trovare nuove strategie di sussistenza, diciamo, in modo tecnico, quindi modi diversi per procacciarsi il cibo. Noi sappiamo dei cacciatori raccoglitori attuali che hanno una dieta molto varia, uova,
0: i pochissimi che sono rimasti, insomma, nella Papua Nuova Guinea, questi posti,
1: o in Amazzonia, in Africa, in alcuni posti in Africa, anche gli stessi aborigeni australiani prima che arrivassero i colonizzatori, nonostante alcuni di loro vivessero nel deserto, comunque riuscivano a sopravvivere benissimo. E poi dobbiamo anche pensare che queste popolazioni di adesso vivono, noi diciamo, in ambienti marginali, perché sono stati un po' messi ai margini delle comunità agricole e pastorali, mentre invece appunto nel paleolitico non c'erano, quelli che recintavano un campo dicevano: "Di qua non puoi passare".
0: E questo, aggiungiamo anche una cosa, il fatto di non avere animali, non c'erano malattie, quindi non dobbiamo pensare che morissero come le mosche, no? per le epidemie.
1: Qualche malattia c'era, sì, le epidemie chiaramente sono molto difficili da individuare, chiaramente noi a volte riusciamo a individuare delle malattie dalle ossa, per esempio dei brutti ascessi dentari, oppure scoliosi, problemi articolari, queste cose qua, chiaramente per il resto è abbastanza difficile sapere di cosa soffrissero, sì. Però per esempio avevano delle ottime dentature quasi sempre, che magari sussuravano per la masticazione, però erano degli uomini forti, robusti, alti,
0: quelli che sopravvivevano, insomma. Allora ascoltiamo un secondo un'altra clip.
2: Nella strapiombante parete rocciosa di colore rossigno che forma la linea di costa tra il paese di Grimaldi e la frontiera francese si aprono le famose caverne dei Balzi Rossi, servite da un prodigioso ascensore di 86 metri che trasporta i visitatori all'ingresso delle grotte. Questi antri, che per un lunghissimo periodo servirono d'asilo a generazioni di trogloditi, costituiscono uno dei più importanti complessi di giacimenti preistorici esistenti in Europa.
0: Allora, questo è come l'archivio Luce circa 80 anni fa parlava delle grotte di Balzi Rossi, appunto vicino a Ventimiglia, e la visita che vi suggeriamo appunto per capire un po' meglio sul posto che cos'è il Neolitico. Professoressa, trogloditi, quindi è un termine che noi oggi non useremo forse più, perché appunto ha un connotato negativo. Erano un po' trogloditi, insomma, ogni cosa si risolveva a colpi di clava?
1: Allora, diciamo che in questi 80 anni abbiamo imparato a valutare bene, rispettare il modo di vita di queste persone, ad apprezzarne anche le sottigliezze, insomma, anche di questo tipo di società, che appunto stavamo dicendo, una società dove non si lavorava, una società egalitaria in cui non c'erano capi, non c'erano
0: uno
1: re,
0: vale
1: non
0: uno,
1: c'erano...
0: Sì.
1: Gerarchia sociale, esatto, quindi se venivi considerato all'interno del gruppo era perché avevi qualche merito particolare, quindi venivi seguito, o ascoltato, però niente più di ciò. Inoltre, negli ultimi anni stanno proliferando, diciamo, alcuni studi proprio sull'idea della cura, la cura agli anziani,
0: Ecco,
1: la cura
0: questo è
1: verso i
0: molto
1: bambini.
0: importante perché anche qui noi pensiamo che appunto l'uomo primitivo, il bambino disabile, lo prende, lo butta dalla rupe come anche l'anziano. Invece questo, come dire, avveniva magari presso qualcuno, ma presso altri no, c'era molta
1: Esatto.
0: varietà.
1: Sì, c'era varietà, abbiamo trovato diverse testimonianze del fatto che ci si prendesse cura degli anziani, alcune delle possibili sepolture neandertaliane, per esempio l'uomo di La Chapelle-Saint, era un uomo molto anziano che aveva subito comunque dei traumi, aveva dei problemi osteoarticolari, non aveva denti, e era sopravvissuto grazie alla cura del resto del gruppo, e appunto considerate che loro erano sempre in movimento, quindi era molto impegnativo comunque
0: Certo,
1: curare chi
0: portare
1: magari non
0: questa
1: camminava
0: persona, veramente
1: bene.
0: proprio una persona disabile che viene insomma trasportata.
1: Sì, per farlo arrivare a quell'età c'è stato sicuramente un grosso sforzo, quindi noi insomma rispettiamo
0: Certo,
1: molto questi
0: non è
1: gruppi.
0: certo da trogloditi come lo
1: Esatto.
0: intendiamo. Ascoltiamo un'altra clip.
3: Perché ti fai questo? Perché ti raschi i peli?
4: Nel mio mondo, quando lo lasciai, solo i ragazzi della tua età portavano la barba.
3: Barba? Non sono per certe stranezze.
4: Dottoressa, io vorrei darti un bacio d'addio.
5: Va bene, ma sei talmente brutto.
0: Ecco, questo è Il pianeta delle scimmie, anche questo è un grande classico, un film del 68. Qui è una preistoria futura, quindi qui per una catastrofe nucleare. Poi c'è ad esempio il libro di Cormac McCarthy, La strada, lì era una, pare insomma, un'eruzione, un terremoto, non è molto specificato. C'è quel libro bellissimo di Jack London, La peste scarlatta, lì è appunto un'epidemia. È possibile, chiaramente lei non è una futurologa, insomma, una preistoria futura e sarebbe poi così brutta, insomma.
1: Sicuramente è possibile, nel senso che gli scenari possono

0: Quello che io penso sempre quando vedo questi film o per ascolto queste cose è che noi studiosi di paleolitico saremmo avvantaggiatissimi, sappiamo già cosa fare.
1: Sapreste già come muovervi, insomma, come accendere un fuoco, come con una selce, insomma,
0: Esatto, scheggiare
1: pulire
0: la
1: una
0: pietra.
1: pelle,
0: Sì, io so scheggiare la
1: eccetera.
0: pietra, so come fare accendere il fuoco,
1: Vabbè, allora sapremo nel
0: insomma,
1: caso, insomma, sapremo a chi
0: intervenire.
1: rivolgerci.
0: Esatto.
1: Allora, professoressa, la ringraziamo molto, ricordiamo il suo libro ancora, Noi, prima di noi.
0: Grazie.
1: Viaggio tra i nostri antenati e tra i nostri parenti estinti,
0: Parenti estinti, sì,
1: edizioni
0: grazie mille a
1: Longanesi.
0: voi.
1: Grazie di aver partecipato.
0: Grazie, grazie mille a voi.
1: Allora, eccoci a parola chiave, un po' rincuorati dal fatto che la preistoria futura, insomma, non sarà poi così male. È il momento dei suggerimenti di Chiara Condò, che saluto. Buonasera, Chiara.
2: Buonasera Alessandro, alle nostre ascoltatrici e agli ascoltatori.
1: Allora, ricordiamo Libraia a Tropea, recensisci anche libri sul tuo sito pensierimeridiani.it, poi c'è anche la tua pagina Instagram. Allora, che associazione di idee ti porta la parola preistoria?
2: Allora, io vi propongo un bel cambio di prospettive, ma anche un cambio geografico questa sera, perché se per raccontare le donne il loro rapporto con la preistoria partissimo non da una caverna, ma da una scogliera battuta dal vento sulla costa inglese, cosa succederebbe? Perché è qui che ci conduce la scrittrice Tracy Chevalier, molto famosa in Italia con il fortunatissimo successo La ragazza con l'orecchino
1: L'orecchino
2: di
1: di
2: perla.
1: Perla, sì, anche il film poi è
2: Esatto.
1: stato,
2: Da
1: sì.
2: cui è stato tratto uno splendido film, esatto, ma a firma di Tracy Chevalier c'è Strane creature, pubblicato in originale nel 2009 con il titolo Remarkable Creatures. L'edizione italiana, Alessandro, è uscita per Neri Pozza nel 2009 con la traduzione di Massimo Ortelio, ma una nuova edizione è stata poi pubblicata un po' più recentemente, nel 2020. Siamo nell'Inghilterra dell'Ottocento e la protagonista è Mary Anning. Mary è una bambina che trascorre le giornate sulla spiaggia e tra le scogliere di Lyme Regis alla ricerca di fossili. Siamo in quella zona d'Inghilterra che viene chiamata proprio Jurassic Coast, quindi costa giurassica, ricchissima di reperti fossili. Quello però che per molti è soltanto un passatempo stravagante, per Mary diventa una straordinaria avventura scientifica, perché scopre resti di creature davvero vissute milioni di anni prima dell'uomo, tra cui gli scheletri di rettili marini come l'ittiosauro e il plesiosauro. Se vi recate al British Museum potrete vedere il plesiosauro completo ritrovato da Mary Anning nella storia che poi viene raccontata da Tracy Chevalier. Ma la vera scoperta del romanzo non riguarda soltanto il passato remoto della Terra, perché riguarda anche il posto delle donne nella storia della conoscenza. Perché Mary è povera, non appartiene agli ambienti accademici e vive in una società che fatica a riconoscere alle donne competenza e autorevolezza. Eppure, grazie alla sua intelligenza, alla pazienza, anche uno sguardo capace di vedere ciò che gli altri non vedono, contribuisce moltissimo a cambiare il modo in cui gli uomini del suo tempo interpretano il passato. E secondo me, Alessandro, è proprio qui che Strane creature incontra il nostro tema di oggi.
1: Sì. Però
2: Anche se non siamo nella preistoria, ma davanti a una donna
1: c'è
2: che cerca
1: comunque
2: le
1: una
2: tracce.
1: donna che cerca le tracce e che cerca anche se stessa. Ricordiamo che i più grandi uomini e le più grandi donne di tutta la storia dell'umanità sono state nella preistoria perché hanno fatto delle invenzioni appunto che hanno veramente cambiato la storia. E tra queste appunto c'è anche questa donna che ha inventato la paleontologia di cui ci hai suggerito appunto questa vita romanzata nel libro di Tracy Chevalier. Grazie Chiara. E, fra l'altro, sul ruolo della donna nella preistoria vi suggerisco anche il libro Il mistero della sciamana di Kai Mikael che parla proprio del fatto che le donne erano anche cacciatrici all'epoca. Allora, noi ci fermiamo qui, adesso il GR della mezzanotte, parola chiave torna la prossima settimana con Michela Mancini e il disco con cui arriviamo a mezzanotte è di Elisa che si chiama Kintsugi. Buonanotte.

Radio 1, un mondo da sentire. Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi,

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Consiglio europeo a Bruxelles, Giorgia Meloni in pressing sulla flessibilità, i 27 ancora divisi sul bilancio, oggi sul tavolo il dossier Ucraina. Manovra sarà da 23 miliardi e mezzo, 5 arriveranno dalle banche, la maggioranza sosteniamo famiglie e imprese, le opposizioni solo propaganda. Leone 14 al Gemelli ha ripreso a lavorare, decorso regolare dopo l'intervento, il cardinale Parolin, se starà meglio domenica l'Angelus dal Policlinico. Orrore in provincia di Modena, a Mirandola, due anziani coniugi trovati decapitati in casa, sentito il figlio. L'Italia delle 51 giornate nazionali istituite per legge, troppe, inverosimili per le scuole celebrarle tutte, scrive Mattarella ai presidenti delle Camere. Dall'hip hop al soul, quattro protagonisti della nostra musica insieme per Luci e Ombre, il nuovo singolo di Tormento con Noemi, Gue e Sciablo. Calcio, dopo la disfatta in Champions, le squadre italiane si riscattano in Europa e Conference League, Juventus, Milan e Atalanta, tris di vittorie. Buonasera da Francesca Giannini. In apertura al Consiglio europeo a Bruxelles, i 27 divisi sul bilancio dell'Unione. Il presidente Costa annuncia una nuova proposta e la premier Meloni insiste sulla flessibilità. La nostra inviata.
3: Tra sospensioni, rinvii e capitoli da definire, il confronto al Consiglio europeo è ancora aperto. Sul tavolo competitività, bilancio pluriennale, costi energetici, con la preoccupazione di Giorgia Meloni condivisa da altri leader per l'impatto di quest'ultimi su un'inflazione che continua a crescere. La premier ribadisce la richiesta di flessibilità sui conti pubblici per aiutare famiglie e imprese, ma per ora filtrano aperture solo sugli aiuti di Stato e vuole rivedere il sistema sulle emissioni inquinanti, gli ETS. Sul bilancio europeo la Presidente del Consiglio guida il fronte di 17 paesi che chiedono più ambizione ed equità con risorse adeguate per affrontare le priorità comuni, tutelando agricoltura e coesione. Ma su questo punto l'intesa sembra ancora lontana, perché ci sono paesi, compresa la Germania, che vogliono tagli consistenti. In mattinata si ripartirà dall'Ucraina e la Premier confermerà il sostegno dell'Italia a Kiev, ma anche la contrarietà sull'intesa fra Trump e Putin sul gasolio russo. Altro dossier centrale sarà la questione migratoria, con una discussione, annunciano fonti italiane, incentrata su responsabilità e solidarietà fra gli Stati membri. Da Bruxelles con Jacopo Teodoro, Carla Macrellino, GR1.
2: Si diceva delle divisioni sul bilancio e sulla ipotesi di una nuova proposta che dovrebbe arrivare dal Presidente del Consiglio europeo per superare lo stallo entro l'anno. Sentiamo la corrispondente.
4: I 27 paesi membri sono divisi soprattutto sul bilancio europeo. Non piace ai paesi del nord Europa, i cosiddetti frugali, la proposta della presidenza irlandese per il periodo 2028-2034. Prevede tagli per 141 miliardi rispetto al piano iniziale della Commissione da 2000 miliardi di euro. Siamo ancora lontani dall'obiettivo, dice il cancelliere tedesco Merz, che chiede una riduzione molto più consistente. Dura anche l'Olanda, la Svezia, la Danimarca, il Belgio. Dicono bisogna spendere meglio, non semplicemente di più. Sul fronte opposto, i paesi del Mediterraneo, del Sud Europa come Grecia, Italia, Spagna, difendono i finanziamenti all'agricoltura e alle regioni più povere. Per il presidente del Consiglio europeo, Costa, l'obiettivo resta un accordo prima di Natale. Sull'energia, i 27 chiedono interventi per contenere i rincari di petrolio e gas. La Commissione dice no per ora, ma lascia agli Stati membri il compito di intervenire in aiuto a famiglie e imprese, utilizzando le proprie risorse di bilancio. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
2: E a Bruxelles l'Italia ha inviato il documento programmatico di bilancio alla base della manovra, di cui si delineano così le linee guida, entità a copertura.
5: La cornice della legge di bilancio 2027 è ormai chiara. Il testo definitivo dovrebbe essere presentato martedì in Parlamento, ma il documento programmatico di bilancio che il governo ha inviato a Bruxelles descrive il quadro macroeconomico della manovra. Il deficit sotto il 3% nel 2026, che poi cresce per effetto della spesa per energia e difesa, per tornare sotto la soglia dei 3 punti nel 2029. Nel complesso la manovra sarà di 23,5 miliardi di euro. Tra le coperture spicca il prelievo su banche e assicurazioni, che garantirà 5 miliardi di euro. Altre coperture arriveranno da tagli ai ministeri e dal settore giochi. Obiettivo: finanziare le misure per imprese e famiglie. Queste ultime valgono circa 5 miliardi e sono la posta più importante della manovra. Tra le reazioni al documento, quelle ufficiose del mondo bancario, che hanno parlato di una misura non negoziata. Antonio Signorini, GR1.
2: E sulla legge di bilancio si anima il confronto tra le forze politiche.
0: La manovra aiuterà famiglie e imprese, così tutto il centrodestra, con Fratelli d'Italia che sottolinea i dati Istat sulla povertà. I numeri, dicono, continuano a demolire la propaganda della sinistra. Per Forza Italia ridurre le tasse anche chiedendo un aiuto dall'Europa. Antonio Tajani.
6: Più flessibilità non significa avere conti pubblici allegri, ma significa poter affrontare la situazione con maggior determinazione.
0: E dalla Lega Matteo Salvini insiste, flat tax e superamento della legge Fornero fattibili con il contributo delle grandi banche. Poi sul caro energia si domanda tutti comprano il gas russo, perché noi no? Dall'opposizione il PD con Elly Schlein denuncia la grave situazione dei prezzi e delle scorte dei carburanti con le proteste degli autotrasportatori soprattutto al sud.
7: L'aumento dei prezzi dei carburanti dipende anche da quella instabilità che non dà cenni di ridursi e su questo Meloni ha smesso di chiedere di porre fine a quel conflitto perché ha paura di nuove sfuriate di Trump.
0: Dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte attacca troppi cittadini sono allo stremo per i rincari, Meloni non può continuare a scappare dai problemi. Il tempo della propaganda è finito. Per AVS una follia, un debito di 22 miliardi di euro per acquistare armi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Caro carburanti, si fa sempre più pressante la protesta degli autotrasportatori. Nelle regioni del sud la situazione è aggravata anche dall'esaurimento delle scorte di benzina e diesel e il mancato approvvigionamento dovuto ai blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva. Il governo ha convocato per il 27 ottobre un tavolo al Ministero dei Trasporti. E nella stessa giornata ha convocato anche un confronto con i sindacati delle ex Ilva a Palazzo Chigi. A breve si attende la decisione riguardo all'eventuale risoluzione delle proteste.
8: La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva che a macchia di leopardo hanno bloccato strade e deciso la mobilitazione di tutti gli stabilimenti ha una svolta. Si aprirà il tavolo con il governo il 27 ottobre. La decisione di rimuovere le barricate sulle strade è possibile, anche se non immediata. Saranno i lavoratori stessi a deciderlo a Taranto nel corso di un'assemblea in programma in mattinata, mentre a Novi Ligure e Racconigi si continua a scioperare. Loris Scarpa della Fiome CGL.
9: I lavoratori hanno ottenuto di riunire tutte le istituzioni sul fatto che le acciaierie ex Ilva non possono chiudere e il fatto che si determini anche l'incontro a Palazzo Chigi.
8: L'accelerazione istituzionale che chiede comunque la rimozione dei blocchi è arrivata al termine di una giornata di altissima tensione politica e sociale. Siglato un documento unitario, salute, ambiente e lavoro sono diritti costituzionali, pari e indivisibili. Nel testo si chiede al governo un intervento straordinario con la presenza diretta dello Stato, rifiutando la cassa integrazione come unica risposta e puntando con decisione sulla continuità produttiva decarbonizzata. Paola Bonanni, GR1.
2: Partirà da oggi la rottamazione quinquies delle cartelle su multe, IMU, Tari e bollo auto. L'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha reso disponibile sul suo sito il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. I contribuenti potranno inviare le domande fino al prossimo 15 dicembre esclusivamente in via telematica. La guerra in Ucraina, mentre come accennato i leader europei si apprestano a trattare la questione a Bruxelles, Kiev ha ripreso gli attacchi sugli impianti energetici russi. Hanno fatto poco danno, dice Putin. Colpita anche una base dell'aviazione di Mosca, distrutti 6 cacciabombardieri.
10: A Bruxelles, dove nelle prossime ore interverrà il Consiglio europeo, Zelensky incontra Macron. Apprezziamo l'impegno e il grande aiuto della Francia, commenta il presidente ucraino. L'inquilino dell'Eliseo ribadisce il sostegno a Kiev. Mentre la Russia, impantanata sul fronte, sceglie l'escalation, dobbiamo garantire all'Ucraina i mezzi per difendersi e per proteggere la popolazione e le infrastrutture. La Gran Bretagna promette altri missili Storm Shadow a Kiev, che però, secondo la CNN, ha esaurito le scorte di Patriot e non può più proteggere i cieli dagli attacchi di Mosca. Qualche ora prima Zelensky aveva annunciato la ripresa dei raid sulle raffinerie russe e ne aveva bersagliata una nella regione di Ryazan. Finisce dunque così la tregua annunciata da Trump e mai rispettata da Mosca. Il Wall Street Journal rivela che Washington aveva chiesto 6 volte a Kiev di fermare i raid sulle infrastrutture energetiche russe e Zelensky teme ormai di essere stato scaricato dal presidente americano. Nonostante siano stati ristabiliti i servizi militari di Starlink, anche Musk attacca e ora che Zelensky se ne vada. Gli Stati Uniti avrebbero fatto pressioni sulle Europa per sbloccare asset russi congelati fino ad ora senza successo. La Casa Bianca starebbe inoltre pensando di allentare le sanzioni sulla flotta ombra russa che trasporta petrolio di nascosto. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Il presidente Trump ha rimosso dall'incarico di inviato speciale al Dipartimento di Stato l'imprenditore italo-americano Paolo Zampolli. Grato di aver servito gli Stati Uniti, ha detto Zampolli, amico di Trump. La rimozione, comunicata a poche ore dalla pubblicazione sulla testata Politico di uno scambio polemico di mail con il vice segretario di Stato Christopher Landau. Nello Yemen i ribelli Houthi filo-iraniani hanno attaccato con missili il palazzo presidenziale di Aden, la città dove ha sede il governo centrale sostenuto dall'Arabia Saudita. Nell'attacco 5 morti e 16 i feriti. Il premier si trovava nel palazzo ma non è rimasto ferito. E siamo alle notizie sulla salute di Leone XIV. Controlli nella norma, decorso post-operatorio regolare per il Papa, ricoverato a Policlinico Gemelli. Interviene il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin.
11: Se il Papa sarà meglio, reciterà l'Angelus dal Policlinico Gemelli. Viaggio in America Latina è lungo e impegnativo. Decideranno i medici se Papa Leone sarà in grado di affrontarlo. Il segretario di Stato, il cardinale Parolin, risponde ai giornalisti a margine di un evento all'ambasciata dell'Iraq presso la Santa Sede.
12: Io continuo ad essere preoccupato. Mi fido delle notizie che ci hanno dato, dei bollettini. Si tratta di vedere adesso quando tornerà, in che situazione tornerà, cosa diranno i medici. E in base a tutti questi elementi poi il Papa rimodulerà il suo pontificato, se è necessario rimodularlo.
11: Le condizioni di Papa Leone al momento sono nella norma, secondo i bollettini medici, a 2 giorni dall'intervento dell'asportazione del tumore. La radiografia del torace ha mostrato una buona ripresa del polmone. Il Papa ha ripreso a lavorare, ha fatto sapere la sala stampa vaticana, mentre a Gemelli continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e disegni di bambini. Papa, ti aspettiamo quando starei meglio, vieni da noi, è scritto su un disegno a fondo giallo con le impronte di tante manine colorate. Dal Policlinico Gemelli con la collaborazione tecnica di Sergio Ciani, Ilaria Menta, GR1.
2: Questa è Rai Radio 1 a mezzanotte, 11 minuti la cronaca. Duplice omicidio in provincia di Modena, uccisa una coppia di coniugi.
13: Un'anziana coppia, lui 80 anni, lei 70, li hanno ritrovati senza vita nella loro abitazione a Mirandola, piccolo centro del Modenese. I corpi presentavano, a quanto si è appreso, ferite profonde alla testa, tanto da far pensare in un primo momento che siano stati decapitati. Nel tardo pomeriggio di ieri l'arrivo delle forze dell'ordine e delle ambulanze. Ancora non si sa chi le abbia allertate. La zona è stata subito transennata e sono arrivati il capo della squadra mobile di Modena e il pubblico ministero di turno. La scientifica ha eseguito i primi rilievi. Soprattutto è stato sentito a lungo il figlio della coppia. Alcuni vicini avrebbero detto di averlo visto nei giorni scorsi parlare da solo o urlare in strada. Non si sa al momento quale sia la sua posizione, ma l'ipotesi principale è che comunque il duplice omicidio sia avvenuto in ambito familiare. Questa è una tragedia che sta scuotendo nel profondo la nostra comunità, soprattutto per la dinamica, ha dichiarato la sindaca di Mirandola Letizia Budri. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: Morti sul lavoro, 3 nelle ultime ore.
14: Non si può morire a 20 anni.
15: Per Andrea Di Risi oggi sarebbe stato l'ultimo giorno di lavoro. Un contratto stagionale nella cantina sociale di Scerni, il suo paese, in provincia di Chieti, prima di tornare all'università. Un macchinario lo ha colpito alla testa uccidendolo. Avrebbe compiuto 22 anni tra pochi giorni.
16: Siamo sconvolti tutti quanti, è inaccettabile.
15: Nel porto industriale di Cagliari la morte di Carlo Spiga.
17: Abbiamo capito quando abbiamo visto l'ambulanza e ci hanno fatto uscire fuori.
15: L'autotrasportatore di Monastir aveva 61 anni. È rimasto schiacciato da alcuni tubi metallici che stava caricando sul camion. Una dinamica simile a quella che nel pomeriggio ha causato la morte di Ayoub Abourabil, gruista marocchino da anni residente a Firenze. È morto in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria travolto da una pesante trave metallica. Avrebbe compiuto 31 anni tra 2 settimane. In attesa che le inchieste chiariscano eventuali responsabilità, le richieste dei sindacalisti giunti nei luoghi delle tragedie sono drammaticamente simili.
18: Non è mai una fatalità quando succedono gli incidenti sul lavoro.
19: È ora di dire basta, bisogna fare in modo che queste tragedie non accadano mai più.
15: Simone Zazzera, GR1.
2: Torino, finestre rotte, estintori svuotati e danni per migliaia di euro. Questo è il bilancio degli assalti contro 3 scuole da parte di una quarantina di giovani a volto coperto. Un fermo, 27 gli identificati. In un altro istituto scontri tra studenti contrari e favorevoli all'occupazione, con questi ultimi che si sono barricati in una succursale poco distante. Feriti un docente e una collaboratrice scolastica che volevano evitare l'ingresso degli occupanti. Roma, a breve saranno interrogati dalla procura dei minorenni il 16enne e il 17enne accusati delle aggressioni con una minicar nel quartiere Monteverde.
20: Le condizioni di Davide Jacopini, fatto cadere dal monopattino da un ragazzino a bordo di una microcar, sono stabili, ancora in terapia intensiva, la prognosi rimane riservata. Intanto i due minorenni di 16 e 17 anni hanno ammesso le aggressioni davanti al PM della Procura di Roma. Gli investigatori hanno sequestrato i cellulari dei ragazzini e dei genitori. Per ora sono a piede libero, gli atti sono passati alla Procura per i minorenni. Potrebbe scattare l'arresto con il trasferimento in comunità o in un centro di detenzione minorile. Una tragedia anche per la madre del ragazzo che ha fatto cadere Jacopini.
21: Vorrei che questa storia abbia un lieto fine per Jacopini, in maniera che possa diventare una lezione di vita per questi ragazzi, ma non troppo dura. Un genitore, quando un figlio sbaglia, si sente sempre di aver sbagliato lui, perché i figli sono la nostra rivincita nella vita. Immagini che rivincita adesso io ci ho avuto con questa storia.
20: I due ragazzi, prima di essere fermati grazie alle immagini delle telecamere della zona, sono andati a scuola per una settimana come se nulla fosse. Sono accusati di lesioni e per Davide Jacopini di tentato omicidio. Elena Pabba, GR1.
2: Richiamo del capo dello Stato Mattarella: va messo un freno alle giornate nazionali istituite per legge, ha scritto ai presidenti delle Camere che hanno trasmesso la lettera ai gruppi condividendo l'auspicio.
22: Gli alberi, i nonni, lo spazio, il mare, temi molto lontani tra loro, ma un punto in comune lo hanno. Sono 4 delle 51 giornate nazionali che si celebrano oggi in Italia e il numero è in continuo aumento, fa notare il presidente Mattarella in una lettera ai presidenti delle Camere. La giornata per il riciclo della carta è solo l'ultima delle 36 approvate in queste 3 legislature, 20 solo in quella attuale, osserva. Non tutte hanno la stessa levatura, si va dal giorno della memoria per le vittime dell'Olocausto alla giornata del dono e a quella della meraviglia. Alcune si sovrappongono in parte, la bandiera, ad esempio, si celebra 2 volte, il 7 gennaio e il 17 marzo. Il problema, sottolinea Mattarella, è che molte di queste feste prevedono attività didattiche o divulgative da parte delle scuole, con il rischio di sottrarre tempo all'insegnamento. Di qui l'invito a limitare per il futuro l'introduzione di giorni dedicati e a celebrare temi, seppure importanti, con altri strumenti legislativi. Valentino Russo, GR1.
2: Lo spettacolo a Roma, la festa del cinema, tra titoli di grande richiamo e le opere delle nuove generazioni, in evidenza anche la prima del documentario dedicato all'architetto Massimiliano Fuxas, realizzato dalla figlia Elisa.
23: Il protagonista fa l'architetto e adora il cantiere più che l'opera finita.
24: Elisa Fuxas spiega così da tutta la vita il film che ha costruito come un cantiere con materiali accumulati per anni attorno alla figura del padre Massimiliano, archistar capace di progettare disegnando in aria con un dito, sempre concentrato sul presente.
25: L'eterno presente che ci porta a avere rapporti con gli altri, a conoscere gli altri, cambiare le opinioni, ecco. Questa è la cosa più importante forse dell'architettura.
26: Ma tutto finisce in Italia.
24: Ad aprire il panorama Italia di Alice nella città, Festival Gemello dedicato ai giovani autori, Ida di Irene Dionisio. Ritrovatesi dopo molto tempo, due amiche decidono di salire sull'Etna, tra ricordi e tensioni, il vulcano femmina dei catanesi in perenne cambiamento e lo scenario che plasma il film. Tecla Insolia, protagonista con Romana Maggiora Vergano, se ne è resa conto fin dall'inizio delle riprese.
27: Ho capito che sarebbe stato un lavoro dove la natura avrebbe coinvolto l'interpretazione di questo personaggio in modo molto potente.
24: Riflettori sul Sud in auditorium anche con Iso Pazzo di Nicola Prosatore a vestire i panni del giovane Pino Daniele e Massimiliano Caiazzo. Francesco Riccardi, GR1.
2: In chiusura ancora musica, è appena uscito a mezzanotte Luci e Ombre, il nuovo singolo di Tormento con Noemi, Guè e Sciablo. Dire tutte le parole che non ho. Un dialogo a più voci che unisce hip hop e sonorità soul. Luci e Ombre racconta dei sentimenti che restano dopo la fine di una relazione. Il brano anticipa la seconda parte di Antidoto, il progetto discografico avviato da Tormento la scorsa estate, che si concluderà entro dicembre. Direttore Nicola Rao, in regia Massimiliano Savino e Alessandro Campanella. Restate su Radio 1 perché ora c'è la pagina sportiva. Da Francesca Giannini a tutti voi, grazie dell'attenzione e buonanotte.
1: GR1. GR1 Sport.
0: Un cordiale saluto da Massimo Barchesi. Dopo la disfatta in Champions, le squadre italiane cercavano il riscatto in Europa e Conference League e lo hanno trovato perché sono arrivate 3 vittorie in altrettante partite. Cominciamo dalla seconda giornata di Europa League e dal successo in rimonta della Juventus. A Vigo, l'inviato.
3: Non brillante ma vincente, e in fondo, come da antico mantra bianconero, per la Juventus è quello che conta. Contro il Celta, Spalletti lancia Voltemade al centro dell'attacco e Gatti al centro della difesa con Kobmeiners regista. Primo tempo avaro di emozioni, se non per il gol dei padroni di casa. Cross alla destra per Svedberg che dal dischetto appoggia per la corrente Hugo Alvarez che da 2 passi non può sbagliare. Nella ripresa Juventus decisamente più aggressiva, con Seisao ci prova 2 volte in pochi secondi trovando sempre la risposta di Radu. Poi su un errore di Alonso è Voltemade a lasciare il segno. Spalletti mette dentro i big anche in difesa per evitare problemi sulle ripartenze degli spagnoli. Gonzales alle soglie del 90esimo va vicinissimo alla rete del vantaggio, conclusione a giro fuori di poco. In pieno recupero dalla sinistra Cambiaso mette in mezzo Colomoni, anche lui subentrato, senza saltare schiaccia di testa, pallone sotto le gambe del portiere avversario e gol del 2-1 juventino. Altri 3 punti in Europa per la squadra di Spalletti. Da Vigo, Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Tutto facile per il Milan che a Salisburgo ha calato il poker con un protagonista assoluto, l'inviato.
4: Tutti ad aspettare Camarda, ma a fare gol ci pensa Alfa Sisse. Fantastica doppietta nel primo tempo e gara indirizzata. 2 colpi da centravanti puro. Al 15esimo colpo di testa vincente su cross perfetto di Hutchinson dalla destra. Intorno alla mezz'ora la zampata in porta su servizio volante di Bartezaghi, stavolta da sinistra. E nel mezzo clamorosa doppia chance. Il portiere Zawiesiński si oppone a Loftus-Cheek, poi un salvataggio sulla linea del difensore Boma nega la gioia del gol ad Hutchinson. Insomma, seconde linee sugli scudi e anche nella ripresa la musica non cambia. Voce solista ancora Sisse. Dopo 4 minuti appena, clamorosa tripletta a premiare una sgroppata di Rabiot in contropiede. Rossoneri in controllo e a segno ancora col subentrato Ramos al 27esimo su pasticcio avversario. 4-0 rotondo macchiato solo dal rosso diretto per Terracciano nel finale. Il Milan migliore della stagione è quello giovane e sperimentale, proprio nel rinomato laboratorio austriaco del calcio moderno. Salisburgo, Diego Carmignani, GR1.
0: È scattato il maxi girone di Conference League. Per l'Atalanta è stato un esordio agevole contro i ciprioti del Paphos. L'inviato.
5: Partenza in discesa per l'Atalanta in Conference League con i ciprioti della Paphos, finisce 3-1, ma il punteggio poteva essere ben più alto. Subito in discesa si diceva, perché dopo neanche 60 secondi Elmas sblocca la situazione e porta in vantaggio l'Atalanta. Prova a reagire il Paphos ma arriva il raddoppio, atterramento di Zielinski in aria, l'arbitro assegna il rigore, lo batte Raspadori al 18esimo, ma 2 minuti dopo Raspadori si fa male calciando a punta e quindi lascia il posto a De Ketelaere. Sarà proprio De Ketelaere al 42esimo, al termine di un'azione personale, a servire palla a Scamacca che è bravo a proteggerla e a segnare il gol del 3-0. Sul 2-0 il Paphos aveva dilapidato con Lele l'occasione di ridurre le distanze. Nel secondo tempo un vero e proprio allenamento per l'Atalanta, ci sono anche le occasioni ma 2 minuti dal 90esimo quello che non ti aspetti, unico tiro del Paphos, il brasiliano Biel, il migliore dei ciprioti, e segna il gol del 3-1. Assistenza tecnica Vincenzo Carbutti, Bergamo, Giuseppe Bisantis, GR1.
0: Tegola sull'Inter che perde per un mese Lautaro Martinez dopo l'infortunio riportato dall'attaccante argentino nel match di Champions League contro il Bruges. Mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai, 2 medaglie d'argento conquistate dall'Italia nelle prove a inseguimento a squadre maschile e femminile. Chiudiamo con il basket, 6ª giornata di Eurolega ed 1ª sconfitta dell'Olimpia Milano battuta al Forum da Dubai 101-97 dopo essere stata sotto anche di 20 punti. I campioni d'Italia restano ultimi in classifica, oggi tocca alla Virtus Bologna che ospita il Baskonia. Termina qui la pagina sportiva, a voi tutti la più serena buonanotte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde,
7: Viaggiare informati.
8: Mezzanotte 24, 15 secondi. Bentrovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla 4 Torino-Trieste. Questo aggiornamento: c'è un incidente tra Bivio 4, raccordo Viale Certosa e Cormano verso Brescia. Per questa ragione, proprio verso Brescia si è formata la coda. A1 Milano-Napoli c'è un incidente a Mascherone Est in direzione di Firenze. Da qui sulla 30 Caserta-Salerno, dove pure c'è un incidente tra nodo a 30, 16 Napoli-Canosa e Palma-Campania in direzione di Salerno. Concludiamo con una notizia dalla viabilità ordinaria sulla statale 4 via Domiziana, Ischitella Lido: il traffico è rallentato per un veicolo in fiamme 2 chilometri prima dell'incrocio statale 7 bis Villa Literno direzione 4 via Domiziana. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
7: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
9: Forse non è un caso che stiate ascoltando questo podcast. Se tutto fosse già scritto, come si spiegherebbe il caso? Vi racconto le storie di chi non sa se dire grazie al destino o grazie al caso.
7: Ascolta il podcast Grazie al caso su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
10: Se giriamo un po' a piedi, un po' a cavallo, un po' in pullman e un po' in barca, ti basta?
11: No, non mi basta.
10: Magari parti da sola, poi vengo anch'io, poi più siamo meglio stiamo, ti basta?
11: No, non mi basta.
10: Già, ai viaggiatori curiosi e incontentabili il mondo non basta.
7: Il mondo non basta.
11: Luoghi, scoperte, avventure.
10: Dal 27 settembre, la domenica, alle ore 9, con Raffaele Roselli e Germana Brizzolari.
11: Su Radio 1 e Rai Play Sound.
12: Alla Coop, uva di Puglia IGP, varietà Italia, a solo 1,98€ in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli.
13: E a chi ama una dolcezza da favola, come la volpe che finalmente può arrivare all'uva.
12: Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Dal 15 al 18 ottobre, la Coop sei tu.
26: Nell'Umbria più segreta, dal 17 ottobre al 15 novembre, c'è Frantoi Aperti, la magia delle olive che diventano olio. www.frantoiaperti.net.
7: Nota del giorno dopo.
28: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce di tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimirro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Affaitati. Grazie per chi ascolta in diretta sulla nostra Radio 1, che ci ascolta sulla nostra app Rai Play Sound, e grazie soprattutto a Daniele Antelmi, il nostro tecnico di oggi, che rende il nostro programma e gli altri della rete tridimensionali. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335 699 2949. La musica copre distanze grandissime, da un lato all'altro dell'oceano, alle volte sconfina anche al di là del nostro mondo, è narrazione, tantissime cose. Io sono molto contento di avere oggi con noi, tra gli altri, Massimo Bubola, che ci è venuto a raccontare di un tour in cui è insieme a Of New Trolls. È un tour dove c'è la musica, ci sono le canzoni e c'è la canzone intesa anche come atto narrativo letterario. Del resto vi ricordo che esattamente 10 anni fa un tipo che si chiama Bob Dylan riceveva un premio Nobel per la letteratura, contestato, vi devo dire, soprattutto da noi in Italia. Nel resto del mondo erano tutti piuttosto concordi, ma non voglio parlare di provincialismo e neppure ricevere accuse d'arrivismo, per citare un altro che purtroppo ci ha lasciato da poco, Francesco Guccini. Qui c'è Massimo Bubola, benvenuto, c'è la tua chitarra. Prima di parlare, Massimo, sentiamo un po' di musica, ti va?
29: Sì, sento questa fiume sincrica che ho condiviso nella scrittura con Fabrizio De André.
28: Massimo Bubola con noi dal vivo, alla nota del giorno.
29: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisogno.

vende capovolte. Tira una freccia in cielo per farlo respirare. Tira una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del sempre.

sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio di un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. C'è un dollaro d'argento

0: Sand Creek è un fiume, questa canzone entra nel repertorio grazie. Della nostra musica più alta, che racconta storie, racconta ingiustizie. Intanto grazie Massimo Bubola per avercela così condivisa, e anche la storia di una collaborazione tra Fabrizio De André appunto e Massimo, altre canzoni importanti, però in particolare questo pezzo è un pezzo che tra l'altro stabilisce, se volete, un legame tra un popolo oppresso, che può essere non solo quello dei nativi americani, ma pure il popolo sardo. Sì. In questa la caratteristica, per esempio, vi dico questa cosa: la registrazione del disco, a un certo punto ci sono dei suoni che sono quelli, credo, della caccia a cinghiale, qualcosa del genere, che vennero registrati da Alessandro Colombini, che è stato un altro di quei personaggi strani che si aggirava in questo momento. No, è una canzone che ha attraversato i decenni.
1: Sì, perché secondo me, scusate la presunzione, secondo me le belle canzoni, anche forse le grandi canzoni possiamo dire, parlano al di là dei fatti che le hanno ispirate, le hanno suscitate. Questa parla di un massacro di una tribù di Pelé Rossa, che è venuto negli anni 60 dell'Ottocento, da parte all'indomani del Trattato di Pace, no? Questo massacro di innocenti, no? Parla anche delle guerre moderne, perché dopo la prima guerra mondiale è stata l'ultima guerra in cui sono morti più soldati che i civili, dopo dalla seconda guerra mondiale in poi vogliono più i civili, oggi nelle guerre moderne, le guerre contemporanee, vogliono solo i civili, quindi parlano delle vittime innocenti delle guerre. Quindi è una canzone che si può leggere nel tempo, ed è per questo che noi riproponiamo un po' queste letture, perché sono canzoni che noi conosciamo, perché le abbiamo scritte, quindi conosciamo, le abbiamo montate, quindi conosciamo le loro caratteristiche,
0: i loro contorni, certo, che sì. Sono sempre, poi partono appunto in questo caso lo sterminio di un popolo, i nativi d'America, ma sì. Si possono assolutamente declinare sul presente. Tutto questo è anche un po' il pretesto alto per introdurre la lunga strada tour, un tour sì. Che attraverserà l'Italia, a parte il 23 ottobre a Bassano del Grappa, poi va a Vigevano, a Trento, a Genova, arriva a Roma, a Bologna, a Legnago, ma magari ci saranno altre date. Sì, sì. Il primo appuntamento, appunto la data zero, è il 23 ottobre a Bassano del Grappa, la Sala da Ponte, ed è anche un incontro dove c'è Fabrizio De André, forse come punto di intreccio tra te, Massimo Bubola, e gli Off New Trolls, che rappresentano due dei New Trolls importanti. Sì. Uno di questi, vabbè, Gianni Belleno, e poi Nico Di Paolo, che è stato forse il nostro il nostro musicista più hendrixiano che abbiamo avuto in un certo momento, capace tanto di un'estensione vocale in alcuni pezzi straordinari.
1: Sai cos'è? Io quando nel 75 conobbi De André, ne trovarlo in una delle prime date, lui non aveva fatto concerti in vita sua, no? Nel 75 aveva già, penso, insomma, 18 anni di carriera, no? Ed era così impaurito, così poco abituato ai concerti. Sì. No? E io andavo a trovarlo, e quello che mi colpì di quel concerto è che i New Trolls, con cui avevano già collaborato in Senza Errore, Senza Bandiera, certo, con i testi di Fabrizio e anche di Manerini, certo, Junior, no? Che vanno citati tutti gli autori, e che fu anche prodotto un po' da Fabrizio e da Manerini. Quello che mi colpì è la loro capacità di accompagnare la poesia di una band rock, no? Che avesse questa sensibilità sul testo, cioè davano luce al testo, e quindi c'era questo connubio. E quando li ho ritrovati per caso, insomma, questa primavera, mi sono ricordato di questa loro, come dire, capacità di valorizzare i testi, che non è così scontata, no? E quindi è una band rock che è nata sulla poesia, perché quei grandi testi, signori, sono Irish, Miniera, insomma, sono canzoni, una strada nel centro di New York, erano già una poesia, diciamo, con degli importanti incipiti, è molto collegata alla poesia contemporanea. Poi su Dylan, come dicevi prima, ho dovuto spiegare un sacco di poeti italiani perché era giusto, vabbè, il nome, perché non riuscivano a capire.
0: Mi sembra assolutamente esatto, non so perché abbiamo avuto questo click noi in Italia, forse perché siamo abituati a ragionare molto per compartimenti.
1: No, la poesia è molto letteraria, ti faccio un esempio: in Grecia, no? c'erano due, che è stato forse un paese letterario con l'Irlanda più importante, ha avuto due premi Nobel per la letteratura, Seferis e Yours. Cantano, per esempio, Zorba il Greco è una poesia, sto per i gali,
0: ma potremmo andare direttamente alle origini proprio della letteratura, dove ci sono esami.
1: Nico Scardanzacchi si è scritto il testo, e quindi i poeti scrivono, cioè la gente per strada cantava le canzoni dei poeti. In Italia nessuno ha mai cantato i testi di Montale, da noi c'è una poesia che è molto letteraria,
0: nonostante Montale fosse un grande appassionato di melodramma, e quindi i suoi testi
1: in realtà avessero dire, i poeti nostri, sì, famosi non sono cantati dalla gente.
0: No, però credo che il problema
1: mentre
0: sia
1: in Grecia, in Irlanda, certo, in America questo accade.
0: C'è un'altra tradizione che è legata, sì, molto anche di più alla musica. Poi se andiamo alle radici, chiaramente non a caso tu hai citato la Grecia.
1: Beh, Omero cantava,
0: dove,
1: insomma,
0: dove appunto i cantori, gli aedi sono, sì, sempre accompagnati
1: sempre
0: dalla musica. C'è il coro nelle tragedie, insomma è un
1: Acceo cantava,
0: certo. Io vorrei solo ricordare che in tutto questo vorrei anche nominare un altro personaggio importante che è un catalizzatore di tutte queste storie, che si chiama Giampiero Reverberi, che è stato quello che stava in mezzo a tantissime cose che sono successe.
1: L'uomo che suonava qualsiasi cosa. Suonava anche il pettine con la carta,
0: sì,
1: fatto,
0: sì,
1: solo una volta.
0: Sì, sì,
1: l'uomo che aveva una musicalità assoluta e assisteva un po' tutti questi lui è genovese anche lui, voglio dire, anch'io sono un genovese di adozione.
0: Insomma, quindi quelli che verranno a sentirti, Massimo, si troveranno di fronte a questo grandissimo canzoniere,
1: sì, un percorso importante
0: e anche, non so come dire, l'idea appunto che al di là di quello che pensa la critica, una cosa è molto meno importante, è l'impatto delle canzoni, sì, che attraversano i decenni
1: Ma poi c'è un altro aspetto che noi tendiamo a fare delle musiche sempre più generazionali, no? Questa è una musica transgenerazionale. Io negli Stati Uniti ho visto concerti dove c'era gente di 10 anni, gente di Willie Nelson, per intenderci.
0: Vabbè.
1: No, anche gente di 90 anni, sì, ma anche sì. Springsteen, ma anche, sì, chiunque, anche Willie DeVille, insomma. Sì, e sì, in Italia teniamo, cioè, questo è un concerto che riguarda più generazioni e quindi sono canzoni che hanno un lungo percorso e questo è affascinante perché ci sono molte chiavi di lettura, ce ne emotività diverse.
0: Sì, insomma, è il trionfo di una canzone che ha delle radici anche nella storia, sì, per esempio della musica statunitense. Bob Dylan in questo poi ricordiamoci, sì, una confluenza di quelli che sono stati i Talking Blues, che insomma è una storia molto vasta. Io, oltre a ringraziare Massimo Bubola per averla condivisa con noi,
1: certo,
0: e sicuramente ti verremo a sentire ovunque, anzi vi invito proprio, andate a vedere la data più vicina a voi, perché ci sono queste canzoni che risuonano e c'è anche chi le mette in scena, che è un pezzo di storia della musica in Italia. Io sono molto contento perché noi siamo extra generazionali di ospitare qui un progetto di due ragazzi che si sono incontrati, non credo in Italia, come punto di partenza, sono arrivati a un nuovo disco, si chiamano Eight Moss, e Hot Mess, quindi giocano un po' sul loro nome. Prima ancora di parlare con loro di queste nuove canzoni, sentiamo quello che si può considerare il singolo attraverso cui queste canzoni ruotano, che si chiama Paradox.

0: Allora, intanto benvenuti, benvenuti a entrambi, benvenuto Ian Carvaglio, benvenuta Tina Galassi. Allora, se doveste ai nostri ascoltatori autopresentarvi velocemente, cosa direste di questo vostro sodalizio artistico? Come mai vi mettete insieme? Perché poi arriva questa cosa, che è questa collaborazione?
1: Fondamentalmente perché ci rende felici, la prima cosa. Okay. Immagino che sia quella la cosa più semplice.
0: La musica che rende felici.
2: È un pochino anche per divertimento. Cioè, era partita come una cosa da fare divertente, poi nel tempo è diventata un po' più seria, diciamo. Poi seria per davvero, non proprio, però.
0: Vabbè, insomma, comunque voi vi conoscete 8-9 anni fa.
2: Sì.
0: Vi conoscete a Londra, Tutina arrivi dall'Italia, esattamente dall'Abruzzo, Ian da Golania in Brasile.
1: Golania,
0: perché la L, scusate, io in quel Goiânia. Ce la posso fare. Ecco, e questo conoscervi intanto vuol dire anche che avevate degli ascolti in comune, qualcosa che vi un punto di incontro musicale ce l'avevate?
1: Ma musicale non credo, era più lavorativo, nel senso che ci siamo conosciuti lavorando in un ristorante. Io lavoravo in cucina e Tina lavorava al bar.
2: Un ristorante veneziano a Londra, come un sacco di...
1: E quindi,
0: musica internazionale.
2: Esatto.
1: E poi, insomma, tra una serata e l'altra abbiamo deciso di fondare prima un'etichetta che poi si è trasformato in un collettivo, fino a poi iniziare questo progetto Itmos, un po' per scherzo, come dicevamo.
2: Sì, un po' per scherzo, ma perché in realtà inizialmente il discorso del collettivo era più legato al fatto di organizzare degli eventi. Ian aveva un suo progetto musicale solo e io mi è sempre piaciuto produrre cose, quindi avevo iniziato più che altro per quello. Però poi, per scherzo, abbiamo detto proviamo a fare una roba elettronica insieme.
0: Ecco, infatti in questo disco c'è l'idea intanto di un cut and paste, non so come dire, del fatto che la musica si costruisce, siamo abituati ai vecchi nastri magnetici, ma direi che la autoproduzione del suono fa parte del vostro orizzonte, così come qualcosa dove si possono mettere insieme techno, hip hop o comunque musica elettronica, con un'idea che quella che poi la musica sia un veicolo di contenuti, direi.
2: Esatto.
0: Cominciando dall'anagramma del vostro nome d'arte, ma anche da fare queste canzoni, non è che si parli semplicemente della bellezza della vita, insomma c'è una linea che unisce il pezzo che ha cantato Massimo Bubola al vostro, perché sono canzoni assolutamente contemporanee. Mi verrebbe da dire di Annuncia, però di Annuncia finisce, che poi le mettiamo in una...
2: Grazie.
0: In un'etichetta un po' standardizzata. Però sono canzoni che si guardano intorno al nostro mondo, che è un po' un disastro.
2: Sì,
0: E che quindi tra gioia e disperazione cercano di stare in equilibrio.
2: No, grazie della precisazione, perché anche a noi chiedono spesso, ma sono delle canzoni di Annuncia? Ni, nel senso che parliamo di cose che mi sembra ridicolo denunciare, oramai sono piuttosto chiare.
3: Sono di misericordia.
2: Sono in mezzo a noi, ce l'abbiamo.
3: Di misericordia, di pietà.
2: Sì, sì, e assolutamente sono collegate. Cioè, effettivamente è un raccontare quello che succede nella vita quotidiana, e poi purtroppo appunto è un po' un macello quello che succede adesso. Quindi.
0: In queste canzoni c'è anche il vostro progetto, c'è anche la soddisfazione, oltre a un'etichetta come la Trova Robato, che da decenni sottolinea un'indole indipendente nella musica, quella di arrivare un po' nelle piste forse da ballo, no? Con questo tipo di musica. Quindi, vabbè, fai muovere le gambe, pensa, è uno slogan della mia generazione, quindi del Pleistocene. Però direi che lo avete assolutamente.
1: No, ma sono cose, come dicevamo prima, sono cose un po' assolute. Sono fuori dal tempo.
0: Sì, ma infatti il Pleistocene è ancora tra noi, anche nel senso barbaro e primitivo del termine.
2: Vero,
0: quindi per questo percorso alla fine vi sta un po' esplodendo felicemente in mano, non so. Cioè, fate dei progetti, c'è questo disco e...
1: Come dicevamo prima, il caso fa un po' la maggior parte del lavoro. Noi lo facciamo perché ci viene naturale e poi il caso ci aiuta molto. E tentiamo di stare molto in strada, molto in giro e a suonare, e fondamentalmente questo poi ci porta a un risultato positivo.
3: Sì.
0: Cosa succede adesso nel vostro orizzonte? Uscito questo disco, voi lo state portando in giro, la vostra base in questo momento è l'Italia,
2: sì.
0: Però non è detto che lo sia per sempre.
1: Abbiamo avuto la fortuna, in realtà abbiamo avuto la fortuna di stare con questo lavoro qua, di stare molto in giro, da gennaio, da quando è uscito, abbiamo vagato molto per l'Europa, il Caucaso, e per la prima volta siamo stati anche in Oriente, Sud Corea e Giappone, e tra 2 settimane andiamo in Sud America per 2 mesi in tour, quindi abbiamo avuto la fortuna appunto di poter far ascoltare a più gente possibile il nostro live e le nostre canzoni. Poi
0: Hai capito, Massimo, alla fine la musica è anche questo, no? Sì. Cioè, andare un po' fuori dai confini stretti delle discografiche, di quello che devi fare, e vedere se si intercettano anche gli ascoltatori.
3: Io sono convinto che ci sia un'unica letteratura, e che, cioè, io ho avuto una formazione classicista, scrivo anche poesie in latino quando ero adolescente.
0: Beato
3: in
0: te.
3: Metrica. Però la metrica e la rima, per esempio, erano un forma di memorizzazione di lunghi tratti di letteratura, quando non c'erano ancora i libri, perché l'Odissea e l'Ilide sono stati fatti nel VI secolo, ma c'erano già nell'VIII, IX secolo avanti Cristo. Li hanno salvati per 2-3 secoli i pastori, le persone, che sapendo la lunghezza metrica e le rime, e la rima è come le ciliegie, una tira l'altra, no? E poi avendo la memoria a 4, no? Quindi gruppi e di tematiche, no?
0: Beh, qui è la tradizione, poi l'oralità, diciamo, abbiamo
3: nella anche grandi esempi, noi
0: insomma abbiamo
3: da Mira Commedia, che sapevano i pastori sardi,
0: ma poi arriviamo a

0: anche devo dire, aggiungo questa cosa che un po' per in questi tempi in cui tutti quanti rivendicano la loro posizione artistica, più che l'autorialità, il fatto che, come diceva Massimo, l'Odissea è una confluenza di moltissimi autori, non di un unico autore. Quindi alla fine questa idea che la musica si tramandi di bocca in bocca, che la poesia si tramandi di bocca in bocca, in lunga percorrenza, è anche un po' al di fuori dell'autore. Cioè l'autore ha una canzone, la condivide, poi succedono cose che vanno al di là di chi l'ha inventata. E quindi io, salutando e ringraziando, perché sono qui, gli Etmos e Hot Mess, vi chiedo di scegliere un altro brano di questo disco che vogliamo condividere.
1: Direi Bianca, che forse è quello che, per tornare al discorso anche tematica e metodo di scrittura, sono anche curioso di sapere poi cosa ne pensa.
0: Allora, noi lo ascoltiamo e poi ne parleremo ancora. Intanto ringraziamo gli Etmos e facciamo in modo che questa musica giri libera. Tina Galassi, Ian Carvaglio, ringrazio anche Massimo Bubola. Grazie. E salutami per piacere gli Off Trost quando li vedi. Buon vento, come si dice, buona musica.
2: Bianca come la luna, sei nata con gli occhi al cielo, in una notte fredda

le morti sul lavoro, però senza retorica, come avete sentito. Vorrei ricordare che il 16 ottobre del 47 nasceva un grande musicista che ha accompagnato da sempre una band, è stata la chitarra ritmica di Grateful Dead, si chiama Bob Weir. Di Grateful Dead abbiamo parlato con Nicola Lagioia, che come sapete, quando riusciamo, ci racconta qualche pillola. Vi prometto che domani sarà con noi per continuare a raccontarci il suono di un romanzo che si chiama Santa Barbara, pubblicato da Einaudi. Ma per ricordare Bob Weir, chitarrista, cofondatore di una band importantissima, vorrei portarvi dentro un viaggio con i Grateful Dead che si chiama Tracking, dove in un album importante che cambia la faccia del gruppo, da psichedelico si avvicina sempre di più alle radici, alla musica roots, ecco, in questo viaggio Bob Weir, non solo Jerry Garcia, la chitarra solista dei Grateful Dead, è stato essenziale.

0: E con Trakkin e i Grateful Dead facciamo gli auguri a chi purtroppo non c'è più da un anno, Bob Weir, chitarra ritmica e non solo di Grateful Dead. Adesso la linea va al GR e poi arriva la notte di Radio 1. Giovignolo a tutti, una radiosa nottata. Should I stay or should I go?
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. In apertura del Consiglio europeo a Bruxelles, Giorgia Meloni in pressing sulla flessibilità, i 27 ancora divisi sul bilancio, il presidente Costa annuncia una nuova proposta. Oggi sul tavolo il dossier Ucraina. E Zelensky è a Bruxelles, leader ucraino rivendica la ripresa degli attacchi alle raffinerie russe, colpita anche una base dell'aviazione di Mosca, distrutti 6 cacciabombardieri, e dopo essere stato ricevuto da Re Filippo del Belgio ha già incontrato diversi leader europei. Stati Uniti, ennesima sparatoria in un istituto scolastico. Un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno della scuola elementare in Oregon. Il bilancio parla di 3 bambini uccisi e un adulto. L'assalitore, che voleva compiere una strage, è stato ucciso dal padre di uno dei bambini. L'intera area è stata isolata e le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'attacco. Manovra sarà da 23 miliardi e mezzo, 5 arriveranno dalle banche. La maggioranza dice: sosteniamo famiglie e imprese. Le posizioni dicono: è solo propaganda. E si fa più pressante la protesta di autotrasportatori. Nelle regioni del sud la situazione è aggravata anche dall'esaurimento delle scorte di benzina e diesel, il mancato approvvigionamento dovuto ai blocchi attuati dai lavoratori dell'ex Ilva. Il governo ha convocato per il 27 ottobre un tavolo al Ministero dei Trasporti, nella stessa giornata indetto un tavolo a Palazzo Chigi anche per l'ex Ilva. A breve i sindacati decideranno riguardo la sospensione dei blocchi stradali e della mobilitazione. E migliaia di euro di danni, finestre spaccate, decine di scuole occupate da Milano a Napoli per la protesta del non Meloni Day. Ferma la condanna del ministro Valditara a chi rompe paghe. Oggi per lo sciopero nazionale della scuola, convocato in cortei in tutta Italia contro il caro vita e il degrado degli istituti. Leone XIV al Gemelli ha ripreso a lavorare, decorso regolare dopo l'intervento. Il cardinal Parolini, se sarà meglio, domenica l'Angelus dal Policlinico. E chiudiamo con il calcio. Dopo la disfatta in Champions, le squadre italiane si riscattano in Europa e Conference League. Juventus, Milan e Atalanta tris di vittoria. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2. Ora la linea va alla notte di Radio 1. Buon ascolto.

0: La notte di Radio 1.
1: Buonanotte e benvenuti da Alma Manera, voi che ci ascoltate sotto un cielo di stelle, anime della notte, che passeggiate sulla via dei sogni dove incontrate i sognatori come noi nella notte di Radio 1. Iniziamo con la musica della notte di Radio 1, Tiro Mancino e Simona Molinari, Nuvole.

iniziamo il nostro cammino nelle notti di tutti i nostri radioascoltatori, chi ci sta ascoltando, chi sta lavorando di notte, chi è in giro per la città, chi invece è semplicemente sveglio perché non riesce a dormire. Dai microfoni di Radio 1 e dei nostri studi di Saxa Rubra voglio stabilire un contatto con tutti voi. Trascorreremo circa un'ora insieme, avremo da dire tante cose in mia compagnia, Alma Manera, in compagnia di Radio 1. Ma iniziamo con le curiosità della notte. Ecco una selezione di curiosità sorprendenti sull'attività imprenditoriale e sul mondo del business da leggere prima di dormire. Molti grandi imprenditori e creativi sostengono che le idee migliori arrivino di notte. Questo accade perché il cervello, essendo più stanco, abbassa le sue difese e i filtri logici, permettendo al pensiero laterale e alla creatività di fluire più liberamente. Lo svedese Ludovic Marschein ha inventato Dry Bath, il primo bagno schiuma al mondo che non necessita di acqua, a soli 17 anni, partendo da un'idea avuta mentre prendeva il sole e non aveva voglia di fare la doccia, ha scritto l'intero business plan sul suo telefono cellulare. Continua la musica della notte di Radio 1 con i Beatles, Michelle.

0: E dopo gli indimenticabili Beatles, continuiamo la nostra passeggiata nelle curiosità della notte. Nel 2000 i fondatori di Netflix offrirono la loro azienda al gigante del noleggio Blockbuster per 50 milioni di dollari. Il CEO di Blockbuster li liquidò ridendo. Oggi Netflix vale oltre 200 miliardi di dollari, mentre Blockbuster è fallita da anni. Invece molte aziende che oggi dominano il mondo sono nate facendo tutt'altro. YouTube, ad esempio, era stato progettato originariamente come un sito di incontri video, ma lo sapevate che era un sito di incontri. Invece poi l'azienda più antica del mondo ancora in attività si trova in Giappone, si chiama Kongogumi, è una ditta di costruzioni specializzata in templi buddisti ed è stata fondata nell'anno 578 d.C. ed è gestita in modo imprenditoriale dalla stessa famiglia da oltre 40 generazioni. Ma a questo punto saluto il mio ospite di questa notte, Luca Vincenzo Mancuso, presidente e fondatore di Fenimprese, Federazione Nazionale delle Imprese. Le curiosità di questa notte, innanzitutto benvenuto.
1: Grazie per l'invito.
0: Le curiosità di questa notte ci hanno offerto tantissimi spunti per chiarirci un po' le idee sul mondo imprenditoriale. L'esempio di Blockbuster ci fa riflettere sulle scelte. Come si fa a capire, o meglio a intuire, le scelte giuste da fare in un'impresa?
1: Bisogna non arroccarsi sulle idee che uno ha sempre avuto, bisogna guardare al futuro, al cambiamento, perché il mercato è in continuo sviluppo, uno sviluppo iperbolico, quindi quello che è oggi potrebbe non esserci domani. Quindi gli imprenditori devono guardare avanti, guardare oltre e capire che l'attività che svolgono oggi potrebbe subire e molto spesso subisce dei cambiamenti.
0: Ci diamo del tu, qui siamo in zona friendly, nella notte, abbiamo un po' più tempo per conoscerci. Che cos'è Fenimprese, questa federazione, Luca?
1: Fenimprese è un catalizzatore di idee, di innovazione nel mondo del sindacato delle imprese. Siamo un'associazione datoriale che tutela gli imprenditori, non li lascia soli, che in 16 anni ha avviato 60 sedi in Italia e 4 all'estero, quindi uno tsunami nel mondo degli imprenditori che hanno voluto far parte, aderire a questa associazione. C'è un grande entusiasmo che portiamo in giro in Italia e nel mondo.
0: Perché ci sono sedi in più, su più territori in Italia.
1: Sì, sono 60, dovremmo arrivare a 80 nel 2027, avviare altre due sedi estere. Abbiamo creato un ente bilaterale, un fondo di formazione interprofessionale, abbiamo firmato di recente 21 contratti nazionali, un management giovane, grazie anche al direttore Esposito che saluto, al coordinatore nazionale, e saluto anche tutti i nostri uomini e donne nelle sedi provinciali.
0: Che sono operative in questo momento, perché state per fare una grande festa. Quando sarà?
1: Sì, il 23 di ottobre a Milano celebriamo la nostra assemblea nazionale, l'ottava. L'anno scorso siamo stati a Paestum, l'anno prima a Bologna. È la nostra festa, il nostro momento dove ci ritroviamo con tutti i nostri dirigenti a brindare, vorrei dire, con quello che abbiamo fatto nell'anno, perché è un anno importante, sono anni difficili, quindi i nostri dirigenti in giro per l'Italia vanno ad ascoltare gli imprenditori che sono sempre più soli.
0: In attesa di introdurre gli altri ospiti di questa notte, continuiamo il flusso della nostra trasmissione con la musica della notte di Radio 1, la facciamo girare, The Pretenders, I'll Stand By You.

0: Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato I'll Stand By You, ma continuo a parlare di impresa con il presidente di Fenimprese, Luca Vincenzo Mancuso. YouTube, come abbiamo ascoltato nelle introduzioni e nelle curiosità iniziali di questa puntata, ci pone un altro quesito, un altro interrogativo. Quanto è importante la diversificazione, soprattutto visto che viviamo in un periodo di rapide trasformazioni di nuovi linguaggi, quanto è importante stare pari passo con il mercato e quello che i consumatori richiedono? Tu hai oltre 20 anni di esperienza nel settore impresa.
1: Sì, è determinante. Hai fatto prima gli esempi di Blockbuster che è fallita perché non ha seguito il progetto Netflix, ma potrei dire anche di Nokia, che era leader mondiale nella telefonia e non si è saputa innovare ed è sparita dal mercato. La stessa Sony ha grandi problemi, non c'è molto spesso la lungimiranza e molto spesso gli imprenditori vivono di certezze che non corrispondono con la realtà del mercato, quindi abbiamo aziende che non si muovono, che rimangono ferme al palo perché lo sviluppo, anche Facebook ha continuato a migliorarsi, ha comprato WhatsApp, ha comprato Instagram, è sempre più in ascesa, ma è pronta molto alla sfida,
0: a diversificare,
1: sì, e a cambiare. La parola cambiamento fa paura molto spesso alle persone in generale, ma anche
0: quindi si fa fatica ad adeguarsi.
1: Sì, differentemente dagli altri imprenditori nel mondo, gli italiani vivono ancora nel mito del commend, dove molto spesso abbiamo persone che hanno attività da 50 anni, 60 anni e si sentono forti perché magari l'azienda ha avuto successo. Ma basta un non nulla per cambiare questo paradigma. Anche Fiat è cambiata tantissimo, forse non c'è più la Fiat in Italia, quindi se la Fiat ha avuto problemi tutti possono averle. Quindi noi molto spesso diciamo questo agli imprenditori.
0: Tu hai esperienza e hai sviluppato diverse reti nazionali e internazionali nei settori di credito e immobiliare e hai concentrato un focus proprio sul network. Fenimprese è, si può considerare una federazione che opera su diversi territori come fosse un network?
1: Sì, le nostre skills sono queste. Abbiamo fondato questa struttura sulle persone, quindi è un network di persone che abbiamo selezionato, con cui abbiamo parlato, abbiamo deciso di fare un cammino insieme e portano questo brand come una casacca e lo divulgano loro stessi. Quindi non abbiamo solo noi creato una struttura, ma l'abbiamo creata insieme a queste persone che negli anni hanno aderito, che fondamentalmente questo senso di appartenenza, di famiglia, di squadra, di team è determinante per lo sviluppo.
0: Quali sono le ultime sedi che avete inaugurato?
1: Abbiamo fatto ultimamente Venezia, abbiamo fatto Aosta, abbiamo fatto la Triennale di Foggia, abbiamo fatto Como.
0: Chi sono i fautori di queste sedi, di queste nuove sedi?
1: In particolare io oggi un pensiero lo farei a Iole Figliomeni.
0: Sì. Infatti io ero presente proprio all'inaugurazione
1: sì,
0: a Como.
1: C'eri anche tu, quindi con noi saluto e penso che sicuramente ti aggreghi anche tu a questo saluto. Un bacio
0: Iole
1: forte.
0: Iole Figliomeni e sì, suo fratello, il suo presidente fratello,
1: Fabio
0: della sede.
1: Una famiglia meravigliosa, persone speciali che stanno facendo grandissime cose anche in virtù dell'aiuto che hanno dato per l'assemblea.
0: Invece a Venezia, Milano, chi c'è?
1: Tutte donne.
0: Le salutiamo allora.
1: Salutiamo le donne perché diciamo che noi crediamo molto nell'empowerment femminile.
0: Quante donne ci sono in Fenimprese?
1: Come presidenti sono la maggior parte.
0: Ma dai, veramente sì, Luca? Sì, e sì, tu sei un presidente delle presidentesse, sì, delle donne. Ma è importante questo.
1: Sì, e siamo molto soddisfatti perché le donne hanno una marcia in più e lo stiamo vedendo, anche se ci sono anche uomini che sono nel consiglio direttivo.
0: Le donne sono musica, e a proposito di musica, torna la musica della notte di Radio 1, Malika Ayane, detto tra

0: Torniamo a parlare di impresa con Luca Vincenzo Mancuso, presidente di Fenimprese. Abbiamo ascoltato la bella musica di Malika Ayane, con Detto tra noi. Ma presidente, qual è il ruolo di Fenimprese oggi accanto ai vostri associati? Perché, tra l'altro, voglio chiedere anche come si fa ad associarsi e che servizio date?
1: Molte imprese si sono avvicinate a noi in questi anni, quasi 28.000, perché abbiamo fatto semplicemente il nostro lavoro. In un paese dove pochi fanno il proprio mestiere, il proprio dovere, noi l'abbiamo voluto fare come avveniva negli anni 80-90 l'attività sindacale. Quindi andiamo noi nelle aziende, ascoltiamo gli imprenditori, recepiamo quelle che sono le loro esigenze e le portiamo sui tavoli istituzionali. Quindi l'attività sindacale è preeminente nel nostro lavoro quotidiano. Ovviamente, come associazione datoriale, il nostro lavoro non è solo quello di lavorare sui problemi, ma è quello anche di anticiparli. Con il nostro centro studi analizziamo giorno dopo giorno quello che è l'andamento del mondo delle imprese, sì in Italia che all'estero, perché Dubai, Tirana, Sofia, India sono hub importanti per noi per capire quello che può essere un processo di cambiamento che arriva dall'estero. E quindi un imprenditore da noi è al primo posto rispetto anche ai dirigenti stessi, e vogliamo non lasciarli soli, perché molto spesso l'imprenditore è una persona che sola all'interno delle proprie mura, attanagliato dalle problematiche, Equitalia, banca, e non ha possibilità di avere uno sfogo con nessuno. Quindi è l'associazione che viene da te e non che ti fa aspettare in file chilometriche per parlare con dei dirigenti. E poi come si fa ad associarsi? Abbiamo le sedi in Italia dal nostro sito internet, quindi su base provinciale o regionale, e abbiamo uomini e donne che sono disponibili a raggiungerli e ascoltarli, perché questo è il vero lavoro. Non abbiamo delle alchimie strane, facciamo il nostro mestiere e cerchiamo di farlo bene in maniera smart, differentemente da altri.
0: Quali sono oggi le principali esigenze e criticità delle PMI, cioè delle piccole e medie imprese che rappresentate?
1: Oggi parliamo di transizione energetica, digitale, ma molto spesso ci scordiamo dei veri problemi che sono storici, atavici, la burocrazia. Noi pensiamo che le imprese impiegano mediamente 5 giorni al mese per risolvere problemi burocratici, quindi abbandonando il lavoro. Le banche continuano a non dare denaro, abbiamo problemi di infrastrutture, abbiamo problemi di costo del denaro, costo del lavoro, quindi sono cose che non abbiamo mai risolto fondamentalmente, e noi chiediamo anche scusa, anche se siamo più giovani rispetto agli altri, e quindi accompagnarli in fasi nuove, tecnologiche, moderne, che sono giuste. Diventa più difficile perché abbiamo ancora del terreno da recuperare, del gap lavorativo e imprenditoriale che rispetto al resto d'Europa è ancora troppo ampio. Anche il costo dell'energia, oggi come oggi, è il 40% in più rispetto al resto d'Europa.
0: Cambiamo decisamente argomento con i nostri due nuovissimi ospiti di questa notte che ci hanno raggiunto nei nostri studi di Radio 1. Francesco Puccio, benvenuto Francesco.
2: Grazie, buonasera, benvenuti a voi.
0: E Giulia Romoli, che hanno scritto un romanzo ironico, possiamo dire ironico e corale allo stesso tempo, che usa il mito per parlare di tutti noi, dell'amore, delle maschere che indossiamo e di quello che scopriamo quando smettiamo di recitare, e si intitola Sette voci oltre Itaca.
2: Sì, Sette voci oltre Itaca, come giustamente hai detto tu, è un romanzo che parte dal mito classico, ma in realtà viene proiettato nella contemporaneità. Quindi è un romanzo che ha come protagonista un cinquantenne Ulisse, un uomo brillante, e tra l'altro il nome di Ulisse torna particolarmente, come dire,
0: riecheggia, esatto,
2: torna particolarmente attuale, non lo abbiamo fatto apposta.
0: Una coincidenza.
2: È una coincidenza, ma
0: meglio,
2: una,
0: no?
2: Sì, esatto, una bella coincidenza. E dicevo, è un romanzo contemporaneo, questo Ulisse si muove nei giorni nostri, e ed è un romanzo che però parte dal mito per rileggere il presente e in particolare quelle che sono le relazioni, i rapporti, le dinamiche relazionali tra il nostro Ulisse e sette donne. Il romanzo è uscito agli inizi di settembre per Castelvecchi Editore ed è appunto una riflessione allo stesso tempo individuale e corale sul significato dei rapporti.
0: Tu sei un docente universitario di storia del teatro, regista e scrittore. Quanto oggi c'è l'esigenza di riscoprire il mito? Nella cinematografia, lo sappiamo, nelle sale, ancora è ancora nelle sale il film Odissea. Voi per coincidenza fortuita ne avete fatto anche una vostra visione letteraria.
2: Il mito in realtà è fondamentale, e non soltanto ovviamente il mito classico greco, al quale noi anche per la nostra cultura, la nostra educazione ci ispiriamo, ma in generale il mito è fondamentale perché il mito è questo inesauribile patrimonio di storie che si tramanda attraverso le generazioni. E la bellezza del mito è la sua continua mutabilità, cioè la bellezza sta nel fatto che le storie si trasformano, diventano altre e altro, pur rimanendo alcune figure ovviamente archetipiche. E quindi naturalmente, nel rispetto della lontananza, della differenza tra noi e i nostri antenati e quindi il passato, la forza del mito sta nella sua capacità di rileggere i fenomeni contemporanei, una sorta di grande lente di ingrandimento che ci permette di capire un po' meglio come siamo fatti anche noi, anche se siamo diversi ovviamente.
0: Ma quindi la memoria ci insegna qualcosa, la memoria sì. È anche in questo caso il mito.
2: Assolutamente sì.
0: Torna la musica della notte di Radio 1 a proposito di memoria, di storia. Boys on Picture of You, una canzone di qualche tempo fa.

0: Rientriamo in studio, come sempre Luca Vincenzo Mancuso, presidente di Fenimprese, Francesco Puccio e Giulia Romoli. Volevo approfondire con te, Giulia, l'aspetto del vostro testo. Stiamo parlando di Sette Voci oltre Itaca, questa nuova avventura che condividete per la seconda volta, perché voi avete già scritto, lo vogliamo ricordare, un libro insieme, Francesco.
1: Sì, Le stagioni di una vita.
0: Le stagioni di una vita, che parla
1: una memoria familiare, quindi un altro tipo di narrazione.
0: Che può essere la memoria anche di tante altre famiglie.
1: Assolutamente.
0: No? Che puoi coincidere.
1: Sì.
0: Invece, Giulia, l'aspetto che volevo approfondire prima, l'aspetto legato alla contemporaneità di ritrovare il mito oggi, ma anche la tua visione femminile del testo.
2: Non è un libro di psicologia né un manuale, però noi veramente ci siamo tanto focalizzati sulle relazioni ed è stato un modo per osservarle anche intimamente e farci un lavoro,
0: il
2: diciamo...
0: Il tuo punto di vista femminile è importante, oltre
2: sì,
0: che...
2: Ci sono...
0: L'analisi psicologica del testo.
2: È sicuramente un libro che non vuole mettersi né dalla parte delle donne né dalla parte degli uomini, quindi né non vuole puntare il dito e non vuole mettersi da una parte o dall'altra. È una provocazione sicuramente, un invito a riflettere sulle relazioni, ma sul modo, adesso diciamo che negli ultimi anni c'è questa tendenza a parlare di tossicità nelle relazioni, no? A dare subito etichette appena soffriamo, e quindi il mio compagno è un narcisista. E sappiamo insomma che ce ne sono tante di etichette che facilmente
0: la mia diamo. Ex è una pazza,
2: sì, esatto
0: che di solito lo dicono i narcisisti, però secondo me adesso c'è si è andati over.
2: Ma sì, ma sai poi Alma cosa...
0: Nel giudizio.
2: Esatto, e poi c'è proprio questa tendenza a puntare il dito contro l'altro e c'è poco allenamento invece a cercare invece di indagare qual è il nostro comportamento.
0: Certo.
2: Allora la provocazione, diciamo, la riflessione che ci siamo fatti e che vogliamo far fare al lettore e soprattutto ai ragazzi, perché poi io sto contatto tanto con le famiglie, con i ragazzi, è quella di cercare di capire in che modo invece stiamo noi nella relazione con l'altro e quanto siamo consapevoli dei nostri bisogni, dello spazio, no, che, di cui abbiamo bisogno noi prima ancora, no, di andare sull'altro, sulla riflessione del comportamento dell'altro, quindi prima noi, prima un pezzo, ci riprendiamo forse un pezzettino.
0: Quindi diciamo c'è un parallelismo tra quello che è la metafora del viaggio, quindi Ulisse che va verso Itaca, resta un po' sullo sfondo, in realtà è un viaggio, questo libro è un viaggio dentro noi stessi.
2: Assolutamente sì, è un viaggio dentro noi stessi per cercare di ritrovarsi e di ritrovare poi l'altro in una maniera più costruttiva.
0: Francesco, e lo chiedo anche a Giulia, ma lo chiedo anche a Luca Vincenzo Mancuso, che ha a che fare con le PR, le pubbliche relazioni, ma anche le relazioni istituzionali, quindi incontra tanti volti e poi probabilmente tante maschere. Come si fa a distinguere tra la personalità autentica e una maschera difensiva o in realtà una maschera non autentica, falsa?
1: questa diciamo è la grande questione che è alla base anche del lavoro teatrale, perché il teatro nasce nel mondo occidentale con la maschera. Il teatro greco era un teatro che andava in scena col mascheramento, e di qui poi l'idea della maschera, che cosa significa nascondere, dissimulare, la maschera che vela o la maschera che svela, eccetera. Quindi questo diciamo è un discorso molto ampio ma anche molto affascinante sul rapporto tra persona e personaggio, cioè dove finisce la persona, che poi tra l'altro persona, questo in realtà vuol dire dal latino, quindi con la O aperta, persona, cioè la maschera, e invece il personaggio. Quindi il concetto è oggettivamente molto molto complesso, e noi abbiamo giocato anche con questo tema perché il nostro Ulisse, il nostro personaggio, si maschera per essere qualcuno che in realtà non è, proprio per riuscire a conoscere la cosiddetta verità dalle donne con le quali è entrato in contatto durante la sua vita. E in realtà però quella maschera gli si ritorcerà contro, perché la verità che lui presume di conoscere in realtà è un'altra. Quindi il gioco era anche questo: dove finisce quella che noi pensiamo essere la nostra verità e dove invece arriva l'altra verità.
0: Persino Pirandello diceva: meglio il piacere dell'onestà.
1: Esatto, e vorrei dire anche un'altra cosa che è interessante, che la parola italiana non lo esprime così bene. La parola greca, per verità, è aletheia, e che è una parola meravigliosa, e lantano vuol dire nascondere, quindi l'aletheia è togliere il velo, cioè togliere l'alfa privativo, eliminare qualcosa che nasconde. Questo è bellissimo, perché la parola verità ci riconnette al verum,
0: alfei.
1: E invece così abbiamo un'idea forse più interessante di che cosa significa la verità, cioè
0: Giulia,
1: togliere la maschera.
0: Nella tua visione.
2: No, più che altro mi aggancio a te, sì. Alma, cioè quanto veramente siamo disposti però a essere onesti con l'altro.
0: E quanto ci
2: ma
0: fa
2: con
0: piacere.
2: Con noi stessi.
0: Ma infatti il piacere dell'onestà è per se stessi.
2: E quanto è difficile invece esserlo ed essere chiari e poi esserlo con l'altro.
0: Luca, quindi lo chiedo al presidente di Fenimpresa, invece nel mondo dell'impresa, quante volte sinceri e quante maschere? Come si viaggia nel mondo dell'impresa da questo punto di vista?
3: È una questione di fortuna, di intuito, di sesto senso, perché
0: anche di fatti.
3: Di fatti, perché non capirai mai effettivamente chi hai di fronte a te nei primi momenti, nei primi giorni, nei primi mesi di frequentazione. Ovviamente molto spesso nel mondo degli affari tutti tendono a ingigantire le cose, come dicevano prima gli esperti in materia, mai nessuno si mostra effettivamente per com'è, soprattutto all'inizio, quindi dobbiamo essere noi lungimiranti ad accettare un po' anche chi abbiamo di fronte, essere pronti a eventuali problemi o fregature, tra virgolette, nel conoscere alcuni personaggi. Non mi ricordo il libro che diceva che molto spesso ci sono tre modi in cui siamo fatti. Uno è per come ci vedono gli altri, uno per come pensiamo di essere noi e come in realtà siamo, perché molto spesso neanche noi riusciamo a decifrarci.
0: A conoscerci fino in fondo, un po' come fa questo libro, questo viaggio dentro noi stessi. A questo punto torna la musica della notte di Radio 1 con Annalisa, Una finestra tra le stelle.

0: E rientriamo in studio come sempre Luca Vincenzo Mancuso, presidente di Fenimprese, Francesco Puccio e Giulia Romoli. E abbiamo parlato del libro Sette Voci oltre Itaca, ma ho già collegato Don Marco Palmerani. Don Marco, il nostro amico della notte, ma non solo della notte, del giorno, del pomeriggio, di sempre. Il nostro amico Don Marco Palmerani per il suo punto e le spigolature della notte. Come stai, Don Marco?
1: Io sto molto bene, sono ancora sveglio e auguro la buonanotte a tutti e la buonanotte anche a te.
0: Ci hai ascoltato un pochino?
1: Sì, vi ho ascoltato, è interessante questo libro che parla di questo Ulisse quasi dei tempi nostri, perché poi Ulisse rappresenta ognuno di noi, ma la forza di questo personaggio, proprio il centro di tutto il suo viaggio, sono le radici, poter tornare a casa. Nel cuore di Ulisse c'è sempre il desiderio di ritornare a casa. Ecco, e oggi si vuole far perdere questa radice distruggendo la famiglia. Invece per Ulisse la famiglia è fondamentale, quindi non viene attratto da tutte le persone che incontrerà lungo il suo viaggio, ma nel suo cuore c'è suo figlio e sua moglie.
0: Bello, beh sì, effettivamente è così, come abbiamo approfondito prima con Francesco e Giulia, ma anche Luca ha parlato del suo punto di vista da imprenditore e da presidente di Fenimprese, questa grande federazione. Don Marco, con che riflessione ci lasci questa notte? Noi stiamo per andare, si festeggia San Gerardo e il compleanno di Vilma Goic, di Paolo Roberto Falcao, e volevo ricordare Angela Lansbury, celebre per la serie TV La Signora in Giallo. Te la ricordi La Signora in Giallo, Don Marco? Ve la ricordate?
1: Sì,
0: voi la
1: ricordo,
0: Signora in Giallo? Dicono tutti di sì. Dicono
1: mi ricordo
0: tutti di sì.
1: Questa attrice che faceva la sorella di Dalida nel film.

0: del 16 ottobre del 1966 nascevo e quindi oggi compio
1: Infatti il
0: 60
1: compleanno
0: anni.
1: di Don Marco, è vero, tanti auguri Don Marco, bellissima questa, è una notizia per i nostri
0: 60
1: radioascoltatori.
0: tondi,
1: Il nostro
0: capito?
1: Don Marco che ci accompagna nelle notti di Radio 1, le nostre notti di Radio 1, le mie notti di Radio 1, è il compleanno del caro Don Marco, tanti tanti tanti
0: Non solo il
1: auguri.
0: compleanno, compio 60 anni.
1: È un traguardo importante e bisogna festeggiarti, non solo oggi. Tra l'altro, come
0: Oggi e
1: sai,
0: sempre, tutti i giorni, la vita è tutta una festa. Perché
1: tra l'altro, come sai, Don
0: dove
1: Marco,
0: c'è famiglia, dove c'è amore, c'è festa.
1: e a proposito di amore, tu sai che noi diamo attenzione alla poesia. Questa notte vogliamo leggere un'altra poesia che ci è arrivata. Ogni momento senza una distrazione, un bacio vero fatto di passione, d'un tramonto all'orizzonte. Restiamo, parliamo, siamo un ponte tra quel che eravamo e quel che saremo. Solo in Dio Padre ed in noi crederemo. E P. Punto ci ha regalato questi versi. Quanto è importante, lo chiedo anche, voglio incrociare un po' Don Marco con i miei ospiti, quanto è importante la fede nel fare impresa, Luca? Tu sei un uomo di fede, so.
2: Sì, per me è fondamentale. Tra l'altro, noi abbiamo sempre avuto rapporti con la Chiesa, abbiamo fatto molte raccolte benefiche. Volevo salutare Don Antonio Mazzi, che non c'è più, un amico della RAI,
1: Sì.
2: che è stato sempre vicino a Fenimprese, un grande uomo che molto spesso mi ha dato dei consigli quando andavo a trovarlo, che ha saputo anche starci vicino. Quindi imprese e religione devono essere per forza insieme, perché poi anche nel DNA dell'imprenditore c'è il credo di portare avanti una propria azienda, il proprio sogno e realizzarlo. Quindi noi siamo mentalizzati in questo senso.
1: Giulia, Francesco, invece per voi abbiamo parlato del mito, ma parlando anche di fede.
3: Guarda, io la riporto nel rapporto, nelle
1: Sì,
3: relazioni,
1: sì.
3: quindi nella fiducia che si deve costruire, che non è qualcosa di
1: Cioè parlare
3: scontato.
1: oggi di Dio, per voi che fate, scrivete libri, quindi veicolate dei messaggi. Luca l'ha declinato nel sostegno ad associazioni, nel fare anche l'impresa del fare bene, no? Voi lo declinate nella scrittura, ma anche nel lavoro di professore che fai tu, quindi di formazione delle nuove generazioni. Quanto è importante la parola Dio, ma non solo la parola Dio, avere qualcuno in cui credere.
4: Esatto, io credo che sia questo il punto focale nevralgico, cioè recuperare una sorta, diciamo così, di catalogo valoriale, cioè dei valori intorno ai quali potersi riconoscere, dei valori che possano essere trasmessi, possano essere in qualche modo anche condivisi. Cioè uno dei grandi problemi della nostra generazione, ma in generale della nostra epoca, è questo sfilacciamento dei valori, che poi porta a tutta una serie di derive. Quindi avere fiducia in questo credo che sia molto importante, recuperare dei valori e credere in questi valori, che poi ovviamente possono essere dei valori appunto che servono a costruire anche le basi della convivenza civile.
3: Trasmetterli ai ragazzi e quindi attraverso anche la scrittura, la lettura condivisa che ormai si è persa, no? Quindi trasmetterli alle nuove generazioni e essere disponibili anche noi, i vecchi, a parlare con loro, a confrontarci con loro, attraverso la lettura, un mito, ad
1: Grazie.
3: esempio.
1: Don Marco, con che riflessione ci lasci questa notte?
0: Ecco, pensavo che voi state parlando di valori, e i valori si fondano in una realtà concreta, che sono i diritti ma anche i doveri. Chi scopre di avere dei doveri oltre ai diritti è un uomo pieno di valori, perché considera l'altro. E quindi
1: Grazie.
0: noi abbiamo bisogno di considerare che esistono anche gli altri. E
1: Grazie, Don Marco.
0: quindi la fede è indispensabile, perché quando facciamo corsi di memoria, il primo punto importante è la motivazione, e uno che ha fede è motivato perché è pieno di speranza.
1: Io
0: E
1: ti
0: quindi auguro a
1: ringrazio.
0: tutti tanta motivazione, tanta fede e tanta speranza.
1: Grazie, Don Marco. Un abbraccio ideale a te e buonanotte.
0: Buonanotte, Alma.
1: Buonanotte Don Marco, buonanotte. Io do gli appuntamenti col teatro come sempre al Teatro Valle di Roma, sei personaggi in cerca d'autore, riapertura storica del Teatro Valle, è una buona notizia questa quando riapre un teatro e non quando chiudono ma quando riaprono, con l'opera l'opera di Luigi Pirandello, l'abbiamo citato questa

0: Notte, il piacere dell'onestà dal 16 al 18 ottobre, una grande riapertura qui a Roma del Teatro Valle, al Teatro Ghione sempre di Roma, a Beatles Orchestra, Lennon e McCartney, concerto spettacolo sinfonico pop. Invece a Bari, al Teatro Abeliano di Bari, Deborah Villa in Viva le Donne, allo Stadium di Genova, Alfa in tour. Io ringrazio il mio regista Edi Brundo, il nostro tecnico del suono, il nostro responsabile musicale Andrea Cacciagrano. Ringrazio Luca Vincenzo Mancuso, presidente di Ferimprese, rinnovando l'appuntamento per la festa a Milano, imminente il 23
1: ottobre. Ti aspettiamo, grazie per l'invito e buonanotte a tutti.
0: Grazie, grazie a te per quello che fate con la vostra federazione. Grazie a Francesco Puccio, grazie Giulia,
2: grazie
0: grazie,
2: Alma,
0: grazie a
2: grazie
0: voi.
2: mille,
0: Voi siete
2: grazie
0: un progetto di vita interessantissimo e vi continuerò a seguire. Vi aspetto per il terzo libro.
2: Magari, magari.
0: Va bene, ricordiamo il titolo, Giulia.
2: Vai. Sette voci oltre Itaca.
0: Grazie, buonanotte a tutti. Linea al GR1 e alla musica della notte di Radio 1. Buonanotte da Alma Manera.

0: ore 2.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Erika Crispo. Il Consiglio europeo a Bruxelles, 27 paesi divisi sul bilancio dell'Unione. La Premier Meloni insiste sulla flessibilità. L'inviata.
4: Tra sospensioni, rinvii e capitoli da definire, il confronto al Consiglio europeo è ancora aperto. Sul tavolo competitività, bilancio pluriennale, costi energetici, con la preoccupazione di Giorgia Meloni.